0: la bandiera della grande Inter, aveva 83 anni e è stato uno dei più grandi calciatori della storia. In diretta su Rai News 24, l'edizione delle due del nostro giornale. In apertura l'attacco degli Houthi alla base aerea in Arabia Saudita. Come sapete è stato colpito un caccia italiano, illesi i nostri militari. Mentre si alza la tensione nello stretto di Bab el-Mandeb, la fregata Bergamini costretta a scortare una nostra porta container. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
1: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui ieri notte la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. E oggi la fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere. In 24 ore, ieri, 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 gli sfollati. Riyadh avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto Aramco, compagnia petrolifera del Regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
0: Il ministro Crosetto ha inviato una lettera alla commissaria europea Kaya Kallas per chiedere fondi urgenti per assicurare la scorta delle navi nel Mar Rosso e per rafforzare la missione Aspides. Ilario Piagnerelli.
2: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di 2 sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el-Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
0: È alta tensione negli Stati Uniti per il nuovo attacco di Trump ai media americani. CNN, Politico e MS Now non potranno più partecipare ai punti stampa dallo studio ovale. Dopo aver precisato di essere in contatto con gli Houthi per quanto riguarda l'altro fronte aperto del Mar Rosso, in serata Trump ha annunciato anche un accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola. L'inviata a New York è Francesca Romana Elisei.
3: New York Times e Washington Post sono disgustosi. La lista delle testate giornalistiche che Donald Trump disprezza è lunga, ma ce ne sono 3 che da oggi non entreranno più alla Casa Bianca e soprattutto non potranno più fare domande al presidente. CNN, Politico e MS Now. Perché sono fake news, scrive prima su Truth e ribadisce poi a chi gli chiede perché. La gente ha bisogno di stampa libera, risponde, quando gli si fa notare che questa decisione è in contrasto con il primo emendamento della Costituzione, quello che garantisce la libertà di stampa.
4: Russia.
3: Doveva essere una conferenza per annunciare la decisione di tagliare il prezzo di alcuni farmaci in tutti e 50 gli stati. Invece si è trasformata in una lunga invettiva contro i giornalisti. Ma in coda tocca altri temi, fra cui la guerra in Iran. Ci sarebbero dei colloqui in corso con gli Houthi yemeniti, che non vedrebbero l'ora di arrivare ad un accordo. E quanto al rialzo dei prezzi dei carburanti, il presidente è convinto che i cittadini americani siano contenti di pagare di più la benzina, se questo significa impedire a Teheran di avere l'atomica. E comunque rassicura, il conflitto finirà presto e i prezzi torneranno più bassi che mai. In serata poi l'annuncio su Truth. La Danimarca e la Groenlandia hanno conferito agli Stati Uniti il controllo permanente dell'isola.
0: Trump dunque che guarda alle elezioni di midterm nei giorni del voto in Russia, tra l'altro è il primo dall'inizio dell'occupazione dell'Ucraina per il rinnovo della Duma, Putin si scaglia contro i leader dell'Occidente perché non ascoltano i cittadini europei che dice non vogliono la guerra con la Russia. 110 milioni gli elettori russi al voto, sulla scheda assenti i partiti che si oppongono alla guerra. La corrispondente Liana Mistretta.
5: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Se sul risultato non ci sono dubbi, a riconfermarsi come partito di maggioranza sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin, quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso. Il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa. Alcuni suoi leader arrestati, con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Putin, come faranno in tanti, ha votato online. Indicativa sarà l'affluenza per valutare il consenso che ruota attorno al presidente, in ribasso ormai da alcuni mesi.
0: In Francia Macron ha riunito d'urgenza leader di partito e candidati alle prossime presidenziali per affrontare i nodi della crisi energetica e per reagire agli attacchi ibridi della Russia sempre più frequenti. Corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
6: Due guerre in corso da troppo tempo sono alla radice dell'emergenza caro carburanti che stiamo vivendo. Parte da qui Emmanuel Macron alla fine di un vertice con i capi di partito e con i candidati alle elezioni presidenziali di primavera. Innanzitutto l'Ucraina. Il sostegno francese a un popolo aggredito dalla Russia da 4 anni e mezzo non verrà mai meno, assicura. L'inquilino dell'Eliseo si sofferma poi sulla moltiplicazione di atti ostili ordinati dal Cremlino contro l'Unione Europea.
7: La menace en particulier, la menace hybride.
6: La minaccia si è intensificata, ma non resterà senza risposta, afferma. L'altra guerra, quella in Medio Oriente, è per Macron la prima causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti degli ultimi mesi. La Francia non ha partecipato alla guerra iniziata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, precisa, ma Parigi si sta comunque impegnando al massimo per riportare la pace, riaprire lo stretto di Hormuz e favorire il calo del costo del petrolio. All'Europa Macron chiede di rafforzare la sua capacità di raffinazione del greggio. Poi l'annuncio di un G7 presieduto dalla Francia nelle prossime settimane dedicato all'emergenza energetica.
0: I dossier internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina al centro dell'azione del governo, la Premier Meloni intanto si concentra sui temi interni della campagna elettorale. Gabriele Martelloni.
8: Ancora una visita in Italia con l'agenda aggiornata all'ultimo momento e che conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Più tappe nel paese e meno all'estero. La missione di Oslo potrebbe essere una delle ultime, filtra da Palazzo Chigi, con il forfè all'Assemblea ONU di New York che viene dato praticamente per certo. Nel Bresciano, Giorgia Meloni visita l'area produttiva della Beretta e partecipa ai festeggiamenti per i 500 anni dalla nascita dell'azienda, un modo per mostrare l'attenzione alle imprese mentre il governo si appresta a scrivere la sua ultima legge di bilancio.

0: Non ci arrendiamo all'idea che l'unica opzione che l'Italia può offrire ai propri figli sia un biglietto di sola andata per andarsene.
1: Le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento sull'attacco degli Houthi al caccia italiano colpito in Arabia Saudita. Intanto l'abolizione del bollo auto resta al centro del confronto tra maggioranza e opposizione. Malumori nel centro-sinistra per l'iniziativa di Schlein, che ha presentato una proposta a Meloni per affrontare la crisi energetica. Alberto Gioffreda.
2: Dopo l'abolizione del bollo auto, il centrodestra guarda alla prossima legge di bilancio. L'obiettivo dichiarato da Fratelli d'Italia è quello di estendere la platea di chi non pagherà il bollo.
3: Con l'abolizione del bollo per auto e moto, il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
2: Togliere il bollo auto meglio che inseguire il prezzo della benzina, sottolineano da noi moderati. Continua a respingere l'idea di una tassa sugli extra profitti Forza Italia, ma da Tajani, per trovare coperture e affrontare il caro energia, non si esclude un coinvolgimento di banche e imprese. Resta fuori dal perimetro del centrodestra Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che si dice pronto al voto anticipato e ad un'alleanza se ci dovesse essere convergenza degli altri partiti sugli ideali. La Lega intanto prepara il fine settimana di Pontida, con Salvini sicuro che l'unità avrà la meglio sui mal di pancia dei governatori del nord, critici negli ultimi tempi sulla gestione del partito. Weekend importante anche per il Movimento 5 Stelle, che a Milano, dopo la votazione online, svelerà i 20 punti del programma da presentare poi agli alleati del campo largo. Alleanza che, da pentastellati e verdi e sinistra, reagisce con freddezza alla proposta lanciata da Schlein per collaborare con il governo ed affrontare il caro energia, iniziativa che la segretaria Dem rilancia.
4: Noi continueremo a chiedere risposte a questo governo, stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
2: Giudizio positivo sulla mossa di Schlein arriva ad Azione. Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento sul caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita.
1: Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito, sono le prime parole della professoressa accoltellata a scuola a Roma. La docente non è in pericolo di vita, il ragazzo 13enne è stato fermato da un compagno di classe, Giuseppina Testoni.
5: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray urticante. In testa un caschetto con una telecamera per trasmettere tutto sui social. Poi l'aggressione. L'obiettivo è la professoressa di italiano, storia e geografia, Isabella Marsilio, di 66 anni. La docente viene ferita in modo non grave anche grazie all'intervento di un altro studente, un ragazzino di origine congolese. La scuola è la secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle, a Roma. A guidare la mano dell'aggressione, uno studente italiano di 13 anni, l'odio per la professoressa con cui avrebbe dovuto recuperare 2 insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico.
6: Pagella ha preso debole, un voto insufficiente e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
5: Una versione confermata dalla professoressa, che in una intervista a Repubblica racconta la sequenza dell'aggressione. Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. Ora vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo. Prossima alla pensione, l'insegnante viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Di sicuro ci sono le idee a favore della remigrazione e contro la società multietnica che rimbalzano dal suo profilo social. Ringrazio lo studente del Congo che mi ha salvato, a lui darei una medaglia, commenta la prof, ma non cambio le mie idee. Il telefonino con cui lo studente stava cercando di riprendere tutto, forse per una diretta Telegram, è ora nelle mani dei carabinieri. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, nella direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice il ministro dell'Istruzione Valditara, che ha espresso solidarietà alla docente ferita.
1: A Messina, arrivata la sentenza del maxi processo Nebro di 2, il procedimento della direzione distrettuale antimafia sulle presunte truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea, condanne per oltre 300 anni di carcere. Luce Abbasso.
7: Il Tribunale di Parti, Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, nelle persone dei giudici dottoressa Marino, dottore Aliquò e dottore Corona, all'udienza del 18 settembre 2027, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza.
8: 45 condanne su 53 imputati per un totale

0: di 325 anni di carcere, sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte e la sentenza del processo Nebro di 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte tra gli imputati esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scavo e Batanesi. Il verdetto è arrivato dopo 6 ore di Camera di Consiglio. A pronunciarlo al Tribunale di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino, l'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco de Nebro, di oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò a un attentato. Fu lui a introdurre il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli, un modello nato sui Nebrodi e poi recepito nella normativa antimafia.
1: Oggi questi Nebrodi, questo territorio, arriva un vento nuovo e soprattutto arriva un messaggio al cuore di quegli agricoltori per bene che per anni hanno subito intimidazioni, minacce, vessazioni. Oggi sono più liberi, forse lo siamo un po' più tutti.
2: Il giallo di Pietracatella è sempre più concreta, la pista del duplice omicidio premeditato. Nicola Tupputi.
3: Fino a prova contraria è accidentale. Le parole del professor Carlo Locatelli sulla possibilità che Antonella Di Elsi e Sara Di Vita abbiano assunto alla ricina per errore sembrano contrastare ma non influenzare le indagini sulla morte delle due donne. Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, non esclude l'ipotesi dello scambio di semi. Se ha dubbi lui, figuriamoci noi che lo abbiamo detto fin dal primo momento. La reazione di Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta. Secondo il legale è in corso una partita con la procura che smentisce il suo consulente più autorevole. Ognuno fa la sua parte, l'unica dichiarazione della procuratrice Elvira Antonelli, che continua a condurre nel più stretto riservo le indagini contro ignoti per duplice omicidio premeditato e aggravato dal mezzo benefico. Gli inquirenti rimangono convinti che dietro all'avvelenamento ci sia un disegno pianificato. A rinsaldare il quadro accusatorio, rivelano fonti investigative, ci sono elementi certi e altri sarebbero arrivati per vie informali agli investigatori dal Robert Koch Institute di Berlino. Nei giorni scorsi si sono intensificate le audizioni di testimoni in attesa della relazione finale degli esperti tedeschi, ai quali la procura ha chiesto di identificare il vettore del veleno tra gli alimenti e i reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita.
2: Il documentario NASA, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, continua a fare polemica in Israele, non solo polemica. Gli attivisti di estrema destra chiedono la pena di morte per i due autori. Barak Eiman, noto documentarista insieme ad altri registi israeliani, ha firmato la petizione per esprimere la solidarietà agli autori di NASA e spiega perché è importante agire in questo momento. Il racconto dell'inviata Marina Lalovic.
4: Si radunano per la seconda notte di seguito. Chiedono la pena di morte per gli autori del documentario NASA. Decine di attivisti israeliani di destra arrivano qui, nel piccolo paese Savion, davanti alla casa di famiglia di Rachel Zohr, coautrice del documentario premiato a Venezia, che denuncia le uccisioni di civili a Gaza da parte dell'esercito israeliano. In Israele, la campagna di odio alimentata dal governo Netanyahu non si placa. Il primo ministro promette le leggi che toglieranno la cittadinanza a chiunque diffami l'esercito. Barak Heyman è un documentarista israeliano e assieme a oltre 1000 registi del paese ha firmato l'appello in solidarietà agli autori di NASA.
5: Like most of the people, I haven't seen.
4: Come la maggior parte degli israeliani, dice di non aver visto il documentario, ma non vede l'ora di farlo. Molti sono contrari a priori. La nostra petizione ha come l'obiettivo di calmare tutta questa gente e dire che bisogna difendere la libertà di espressione. Non è una questione del documentario. Qui è in gioco la nostra democrazia. Lamenta il totale silenzio dei media mainstream negli ultimi 3 anni su quanto succedeva a Gaza e ammette di far parte di una bolla.
5: The amount of Jewish people in Israel
4: Non molti israeliani sono capaci di accettare che l'esercito abbia commesso i crimini di guerra, perché qui tutti hanno fatto parte dell'esercito, come anche i loro figli. La petizione non può cambiare molto, ma questo non significa che non dobbiamo fare nulla e cercare di impegnarci sempre di più per smuovere qualche coscienza.
6: Pensa che i due autori di NASA rischino la loro vita qui tornando in Israele?
5: I wish I had a very immediate answer.
4: Mi dispiace di non avere una risposta immediata. Vorrei sperare che non succederà, ma in questo mondo tutto è possibile.
5: Everything unfortunately can happen in this world.
2: Adesso parliamo di musica. Mina pubblica Vento di Passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli Inedite Eccedenze, che invece uscirà il 9 ottobre, il servizio di Alessandra Sacchetta.
7: Il ricordo di un amore viaggia nella testa.
8: Il senso di nostalgia diventa inevitabile ascoltando Mina nella sua interpretazione di Vento di Passione. La Tigre di Cremona reinterpreta, rendendo nuova, una canzone di Pino Daniele, cantata nel 2007 con Giorgia.
7: È come un vento di passione, una rosa.
8: Il video firmato da Ferzan Özpetek fa il resto. Un solo primo piano di Luca Argentero che accompagna con la mimica facciale le emozioni che Mina suscita con il testo, ma soprattutto con la sua voce graffiante ed intima.
7: Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare.
8: Il 9 ottobre potremo ascoltare tutto il nuovo disco di Mina dal titolo accattivante. Dilettevoli, inedite, eccedenze.
7: Continua a viaggiare nella testa.
2: Adesso è arrivata una notizia dalle agenzie: forte esplosione avvertita a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. È scattato l'allarme per la popolazione. Una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh. Dunque, la France Press, questa è la notizia da poco arrivata. Andiamo avanti con il calcio. 9 esordienti per la Nuova Italia di Mancini, di Roberto Mancini, che ha convocato 34 giocatori per il Tour de Force della Nations League. Servizio di Alberto Rimedio.
9: Il Mancini bis parte con una girandola di nomi. 34 convocati per le 4 sfide di Nations League contro Belgio, Francia e 2 volte Turchia nel Tour de Force di 10 giorni. Il nuovo vecchio CT proverà a rilanciare una nazionale ancora depressa per la terza eliminazione di fila dai mondiali, puntando soprattutto sulla gioventù di talenti emersi in Italia e all'estero, selezionati grazie ad un'attenta attività di scouting. 9 saranno al debutto assoluto e sembrano già pronti il difensore Caglioda del Brentford, i centrocampisti Dumbia dello Sporting Lisbona e Romano del Cagliari, gli attaccanti Vergara del Napoli e Sebastiano Esposito del Sassuolo, fratello del confermatissimo interista Pio. Suscita molto interesse Zoma, seconda punta classe 2003, nato in Italia da padre del Burkina Faso e madre ivoriana. 15 gol nella passata stagione con il Norimberga nella seconda serie tedesca e già 5 nell'attuale, pupillo del suo allenatore Miro Klose, uno che di bomber se ne intende. Non all'esordio, ma quasi, Anor del Crystal Palace e Samuel Inacio del Borussia Dortmund, 18enni di grandi prospettive. 3 ritorni, Zaniolo, Mandragora e Fagioli. Va bene la gioventù, ma ci sono anche i fedelissimi di Mancini, quelli che con lui hanno vinto l'Europeo del 2021. Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Barella, Cristante e Raspadori. Anche l'esperienza aiuta.
2: Anticipo di Serie A, il Monza batte il Sassuolo 2-1 con una doppietta di Varela. Il servizio di Luca Cardinalini.
10: Il Monza doveva muovere la classifica, un solo punto in 4 gare, Juric già in bilico. Il Sassuolo doveva confermare il buono fatto fin qui, 7 punti, compresa la vittoria sulla Juventus la scorsa settimana. Parte bene il Monza che in 2 minuti va vicino al vantaggio, prima con Robinson che si fa anticipare in calcio d'angolo, poi con Kouadio, appena convocato da Mancini in nazionale, ha sulla testa il pallone giusto, ma schiaccia troppo e Muric sventa. Al quarto d'ora l'occasionissima capita sui piedi esperti di Berardi, che si fa respingere il tiro da Tornquist. A inizio ripresa Monza in vantaggio con lo schema più semplice che c'è. Calcio d'angolo e colpo di testa di Varela con il generoso contributo del portiere Muric. Al 61esimo il Monza raddoppia, Sebastiano Esposito in versione difensore rifila un calcione a Danny Mota, rigore che Varela trasforma, quarto gol in campionato. Nel finale il Sassuolo accorcia le distanze, punizione all'incrocio di Azic, poi in pieno recupero Bowie colpisce il palo, finisce 2-1.
2: Palatio a Sandro Mazzola è morto, aveva 83 anni, indimenticabile, numero 10 dell'Inter e della Nazionale, ce ne parla Roberto Jacopini.
11: Mazzola Sandro, figlio di Valentino, che lo portava a bimbetto ai suoi allenamenti, giovanissimo orfano di padre, morto nella tragedia di Superga, calciatore a sua volta e protagonista di una stagione irripetibile, quella della grande Inter, che fu fotocopia di quella del grande Torino, con generazioni che ne mandarono a memoria le rispettive formazioni. Sandro Mazzola, o meglio Sandrino, anche quando fu adulto, esordisce nel 1961 e lascia il calcio nel 1977, vestendo una sola maglia, quella a strisce nero-azzurre dell'Inter, con la quale ha vinto 4 campionati, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Centrocampista di metodo, come si diceva allora, fu trasformato in attaccante dal mago Elenio Herrera. Nel 1968 fu protagonista del primo titolo europeo della Nazionale e 2 anni dopo del sogno mondiale in Messico. Allora Valcareggi, il CT della Nazionale, pur avendo a disposizione 2 talenti come Mazzola e Rivera, si rifiutava di farli giocare insieme per una presunta incompatibilità. Una staffetta che in azzurro riproduceva quella della rivalità cittadina tra Inter e Milan. Mazzola è calciatore celebrato per le serpentine che oggi traduciamo con il meno immaginifico dribbling. Ha avuto per compagni gente dai nomi antichi come Tarcisio, Giacinto e Aristide e presidenti che si chiamavano Angelo e Ivanoe. Un calcio in cui Mazzola era per tutti Sandrino, anche quando era uno dei pochi calciatori con i baffi.
2: Adesso andiamo avanti con la rassegna stampa in diretta in studio. Domenico Di Cesari, prossimi aggiornamenti alle 3.
12: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Vi anticipo qualche argomento: l'Eurofighter italiano colpito in Arabia Saudita e la professoressa coltellata a Roma da un suo alunno. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Golfo, l'Italia nel mirino, colpito un nostro caccia, missione nel Mar Rosso. Grosseto dice chiede l'intervento della UE, gli UTI attaccano una base in Arabia Saudita, danneggiano l'aereo italiano, nessun militare ferito. Al centro pagina la prof accoltellata da un tredicenne, sono pronta a perdonarlo, è caduto in una scuola a Roma nel quartiere Centocelle, il ragazzo aveva la telecamera, lo vedremo più avanti, la foto pubblicata sui social. È ancora al centro pagina i nuovi azzurri di Mancini, ragazzi del futuro, il commissario tecnico ha convocato 34 calciatori per le sfide di Nations League e in alto di spalla il sondaggio primarie Conte è in vantaggio ma ai progressisti piace il federatore, il sondaggio è di Nando Pagnoncelli, dentro il campo largo Silvia Salis la più gradita per le primarie che tra i leader ora vedono Conte al 38% e Schlein al 22%. Il messaggero Houthi colpito caccia italiano, attacco alla base saudita, nessun ferito, operazione Aspides, Roma chiede più fondi. Nel taglio alto Roma, shock in classe, a 13 anni accoltella la prof. Il ragazzo filma l'aggressione in diretta, docente salvata da uno studente congolese, non è grave. E ancora il bollo auto, faro di Bruxelles, il governo difende l'uso del PNRR per sostenere l'iniziativa, economie di gestione di risorse nazionali, dicono. E poi ancora la politica, col Movimento 5 Stelle che vota sul programma, si esprime e dice no armi a Kiev. In Campidoglio Arianna Meloni parla di Rampelli come figura autorevole. Nel taglio basso l'inchiesta Ranucci Lavitola, ha cancellato un anno di chat, scrive Valeria Di Corrado, un altro buco nero. La Stampa, 13 anni, accoltella la prof, casco e telecamera, ha usato anche uno spray urticante, lui la odiava per i brutti voti. L'insegnante salvata da uno studente del Congo, abbraccerei il ragazzo che mi ha colpita, ha detto. L'agguato è venuto in una scuola media di Centocelle a Roma, aveva pianificato tutto nel dettaglio, compresa la diretta online. Nel taglio alto l'attacco a base saudita, colpito un caccia italiano, Crosetto, nessun ferito. E poi c'è Trump che è intervenuto dicendo stiamo parlando con gli Houthi per cercando un accordo. Al centro pagina la città delle esecuzioni, le tombe dei detenuti morti nel carcere di Huntsville in Texas e la perizia Modena, l'attentatore era capace di intendere e volere. E così su questo apre il giornale il jihadista di Modena, capace di intendere. Poi il giornale pubblica proprio la foto del ragazzo che ha coltellato la prof, in galera lui e i genitori, scrive il giornale, la foto postata prima di colpire a scuola. Il Fatto Quotidiano, la guerra senza dirlo agli italiani e al Colle contro Iran e Houthi, caccia e soldati da Roma in Arabia, colpito nostro jet, la milizia yemenita centra Eurofighter italiano a Taif, navi di Crosetto nel Mar Rosso, il Parlamento e Mattarella ignari, scrive il Fatto Quotidiano. Avvenire, in prima linea, colpito un caccia in una base saudita, la Marina scorta un mercantile a Bab el Mandeb, l'Italia sempre più coinvolta nei teatri di guerra e Mosca evoca il diritto di rappresaglia. Ancora a coltella la prof a scuola, la violenza in diretta social, domani l'Italia nel vortice della guerra, Crosetto chiede soldi all'UE, il ministro vuole rafforzare la missione Aspides, ma gli altri stati membri si sono finora sfilati. Il secondo titolo del domani è a scuola. È l'ora della violenza. Il manifesto, salpo subito dopo l'attacco al caccia italiano nella base saudita di Taif. Il ministro Crosetto rilancia e scrive a Callas, Italia pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el Mandeb, ma se l'UE vuole protezione paghi, l'opposizione riferisca in aula. Libero, fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora, Crosetto chiama la UE, il campo largo si spacca. E poi c'è la prima foto di Di Battista, Alessandro Di Battista, dopo il malore, che dice vi racconterò tutto. Andiamo a vedere che cosa è successo in Arabia. Jet italiano colpito in Arabia Saudita, Crosetto, l'UE ci sostenga, attacchi Houthi a una base, un caccia danneggiato, lettera di Roma sulla missione Aspides. La guerra per la porta bassa del Mar Rosso coinvolge anche un caccia italiano, un Eurofighter F-2000 dell'aeronautica militare, è stato colpito durante una serie di attacchi alla base saudita di Taif sull'altopiano della provincia della Mecca, una settantina di chilometri a est della città santa dell'Islam nella quale opera il contingente italiano. L'aereo colpito da uno dei droni lanciati probabilmente dagli Houthi era parcheggiato in un'area decentrata, nessun militare italiano è rimasto ferito e come ferito dalla difesa non risultano altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. L'incolumità dei militari è stata preservata anche grazie alle rigorose misure di sicurezza già predisposte da tempo e la situazione è seguita con la massima attenzione, ha assicurato il titolare della difesa. La prima risposta del governo guarda però oltre Taif verso il Mar Rosso. Crosetto ha scritto all'alta rappresentante per la politica estera, Kaya Kallas, chiedendo un urgentissimo intervento della UE per potenziare Aspides, la missione europea che protegge i mercantili dagli attacchi del gruppo yemenita. Roma. Intanto i vertici di Aspides ieri hanno dato il via libera alla Bergamini per la scorta al mercantile italiano Jolly Oro della compagnia di navigazione Ignazio Messina durante il transito di Bab el Mandeb in direzione nord. Su questo è intervenuto Trump, ha detto c'è in corso un dialogo con i miliziani filo Iran e vende F-35 ai sauditi, Riad niente egregio per

l'Europa in ottobre. Poi c'è la fuga di oltre 120.000 civili yemeniti, sono stati costretti a fuggire dai propri villaggi per l'escalation e gli scontri tra i guerriglieri, cioè tra gli Houthi e le truppe governative. Vediamo ancora, grazie al Corriere, a pagina 3, ci dice che sono 4 i caccia Eurofighter in dotazione delle forze dell'Aeronautica italiana a distanza nella base di Taif in Arabia Saudita, e da 12 anni c'è invece la presenza dei militari italiani proprio in Arabia Saudita. Eurofighter e soldati, la missione Antisis riconvertita in difesa dei cieli sauditi, dice Camporini, rischi maggiori rispetto al passato. Sentiamo le sue dichiarazioni, ma l'Italia non era l'obiettivo primario dell'attacco. Probabilmente non sapevano neanche che eravamo lì, dice al Corriere il generale Vincenzo Camporini. È comunque evidente che la missione presenta una maggiore dose di rischio rispetto al passato. E questo è il commento dell'ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e della Difesa, spesso nostro ospite. E ancora andiamo avanti con i fronti, l'offensiva dei ribelli in Yemen. I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno preso la scorsa settimana la città di Moga sul Mar Rosso, che ha aperto loro la strada per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. L'Iran e il controllo di Hormuz, il successo degli Houthi rafforza la posizione dell'Iran, la pressione su Bab el-Mandeb arriva mentre Hormuz è già al centro dello scontro tra Teheran e Washington. E qui ci aiutiamo con la mappa per vedere proprio lo stretto di Hormuz e lo stretto di Bab el-Mandeb. Andiamo avanti. Invece con il piano italiano, ovvero le 4 fregate pronte per il Golfo, servono decisioni tempestive, quanto dichiarato da Crosetto. L'Italia è pronta a dispiegare sino a 4 unità navali militari nello stretto del Mar Rosso che i ribelli yemeniti potrebbero chiudere, scrive Marco Galluzzo. 4 fregate o navi simili sono il minimo necessario, a giudizio del governo, per rendere sicuri quei 20 chilometri di imbuto sul Mar Rosso che gli Houthi minacciano di controllare e sbarrare. Allora, cerchiamo di capire quali sono gli interessi italiani. La fretta delle nostre forze armate è sistemica, coordinata ovviamente con Palazzo Chigi, e nasce da considerazioni in primo luogo economiche. Se un blocco dello stretto di Hormuz si scarica sui prezzi dell'energia o sul costo della benzina, un blocco di Bab el-Mandeb significa strozzare la nostra economia e il cuore produttivo che la sostiene, il nostro export. Per lo stretto del Mar Rosso, infatti, transitano almeno il 60% delle merci che esportiamo verso l'Asia, dalla Cina all'India, all'intero quadrante del Pacifico, inclusi Corea del Sud e Giappone. Un blocco avrebbe dunque effetti dirompenti sulla nostra economia, ben più gravi secondo le analisi che sono state elaborate nel nostro esecutivo, di un aumento del prezzo del gas o dei carburanti. Ma non solo, il rischio della chiusura o della compromissione della rotta rischia di avere effetti a catena anche su un altro pezzo dell'economia italiana. Se il traffico commerciale che sbocca oggi nel Mediterraneo uscendo da Suez fosse da domani costretto a circumnavigare l'Africa, le merci probabilmente si fermerebbero una volta arrivate in Europa nei porti spagnoli oppure olandesi, per poi proseguire su gomma il viaggio verso gli altri stati europei destinatari. È sin troppo scontato il danno enorme che ne avrebbero i nostri porti da Trieste a Genova e l'intero sistema della logistica navale italiana. Dunque, sono alti gli interessi italiani in Arabia Saudita. Andiamo avanti e ripartiamo dalla Repubblica, bollette, il conto è salato, il ministro Giorgetti, lo shock delle guerre si rifletterà sui costi dell'energia per famiglie e imprese, dubbi di Bruxelles sull'uso dei fondi PNRR per l'abolizione del bollo, INPS controlli su assegno unico. E poi c'è anche spazio per la politica, niente armi all'Ucraina, la base 5 Stelle vota il programma, ancora Crosetto per Aspides, più navi e fondi.
chiede più navi e fondi al centro pagina 13.

tenne a coltello alla prof per un debito. Lei, ho avuto paura, vorrei abbracciarlo. La discussione Giorgetti, shock energetico, avevamo intuito l'emergenza. Il ministro confida nell'apertura di Bruxelles alla deroga dello 0,6%, l'allarme su inflazione e costo del debito. La verità, l'uomo che sussurra a Mattarella ci riprova col suo piano. Garofani torna a parlare in libertà, può rimanere al suo posto sul Colle, scrive La Verità. Intanto Feltri scende in campo per Vannacci, il giornale ti attacca, dice darò una linea diversa. E ancora il tempo, Giorgia contro Elli, ma poi alla fine chi dovrebbe sfidare la Meloni a dispetto dell'uso politico che è in corso dei sondaggi? La sinistra non ha ancora né una coalizione, né un leader, né un programma. Ecco i motivi per cui Giorgia ha tutte le chance di riconfermarsi, nonostante i giornali, talk show e Vannacci, l'analisi, i numeri, gli scenari. È quanto scrive il Tempo. Vediamo il Riformista. L'imboscata, agguato a un aerofater italiano nel Golfo, altri due in volo contro jet russi. La fregata Bergamini scorta le nostre navi commerciali nel Mar Rosso. Crosetto chiede all'Europa più budget per la missione Aspides. Schlein calpesta la Costituzione contro le guerre, ma l'alletta, si chiede il Riformista. Il Sole 24 Ore, concordato preventivo, arrivano i voti per 2,7 milioni di partite IVA, nei cassetti fiscali le indicazioni per misurare il livello di affidabilità, i conti del ravvedimento speciale per 460.000 chiamati a rinnovare il patto e poi il conto alla rovescia per aderire all'accordo, una scelta che va fatta entro il 2 novembre. Al centro pagina, Intesa Monte dei Paschi di Siena, ecco la roadmap dell'Opas. E ancora Tokyo alza i tassi al top dal 1995, ma lo yen scivola ancora. C'è questa notizia interessante di Barilla che investe 100 milioni per un polo della pasta a Foggia, la Barilla che ha fatto registrare un fatturato di 4,8 milioni, miliardi di euro e un utile netto di 233 milioni di euro e che conta tra i dipendenti di tutto il mondo oltre 8.000 dipendenti. Al centro pagina spazio dai dati dei satelliti IRI, dei 400 prodotti sul mercato per la pubblica amministrazione e le aziende, e poi l'UE apre sugli extra profitti. Giorgetti si dice fiducioso, il consenso si allargherà. E poi di spalla il Medio Oriente, l'ex ministro della NP dice ho avvertito Israele di minaccia Hamas prima del 7 ottobre. L'ex ministro dell'autorità palestinese Zaida sostiene di essere stato la fonte che ha trasmesso ai servizi di intelligence israeliani un avvertimento di Sinwar prima dell'attacco del 7 ottobre 2023, affermando che l'allora leader di Hamas intendeva provocare un terremoto se negoziati allora in corso con Gerusalemme su un accordo a lungo termine fossero falliti. Nei giorni scorsi un'inchiesta del quotidiano Haaretz ha riferito che un altro avvertimento era stato trasmesso al primo ministro Netanyahu dal presidente degli Emirati Zayed. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la nostra rubrica Tutti Frutti, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Tutti frutti, oh Rudy.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo alla Vaccheria all'Eur e andremo alla scoperta della mostra Andy Warhol Forever Love. E in apertura di questa puntata, l'arte contemporanea che incontra la storia. Un'onda dell'artista francese Geillard travolge simbolicamente la Biblioteca Vaticana in occasione di Aqua, una mostra che si interroga sulle paure e le fragilità umane. Il racconto di Valentina Dello Russo.
1: Un'onda gigante si

0: frange sulla facciata cinquecentesca della Biblioteca Vaticana. Dai tempi di Bernini è la prima volta che un artista contemporaneo esprime il suo genio all'interno delle mura leonine. Diluvium è un'opera ispirata a Gustave Doré, a firmarla lo street artist francese J.R., che accoglie così i visitatori della mostra Acqua.
1: È un'opera sulla paura. Penso che per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, puoi partire con l'acqua, ma questa onda anche parla dell'onda d'un diluvio che sta già passando nel mondo. L'abbiamo visto con il Nepal, il Tibet.
0: Minaccia e risorsa allo stesso tempo per una riflessione sull'acqua espongono insieme tre creativi contemporanei, oltre a J.R., il tipografo americano Bill Moran e lo chef Fulvio Pierangelini.
2: L'anno scorso facemmo un trio eccezionale perché c'era Christiana Williams, c'era Giovanotti e c'era Maria Grazia Chiuri. E fu un esperimento che è riuscito così bene che ci siamo detti che volevamo continuare.
0: E così, accanto al celebre trattato sui pesci di Ippolito Salviani, dai caratteri tipografici nascono i Letter Fishes di Moran, e fra i volumi sono esposti racconti di Pierangelini, perché le ricette non sono solo un insieme di ingredienti.
3: Credo che sia più una questione di affetto, una questione di riconoscere la materia, una questione di rispetto, perché ogni volta che cuciniamo, mangiamo, c'è qualcosa che si sacrifica per noi, un atto sociale.
0: Acqua è il primo di cinque appuntamenti sugli elementi naturali, specchio dei timori e delle speranze dell'umanità.
2: È un periodo di grandi paure, ma le paure ci sono, accompagnano l'umanità, perché gli uomini hanno paura. Ma è un periodo in cui c'è anche un uso strumentale delle paure. Persone, forze politiche utilizzano la paura per controllare e dirigere. E la libertà rispetto a quello la ottieni solo se le conosci, le paure, se le affronti.
0: A inaugurare la mostra nel giorno del suo 71esimo compleanno è stato Papa Leone XIV.
4: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
0: Per la prima volta in visita alla Biblioteca Vaticana, il Pontefice ha annunciato che sarà finalmente ampliata, un nuovo edificio, primo importante intervento architettonico in Vaticano dai tempi dell'Aula Paolo VI.
2: Le persone che ci guardano da fuori hanno un'idea della biblioteca come qualcosa di molto fermo. Invece una biblioteca cresce, ci sono i regali che il Papa ci manda, i libri che riceve lui, ci sono quelli che compriamo come biblioteca e ci sono le collezioni che molti collezionisti ci regalano e ci lasciano. E noi erano ormai 4 anni che non sapevamo più dove mettere le cose, quindi si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro.
5: Giusy Ferreri, una delle voci più interessanti della musica italiana, svela il suo lato più dark come scrittrice di gialli nel noir punk gotico dal titolo Le voci interrotte. L'intervista di Laura Longo.
6: Come una dea Minerva. Giusy Ferreri, scrittrice, avevamo già letto un biopic, adesso invece la troviamo in un'altra veste. È una veste da giallista con le voci interrotte. Un noir dalle molte sfumature, come mai questa avventura?
7: Ho sempre avuto dentro di me la vena, proprio da quando ero ragazzina, di raccontare. E devo dire che in quest'ottica di sfumature noir è una cosa che mi viene bene come fantasia, come creatività.
6: Tutto inizia attorno a una statua, che è quella di Minerva, che poi diventa una persona.
7: Proprio perché proprio la dea Minerva è legata a questa idea di preservare l'arte, la creatività, questa storia un po' tra arte e intelligenza artificiale. Mi piaceva proprio che ci fosse lei come figura. Per portare avanti questo tipo di approccio che oggi noi vediamo un po' tramutato, se non che appunto per inseguire la modernità e l'attualità, che però non sappiamo dov'è che ci porteranno. Ho voluto anche un po' ironizzare delle piccole

0: Le sfumature era la mia personalità, di quelle che sono le paure appunto di quello che non sappiamo dove andremo a finire con questo nuovo approccio tecnologico.
1: È una scrittura potente, un po' simile alla voce?
0: Sì, diciamo che è riconoscibile.
1: Ci sono vari personaggi, varie sfaccettature che sembrano essere un po' parte di Giusy.
0: Le ho mescolate un po' su vari personaggi. Ho cercato di dipingerli dove anche laddove ci sono delle personalità totalmente lontane dal mio approccio di vita, ho voluto però, mi serviva in quel momento aggiungere degli ingredienti che in un certo qual modo un po' mi rappresentassero. Sono persa
1: nei tuoi occhi. Se Le voci interrotte fosse un brano di un album, che brano sarebbe?
0: Urca, Se Le voci interrotte. Allora, c'è da dire che effettivamente il progetto Bloom mi ha ispirato tantissimo in questo. In quel periodo stavo già dando vita a queste fantasticherie e storie di Minerva. Per quanto è il significato poi del libro di per sé, come dico anche nella nota iniziale, dedicato a tutte le voci del mondo, è inteso un po' tutte le voci del mondo, non solo le voci artistiche, ma proprio le voci di qualsiasi essere umano, che ha voglia di prendere comunque posizione.
2: E invece nel Giusy cantante?
0: Giusy cantante si va avanti, continuo sulle due strade, sia da solista più pop, e per cui continua anche il mio desiderio di riversare la mia scrittura non tanto più sul percorso pop personale, ma invece sull'altro, diciamo, progetto più alternativa, dove la mia scrittura è più libera e riesco ad essere con maggiore facilità me stessa.

0: girato il Sud Italia in bicicletta di tappa in tappa, si è chiuso con una doppia data al Circo Massimo, il Giova Summer Party. Lorenzo Giovanotti compirà 60 anni il 27 settembre ed è in arrivo un film che racconta la sua vita. L'intervista di Alessandra Sacchetta.
1: Io ho proprio iniziato la radio dove lavoravo, si chiamava Radio Jolly, era una radio locale romana, qui, proprio a due passi, quindi ci venivo tutti i pomeriggi, dopo la scuola facevo ancora il liceo e venivo a fare il mio programma e quindi è iniziato qua. Il Circo Massimo è sicuramente un traguardo importantissimo, però è tutto l'insieme. Io in questo momento, no, che sto per compiere 60 anni, non riesco a definire per punti la mia storia, è tutto un insieme che si mischia, per cui è vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica. Poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta, a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. E questa cosa qui fa parte proprio di tutto una nuvola di emozioni che sono la mia vita. È un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini da bambino. Il raduno di chi è cresciuto con la mia musica e di chi continua a crescere con la mia musica, perché poi la mia musica non è una roba del passato, la mia musica è tutta nel futuro.
2: Hai chiuso il Giova Summer Tour in bicicletta con una sorta di pellegrinaggio su due ruote nei luoghi che preferisci della tua città. Cosa ami di più di Roma?
1: I luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole.
3: Questa è scuola mia, ho fatto il liceo io.
1: È bellissima questa scuola, Questa è proprio scuola mia, questi sono stati anni bellissimi per me. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato, ma sempre proprio imprigionato nella sua bellezza. Roma, per me Roma è il barocco di Bernini, per me la mia Roma non è quella dell'impero, quella dei fori, delle rovine, per me la mia Roma è quella proprio del barocco, il barocco romano, quindi Borromini, Bernini, quella pazzia, quel caos meraviglioso, pieno di dettagli, pieno di esoterismo mischiato con la trascendenza, i vicoli che si aprono nelle grandi piazze, Piazza San Pietro, il genio proprio del tardo Rinascimento, di Raffaello, di Michelangelo.
4: Una storia incredibile, una storia unica, Giovanotti!
2: A novembre arriva al cinema il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, ed ha iniziato lo spettacolo del Giova Summer Party con un cortometraggio scritto e girato da te. Che rapporto c'è tra le due pellicole?
1: Sia nel filmato iniziale che proiettiamo all'inizio del concerto, sia nel film che uscirà, nel docufilm che uscirà a novembre, il protagonista in fondo è un bambino. Il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino che è il ragazzino che mi porto dentro, che è il bambino che mi porto dentro, che è ancora vivo, ancora scalpita, è ancora molto curioso e è sempre lì, io ce l'ho dentro, ci parlo tutti i giorni, ci parlo, lo conosco, lo continuo a scoprire, ci confrontiamo e quindi è quello il protagonista. È il protagonista del concerto e del film. E io spero di portarmelo dentro per sempre, per tutta la mia vita qui sulla terra, diciamo, umana, tutta la mia forma umana in questo corpo. Perché quel bambino lì è quello che nutre le mie canzoni, lo sguardo, è quello che se ne frega anche, no, dei giudizi. Perché i bambini I bambini se ne fregano, i bambini si divertono, i bambini sono geniali.
5: Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle.
1: È la strada che mi piace, a me piace la strada, mi piace stare in strada. E la strada per me è sempre una terapia, una scoperta. Ricordo un giorno parlai con Tiziano Terzani, proprio negli ultimi giorni della sua vita, e lui mi disse: io in tutta la mia vita, ogni volta che avevo bisogno di ritrovarmi, mi dovevo perdere. E andavo via, e andavo in strada, la strada, mi mettevo in strada, quindi andavo in India piuttosto che in Oriente o che ne so. E io sentivo molto vicino a me questa cosa. Io quando mi perdo non mi chiudo, mi apro. Quando voglio ritrovarmi mi butto in mezzo al casino, in mezzo al caos, e soprattutto la strada. A me piace proprio la strada, la prospettiva, vedere la strada che va avanti. La strada mi dà questo senso di procedere, no? Questa voglia di andare avanti, di scoprire che ci sarà dopo la prossima curva. E in questo senso la bicicletta è il mezzo ideale. È il mezzo ideale perché è lento, perché è tranquillo, perché poi ti tiene in forma. Per cui a me piace stare bene, mi piace proprio, cioè è una cosa che cerco, ci sto attento, perché proprio mi piace stare bene, cioè preferisco stare bene che stare male.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
6: Crosetto chiede all'Unione Europea fondi per la scorta delle navi nello stretto di Bab el Mandeb. Caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita. Le opposizioni, il ministro riferisca in aula. Trump bandisce dalla Casa Bianca i giornalisti di CNN, Mess Now e Politico perché sostiene hanno riportato notizie false. La CNN attacco il liberale. Gli elettori in Europa non vogliono una guerra con la Russia, ha dichiarato Putin mentre il paese va alle urne. Macron, risponderemo agli attacchi ibridi russi. Tredicenne accoltella la professoressa in una scuola media di Roma e tenta di filmare l'aggressione, la odiava per un debito. La donna non è in gravi condizioni, afferma il ragazzo, un compagno di classe. 45 condanne e centinaia gli anni di carcere comminati al processo Nebro di 2 sulle truffe per i fondi europei destinati all'agricoltura. È morto Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter, aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia. Ben ritrovati in diretta su Renews 24, apriamo subito con la nostra ultima ora. Come leggete, nella notte c'è stato un allarme per una forte esplosione a Riyadh, gravi disagi e paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto internazionale. Ieri gli Houthi hanno attaccato poi la base aerea di Taif in Arabia Saudita, è stato colpito un caccia italiano, illesi i nostri militari, ha confermato il ministro Crosetto. Sarebbe stato un drone lanciato dall'Iran o dallo Yemen. Sentiamo dal Cairo Leonardo Sgura.
7: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui ieri notte la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri aveva annunciato la possibilità di usare la Marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. E oggi la fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere. In 24 ore, ieri, 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 gli sfollati. Riyadh avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto Aramco, compagnia petrolifera del regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
6: E si alza la tensione nello stretto di Bab el Mandeb. La fregata Bergamini è costretta a scortare un mercantile italiano. Il ministro Crosetto chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides con altri fondi e navi a protezione dei container commerciali italiani nel Mar Rosso. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
8: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di 2 sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
6: Andiamo negli Stati Uniti, nuovo attacco del presidente Trump ad alcuni media americani. Riportano notizie false, ha detto, e non potranno più partecipare alle conferenze stampa nello studio ovale. Poi annuncia il piano farmaci e un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola. Sentiamo l'inviata a New York, Francesca Romanelli Sei.
9: New York Times e Washington Post sono disgustosi. La lista delle testate giornalistiche che Donald Trump disprezza è lunga, ma ce ne sono 3 che da oggi non entreranno più alla Casa Bianca e soprattutto non potranno più fare domande al presidente: CNN, Politico e MS Now. Perché sono fake news, scrive prima su Truth e ribadisce poi a chi gli chiede perché. La gente ha bisogno di stampa libera, risponde, quando gli si fa notare che questa decisione è in contrasto con il primo emendamento della Costituzione, quello che garantisce la libertà di stampa. Doveva essere una conferenza per annunciare la decisione di tagliare il prezzo di alcuni farmaci in tutti e 50 gli stati. Invece si è trasformata in una lunga invettiva contro i giornalisti. Ma in coda tocca altri temi, fra cui la guerra in Iran. Ci sarebbero dei colloqui in corso con gli Houthi yemeniti, che non vedrebbero l'ora di arrivare ad un accordo. E quanto al rialzo dei prezzi dei carburanti, il presidente è convinto che i cittadini americani siano contenti di pagare di più la benzina, se questo significa impedire a Teheran di avere l'atomica. E comunque rassicura, il conflitto finirà presto e i prezzi torneranno più bassi che mai. In serata poi l'annuncio su Truth. La Danimarca e la Groenlandia hanno conferito agli Stati Uniti il controllo permanente dell'isola.
6: Andiamo in Russia. Mentre 110 milioni di elettori russi sono chiamati alle urne per il rinnovo della Duma, il presidente Putin si è scagliato contro i leader occidentali, ha detto aggravano la situazione invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con la Russia. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
10: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Se sul risultato non ci sono dubbi, a riconfermarsi come partito di maggioranza sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin, quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso, il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa, alcuni suoi leader arrestati, con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Putin, come faranno in tanti, ha votato online. Indicativa sarà l'affluenza per valutare il consenso che ruota attorno al presidente, in ribasso ormai da alcuni mesi.
6: Adesso la cronaca italiana. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito. Queste le prime parole della professoressa accoltellata a scuola a Roma da un tredicenne che filmava l'azione. È stato fermato da un compagno di classe, ma intanto sentiamo i dettagli da Giuseppina Testoni.
11: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray urticante. In testa un caschetto con una telecamera per trasmettere tutto sui social. Poi l'aggressione. L'obiettivo è la professoressa di italiano, storia e geografia, Isabella Marsilio, di 66 anni. La docente viene ferita in modo non grave, anche grazie all'intervento di un altro studente, un ragazzino di origine congolese. La scuola è la secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle, a Roma. A guidare la mano dell'aggressione, uno studente italiano di 13 anni, l'odio per la professoressa con cui avrebbe dovuto recuperare due insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico.
12: Pagella ha preso debole, un voto insufficiente e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
11: Una versione confermata dalla professoressa che in una intervista a Repubblica racconta la sequenza dell'aggressione. Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. Ora vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo. Prossima alla pensione, l'insegnante viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Di sicuro ci sono le idee a favore della remigrazione e contro la società multietnica che rimbalzano dal suo profilo social. Ringrazio lo studente del Congo che mi ha salvato, a lui darei una medaglia, commenta la prof, ma non cambio le mie idee. Il telefonino con cui lo studente stava cercando di riprendere tutto, forse per una diretta Telegram, è ora nelle mani dei carabinieri. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, nella direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice il ministro dell'Istruzione Valditara, che ha espresso solidarietà alla docente ferita.
6: Condanne per oltre 300 anni di carcere.

0: coinvolte e la sentenza del processo Nebro di due, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte tra gli imputati esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scava e Batanesi. Il verdetto è arrivato dopo 6 ore di Camera di Consiglio. A pronunciarlo al Tribunale di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino, l'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco de Nebro, di oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò a un attentato. Fu lui a introdurre il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli, un modello nato sui Nebrodi e poi recepito nella normativa antimafia.
1: Oggi questi Nebrodi, questo territorio, arriva un vento nuovo e soprattutto arriva un messaggio al cuore di quegli agricoltori per bene che per anni hanno subito intimidazioni, minacce, vessazioni. Oggi sono più liberi, forse lo siamo un po' più tutti.
2: Adesso parliamo, c'è lutto nel mondo del calcio e non solo, perché è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, questo è quanto annuncia il club in un comunicato. Sentiamo Paolo Maggioni.
3: Raccontava di ritrovarlo spesso nei sogni, suo papà Valentino, il capitano del grande Torino che solo il fato poté vincere sulla collina di Superga, e che in quei sogni dolcissimi giocavano ancora pallone insieme, la leggenda e lui, il bimbo che da Alessandro divenne subito Sandrino, figlio di quell'Italia che usciva a mani nude dalle macerie della guerra e che pianse gli invincibili Granata come amici, come portatori di una ritrovata speranza. Non aveva ancora il leggendario baffo Mazzola quando Benito Lorenzi traghettò il suo giovane talento nella Milano nerazzurra, l'Inter di Angelo Moratti, una seconda casa diventata grande anche grazie a due giovani del vivaio scelti dal mago Herrera, Giacinto Facchetti, il terzino che andava d'attacco, e lui, Mazzolino, secondo definizione di Nicolò Carosio, attaccante con l'otto sulla schiena, incursore dai piedi buoni, una sorta di falso nueve in un mondo di nueve verissimi. Al Prater di Vienna la prima Coppa dei Campioni e il suggello di una carriera, la doppietta a Real Madrid, certo, ma anche i complimenti del suo più grande idolo Alfredo Di Stefano. In nerazzurro arriveranno un'altra Champions, due Coppe Intercontinentali e 4 scudetti in 17 anni. Moltissimi gol nei derby, animati dalla rivalità con Gianni Rivera, il Golden Boy rossonero, tanto vicini, tanto diversi. Mazzola, introverso e lontano dai riflettori, coltivava un'ironia gentile ma tagliente. In nazionale vinsero l'Europeo 68 e sfiorarono la Rimè nel 70, scatenando dualismo, la famosa staffetta, ma anche enorme rispetto. Insieme, Rivera e Mazzola la fonderanno anche il sindacato dei calciatori. Inter e Toro, i grandi amori anche da dirigente. A Rai Sport raccontò con Marco Civoli l'ultima vittoria mondiale, sigillando la quarta Coppa del Mondo con un semplice bravissimi subito dopo il rigore decisivo di Grosso.
4: È finita! Bravi. È finita!
3: In una sola parola, l'essenza di un sogno volato via nella nuvola di uno dei suoi mille sigari.
2: Adesso vi lascio in compagnia di Daniele Lorenzetti e la sua rassegna stampa. Noi ci vediamo come sempre alle 4 per una nuova edizione.
5: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa, l'allarme per i traffici navali nel Mar Rosso e quindi soprattutto a Bab el Mandeb, il caccia italiano colpito in una base saudita, come dicevamo nei nostri titoli, ma anche tanti altri argomenti, le ultime uscite di Trump che ha bandito addirittura alcuni media davvero importanti, uno su tutti la CNN dalla Casa Bianca, e poi il caso dell'aggressione in diretta social alla professoressa. Questo domina sulle prime pagine dei giornali, di questo ma anche di altro parleremo stasera con i nostri ospiti. Vi li presento subito. Federico Petroni, firma di Limes, bentornato Federico, qui in studio a Saxa Rubra per una volta.
6: Buonasera, ben ritrovati.
5: Benvenuto. E poi abbiamo anche collegati Elisa Calessi di Libero, benvenuta Elisa.
7: Buonasera.
5: E Alessandro Barbano, giornalista, anche lui, benvenuto Alessandro, che cura tra l'altro la rassegna stampa e regime su Radio Radicale. Benvenuto.
8: Buonasera.
5: E allora, prima di andare a vedere i giornali, però per un attimo affacciamoci sull'America, perché ancora una volta un Trump fluviale questa sera, che ha parlato di tante cose, ne ha dette di ogni.

0: ha, come ricorda la nostra ultima ora, bandito CNN politico MS Now dalla Casa Bianca, altri annuncia saranno esclusi presto. Siamo collegati con l'inviata della RAI Francesca Romana Elisei. Francesca, allora ancora una volta un Trump che, come dire, come un vulcano parla a tutto campo, che cosa ha detto?
1: Beh, come dici tu giustamente, ancora una volta Trump è tornato a scagliarsi contro la stampa. Non è nuovo questo tipo di attacchi, lo ricorderete, lo sapete. Oggi è stato particolarmente duro perché doveva fare un public announcement, un annuncio pubblico in tema di sanità, e poi a un certo punto il discorso è andato tutto su questa decisione di aver proibito a tre testate giornalistiche, come dicevi, CNN Politico e MS Now, di partecipare alla conferenza stampa allo Studio Ovale, quindi di entrare alla Casa Bianca. Non è nuovo a queste decisioni. Vi ricordo che ad esempio a un mese dal suo insediamento aveva preso lo stesso provvedimento contro i giornalisti di Associated Press, insomma contro quella che lui ritiene stampa nemica, per la verità, insomma stampa che fa le domande, stampa che si permette di sollevare qualche dubbio sul suo operato, stampa che è critica anche nei suoi confronti, come dovrebbe essere la stampa libera. Chi gli ha detto se questa decisione non fosse in contrasto con il primo emendamento della Costituzione che garantisce la libertà di stampa? Lui ha semplicemente risposto: i cittadini hanno bisogno di stampa libera, non di queste fake news. Ha citato tutta una serie di testate, anche il Washington Post, il New York Times, definendoli disgustosi perché raccontano soltanto brutte notizie. A proposito del New York Times, stavate vedendo la prima pagina, perché oggi, secondo il New York Times, Donald Trump starebbe in realtà cercando di riallacciare i rapporti con il Cremlino attraverso dei trattati commerciali. Questo servirebbe, secondo alcune fonti alla Casa Bianca, servirebbe a cercare di ricondurre Putin, a ammorbidirlo e cercare di portarlo a trattare sulla fine del conflitto. E questo però è in contrasto con quanto deciso dal Congresso qualche giorno fa, perché il Congresso ha approvato un provvedimento per attivare più sanzioni contro la Russia di Trump, soprattutto sanzioni di tipo energetico. Il provvedimento deve essere firmato dal Presidente degli Stati Uniti, quindi è lì sul tavolo che aspetta appunto l'approvazione finale. Ha parlato anche di Iran, tra l'altro, non so se poi tutto questo serve al vostro
0: dibattito. Ha parlato di tantissime cose, ecco, che cosa ha detto sull'Iran, poi ti faccio anche un'altra domanda, diciamo, forse una curiosità, ma anche quello, diciamo, è interessante. E sull'Iran che cosa ha detto?
1: Sull'Iran... Beh, intanto oggi aveva già rilasciato un'intervista dicendo che c'è un canale aperto di dialogo con gli Houthi yemeniti, e questa cosa mi sembra non l'avesse detta mai prima, mentre continua a ripetere, questo invece l'aveva già detto più volte, che gli iraniani vogliono arrivare alla fine del conflitto e vogliono negoziare. Ha detto soprattutto, rispetto al rincaro dei prezzi dei carburanti, che i cittadini americani tutto sommato sono contenti di pagare di più alla pompa della benzina se questo serve a impedire a Teheran di avere l'arma nucleare. Quindi ha ribadito la bontà della sua decisione di bombardare l'Iran dal 28 febbraio fino ad oggi.
0: Ha detto poi che il figlio restituirà, forse ha già restituito, i soldi dati da un finanziatore russo per il suo matrimonio. Queste ombre in qualche modo lo inseguono sui suoi, diciamo, rapporti in veri o presunti in Russia. E poi io prendo questa immagine del Mount Rushmore, che è questa, insomma, montagna dove sono scolpiti appunto i volti di George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, perché Trump è stato spesso accusato di megalomania anche, no, Francesca, per il suo piano di un enorme arco trionfale a Washington. E adesso però addirittura che cosa ha detto su questo monte?
1: Ha detto che lì ci deve essere anche la sua effigie, cioè c'è poco da fare, quindi lo sta chiedendo, lo ha ribadito, l'ha messo in tono scherzoso per la verità questa sera, però sappiamo bene che questa è una volontà di Trump, così come c'è ancora un gran parlare. Ha fatto riferimento anche oggi al tema del Kennedy Center di Washington, anche lì lui vorrebbe appunto che sulla facciata comparisse il suo nome, cosa che per il momento un giudice gli ha impedito. Trump dice: benissimo, allora teniamo chiuso il Kennedy Center e io non darò più un dollaro per finanziare i lavori di ristrutturazione di cui avrebbe bisogno il centro, a meno che il mio nome non compaia sulla facciata di questo centro di arti performative, che tra l'altro è un un luogo simbolo per Washington e per tutto il paese. Quindi, insomma, su questo va dritto, tira dritto e continua, diciamo, a pretendere di lasciare un segno nella storia.
0: È determinato a entrare nella storia. Allora, grazie a Francesca Romana Elisei per essere stata con noi. E giro subito queste considerazioni a Federico Petroni di Limes, perché casualmente o no, diciamo, forse non casualmente, il suo libro che è in uscita si chiama Fiamme americane, la nuova destra e la crisi di identità degli Stati Uniti. Ti stupisce questo Trump, Federico, o comunque segue uno spartito che in realtà è quello di sempre?
2: Non mi stupisce, perché ci sta abituando alla sua volontà megalomaniaca di distruggere l'America e il suo impero. La cosa che mi stupisce però è come tratta i russi e i cinesi. Abbiamo sentito che sta provando a comprare la Russia attraverso la promessa di affari. Vero, questa è sicuramente un'arma molto potente che interessa moltissimo la classe dirigente russa. Essere reintegrata nei circuiti economici internazionali, diminuire le sanzioni, avere anche qualche tecnologia, fare affari sull'Artico. Ma non basta. Non basta, e in questa mentalità affaristica che sfiora il clientelismo in più di un'occasione, ricorda in realtà, certo in maniera più sfacciata ma non così distante, quel modo che avevano gli americani di trattare sia i russi sia i cinesi, tipico degli anni 90, in cui l'America deve comprare la Russia e la Cina affinché si sottomettano all'ordine americano. L'idea dell'ordine americano è svanita, ma oggi gli Stati Uniti con Trump pretendono di disinnescare le guerre e i conflitti, le rivalità, semplicemente con l'arma economica. Io temo che sia una riedizione di un pensiero vecchio. Quindi anche quelli che salutano Trump perché sta dialogando e sta riportando il dialogo con le grandi potenze.
0: Soprattutto con la Russia.
2: Soprattutto con la Russia, ma anche con la Cina. La Cina in realtà è la cosa che sta andando...
0: Lui ha detto un buon rapporto con Xi Jinping, che vedrà forse...
2: Esatto, la Cina è il dossier su cui Trump sta andando meglio di tutti. E questo è innegabile. Però rischia di riportare una mentalità che è già fallita una volta. E questo è preoccupante.
0: Alessandro Barbano, anche a te chiedo, diciamo, una battuta su questo, diciamo, un Trump, anche torniamo appunto su questa scelta di bandire dei media dalla Casa Bianca. Non è la prima volta che li prende di mira, ancora una volta li accusa di fake news. Un presidente degli Stati Uniti che si comporta così, che riflessioni ti suggerisce?
3: Mi suggerisce che dobbiamo sperare negli anticorpi. I media sono anticorpi, anche il Congresso è un anticorpo. Voglio far notare che questo voto che decide le sanzioni nei confronti della Russia e che è sottoposto ovviamente al veto del Presidente della Repubblica, cioè di Trump, è un voto bipartisan, perché coinvolge anche molti repubblicani, e questo mi pare abbastanza importante. Poi certo, se il presidente dice no, non voglio promulgare quella legge, il Congresso potrebbe imporla con i 2/3, che sono una maggioranza bulgara. Però già il fatto che nelle due votazioni della Camera e del Senato le sanzioni alla Russia abbiano avuto un consenso bipartisan, a fronte di una strategia trumpiana evidentemente di segno opposto, mi pare un risultato positivo. E anche la timida reazione di Walsh, del nuovo governatore della Fed, che ha alzato i tassi del 25 punti, un rialzo minimo certamente, tuttavia un rialzo non gradito da Trump, dimostra che non tutto quello che il presidente impone e desidera, per fortuna, accade negli Stati Uniti. Naturalmente non è consolatorio tutto questo, sarebbe più consolatorio se, a fronte di questi anticorpi istituzionali, la società americana tributasse un anticorpo, diciamo, di consenso nelle elezioni di midterm,
0: e si vedrà.
3: Bocciando
0: e si vedrà, perché poi
3: il presidente, e lì si vedrà, i sondaggi danno incoraggiamento, ma i sondaggi, si sa, non sono sempre esatti.
0: Perché chiaramente poi quel voto avrà un peso notevole. Elisa Calessi, una battuta anche con te, poi facciamo vedere già le prime pagine dei giornali che si concentrano per la verità anche su altro. In effetti però Trump, quegli amici che aveva, se li aveva in Europa, soprattutto in parte della destra europea, sembra averli già persi in questi primi due anni di mandato. Cioè, i rapporti si sono piuttosto raffreddati rispetto a certi entusiasmi esibiti. Che impressione hai?
4: La mia impressione è che in realtà Trump è in difficoltà, è in grande difficoltà internamente, perché insomma, ricordiamoci, aveva promesso di finire tutte le guerre, insomma la guerra in Ucraina va ancora avanti, il conflitto in Medio Oriente è ancora in atto, e in più c'è la guerra in Iran che sta causando enormi problemi che mordono proprio nel vivo la carne delle persone, perché lo vediamo anche in Italia, no? Con l'aumento dei prezzi, ma la stessa cosa accade un po' dappertutto, no? E oltretutto, appunto, l'inflazione, diciamo anche la situazione dell'americano, insomma, non è buona neanche questa, perché anche lì aveva promesso, no, abbassamento dei prezzi, e anche questo non si vede. Quindi mi sembra un presidente in realtà in grande difficoltà, e anche queste uscite contro i giornali, piuttosto che le sparate, insomma, a cui ormai ci ha abituato, ma che continuano, mi sembrano, oltre a confermare il personaggio, però insomma anche a tradire un momento di effettiva difficoltà, insomma, perché si avvicina il midterm e il risultato, come dicevano i colleghi, Barbano, non è affatto scontato.
0: Non è affatto, almeno a vedere i sondaggi, non sembra sorridergli, poi vedremo poi il voto reale. Il Corriere della Sera, andiamo a vedere qualche apertura dei quotidiani. Il Corriere della Sera, Golfo, l'Italia nel mirino, vedete di cosa si parla sopra. Soprattutto. Ecco sulla stampa, attacco a base saudita, colpito un caccia italiano, Crosetto che dice nessun ferito, Mar Rosso, il ministro alla UE, mandino altre navi. E poi Trump, che come ci ricordava Francesca Romagna Elisei, dice stiamo parlando con gli UTI per un accordo. E c'è un commento di Ettore Sequi, che è stato ieri sera ospite alla nostra rassegna, Europa più sola senza lo scudo USA. Poi però il titolo grande anche per questa storia di cronaca che ha molto colpito, a 13 anni accoltella la prof, scuola media di Centrocelle a Roma, aveva pianificato tutto nel dettaglio, compresa la diretta online, casco e telecamera, ha usato anche uno spray urticante, lui la odiava per i brutti voti. L'insegnante è salvata da uno studente del Congo e dice, commenta l'insegnante, abbraccerei il ragazzo che mi ha colpita. Questo ha detto anche che non cambia idea sulla remigrazione, anche se è stato un giovane congolese a salvarla in certo senso. L'edicola. Gli UTI colpiscono un caccia italiano in Arabia e il ministro Crosetto riferisca in aula la richiesta delle opposizioni. Andiamo a vedere il mattino, scuola, i ragazzi con il coltello. Ecco il titolo principale ancora su questa vicenda di cronaca. L'editoriale di Romano Prodi, il diritto di veto che ferma l'Europa. Avvenire in prima linea il caccia colpito in Arabia Saudita, la marina che scorta un mercantile a Bab el Mandeb, l'Italia sempre più coinvolta nei teatri di guerra e Mosca evoca il diritto di rappresaglia. L'editoriale è di Vittorio Pelligra, democrazie deboli quando il limite diventa nemico. Vi leggo l'incipit, Putin non deve preoccuparsi troppo dei giudici, Trump invece sì, e quando gli danno torto non la prende bene. In una democrazia governare significa incontrare continuamente qualcuno che può dire di no, anche se il capo non la prende bene, è la differenza fra le democrazie e le dittature. Libero. Vari titoli, però diciamo il titolo più forte è questo, fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora. Nostro caccia colpito in Arabia, Crosetto chiama la UE, il campo largo si spacca. C'è poi la prima foto di Di Battista che è rientrato in Italia dopo il malore che l'aveva colpito a Cuba. Il Fatto Quotidiano ha una posizione diametralmente opposta rispetto a Libero, in guerra senza dirlo agli italiani e al Colle, contro Iran e Houthi, caccia e soldati da Roma in Arabia. Il Parlamento e Mattarella ignari, scrive il giornale diretto da Marco Travaglio. Domani l'Italia nel vortice della guerra, Crosetto chiede soldi alla UE, i timori per inflazione e bollette, Giorgetti promette una manovra non conservativa. L'editoriale di Renzo Guolo su questi scenari medio orientali, caos nel Golfo, tutti i nodi irrisolti di una missione. Si fa riferimento probabilmente anche alla missione Aspides, quella svolta dalla UE nell'area. Il Manifesto, salpo subito, il titolo, dopo l'attacco al caccia italiano alla base saudita di Taif, il ministro Crosetto rilancia e scrive a Callas, l'Italia pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el-Mandeb, ma se la UE vuole protezione paghi, l'opposizione che chieda riferisca in aula. Il Giornale, con tanti argomenti, il titolo però è sul caso di El Kudri, lo jihadista di Modena, capace di intendere. Anche la perizia smonta la teoria dell'attentatore pazzo spacciata dalla sinistra, scrive il Giornale. E poi il caso della violenza in classe, a 13 anni accoltella la prof, questo il titolo sul Giornale. Finiamo questa prima carrellata con il Foglio, con tanti argomenti ci sono, e vi segnalo questa analisi di Paola Peduzzi. L'Europa si prepara alla guerra di Putin, da Varsavia a Londra, i governi preparano eserciti, infrastrutture e protocolli di emergenza, perché mentre la Russia attesta la NATO e l'America si allontana, il tempo della preparazione si accorcia. Questo anche se formalmente Putin continua a dire siamo pronti a ristabilire relazioni, lo ha fatto anche stasera con i nostri vicini europei, noi non vogliamo attaccarli, invece continua a dire è la NATO che si espande e le minacce alla Russia non diminuiscono. Parleremo un attimo anche di Russia, però Federico, volevo con te restare su questa questione del Golfo, ma anche oltre che del Golfo, del Mar Rosso soprattutto, perché lì passa veramente tanto tra delle merci che poi arrivano per esempio a Gioia Tauro, a Genova, è stato calcolato credo circa il 60%, soprattutto container, ma non solo. Quindi quella crisi lì investe in piedi il nostro paese, prima ancora poi dell'attacco che c'è stato al caccia in Arabia Saudita. Quanto è grave questa crisi e che cosa sta davvero succedendo ora che l'Italia è davvero sempre più invischiata in tutto questo?
2: Sono gli stretti indispensabili, quelli che hai raccontato. Per la nostra economia, che è un'economia di trasformazione, approvvigionamenti dal mare sono assolutamente essenziali. E quindi se si chiudono i colli di bottiglia da cui dipende il nostro paese, ne soffriamo più di qualunque altro grande paese d'Europa, perché al di là dell'Italia gli altri hanno delle alternative. Noi, chiusi nel Mediterraneo, no. Ed è per questo che la questione anche del colpo subito in Arabia Saudita ci riguarda particolarmente da vicino. Lì noi abbiamo schierato delle truppe, dei mezzi per contribuire quel poco che possiamo a una missione che però non è molto chiara, anzi, tutt'altro. La guerra scatenata...
0: Questa missione della Aspides che era stata
2: voluta... No, la missione degli Stati Uniti
0: anche
2: contro...
0: anche quella americana, naturalmente.
2: Noi siamo in Arabia Saudita per proteggerla da una guerra lanciata dal principale, dagli Stati Uniti, senza un chiaro motivo contro l'Iran. Una guerra che si sta allargando...
0: Per quanto riguarda il Golfo, certo.
2: Esatto, una guerra che si sta allargando. L'Iran, per uscire dalla morsa americana, si scaglia contro l'Arabia Saudita e usa le sue pedine attorno. Peraltro, tutto questo mostra la vacuità della garanzia americana, perché Riyadh ha chiesto a Washington aiuto e Washington ha risposto picche, anzi addirittura oggi dice noi stiamo parlando con gli Houthi.
0: Tant'è vero che i sauditi adesso dicono stiamo parlando con Turchia, Pakistan, stanno cercando in qualche modo di fare asse con i sunniti o comunque paesi amici per cercare di contrastare questo attacco.
2: Ma cioè... anche questi rispondono no, perché la Turchia non ha intenzione di schierarsi nettamente in una guerra, quella tra Iran e Stati Uniti, dalla quale pensa di poter trarre del profitto. Addirittura potrebbe, non è escluso, raccogliere i pezzi dell'asse della resistenza iraniana, cioè stringere rapporti con addirittura con gli Houthi.
0: E poi c'era appunto questa missione Spirit che citavamo, cioè appunto che era nata inizialmente per questioni legate alla pirateria, no, ad altri. E adesso però la situazione sta drasticamente peggiorando nel momento in cui gli Houthi hanno preso il controllo proprio dello stretto di Bab el-Mandeb. Da qui le forti pressioni italiane. Che cosa ragionevolmente può chiedere però l'Italia? Davvero soltanto soldi o una presa in carico anche a livello europeo di questa situazione per non lasciarci soli con questi problemi?
2: Ecco, parliamoci chiaro, l'Italia non può condurre operazioni navali di intense. In una guerra, purtroppo, le nostre navi non sono attrezzate per combattere una guerra vera. Non durerebbero un giorno, dicono gli stessi ammiragli. Dunque non si può fare una guerra là. In qualche modo possiamo sì scortare delle navi, ma sperando che non ci attacchino, perché al massimo possiamo replicare con dei cannoncini di bordo per abbattere dei droni, non molto di più. Quindi possiamo al massimo fare delle scorta di navi, poi però una soluzione diplomatica dobbiamo trovarla. E quindi anche provare a dialogare con gli Houthi per provare a distanziarli il più possibile dall'Iran non è assolutamente una mossa stupida.
0: Alessandro Babbano, certo è un bel garbuglio, perché diciamo in qualche modo forse ingenuamente qualcuno si pensava fuori o lontano da tutti questi teatri di conflitto che si sono incendiati, invece progressivamente scopriamo sulla pelle dei nostri traffici economici più importanti che ci stiamo entrando dentro in pieno.
3: Sono saltati tutti gli equilibri, come ha detto il collega, l'effetto di Trump è stato quello, scatena una guerra contro l'Iran e poi nega il sostegno alle monarchie del Golfo che sono le più esposte, fra l'altro proprio l'Arabia Saudita che rappresenta uno storico alleato e quindi ognuno fa, si attrezza come può, sia parallela che mette in gioco una specie di diplopia del potere, cioè il potere viene esercitato non solo nei canali istituzionali, ma attorno ad essi attraverso quella diplomazia che l'emergenza cuce. Aspides non funziona perché l'Europa rivela ancora una volta su questo i ritardi nella condivisione di alcuni progetti chiave, e quindi l'Italia si attrezza per scortare le sue navi. Operazione decisiva, perché anche qui lo ha detto il collega, lo stretto di Suez è per noi un canale assolutamente decisivo, e così pure il Mar Rosso, cioè è impossibile fare il giro dall'Africa, altrimenti perdiamo qualunque competitività rispetto ai porti del nord Europa, competitività che già in parte diciamo subiamo e perdiamo. E quindi ognuno si attrezza come può. Le monarchie del Golfo stanno cercando una nuova diplomazia e dei nuovi riferimenti, non ce l'hanno. L'Italia, che è un acquirente di petrolio in questo momento che diventa un canale essenziale per noi, fornisce il suo aiuto. Anche qui, da marzo siamo impegnati in questa missione con i nostri aerei. Ovviamente è una missione NATO, ovviamente non tutto quello che si fa si può dire in un paese dove esiste un pacifismo assolutamente irragionevole, perché è frutto di una condizione di ignoranza diffusa, collettiva, che ci ha fatto credere che la pace cresce sugli alberi e si raccoglie come un bene disponibile infinitamente, e purtroppo oggi scopriamo che così non è. Invece di invocare dibattiti parlamentari, dovremmo su questo fare una pedagogia per spiegare ai nostri cittadini che la guerra non è un piacere, ma talvolta è una necessità, come prescrive la Costituzione quando si tratta di proteggere la patria e di difendere paesi aggrediti che meritano difesa, come l'Ucraina, per esempio.
0: Elisa Calessi, Libero, pensi che ci sarà un passaggio parlamentare su questo, a cui alluso anche Crosetto, cioè l'opposizione già appunto reclama in qualche modo il ministro in aula, voi dite che il campo largo si spacca, secondo te invece la maggioranza è unita su questo?
4: Io credo che un passaggio ci debba essere. Crosetto nelle sue parole lo dava quasi per scontato, però dà per scontato e dovrebbe essere scontato anche un via libera, anche perché qui cioè la richiesta di che queste navi siano scortate viene dagli imprenditori, dalle navi mercantili, cioè sono loro che hanno chiesto, a quanto ho capito io, ovviamente che stanno facendo pressione sul governo italiano, sull'esercito italiano, perché ci sia questo accompagnamento, perché se no appunto non passano, rischiano di non passare o di mettere a rischio la propria vita. E quindi sarà interessante anche vedere come si svilupperà il dibattito, perché qui, come giustamente diceva Barbano, siamo di fronte a una situazione che svela le ipocrisie. Cioè qui, come diceva giustamente il collega di Limes, le nostre navi, cioè noi abbiamo delle navi che non sono in grado di assicurare la sicurezza, di garantire la sicurezza del nostro commercio. Questo quindi diventa un problema commerciale. Allora, come si fa a dire, diciamo, se vogliamo essere ultra pacifisti, bisognerebbe dire arrangiatevi, noi non vi possiamo scortare, ma questo vuol dire che le nostre merci non possono passare, e questo si riversa immediatamente sui banchi dei supermercati, dove troveremo ovviamente i prodotti a prezzi triplicati. Quindi questa situazione concreta dimostra come la questione sicurezza non sia un problema tra chi è per la pace e chi è per la guerra, tra pacifisti e guerrafondai. È una cosa un po' diversa da questo, e noi lo stiamo vedendo.
0: E ovviamente secondo te è stata sottovalutata, diciamo, politicamente in generale? Diciamo, anche tu condividi l'opinione di Alessandro Barbano, cioè che in qualche misura la politica abbia preferito parlare di altro per non guardare in faccia questa realtà, oppure pensi che sia stata in qualche modo finora affrontata nella maniera adeguata?
4: Ma dici questa crisi in particolare o la questione in generale?
0: La questione legata appunto alla sicurezza in generale internazionale.
4: Ah, guarda, allora, l'Italia è da sempre un paese, diciamo, tra virgolette, pacifista, cioè l'opinione pubblica italiana è sempre stata pacifista, quindi è sempre stato difficile, e continua a esserlo, parlare di sicurezza, cioè dire che, ahimè, bisogna spendere i soldi anche per dotare l'esercito, la marina di armi, insomma, di strumenti per difendersi e per difendere, per esempio, in questo caso le navi mercantili. È un discorso difficilissimo, impopolare, ed è quindi difficile da affrontare.
0: Certo, Elisa, a guardare, come dicevi tu, a guardare i sondaggi e le cose, sicuramente impopolare al momento. Il Foglio la vede così: Yemen, Lituania, Gaza, l'Italia non è in guerra, ma le guerre si occupano dell'Italia. L'unica diserzione che serve è quella dal pacifismo farloco. Ma ci sono ovviamente anche giornali che la pensano in modo molto diverso. Vi faccio vedere la Notizia Giornale: fuoco incrociato sulla base italiana, la campagna d'Arabia del governo presenta il conto. Nello scontro fuoco tra sauditi e Houthi viene colpito anche un caccia italiano. Le missioni del governo portano i nostri militari in uno scenario di guerra. Le opposizioni incalzano Crosetto. Faccio vedere anche qualche altra apertura. Il Dubbio, eccolo qui. Schlein adesso tratta: la pace è un miraggio anche nel campo largo. Grane pure sulle armi a Zelensky. Tensione alle stelle nel centro-sinistra. Dopo l'apertura al dialogo con Meloni, c'è un'intervista a Piero Fassino che vi segnalo. Dialogare con Meloni non è tradimento, l'aiuto a Kiev un dovere. E poi l'Eliseo in allarme: Parigi si prepara alla guerra ibrida con Mosca, Macron convoca una riunione urgente con i leader di tutti i partiti francesi. L'Italy Post, eccolo qua: energia, l'industria è alle corde, bollette europee alle stelle, pesano costo del metano e tassa sulle emissioni di CO2. Sulla Russia c'è un'intervista a Yulia Navalny che dice impossibile battere il regime di Putin alle urne. Alessandro Barbano, ecco, è cominciata la liturgia del voto in Russia, no? Un paese immenso, si voterà fino a domenica e tutti praticamente dicono che si sa già chi ha vinto, prima ancora che vengano aperte le urne. Oppure secondo te ci sono ancora degli elementi che potranno dare delle indicazioni, per esempio sull'entità del consenso di cui gode Putin nel paese?
3: Sono elementi che però tuttavia consolatori, ma non decisivi. Sono elezioni dove il partito principale partito di opposizione è stato bandito via blocco, elezioni dove i candidati graditi sono stati esclusi dalla competizione, elezioni in un clima militare dove moltissimi candidati sono reduci della guerra in Ucraina e saranno eletti. Quindi sì, le percentuali di Russia Unita potranno scendere dal 49% delle ultime elezioni al 39, al 40, 42, ma la sostanza non cambia evidentemente. Sono elezioni farsa, completamente prive di legittimità, perché la Russia non è neanche più un'autocrazia, oggi è una dittatura assoluta con un'economia di guerra e con un autocrate che ovviamente non ha una strategia di uscita e anzi ha nella prosecuzione della guerra l'unica strategia di sopravvivenza. Di più c'è una dissidenza che, come si è visto proprio in queste ore, è divisa anche sul che cosa fare, ma questo è comprensibile anche perché i canali di interlocuzione tra i dissidenti sono difficili, molti sono all'estero, quindi c'è la moglie di Navalny che invoca la partecipazione alle urne, c'è Kasparov che dice sono elezioni farsa, ma si tratta comunque di frange che non hanno nessuna possibilità diciamo determinare un esito significativo dentro questa consultazione. E certo, il malcontento della gente c'è, ma non mi pare che il malcontento della gente possa rappresentare in questo momento un elemento di ricambio.
0: Una delle domande potrebbe essere...
3: Tieni presente che c'è un elemento che possiamo considerare. La Russia ha 143 milioni di abitanti. In Ucraina sono morti 350.000 militari e 1 milione sono rimasti feriti, quindi complessivamente 1.350.000, cioè 1 su 100 abitanti della Russia è stato ucciso o ferito in guerra. Questo vuol dire che in una catena dinastica, in una catena familiare allargata, ogni famiglia ha dentro di sé qualcuno che ha pagato il prezzo della guerra. E questo certamente è un elemento che pesa.
0: Che magari non emerge, Alessandro, che magari non emerge, non affiora per il controllo ferreo che c'è sull'informazione in quel paese, ma che poi nei fatti esiste, nella vita quotidiana.
3: Speriamo,
0: no,
3: che nel
0: famiglie.
3: Tempo il suo peso possa incominciare anche a essere più significativo, ma per il momento purtroppo questo non accade.
0: Grazie Alessandro per essere stato con noi. Allora vediamo da Mosca il servizio, il punto con la corrispondente Liana Mistretta e poi ne parliamo un attimo anche con i nostri altri due ospiti.
5: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Se sul risultato non ci sono dubbi, a riconfermarsi come partito di maggioranza sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin, quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso. Il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa. Alcuni suoi leader arrestati con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Putin, come faranno in tanti, ha votato online. Indicativa sarà l'affluenza per valutare il consenso che ruota attorno al presidente, in ribasso ormai da alcuni mesi.
0: Dico, questo ovviamente è l'affluenza, però anche forse la domanda che uso intenderà fare Putin poi di questo rituale, diciamo, di queste elezioni, quando poi si conteranno i risultati e magari, tutti suppongono, proclamerà lui il suo trionfo.
2: Ma credo che ne farà un uso abbastanza classico. È interessante l'esclusione del partito d'opposizione liberale, non tanto perché fosse una reale minaccia, ma perché era diventato un termometro del malcontento nei confronti della guerra, che è vero, nessuno vorrebbe terminare in maniera vergognosa, ma sta comunque pesando sulla popolazione russa, anche per quello che citava il collega prima. Soprattutto avrà un grosso impatto a livello demografico, perché a essere morti o comunque feriti e incapacitati sono uomini che non formeranno famiglie e andranno a pesare su una situazione demografica che è già molto preoccupante per la Russia. Quindi sì, la questione dell'umore popolare non è straordinaria, ma purtroppo non trova altro sfogo.
0: Elisa Calessi, nei suoi interventi però Putin tende sempre a dire: ma le opinioni pubbliche europee non vogliono questo scontro, sono le elite che lo vogliono. Ecco, secondo te a che cosa mira questo tipo di narrativa da parte della Russia? Ad approfondire una questione che esiste, a che cosa punta? C'è un obiettivo oppure sono frasi, diciamo così, che vengono pronunciate per caso? Non credo.
4: No, non c'è nulla di causale. Questa è l'altra guerra che la Russia sta combattendo e che sta, ahimè, vincendo in Europa, guerra ibrida, come abbiamo imparato a chiamarla, e cioè una guerra di propaganda, di fake news, di finanziamento di partiti filorussi. È una guerra che punta a, come dire, raffreddare le opinioni pubbliche rispetto alla guerra in Ucraina, a spingerle a non sostenere appunto più l'aiuto militare all'Ucraina e a simpatizzare in qualche modo con la Russia. E purtroppo ci sta riuscendo. Mentre Barbano parlava e dipingeva perfettamente il profilo di Putin, che è un dittatore che sta che calpesta tutte le libertà che noi siamo abituati a esercitare: libertà di pensiero, di parola, di associazione, tutte qua, libertà di voto. E la cosa incredibile, mentre raccontava questo, io pensavo, la cosa incredibile è che non susciti, cioè che nelle opinioni pubbliche europee non susciti lo sdegno, che ci vorrebbe. Cioè, stiamo parlando appunto di un dittatore, eppure non ci sono manifestazioni, no? Non abbiamo visto, abbiamo visto pochissime manifestazioni contro Putin o a sostegno dell'opposizione russa, dei dissidenti russi. È diventato quasi ci abituiamo a questa situazione di trovarci ai confini dell'Europa un dittatore, ma non c'è nulla di normale in questo. Però è straordinario l'assenza di sdegno, e questo probabilmente è dovuto proprio anche a quella guerra ibrida che la Russia sta conducendo da anni e sta in qualche modo vincendo.
0: Federico, abbiamo citato la guerra ibrida, le dimensioni della guerra sono tante, si parla molto di quella nello spazio, si parla per esempio dell'Artico, tra l'altro di questi minuti, lo vediamo nell'ultima ora, questo ulteriore annuncio di Trump dalla Casa Bianca che dice c'è un accordo con la Danimarca per quanto riguarda la sicurezza della Groenlandia, nessun avversario potrà mettere basi o investire in Groenlandia senza l'ok americano. Questo era un altro degli assili di Trump, ricordiamo, aveva anche minacciato di prenderla in qualche modo, di prenderne il controllo militarmente. Quanto è importante quel quadrante in questo scenario che vediamo di conflitti che in qualche modo si toccano e si parlano da un quadrante all'altro del mondo?
2: Per gli Stati Uniti è fondamentale l'Artico perché vogliono ricostruire un dominio sull'emisfero occidentale, creare una fortezza attorno alle Americhe per proteggere meglio la madrepatria. Fallito il sogno di egemonizzare il mondo, l'America prova a ricostruire una base di difesa ricentrandosi sulla metà del mondo, dunque l'emisfero occidentale. L'Artico è semplicemente il mare più stretto che le separa dal continente su cui ci sono i suoi rivali, quindi la Russia e la Cina.
0: E dunque, gli altri, russi e cinesi, anche hanno i loro progetti da quel punto di vista?
2: La Russia di fatto domina l'Artico a livello tecnico, perché gli Stati Uniti non hanno rompighiaccio, i russi ne hanno più di 50. I cinesi si stanno affacciando nell'Artico non tanto per una questione di controllo delle rotte navali, che non sono particolarmente sviluppate, quanto per avere un avamposto militare proprio vicino all'America. La Groenlandia per Trump è interessante non solo perché potrebbe essere appunto la nuova espansione territoriale di un presidente con lui, ma potrebbe essere una base dove stanziare armamenti nucleari per ristabilire un vantaggio sui rivali.
0: Ne riparleremo anche una prossima volta, vi faccio vedere qualche altra apertura. Il Riformista, l'imboscata, riferito appunto a Elly Schlein, Il Tempo, Giorgia contro Elly, ai blocchi di partenza, vede questa sfida Il Tempo, La Verità con questo titolo, e poi Feltri che scende in campo per Vannacci. Andiamo a vedere anche la discussione. Giorgetti, shock energetico, avevamo intuito l'emergenza, e Leone XIV in Francia, un viaggio tra fede, nuove sfide europee. Saluto Federico Petroni, ringrazio, saluto anche Lisa Calessi di Libero per essere stata con noi, e ci lasciamo con un approfondimento, perché in Israele il documentario Naza continua a fare polemica, con attivisti di estrema destra scatenati nel chiedere addirittura la pena di morte per i due autori, che sono pure loro israeliani. Allora vediamo il racconto della nostra inviata Marina Lalovic, poi una brevissima pausa e tornano le notizie e gli approfondimenti su Rai News.
6: Si radunano per la seconda notte di seguito. Chiedono la pena di morte per gli autori del documentario Naza. Decine di attivisti israeliani di destra arrivano qui, nel piccolo paese Savion, davanti alla casa di famiglia di Rachel Zohr, coautrice del documentario premiato a Venezia, che denuncia le uccisioni di civili a Gaza da parte dell'esercito israeliano. In Israele la campagna di odio alimentata dal governo Netanyahu non si placa. Il primo ministro promette le leggi che toglieranno la cittadinanza a chiunque diffami l'esercito. Barak Heyman è un documentarista israeliano e, assieme a oltre 1000 registi del paese, ha firmato l'appello in solidarietà agli autori di Naza.
7: Like most of the people, I haven't seen.
6: Come la maggior parte degli israeliani, dice di non aver visto il documentario, ma non vede l'ora di farlo. Molti sono contrari a priori. La nostra petizione ha come l'obiettivo di calmare tutta questa gente e dire che bisogna difendere la libertà di espressione. Non è una questione del documentario. Qui è in gioco la nostra democrazia. Lamenta il totale silenzio dei media mainstream negli ultimi 3 anni su quanto succedeva a Gaza e ammette di far parte di una bolla. Non molti israeliani sono capaci di accettare che l'esercito abbia commesso i crimini di guerra, perché qui tutti hanno fatto parte dell'esercito, come anche i loro figli. La petizione non può cambiare molto, ma questo non significa che non dobbiamo fare nulla e cercare di impegnarci sempre di più per smuovere qualche coscienza.
8: Pensa che i due autori di Naza rischino la loro vita qui, tornando in Israele?
7: I wish I had a very immediate answer.
6: Mi dispiace di non avere una risposta immediata. Vorrei sperare che non succederà, ma in questo mondo tutto è possibile.
7: Everything, unfortunately, can happen in this world.
9: Cosa significa essere italiano?
10: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
9: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
10: Per dire. Alla fine parliamo di poltrone.
9: Intenzioni di voto.
11: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
12: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
13: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
9: Grazie per essere stata con noi qui a Rai News 24.
1: Crosetto chiede all'Unione Europea fondi per la scorta delle navi nello stretto di Bab el-Mandeb. Caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita. Le opposizioni e il ministro riferisca in aula. Trump bandisce dalla Casa Bianca i giornalisti di alcuni media perché sostiene hanno riportato notizie false. La CNN, questa è un attacco illiberale.
14: Gli elettori in Europa non vogliono una guerra con la Russia, a dichiararlo è il presidente Putin, mentre il paese va alle urne per il rinnovo della Duma. Macron, risponderemo agli attacchi ibridi russi. Tredicenne al coltella, la professoressa in una scuola media di Roma e tenta di filmare l'aggressione, la odiava per un debito, la donna non è in gravi condizioni. 45 condanne e centinaia gli anni di carcere comminati al processo Nebro di 2 sulle truffe per i fondi europei destinati all'agricoltura. È morto Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter, aveva 83 anni ed è stato uno dei più grandi calciatori della storia. Edizione delle 4, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, nella notte ci sono state due forti esplosioni a Riyadh e ci sono stati gravi disagi e paralisi nei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Intanto ieri gli Houthi hanno attaccato la base aerea di Taif in Arabia Saudita, è stato colpito un caccia italiano, illesi i nostri militari, ha confermato il ministro Crosetto. Sarebbe stato un drone lanciato dall'Iran o dallo Yemen. Sentiamo dal Cairo Leonardo Sgura.
15: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui ieri notte la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. E oggi la fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere. In 24 ore, ieri, 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 gli sfollati. Riyadh avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto, Aramco, compagnia petrolifera del Regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
14: Mentre si alza la tensione nello stretto di Bab el-Mandeb, la fregata Bergamini è costretta a scortare un mercantile italiano. Il ministro Crosetto ha chiesto all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides con altri fondi e a protezione delle navi mercantili italiane nel Mar Rosso. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
16: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di 2 sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el-Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
14: Adesso andiamo negli Stati Uniti. C'è stato un nuovo attacco del presidente Trump ad alcuni media americani perché riportano notizie false, ha detto, e non potranno più partecipare alle conferenze stampa nello studio Vale. Poi ha annunciato il piano farmaci e un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola. Sentiamo l'inviata Francesca Romana Elisei.
17: New York Times e Washington Post sono disgustosi. La lista delle testate giornalistiche che Donald Trump disprezza è lunga, ma ce ne sono tre che da oggi non entreranno più alla Casa Bianca e soprattutto non potranno più fare domande al presidente. CNN, Politico e MS Now. Perché sono fake news, scrive prima su Truth e ribadisce poi a chi gli chiede perché. La gente ha bisogno di stampa libera, risponde, quando gli si fa notare che questa decisione è in contrasto con il primo emendamento della Costituzione, quello che garantisce la libertà di stampa. Doveva essere una conferenza per annunciare la decisione di tagliare il prezzo di alcuni farmaci in tutti e 50 gli stati. Invece si è trasformata in una lunga invettiva contro i giornalisti. Ma in coda tocca altri temi, fra cui la guerra in Iran. Ci sarebbero dei colloqui in corso con gli Houthi yemeniti, che non vedrebbero l'ora di arrivare ad un accordo. E quanto al rialzo dei prezzi dei carburanti, il presidente è convinto che i cittadini americani siano contenti di pagare di più la benzina, se questo significa impedire a Teheran di avere l'atomica. E comunque rassicura, il conflitto finirà presto e i prezzi torneranno più bassi che mai. In serata poi l'annuncio su Truth. La Danimarca e la Groenlandia hanno conferito agli Stati Uniti il controllo permanente dell'isola.
14: E mentre 110 milioni di elettori russi sono chiamati alle urne per il rinnovo della Duma, il presidente Putin si è scagliato contro i leader occidentali, ha detto stanno aggravando la situazione invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con il nostro paese. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
5: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Se sul risultato non ci sono dubbi, a riconfermarsi come partito di maggioranza sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin, quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso, il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa, alcuni suoi leader arrestati con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Putin, come faranno in tanti, ha votato online. Indicativa sarà l'affluenza per valutare il consenso che ruota attorno al presidente, in ribasso ormai da alcuni mesi.
14: Andiamo in Francia, portuali e pescatori sul piede di guerra a causa del caro carburanti. Sentiamo Gavino Moretti.
18: Il blocco del porto di Nizza, deciso per protestare contro il caro gasolio, è scattato a sorpresa ieri mattina all'alba, quando sette battelli si sono legati l'uno all'altro impedendo ogni accesso. Tra le conseguenze, un traghetto diretto verso la Costa Azzurra è stato dirottato in Italia verso il porto di Savona, mentre altri manifestanti hanno bloccato l'accesso a un deposito di carburante a Frontignan in Occitania. Il motivo è sempre lo stesso. Spiega un pescatore, uscire in mare non serve più a niente. Quando rientriamo e facciamo il pieno di carburante, vediamo che non abbiamo guadagnato nulla. La ministra per la pesca, Catherine Chabot, apre intanto un dialogo con i manifestanti e promette di aumentare i sostegni andando oltre il sussidio di 35 centesimi al litro. Mano tesa anche dai pescatori che tolgono i blocchi in tutta la Francia del Sud. Resta però forte la preoccupazione per un ritorno in piazza dei Gilets Jaunes, mentre si moltiplicano in queste ore in Francia gli appelli a manifestare il 17 ottobre contro il carovita.
14: L'Italia è ancora una nazione per giovani, a dirlo è la Premier Meloni in un videomessaggio al Festival di Open. Servono salari adeguati e case a prezzo equo. Spero possa essere una sfida per tutti i partiti. Poi i dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, al centro dell'azione di governo. Sentiamo Gabriele Martelloni.
19: Ancora una visita in Italia con l'agenda aggiornata all'ultimo momento e che conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Più tappe nel paese e meno all'estero. La missione di Oslo potrebbe essere una delle ultime, filtra da Palazzo Chigi, con il forfè all'Assemblea ONU di New York che viene dato praticamente per certo. Nel Bresciano Giorgia Meloni visita l'area produttiva della Beretta e partecipa ai festeggiamenti per i 500 anni dalla nascita dell'azienda, un modo per mostrare l'attenzione alle imprese mentre il governo si appresta a scrivere la sua ultima legge di bilancio, nella quale ha garantito la Presidente del Consiglio l'abolizione del bollo, attualmente prevista per il 2027, diventerà strutturale. Meloni, dopo la disponibilità a studiare senza pregiudizi le proposte di Schlein sull'energia, nei prossimi giorni potrebbe rispondere alla lettera della segretaria Dem. Intanto, nel videomessaggio inviato al Festival di Open, rinnovando l'impegno per l'Italia che sia paese per i giovani, sembra confermare indirettamente l'intenzione di proseguire la legislatura fino a scadenza naturale.
20: Basta che la strada da fare è ancora lunga e la vogliamo percorrere tutta, moltiplicando gli impegni e gli sforzi, perché non ci arrendiamo all'idea che l'unica opzione che l'Italia può offrire ai propri figli sia un biglietto di sola andata per andarsene.
14: L'abolizione del bollo auto, ma anche i temi economici, insomma, restano al centro del dibattito politico, dunque il confronto tra i partiti. Sentiamo Alberto Gioffreda.
21: Dopo l'abolizione del bollo auto, il centro-destra

0: anche imprese. Resta fuori dal perimetro del centrodestra Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che si dice pronto al voto anticipato e ad un'alleanza se ci dovesse essere convergenza degli altri partiti sugli ideali. La Lega intanto prepara il fine settimana di Pontida, con Salvini sicuro che l'unità avrà la meglio sui mal di pancia dei governatori del nord, critici negli ultimi tempi sulla gestione del partito. Weekend importante anche per il Movimento 5 Stelle, che a Milano, dopo la votazione online, svelerà i 20 punti del programma da presentare poi agli alleati del campo largo. Alleanza che, da pentastellati e verdi e sinistra, reagisce con freddezza alla proposta lanciata da Schlein per collaborare con il governo ed affrontare il caro energia, iniziativa che la segretaria Dem rilancia.
1: Noi continueremo a chiedere risposte a questo governo, stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
0: Giudizio positivo sulla mossa di Schlein arriva ad Azione. Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento sul caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita.
2: Adesso la cronaca italiana. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito. Queste le prime parole della professoressa accoltellata a scuola a Roma da un tredicenne che stava tentando di filmare la sua azione. Il ministro non è in pericolo di vita, intanto la professoressa fortunatamente. Il ministro Valditara ha detto che bisogna vietare i social agli under 15. Sentiamo Giuseppina Testoni.
3: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray urticante. In testa un caschetto con una telecamera per trasmettere tutto sui social. Poi l'aggressione. L'obiettivo è la professoressa di italiano, storia e geografia, Isabella Marsilio, di 66 anni. La docente viene ferita in modo non grave, anche grazie all'intervento di un altro studente, un ragazzino di origine congolese. La scuola è la secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle, a Roma. A guidare la mano dell'aggressione, uno studente italiano di 13 anni, l'odio per la professoressa con cui avrebbe dovuto recuperare 2 insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico.
4: Pagella preso debito, che ne so, un voto insufficiente e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
3: Una versione confermata dalla professoressa che in una intervista a Repubblica racconta la sequenza dell'aggressione. Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. Ora vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo. Prossima alla pensione, l'insegnante viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Di sicuro ci sono le idee a favore della remigrazione e contro la società multietnica che rimbalzano dal suo profilo social. Ringrazio lo studente del Congo che mi ha salvato, a lui darei una medaglia, commenta la prof, ma non cambio le mie idee. Il telefonino con cui lo studente stava cercando di riprendere tutto, forse per una diretta Telegram, è ora nelle mani dei carabinieri. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, nella direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice il ministro dell'Istruzione Valditara, che ha espresso solidarietà alla docente ferita.
2: E a Patti, nel Messinese, condanna per oltre 300 anni di carcere. Questa è la sentenza del maxi processo Nebro di 2 sulle presunte truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea. Sentiamo Lucia Basso.
5: Il Tribunale di Patti, Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, nelle persone dei giudici dottoressa Marino, dottore Aliquò e dottore Corona, all'udienza del 18 settembre 2027, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza.
6: 45 condanne su 53 imputati per un totale di 325 anni di carcere, sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte e la sentenza del processo Nebro di 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte tra gli imputati esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scavo e Battaglia. Il verdetto è arrivato dopo 6 ore di Camera di Consiglio. A pronunciarlo al Tribunale di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino, l'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco de Nebro, di oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò a un attentato. Fu lui a introdurre il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli, un modello nato sui Nebrodi e poi recepito nella normativa antimafia.
7: Oggi questi Nebrodi, questo territorio arriva un vento nuovo e soprattutto arriva un messaggio al cuore di quegli

0: gli agricoltori per bene che per anni hanno subito intimidazioni, minacce, vessazioni. Oggi sono più liberi, forse lo siamo un po' più tutti.
1: Sciopero per i dipendenti degli Apple Store italiani nel giorno del lancio dell'ultimo modello di melafonino per carichi di lavoro eccessivi. Sentiamo Paolo Mancinelli.
2: Siamo assetati di verità, vogliamo la verità. Per quanto parlano le carte, gridano le carte, Margaret si poteva salvare.
3: La convinzione dei genitori di Margaret Spada è la stessa della Procura di Roma, la ragazza si poteva salvare. Erano in aula come uno dei due accusati quando il giudice ha stabilito che ci sarà un processo per la morte della figlia. Sul banco degli imputati, il 9 marzo prossimo, a rispondere di omicidio colposo, i due chirurghi estetici che operarono la 22enne, Marco e Antonio Marco Procopio, padre e figlio. Il viaggio dalla Sicilia a Roma di mamma Loredana e papà Giuseppe, lo stesso di Margaret 2 anni fa. La scelta di affidarsi ai Procopio per un ritocco al naso, costo dell'intervento 3.000 euro. L'operazione il 4 novembre del 2024 nello studio privato dei due medici all'EUR, risultato poi privo di autorizzazione della regione.
4: Un luogo autorizzato significa un luogo sicuro per i pazienti, un luogo che è dotato di personale medico e non medico che ha la strumentazione per poter intervenire nel caso ce ne sia realmente bisogno.
3: La situazione è precipitata in pochissimi minuti fino all'arresto cardiaco. I soccorsi chiamati in ritardo, il defibrillatore risultato scarico, recitano le accuse. Il salvavita era funzionante, ribatte la difesa.
5: Il defibrillatore viene utilizzato nel momento in cui insorge la fibrillazione. La fibrillazione è insorta, a nostro avviso, nel momento in cui sono intervenuti i medici del 118.
3: Si annuncia una battaglia di consulenze.
2: Lottiamo affinché nessun genitore deve piangere le nostre stesse lacrime, non è giusto.
1: Questo era il servizio di Ilaria Dioniso, adesso torniamo sul caso Apple con Paolo Mancinelli.
6: I lavoratori Apple in piazza in tutta Italia per chiedere condizioni di lavoro più sostenibili. La mobilitazione indetta dai sindacati Filcams, CGL, Fisacat, CISL e Wiltux accompagna il giorno del lancio dell'ultimo modello dell'iPhone. 1.600 i lavoratori coinvolti nei 17 store nazionali. A Milano e Roma i punti più visibili della protesta, ma il messaggio è lo stesso.
7: Non chiediamo di lavorare meno, chiediamo di lavorare bene e di lavorare meglio. La potenza economica della società lo permette.
6: I lavoratori chiedono un piano di assunzioni stabile. L'azienda non assume più a tempo indeterminato, ricorrendo strutturalmente a contratti a termine.
8: E noi abbiamo chiesto all'impresa di invertire questa rotta a fronte di fatturati in crescita e di redditività molto alta.
6: Dietro ogni prodotto, dicono i sindacati, c'è il supporto, c'è chi lo vende, c'è chi lo spiega. C'è bisogno quindi di tutele per il personale.
9: Abbiamo pressioni sempre maggiori da parte dell'azienda. Apple man mano aggiunge delle mansioni in store e quindi ci troviamo magari a dover aiutare 2 o 3 clienti contemporaneamente.
6: Apple in un comunicato ribadisce che continua il suo impegno per garantire un'esperienza eccellente ai suoi clienti e dipendenti attraverso store sempre aperti, compensi adeguati e benefit avanzati.
1: Il caldo estremo di quest'estate, ma anche adesso le grandinate, si ripercuotono sul carrello della spesa e nei supermercati l'ortofrutta è sempre più scarsa e costosa. Sentiamo Paola Erba.
10: Il clima si fa sentire anche sulle nostre tavole. Insalata, melanzane, carote e pomodori sono infatti sempre più rari sugli scaffali dei supermercati e sono diversi gli allarmi lanciati negli ultimi giorni dal settore agricolo. Il caldo torrido, la siccità, poi le grandinate e le piogge torrenziali hanno infatti avuto un forte impatto sui nostri raccolti, bruciando le coltivazioni in pieno campo o costringendo gli agricoltori ad interrompere in anticipo la produzione in serra. In alcune aree la produzione è crollata fino al 50%. Lievitano di conseguenza i costi, ma soprattutto si sta riducendo la quantità e la qualità di materie prime disponibili. I danni all'agricoltura, spiegato Coldiretti, quest'estate hanno superato i 3 miliardi di euro. Tutto il made in Italy agroalimentare è a rischio. Con la produzione di riso in calo del 70-80% in Piemonte, il mais in perdita fino all'80% in Emilia-Romagna, mentre in Toscana l'uva e le olive sono stati bombardati dalla grandine. E per la minore disponibilità di foraggio, gli allevamenti hanno ridotto la produzione di latte fino al 40% e quella di carne del 20-30%. Tuttavia, non è solo il meteo a causare la crisi produttiva, ma anche i costi sempre maggiori per l'irrigazione, l'energia, i fertilizzanti. Tra le misure più urgenti, ha ricordato Coldiretti, c'è ad esempio quella di realizzare un piano nazionale degli invasi. Oggi l'Italia riesce a trattenere solo l'11% dell'acqua piovana, quota del tutto insufficiente per affrontare periodi di siccità sempre più frequenti e intensi.
1: E fanno discutere nel Regno Unito le rivelazioni del conte Spencer sui giorni immediatamente successivi alla morte della sorella Lady Diana. Sentiamo la corrispondente Nicoletta Manzione.
11: Il macigno delle rivelazioni del conte Spencer si abbatte sulla famiglia reale oscurando eventi e discorsi del re e dei principi del Galles. La dimenticheremo presto, avrebbe detto Carlo al fratello di Diana nei giorni concitati, seguiti alla tragica fine della principessa a Parigi. E poi Carlo sembrava evidentemente esaltato quando al telefono gli comunicarono la morte di Diana. Anticipazioni pubblicate dal Daily Mail del libro di memorie di Charles Spencer, Il canto del cigno, a quasi 30 anni dalla morte di Diana. Le rivelazioni del conte sull'ultimo anno di vita di Diana e su quello che successe dopo possono riaccendere scandali a corte e riaprire vecchie ferite. Il dolore offusca i ricordi e i giudizi, ha risposto Buckingham Palace, ma ad essere offuscati finora sono stati gli impegni pubblici di Carlo ai big dell'intelligenza artificiale e di William e Catherine all'isola di Bute in Scozia. E anche il ritorno in pubblico di Harry, senza Meghan, in un evento preparatorio per gli Invictus Games.
1: Parliamo adesso di calcio. Prima vittoria per il Monza che batte 2-1 il Sassuolo oggi. Alle 18 il big match si terrà. La grande partita Roma-Inter. Sentiamo Luca Cardinalini.
12: Il Monza doveva muovere la classifica, un solo punto in 4 gare, Juric già in bilico. Il Sassuolo doveva confermare il buono fatto fin qui, 7 punti compresa la vittoria sulla Juventus la scorsa settimana. Parte bene il Monza che in 2 minuti va vicino al vantaggio, prima con Robinson che si fa anticipare in calcio d'angolo, poi con Kouadio, appena convocato da Mancini in nazionale, ha sulla testa il pallone giusto, ma schiaccia troppo e Muric sventa. Al quarto d'ora l'occasionissima capita sui piedi esperti di Berardi che si fa respingere il tiro da Tornquist. A inizio ripresa Monza in vantaggio con lo schema più semplice che c'è. Calcio d'angolo e colpo di testa di Varela con il generoso contributo del portiere Muric. Al 61esimo il Monza raddoppia, Sebastiano Esposito in versione difensore rifila un calcione a Danny Mota, rigore che Varela trasforma, quarto gol in campionato. Nel finale il Sassuolo accorcia le distanze, punizione all'incrocio di Azic, poi in pieno recupero Bowie colpisce il palo, finisce 2-1.
1: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Sentiamo Roberto Jacopini.
13: Mazzola Sandro, figlio di Valentino, che lo portava a bimbetto ai suoi allenamenti. Giovanissimo orfano di padre, morto nella tragedia di Superga. Calciatore a sua volta e protagonista di una stagione irripetibile, quella della grande Inter, che fu fotocopia di quella del grande Torino, con generazioni che ne mandarono a memoria le rispettive formazioni. Sandro Mazzola, o meglio Sandrino, anche quando fu adulto, esordisce nel 1961 e lascia il calcio nel 1977, vestendo una sola maglia, quella a strisce nero-azzurre dell'Inter, con la quale ha vinto 4 campionati, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Centrocampista di metodo, come si diceva allora, fu trasformato in attaccante dal mago Elenio Herrera. Nel 1968 fu protagonista del primo titolo europeo della nazionale e 2 anni dopo del sogno mondiale in Messico. Allora Valcareggi, il CT della nazionale, pur avendo a disposizione 2 talenti come Mazzola e Rivera, si rifiutava di farli giocare insieme per una presunta incompatibilità. Una staffetta che in azzurro riproduceva quella della rivalità cittadina tra Inter e Milan. Mazzola è calciatore celebrato per le serpentine che oggi traduciamo con il meno immaginifico dribbling. Ha avuto per compagni gente dai nomi antichi come Tarcisio, Giacinto e Aristide e presidenti che si chiamavano Angelo e Ivanoe. Un calcio in cui Mazzola era per tutti Sandrino, anche quando era uno dei pochi calciatori con i baffi.
1: E lo scrittore premio Pulitzer Andrew Sean Greer presenta a Pordenone il suo nuovo romanzo Villa Coco, ambientato in Italia, dove l'autore vive gran parte dell'anno. Sentiamo l'intervista dell'inviata Carlotta Macerollo subito dopo rassegna stampa di Domenico Di Cesare, che già è entrato in studio, e come sempre prossima edizione alle 5. A dopo.
14: Dall'Italia e dagli italiani ho imparato come trasformare storie difficili in storie divertenti.
15: Il premio Pulitzer Andrew Sean Greer sceglie l'Italia e ambienta in Toscana il suo nuovo romanzo Villa Coco, un romanzo di formazione atipico sull'età e sul come vivere, pieno di giochi linguistici e umorismo.
14: La commedia appare in letteratura proprio durante i tempi più bui. Quando le cose sono facili possiamo leggere libri complicati, ma quando si fanno difficili il lettore ha bisogno di vedere una speranza.
15: Se l'America di oggi sembra così difficile da comprendere, con il romanzo Lessa Zonzo, Greer aveva già cercato di indagare quella parte di Stati Uniti che ha votato Donald Trump.
14: Ho parlato con loro, ho capito chi sono, ho visto molte persone soffrire e quando soffri puoi aprirti agli altri oppure chiuderti e distruggere quello che hai intorno, proprio come sta facendo Trump.
16: Lei ha scelto di vivere parte della sua vita in Italia, lo ha scelto a causa della presidenza Trump.
14: All'inizio no, sono arrivato in Italia per lavoro, ma adesso per me è un sollievo avere un posto nuovo e, ad essere onesto, anche un luogo dove rifugiarmi se le cose dovessero peggiorare.
16: Lei andrà a novembre negli Stati Uniti per votare per le elezioni di metà mandato e si aspetta un cambiamento?
14: Sarò negli Stati Uniti per votare e sarò impegnato nel coinvolgere altri cittadini nel voto. Sono sicuro che se molte persone andranno a votare, le cose cambieranno.
17: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Vi anticipo qualche tema portante: l'Eurofighter italiano colpito in Arabia Saudita, la professoressa accoltellata a Roma da un suo alunno e l'addio a Mazzola. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Golfo, l'Italia nel mirino, gli Houthi attaccano una base in Arabia Saudita, danneggiato l'aereo, nessun militare ferito, colpito un nostro caccia, missione nel Mar Rosso, Crosetto chiede l'intervento della UE. Al centro pagina la prof accoltellata da un tredicenne, sono pronta a perdonarlo, è successo in una scuola media a Roma, il ragazzo aveva la telecamera. Al centro pagina l'addio a Mazzola, la storia dell'Inter, gli anni d'oro con Moratti e Herrera. Di spalla il sondaggio primarie, Conte è in vantaggio ma ai progressisti piace il federatore, il sondaggio è di Nando Pagnoncelli. Dentro il campo largo si Silvia Salis la più gradita per le primarie, che tra i leader ora vedono Conte al 38% e Schlein al 22%. Piace l'idea di un federatore. E poi nel taglio basso il bollo, dubbi UE sul taglio, Giorgetti coperto con fondi nazionali, Salvini dice Euro 5, rinvieremo lo stop. Il messaggero, Houthi colpito caccia italiano, attacco alla base saudita, nessun ferito, operazione Aspides, Roma chiede più fondi. E poi nel taglio alto, Roma, shock in classe, a 13 anni accoltella la prof, il ragazzo filma l'aggressione in diretta, docente salvata da uno studente congolese, non è grave. Al centro pagina ancora il bollo auto, faro di Bruxelles sul decreto legge sull'esenzione del bollo per le auto fino a 80 kW di potenza e per le moto, il governo difende l'uso del PNRR. E ancora il Campidoglio, Arianna Meloni dice Rampelli figura autorevole, mentre il Movimento 5 Stelle vota sul programma no armi a Kiev. Nel taglio basso l'inchiesta Ranucci La Vitola, ha cancellato un anno di chat, scrive Valeria Di Corrado, un altro buco nero. La Stampa, 13 anni accoltella la prof, casco e telecamera, ha usato anche uno spray urticante, lui la odiava per i brutti voti. L'insegnante nonante salvata da uno studente del Congo. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpita. L'agguato è venuto in una scuola media di 100 celle. Aveva pianificato tutto il ragazzo, nel dettaglio compresa la diretta online. Nel taglio alto, attacco a base saudita, colpito un caccia italiano, Crosetto, nessun ferito, mentre Trump dice stiamo parlando con gli Houthi per un accordo. Al centro pagina la città delle esecuzioni, le tombe dei detenuti morti nel carcere di Huntsville in Texas, e poi la perizia. Modena, l'attentatore era capace di intendere e volere. È questa l'apertura del giornale, il giadista di Modena capace di intendere, che poi pubblica anche la foto postata dal giovane che ha coltellato la prof prima di andare a scuola, scrive in galera lui e i genitori il giornale. Il Fatto Quotidiano, in guerra senza dirlo agli italiani al colle, contro Iran e Houthi, caccia e soldati da Roma in Arabia, colpito nostro jet, la milizia yemenita c'entra Eurofighter italiano a Taif, navi di Crosetto nel Mar Rosso, il Parlamento e Mattarella ignari. Nel taglio alto la base 5 Stelle vota il programma, armare Kiev è un fallimento. Avvenire, in prima linea, colpito un caccia in una base saudita, la Marina scorta un mercantile a Bab el Mandeb, l'Italia sempre più coinvolta nei teatri di guerra, e Mosca evoca il diritto di rappresaglia. E poi al centro pagina ancora, coltella la prof a scuola, la violenza in diretta social. Domani l'Italia nel vortice della guerra, Crosetto chiede soldi all'UE, un Eurofighter italiano è stato colpito in una base saudita, il ministro vuole il rafforzamento della missione Aspides, ma gli altri stati membri si sono finora sfilati. Il secondo titolo, a scuola è l'ora della violenza. Il manifesto, salpo subito dopo l'attacco al caccia italiano nella base saudita di Taif, il ministro Crosetto rilancia e scrive a Callas: Italia pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el Mandeb, ma se l'UE vuole protezione paghi. L'opposizione riferisca in aula. Libero, fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora, Crosetto chiama la UE, il campo largo si spacca. E poi c'è la prima foto di Alessandro Di Battista dopo il malore, che dice vi racconterò tutto. Allora andiamo a vedere questo jet, il jet italiano colpito in Arabia Saudita. Crosetto dice l'UE ci sostenga, gli attacchi Houthi a una base, un caccia danneggiato, lettera di Roma sulla missione Aspides. La guerra per la porta bassa del Mar Rosso coinvolge anche un caccia italiano. Un Eurofighter F-2000 dell'aeronautica militare è stato colpito durante una serie di attacchi sulla base saudita di Taif, sull'altopiano della provincia della Mecca, una settantina di chilometri a est della città santa dell'Islam, nella quale opera il contingente italiano. L'aereo, colpito da uno dei droni lanciati probabilmente dagli Houthi, era parcheggiato in un'area decentrata. Nessun militare italiano è rimasto ferito e, come riferito dalla difesa, non risultano altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. L'incolumità dei militari è stata preservata anche grazie alle rigorose misure di sicurezza già predisposte da tempo, e la situazione è seguita con la massima attenzione, ha assicurato il titolare della difesa. La prima risposta del governo guarda però oltre Taif, verso il Mar Rosso. Crosetto ha scritto all'alta rappresentante per la politica estera della UE, Kaya Kallas, chiedendo un urgentissimo intervento della UE per potenziare Aspides, la missione europea che protegge i mercantili dagli attacchi del gruppo yemenita. Intanto i vertici di Aspides ieri hanno dato il via libera alla Bergamini per la scorta al mercantile italiano Jolly Oro della compagnia di navigazione Ignazio Messina durante il transito di Bab el Mandeb in direzione nord. Su questo è intervenuto Trump, che ha detto di aperto il dialogo con i miliziani filo iraniani, e vende intanto F-35 ai sauditi. Riad, niente greggio per l'Europa in ottobre. Poi c'è la fuga di oltre 120.000 civili yemeniti costretti a fuggire dai propri villaggi proprio per l'escalation degli scontri tra i guerriglieri, cioè tra gli Houthi e le truppe governative. Su questo incidente che è avvenuto sul caccia italiano colpito c'è il commento dell'ex capo di Stato dell'Aeronautica Camporini. Ma l'Italia, dice, non era l'obiettivo primario dell'attacco, probabilmente non sapevano neanche che eravamo lì, dice al Corriere il generale Vincenzo Camporini, spesso nostro ospite. È comunque evidente che la missione presenta una maggiore dose di rischio rispetto al passato. È questo quanto appunto dichiarato. E poi andiamo avanti con Repubblica perché pubblica la veduta aerea satellitare proprio della base saudita Taif. Gli italiani si troverebbero nella zona qui in basso. E poi invece nella zona adiacente ci sono i bunker dei caccia sauditi. Con Repubblica ci fa vedere uno degli esemplari dell'Eurofighter F2000, un caccia di quarta generazione prodotto da un consorzio europeo utilizzato soprattutto come intercettore, può compiere missioni di attacco al suolo. L'Italia ne ha in servizio circa 90. Invece in Arabia Saudita ce ne sarebbero 4. Qui ci possiamo vedere le caratteristiche. È lungo meno di 16 metri, alto poco più di 5. Il primo volo risale al 94, in servizio dal 2003. Ha un raggio d'azione di quasi 4.000 km e raggiunge una velocità di 2.500 km. E ancora vediamo invece il piano italiano per proteggere i mercantili. Cerchiamo di comprendere l'importanza dello stretto di Bab el-Mandeb per l'Italia. Sempre con il Corriere a pagina 5 c'è questo articolo di Marco Galluzzo. Quattro fregate pronte per il Golfo, servono decisioni tempestive. Ecco i dettagli del piano italiano. L'Italia è pronta a dispiegare sino a 4 unità navali militari nello stretto del Mar Rosso che i ribelli yemeniti potrebbero chiudere. 4 fregate o navi simili sono il minimo necessario a giudizio del governo per rendere sicuri quei 20 km di imbuto sul Mar Rosso che gli Houthi minacciano di controllare e sbarrare. La fretta delle nostre forze armatiche è sistemica, coordinata ovviamente con Palazzo Chigi, e nasce da considerazioni in primo luogo economiche. Se un blocco dello stretto di Hormuz si scarica sui prezzi dell'energia o sul costo della benzina, un blocco di Bab el-Mandeb significa strozzare la nostra economia e il cuore produttivo che la sostiene, ovvero il nostro export. Per lo stretto del Mar Rosso, infatti, transitano almeno il 60% delle merci che esportiamo verso l'Asia, dalla Cina all'India, all'intero quadrante del Pacifico, inclusi Corea del Sud e Giappone. Un blocco avrebbe dunque effetti dirompenti sulla nostra economia, ben più gravi secondo le analisi che sono state elaborate nel nostro esecutivo di un aumento del prezzo del gas o dei carburanti. Ma non solo, il rischio della chiusura o della compromissione della rotta rischia di avere effetti a catena anche su un altro pezzo dell'economia italiana. Se il traffico commerciale che sbocca oggi nel Mediterraneo uscendo da Suez forse da domani costretto a circumnavigare l'Africa, le merci probabilmente si fermerebbero una volta arrivate in Europa nei porti spagnoli oppure olandesi, per poi proseguire su gomma il viaggio verso gli altri stati europei destinatari. È sin troppo scontato il danno enorme che ne avrebbero i nostri porti, da Trieste a Genova e l'intero sistema della logistica navale italiana. Allora torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, ripartiamo dalla Repubblica. Bollette, il conto è salato, è l'altra faccia della guerra. Il ministro Giorgetti dice lo shock delle guerre si rifletterà sui costi dell'energia per famiglie e imprese. I dubbi di Bruxelles sull'uso dei fondi PNRR per l'abolizione del bollo, INPS controlli su assegno unico. Crosetto per Aspides, più navi e fondi, raid in Arabia, colpito un jet italiano, lo abbiamo visto. E poi la politica, niente armi all'Ucraina, la base 5 Stelle vota il programma. Al centro pagina ancora l'aggressione a Centocelle, a Roma, tredicenne accoltella la prof per un debito. Lei, ho avuto paura, vorrei abbracciarlo. La discussione Giorgetti, shock energetico, avevamo intuito l'emergenza. Il ministro confida nell'apertura di Bruxelles la deroga dello 0,6%, allarme su inflazione e costo del debito. Il resto del Carlino che apre ancora con l'attacco Houthi in Arabia, colpito un caccia italiano e poi di spalla ancora Giorgetti, tassare gli extra profitti, il consenso cresce, questo l'avvertimento del ministro alla UE. La verità, l'uomo che sussurra Mattarella ci riprova col suo piano, Garofani torna a parlare in libertà, il consigliere del capo dello Stato dice che il paese appare il regno del caos e auspica ancora una condotta responsabile condivisa all'interno di entrambe le coalizioni. Al centro pagina Feltri scende in campo per Vannacci, il giornale ti attacca, darò una linea diversa, dice. Il dubbio, Schlein adesso tratta, la pace è un miraggio anche nel campo largo, tensione alle stelle nel centro-sinistra dopo l'apertura al dialogo con Meloni, grane pure sulle armi a Zelensky. Fassino è intervenuto su questo, dice dialogare con Meloni non è tradimento, l'aiuto a Kiev un dovere. E poi c'è l'Eliseo in allarme, Parigi si prepara alla guerra ibrida con Mosca, Macron convoca una riunione urgente con i leader di tutti i partiti francesi. Andiamo avanti con il tempo, Giorgia contro Elli, ma poi alla fine chi dovrebbe sfidare la Meloni? A dispetto dell'uso politico che è in corso dei sondaggi, la sinistra non ha ancora né una coalizione, né un leader, né un programma. Ecco i motivi per cui Giorgia ha tutte le chance di riconfermarsi. Nonostante i giornali, i talk show e Vannacci, l'analisi, i numeri, gli scenari, questo è quanto riporta il tempo. Il Sole 24 Ore, concordato preventivo, arrivano i voti per 2,7 milioni di partite IVA, nei cassetti fiscali le indicazioni per misurare il livello di affidabilità, i conti del ravvedimento speciale per 460.000 chiamati a rinnovare il patto e poi il conto alla rovescia per aderire all'accordo scelta prevista entro il 2 di novembre. Al centro pagina c'è l'intesa, intesa Monte dei Paschi, ecco la roadmap dell'OPAS, l'offerta via a metà novembre, il nodo dell'istruttoria. E poi ancora Tokyo alza i tassi al top dal 1995, ma lo yen scivola ancora. E poi c'è questa notizia che Barilla, che ha deciso di investire 100 milioni per un polo della pasta a Foggia. Barilla che ha fatto registrare nel 2025 un fatturato di oltre 4,8 miliardi di euro e un utile netto di 233 milioni di euro. Barilla conta al momento 8.823 dipendenti in tutto il mondo. E ancora l'UE apre sugli extra profitti, Giorgetti si dice fiducioso, il consenso si allargherà. E chiudiamo invece con il Medio Oriente, perché l'ex ministro dell'autorità nazionale palestinese dice: ho avvertito Israele di minaccia Hamas prima del 7 ottobre. L'ex ministro dell'autorità palestinese Zaida sostiene di essere stato la fonte che ha trasmesso ai servizi di intelligence israeliani un avvertimento di Sinwar prima dell'attacco del 7 ottobre 2023, affermando che l'allora leader di Hamas intendeva provocare un terremoto se i negoziati allora in corso con Gerusalemme su un accordo a lungo termine fossero falliti. Nei giorni scorsi un'inchiesta del quotidiano Haaretz ha riferito che un altro avvertimento era stato trasmesso al primo ministro Netanyahu dal presidente degli Emirati Zayed. E per la rassegna stampa è tutto. E ora il nostro approfondimento di economia, l'appuntamento con le notizie, torna alle 5.

0: risorse utilizzate per la sospensione del bollo sono quelle risparmiate dal PNRR, lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti da Dublino, precisando che si tratta di una procedura legittima.
1: Sono esattamente il PNRR non utilizzato in virtù dei risparmi, che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare, può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
0: La Commissione ha fatto sapere che valuterà la misura, ricordando che i fondi del PNRR sono legati a tappe fondamentali e obiettivi realizzati. Il ministro in Irlanda cercherà di far passare la proposta di una tassazione europea sugli extra profitti delle aziende energetiche.
1: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità. E quindi a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
0: Le risorse che deriverebbero da questa tassa aiuterebbero a contrastare il caro energia e il caro carburanti, ma su questo fronte molto si chiarirà martedì prossimo, quando l'Istat pubblicherà i dati definitivi sul deficit dello scorso anno. Se sarà sotto il 3%, segnerà l'uscita dalla procedura di infrazione, permettendo così di avere molta più flessibilità in vista della legge di bilancio.
2: Dunque, l'abbiamo sentito a Dublino, si è parlato all'Eurogruppo soprattutto dell'emergenza energia, che continua ovviamente a creare preoccupazione tra gli industriali ma anche tra i cittadini. Allora vogliamo mettere a fuoco il tema con Gian Claudio Torlizzi, che vedo in collegamento. Torlizzi di T-Commodity, buon pomeriggio a lei, bentornato a Rai News 24. Allora, il ministro dell'economia ha parlato di maggior flessibilità che vorrebbe arrivasse dall'Europa, ha parlato anche dell'ipotesi di un PNRR energetico, ma l'Europa ritarda a rispondere. Secondo lei come mai?
3: Beh, perché questo immagino contrasta fortemente con la dottrina climatica europea, che purtroppo è stata una delle cause che produce questa crescente tensione sui prezzi e che ci rende vulnerabili comunque agli shock che stanno arrivando dal Medio Oriente. Ora, che il driver principale di rialzo del prezzo del gas, dell'elettricità in quest'anno sia determinata dall'escalation di violenza in Medio Oriente, questo chiaramente è un fatto, ma e il non avere nessun tipo di cuscinetto che ci possa permettere di assorbire la riduzione di offerte dal Medio Oriente, questo deriva dal fatto che ormai sono decenni che in Europa non si produce più nessun tipo di attività per aumentare l'estrazione di idrocarburi, e quindi questo continua a metterci in una situazione di crescente vulnerabilità. Quindi oggi l'unico elemento che può aiutarci a mitigare perlomeno i rischi legati alla carenza di offerta del Medio Oriente è proprio aumentare la produzione di idrocarburi. Se noi pensiamo di poter risolvere questa questione basandoci sul vento e sul sole, siamo su una strada completamente sbagliata.
2: Cioè, serve incrementarli, ma ovviamente non bastano, così immagino. Comunque c'è l'altro tema, che è quello della tassazione degli extra profitti. Come andrà a finire questa ipotesi, secondo lei?
3: Questo chiaramente io non sono personalmente favorevole, perché proprio perché siamo in una situazione in cui dobbiamo aumentare gli investimenti in capacità produttiva. Andare sostanzialmente adesso a chiedere alle aziende una ulteriore tassazione mi sembra che vada in controtendenza rispetto a quello che sarebbe necessario fare. Poi, per carità, la si può mettere come sotto forma di contributo, quello che vogliamo, però fondamentalmente il messaggio che va dato alle aziende è investire di più in idrocarburi, in capacità di estrazione e raffinazione di idrocarburi e anche di materie prime, perché poi il tema è certamente collegato, e su questo l'Europa continua a fare orecchie da mercante. Io, che poi seguo personalmente il settore delle materie prime, posso dirvi che a distanza di ormai 4 anni dallo scoppio della crisi delle materie prime. Fondamentalmente l'Europa, tranne finanziare qualche attività di riciclo che va benissimo, ma non risolve minimamente il problema, non è andata. Quindi questo è l'elemento ulteriormente preoccupante, così come è preoccupante adesso le soluzioni tampone che sembrano esserci, perché qualche minuto fa leggevo dalle agenzie della proposta del presidente francese Macron di addirittura convocare una riunione in sede europea per dare il via a uno stoccaggio di natura europea. Tenete conto che l'idea è bella, è scenica, quello che volete, ma andrebbe in totale, anche qui, controtendenza rispetto a quello che bisognerebbe fare, perché se oggi tutti i paesi europei venissero in qualche maniera, andassero sul mercato per aumentare ulteriormente lo stoccaggio, farebbe esplodere ulteriormente il prezzo del gas. E qui purtroppo paghiamo una decisione scellerata della Germania di non stoccare adeguatamente gas durante il 2026. Oggi si ritrova con un livello di stoccaggio poco sopra il 50%, che la metterà in una situazione di grave difficoltà il prossimo inverno. L'Italia invece, che su questo si è mossa in maniera molto saggia già da inizio anno, anzi già dallo scorso anno, adottando una sapiente azione di stoccaggio, noi oggi siamo su un livello molto superiore rispetto a quello dei molti partner europei. E quindi bisogna stare attenti anche poi alle soluzioni che vengono prodotte.
2: Prolizzi, ovviamente anche la chiusura degli stretti di Bab el Mandeb e di Hormuz stanno creando prezzi più alti sia del gas che del petrolio. La prosecuzione di questa chiusura ovviamente provocherà delle variazioni, dobbiamo preoccuparci, saranno variazioni al rialzo, pesantemente al rialzo?
3: Beh sì, purtroppo...
2: Tanto per tranquillizzarci, diciamo.
3: Purtroppo lo scenario che noi abbiamo davanti per i prossimi mesi non è certamente dei migliori. Il gas ormai veleggia intorno agli 80 euro a megawattora. Ripeto, se passa questa misura francese, prepariamoci a prezzi al gas ben oltre i 100 euro a megawattora. Il prezzo dell'elettricità ormai è tornato sui livelli del 2022, non sui picchi, ma sui livelli del 2022. L'industria metalmeccanica europea è sostanzialmente ferma, basta parlare con le acciaierie ed evidenziano tutte quante una carenza assoluta di ordini, quindi l'industria è fondamentalmente ferma, e anche per i cittadini naturalmente rimaniamo molto vulnerabili al meteo. Quindi non abbiamo fatto tesoro minimamente della lezione del 2022, continuiamo a fare gli stessi errori e continuiamo ad essere, ahimè, molto, molto vulnerabili, molto dipendenti dall'andamento delle temperature nel corso del prossimo inverno.
2: Grazie a Gianclaudio Torlizzi di T-Commodity, buon pomeriggio e a presto. Tanto è un ospite che vedete, avete visto, rivedrete, insomma. Grazie ancora. Continuiamo a parlare proprio dello stesso argomento, nel senso che lo stretto di Bab el Mandeb, che insomma riguarda il Mar Rosso, rischia di essere inaccessibile alle navi mercantili e soprattutto mette a rischio i nostri porti, ma su questo facciamo il punto con Alessandro Marchetti.
4: Dopo mesi di blocco del traffico a Hormuz, ora il Made in Italy teme per lo stretto di Bab el Mandeb. È la porta d'accesso al Mediterraneo, ma anche la via d'uscita dell'export italiano. Tutto è cambiato da fine 2023, quando la milizia sciita Houthi, finanziata dall'Iran, ha lanciato pesanti attacchi alle navi commerciali. Sono scattati dopo la ritorsione di Israele sulla striscia di Gaza seguita all'attacco del 7 ottobre. Ancora nel 2023 per Bab el Mandeb transitavano tonnellate di merci da e per l'Italia. La società pubblica SACE e il centro studi SRM hanno stimato dai 60 agli 80 milioni di tonnellate l'anno. Contava sia gli idrocarburi, e quindi i carburanti, sia prodotti dall'Asia come abbigliamento, elettronica e molto altro. Oggi, se è difficile fare una stima precisa, secondo Ass Armatori, per il Mar Rosso transita ancora circa il 40% del commercio italiano. Questo malgrado compagnie come MSC e Maersk abbiano dirottato le navi a sud verso il Capo di Buona Speranza. Non solo, dallo scoppio della guerra nel Golfo, molte navi petroliere dai porti sauditi hanno evitato Hormuz e utilizzato Bab el Mandeb. Risultato, nel secondo trimestre circa il 50% in più di idrocarburi è transitato da lì. Ora gli attacchi degli Houthi rischiano di chiudere anche questo snodo. Un blocco, anche parziale, sarebbe un danno enorme per i porti italiani.

Tempo che migliora in modo deciso sulle regioni settentrionali, nonostante ancora qualche pioggia al primo mattino, soprattutto in Romagna. Ecco il centro con il miglioramento che prende atto in Toscana. Ancora, sempre nel corso della mattinata, piogge e temporali si attestano in modo particolare tra Marche ed Abruzzo. Poi il tempo migliora anche qui. Siamo arrivati al sud con le piogge temporali che interessano più direttamente Campania, Molise, Basilicata e parte centro-settentrionale della Puglia. Più piogge, più temporali localmente intensi in Sicilia, ampi spazi di cielo sereno invece sulla Sardegna. Temperature che cambiano poco tenderanno a riguadagnare qualche grado soltanto sulle regioni settentrionali.

0: Crosetto chiede all'Unione Europea fondi per la scorta delle navi nello stretto di Bab el Mandeb. Caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita. Le opposizioni, il ministro riferisca in aula. Trump bandisce dalla Casa Bianca. I giornalisti di alcuni media hanno riportato notizie false, ha detto la CNN. Questo è un attacco alla libertà di stampa. Gli elettori in Europa non vogliono una guerra con la Russia, ha dichiarato il presidente Putin, mentre il paese va alle urne. Macron: risponderemo agli attacchi ibridi russi. 13enne accoltella la professoressa in una scuola media di Roma e tenta di filmare l'aggressione. La odiava per un debito. La donna non è grave, afferma il ragazzo, un compagno di classe. 45 condanne e centinaia di anni di carcere comminati al processo Nebro di 2 sulle truffe per i fondi europei destinati all'agricoltura. È morto Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter, aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia. Ben ritrovati in diretta su RaiNews 24, buongiorno a tutti. Dunque apriamo subito con le forti esplosioni che sono state udite nella notte a Riyadh. Ci sono stati gravi disagi all'aeroporto internazionale, mentre ieri gli Houthi hanno attaccato la base aerea di Taif in Arabia Saudita. È stato colpito un caccia italiano, illesi però i nostri militari, ha confermato il ministro Crosetto. Sarebbe stato un drone lanciato dall'Iran o dallo Yemen. Sentiamo dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui ieri notte la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che ieri aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. E oggi la fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere. In 24 ore, ieri, 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 di sfollati. Riyadh avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto Aramco, compagnia petrolifera del regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
0: E mentre si alza la tensione nello stretto di Bab el Mandeb, la fregata Bergamini è costretta a scortare un mercantile italiano. Il ministro Crosetto ha chiesto all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides con altri fondi a protezione delle navi mercantili italiane nel Mar Rosso. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
2: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di 2 sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
0: Adesso andiamo negli Stati Uniti. C'è stato un nuovo attacco del presidente Trump ad alcuni media americani. Riportano notizie false, ha detto, e non potranno più partecipare ai punti stampa nello studio ovale. Poi ha annunciato il piano farmaci e un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola. Sentiamo l'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
3: New York Times e Washington Post sono disgustosi. La lista delle testate giornalistiche che Donald Trump disprezza è lunga, ma ce ne sono tre che da oggi non entreranno più alla Casa Bianca e soprattutto non potranno più fare domande al presidente: CNN, Politico e MS Now. Perché sono fake news, scrive prima su Truth e ribadisce poi a chi gli chiede perché. La gente ha bisogno di stampa libera, risponde, quando gli si fa notare che questa decisione è in contrasto con il primo emendamento della Costituzione, quello che garantisce la libertà di stampa. Doveva essere una conferenza per annunciare la decisione di tagliare il prezzo di alcuni farmaci in tutti e 50 gli stati. Invece si è trasformata in una lunga invettiva contro i giornalisti. Ma in coda tocca altri temi, fra cui la guerra in Iran. Ci sarebbero dei colloqui in corso con gli Houthi yemeniti, che non vedrebbero l'ora di arrivare ad un accordo. E quanto al rialzo dei prezzi dei carburanti, il presidente è convinto che i cittadini americani siano contenti di pagare di più la benzina, se questo significa impedire a Teheran di avere l'atomica. E comunque rassicura, il conflitto finirà presto e i prezzi torneranno più bassi che mai. In serata poi l'annuncio su Truth. La Danimarca e la Groenlandia hanno conferito agli Stati Uniti il controllo permanente dell'isola.
0: Andiamo in Russia, mentre 110 milioni di elettori sono chiamati alle urne per il rinnovo della Duma. Il presidente Putin si è scagliato contro i leader occidentali, ha detto state aggravando la situazione invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con la Russia. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
4: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Se sul risultato non ci sono dubbi, a riconfermarsi come partito di maggioranza sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin, quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso. Il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa. Alcuni suoi leader arrestati, con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Putin, come faranno in tanti, ha votato online. Indicativa sarà l'affluenza per valutare il consenso che ruota attorno al presidente, in ribasso ormai da alcuni mesi.
0: Emmanuel Macron ha riunito d'urgenza i leader di partito e i candidati alle prossime presidenziali per affrontare i nodi della crisi energetica e per reagire agli attacchi ibridi della Russia sempre più frequenti. Sentiamo il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
5: Il blocco del porto di Nizza, deciso per protestare contro il caro gasolio, è scattato a sorpresa quando sette battelli si sono legati l'uno all'altro impedendo ogni accesso. Tra le conseguenze, un traghetto diretto verso la Costa Azzurra è stato dirottato in Italia verso il porto di Savona, mentre altri manifestanti hanno bloccato l'accesso a un deposito di carburante a Frontignan in Occitania. Il motivo è sempre lo stesso, spiega un pescatore. Uscire in mare non serve più a niente. Quando rientriamo e facciamo il pieno di carburante, vediamo che non abbiamo guadagnato nulla. La ministra per la pesca, Catherine Chabot, apre intanto un dialogo con i manifestanti e promette di aumentare i sostegni andando oltre il sussidio di 35 centesimi al litro. Mano tesa anche dai pescatori che tolgono i blocchi in tutta la Francia del Sud. Resta però forte la preoccupazione per un ritorno in piazza dei gilets jaunes Macron, mentre si moltiplicano in queste ore in Francia gli appelli a manifestare il 17 ottobre contro il carovita.
0: Adesso la politica italiana. L'Italia è ancora una nazione per i giovani, a dirlo è la Premier Meloni in un videomessaggio al Festival di Open. Servono salari adeguati e case a prezzo equo, spero possa essere una sfida per tutti i partiti. Poi i dossier internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina restano al centro dell'azione di governo. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: Ancora una visita in Italia con l'agenda aggiornata all'ultimo momento e che conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Più tappe nel paese e meno all'estero. La missione di Oslo potrebbe essere una delle ultime, filtra da Palazzo Chigi, con il forfè all'Assemblea ONU di New York che viene dato praticamente per certo. Nel Bresciano Giorgia Meloni visita l'area produttiva della Beretta e partecipa ai festeggiamenti per i 500 anni dalla nascita dell'azienda, un modo per mostrare l'attenzione alle imprese mentre il governo si appresta a scrivere la sua ultima legge di bilancio, nella quale ha garantito la Presidente del Consiglio l'abolizione del bollo, attualmente prevista per il 2027, diventerà strutturale. Meloni, dopo la disponibilità a studiare senza pregiudizi le proposte di Schlein sull'energia, nei prossimi giorni potrebbe rispondere alla lettera della segretaria Dem. Intanto, nel videomessaggio inviato al Festival di Open, rinnovando l'impegno per l'Italia che sia paese per i giovani, sembra confermare indirettamente l'intenzione di proseguire la legislatura fino a scadenza naturale.
7: Basta che la strada da fare è ancora lunga e la vogliamo percorrere tutta, moltiplicando gli impegni e gli sforzi, perché non ci arrendiamo all'idea che l'unica opzione che l'Italia può offrire ai propri figli sia un biglietto di sola andata per andarsene.
0: E l'abolizione del bollo auto, i temi economici sono al centro del dibattito tra i partiti. Sentiamo Alberto Giuffreda.
8: Dopo l'abolizione del bollo auto, il centrodestra guarda alla prossima legge di bilancio. L'obiettivo dichiarato da Fratelli d'Italia è quello di estendere la platea di chi non pagherà il bollo.
9: Con l'abolizione del bollo per auto e moto, il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
8: Togliere il bollo auto meglio che inseguire il prezzo della benzina, sottolineano da noi moderati. Continua a respingere l'idea di una tassa sugli extra profitti Forza Italia, ma da Tajani, per trovare coperture e affrontare il caro energia, non si esclude un coinvolgimento di banche e imprese. Resta fuori dal perimetro del centrodestra Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che si dice pronto al voto anticipato e ad un'alleanza se ci dovesse essere convinto.

0: Continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
1: Giudizio positivo sulla mossa di Schlein arriva ad Azione. Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento sul caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita.
2: Adesso Domenico Di Cesare in rassegna stampa.
3: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi partiamo dal Corriere della Sera, Golfo, l'Italia nel mirino, colpito un nostro caccia, aiuti attaccano una base in Arabia Saudita, ha danneggiato l'aereo, nessun militare ferito. Missione nel Mar Rosso, Crosetto chiede l'intervento della UE. Al centro pagina la prof accoltellata da un tredicenne, sono pronta a perdonarlo, è successo in una scuola media a Roma, nel quartiere di Centocelle, il ragazzo aveva la telecamera. E poi al centro pagina l'addio a Mazzola, la storia dell'Inter, gli anni d'oro con Moratti ed Herrera. E poi il sondaggio, primarie, Conte è in vantaggio ma ai progressisti piace il federatore di Nando Pagnoncelli. Dentro il campo largo Silvia Salis la più gradita per le primarie, che tra i leader ora vedono Conte al 38 e Schlein al 22%, piace l'idea di un federatore. Al taglio basso bollo, dubbi UE sul taglio, Giorgetti coperto con fondi nazionali, Salvini dice Euro 5, rinvieremo lo stop. Il messaggero, UTI colpito caccia italiano, attacco alla base saudita, nessun ferito, l'operazione Aspides, Roma chiede più fondi. E poi lo shock in classe a Roma, 13 anni, accoltella la prof, il ragazzo filma l'aggressione in diretta, docente salvata da uno studente congolese, non è grave. Ancora il bollo auto, faro di Bruxelles, il governo difende l'uso del PNRR. E poi la politica, Campidoglio, Arianna Meloni, Rampelli, figura autorevole, il Movimento 5 Stelle invece vota sul programma no armi a Kiev. Nel taglio basso l'inchiesta Ranucci Lavitola, ha cancellato un anno di chat, scrive Valeria Di Corrado, un altro buco nero. La stampa, 13 anni, accoltella la prof, casco e telecamera, ha usato anche uno spray urticante, lui la odiava per i brutti voti, l'insegnante salvata da uno studente del Congo dice abbraccerei il ragazzo che mi ha colpita, aveva pianificato tutto nel dettaglio compresa la diretta. Nel taglio alto attacco a base saudita, colpito un caccia italiano, Crosetto nessun ferito, e Trump interviene dicendo stiamo parlando con gli Houthi, cercando con loro un accordo. Al centro pagina la città delle esecuzioni, le tombe dei detenuti morti nel carcere di Huntsville in Texas. E poi la perizia, Modena, l'attentatore era capace di intendere e volere, è questa l'apertura del giornale, il jihadista di Modena capace di intendere. E poi la foto del tredicenne che ha coltellato la prof, l'ha postata sui social prima di andare a scuola. Il Fatto Quotidiano, in guerra senza dirlo agli italiani e al Colle, contro Iran e Houthi, caccia e soldati da Roma in Arabia. Nel taglio alto ancora la base 5 Stelle vota il programma, armare Kiev è un fallimento. Avvenire, in prima linea, colpito un caccia in una base saudita, la Marina scorta un mercantile a Bab el Mandeb, l'Italia sempre più coinvolta nei teatri di guerra e Mosca evoca il diritto di rappresaglia. E poi a centro pagina ancora coltella la prof a scuola, la violenza in diretta social. Domani l'Italia nel vortice della guerra, Crosetto chiede soldi all'UE ma gli altri stati membri si sono finora sfilati. E poi il doppio titolo, a scuola è l'ora della violenza, il manifesto, salpo subito dopo l'attacco al caccia italiano nella base saudita di Taif, il ministro Crosetto rilancia e scrive a Callas, Italia pronta a scortare le proprie navi nello stretto di Bab el Mandeb, ma se l'UE vuole protezione paghi, l'opposizione riferisca in aula. Libero, fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora. E poi la prima foto di Alessandro Di Battista dopo il malore, dice vi racconterò tutto. La Repubblica, bollette, il conto è salato, l'altra faccia della guerra, il ministro Giorgetti, lo shock delle guerre si rifletterà sui costi dell'energia per famiglie e imprese, dubbi di Bruxelles sull'uso dei fondi PNRR per la

0: Abolizione del bollo, INPS controlli su assegno unico e ancora Crosetto per Aspides più nave e fondi, e niente armi all'Ucraina, la base 5 Stelle vota il programma e poi l'aggressione in una scuola a Roma, tredicenne accoltella la prof per un debito, lei ha avuto paura, vorrei abbracciarlo. La discussione Giorgetti, shock energetico, avevamo intuito l'emergenza, il ministro confida nell'apertura di Bruxelles alla deroga dello 0,6%, l'allarme su inflazione e costo del debito, il resto del Carlino che apre sull'attacco Houthi in Arabia, scrive Giorgetti, tassare gli extra profitti, il consenso cresce, così il ministro avverte. La UE, la verità che apre su un uomo che sussurra Mattarella, ci riprova col suo piano. In primo piano c'è Feltri che scende in campo per Vannacci, il giornale ti attacca, dice darò una linea diversa. Il dubbio, Schlein adesso tratta, la pace è un miraggio, anche nel campo largo interviene Fassino, dice dialogare con Meloni non è tradimento, l'aiuto a chi fu un dovere, e poi c'è Parigi che si prepara alla guerra ibrida con Mosca. Il tempo, Giorgia contro Elli, ma poi alla fine chi dovrebbe sfidare la Meloni a dispetto dell'uso politico che è in corso nei sondaggi? La sinistra non ha ancora né una coalizione, né un leader, né un programma, scrive il Tempo. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, concordato preventivo, arrivano i voti per 2,7 milioni di partite IVA e, sugli extra profitti. L'UE apre, Giorgetti si dice fiducioso, il consenso si allargherà e poi Intesa MPS. Ecco la roadmap dell'Opas, Tokyo alza i tassi al top dal 1995 ma lo yen scivola ancora e poi Barilla che investe 100 milioni per un polo della pasta a Foggia. Chiudiamo con l'ex ministro ANP, dice ho avvertito Israele di minaccia Hamas prima del 7 ottobre. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Adesso passiamo alla cronaca, lo raccontavi Domenico. Parliamo del ragazzo che ha accoltellato la professoressa, che ha detto abbraccerei, lo abbraccerei, il ragazzo che mi ha colpito. Queste sono state le prime parole della professoressa accoltellata a scuola, dicevo a Roma, da un tredicenne che stava tentando di filmare l'aggressione. La docente fortunatamente non è in pericolo di vita, è intervenuto il ministro Valditara, piena solidarietà alla professoressa, ma bisogna vietare i social agli under 15. Sentiamo Giuseppina Testoni.
2: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray urticante. In testa un caschetto con una telecamera per trasmettere tutto sui social. Poi l'aggressione. L'obiettivo è la professoressa di italiano, storia e geografia, Isabella Marsilio, di 66 anni. La docente viene ferita in modo non grave anche grazie all'intervento di un altro studente, un ragazzino di origine congolese. La scuola è la secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle, a Roma. A guidare la mano dell'aggressione, uno studente italiano di 13 anni, l'odio per la professoressa con cui avrebbe dovuto recuperare due insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico.
3: Pagella ha preso debito, un voto insufficiente e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
2: Una versione confermata dalla professoressa che in una intervista a Repubblica racconta la sequenza dell'aggressione. Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. Ora vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo. Prossima alla pensione, l'insegnante viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Di sicuro ci sono le idee a favore della remigrazione e contro la società multietnica che rimbalzano dal suo profilo social. Ringrazio lo studente del Congo che mi ha salvato, a lui darei una medaglia, commenta la prof, ma non cambio le mie idee. Il telefonino con cui lo studente stava cercando di riprendere tutto, forse per una diretta Telegram, è ora nelle mani dei carabinieri. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, nella direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice il ministro dell'Istruzione Valditara, che ha espresso solidarietà alla docente ferita.
1: A Patti nel Messinese, condanne per oltre 300 anni di carcere. Questa è la sentenza del maxi processo Nebro di 2 sulle presunte truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea. Sentiamo Lucia Basso.
4: Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, nelle persone dei giudici dottoressa Marino, dottore Aliquò e dottore Corona, all'udienza del 18 settembre 2027, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza.
5: 45 condanne su 53 imputati per un totale di 325 anni di carcere, sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte e la sentenza del processo Nebro di 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte tra gli imputati esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scava e Batanesi. Il verdetto è arrivato dopo 6 ore di Camera di Consiglio. A pronunciarlo al Tribunale di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino. L'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco de Nebro, di oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò a un attentato. Fu lui a introdurre il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli, un modello nato sui Nebrodi e poi recepito nella normativa antimafia.
6: Oggi questi Nebrodi, questo territorio, arriva un vento nuovo e soprattutto arriva un messaggio al cuore di quegli agricoltori per bene che per anni hanno subito intimidazioni, minacce, vessazioni. Oggi sono più liberi, forse lo siamo un po' più tutti.
1: Parliamo adesso del documentario Naza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Continuano le polemiche in Israele. Gli attivisti di estrema destra hanno chiesto la pena di morte per i due autori. Sentiamo l'inviata Marina Lalovic.
7: Si radunano per la seconda notte di seguito. Chiedono la pena di morte per gli autori del documentario Naza. Decine di attivisti israeliani di destra arrivano qui, nel piccolo paese Savion, davanti alla casa di famiglia di Rachel Zohr, coautrice del documentario premiato a Venezia, che denuncia le uccisioni di civili a Gaza da parte dell'esercito israeliano. In Israele, la campagna di odio alimentata dal governo Netanyahu non si placa. Il primo ministro promette le leggi che toglieranno la cittadinanza a chiunque diffami l'esercito. Barak Heyman è un documentarista israeliano e assieme a oltre 1000 registi del paese ha firmato l'appello in solidarietà agli autori di Naza. Come la maggior parte degli israeliani, dice di non aver visto il documentario, ma non vede l'ora di farlo. Molti sono contrari a priori. La nostra petizione ha come l'obiettivo di calmare tutta questa gente e dire che bisogna difendere la libertà di espressione. Non è una questione del documentario. Qui è in gioco la nostra democrazia. Lamenta il totale silenzio dei media mainstream negli ultimi 3 anni su quanto succedeva a Gaza e ammette di far parte di una bolla. Non molti israeliani sono capaci di accettare che l'esercito abbia commesso i crimini di guerra, perché qui tutti hanno fatto parte dell'esercito, come anche i loro figli. La petizione non può cambiare molto, ma questo non significa che non dobbiamo fare nulla e cercare di impegnarci sempre di più per smuovere qualche coscienza.
8: Pensa che i due autori di Naza rischino la loro vita qui tornando in Israele?
9: I wish I had a very immediate answer.
7: Mi dispiace di non avere una risposta immediata. Vorrei sperare che non succederà, ma in questo mondo tutto è possibile.
9: Everything unfortunately can happen in this world.
1: Adesso il calcio, 9 esordienti per la nuova Italia di Mancini, che ha convocato 34 giocatori per la Nations League. Sentiamo Alberto Rimedio.
10: Il Mancini bis parte con una girandola di nomi, 34 convocati per le 4 sfide di Nations League contro Belgio, Francia e 2 volte Turchia nel tour de force di 10 giorni. Il nuovo vecchio CT proverà a rilanciare una nazionale ancora depressa per la 3ª eliminazione di fila dai mondiali, puntando soprattutto sulla gioventù di talenti emersi in Italia e all'estero, selezionati grazie ad un'attenta attività di scouting. 9 saranno al debutto assoluto e sembrano già pronti il difensore Caglioda del Brentford, i centrocampisti Dumbiá dello Sporting Lisbona e Romano del Cagliari, gli attaccanti Vergara del Napoli e Sebastiano Esposito del Sassuolo, fratello del confermatissimo interista Pio. Suscita molto interesse Zoma, seconda punta classe 2003, nato in Italia da padre del Burkina Faso e madre ivoriana. 15 gol nella passata stagione con il Norimberga nella seconda serie tedesca e già 5 nell'attuale, pupillo del suo allenatore Miro Klose, uno che di bomber se ne intende. Non all'esordio, ma quasi, a nord del Crystal Palace e Samuel Inacio del Borussia Dortmund, 18enni di grandi prospettive. 3 ritorni, Zaniolo, Mandragora e Fagioli. Va bene la gioventù, ma ci sono anche i fedelissimi di Mancini, quelli che con lui hanno vinto l'Europeo del 2021. Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Barella, Cristante e Raspadori. Anche l'esperienza aiuta.
1: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, si legge nella lunga nota del club. Sentiamo Roberto Jacopini, 5:30, torniamo, riascoltiamo i nostri titoli.
11: Mazzola Sandro, figlio di Valentino, che lo portava a bimbetto ai suoi allenamenti. Giovanissimo orfano di padre, morto nella tragedia di Superga, calciatore a sua volta e protagonista di una stagione irripetibile, quella della grande Inter, che fu fotocopia di quella del grande Torino, con generazioni che ne mandarono a memoria le rispettive formazioni. Sandro Mazzola, o meglio Sandrino, anche quando fu adulto, esordisce nel 1961 e lascia il calcio nel 1977, vestendo una sola maglia, quella a strisce nero-azzurre dell'Inter, con la quale ha vinto 4 campionati, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Centrocampista di metodo, come si diceva allora, fu trasformato in attaccante dal mago Elenio Herrera. Nel 1968 fu protagonista del primo titolo europeo della nazionale e 2 anni dopo del sogno mondiale in Messico. Allora Valcareggi, il CT della nazionale, pur avendo a disposizione 2 talenti come Mazzola e Rivera, si rifiutava di farli giocare insieme per una presunta incompatibilità. Una staffetta che in azzurro riproduceva quella della rivalità cittadina tra Inter e Milan. Mazzola è calciatore celebrato per le serpentine che oggi traduciamo con il meno immaginifico dribbling. Ha avuto per compagni gente dai nomi antichi come Tarcisio, Giacinto e Aristide e presidenti che si chiamavano Angelo e Ivanoe. Un calcio in cui Mazzola era per tutti Sandrino, anche quando era uno dei pochi calciatori con i baffi.

Crosetto chiede all'Unione Europea fondi per la scorta delle navi nello stretto di Bab el-Mandeb. Caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita. Le opposizioni, il ministro riferisca in aula. Trump bandisce dalla Casa Bianca i giornalisti di alcuni media perché hanno riportato notizie false, ha detto. La CNN è un attacco alla libertà di stampa. Gli elettori in Europa non vogliono una guerra con la Russia, a dichiararlo è il presidente Putin, mentre il paese va alle urne. Macron risponderemo agli attacchi ibridi russi. Tredicenne a coltella la professoressa in una scuola media di Roma e tenta di filmare l'aggressione. La odiava per un debito, la donna non è grave, a fermare il ragazzo un compagno di classe. 45 condanne e centinaia gli anni di carcere comminati al processo Nebro di due sulle truffe per i fondi europei destinati all'agricoltura. È morto Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter, aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia. Questi titoli delle 5.30, buongiorno a chi si fosse sintonizzato in questo momento, ma adesso vi lasciamo con la sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Il nostro Gerardo D'Amico ha intervistato Rino Rappuoli, a cui dobbiamo alcuni dei vaccini più rivoluzionari al mondo. Allora vi lasciamo insieme a questo approfondimento, io vi auguro una splendida giornata come sempre, prossima edizione alle 6. Arrivederci.

Professor Rappuoli, che cosa si prova, ma anche che responsabilità è ad essere definito sulla stampa internazionale lifesaver, quello che salva le vite?

0: Beh, è una cosa che è un po' legata al mestiere che faccio, che ovviamente è un mestiere che piace molto anche per questo. E essenzialmente per una vita io ho studiato vaccini e ho avuto la fortuna e il piacere di vedere delle malattie che prima, in alcuni casi, uccidevano dei bambini in 24 ore e che sono scomparse. Perché abbiamo sviluppato con la mia squadra, eccetera, abbiamo sviluppato dei vaccini che hanno salvato queste vite e le malattie sono scomparse.
1: E questa è la maledizione dei vaccini, professore, perché sembra che le malattie sono scomparse, perché se poi non ci si vaccina, come abbiamo visto, no, in Italia 600 casi di morbillo dall'inizio dell'anno, le malattie tornano.
0: Le malattie, l'unica che abbiamo completamente eliminato è il vaiolo. Che non è uno scherzo perché ci sono 300 milioni di persone, non c'è guerra al mondo che abbia mai fatto una cosa del genere e questa era una sola di quelle. Tutte le altre sono malattie che abbiamo di fatto eliminato, ma nel momento in cui non vacciniamo
1: Calano
0: più
1: le
0: ritornano.
1: vaccinazioni.
0: Il morbillo è quello che si diffonde di più, quindi c'è bisogno della vaccinazione nel più del 92-93% delle persone. Se si cala sotto, ritorna
1: Siamo
0: e.
1: all'86% ed è ritornato. Professore, il morbillo provoca, tra le altre cose, la polmonite morbillosa, l'encefalite e altri disastri anche a lunghissima scadenza. Quindi quelli che dicono sì, vabbè, ma è una malattia dei bambini.
0: No, il morbillo negli ultimi 10-15 anni abbiamo scoperto che ha un effetto profondo sul nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è quello che ci deve proteggere. E questo lo indebolisce, rende gli individui, spesso i bambini, molto più suscettibili anche ad altre malattie.
1: Professore, lei prima ricordava quante centinaia di milioni di morti e di devastazioni, visi sfigurati e quant'altro ha fatto il vaiolo. Nell'Ottocento alcune riviste inglesi mostravano persone con la coda, no? Se lo
0: Sì,
1: ricorda, con la
0: ho
1: coda
0: la te.
1: delle mucche,
0: Esatto.
1: perché fu chiamato vaccino proprio perché derivato da.
0: Sì, fu chiamato vaccino perché essenzialmente Jenner aveva preso le pustole dalle vacche e con quelle
1: Aveva fatto il suo
0: il suo
1: vaccino
0: vaccino.
1: e c'erano gli antivaccinisti già allora. Professore, guardando ad oggi, a quasi 2 secoli di distanza, quando i vaccini a RNA messaggero soprattutto hanno salvato l'umanità da una catastrofe che era quella che poteva essere SARS-CoV-2, il Covid-19, che effetto le fa oggi a vedere il suo grande amico collaboratore Anthony Fauci negli Stati Uniti, a cui tutto il mondo deve dire grazie per quello che ha fatto, invece messo sotto accusa dall'amministrazione Trump, dileggiato, minacciato di arresto addirittura. E qui in Italia le mascherine che diventano museruole, i vaccini igienici che erano sperimentali perché mai ce li avete dati e quant'altro. Che sensazione ha?
0: Beh, da una parte un po' di tristezza, soprattutto per Fauci, io lo conosco da 40 anni, quello che ha fatto per l'HIV, per esempio, lui era un medico che curava pazienti con HIV nei primi anni 80, i primissimi pazienti. Per me è sempre stato un eroe, un eroe di cui sono orgoglioso perché ha di origine italiana. E siamo ancora amici e vedere un eroe che ha salvato, a cui il mondo deve essere grato, trattato così è una tristezza enorme.

0: Lei si è laureato in biologia qui all'Università di Siena, dove poi ha fatto anche il dottorato, e però durante il suo corso di laurea lei fece un salto dalla Washington University di St. Louis, dove rimase molto impressionato. Da che cosa?
1: Prima sono andato a fare il cameriere in Inghilterra per almeno imparare l'ABC. Dopodiché avevo un professore, si chiamava Enzo Tiezzi, con cui facevo la tesi, e aveva dei contatti negli Stati Uniti, e lì ho visto un sacco di cose, come si lavorava, strumenti che noi sarebbero arrivati 10-15 anni dopo, perché lì avevano un po' il beta test degli strumenti del futuro. E ho fatto esperimenti di persona in laboratorio con tecnologie che in Italia sarebbero arrivate dopo, quindi è stato veramente aprire un mondo, oltre a impararsi un po' di inglese. E l'altra cosa, ho scoperto che i professori che da noi erano professori cui davi del lei, rispettavi, eccetera, là erano persone che davi del tu e con cui lavoravi tranquillamente e che erano molto vicini a te come personaggio, come
0: Non
1: cosa.
0: c'era la gerarchia baronale che
1: Esatto.
0: purtroppo ancora oggi. Uno degli incontri che veramente è stato fondamentale nella sua vita, quello che lei ha definito il mio mentore, ovvero Emil Goslich, che lei ha incontrato.
1: Goslich aveva appena ricevuto il Lasker, che è uno dei.
0: Ebbè, uno dei più prestigiosi dopo il Nobel.
1: Esatto, e in genere precorre il
0: Esatto,
1: Nobel
0: esatto.
1: negli Stati Uniti.
0: Dr.
1: E quindi era un personaggio famosissimo, aveva fatto la prima generazione dei vaccini per il meningococco, mi ha accolto, mi ha messo lì, eccetera, e poi dedicava 2 o 3 ore, 2 o 3 volte alla settimana, a rispondere alle mie domande. Perché probabilmente aveva capito che gli facevo delle domande interessanti, eccetera, e si dedicava a farmi crescere. Era una persona, dal punto di vista di persone che ho conosciuto, non solo io, ma tutti lo definivano uno dei più brillanti personaggi e più intelligenti che uno abbia mai incontrato.
0: Però è stato il professor Rino Rappuoli a risolvere l'enigma della vaccinologia, cioè mettere a punto il vaccino contro il meningococco B. Perché per decenni i suoi colleghi hanno inseguito questo traguardo? Ma che cosa c'ha il meningococco B di così sfuggente?
1: Il meningococco B era una cosa che nessuno riusciva a fare. C'ha la capacità di cambiare le sue cose che stanno in superficie, che sono i target del nostro sistema immune, in una velocità enorme. Una volta ci siamo messi giù a calcolare, adesso che sappiamo il genoma, quante possibilità c'ha, abbiamo trovato qualcosa tipo, questo in teoria può avere 10 alla 60esima.
0: Ovvero quasi
1: Infinito,
0: infinito,
1: cioè al di là
0: quasi
1: dell'infinito,
0: infinito.
1: quasi infinito.
0: Non si riusciva a trovare la chiave per entrare in una serratura del batterio
1: Esatto.
0: e disattivarlo, e lei si è inventato la reverse vaccinology. Che cos'è, professore?
1: Due secoli, da Jenner al 1980, noi i vaccini li abbiamo fatti crescendo virus e attenuandoli, oppure uccidendoli e iniettandoli, o batteri lo stesso. Quindi bisognava isolare l'agente patogeno, il microbo che causava la malattia, attenuarlo o ucciderlo. Quindi per 2 secoli si facevano i vaccini così. E
0: E hanno funzionato
1: hanno funzionato
0: naturalmente.
1: tantissimo. Molti dei vaccini che usiamo oggi sono
0: Sono
1: ancora
0: ancora
1: fatti
0: così.
1: così. Solo che quella tecnologia poi non poteva risolvere il meningococco B. E come non può risolvere tante altre cose che abbiamo oggi, non poteva risolvere il virus respiratorio sinsiziale. E a quel punto ho capito che ci voleva un qualcosa di rivoluzionario, una nuova
0: L'era
1: tecnologia.
0: genomica della vaccinologia. Lei questo ha inaugurato, ovvero trovare il vaccino non partendo dal patogeno, ma dal suo
1: Dal
0: genoma.
1: suo genoma. Stavo aspettando una tecnologia nuova, finché è
0: Finché è
1: arrivata,
0: arrivato l'altro incontro importante della sua
1: esatto,
0: vita, Craig
1: Craig
0: Venter.
1: Venter, Il quale
0: è stato il primo a mappare il genoma umano. E quindi lei è andato da Craig Venter, ha attraversato questo lunghissimo corridoio pieno di...
1: di quadri, con articoli di giornale, fotografie.
0: Era un po' vanitoso.
1: Sì, sì, sì, diciamo prima, prima, perché io non l'avevo mai visto, quindi mentre sono andato nel suo ufficio ho capito che personaggio avrei trovato nell'ufficio.
0: Esatto. E gli ha detto: senti, a me serve mappare questo batterio. E lui che ha detto?
1: E lui mi ha detto che non gli interessava.
0: Ecco.
1: Se, no, guarda, io l'ho già fatto uno, so come si fa a fare 2 milioni di basi, adesso devo fare la drosofila perché c'ha 100 milioni di basi. E quello faccio un altro salto di cose, di tecnologia, dopodiché da lì posso fare quello umano che sono 3,3 miliardi. E io le ho spiegato, guarda, c'è una malattia che si chiama meningite, causata da un batterio che si chiama meningococco B, che essenzialmente uccide i bambini, neonati, adolescenti che il giorno giocano a pallone, sono sanissimi, arrivano a casa, hanno un mal di testa, la mattina dopo possono essere morti perché sono infettati con questo batterio. Un quarto d'ora dopo si era convinto e quindi ci siamo alleati e abbiamo cominciato a lavorare insieme.
0: E da lì è nato questo vaccino veramente rivoluzionario. Professore, poi l'altra rivoluzione che lei ha introdotto nella vaccinologia si chiama MF59, che lei ha definito il Viagra del sistema immunitario. Perché?
1: Gli adiuvanti non l'ho inventato io. Il primo è stato i sali di alluminio nel 1924. Dopodiché, nel secolo scorso, c'erano stati tanti adiuvanti che erano stati provati anche nell'uomo, funzionavano ma erano tossici e quindi non erano mai stati registrati. Questo negli anni 50-60, dopodiché la gente aveva smesso di farli perché dice questi qua sono tossici, non li possiamo usare. E poi è arrivato il momento in cui invece c'è stata una nuova tecnologia in cui essenzialmente quegli adiuvanti che stavamo facendo era una miscela di un olio e di detergenti che tengono l'olio insieme all'acqua, tipo maionese più o meno.
0: E quella maionese però ha reso molto efficaci quei vaccini anche per soprattutto le persone anziane o immunocompromesse. L'altro vaccino che porta la firma del professor Rino Rappuoli, quello a cellulare contro la pertosse. Che particolarità ha quel vaccino? Ma che vuol dire acellulare?
1: La pertosse è un'altra di quelle malattie che nei bambini, soprattutto neonati, nei primi 6 mesi di vita, è devastante, può portare alla morte. C'era un vaccino che ha fatto con i metodi classici, quindi uccidendo il batterio, però questo vaccino era molto reattogenico, dava febbre, cose, e quindi la gente non lo voleva usare. E allora è venuto fuori l'idea negli anni 80, quando abbiamo cominciato a fare vaccini usando non i batteri interi, ma pezzi di batteri, proteine purificate dal batterio, di fare un vaccino che invece della cellula intera contenesse degli antigeni. E quindi è stato chiamato acellulare. Abbiamo deciso di ingegnerizzare il batterio che ci produsse lui una molecola già non tossica che potevamo purificare e usare come vaccino. E è stato la prima molecola, il primo farmaco mai approvato che è stato disegnato e prodotto da un batterio. E
0: l'abbiamo visto durante la pandemia, c'è stato un salto ulteriore. Il vaccino l'abbiamo fabbricato noi esseri umani iniettando le istruzioni alle cellule per produrre un pezzettino del coronavirus, la proteina Spike. Ora, questo meccanismo, che è stupendo visto con gli occhi di uno scienziato, con gli occhi del complottista del web è stato invece un disastro, una manipolazione genetica, insomma le sciocchezze più eclatanti che continuano a funzionare. Oggi in Italia praticamente quasi nessuno fa i richiami contro un coronavirus che continua a circolare e continua a fare morti. Noi non ne parliamo più, ma si muore ancora oggi in Italia di Covid.
1: Noi sicuramente noi scienziati non siamo dei buoni divulgatori e non educhiamo gli scienziati a comunicare, invece comunicare è importantissimo. I media, non, alcuni ci aiutano, ma molti no. Ma soprattutto, secondo me, c'è una cosa fondamentale, che noi essenzialmente non educhiamo i giovani, i bambini. Viviamo in un paese che ha una vita media di 84 anni. Questo paese, nel 1900, quando è nato mio nonno, aveva una vita media di 30 anni, 33. Perché viviamo 84 anni? 80% è perché abbiamo eliminato il vaiolo, abbiamo eliminato la peste, abbiamo eliminato il morbillo, la rosolia, la difterite, il tetano,
0: La
1: tutte
0: poliomielite,
1: queste cose qua. Nessuno sa che questo è dovuto alla vaccinazione. All'elementari insegniamo i romani, le tecnologie, e dovremmo insegnare, guarda che tu vivi, 80, la tua prospettiva di vita è 84 anni, forse quelli che nascono oggi anche di più.
0: perché i tuoi genitori ti stanno facendo fare i vaccini, quindi la responsabilità enorme che si assumono quei genitori che sottraggono i figli a vaccini che sono efficaci e soprattutto sicuri, la responsabilità di accorciare la vita a quei bambini.
1: E purtroppo è così. L'altro effetto psicologico è che i vaccini
0: Si danno alle
1: alle
0: persone
1: persone
0: sane,
1: sane,
0: professore, questa è l'altra
1: e
0: storia.
1: quando si fa anche una puntura a una persona sana, la gente lo vede come un fatto invasivo. Quando invece uno è malato, gli puoi fare tutto quello che
0: Qualunque
1: vuoi.
0: cosa accettano tutto. Ne cito solo qualcuno perché finirebbe la trasmissione ad elencare tutti i suoi titoli e le organizzazioni, però dell'Accademia dei Lincei dobbiamo dire, della National Academy of Sciences americana, della Royal Society inglese, dell'Accademia europea. Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la sanità. Ha avuto il prestigiosissimo premio Paul Ehrlich, l'Albert Sabin, il Maurice Hillerman Award, il Canada Gairdner Award e il Robert Koch Award. Che responsabilità si sente, professore?
1: Beh, la responsabilità più grossa che mi sento è quando è chiaro che io non ho fatto tutte le cose da solo, l'ho fatte perché ho avuto la fortuna di collaborare con persone in gamba, avere dei mentori, avere delle squadre di persone che lavoravano sui progetti e che hanno fatto poi di fatto il lavoro.

0: Il biotecnopolo l'ultima sfida che sto facendo, che è quella di creare un qualcosa che serva da prevenzione per eventuali malattie emergenti, pandemie, batteri resistenti agli antibiotici e così via. È un po' è un investimento che il governo italiano ha deciso di fare, soprattutto a causa dopo l'ultima pandemia, perché quello che si è capito è che noi
1: Non eravamo preparati,
0: non eravamo
1: professore, molto
0: preparati.
1: semplicemente l'Italia in modo particolare, ma il resto del mondo non è preparato. Professore, lei quando tiene le conferenze fa vedere una diapositiva, la fa vedere sempre, quella del facciatone, che è la facciata del Duomo di Siena. Che cosa è successo a Siena nel 1348?
0: Beh, Siena a quel tempo era una delle città più ricche d'Europa e avevano deciso di fare un monumento che rimanesse nella storia, di fare il duomo più grande del mondo. Hanno cominciato a costruirlo e nel 1348 a un certo punto è arrivata la peste. E in 3 mesi, da maggio a settembre, 2/3 della popolazione sono essenzialmente morti. E
1: Quella
0: la
1: facciata è
0: facciata
1: rimasta
0: rimasta è ancora lì, è
1: incompiuta.
0: ancora lì.
1: Questo ci dovrebbe far ricordare che questi eventi, innanzitutto, non sono così rari come si pensa, no? Due, che quando arrivano e trovano l'umanità impreparata, sono devastanti, decimano la popolazione. Ed allora, qui a Siena, lo Stato italiano ci ha messo 300 milioni di euro come investimento. Voi, professore, adesso siete su per giù una cinquantina di ricercatori, ma dovrete arrivare a
0: 200, sì. Un
1: 200 su per giù. Ricerca sui vaccini e sugli anticorpi
0: monoclonale.
1: monoclonali.
0: Queste sono le due cose che noi cercheremo di fare soprattutto, cioè i monoclonali sono una novità nel campo delle malattie infettive. Ormai i monoclonali vengono usati da più di 30 anni e tantissimo nell'infiammazione, ma sono stati usati pochissimo per le malattie infettive. Durante il Covid abbiamo capito che i monoclonali possono essere salvavita, possono
1: Quindi essere dei
0: diventare dei farmaci che si possono sviluppare in tempi brevissimi.
1: nell'attesa del vaccino.
0: Esatto.
1: Voi state anche mettendo su una rete di coordinamento di laboratori che possano sequenziare i vari patogeni e la sorveglianza microbiologica.
0: Certo, quello che nel nostro paese, ma anche nel mondo, quello che succede è che ci sono tanti posti dove si fa ricerca, tanti posti dove si fa clinica, tanti posti dove si fa epidemiologia, ma non c'è mai qualcuno che mette insieme tutte queste informazioni e dice, visto tutta questa informazione, la grande ricerca che riusciamo a fare, riusciamo a tradurla in un prodotto. Ora, per le cose dove c'è profitto da fare, queste cose le fanno le industrie, ma per preparare per
1: Per
0: una
1: la
0: pandemia,
1: sanità pubblica ci deve pensare il
0: ci deve
1: pubblico che
0: pensare il pubblico,
1: purtroppo
0: esatto.
1: mai ci pensa. Ed allora, professore, peraltro voi, sempre partendo dai vostri studi del biotecnopolo, volete anche mettere su un'officina di vaccini che possa iniziare la produzione rapida qualora si presenti una nuova pandemia?
0: Esatto, noi non vogliamo essere un altro gruppo di ricerca, vogliamo essere quello che fa ricerca avanzata, eccetera, ma riesce a portare sull'uomo il primo farmaco. Noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi emergenza a poter portare il primo farmaco, il primo vaccino, il primo monoclonale prima possibile. E quindi questo è il nostro mestiere, noi dobbiamo tradurre quello che viene pubblicato nelle pubblicazioni scientifiche in prodotti che devono essere salvavita.
1: Professore, lei comunque dice che una pandemia silenziosa la stiamo già vivendo ormai da tempo ed è quella della antibiotico resistenza. Qui in Italia noi abbiamo più di 12.000 morti all'anno per resistenza agli antibiotici. Ogni anno il Servizio Sanitario Nazionale spende tra 1 miliardo e 3 e 2 miliardi e 4 per tentare di curare le persone che non rispondono agli antibiotici.
0: Beh, questa è purtroppo una grande realtà e l'antibiotico resistenza è una cosa che, se vogliamo, abbiamo creato noi. E gli antibiotici sono una delle più grandi scoperte della medicina moderna, ma fin dal 1940, quando abbiamo scoperto il primo antibiotico, sapevamo che c'era, i batteri sarebbero diventati resistenti. E nel 1940, 50, 60 non è stato un grosso problema, perché essenzialmente avevamo tanti antibiotici nuovi e quindi bastava cambiare antibiotico. Quindi cambiavamo antibiotico e le cose funzionavano.
1: E adesso abbiamo finito, perché il professore, dagli anni 80 non esce una nuova classe di antibiotici.
0: Esatto. E quindi quello che dico io è che è stato un grossissimo errore usare solo antibiotici per i batteri, perché così abbiamo creato dei batteri sempre più resistenti, sempre di più. Alla fine quello che stiamo cercando di fare oggi, abbiamo capito che oltre agli antibiotici abbiamo bisogno di altre cose, tipo anticorpi monoclonali, tipo vaccini, tipo nuove tecnologie come CRISPR-Cas, fagi e così via, per colpire batteri con più di da più parti. Le dobbiamo circondare con terapie multiple e solo così possiamo affrontare l'antibiotico resistenza.
1: Ma possiamo affrontare per certi aspetti anche con prescrizioni più mirate. Nei nostri ospedali è aumentato in un modo spropositato l'uso di antibiotici, peraltro a largo spettro, che sono quelli che poi...
0: Esatto, quando usiamo gli antibiotici a largo spettro, essenzialmente per uccidere un microbo,
1: sterminiamo tutti gli altri,
0: che sono necessari per la nostra salute.
1: E però gli diamo anche le istruzioni a quelli che restano su come sopravvivere a quel farmaco.
0: Esatto, e quindi propaghiamo il problema. Alla fine stiamo creando dei mostri, ci sono alcuni di questi batteri che hanno preso plasmidi, materiale genetico, da tutti gli altri che li stanno intorno e ormai sono resistenti a tutti gli antibiotici che abbiamo. E quando arrivano questi, i medici è come se fossero tornati al 1900, non hanno più niente da fare. Essenzialmente con questi, con l'abuso, se vogliamo, gli antibiotici, siamo riusciti a eliminare un secolo e mezzo di progresso nella medicina.
2: Sempre più incandescente la situazione in Medio Oriente, bombe Houthi sulla capitale saudita Riyadh, colpito a terra un caccia italiano. Crosetto chiede all'Europa fondi per la scorta delle navi a Bab el-Mandeb. Trump bandisce dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico riportano notizie false. E contro il primo emendamento protestano i giornalisti. Poi il presidente vara nuove sanzioni contro Mosca. L'Europa non vuole una guerra con la Russia, ha dichiarato Putin, mentre il paese va alle urne per un'elezione senza opposizione. Siamo pronti a rispondere ad attacchi ibridi, dice Macron. Tredicenne accoltella una professoressa per un debito scolastico in una scuola media di Roma e tenta di filmare l'aggressione. La donna non è grave. Vietiamo i social ai minori, così Valditara. A Patti, nel Messinese, si chiude con 45 condanne il maxi processo Nebroti 2 sulle truffe e i danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea, estorsione e traffico di stupefacenti. Scomparso a 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo nero-azzurra, nella sua carriera 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Rai News 24 con l'edizione delle 6. Si alza la tensione nello stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro Crosetto, lo sentivamo, chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides con altri fondi per proteggere le navi mercantili italiane nel Mar Rosso. E intanto la fregata Bergamini scorta un mercante italiano. E noi iniziamo da qui, partiamo con Ilario Piagnerelli.
3: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di due sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el-Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
2: Forti esplosioni questa notte a Riyadh con gravi disagi all'aeroporto internazionale, mentre ieri gli Houthi hanno attaccato la base aerea di Taif in Arabia Saudita. Colpito un caccia italiano senza danni per i nostri militari. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
4: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. La fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere, i 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 di sfollati. Riyadh avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto Aramco, compagnia petrolifera del regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
2: Ed è arrivato un nuovo attacco di Donald Trump ad alcuni media americani che dice riportano notizie false e non potranno più partecipare ai punti stampa nello studio ovale. Poi annuncia un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola. L'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
5: New York Times e Washington Post sono disgustosi. La lista delle testate giornalistiche che Donald Trump disprezza è lunga, ma ce ne sono 3 che da oggi non entreranno più alla Casa Bianca e soprattutto non potranno più fare domande al presidente: CNN, Politico e MS Now. Perché sono fake news, scrive prima su Truth e ribadisce poi a chi gli chiede perché. La gente ha bisogno di stampa libera, risponde, quando gli si fa notare che questa decisione è in contrasto con il primo emendamento della Costituzione, quello che garantisce la libertà di stampa. Doveva essere una conferenza per annunciare la decisione di tagliare il prezzo di alcuni farmaci in tutti e 50 gli stati. Invece si è trasformata in una lunga invettiva contro i giornalisti. Ma in coda tocca altri temi, fra cui la guerra in Iran. Ci sarebbero dei colloqui in corso con gli Houthi yemeniti, che non vedrebbero l'ora di arrivare ad un accordo. E quanto al rialzo dei prezzi dei carburanti, il presidente è convinto che i cittadini americani siano contenti di pagare di più la benzina, se questo significa impedire a Teheran di avere l'atomica. E comunque rassicura, il conflitto finirà presto e i prezzi torneranno più bassi che mai. In serata poi l'annuncio su Truth. La Danimarca e la Groenlandia hanno conferito agli Stati Uniti il controllo permanente dell'isola.
2: Il braccio di ferro fra Stati Uniti e Iran con le nuove sanzioni americane a Teheran, dove il regime raduna in piazza migliaia di sostenitori, mentre Hormuz è vicino alla paralisi. Su questo il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
6: Inaccisi nelle canne dei fucili, donne e bambini in prima fila, il regime degli Ayatollah si mette il trucco per provare a mostrarsi unito e rilanciare la sfida a Trump. Gli Stati Uniti hanno applicato nuove sanzioni per aggravare le difficoltà economiche e il presidente americano è tornato a minacciare di annientare l'Iran. Allora il governo ha portato in piazza a Teheran fino a 300.000 suoi sostenitori, la manifestazione più grande dall'inizio della guerra. Tutti, almeno a parole, pronti a prendere le armi. Ma batteremmo i nostri nemici anche senza, dice questa ragazza. È Allah che vuole la nostra vittoria. La parata e l'addestramento militare. I volontari andranno ad affiancare i Basigi, la milizia ausiliaria dei Pasdaran, repressione interna e conflitto permanente. Nello stretto di Hormuz, il passaggio giornaliero di navi mercantili è ormai ridotto al minimo. Le esplosioni continuano e una petroliera battente bandiera del Togo è stata colpita e sequestrata. Per l'Iran, un ritorno alla normalità sarebbe possibile soltanto con la fine delle ostilità scatenate, sottolineano, da Stati Uniti e Israele. Ma intanto queste immagini satellitari indicherebbero nuove fortificazioni vicino all'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. Nessuna resa e il problema resta.
2: E ora in Russia, dove 110 milioni di elettori russi sono chiamati alle urne per il rinnovo della Duma, mentre Putin si scaglia contro i leader occidentali. Aggravano la situazione invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con la Russia, dice il presidente. La corrispondente Liana Mistretta.
7: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Se sul risultato non ci sono dubbi, a riconfermarsi come partito di maggioranza sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin, quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso. Il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa. Alcuni suoi leader arrestati, con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Putin, come faranno in tanti, ha votato online. Indicativa sarà l'affluenza per valutare il consenso che ruota attorno al presidente, in ribasso ormai da alcuni mesi.
2: L'Italia è ancora una nazione per i giovani, a dirlo è la Premier Meloni in un videomessaggio al Festival di Open. Servono salari adeguati e case a prezzo equo. Spero possa essere una sfida di tutti i partiti. Sentiamo Gabriele Martelloni.
8: Ancora una visita in Italia con l'agenda aggiornata all'ultimo momento e che conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Più tappe nel paese e meno all'estero. La missione di Oslo potrebbe essere una delle ultime, filtra da Palazzo Chigi, con il forfait all'Assemblea ONU di New York che viene dato praticamente per certo. Nel Bresciano, Giorgia Meloni visita l'area produttiva della Beretta e partecipa ai festeggiamenti per i 500 anni dalla nascita dell'azienda, un modo per mostrare l'attenzione alle imprese mentre il governo si appresta a scrivere la sua ultima legge di bilancio, nella quale ha garantito la Presidente del Consiglio l'abolizione del bollo, attualmente prevista per il 2027, diventerà strutturale. Meloni, dopo la disponibilità a studiare senza pregiudizi le proposte di Schlein sull'energia, nei prossimi giorni potrebbe rispondere alla lettera della segretaria Dem. E intanto, nel videomessaggio inviato al Festival di Open, rinnovando l'impegno per l'Italia che sia paese per i giovani, sembra confermare indirettamente l'intenzione di proseguire la legislatura fino a scadenza naturale.
9: Basta che la strada da fare è ancora lunga e la vogliamo percorrere tutta, moltiplicando gli impegni e gli sforzi, perché non ci arrendiamo all'idea che l'unica opzione che l'Italia può offrire ai propri figli sia un biglietto di sola andata per andarsene.
2: E le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento sull'attacco degli Houthi al caccia italiano colpito in Arabia Saudita. Intanto ci sono malumori nel centrosinistra per l'iniziativa di Schlein che ha presentato una proposta a Meloni per affrontare la crisi energetica. Sentiamo Alberto Gioffreda.
10: Dopo l'abolizione del bollo auto, il centrodestra guarda alla prossima legge di bilancio. L'obiettivo dichiarato da Fratelli d'Italia è quello di estendere la platea di chi non pagherà il bollo.
11: Con l'abolizione del bollo per auto e moto, il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
10: Togliere il bollo auto meglio che inseguire il prezzo della benzina, sottolineano da noi moderati. Continua a respingere l'idea di una tassa sugli extra profitti Forza Italia, ma da Tajani per trovare coperture e affrontare il caro energia non si esclude un coinvolgimento di banche e imprese. Resta fuori dal perimetro del centrodestra Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che si dice pronto al voto anticipato e ad un'alleanza se ci dovesse essere convergenza degli altri partiti sugli ideali. La Lega intanto prepara il fine settimana di Pontida, con Salvini sicuro che l'unità avrà la meglio sui mal di pancia dei governatori del nord, critici negli ultimi tempi sulla gestione del partito. Weekend importante anche per il Movimento 5 Stelle, che a Milano, dopo la votazione online, svelerà i 20 punti del programma da presentare poi agli alleati del campo largo. Alleanza che, da pentastellati e verdi e sinistra, reagisce con freddezza alla proposta lanciata da Schlein per collaborare con il governo ed affrontare il caro energia, iniziativa che la segretaria Dem rilancia.
12: Noi continueremo a chiedere risposte a questo governo, stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
10: Giudizio positivo sulla mossa di Schlein arriva ad Azione. Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento sul caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita.
2: In Francia, dove i portuali e i pescatori sono sul piede di guerra a causa del caro carburanti, chiuso il porto di Nizza e torna

0: è sempre lo stesso, spiega un pescatore. Uscire in mare non serve più a niente. Quando rientriamo e facciamo il pieno di carburante, vediamo che non abbiamo guadagnato nulla. La ministra per la pesca, Catherine Chabot, apre intanto un dialogo con i manifestanti e promette di aumentare i sostegni, andando oltre il sussidio di 35 centesimi al litro. Mano tesa anche dai pescatori, che tolgono i blocchi in tutta la Francia del Sud. Resta però forte la preoccupazione per un ritorno in piazza dei Gilets jaunes, mentre si moltiplicano in queste ore in Francia gli appelli a manifestare il 17 ottobre contro il carovita.
1: Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito. Sono queste le prime parole della professoressa accoltellata a scuola a Roma da un tredicenne che tentava di filmare l'aggressione. La docente non è in pericolo di vita e il ministro Valditara dice vietare i social agli under 15. Giuseppina Testoni.
2: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray urticante. In testa un caschetto con una telecamera per trasmettere tutto sui social. Poi l'aggressione. L'obiettivo è la professoressa di italiano, storia e geografia, Isabella Marsilio, di 66 anni. La docente viene ferita in modo non grave, anche grazie all'intervento di un altro studente, un ragazzino di origine congolese. La scuola è la secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle, a Roma. A guidare la mano dell'aggressione, uno studente italiano di 13 anni, l'odio per la professoressa, con cui avrebbe dovuto recuperare due insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico.
3: Pagella preso debito, che ne so, un voto insufficiente, e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
2: Una versione confermata dalla professoressa, che in una intervista a Repubblica racconta la sequenza dell'aggressione. Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. Ora vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo. Prossima alla pensione, l'insegnante viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Di sicuro ci sono le idee a favore della remigrazione e contro la società multietnica che rimbalzano dal suo profilo social. Ringrazio lo studente del Congo che mi ha salvato, a lui darei una medaglia, commenta la prof, ma non cambio le mie idee. Il telefonino con cui lo studente stava cercando di riprendere tutto, forse per una diretta Telegram, è ora nelle mani dei carabinieri. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, nella direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice il ministro dell'istruzione Valditara, che ha espresso solidarietà alla docente ferita.
1: A Patti, nel messinese, condanne per oltre 300 anni di carcere. Questa è la sentenza del maxi processo Nebro di 2 sulle presunte truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea. Lucia Basso.
4: Il Tribunale di Patti, Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, nelle persone dei giudici dottoressa Marino, dottore Aliquò e dottore Corona, all'udienza del 18 settembre 2027, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza.
5: 45 condanne su 53 imputati per un totale di 325 anni di carcere, sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte. E la sentenza del processo Nebro di 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte tra gli imputati, esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scavo e Battaglia. Il verdetto è arrivato dopo 6 ore di camera di consiglio. A pronunciarlo al Tribunale di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino. L'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco de Nebro, di oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò a un attentato. Fu lui a introdurre il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli, un modello nato sui Nebrodi e poi recepito nella normativa antimafia.
6: Oggi questi Nebrodi, questo territorio, arriva un vento nuovo e soprattutto arriva un messaggio al cuore di quegli agricoltori per bene che per anni hanno subito intimidazioni, minacce, vessazioni. Oggi sono più liberi, forse lo siamo un po' più tutti.
1: A Roma sono stati rinviati a giudizio 2 chirurghi estetici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, la 22enne di Lentini, deceduta 2 anni fa durante un intervento di rinoplastica. Ilaria Dionisi.
7: Siamo assetati di verità, vogliamo la verità. Per quanto parlano le carte, gridano le carte, Margaret si poteva salvare.
8: La convinzione dei genitori di Margaret Spada.

0: Dalla stessa della Procura di Roma la ragazza si poteva salvare. Erano in aula come uno dei due accusati quando il giudice ha stabilito che ci sarà un processo per la morte della figlia. Sul banco degli imputati il 9 marzo prossimo a rispondere di omicidio colposo i due chirurghi estetici che operarono la 22enne, Marco e Antonio Marco Procopio, padre e figlio. Il viaggio dalla Sicilia a Roma di mamma Loredana e papà Giuseppe, lo stesso di Margaret 2 anni fa. La scelta di affidarsi ai Procopio per un ritocco al naso. Costo dell'intervento 3.000 euro. L'operazione il 4 novembre del 2024 nello studio privato dei due medici all'EUR, risultato poi privo di autorizzazione della regione.
1: Un luogo autorizzato significa un luogo sicuro per i pazienti, un luogo che è dotato di personale medico e non medico che ha la strumentazione per poter intervenire nel caso ce ne sia realmente bisogno.
0: La situazione è precipitata in pochissimi minuti fino all'arresto cardiaco, i soccorsi chiamati in ritardo, il defibrillatore risultato scarso. Carico, recitano le accuse. Il salvavita era funzionante, ribatte la difesa.
2: Il defibrillatore viene utilizzato nel momento in cui insorge la fibrillazione. La fibrillazione è insorta, a nostro avviso, nel momento in cui sono intervenuti i medici del 118.
0: Si annuncia una battaglia di consulenze.
3: Lottiamo affinché nessun genitore deve piangere le nostre stesse lacrime. Non è giusto.
4: E ora il giallo della morte di mamma e figlia per avvelenamento da ricina, sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato in quello che è il caso di Pietra Catella. Nicola Tupputti.
5: Fino a prova contraria è accidentale. Le parole del professor Carlo Locatelli sulla possibilità che Antonella Di Elsi e Sara Di Vita abbiano assunto alla ricina per errore sembrano contrastare ma non influenzare le indagini sulla morte delle due donne. Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, non esclude l'ipotesi dello scambio di semi. Se ha dubbi lui, figuriamoci noi che lo abbiamo detto fin dal primo momento. La reazione di Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta. Secondo il legale è in corso una partita con la procura che smentisce il suo consulente più autorevole. Ognuno fa la sua parte, l'unica dichiarazione della procuratrice Elvira Antonelli, che continua a condurre nel più stretto riservo le indagini contro ignoti per duplice omicidio premeditato e aggravato dal mezzo venefico. Gli inquirenti rimangono convinti che dietro all'avvelenamento ci sia un disegno pianificato. A rinsaldare il quadro accusatorio, rivelano fonti investigative, ci sono elementi certi e altri sarebbero arrivati per vie informali agli investigatori dal Robert Koch Institute di Berlino. Nei giorni scorsi si sono intensificate le audizioni di testimoni in attesa della relazione finale degli esperti tedeschi, ai quali la procura ha chiesto di identificare il vettore del veleno tra gli alimenti e i reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita.
4: Il caldo estremo di quest'estate, adesso le grandinate si ripercuotono sul carrello della spesa. Nei supermercati l'ortofrutta è sempre più scarsa e costosa. Il servizio di Paola Erba.
6: Il clima si fa sentire anche sulle nostre tavole. Insalata, melanzane, carote e pomodori sono infatti sempre più rari sugli scaffali dei supermercati. E sono diversi gli allarmi lanciati negli ultimi giorni dal settore agricolo. Il caldo torrido, la siccità, poi le grandinate e le piogge torrenziali hanno infatti avuto un forte impatto sui nostri raccolti, bruciando le coltivazioni in pieno campo o costringendo gli agricoltori ad interrompere in anticipo la produzione in serra. In alcune aree la produzione è crollata fino al 50%. Lievitano di conseguenza i costi, ma soprattutto si sta riducendo la quantità e la qualità di materie prime disponibili. I danni all'agricoltura, spiegato Coldiretti, quest'estate hanno superato i 3 miliardi di euro. Tutto il made in Italy agroalimentare è a rischio, con la produzione di riso in calo del 70-80% in Piemonte, il mais in perdita fino all'80% in Emilia-Romagna, mentre in Toscana l'uva e le olive sono stati bombardati dalla grandine. E per la minore disponibilità di foraggio, gli allevamenti hanno ridotto la produzione di latte fino al 40% e quella di carne del 20-30%. Tuttavia, non è solo il meteo a causare la crisi produttiva, ma anche i costi sempre maggiori per l'irrigazione, l'energia, i fertilizzanti. Tra le misure più urgenti, ha ricordato Coldiretti, c'è ad esempio quella di realizzare un piano nazionale degli invasi. Oggi l'Italia riesce a trattenere solo l'11% dell'acqua piovana, quota del tutto insufficiente per affrontare periodi di siccità sempre più frequenti e intensi.
4: Siamo allo sport con il calcio. Prima vittoria per il Monza che batte 2-1 il Sassuolo. Oggi c'è attesa per il big match Roma-Inter alle 18. Sentiamo Luca.

0: Cardinalini.
1: Il Monza doveva muovere la classifica, un solo punto in quattro gare, Juric già in bilico. Il Sassuolo doveva confermare il buono fatto fin qui, 7 punti, compresa la vittoria sulla Juventus la scorsa settimana. Parte bene il Monza, che in 2 minuti va vicino al vantaggio. Prima con Robinson, che si fa anticipare in calcio d'angolo. Poi con Quadio, appena convocato da Mancini in nazionale, ha sulla testa il pallone giusto, ma schiaccia troppo e Muric sventa. Al quarto d'ora l'occasionissima capita sui piedi esperti di Berardi, che si fa respingere il tiro da Tornquist. A inizio ripresa Monza in vantaggio con lo schema più semplice che c'è. Calcio d'angolo e colpo di testa di Varela con il generoso contributo del portiere Muric. Al 61esimo il Monza raddoppia, Sebastiano Esposito in versione difensore rifila un calcione a Danny Mota, rigore che Varela trasforma, quarto gol in campionato. Nel finale il Sassuolo accorcia le distanze, punizione all'incrocio di Azic, poi in pieno recupero Bowie colpisce il palo, finisce 2-1.
0: E sono 9 gli esordienti per la nuova Italia di Mancini, che ha convocato 34 giocatori per la National League. Il servizio di Alberto Rimedio.
2: Il Mancini bis parte con una girandola di nomi. 34 convocati per le 4 sfide di Nations League contro Belgio, Francia e 2 volte Turchia nel tour de force di 10 giorni. Il nuovo vecchio CT proverà a rilanciare una nazionale ancora depressa per la 3ª eliminazione di fila dai mondiali, puntando soprattutto sulla gioventù di talenti emersi in Italia e all'estero, selezionati grazie ad un'attenta attività di scouting. 9 saranno al debutto assoluto e sembrano già pronti il difensore Caglioda del Brentford, i centrocampisti Dumbia dello Sporting Lisbona e Romano del Cagliari, gli attaccanti Vergara del Napoli e Sebastiano Esposito del Sassuolo, fratello del confermatissimo interista Pio. Suscita molto interesse Zoma, seconda punta classe 2003, nato in Italia da padre del Burkina Faso e madre ivoriana. 15 gol nella passata stagione con il Norimberga nella seconda serie tedesca e già 5 nell'attuale, pupillo del suo allenatore Miro Klose, uno che di bomber se ne intende. Non all'esordio, ma quasi, Anor del Crystal Palace e Samuel Inacio del Borussia Dortmund, 18enni di grandi prospettive. 3 ritorni, Zaniolo, Mandragora e Fagioli. Va bene la gioventù, ma ci sono anche i fedelissimi di Mancini, quelli che con lui hanno vinto l'Europeo del 2021. Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Barella, Cristante e Raspadori. Anche l'esperienza aiuta.
0: Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, si legge così nella lunga nota del club. Roberto Jacopini.
3: Mazzola Sandro, figlio di Valentino, che lo portava a bimbetto ai suoi allenamenti. Giovanissimo orfano di padre, morto nella tragedia di Superga, calciatore a sua volta e protagonista di una stagione irripetibile, quella della grande Inter, che fu fotocopia di quella del grande Torino, con generazioni che ne mandarono a memoria le rispettive formazioni. Sandro Mazzola, o meglio Sandrino, anche quando fu adulto, esordisce nel 1961 e lascia il calcio nel 1977, vestendo una sola maglia, quella a strisce nero-azzurre dell'Inter, con la quale ha vinto 4 campionati, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Centrocampista di metodo, come si diceva allora, fu trasformato in attaccante dal mago Elenio Herrera. Nel 1968 fu protagonista del primo titolo europeo della nazionale e 2 anni dopo del sogno mondiale in Messico. Allora Valcareggi, il CT della nazionale, pur avendo a disposizione 2 talenti come Mazzola e Rivera, si rifiutava di farli giocare insieme per una presunta incompatibilità. Una staffetta che in azzurro riproduceva quella della rivalità cittadina tra Inter e Milan. Mazzola è calciatore celebrato per le serpentine che oggi traduciamo con il meno immaginifico dribbling. Ha avuto per compagni gente dai nomi antichi come Tarcisio, Giacinto e Aristide e presidenti che si chiamavano Angelo e Ivanoe. Un calcio in cui Mazzola era per tutti Sandrino, anche quando era uno dei pochi calciatori con i baffi.
0: E ora la musica con Mina, che pubblica Vento di Passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli, Inedite, Eccedenze, che uscirà il 9 ottobre. Il servizio di Alessandra Sacchetta.
4: Il ricordo di un amore viaggia nella testa.
5: Il senso di nostalgia diventa inevitabile ascoltando Mina nella sua interpretazione di Vento di Passione. La Tigre di Cremona reinterpreta, rendendo nuova, una canzone di Pino Daniele, cantata nel 2007 con Giorgia.
4: È come un vento di passione, una rosa.
5: Il video firmato da Ferzan Özpetek fa il resto. Un solo primo piano di Luca Argentero che accompagna con la mimica facciale le emozioni che Mina suscita con il testo, ma soprattutto con la sua voce graffiante ed intima.
4: Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare.
5: Il 9 ottobre potremo ascoltare tutto il nuovo disco di Mina dal titolo Accattivante. Dilettevoli, inedite eccedenze.

0: Ancora ben trovati da RNews 24, questo è il riepilogo delle principali notizie. Bombe Houthi sulla capitale saudita Riyadh, colpito a terra un caccia italiano. Crosetto chiede all'Unione Europea maggiori fondi per la scorta delle navi nello stretto di Bab el-Mandeb. La guerra in Ucraina resta il principale punto di tensione tra Russia, Europa e Stati Uniti mentre sono in corso le elezioni parlamentari. Putin accusa Kiev di ostacolare i negoziati. L'Europa rafforza intanto il sostegno militare a Zelensky e alle minacce russe di droni, sabotaggi e sabotaggi. Macron si dice pronto a rispondere con attacchi ibridi. Intanto Donald Trump ha firmato una nuova legge contro la Russia con pesanti dazi ai paesi che acquistano petrolio e gas russi. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito. Sono queste le prime parole della professoressa accoltellata a scuola a Roma da un tredicenne che tentava di filmare l'aggressione e che è stato poi fermato da un compagno di classe. Restano da chiarire la dinamica dell'aggressione e le ragioni del gesto. Intanto è certo che la docente non è in pericolo di vita e il ministro Valditara dice vietare i social agli under 15. Il calcio con la Serie A, prima vittoria per il Monza che batte 2-1 il Sassuolo. Oggi alle 18 il big match Roma-Inter. Mentre il mondo del calcio piange la scomparsa di un grande numero 10 e bandiera dell'Inter, Sandro Mazzola. Una vittoria scontata, quella del partito di Putin alle legislative in Russia, eppure in queste elezioni, le prime dell'invasione dell'Ucraina del 2022, ci sono delle incognite che preoccupano il Cremlino. Vediamo quali con Cecilia Tosi.
1: La presentatrice introduce un dibattito elettorale e poi mostra sei postazioni vuote. Succede a Ryazan in Russia, dove nessuno dei candidati si è presentato al dibattito televisivo. Un segno di resa in un paese dove le elezioni le vince Russia Unita, il partito di Putin. Lo fa dal 2001 e lo farà anche stavolta. Eppure l'apparato governativo è allartato ai massimi livelli per garantire che tutto fili liscio. Yabloko era l'unico partito che si opponeva allo strapotere di Putin e alla guerra, messo fuori legge perché giudicato colpevole di finanziamento straniero e violazione del copyright, ora l'unica sfida da vincere è quella dell'affluenza. Per mobilitare la maggior parte dei 111 milioni di elettori, le urne saranno aperte per 3 giorni, ammesso anche il voto online.
2: Con queste procedure di voto elettronico penso sia altamente probabile che i risultati saranno proprio quelli voluti dagli organizzatori.
1: Soglia dell'affluenza desiderata? Quel 51,72% raggiunto nel 2021 con le ultime elezioni della Duma. Ma non basta. Importante anche il piazzamento degli altri partiti, quelli autorizzati a presentarsi col patto di non contrapporsi a Putin. L'Eterno Secondo, il Partito Comunista e i Liberal Tecnocrati dei Novi Liudi non devono prendere troppi voti, specie in vista di una possibile mobilitazione post-elettorale di nuove reclute, smentita da Putin solo per il momento. La Russia ha 11 fusi orari, gli ultimi a chiudere le urne saranno Mosca e il Donbass occupato, dove però gli abitanti possono votare già dal 29 agosto. Eleggendo i propri deputati, secondo il Cremlino, queste popolazioni verranno definitivamente assimilate.
0: E ora in Francia, dove Macron riunisce d'urgenza i leader di partito e i candidati alle prossime presidenziali per affrontare i nodi della crisi energetica e della posizione del paese riguardo ai conflitti in Ucraina e nel Golfo Persico. Su questo il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
3: Due guerre in corso da troppo tempo sono alla radice dell'emergenza caro carburanti che stiamo vivendo. Parte da qui Emmanuel Macron alla fine di un vertice con i capi di partito e con i candidati alle elezioni.

0: I presidenziali di primavera. Innanzitutto l'Ucraina, il sostegno francese a un popolo aggredito dalla Russia da 4 anni e mezzo non verrà mai meno, assicura. L'inquilino dell'Eliseo si sofferma poi sulla moltiplicazione di atti ostili ordinati dal Cremlino contro l'Unione Europea.
1: La menace in particolare, la menace.
0: La minaccia si è intensificata, ma non resterà senza risposta, afferma. L'altra guerra, quella in Medio Oriente, è per Macron la prima causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti degli ultimi mesi. La Francia non ha partecipato alla guerra iniziata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, precisa, ma Parigi si sta comunque impegnando al massimo per riportare la pace, riaprire lo stretto di Hormuz e favorire il calo del costo del petrolio. All'Europa Macron chiede di rafforzare la sua capacità di raffinazione del greggio. Poi l'annuncio di un G7 presieduto dalla Francia nelle prossime settimane dedicato all'emergenza energetica.
2: Aveva pensato a tutti i dettagli per la fuga, incluso un travestimento da donna, tranne uno, il tatuaggio rimasto scoperto ed è bastato quello. In Brasile la polizia ha arrestato un uomo di 33 anni, indagato per 16 omicidi. Nell'interrogatorio però ne ha rivendicati 80. Alessandro Carboni.
3: Parrucca nera, vestito da donna, trucco sul viso, perfino uno smalto sulle unghie e poi una bambina di 2 anni in braccio per sembrare una madre qualsiasi, si è presentato così agli agenti che gli davano la caccia da 48 ore sperando di superare i posti di blocco, ma un tatuaggio rimasto scoperto lo ha tradito. Così è finito in manette tra la fitta vegetazione dello stato brasiliano di Paraíba, Jornal Lopes da Silva, 33 anni. Arresto bizzarro a parte, la vicenda nasconde una scia di sangue impressionante. Subito dopo la cattura, l'uomo ha confessato di aver ucciso 80 persone nel corso della sua vita. Il primo omicidio, ha raccontato agli agenti, a soli 13 anni. Se le cifre venissero confermate, l'uomo diventerebbe il serial killer più letale della storia del Brasile. Ma più che sulla confessione shock, la polizia si concentra sulle vicende recenti, visto che Lopes da Silva è considerato un sicario professionista a libro paga delle organizzazioni criminali e perché su di lui gli inquirenti hanno elementi che lo collegano ad almeno 16 omicidi negli ultimi 3 mesi. Omicidi in serie, iniziati a fine maggio scorso, quando Lopes è stato scarcerato dopo 5 anni di detenzione. Resta da chiarire chi sia la bambina che ha usato per la fuga. La piccola non ha legami di parentela con il killer e per fortuna è in buone condizioni.
2: Il caso del 13enne che ha accoltellato la professoressa a Roma riaccende l'allarme sugli episodi di violenza nelle scuole. Vediamo i casi precedenti con Danilo Sinibaldi.
4: L'aggressione ai danni di un insegnante da parte di uno studente 13enne in un istituto romano. L'episodio segue la scia violenta che attraversa la scuola italiana da qualche anno. Per fortuna la prof se l'è cavata senza gravi conseguenze e lo stesso è accaduto a San Vito Lo Capo lo scorso 29 maggio. Solo qualche graffio, infatti, per il docente di tecnologia assalito da un suo studente 12enne che aveva con sé 2 piccoli coltelli. Una tragedia invece quella avvenuta in un istituto di La Spezia a gennaio, dove un ragazzo appena maggiorenne ha perso la vita, accoltellato da un compagno di classe di un anno più grande. Episodi sfociati nel divieto di portare coltelli addosso. Sono le lame, infatti, le armi più usate per aggredire. A Varese, nel febbraio 2024, uno studente di 17 anni colpisce la sua insegnante con 3 fendenti alla schiena. L'anno prima era accaduta la stessa cosa ad Abbiategrasso. E spesso i ragazzi tentano di condividere questi episodi sui social. Un altro aspetto da considerare per capire il ruolo che la scuola è chiamata a ricoprire.
5: Educare i ragazzi, non smettendo mai di parlare con loro, di interloquire con loro, specialmente in questo momento in cui sono sempre meno ascoltati purtroppo dalle famiglie, sempre più in mano a tutta una serie di device che invece di aiutare a crescere li stanno spingendo verso forme di solitudine che non hanno naturalmente sbocchi positivi.
2: La coltivazione dei cereali in Maremma, considerata il granaio della Toscana, soffre a causa di cambiamenti climatici e dei costi alti del carburante e dei fertilizzanti. E per gli agricoltori diventa sempre meno conveniente produrre il grano duro. Sentiamo Susanna Giusti.
6: È una situazione veramente preoccupante. Perché ci sono tutta una serie di concause che si sono sommate, che hanno oggi creato questa situazione di forte disagio per il mondo cerealicolo.
7: È il

0: grido di allarme di un migliaio di piccoli agricoltori della Maremma, quella che un tempo era considerata il granaio della Toscana. I cambiamenti climatici, con la semina tardiva per le abbondanti piogge, il costo del gasolio agricolo e dei fertilizzanti per la chiusura dello stretto di Hormuz e la politica di mercato dell'industria della pasta, fanno sì che per gli agricoltori toscani, e non solo, non sia più conveniente seminare i campi a cereali, come a grano duro. Il prezzo corrisposto è irrisorio rispetto ai costi di produzione. Il prezzo di listino del grano duro è 24-25 euro al quintale, comprensivo delle spese di spedizione, stoccaggio e movimentazione, che sono di circa 3-4 euro al quintale, e la remunerazione al produttore è di 20-21 euro.
1: Ricordiamoci che poco prima della raccolta in Italia è arrivato tantissimo grano dall'estero, molto di più rispetto anche agli anni precedenti, che ha fatto contrarre il prezzo riconosciuto al cerealicoltore italiano. È ovvio che con questa situazione generale i nostri cerealicoltori sono molto scoraggiati nel continuare a seminare grano duro.
0: E non è solo un problema economico, spiega Giovanni Guglielmini, presidente di una cooperativa che conta centinaia di soci.
2: Noi siamo i detentori dell'ambiente, quindi se si sparisce noi, voglio vedere questa bella Toscana con le ridenti colline, che fine fa.
3: Mina pubblica Vento di passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli inedite eccedenze, che uscirà il 9 ottobre. Vediamo insieme il video diretto da Ferzan Özpetek.

A tutti i frutti la mostra Acqua, la Biblioteca Vaticana, il primo romanzo di Giusy Ferreri e la spettacolare conclusione del tour di Jovanotti al Circo Massimo. Quindi ora vi lascio con la rubrica e il meteo e le notizie tornano in diretta alle 7, sempre su Regnews 24.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo alla Vaccheria all'Eur e andremo alla scoperta della mostra Andy Warhol Forever Love. E in apertura di questa puntata l'arte contemporanea che incontra la storia. Un'onda dell'artista francese Geillard travolge simbolicamente la Biblioteca Vaticana in occasione di Aqua, una mostra che si interroga sulle paure e le fragilità umane. Il racconto di Valentina Dello Russo.
1: Un'onda gigante si infrange sulla facciata cinquecentesca della Biblioteca Vaticana. Dai tempi di Bernini è la prima volta che un artista contemporaneo esprime il suo genio all'interno delle mura leonine. Diluvium è un'opera ispirata a Gustave Doré, a firmarla è lo street artist francese Geillard, che accoglie così i visitatori della mostra Aqua.
2: È un'opera sulla paura. Penso che per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, poi partire con l'acqua, ma questa onda anche parla dell'onda di un diluvio che sta già passando nel mondo. L'abbiamo visto con il Nepal, il Tibet.
1: Minaccia e risorsa allo stesso tempo per una riflessione sull'acqua espongono insieme tre creativi contemporanei, oltre a JR, il tipografo americano Bill Moran e lo chef Fulvio Pierangelini.
3: L'anno scorso facemmo un trio eccezionale perché c'era Christiana Williams, c'era Giovanotti e c'era Maria Grazia Chiuri. E fu un esperimento che è riuscito così bene che ci siamo detti che volevamo continuare.
1: E così, accanto al celebre trattato sui pesci di Ippolito Salviani, dai caratteri tipografici nascono i Letter Fishes di Moran e fra i volumi sono esposti racconti di Pierangelini, perché le ricette non sono solo un insieme di ingredienti.
4: Credo che sia più una questione di affetto, una questione di riconoscere la materia, una questione di rispetto, perché ogni volta che cuciniamo, mangiamo, c'è qualcosa che si sacrifica per noi, un atto sociale.
1: Aqua è il primo di cinque appuntamenti sugli elementi naturali, specchio dei timori e delle speranze dell'umanità.
3: È un periodo di grandi paure, ma le paure accompagnano l'umanità perché gli uomini hanno paura. Ma è un periodo in cui c'è anche un uso strumentale delle paure. Persone, forze politiche utilizzano la paura per controllare e dirigere. E la libertà rispetto a quello la ottieni solo se le conosci, le paure, se le affronti.
1: A inaugurare la mostra nel giorno del suo 71esimo compleanno è stato Papa Leone XIV.
5: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Per la prima volta in visita alla Biblioteca Vaticana, il Pontefice ha annunciato che sarà finalmente ampliata, un nuovo edificio, primo importante intervento architettonico in Vaticano dai tempi dell'Aula Paolo VI.
3: Le persone che ci guardano da fuori hanno un'idea della biblioteca come qualcosa di molto fermo. Invece una biblioteca cresce, ci sono i regali che il Papa ci manda, i libri che riceve lui, ci sono quelli che compriamo come biblioteca e ci sono le collezioni che molti collezionisti ci regalano e ci lasciano. E noi erano ormai 4 anni che non sapevamo più dove mettere le cose, quindi si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro.
0: Giusy Ferreri, una delle voci più interessanti della musica italiana, svela il suo lato più dark come scrittrice di gialli nel noir punk gotico dal titolo Le voci interrotte. L'intervista di Laura Longo.
6: Ferreri, scrittrice, avevamo già letto un biopic, adesso invece la troviamo in un'altra veste, è una veste da giallista con le voci interrotte. Un noir dalle molte sfumature, come mai questa avventura?
7: Ho sempre avuto dentro di me la vena, proprio da quando ero ragazzina, di raccontare, e devo dire che in quest'ottica di sfumature noir è una cosa che mi viene bene come fantasia, come creatività.
6: Tutto inizia attorno a una statua, che è quella di Minerva, che poi diventa una persona.
7: o perché proprio la Dea Minerva è legata a questa idea di preservare l'arte, la creatività, questa storia un po' tra arte e intelligenza artificiale. Mi piaceva proprio che ci fosse lei come figura per portare avanti questo tipo di approccio che oggi noi vediamo un po' tramutato, se non che appunto per inseguire la modernità e l'attualità, che però non sappiamo dov'è che ci porteranno. Ho voluto anche un po' ironizzare delle piccole sfumature della mia personalità, di quelle che sono le paure appunto di quello che non sappiamo dove andremo a finire con questo nuovo approccio tecnologico.
8: È una scrittura potente, un po' simile alla voce?
7: Sì, diciamo che è riconoscibile.
8: Ci sono vari personaggi, varie sfaccettature che sembrano essere un po' parte di Giusy.
7: Le ho mescolate un po' su vari personaggi. E ho cercato di dipingerli dove anche laddove ci sono delle personalità totalmente lontane dal mio approccio di vita, ho voluto però, mi serviva in quel momento aggiungere degli ingredienti che in un certo qual modo un po' mi rappresentassero. Sono persa
8: nei tuoi occhi. Se le voci interrotte fosse un brano di un album, che brano sarebbe?
7: Urca. Se le voci interrotte. Allora, c'è da dire che effettivamente il progetto Bloom mi ha ispirato tantissimo in questo. In quel periodo stavo già dando vita a queste fantasticherie e storie di Minerva. Per quanto è il significato poi del libro di per sé, come dico anche nella nota iniziale, dedicato a tutte le voci del mondo, è inteso un po' tutte le voci del mondo, non solo le voci artistiche, ma proprio le voci di qualsiasi essere umano che ha voglia di prendere comunque posizione.
8: E invece di Giusy cantante?
7: Giusy cantante si va avanti, continuo sulle due strade, sia da solista più pop, e per cui continua anche il mio desiderio di riversare la mia scrittura non tanto più sul percorso pop personale, ma invece sull'altro, diciamo, progetto più alternativa, dove la mia scrittura è più libera e riesco ad essere con maggiore facilità me stessa.

0: girato il Sud Italia in bicicletta, di tappa in tappa, si è chiuso con una doppia data al Circo Massimo, il Giova Summer Party. Lorenzo Giovanotti compirà 60 anni il 27 settembre ed è in arrivo un film che racconta la sua vita. L'intervista di Alessandra Sacchetta.
1: Io ho proprio iniziato, la radio dove lavoravo si chiamava Radio Jolly, era una radio locale romana, qui, proprio a due passi, quindi ci venivo tutti i pomeriggi, dopo la scuola facevo ancora il liceo e venivo a fare il mio programma e quindi è iniziato qua. Il Circo Massimo è sicuramente un traguardo importantissimo, però è tutto l'insieme. Io in questo momento, no, che sto per compiere 60 anni, non riesco a definire per punti la mia storia, è tutto un insieme che si mischia, per cui è vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica. Poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta, a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. E questa cosa qui fa parte proprio di tutto una nuvola di emozioni che sono la mia vita. È un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini da bambino. Il raduno di chi è cresciuto con la mia musica e di chi continua a crescere con la mia musica, perché poi la mia musica non è una roba del passato, la mia musica è tutta nel futuro.
2: Hai chiuso il Giova Summer Tour in bicicletta con una sorta di pellegrinaggio su due ruote nei luoghi che preferisci della tua città. Cosa ami di più di Roma?
1: I luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole.
3: Questa è scuola mia, ho fatto il liceo io.
1: È bellissima questa scuola, eh? Questa è proprio scuola mia, questi sono stati anni bellissimi per me. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato, ma sempre proprio imprigionato nella sua bellezza. Roma, per me Roma è il barocco di Bernini, per me la mia Roma non è quella dell'impero, quella dei fori, delle rovine, per me la mia Roma è quella proprio del barocco, il barocco romano, quindi Borromini, Bernini, quella pazzia, quel caos meraviglioso, pieno di dettagli, pieno di esoterismo mischiato con la trascendenza, i vicoli che si aprono nelle grandi piazze, Piazza San Pietro, il genio proprio del tardo Rinascimento, di Raffaello, di Michelangelo.
4: Una storia incredibile, una storia unica, Giovanotti!
2: A novembre arriva al cinema il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, ed ha iniziato lo spettacolo del Giova Summer Party con un cortometraggio scritto e girato da te. Che rapporto c'è tra le due pellicole?
1: Sia nel filmato iniziale che proiettiamo all'inizio del concerto, sia nel film che uscirà, nel docufilm che uscirà a novembre, il protagonista in fondo è un bambino. Il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino che è il ragazzino che mi porto dentro, che è il bambino che mi porto dentro, che è ancora vivo, ancora scalpita, è ancora molto curioso e è ancora, è sempre lì, io ce l'ho dentro, ci parlo tutti i giorni, ci parlo, lo conosco, lo continuo a scoprire, ci confrontiamo e quindi è quello il protagonista del concerto e del film. E io spero di portarmelo dentro per sempre, per tutta la mia vita qui sulla terra, diciamo, umana, tutta la mia forma umana, in questo corpo. Perché quel bambino lì è quello che nutre le mie canzoni, lo sguardo, è quello che se ne frega anche, no, dei giudizi. Perché i bambini I bambini se ne fregano, i bambini si divertono, i bambini sono geniali.
5: Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle.
1: È la strada che mi piace, a me piace la strada, mi piace stare in strada. E la strada per me è sempre una terapia, una scoperta. Ricordo un giorno parlai con Tiziano Terzani, proprio negli ultimi giorni della sua vita, e lui mi disse: io in tutta la mia vita, ogni volta che avevo bisogno di ritrovarmi, mi dovevo perdere. E andavo via, e andavo in strada, la strada, mi mettevo in strada, quindi andavo in India piuttosto che in Oriente o che ne so. E io sentivo molto vicino a me questa cosa. Io quando mi perdo non mi chiudo, mi apro. Quando voglio ritrovarmi, mi butto in mezzo al casino, in mezzo al caos, e soprattutto la strada. A me piace proprio la strada, la prospettiva, vedere la strada che va avanti. La strada mi dà questo senso di procedere, no? Questa voglia di andare avanti, di scoprire che ci sarà dopo la prossima curva. E in questo senso la bicicletta è il mezzo ideale. È il mezzo ideale perché è lento, perché è tranquillo, perché poi ti tiene in forma. Per cui a me piace stare bene, mi piace proprio, cioè è una cosa che cerco, ci sto attento, perché proprio mi piace stare bene, cioè preferisco stare bene che stare male.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà un weekend ancora instabile al centro-sud con nuvolosità che resterà più consistente proprio sulle regioni più meridionali ma anche su quelle centrali nel corso di questa giornata con possibilità ancora di rovesci e temporali. I fenomeni più intensi saranno rilegati alle aree più meridionali, ovvero alla Sicilia, alla Calabria, ma anche su parte del centro. Una situazione che però al nord invece migliora. Infatti ci saranno pochissime nubi al settentrione, ci sarà una ventilazione che sarà per lo più settentrionale, interesserà le coste, quelle della Sardegna in modo particolare, dove i venti saranno leggermente più moderati, mentre invece resteranno deboli al centro-sud. Situazione che nella giornata di domani resterà alquanto simile, con fenomeni che però si sposteranno un po' di più sulle regioni più meridionali. Per quanto riguarda le temperature, oggi resteranno stazionarie o subiranno una lieve diminuzione su buona parte del nostro paese, ma comunque riusciranno, nonostante i fenomeni al sud, a raggiungere circa 30 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: Нас, пацаны, пиздюлило, блядь.
1: Ставамо andando a Druskivka per evacuare dei civili.
2: È morto colpito in pieno da un drone a pilotaggio remoto.
3: Will be considered war crimes.
4: Un'altra pompa di benzina che è stata colpita.

0: Sempre più incandescente la situazione in Medio Oriente. Bombe Houthi sulla capitale saudita Riyadh. Colpito a terra un caccia italiano. Crosetto chiede all'UE fondi per la scorta delle navi a Bab el-Mandeb. Trump bandisce dalla Casa Bianca. CNN e Now e Politico riportano notizie false. Contro il primo emendamento protestano i giornalisti. Poi il presidente vara nuove sanzioni contro Mosca. L'Europa non vuole una guerra con la Russia, ha dichiarato Putin, mentre il paese va alle urne per un'elezione senza opposizione. Siamo pronti a rispondere ad attacchi ibridi, così Macron. Tredicenne accoltella una professoressa per un debito scolastico in una scuola media di Roma e tenta di filmare l'aggressione. La donna non è grave, vietiamo i social ai minori, così Valditara. A Patti nel Messinese si chiude con 45 condanne il maxi processo Nebro di 2 sulle truffe e danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea, estorsione e traffico di stupefacenti. Scomparso a 83 anni Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo nell'azzurra, nella sua carriera 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. Ben ritrovati su Rai News 24. Si alza la tensione nello stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro Crosetto chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides con altri fondi per proteggere le navi mercantili italiane nel Mar Rosso. Intanto la fregata Bergamini scorta un mercantile italiano. Ilario Piagnerelli.
1: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di 2 sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el-Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
0: Forti esplosioni questa notte a Riyadh con gravi disagi all'aeroporto internazionale. Ieri gli Houthi hanno attaccato la base aerea di Taif in Arabia Saudita, colpito un caccia italiano senza danni per i nostri militari. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
2: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. La fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere, i 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 gli sfollati. Riyadh avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto Aramco, compagnia petrolifera del regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
0: Stati Uniti, nuovo attacco di Trump ad alcuni media americani, riportano notizie false, ha detto, e non potranno più partecipare ai punti stampa nello studio ovale. Poi annuncia un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola. L'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
3: New York Times e Washington Post sono disgustosi. La lista delle testate giornalistiche che Donald Trump disprezza è lunga, ma ce ne sono tre che da oggi non entreranno più alla Casa Bianca e soprattutto non potranno più fare domande al presidente: CNN, Politico e MS Now. Perché sono fake news, scrive prima su Truth e ribadisce poi a chi gli chiede perché. La gente ha bisogno di stampa libera, risponde, quando gli si fa notare che questa decisione è in contrasto con il primo emendamento della Costituzione, quello che garantisce la libertà di stampa. Doveva essere una conferenza per annunciare la decisione di tagliare il prezzo di alcuni farmaci in tutti e 50 gli stati. Invece si è trasformata in una lunga invettiva contro i giornalisti. Ma in coda tocca altri temi, fra cui la guerra in Iran. Ci sarebbero dei colloqui in corso con gli Houthi yemeniti, che non vedrebbero l'ora di arrivare ad un accordo. E quanto al rialzo dei prezzi dei carburanti, il presidente è convinto che i cittadini americani siano contenti di pagare di più la benzina, se questo significa impedire a Teheran di avere l'atomica. E comunque rassicura, il conflitto finirà presto e i prezzi torneranno più bassi che mai. In serata poi l'annuncio su Truth. La Danimarca e la Groenlandia hanno conferito agli Stati Uniti il controllo permanente dell'isola.
0: Il braccio di ferro USA-Iran con le nuove sanzioni americane a Teheran, dove il regime raduna in piazza migliaia di sostenitori e a Hormuz, Hormuz invece è vicino alla paralisi. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
4: Inaccisi nelle canne dei fucili, donne e bambini in prima fila, il regime degli Ayatollah si mette il trucco per provare a mostrarsi unito e rilanciare la sfida a Trump. Gli Stati Uniti hanno applicato nuove sanzioni per aggravare le difficoltà economiche e il presidente americano è tornato a minacciare di annientare l'Iran. Allora il governo ha portato in piazza a Teheran fino a 300.000 suoi sostenitori, la manifestazione più grande dall'inizio della guerra. Tutti, almeno a parole, pronti a prendere le armi. Ma batteremmo i nostri nemici anche senza, dice questa ragazza. È Allah che vuole la nostra vittoria. La parata e l'addestramento militare. I volontari andranno ad affiancare i Basiji, la milizia ausiliaria dei Pasdaran, repressione interna e conflitto permanente. Nello stretto di Hormuz, il passaggio giornaliero di navi mercantili è ormai ridotto al minimo. Le esplosioni continuano e una petroliera battente bandiera del Togo è stata colpita e sequestrata. Per l'Iran, un ritorno alla normalità sarebbe possibile soltanto con la fine delle ostilità scatenate, sottolineano, da Stati Uniti e Israele. Ma intanto, queste immagini satellitari indicherebbero nuove fortificazioni vicino all'impianto nucleare di Pickax Mountain. Nessuna resa e il problema resta.
0: Mentre 110 milioni di elettori russi sono chiamati alle urne per il rinnovo della Duma, Putin si scaglia contro i leader occidentali. Aggravano la situazione invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con la Russia, dice. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
5: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Se sul risultato non ci sono dubbi a riconfermarsi come partito di maggioranza, sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin. Quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso. Il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa. Alcuni suoi leader arrestati, con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Putin, come faranno in tanti, ha votato online. Indicativa sarà l'affluenza per valutare il consenso che ruota attorno al presidente, in ribasso ormai da alcuni mesi.
0: L'Italia è ancora una nazione per giovani, a dirlo la presidente del Consiglio Meloni in un videomessaggio al Festival di Open. Servono salari adeguati e case a prezzo equo, spero possa essere una sfida di tutti i partiti. Gabriele Martelloni.
6: Ancora una visita in Italia con l'agenda aggiornata all'ultimo momento e che conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Più tappe nel paese e meno all'estero. La missione di Oslo potrebbe essere una delle ultime, filtra da Palazzo Chigi, con il forfè all'Assemblea ONU di New York che viene dato praticamente per certo. Nel Bresciano, Giorgia Meloni visita l'area produttiva della Beretta e partecipa ai festeggiamenti per i 500 anni dalla nascita dell'azienda, un modo per mostrare l'attenzione alle imprese mentre il governo si appresta a scrivere la sua ultima legge di bilancio, nella quale ha garantito la Presidente del Consiglio l'abolizione del bollo, attualmente prevista per il 2027, diventerà strutturale. Meloni, dopo la disponibilità a studiare senza pregiudizi le proposte di Schlein sull'energia, nei prossimi giorni potrebbe rispondere alla lettera della segretaria Dem. Intanto, nel videomessaggio inviato al Festival di Open, rinnovando l'impegno per l'Italia che sia paese per i giovani, sembra confermare indirettamente l'intenzione di proseguire la legislatura fino a scadenza naturale.
7: Basta che la strada da fare è ancora lunga e la vogliamo percorrere tutta, moltiplicando gli impegni e gli sforzi, perché non ci arrendiamo all'idea che l'unica opzione che l'Italia può offrire ai propri figli sia un biglietto di sola andata per andarsene.
0: Intanto le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento sull'attacco degli Houthi al caccia italiano colpito in Arabia Saudita, ma rumori nel centro-sinistra per l'iniziativa di Schlein che ha presentato una proposta a Meloni per affrontare la crisi energetica. Alberto Gioffreda.
8: Dopo l'abolizione del bollo auto, il centrodestra guarda alla prossima legge di bilancio. L'obiettivo dichiarato da Fratelli d'Italia è quello di estendere la platea di chi non pagherà il bollo.
9: Con l'abolizione del bollo per auto e moto, il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
8: Togliere il bollo auto meglio che inseguire il prezzo della benzina, sottolineano da noi moderati. Continua a respingere l'idea di una tassa sugli extra profitti Forza Italia, ma da Tajani, per trovare coperture e affrontare il caro energia, non si esclude un coinvolgimento di banche e imprese. Resta fuori dal perimetro del centrodestra Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che si dice pronto al voto anticipato e ad un'alleanza se ci dovesse essere convergenza degli altri partiti sugli ideali. La Lega intanto prepara il fine settimana di Pontida, con Salvini sicuro che l'unità avrà la meglio sui mal di pancia dei governatori del nord, critici negli ultimi tempi sulla gestione del partito. Weekend importante anche per il Movimento 5 Stelle, che a Milano, dopo la votazione online, svelerà i 20 punti del programma da presentare poi agli alleati del campo largo. Alleanza che, da pentastellati e verdi e sinistra, reagisce con freddezza alla proposta lanciata da Schlein per collaborare con il governo ed affrontare il caro energia, iniziativa che la segretaria Dem rilancia.
10: Noi continueremo a chiedere risposte a questo governo, stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
8: Giudizio positivo sulla mossa di Schlein arriva ad Azione. Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento sul caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita.
0: E il caro carburanti preoccupa anche in Francia, dove portuali e pescatori sono sul piede di guerra. Chiuso il porto di Nizza e torna lo spettro di una possibile protesta di piazza dei gilet gialli a Parigi. Il corrispondente Gavino Moretti.
11: Il blocco del porto di Nizza, deciso per protestare contro il caro gasolio, è scattato a sorpresa quando 7 battelli si sono legati l'uno all'altro impedendo ogni accesso. Tra le conseguenze, un traghetto diretto verso la Costa Azzurra è stato dirottato in Italia verso il porto di Savona, mentre altri manifestanti hanno bloccato l'accesso a un deposito di carburante a Frontignan in Occitania. Il motivo è sempre lo stesso, spiega un pescatore. Uscire in mare non serve più a niente. Quando rientriamo e facciamo il pieno di carburante, vediamo che non abbiamo guadagnato nulla. La ministra per la pesca, Catherine Chabot, apre intanto un dialogo con i manifestanti e promette di aumentare i sostegni andando oltre il sussidio di 35 centesimi al litro. Mano tesa anche dai pescatori, che tolgono i blocchi in tutta la Francia del Sud. Resta però forte la preoccupazione per un ritorno in piazza dei gilets jaunes. Mentre si moltiplicano in queste ore in Francia gli appelli a manifestare il 17 ottobre contro il carovita.
0: La cronaca, abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito. Sono le prime parole della professoressa accoltellata a Roma a scuola da un tredicenne che tentava di filmare l'aggressione. La docente non è in pericolo di vita. Il ministro Valditara dice vietare i social agli under 15. Giuseppina Testoni.
12: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray.

0: E poi odiava questa professionista e quindi ha fatto questa cosa.
1: Una versione confermata dalla professoressa che in una intervista a Repubblica racconta la sequenza dell'aggressione. Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. Ora vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo. Prossima alla pensione, l'insegnante viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Di sicuro ci sono le idee a favore della remigrazione e contro la società multietnica che rimbalzano dal suo profilo social. Ringrazio lo studente del Congo che mi ha salvato, a lui darei una medaglia, commenta la prof, ma non cambio le mie idee. Il telefonino con cui lo studente stava cercando di riprendere tutto, forse per una diretta Telegram, è ora nelle mani dei carabinieri. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, nella direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice il ministro dell'Istruzione Valditara, che ha espresso solidarietà alla docente ferita.
2: A Patti, nel Messinese, condanne per oltre 300 anni di carcere. Questa la sentenza del maxi processo Nebro di 2 sulle presunte truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea. Lucia Basso.
3: Il Tribunale di Patti, Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, nelle persone dei giudici dottoressa Marino, dottore Aliquò e dottore Corona, all'udienza del 18 settembre 2027, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza.
4: 45 condanne su 53 imputati per un totale di 325 anni di carcere, sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte e la sentenza del processo Nebro di 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte tra gli imputati esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scavo e Battaglia. Il verdetto è arrivato dopo 6 ore di camera di consiglio. A pronunciarlo al Tribunale di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino. L'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco de Nebro, di oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò a un attentato. Fu lui a introdurre il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli, un modello nato sui Nebrodi e poi recepito nella normativa antimafia.
5: Oggi questi Nebrodi, questo territorio, arriva un vento nuovo e soprattutto arriva un messaggio al cuore di quegli agricoltori per bene che per anni hanno subito intimidazioni, minacce, vessazioni. Oggi sono più liberi, forse lo siamo un po' più tutti.
2: A Roma rinviate a giudizio i 2 chirurghi estetici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, la 22enne di Lentini deceduta 2 anni fa durante un intervento di rinoplastica. Ilaria Dionisi.
6: Siamo assetati di verità, vogliamo la verità. Per quando parlano le carte, gridano le carte, Margaret si poteva salvare.
7: La convinzione dei genitori di Margaret Spada è la stessa della Procura di Roma, la ragazza si poteva salvare. Erano in aula come uno dei 2 accusati quando il giudice ha stabilito che ci sarà un processo per la morte della figlia. Sul banco degli imputati, il 9 marzo prossimo, a rispondere di omicidio colposo, i 2 chirurghi estetici che operarono la 22enne, Marco e Antonio Marco Procopio, padre e figlio. Il viaggio dalla Sicilia a Roma di mamma Loredana e papà Giuseppe, lo stesso di Margaret 2 anni fa. La scelta di affidarsi ai Procopio per un ritocco al naso, costo dell'intervento 3.000 euro. L'operazione il 4 novembre del 2024 nello studio privato dei 2 medici all'EUR, risultato poi privo di autorizzazione della regione.
8: Un luogo autorizzato significa un luogo sicuro per i pazienti, un luogo che è dotato di personale medico e non medico che ha la strumentazione per poter intervenire nel caso ce ne sia realmente bisogno.
7: La situazione è precipitata in pochissimi minuti fino all'arresto cardiaco. I soccorsi chiamati in ritardo, il defibrillatore risultato scarico, recitano le accuse. Il salvavita era funzionante, ribatte la difesa.
9: Il defibrillatore viene utilizzato nel momento in cui insorge la fibrillazione. La fibrillazione è insorta, a nostro avviso, nel momento in cui sono intervenuti i medici del 118.
7: Si annuncia una battaglia di consulenze.
6: Lottiamo affinché nessun genitore deve piangere le nostre stesse lacrime, non è giusto.
2: Il giallo della morte di mamma e figlia per avvelenamento da ricina, sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato nel caso di Pietra Catella. Sentiamo Nicola Tupputi.
10: Fino a prova contraria è accidentale. Le parole del professor Carlo Locatelli sulla possibilità che Antonella Di Elsi e Sara Di Vita abbiano assunto la ricina per errore sembrano contrastare ma non influenzare

0: le indagini sulla morte delle due donne. Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, non esclude l'ipotesi dello scambio di semi. Se ha dubbi lui, figuriamoci noi che lo abbiamo detto fin dal primo momento. La reazione di Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta. Secondo il legale è in corso una partita con la procura che smentisce il suo consulente più autorevole. Ognuno fa la sua parte, l'unica dichiarazione della procuratrice Elvira Antonelli, che continua a condurre nel più stretto riserbo le indagini contro ignoti per duplice omicidio premeditato e aggravato dal mezzo benefico. Gli inquirenti rimangono convinti che dietro all'avvelenamento ci sia un disegno pianificato. A rinsaldare il quadro accusatorio, rivelano fonti investigative, ci sono elementi certi. E altri sarebbero arrivati per vie informali agli investigatori dal Robert Koch Institute di Berlino. Nei giorni scorsi si sono intensificate le audizioni di testimoni, in attesa della relazione finale degli esperti tedeschi, ai quali la procura ha chiesto di identificare il vettore del veleno tra gli alimenti e i reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita.
1: Il caldo estremo di quest'estate, adesso le grandinate, si ripercuotono sul carrello della spesa. Nei supermercati l'ortofrutta è sempre più scarsa e costosa. Il servizio è di Paola Erba.
2: Il clima si fa sentire anche sulle nostre tavole. Insalata, melanzane, carote e pomodori sono infatti sempre più rari sugli scaffali dei supermercati. E sono diversi gli allarmi lanciati negli ultimi giorni dal settore agricolo. Il caldo torrido, la siccità, poi le grandinate e le piogge torrenziali hanno infatti avuto un forte impatto sui nostri raccolti, bruciando le coltivazioni in pieno campo o costringendo gli agricoltori ad interrompere in anticipo la produzione in serra. In alcune aree la produzione è crollata fino al 50%. Lievitano di conseguenza i costi, ma soprattutto si sta riducendo la quantità e la qualità di materie prime disponibili. I danni all'agricoltura, spiegato Coldiretti, quest'estate hanno superato i 3 miliardi di euro. Tutto il made in Italy agroalimentare è a rischio, con la produzione di riso in calo del 70-80% in Piemonte, il mais in perdita fino all'80% in Emilia-Romagna, mentre in Toscana l'uva e le olive sono stati bombardati dalla grandine. E per la minore disponibilità di foraggio, gli allevamenti hanno ridotto la produzione di latte fino al 40% e quella di carne del 20-30%. Tuttavia, non è solo il meteo a causare la crisi produttiva, ma anche i costi sempre maggiori per l'irrigazione, l'energia, i fertilizzanti. Tra le misure più urgenti, ha ricordato Coldiretti, c'è ad esempio quella di realizzare un piano nazionale degli invasi. Oggi l'Italia riesce a trattenere solo l'11% dell'acqua piovana, quota del tutto insufficiente per affrontare periodi di siccità sempre più frequenti e intensi.
1: Calcio, prima vittoria per il Monza che batte 2-1 il Sassuolo, oggi alle 18 il big match Roma-Inter. Luca Cardinalini.
3: Il Monza doveva muovere la classifica, un solo punto in 4 gare, Juric già in bilico. Il Sassuolo doveva confermare il buono fatto fin qui, 7 punti compresa la vittoria sulla Juventus la scorsa settimana. Parte bene il Monza che in 2 minuti va vicino al vantaggio. Prima con Robinson che si fa anticipare in calcio d'angolo, poi con Quadio, appena convocato da Mancini in nazionale, ha sulla testa il pallone giusto, ma schiaccia troppo e Muric sventa. Al quarto d'ora l'occasionissima capita sui piedi esperti di Berardi che si fa respingere il tiro da Tornquist. A inizio ripresa Monza in vantaggio con lo schema più semplice che c'è. Calcio d'angolo e colpo di testa di Varela con il generoso contributo del portiere Muric. Al 61esimo il Monza raddoppia, Sebastiano Esposito in versione difensore rifila un calcione a Danny Mota, rigore che Varela trasforma, quarto gol in campionato. Nel finale il Sassuolo accorcia le distanze, punizione all'incrocio di Azic, poi in pieno recupero Bowie colpisce il palo, finisce 2-1.
1: Ed è lutto nel mondo del calcio per la morte di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, si legge nella lunga nota del club. Roberto Jacopini.
4: Mazzola Sandro, figlio di Valentino, che lo portava a bimbetto ai suoi allenamenti. Giovanissimo orfano di padre, morto nella tragedia di Superga, calciatore a sua volta e protagonista di una stagione irripetibile, quella della grande Inter, che fu fotocopia di quella del grande Torino, con generazioni che ne mandarono a memoria le rispettive formazioni. Sandro Mazzola, o meglio Sandrino, anche quando fu adulto, esordisce nel 1961 e lascia il calcio nel 1977, vestendo una sola maglia, quella strisce nero-azzurra dell'Inter, con la quale ha vinto 4 campionati, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Centrocampista di metodo, come si diceva allora, fu trasformato in attaccante dal mago Elenio Herrera. Nel 1968 fu protagonista del primo titolo europeo della nazionale e 2 anni dopo del sogno mondiale in Messico. Allora Valcareggi, il CT della nazionale, pur avendo a disposizione 2 talenti come Mazzola e Rivera, si rifiutava di farli giocare insieme per una presunta incompatibilità. Una staffetta che in azzurro riproduceva quella della rivalità cittadina tra Inter e Milan. Mazzola è calciatore celebrato per le serpentine che oggi traduciamo con il meno immaginifico dribbling. Ha avuto per compagni gente dai nomi antichi come Tarcisio, Giacinto e Aristide e presidenti che si chiamavano Angelo e Ivanoe. Un calcio in cui Mazzola era per tutti Sandrino, anche quando era uno dei pochi calciatori con i baffi.
1: La musica Mina pubblica Vento di Passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli inedite eccedenze che uscirà il 9 ottobre. Il servizio di Alessandra Sacchetta.
5: Il ricordo di un amore viaggia nella testa.
6: Il senso di nostalgia diventa inevitabile ascoltando Mina nella sua interpretazione di Vento di Passione. La Tigre di Cremona reinterpreta, rendendo nuova, una canzone di Pino Daniele, cantata nel 2007 con Giorgia.
5: È come un vento di passione, una rosa.
6: Il video firmato da Ferzan Özpetek fa il resto, un solo primo piano di Luca Argentero che accompagna con la mimica facciale le emozioni che Mina suscita con il testo, ma soprattutto con la sua voce graffiante ed intima.
5: Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare.
6: Il 9 ottobre potremo ascoltare tutto il nuovo disco di Mina dal titolo accattivante. Dilettevoli, inedite, eccedenze.
5: Fino a viaggiare nella testa.
1: Era questo il nostro ultimo servizio, ora una breve pausa, poi la rassegna stampa a cura di Marco Silenzi.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Stavamo andando a Druskivka per evacuare dei civili.
2: È morto colpito in pieno da un drone a pilotaggio remoto.
3: Un'altra pompa di benzina che è stata colpita.

0: Buongiorno, bentrovati alla rassegna di RaiNews 24. Sono diverse notizie sulle prime pagine dei quotidiani questa mattina in edicola, ma una ha sconvolto tutti, quella dell'accoltellamento della professoressa da parte di un tredicenne in una scuola. Non è il primo caso di violenza contro un professore, ma sconvolge anche il fatto che erano le medie, un ragazzo di 13 anni. Ed è questo il titolo e l'argomento scelto dalla stampa Il Mattino. A 13 anni accoltella la prof, scuola i ragazzi con il coltello. E poi il resto riguarda la guerra nel Golfo e in Medio Oriente, l'Italia nel mirino, colpito un caccia italiano. È la foto di Sandro Mazzola, una delle colonne del calcio italiano di tutti i tempi, scomparso ieri a 83 anni. Ma andiamo avanti e continuiamo a parlare di guerra. L'Italia nel vortice della guerra, Crosetto chiede soldi all'Unione Europea, insomma l'Italia si scopre in prima linea. Ironia del manifesto Santo Subito, che diventa Salpo Subito, perché delle unità della Marina, un'unità della Marina ha scortato un mercantile per passare nel Mar Rosso, e che fino a ieri era abbastanza tranquillo, era solo Hormuz a preoccupare. Adesso, con l'arrivo degli Houthi e il controllo di quello stretto di Bab el-Mandeb, anche lì bisognerà trovare la soluzione per far arrivare i carichi di energia, di gas e petrolio in Europa e in Italia. Fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora, scrive Libero. Il fatto di essere stato colpito un Eurofighter italiano in Arabia Saudita, il Fatto Quotidiano denuncia questa missione di cui non sapeva niente, secondo il Fatto Quotidiano, neppure il Colle, in guerra senza dirlo. Diversa la scelta di Repubblica, bollette, il conto è salato, ma è comunque legata ai problemi di trasporto dell'energia. Il Tempo, Giorgia contro Elli. Il Sole 24 Ore, concordato preventivo, arrivano i voti per 2,7 milioni di partite IVA. Il Giornale parla del jihadista di Modena che era capace di intendere. Infine La Verità, l'uomo che sussurra a Mattarella, ci riprova col suo piano. E noi cominciamo appunto dalla scuola, con questo titolo a tutta pagina del Giornale: violenza in classe, la odiava per i debiti, prof aggredita a scuola, spray e 3 coltellate in diretta su Telegram. Per vendicarsi dei vecchi debiti accoltella la professoressa d'italiano, le ha sferrato ben 3 colpi con 2 grosse lame da sub, dopo averle spruzzato sul volto spray urticante, il tutto firmato in videochiamata su un gruppo Telegram. L'intervento di un compagno di classe che gli salta addosso evita la tragedia. Marco, 13 anni, alunno della scuola Giovanni Verga dell'istituto comprensivo Largo Cecconi a Centocelle, essendo minore di 14 anni non è imputabile. La donna, Isabella Marsili, 66 anni, finisce in ospedale per le ferite, fortunatamente poco profonde, al petto e ad un fianco. Avevo 2 debiti nelle sue materie, la giustificazione del ragazzino, e la professoressa appunto che dice: ho pensato di morire. Era assente in classe, dice Isabella Marsilio. Avevo già fatto l'appello, erano tutti seduti, avevo iniziato a interrogare un'altra alunna per recuperare un debito, erano passate le 9:20, quando l'ho visto entrare, aveva il casco e gli occhiali, mi si è avventato contro, con una mano mi ha spruzzato qualcosa in faccia, con l'altra mi ha dato 3 pugnalate su un fianco sotto il braccio, un dolore così, non l'avevo mai sentito, è stato terribile, ho pensato di morire. Ma ha detto qualche cosa? Niente, nemmeno una parola, ma gli occhi glieli ho visti, gelidi, sembravano senza anima mentre mi colpiva. Come si è salvata? Un ragazzo meraviglioso, l'ho affermato per primo, è originario del Congo, ha fatto un balzo e lo ha bloccato, poi tutti gli altri gli si sono buttati sopra. Voglio davvero ringraziare il mio salvatore, un ragazzo educato, rispettoso di tutti. Come lui ce ne sono pochi. Allora sentiamo le parole della professoressa Marsilio, concesse al TG1.
1: Parole di grande tristezza. Mi addolora sapere che evidentemente c'è qualcosa che lo disturba. Forse occorreva un po' più di polso, diciamo, e comprendere un pochino meglio il malessere del ragazzo.
2: I social possono aver avuto un ruolo, secondo lei?
1: Purtroppo sappiamo bene che i giovani di oggi sono esposti a 1000 devianze e questa è la cosa più preoccupante.
0: Ma chi era questo ragazzo? Scrivono i quotidiani Solitario, fan di Breivik, l'assaltatore di Utocha, appunto il conto alla rovescia su TikTok, lo vedete, mancano 5 ore, aveva scritto, per l'attacco, la passione per la boxe, i giochi di guerra, i meme a favore di alcuni stragisti nelle scuole americane e i gruppi frequentati su Telegram. Dice Giuseppe Valditara, oltre all'educazione e al rispetto occorre impedire agli under 15 l'accesso a social e canali pericolosi. E poi una valutazione fatta sulle pagine di Domani da Cristian Raimo, che ricorda due eventi, quello del 25 marzo a Trescore, balneari nella Bergamasca, un tredicenne che accoltella alla gola la sua insegnante di francese, San Vito Lo Capo, un alunno di prima media che prova a colpire il professore di tecnologia, anche lui in diretta, girata con il telefonino. Fa impressione e spavento, scrive Cristian Raimo, e questo genere di violenza nichilista, cinica, platealmente cieca, per un'età a cui ci addoloriamo ad associare questa violenza estrema e passioni così tristi. Non è un delirio, spiegavano, ma un formato codificato con regole non scritte. Chi colpisce da solo ha in realtà un pubblico. È l'estetica a prendere il posto dell'ideologia. Il sociologo Ralph Larkin ha definito Columbine forse la prima violenza così grave in America, con uno studente che entra e uccide i suoi compagni. Da allora chi colpisce cita spesso questo copione, rivendica il proprio gesto come protesta contro il bullismo, l'isolamento, i rituali pubblici di umiliazione. Molti attentatori cercano la fama ed il pubblico è già lì, nella chat. È composto di minori che cercano questo genere, persino applaude. Anche il ragazzino di Centocelle emulava, citava, si mostrava come un martire. Dopo Trescore il ministro Giuseppe Valditara invocò norme più severe. Dopo San Vito si diede la colpa agli smartphone. Oggi chiede di impedire ai minori di 15 anni l'accesso ai social e di ripristinare il rispetto dell'autorità dei docenti. Sarebbe davvero augurabile che ci potesse essere soluzioni immediate, ma il primo problema è che la deterrenza penale non dice nulla a chi ha 13 anni e questi ragazzini lo sanno. Ho 13 anni, non possono processarmi né mettermi in carcere, scriveva nel manifesto quello di Trescore. Oggi sembra che questo tentato accoltellamento sia una reazione a un debito. I rituali di umiliazione di cui parla appunto il sociologo per un adolescente hanno spesso la forma di un registro. La scuola è il bersaglio perché è il luogo dove questi ragazzini si sentono giudicati e insieme è l'unico palcoscenico pubblico che hanno per vendicare quella che vivono come un'ingiustizia. Invece del rispetto dell'autorità è evidente che questi ragazzini non hanno, occorrerebbe il senso di un amore per se stessi e per il gruppo che sostituisca il rancore. La prevenzione forse più che nei tornelli, come scriveva su Domani Giulia Dazzi, è nei legami tra pari, in una scuola dove ci si senta davvero parte di una comunità prima che la mitologia della strage diventi l'unico posto accogliente. Voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento, andiamo sulla guerra con quest'altra pagina molto efficace del quotidiano Il Giornale. Italia in prima linea, colpito un nostro caccia nella base in Arabia Saudita, quella di Bab el Mandeb, che guarda nell'entrata praticamente del Golfo del Mar Rosso. La Marina scorta un mercantile, impegno tricolore negli scenari di crisi dal Golfo Persico a Gaza e il fianco a est della NATO. Ricordiamo che questa notte gli Houthi hanno colpito Riyadh, che è la capitale dell'Arabia Saudita, si sono spinti fino al cuore del potere saudita. Dicevamo un jet italiano, la guerra la porta bassa del Mar Rosso coinvolge anche un caccia italiano, un Eurofighter F2000 dell'aeronautica militare colpito nella base saudita di Taif sull'altopiano della provincia della Mecca, una settantina di chilometri a est della città santa dell'Islam, nella quale opera il contingente italiano nella missione Inherent Resolve. L'aereo, colpito da uno dei droni lanciati probabilmente dagli Houthi, era parcheggiato in un'area decentrata. Nessun militare italiano è rimasto ferito. Parliamo di questa missione anti-ISIS che è stata riconvertita in difesa dei cieli sauditi, proprio perché i cieli sauditi, ma non solo, anche quelli degli Emirati, del Kuwait diventati bersaglio delle rappresaglie iraniane quando l'Iran e Israele colpiscono il territorio dei Pasdaran. E su questo c'è come avete visto dalla prima pagina, la denuncia del Fatto Quotidiano. Insomma, eravamo in Arabia Saudita, ma lo sapeva il Parlamento, lo sapeva il Presidente della Repubblica. L'Italia è in guerra senza dirlo, al colle c'è in questa doppia pagina. Crosetto minimizza sull'Eurofighter distrutto e rilancia sull'operazione del Mar Rosso, di cui non aveva parlato con il Quirinale. E dicevamo appunto che gli UTI controllano, questo lo vedete in questa mappa, Bab el Mandeb, dove è la porta appunto del Mar Rosso, dove passano tutte le navi che arrivano dalla parte orientale del mondo. Il blocco del Mar Rosso è diventato un problema nazionale, rischia di esserlo anche a livello europeo. L'attesa è finita per la porta container Jolly Oro, scortata ieri dalla fregata militare Bergamini attraverso le acque dello stretto di Bab el Mandeb, controllato de facto dai ribelli yemeniti. Ma restano in bilico una dozzina di imbarcazioni di interesse nazionale, come riportano fonti diplomatiche al lavoro sul dossier. Non solo navi battenti bandiera italiana dunque, ma quelle necessarie per gli approvvigionamenti della Repubblica. Ma certo, scortare tutte le nostre navi, per ogni nave un'unità della Marina, sarebbe davvero costosissimo. Allora Guido Crosetto ha sentito la Premier Meloni e ha deciso di scrivere a Kaya Kallas una missiva anticipata dalla Premier in cui il Ministro si rivolge all'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea per chiedere un'azione immediata e decisa dell'Europa per rafforzare l'operazione Aspides, chiamata a scortare i mercantili nell'area. Al momento sono a disposizione una fregata italiana, che è intervenuta ieri, e una greca, ma per il titolare della difesa serve il triplo dello sforzo, 6 imbarcazioni come scudo ai commerci. Esiste anche un'alternativa, scrive sempre Crosetto nella lettera, Roma può fornire assetti aggiuntivi, insomma tante navi in più che può concedere l'Italia, 4 navi da aggiungere a quelle già impiegate, però c'è una condizione. Ripartiamo i costi tra i 27, sia insomma l'Europa a pagare, l'Italia non può farsi carico di questa protezione da sola. E quello che sta succedendo in quella zona e l'importanza che hanno man mano assunto gli UTI, che erano considerati dei ribelli straccioni anche, che davano un po' fastidio all'Arabia Saudita, in realtà hanno preso il controllo della parte più importante dello Yemen e adesso controllano anche lo stretto e possono dire la loro. Scrive Alberto Negri dalle pagine del Manifesto, gli UTI descritti come guerrieri in ciabatte o al più miliziani sciiti alleati dell'Iran, se siano davvero una cosa seria, ce ne siamo accorti adesso. Tra le righe emerge quello a cui aspirano, essere liberati dall'assedio, dal blacklist delle sanzioni europee e statunitensi e ottenere un riconoscimento internazionale. Ancor più chiaro è stato lo stesso Trump, il quale ha rifiutato per 2 volte le richieste saudite di attaccarli. Questo è un problema per i sauditi. A est lo stretto di Hormuz resta fortemente destabilizzato dallo scontro tra Iran e Stati Uniti. A ovest gli UTI hanno consolidato il loro potere sulla costa yemenita del Mar Rosso e intorno allo stretto di Bab el Mandeb, dove in pochi mesi il traffico di petroliere è aumentato del 50%. Nel mezzo, i droni lanciati dall'Iraq da gruppi filo-iraniani hanno mostrato che anche l'oleodotto est-ovest, principale rotta alternativa di Riyadh a Hormuz, è vulnerabile. Insomma, i sauditi sono intrappolati in un triangolo sempre più scomodo. E quello che c'è stato fino adesso, con i sauditi che cercavano di tenere a bada i UTI, è stato un fallimento lungo, così profondo e ribadito dagli eventi recenti che fa riflettere gli americani e adesso persino i pensosi ammiragli italiani che scrutano l'orizzonte dalla tolda di comando e si chiedono che cosa faranno anche in Parlamento, se una missione esclusivamente nazionale sarà sufficiente a garantire la sicurezza delle navi italiane dirette in Italia che varcheranno Bab el Mandeb. L'alternativa alla missione europea Aspides è quella di una coalizione di volenterosi, la formula magica da evocare come negromanti quando non si sa cosa fare. E al centro c'è la strategia americana, avviata dopo gli accordi di Abramo del 2020, che puntava a isolare l'Iran, frenare l'espansione economica e diplomatica della Cina, preservare la preminenza di Israele e controllare allo stesso tempo i principali corridoi energetici commerciali. Di questi obiettivi l'unico rimasto fuori discussione è la centralità israeliana. Tel Aviv ha portato quasi a termine l'annientamento di Gaza, devastato con i coloni la Cisgiordania, ha occupato un pezzo di Libano e di Siria, con una campagna di assassini, bombardamenti e distruzioni che non finisce mai. Mentre la guerra israelo-americana contro Teheran per le monarchie della regione è stato uno shock. Il loro mondo si fondava su due pilastri, la protezione militare americana e la sicurezza delle vie energetiche. Le basi americane in Qatar, Emirati, Bahrain, Kuwait e Arabia Saudita dovevano proteggerli, invece l'Iran li ha ridotti a bersagli, fatto saltare i loro calcoli strategici e le rotte del petrolio. L'Arabia Saudita si è rifugiata nel patto della Mecca di agosto con Pakistan e Turchia. Gli Emirati si sono tirati fuori dall'OPEC e resi autonomi da Riyadh. L'Oman tratta con l'Iran. Insomma, ognuno per sé. Tutti si sono resi conto che gli Stati Uniti di Trump possono scatenare una guerra, negoziare una tregua, fare altro, ignorando in gran parte i loro interessi, anche quelli dell'Europa. Per questo, nello stretto di Bab el-Mandeb e altrove, servono pensosi ammiragli, chiude ironicamente appunto Alberto Negri. Voltiamo pagina, parliamo di politica che si lega strettamente alla questione economica, perché è partita l'onda dei rincari, luce, gas, carburante, 1.000 euro in più a famiglia, fortemente questo legato alla situazione in Medio Oriente, in particolare nel Golfo. Finora, scrive Filippo Santelli, gli italiani hanno pagato il conto della crisi in Medio Oriente soprattutto al distributore di benzina. Nei prossimi mesi, in assenza di svolte positive dal fronte imprese e famiglie, lo pagheranno sempre di più anche nelle bollette di gas e elettricità, e rischia di essere salato questo conto. Ai prezzi di questo settembre, secondo Nomisma Energia, una famiglia tipo in un regime di tutela spenderebbe per i suoi consumi annuali di elettricità 136 euro in più di quanto avrebbe speso ai prezzi di un anno fa, un aumento del 18%, che diventa del 31% ben 366 euro per il gas, la prima voce di uscita energetica, è tutta concentrata nei mesi che verranno, sta arrivando l'inverno appunto. Sommandoci anche i rincari della pompa, l'aumento teorico in un anno sfiora i 1.000 euro a famiglia. Allora si corre ai ripari, perché Giorgetti dice all'Europa: attenzione, allarme bollette, lo shock energetico è il problema numero uno, bisogna fare qualche cosa, l'Europa deve intervenire, e una delle possibilità è quella di tassare gli extra profitti, anche se dalla stessa maggioranza ci sono voci discordanti, per esempio quella di Tajani, che dice gli extra profitti non esistono, esistono i profitti e quelli sono già tassati. Dicevamo appunto gli extra profitti, intervenga l'Unione Europea, dice Crosetto, oppure interverremo noi, se non è un ultimatum quasi ci manca, ma sicuramente nelle parole del Ministro dell'Economia Giorgetti la scelta su un'imposizione fiscale straordinaria sulle società energetiche è già stata compiuta. Interveniamo noi, è possibile farlo ed in passato è stato fatto. Sentiamo Giorgetti.
3: Sono esattamente il PNR non utilizzato in virtù dei risparmi, che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare, può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
0: Insomma, i soldi non si trovano, quello di cui parlava Giorgetti è il bollo. Perché? Perché questa tassa, una delle più odiate secondo la Premier Meloni, è stata tolta per l'anno 2027 per una macchina a famiglia, per le macchine medio-piccole e le moto medio-piccole. E in realtà il bollo, lo sappiamo tutti, i soldi, le risorse che arrivano dal pagamento dei bolli vanno ai comuni, che devono essere diciamo risarciti di quei soldi che non arriveranno. E dice Giorgetti, beh, possiamo utilizzare i soldi avanzati del PNRR, quello che avete sentito adesso. I risparmi del PNRR sono soldi dell'Italia, le regioni saranno compensate. Giorgetti prova a blindare questo provvedimento dalle polemiche sollevate da molte amministrazioni, in particolare quelle del centro-sinistra. Il confronto si concentra sulle coperture, la scelta, lo avete sentito, è quella di usare i fondi del PNRR, una soluzione che gli avanzi del PNRR, che secondo le opposizioni questa soluzione, come i governatori come Gianni e De Pascale, rischia di aprire degli interrogativi sulla destinazione degli investimenti. Giorgetti respinge respinge le contestazioni e rivendica la solidità dell'impianto. I prestiti che l'Italia ha avuto il PNRR sono soldi del bilancio nazionale, non risorse europee. Sono economie rispetto a progetti che sono stati realizzati e sui quali sono rimasti dei risparmi. Insomma, sono soldi nostri e ne facciamo quello che vogliamo. Dall'Unione Europea la reazione fredda su questo del bollo auto abolito ancora non si è espressa, anche se Bruxelles storce il naso. L'approfondimento del quadro sarà inserito nell'ambito dell'iter del cosiddetto semestre europeo e sembra verosimile che l'annuncio sarà seguito dalla puntualizzazione che il PNRR resta uno strumento basato sui risultati conseguiti. Per ora dunque la Commissione prende atto della nuova misura riservandosi di valutarla alla luce delle relazioni per il Paese del 2026 e delle raccomandazioni specifiche per Paese nel contesto del prossimo semestre europeo. Questo è quello che farà l'Unione Europea, ma secondo la maggioranza i provvedimenti del governo non si fermeranno qui proprio perché la situazione economica preoccupa davvero tutti. Allora sentiamo le parole di Tajani.
4: Ma non è finito, vogliamo ridurre ancora l'IRPEF fino al 33%, fino a 60.000 euro. Vogliamo anche abbassare le tasse per i giovani, favorire il loro ingresso nel lavoro, sostenere le start-up.
0: Vediamo invece la posizione dell'opposizione, dalle parole di Elly Schlein del Partito Democratico, che in realtà per alcune questioni si sovrappone alla richiesta di alcuni partiti di governo di tassare gli extraprofitti. Sentiamo Schlein.
5: È necessario che chi si è arricchito anche nonostante la crisi di Hormuz dia un contributo straordinario in un momento in cui tutte le altre famiglie e le imprese sono in grande difficoltà.
0: Insomma, Elly Schlein cavalca questo malcontento per la benzina alle stelle, le bollette alle stelle, le difficoltà delle famiglie italiane di arrivare a fine mese e dice a Meloni la situazione è disastrosa, ci dica quando si vota e poi parla di linea pacifista con gli studenti. Dall'altra parte c'è Conte che ha una linea ben precisa per quanto riguarda la guerra in Ucraina, le armi allontanano la pace, linea rossa di Conte su Kiev, Movimento 5 Stelle decide sui 20 punti di Nova, insomma questo campo largo ha posizioni opposte su alcune questioni, differenziate su altre, tanto è vero che LK ci tira fuori una vignetta, in fondo non è difficile trovare un accordo con Conte, il PD si arrende e lui smette di bombardare. Negoziati a difesa dei civili, il tentativo della leader PD di scongiurare la rottura, Schlein prova a smontare l'accusa di bellicismo e ostenta ottimismo, riusciremo a trovare un accordo su tutto. Abbiamo visto questi titoli, Schlein che dice appunto perché non terminate questa legislatura che è un disastro e andiamo subito a votare, dall'altra parte una coalizione che non sembra pronta e si divide su tante questioni. È di questo che parla la nota di Massimo Franco e dice sorprende un po' l'insistenza con la quale la segretaria del PD Schlein invoca le elezioni anticipate, la leader di un'opposizione che non ha ancora né un programma né una candidatura per Palazzo Chigi, considera inutili i mesi residui di legislatura, addirittura di più, li considera dannosi. La prima sgrammaticatura istituzionale, rivolgersi a decidere il voto è il capo dello Stato, rivolgersi alla Premier ignorando le competenze costituzionali del Quirinale è come minimo improprio. In più mostrare il PD appeso alle decisioni di Palazzo Chigi può dare l'impressione di una subalternità politica, ma soprattutto la fretta di andare alle urne mentre il Movimento 5 Stelle di Conte consegna un programma che ribadisce posizioni di politica estera contro l'Ucraina, Unione Europea e NATO evidenzia una confusione irrisolta. Discuteremo con le forze alleate il programma comune, certo che troveremo un accordo su tutto, assicura Schlein, ma coniugando l'intesa al futuro sia la conferma di un campo largo in incubazione. E dunque, dice Massimo Franco, non si comprende l'affanno di votare il prima possibile. E poi il convitato di pietra di tutte queste discussioni, parliamo dell'ex generale Vannacci, uova contro gli agenti all'evento di Vannacci, il generale all'incontro del sindacato FSP polizia, insulti da Scatasuna, spunta anche Feltri, fa il pieno di applausi, il leader di Futuro Nazionale propone lo speronamento controllato per le divise. Insomma, vedete la posizione ben chiara, quella del quotidiano Libero, il piano dei futuristi, mandare il PD al governo. Quindi vedono Vannacci, in realtà, pur essendo di destra, come una quinta colonna per poter scardinare e togliere voti alla coalizione, in questo momento al governo. Cambiamo argomento, parliamo di Ucraina, gli attacchi russi, Macron dice risponderemo, non ci faremo intimidire, Putin dice gli europei non vogliono le guerre con noi, intanto colpi su Kiev e Odessa, Macron, Mosca dice il diritto di rappresaglia, allerta nei cieli dell'Europa, la minaccia del Cremlino come ritorsione alle forniture militari a Kiev, legittimo colpire gli obiettivi britannici, insomma Macron contro che guida questa coalizione e più che l'Europa per fermare la Russia. Abbaia, dice il Fatto Quotidiano, ma salva la Russia di altre sanzioni, nessun accordo con le sanzioni, l'ultimo pacchetto contro la Russia, in particolare contro gli oligarchi, perché la Francia, la Slovacchia e, diciamo sorprendentemente, la Francia hanno fermato queste sanzioni che avrebbero colpito alcuni oligarchi vicini al Cremlino. Intanto la Russia, che è al voto in questo momento, dalla Russia arrivano notizie di un'armata che è a corto di uomini e le voci su una mobilitazione che però arriverà sicuramente dopo il voto. Tutta la Russia va a votare, l'opposizione è bandita, una guerra insomma alle urne. Questa è appunto la situazione in Ucraina. Facciamo un salto al di là dell'Atlantico, la sfida degli Stati Uniti all'Europa, un piano per ritirare 25.000 militari, lo abbiamo detto, il disimpegno degli Stati Uniti in Europa, non possiamo più contare sullo scudo americano, intanto Trump è in difficoltà per le elezioni di midterm, i democratici sono avanti nei sondaggi e l'editto del presidente contro i giornalisti, ha annunciato ieri via social la decisione di vietare l'accesso alla Casa Bianca a tre importanti testate, la rete MS Now, che è il nuovo nome dello storico canale All News statunitense MSNBC, notoriamente Libera, il quotidiano politico online, quotidiano online politico fra i più informati sui fatti di Washington, e la CNN nel mirino fin dal primo mandato, tanto che è rimasta celebre la cacciata del 2018 del corrispondente Jim Acosta, colpevole di avergli posto una domanda scomoda durante una conferenza stampa. All'epoca la rete fece causa e al giornalista fu ridato l'accredito. Ultima parte di questa rassegna stampa la dedichiamo a un grande calciatore che se n'è andato ieri, parliamo di Sandro Mazzola, il baffo vinse tutto con l'Inter, era figlio di Valentino, il leggendario capitano del Grande Torino, morto a Superga. Queste le foto di questo grandissimo campione, l'amicizia e la rivalità con Rivera, il primo stipendio sua madre Emilia che non ci credeva, sono tanti soldi, sì, sono sbagliati, diceva la mamma di Mazzola. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di RaiNews 24. Buona giornata.

fermo, mi sposto.

0: Sempre più incandescente la situazione in Medio Oriente, bombe Houthi sulla capitale saudita Riyadh, colpito a terra un caccia italiano. Crosetto chiede all'Europa fondi per la scorta delle navi a Bab el-Mandeb. Trump bandisce dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico riportano notizie false. E contro il primo emendamento protestano i giornalisti, poi il presidente vara nuova sanzione contro Mosca. L'Europa non vuole una guerra con la Russia, ha dichiarato Putin, mentre il paese va alle urne per un'elezione senza opposizione. Siamo pronti a rispondere ad attacchi ibridi, così dice Macron. 13enne accoltella una professoressa per un debito scolastico in una scuola media di Roma e tenta di filmare l'aggressione. La donna non è grave. Vietiamo i social ai minori, così Valditara. A Patti, nel Messinese, si chiude con 45 condanne il maxi processo Nebro di 2 sulle truffe e i danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea, estorsione e traffico di stupefacenti. Scomparsa a 83 anni Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo nerazzurra. Nella sua carriera 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Rai News 24 nell'edizione delle 8. Si alza la tensione nello stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro Crosetto chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides con altri fondi per proteggere le navi mercantili italiane nel Mar Rosso. Intanto la fregata Bergamini scorta un mercantile italiano. Su questo sentiamo e partiamo da qui Ilario Pignarelli.
1: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di 2 sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el-Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
0: E nella notte ci sono state forti esplosioni a Riyadh con gravi disagi all'aeroporto internazionale. Ieri gli Houthi hanno attaccato la base aerea di Taif in Arabia Saudita. È stato colpito un caccia italiano senza danni per i nostri militari. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
2: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. La fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere, i 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 gli sfollati. Riyadh avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto Aramco, compagnia petrolifera del regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
0: E ora andiamo in Israele, che si prepara allo Yom Kippur, dove è massima allerta militare su tutti i fronti, mentre nelle ultime ore ancora tensione a Gaza e in Cisgiordana. Ci aggiorna in diretta da Gerusalemme Marina Lalovic. Marina.
3: E se iniziamo proprio da quanto è successo in Cisgiordania, c'è stata un altro attacco nei pressi della città di Hebron. Un colono mascherato ha attaccato una donna con un bastone, una donna palestinese. La polizia sta investigando, dicono. Intanto ricordiamola che tensione in Cisgiordania resta ancora alta anche nella città di Burqa, che è stata attaccata 3 volte questa settimana da un gruppo dei coloni che hanno incendiato i campi agricoli, dicono le fonti palestinesi. A Gaza c'è stato uno scontro a fuoco fra l'IDF e appunto contro un campo profughi al nord dell'enclave palestinese e nei pressi della città di Khan Yunis, ma è una settimana in cui l'esercito israeliano ha rivendicato l'uccisione di ben 3 membri di Hamas che dicono di aver appunto partecipato l'IDF al attacco di 7 ottobre. Qui in Israele, che si prepara anche alle decisive elezioni che mancano poco più di un mese appunto di questa tornata elettorale, non si placa la polemica nemmeno intorno al documentario NASA, ricordiamo, premiato a Venezia, che racconta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la uccisione dei civili a Gaza. Diverse manifestazioni davanti alla casa dei genitori di Rachel Zohr, una delle coautrici di questo documentario, da parte degli estremisti di destra che incitavano alla pena di morte, chiamando i due autori i traditori. Per il momento qui da Gerusalemme è tutto, a te.
4: Grazie Marina. E ora negli Stati Uniti, dove Donald Trump ha annunciato di aver disposto il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, Politico e MS Now, con effetto immediato perché riportano notizie false, così ha detto il presidente. Arriva subito la replica della CNN. Qualora dovesse concretizzarsi il divieto, si tratterebbe di un illegittimo attacco alla libertà di stampa. E Donald Trump annuncia anche un accordo storico con Danimarca e Groenlandia. Gli Stati Uniti otterranno il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola artica a costo zero e con il potere di bloccare basi o di investimenti di paesi avversari. Katia Cerratti.
5: Un sogno che si avvera, così il presidente statunitense Donald Trump definisce l'accordo appena stipulato con Danimarca e Groenlandia, un'intesa a durata illimitata che, secondo il tycoon, garantisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza e la difesa dell'isola artica, senza alcun costo per le casse statunitensi. L'accordo prevede l'avvio immediato dei piani per estendere la presenza militare americana sul territorio e soprattutto un diritto di veto strategico. Nessun paese avversario degli Stati Uniti, con chiaro riferimento a Cina e Russia, potrà costruire basi, mantenere truppe o effettuare investimenti sensibili in Groenlandia senza l'autorizzazione scritta di Washington. L'intesa non prevede alcuna cessione di territorio, accantonata l'idea di un acquisto diretto dell'isola. La sovranità formale resta infatti alla Danimarca e al popolo groenlandese. La premier danese Mette Frederiksen ha accolto con favore il testo, sottolineando come l'intesa rafforzi la sicurezza comune nell'Artico e nel Nord Atlantico, a beneficio anche della NATO e dell'Europa, e nel pieno rispetto dell'autodeterminazione locale. Sulla stessa linea il governo della Groenlandia, che vede riconosciuto il proprio ruolo internazionale. La firma ufficiale è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per poi passare al vaglio dei rispettivi parlamenti. Ma né Washington, né Copenaghen, né Nuuk hanno ancora pubblicato il testo dell'accordo e dunque, nonostante i toni trionfalistici di Trump, diversi dettagli operativi restano da chiarire, in particolare quale forma giuridica assumerà il controllo permanente rivendicato da Trump, quali nuovi poteri saranno attribuiti agli USA, oltre a quelli di cui già godono con il patto del 1951 e soprattutto quanto le nuove concessioni modificheranno concretamente gli equilibri geopolitici nella regione artica.
4: L'Italia è ancora una nazione per giovani, a dirlo è la Premier Meloni in un videomessaggio al Festival di Open. Servono salari adeguati e case a prezzo equo. Spero possa essere una sfida di tutti i partiti. Su questo Gabriele Martelloni.
6: Ancora una visita in Italia con l'agenda aggiornata all'ultimo momento e che conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Più tappe nel paese e meno all'estero. La missione di Oslo potrebbe essere una delle ultime, filtra da Palazzo Chigi, con il forfait all'Assemblea ONU di New York che viene dato praticamente per certo. Nel Bresciano, Giorgia Meloni visita l'area produttiva della Beretta e partecipa ai festeggiamenti per i 500 anni dalla nascita dell'azienda, un modo per mostrare l'attenzione alle imprese mentre il governo si appresta a scrivere la sua ultima legge di bilancio, nella quale ha garantito la Presidente del Consiglio l'abolizione del bollo, attualmente prevista per il 2027, diventerà strutturale. Meloni, dopo la disponibilità a studiare senza pregiudizi le proposte di Schlein sull'energia, nei prossimi giorni potrebbe rispondere alla lettera della segretaria Dem. Intanto, nel videomessaggio inviato al Festival di Open, rinnovando l'impegno per l'Italia che sia paese per i giovani, sembra confermare indirettamente l'intenzione di proseguire la legislatura fino a scadenza naturale.
7: Basta che la strada da fare è ancora lunga e la vogliamo percorrere tutta, moltiplicando gli impegni e gli sforzi, perché non ci arrendiamo all'idea che l'unica opzione che l'Italia può offrire ai propri figli sia un biglietto di sola andata per andarsene.
4: E le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento sull'attacco degli Houthi al caccia italiano colpito in Arabia Saudita. Intanto ci sono malumori nel centro-sinistra per l'iniziativa di Schlein, che ha presentato una proposta a Meloni per affrontare la crisi energetica. Alberto Gioffreda.
8: Dopo l'abolizione del bollo auto, il centrodestra guarda alla prossima legge di bilancio. L'obiettivo dichiarato da Fratelli d'Italia è quello di estendere la platea di chi non pagherà il bollo.
9: Con l'abolizione del bollo per auto e moto, il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
8: Togliere il bollo auto meglio che inseguire il prezzo della benzina, sottolineano da noi moderati. Continua a respingere l'idea di una tassa sugli extra profitti Forza Italia, ma da Tajani, per trovare coperture e affrontare il caro energia, non si esclude un coinvolgimento di banche e imprese. Resta fuori dal perimetro del centrodestra Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che si dice pronto al voto anticipato e ad un'alleanza se ci dovesse essere convergenza degli altri partiti sugli ideali. La Lega intanto prepara il fine settimana di Pontida, con Salvini sicuro che l'unità avrà la meglio sui mal di pancia dei governatori del nord, critici negli ultimi tempi sulla gestione del partito. Weekend importante anche per il Movimento 5 Stelle, che a Milano, dopo la votazione online, svelerà i 20 punti del programma da presentare poi agli alleati del campo largo. Alleanza che, da pentastellati e verdi e sinistra, reagisce con freddezza alla proposta lanciata da Schlein per collaborare con il governo ed affrontare il caro energia, iniziativa che la segretaria Dem rilancia.
10: Noi continueremo a chiedere risposte a questo governo, stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
8: Giudizio positivo sulla mossa di Schlein arriva d'Azione. Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento sul caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita.
4: E prende il via oggi a Dublino la seconda ed ultima giornata dell'Ecofin, la riunione dei ministri dell'economia e delle finanze di tutta l'Unione Europea. Sul tavolo sempre la questione energetica e gli extra profitti. Noi andiamo in diretta a Dublino proprio dall'inviato Donato Bendicenti. Donato.
11: Sì, proprio in questo momento gli arrivi dei ministri dei 27 paesi membri dell'Unione Europea. Ieri con i cronisti ha parlato Giorgetti, prima di tutto della possibilità che l'Italia esca dalla procedura per deficit eccessivo dell'Unione Europea. L'Istat si pronuncerà martedì, dice Giorgetti, il rigore è quando l'arbitro fischia. Non sono fiducioso ma speranzoso. Giorgetti ha anche parlato del fatto che la Commissione dovrebbe concedere all'Italia la deroga da massimo dello 0,6% del patto di stabilità chiesta appunto per l'energia. E poi c'è il tema degli extra profitti. Dombrovskis, entrando, il commissario europeo all'economia, ha detto che non c'è una proposta dell'Unione e che gli stati nazionali devono decidere autonomamente. Invece Giorgetti, con altri ministri, tra cui quello tedesco, invece convinto che serva un intervento comune, e dice se diventeremo maggioranza, visto che il consenso si starà allargando, la Commissione dovrà tenerne conto. Infine il tema della possibilità di finanziare con i risparmi del PNRR, il decreto legge che abolisce il bollo su alcuni veicoli, su questo il Ministro dell'Economia è molto netto, non sono riserve, non sono fondi europei e dunque si tratta di denaro di cui lo Stato italiano e soprattutto il Parlamento può gestire come meglio crede. A te.
4: Grazie Donato. Secondo giorno di votazioni in Russia per il rinnovo della Duma, sono 110 milioni di elettori chiamati alle urne. Intanto Putin si scaglia contro i leader occidentali e su questo ci aggiorna in diretta da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
12: Si voterà fino a tutto domani per queste prime elezioni parlamentari russe dall'inizio del conflitto in Ucraina. Ieri, nel primo giorno, ha votato il 29,75% degli elettori. Molti hanno scelto la modalità di voto online. La vittoria del Partito Russo Unita, che fa capo a Putin, è abbastanza scontata, dovrebbe avere poco più del 50%, mentre è stato escluso l'unico partito

0: minacce della NATO si stanno intensificando, la priorità della Russia, ha concluso Putin, è il rafforzamento della triade nucleare del paese. Linea a voi.
1: E ora la cronaca. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito. Sono queste le prime parole della professoressa accoltellata a scuola a Roma da un tredicenne che tentava di filmare l'aggressione. La docente non è in pericolo di vita. Intanto il ministro Valditara dice vietare i social agli under 15. Giuseppina Testoni.
2: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray urticante, in testa un caschetto con una telecamera per trasmettere tutto sui social. Poi l'aggressione. L'obiettivo è la professoressa di italiano, storia e geografia, Isabella Marsilio, di 66 anni. La docente viene ferita in modo non grave, anche grazie all'intervento di un altro studente, un ragazzino di origine congolese. La scuola è la secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle, a Roma. A guidare la mano dell'aggressione, uno studente italiano di 13 anni, l'odio per la professoressa con cui avrebbe dovuto recuperare due insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico.
3: In pagella preso debito, un voto insufficiente e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
2: Una versione confermata dalla professoressa che in una intervista a Repubblica racconta la sequenza dell'aggressione. Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. Ora vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo. Prossima alla pensione, l'insegnante viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Di sicuro ci sono le idee a favore della remigrazione e contro la società multietnica che rimbalzano dal suo profilo social. Ringrazio lo studente del Congo che mi ha salvato, a lui darei una medaglia, commenta la prof, ma non cambio le mie idee. Il telefonino con cui lo studente stava cercando di riprendere tutto, forse per una diretta Telegram, è ora nelle mani dei carabinieri. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, nella direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice il ministro dell'Istruzione Valditara, che ha espresso solidarietà alla docente ferita.
1: A Patti, nel Messinese, condanne per oltre 300 anni di carcere. Questa è la sentenza del maxi processo Nebro di 2 sulle presunte truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea. Lucia Basso.
4: Il Tribunale di Patti, Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, nelle persone dei giudici dottoressa Marino, dottore Aliquò e dottore Corona, all'udienza del 18 settembre 2027, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza.
5: 45 condanne su 53 imputati per un totale di 325 anni di carcere, sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte e la sentenza del processo Nebro di 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte tra gli imputati esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scava e Tanesi. Il verdetto è arrivato dopo 6 ore di Camera di Consiglio. A pronunciarlo al Tribunale di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino, l'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco de Nebro, di oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò a un attentato. Fu lui a introdurre il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli, un modello nato sui Nebrodi e poi recepito nella normativa antimafia.
6: Oggi questi Nebrodi, questo territorio, arriva un vento nuovo e soprattutto arriva un messaggio al cuore di quegli agricoltori per bene che per anni hanno subito intimidazioni, minacce, vessazioni. Oggi sono più liberi, forse lo siamo un po' più tutti.
1: Continuiamo a parlare del giallo della morte di mamma e figlia per avvelenamento da ricina. Sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato nel caso di Pietra Catella. Nicola Tupputi.
7: Fino a prova contraria è accidentale. Le parole del professor Carlo Locatelli sulla possibilità che Antonella Di Elsi e Sara Di Vita abbiano assunto alla ricina per errore sembrano contrastare ma non influenzare le indagini sulla morte delle due donne. Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, non esclude l'ipotesi dello scambio di semi. Se ha dubbi lui, figuriamoci noi che lo abbiamo detto fin dal primo momento. La reazione di Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta. Secondo il legale è in corso una partita con la procura che smentisce il suo consulente più autorevole. Ognuno fa la sua parte, l'unica dichiarazione della procuratrice Elvira Antonelli, che continua a condurre nel più stretto riservo le indagini contro ignoti

0: per duplice omicidio premeditato e aggravato dal mezzo venefico. Gli inquirenti rimangono convinti che dietro all'avvelenamento ci sia un disegno pianificato. A rinsaldare il quadro accusatorio, rivelano fonti investigative, ci sono elementi certi e altri sarebbero arrivati per vie informali agli investigatori dal Robert Koch Institute di Berlino. Nei giorni scorsi si sono intensificate le audizioni di testimoni in attesa della relazione finale degli esperti tedeschi, ai quali la procura ha chiesto di identificare il vettore del veleno tra gli alimenti e i reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita.
1: Lutto nel mondo del calcio, è morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Si legge così nella lunga nota del club. Paolo Maggioni.
2: Raccontava di ritrovarlo spesso nei sogni, suo papà Valentino, il capitano del grande Torino che solo il fato poté vincere sulla collina di Superga e che in quei sogni dolcissimi giocavano ancora a pallone insieme, la leggenda e lui, il bimbo che da Alessandro divenne subito Sandrino, figlio di quell'Italia che usciva a mani nude dalle macerie della guerra e che pianse gli invincibili Granata come amici, come portatori di una ritrovata speranza. Non aveva ancora il leggendario baffo Mazzola quando Benito Lorenzi traghettò il suo giovane talento nella Milano nerazzurra, l'Inter di Angelo Moratti, una seconda casa diventata grande anche grazie a due giovani del vivaio scelti dal mago Herrera, Giacinto Facchetti, il terzino che andava d'attacco, e lui, Mazzolino, secondo definizione di Nicolò Carosio, attaccante con l'otto sulla schiena, incursore dai piedi buoni, una sorta di falso nueve in un mondo di nueve verissimi. Al Prater di Vienna la prima Coppa dei Campioni e il suggello di una carriera, la doppietta a Real Madrid, certo, ma anche i complimenti del suo più grande idolo, Alfredo Di Stefano. In nerazzurro arriveranno un'altra Champions, due Coppe Intercontinentali e quattro scudetti in 17 anni. Moltissimi gol nei derby, animati dalla rivalità con Gianni Rivera, il Golden Boy rossonero, tanto vicini, tanto diversi. Mazzola, introverso e lontano dai riflettori, coltivava un'ironia gentile ma tagliente. In nazionale vinsero l'Europeo 68 e sfiorarono la Rimè nel 70, scatenando dualismo, la famosa staffetta, ma anche enorme rispetto. Insieme, Rivera e Mazzola fonderanno anche il sindacato dei calciatori. Inter e Toro, i grandi amori anche da dirigente. A Rai Sport raccontò con Marco Civoli l'ultima vittoria mondiale, sigillando la quarta Coppa del Mondo con un semplice bravissimi subito dopo il rigore decisivo di Grosso.
3: È finita! Bravi. È finita!
2: In una sola parola, l'essenza di un sogno volato via nella nuvola di uno dei suoi mille sigari.
1: Per il calcio giocato arriva la prima vittoria per il Monza che batte 2-1 il Sassuolo, mentre oggi alle 18 c'è il grande big match Roma-Inter. Luca Cardinalini.
4: Il Monza doveva muovere la classifica, un solo punto in quattro gare, Juric già in bilico. Il Sassuolo doveva confermare il buono fatto fin qui, 7 punti compresa la vittoria sulla Juventus la scorsa settimana. Parte bene il Monza che in 2 minuti va vicino al vantaggio. Prima con Robinson che si fa anticipare in calcio d'angolo, poi con Quadio, appena convocato da Mancini in nazionale, ha sulla testa il pallone giusto, ma schiaccia troppo e Muric sventa. Al quarto d'ora l'occasionissima capita sui piedi esperti di Berardi che si fa respingere il tiro da Tornquist. A inizio ripresa Monza in vantaggio con lo schema più semplice che c'è. Calcio d'angolo e colpo di testa di Varela con il generoso contributo del portiere Muric. Al 61esimo il Monza raddoppia, Sebastiano Esposito in versione difensore rifila un calcione a Danny Mota, rigore che Varela trasforma, quarto gol in campionato. Nel finale il Sassuolo accorcia le distanze, punizione all'incrocio di Azic, poi in pieno recupero Bowie colpisce il palo, finisce 2-1.
1: È tutto per questa edizione, ora una breve pausa, poi la rassegna stampa curata da Marco Silenzi e le notizie di Renews 24 tornano sempre in diretta alle 9.

0: validated.
1: Offerta del dottore. Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda.
2: Ah, non vi abbiamo presentati!
3: Presentiamola! Lei è Alice, uno dei tanti professionisti qualificati disponibili su Pronto Pro. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro!
4: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
5: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
6: Qui è Verisure, si identifichi subito.
5: E rileva il ladro prima che entri in casa.
7: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid, pensata per i tragitti quotidiani, e guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155 da 95 euro al mese, showroom aperti anche domenica 20.

0: Buongiorno, bentrovati alla rassegna di Rai News 24. Sono diverse notizie sulle prime pagine dei quotidiani questa mattina in edicola, ma una ha sconvolto tutti, quella dell'accoltellamento della professoressa da parte di un tredicenne in una scuola. Non è il primo caso di violenza contro un professore, ma sconvolge anche il fatto che erano le medie, un ragazzo di 13 anni. Ed è questo il titolo e l'argomento scelto dalla stampa Il Mattino. A 13 anni accoltella la prof, scuola i ragazzi con il coltello. E poi il resto riguarda la guerra nel Golfo e in Medio Oriente, l'Italia nel mirino, colpito un caccia italiano. È la foto di Sandro Mazzola, una delle colonne del calcio italiano di tutti i tempi, scomparso ieri a 83 anni. Ma andiamo avanti e continuiamo a parlare di guerra. L'Italia nel vortice della guerra, Crosetto chiede soldi all'Unione Europea, insomma l'Italia si scopre in prima linea. Ironia del manifesto Santo Subito, che diventa Salpo Subito, perché delle unità della Marina, un'unità della Marina ha scortato un mercantile per passare nel Mar Rosso, che fino a ieri era abbastanza tranquillo, era solo Hormuz a preoccupare. Adesso, con l'arrivo degli Houthi e il controllo di quello stretto di Bab el-Mandeb, anche lì bisognerà trovare la soluzione per far arrivare i carichi di energia, di gas e petrolio in Europa e in Italia. Fuoco sugli italiani e la sinistra diserta ancora, scrive Libero. Il fatto di essere stato colpito un Eurofighter italiano in Arabia Saudita, il Fatto Quotidiano denuncia questa missione di cui non sapeva niente, secondo il Fatto Quotidiano, neppure il Colle, in guerra senza dirlo. Diversa la scelta di Repubblica, bollette, il conto è salato, ma è comunque legata ai problemi di trasporto dell'energia. Il Tempo, Giorgia contro Elli. Il Sole 24 Ore, concordato preventivo, arrivano i voti per 2,7 milioni di partite IVA. Il Giornale parla del jihadista di Modena che era capace di intendere. Infine La Verità, l'uomo che sussurra a Mattarella ci riprova col suo piano. E noi cominciamo appunto dalla scuola, con questo titolo a tutta pagina del Giornale: violenza in classe, la odiava per i debiti, prof aggredita a scuola, spray e 3 coltellate in diretta su Telegram. Per vendicarsi dei vecchi debiti accoltella la professoressa d'italiano, le ha sferrato ben 3 colpi con 2 grosse lame da sub, dopo averle spruzzato sul volto spray urticante, il tutto firmato in videochiamata su un gruppo Telegram. L'intervento di un compagno di classe che gli salta addosso evita la tragedia. Marco, 13 anni, alunno della scuola Giovanni Verga dell'istituto comprensivo Largo Cecconi a Centocelle, essendo minore di 14 anni non è imputabile. La donna, Isabella Marsili, 66 anni, finisce in ospedale per le ferite, fortunatamente poco profonde, al petto e ad un fianco. Avevo 2 debiti nelle sue materie, la giustificazione del ragazzino, e la professoressa appunto che dice: ho pensato di morire. Era assente in classe, dice Isabella Marsilio. Avevo già fatto l'appello, erano tutti seduti, avevo iniziato a interrogare un'altra alunna per recuperare un debito, erano passate le 9:20, quando l'ho visto entrare, aveva il casco e gli occhiali, mi si è avventato contro, con una mano mi ha spruzzato qualcosa in faccia, con l'altra mi ha dato 3 pugnalate su un fianco sotto il braccio, un dolore così, non l'avevo mai sentito, è stato terribile, ho pensato di morire. Ma ha detto qualche cosa? Niente, nemmeno una parola, ma gli occhi glieli ho visti, gelidi, sembravano senza anima mentre mi colpiva. Come si è salvata? Un ragazzo meraviglioso, l'ho affermato per primo, è originario del Congo, ha fatto un balzo e lo ha bloccato, poi tutti gli altri gli si sono buttati sopra. Voglio davvero ringraziare il mio salvatore, un ragazzo educato, rispettoso di tutti, come lui ce ne sono pochi. Allora sentiamo le parole della professoressa Marsilio, concesse al TG1.
1: Parole di grande tristezza. Mi addolora sapere che evidentemente c'è qualcosa che lo disturba. Forse occorreva un po' più di polso, diciamo, e comprendere un pochino meglio il malessere del ragazzo.
2: I social possono aver avuto un ruolo, secondo lei?
1: Purtroppo sappiamo bene che i giovani di oggi sono esposti a 1000 devianze e questa è la cosa più preoccupante.
0: Ma chi era questo ragazzo? Scrivono i quotidiani solitario, fan di Breivik, l'assaltatore di Utoja, appunto, il conto alla rovescia su TikTok, lo vedete, mancano 5 ore, aveva scritto, per l'attacco, la passione per la boxe, i giochi di guerra, i meme a favore di alcuni stragisti nelle scuole americane e i gruppi frequentati su Telegram. Dice Giuseppe Valditara, oltre all'educazione e al rispetto occorre impedire agli under 15 l'accesso a social e canali pericolosi. E poi una valutazione fatta sulle pagine di Domani da Cristian Raimo, che ricorda due eventi, quello del 25 marzo a Trescore, balneare nella Bergamasca, un 13enne che accoltella alla gola la sua insegnante di francese, San Vito Lo Capo, un alunno di prima media che prova a colpire il professore di tecnologia, anche lui in diretta, girata con il telefonino. Fa impressione e spavento, scrive Cristian Raimo, e questo genere di violenza nichilista, cinica, platealmente cieca, per un'età a cui ci addoloriamo ad associare questa violenza estrema e passioni così tristi. Non è un delirio, spiegavano, ma un formato codificato con regole non scritte. Chi colpisce da solo ha in realtà un pubblico. È l'estetica a prendere il posto dell'ideologia. Il sociologo Ralph Larkin ha definito Columbine forse la prima violenza così grave in America, con uno studente che entra e uccide i suoi compagni. Da allora chi colpisce cita spesso questo copione, rivendica il proprio gesto come protesta contro il bullismo, l'isolamento, i rituali pubblici di umiliazione. Molti attentatori cercano la fama ed il pubblico è già lì, nella chat, è composto di minori che cercano questo genere, persino applaude. Anche il ragazzino di Centocelle emulava, citava, si mostrava come un mare. Dopo Trescore il ministro Giuseppe Valditara invocò norme più severe. Dopo San Vito si diede la colpa agli smartphone. Oggi chiede di impedire ai minori di 15 anni l'accesso ai social e di ripristinare il rispetto dell'autorità dei docenti. Sarebbe davvero augurabile che ci potesse essere soluzioni immediate, ma il primo problema è che la deterrenza penale non dice nulla a chi ha 13 anni e questi ragazzini lo sanno. Ho 13 anni, non posso non processarmi né mettermi in carcere, scriveva nel manifesto quello di Trescore. Oggi sembra che questo tentato accoltellamento sia una reazione a un debito. I rituali di umiliazione di cui parla appunto il sociologo per un adolescente hanno spesso la forma di un registro. La scuola è il bersaglio perché è il luogo dove questi ragazzini si sentono giudicati e insieme è l'unico palcoscenico pubblico che hanno per vendicare quella che vivono come un'ingiustizia. Invece del rispetto dell'autorità è evidente che questi ragazzini non hanno, occorrerebbe il senso di un amore per se stessi e per il gruppo che sostituisca il rancore. La prevenzione forse più che nei tornelli, come scriveva su Domani Giulia Dazzi, è nei legami tra pari, in una scuola dove ci si senta davvero parte di una comunità prima che la mitologia della strage diventi l'unico posto accogliente. Voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento, andiamo sulla guerra con quest'altra pagina molto efficace del quotidiano Il Giornale. Italia in prima linea, colpito un nostro caccia nella base in Arabia Saudita, quella di Bab el Mandeb, che guarda nell'entrata praticamente del Golfo del Mar Rosso. La Marina scorta un mercantile, impegno tricolore negli scenari di crisi dal Golfo Persico a Gaza e il fianco a est della NATO. Ricordiamo che questa notte gli Houthi hanno colpito Riyadh, che è la capitale dell'Arabia Saudita, si sono spinti fino al cuore del potere saudita. Dicevamo un jet italiano, la guerra la porta bassa del Mar Rosso coinvolge anche un caccia italiano, un Eurofighter F2000 dell'aeronautica militare colpito nella base saudita di Taif sull'altopiano della provincia della Mecca, una 70 di chilometri a est della città santa dell'Islam, nella quale opera il contingente italiano nella missione Inherent Resolve. L'aereo, colpito da uno dei droni lanciati probabilmente dagli Houthi, era parcheggiato in un'area decentrata. Nessun militare italiano è rimasto ferito. Parliamo di questa missione anti-ISIS che è stata riconvertita in difesa dei cieli sauditi, proprio perché i cieli sauditi, ma non solo, anche quelli degli Emirati, del Kuwait sono diventati bersaglio delle rappresaglie iraniane quando l'Iran e Israele colpiscono il territorio dei Pasdaran. E su questo c'è come avete visto dalla prima pagina, la denuncia del Fatto Quotidiano. Insomma, eravamo in Arabia Saudita, ma lo sapeva il Parlamento, lo sapeva il Presidente della Repubblica. L'Italia è in guerra senza dirlo, al colle c'è in questa doppia pagina. Crosetto minimizza sull'Eurofighter distrutto e rilancia sull'operazione del Mar Rosso, di cui non aveva parlato con il Quirinale. E dicevamo appunto che gli UTI controllano, questo lo vedete in questa mappa, Bab el Mandeb, dove è la porta appunto del Mar Rosso, dove passano tutte le navi che arrivano dalla parte orientale del mondo. Il blocco del Mar Rosso è diventato un problema nazionale, rischia di esserlo anche a livello europeo. L'attesa è finita per la porta container Jolly Oro, scortata ieri dalla fregata militare Bergamini attraverso le acque dello stretto di Bab el Mandeb, controllato de facto dai ribelli yemeniti. Ma restano in bilico una dozzina di imbarcazioni di interesse nazionale, come riportano fonti diplomatiche al lavoro sul dossier. Non solo navi battenti bandiera italiana dunque, ma quelle necessarie per gli approvvigionamenti della Repubblica. Ma certo, scortare tutte le nostre navi, per ogni nave un'unità della Marina, sarebbe davvero costosissimo. Allora Guido Crosetto ha sentito la Premier Meloni e ha deciso di scrivere a Kaya Kallas una missiva anticipata dalla Premier in cui il Ministro si rivolge all'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea per chiedere un'azione immediata e decisa dell'Europa per rafforzare l'operazione Aspides, chiamata a scortare i mercantili nell'area. Al momento sono a disposizione una fregata italiana, che è intervenuta ieri, e una greca, ma per il titolare della difesa serve il triplo dello sforzo, 6 imbarcazioni come scudo ai commerci. Esiste anche un'alternativa, scrive sempre Crosetto nella lettera, Roma può fornire assetti aggiuntivi, insomma tante navi in più che può concedere l'Italia, 4 navi da aggiungere a quelle già impiegate, però c'è una condizione. Ripartiamo i costi tra i 27, sia insomma l'Europa a pagare, l'Italia non può farsi carico di questa protezione da sola. E quello che sta succedendo in quella zona e l'importanza che hanno man mano assunto gli UTI, che erano considerati dei ribelli straccioni anche, che davano un po' fastidio all'Arabia Saudita, in realtà hanno preso il controllo della parte più importante dello Yemen e adesso controllano anche lo stretto e possono dire la loro. Scrive Alberto Negri dalle pagine del Manifesto, gli UTI descritti come guerrieri in ciabatte o al più miliziani sciiti alleati dell'Iran, se siano davvero una cosa seria, ce ne siamo accorti adesso. Tra le righe emerge quello a cui aspirano, essere liberati dall'assedio, dal blacklist delle sanzioni europee e statunitensi e ottenere un riconoscimento internazionale. Ancor più chiaro è stato lo stesso Trump, il quale ha rifiutato per 2 volte le richieste saudite di attaccarli. Questo è un problema per i sauditi. A est lo stretto di Hormuz resta fortemente destabilizzato dallo scontro tra Iran e Stati Uniti. A ovest gli UTI hanno consolidato il loro potere sulla costa yemenita del Mar Rosso e intorno allo stretto di Bab el Mandeb, dove in pochi mesi il traffico di petroliere è aumentato del 50%. Nel mezzo, i droni lanciati dall'Iraq da gruppi filo-iraniani hanno mostrato che anche l'oleodotto est-ovest, principale rotta alternativa di Riyadh a Hormuz, è vulnerabile. Insomma, i sauditi sono intrappolati in un triangolo sempre più scomodo. E quello che c'è stato fino adesso, con i sauditi che cercavano di tenere a bada i UTI, è stato un fallimento lungo, così profondo e ribadito dagli eventi recenti che fa riflettere gli americani e adesso persino i pensosi ammiragli italiani che scrutano l'orizzonte dalla tolda di comando e si chiedono che cosa faranno anche in Parlamento, se una missione esclusivamente nazionale sarà sufficiente a garantire la sicurezza delle navi italiane dirette in Italia che varcheranno Bab el Mandeb. L'alternativa alla missione europea Aspides è quella di una coalizione di volenterosi, la formula magica da evocare come negromanti quando non si sa cosa fare. E al centro c'è la strategia americana, avviata dopo gli accordi di Abramo del 2020, che puntava a isolare l'Iran, frenare l'espansione economica e diplomatica della Cina, preservare la preminenza di Israele e controllare allo stesso tempo i principali corridoi energetici commerciali. Di questi obiettivi l'unico rimasto fuori discussione è la centralità israeliana. Tel Aviv ha portato quasi a termine l'annientamento di Gaza, devastato con i coloni la Cisgiordania, ha occupato un pezzo di Libano e di Siria, con una campagna di assassini, bombardamenti e distruzioni che non finisce mai. Mentre la guerra israelo-americana contro Teheran per le monarchie della regione è stato uno shock. Il loro mondo si fondava su due pilastri, la protezione militare americana e la sicurezza delle vie energetiche. Le basi americane in Qatar, Emirati, Bahrain, Kuwait e Arabia Saudita dovevano proteggerli, invece l'Iran li ha ridotti a bersagli, fatto saltare i loro calcoli strategici e le rotte del petrolio. L'Arabia Saudita si è rifugiata nel patto della Mecca di agosto con Pakistan e Turchia. Gli Emirati si sono tirati fuori dall'OPEC e resi autonomi da Riyadh. L'Oman tratta con l'Iran. Insomma, ognuno per sé. Tutti si sono resi conto che gli Stati Uniti di Trump possono scatenare una guerra, negoziare una tregua, fare altro, ignorando in gran parte i loro interessi, anche quelli dell'Europa. Per questo, nello stretto di Bab el-Mandeb e altrove, servono pensosi ammiragli, chiude ironicamente appunto Alberto Negri. Voltiamo pagina, parliamo di politica che si lega strettamente alla questione economica, perché è partita l'onda dei rincari, luce, gas, carburante, 1.000 euro in più a famiglia, fortemente questo legato alla situazione in Medio Oriente, in particolare nel Golfo. Finora, scrive Filippo Santelli, gli italiani hanno pagato il conto della crisi in Medio Oriente soprattutto al distributore di benzina. Nei prossimi mesi, in assenza di svolte positive dal fronte imprese e famiglie, lo pagheranno sempre di più anche nelle bollette di gas, elettricità, e rischia di essere salato questo conto. Ai prezzi di questo settembre, secondo Nomisma Energia, una famiglia tipo in un regime di tutela spenderebbe per i suoi consumi annuali di elettricità 136 euro in più di quanto avrebbe speso ai prezzi di un anno fa, un aumento del 18%, che diventa del 31% ben 366 euro per il gas, la prima voce di uscita energetica, è tutta concentrata nei mesi che verranno, sta arrivando l'inverno appunto. Sommandoci anche i rincari della pompa, l'aumento teorico in un anno sfiora i 1.000 euro a famiglia. Allora si corre ai ripari, perché Giorgetti dice all'Europa: attenzione, allarme bollette, lo shock energetico è il problema numero uno, bisogna fare qualche cosa, l'Europa deve intervenire, e una delle possibilità è quella di tassare gli extra profitti, anche se dalla stessa maggioranza ci sono voci discordanti, per esempio quella di Tajani, che dice gli extra profitti non esistono, esistono i profitti e quelli sono già tassati. Dicevamo appunto gli extra profitti, intervenga l'Unione Europea, dice Crosetto, oppure interverremo noi, se non è un ultimatum quasi ci manca, ma sicuramente nelle parole del Ministro dell'Economia Giorgetti la scelta su un'imposizione fiscale straordinaria sulle società energetiche è già stata compiuta. Interveniamo noi, è possibile farlo ed in passato è stato fatto. Sentiamo Giorgetti.
3: Sono esattamente il PNR non utilizzato in virtù dei risparmi, che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare, può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
0: Insomma, i soldi non si trovano, quello di cui parlava Giorgetti è il bollo. Perché? Perché questa tassa, una delle più odiate secondo la Premier Meloni, è stata tolta per l'anno 2027 per una macchina a famiglia, per le macchine medio-piccole e le moto medio-piccole. E in realtà il bollo, lo sappiamo tutti, i soldi, le risorse che arrivano dal pagamento dei bolli vanno ai comuni, che devono essere diciamo risarciti di quei soldi che non arriveranno. E dice Giorgetti, beh, possiamo utilizzare i soldi avanzati del PNRR, quello che avete sentito adesso. I risparmi del PNRR sono soldi dell'Italia, le regioni saranno compensate. Giorgetti prova a blindare questo provvedimento dalle polemiche sollevate da molte amministrazioni, in particolare quelle del centro-sinistra. Il confronto si concentra sulle coperture, la scelta, lo avete sentito, è quella di usare i fondi del PNRR, una soluzione che gli avanzi del PNRR, che secondo le opposizioni questa soluzione, come i governatori come Gianni e De Pascale, rischia di aprire degli interrogativi sulla destinazione degli investimenti. Giorgetti respinge le contestazioni e rivendica la solidità dell'impianto. I prestiti che l'Italia ha avuto il PNRR sono soldi del bilancio nazionale, non risorse europee. Sono economie rispetto a progetti che sono stati realizzati e sui quali sono rimasti dei risparmi. Insomma, sono soldi nostri e ne facciamo quello che vogliamo. Dall'Unione Europea la reazione fredda su questo del bollo auto abolito ancora non si è espressa, anche se Bruxelles storce il naso. L'approfondimento del quadro sarà inserito nell'ambito dell'iter del cosiddetto semestre europeo e sembra verosimile che l'annuncio sarà seguito dalla puntualizzazione che il PNRR resta uno strumento basato sui risultati conseguiti. Per ora dunque la Commissione prende atto della nuova misura, riservandosi di valutarla alla luce delle relazioni per il Paese del 2026 e delle raccomandazioni specifiche per Paese nel contesto del prossimo semestre europeo. Questo è quello che farà l'Unione Europea. Ma secondo la maggioranza i provvedimenti del governo non si fermeranno qui, proprio perché la situazione economica preoccupa davvero tutti. Allora sentiamo le parole di Tajani.
4: Ma non è finito, vogliamo ridurre ancora l'IRPEF fino al 33%, fino a 60.000 euro, vogliamo anche abbassare le tasse per i giovani, favorire il loro ingresso nel lavoro, sostenere le start-up.
0: Vediamo invece la posizione dell'opposizione, dalle parole di Elly Schlein del Partito Democratico, che in realtà per alcune questioni si sovrappone alla richiesta di alcuni partiti di governo di tassare gli extraprofitti. Sentiamo Schlein.
5: È necessario che chi si è arricchito anche nonostante la crisi di Hormuz dia un contributo straordinario in un momento in cui tutte le altre famiglie e le imprese sono in grande difficoltà.
0: Insomma, Elly Schlein cavalca questo malcontento per la benzina alle stelle, le bollette alle stelle, le difficoltà delle famiglie italiane di arrivare a fine mese e dice a Meloni la situazione è disastrosa, ci dica quando si vota e poi parla di linea pacifista con gli studenti. Dall'altra parte c'è Conte, che ha una linea ben precisa per quanto riguarda la guerra in Ucraina, le armi allontanano la pace, linea rossa di Conte su Kiev, Movimento 5 Stelle decide sui 20 punti di Nova, insomma questo campo largo ha posizioni opposte su alcune questioni, differenziate su altre, tanto è vero che LK ci tira fuori una vignetta, in fondo non è difficile trovare un accordo con Conte, il PD si arrende e lui smette di bombardare. Negoziati a difesa dei civili, il tentativo della leader PD di scongiurare la rottura, Schlein prova a smontare l'accusa di bellicismo e ostenta ottimismo, riusciremo a trovare un accordo su tutto. Abbiamo visto questi titoli, Schlein che dice appunto perché non terminate questa legislatura che è un disastro e andiamo subito a votare, dall'altra parte una coalizione che non sembra pronta e si divide su tante questioni. È di questo che parla la nota di Massimo Franco e dice: sorprende un po' l'insistenza con la quale la segretaria del PD Schlein invoca le elezioni anticipate. La leader di un'opposizione che non ha ancora né un programma né una candidatura per Palazzo Chigi considera inutili i mesi residui di legislatura, addirittura di più, li considera dannosi. La prima sgrammaticatura istituzionale, rivolgersi a decidere il voto è il capo dello Stato, rivolgersi alla Premier ignorando le competenze costituzionali del Quirinale è come minimo improprio. In più, mostrare il PD appeso alle decisioni di Palazzo Chigi può dare l'impressione di una subalternità politica, ma soprattutto la fretta di andare alle urne, mentre il Movimento 5 Stelle di Conte consegna un programma che ribadisce posizioni di politica estera contro l'Ucraina, Unione Europea e NATO, evidenzia una confusione irrisolta. Discuteremo con le forze alleate il programma comune, certo che troveremo un accordo su tutto, assicura Schlein, ma coniugando l'intesa al futuro si ha la conferma di un campo largo in incubazione. E dunque, dice Massimo Franco, non si comprende l'affanno di votare il prima possibile. E poi il convitato di pietra di tutte queste discussioni, parliamo dell'ex generale Vannacci. Uova contro gli agenti all'evento di Vannacci, il generale all'incontro del sindacato FSP polizia, insulti da Scatasuna, spunta anche Feltri, fa il pieno di applausi, il leader di Futuro Nazionale propone lo speronamento controllato per le divise. Insomma, vedete la posizione ben chiara, quella del quotidiano Libero, il piano dei futuristi, mandare il PD al governo. Quindi vedono Vannacci, in realtà, pur essendo di destra, come una quinta colonna per poter scardinare e togliere voti alla coalizione in questo momento al governo. Cambiamo argomento, parliamo di Ucraina, gli attacchi russi, Macron dice risponderemo, non ci faremo intimidire, Putin dice gli europei non vogliono le guerre con noi, intanto colpi su Kiev e Odessa, Macron... Mosca dice il diritto di rappresaglia, allerta nei cieli dell'Europa, la minaccia del Cremlino come ritorsione alle forniture militari a Kiev, legittimo colpire gli obiettivi britannici. Insomma, Macron contro che guida questa coalizione più che l'Europa per fermare la Russia. Abbaia, dice il Fatto Quotidiano, ma salva la Russia di altre sanzioni. Nessun accordo con le sanzioni, l'ultimo pacchetto contro la Russia, in particolare contro gli oligarchi, perché la Francia, la Slovacchia e, diciamo sorprendentemente, la Francia hanno fermato queste sanzioni che avrebbero colpito alcuni oligarchi vicini al Cremlino. Intanto la Russia, che è al voto in questo momento, dalla Russia arrivano notizie di un'armata che è a corto di uomini e le voci su una mobilitazione che però arriverà sicuramente dopo il voto. Tutta la Russia va a votare, l'opposizione è bandita, una guerra insomma alle urne. Questa è appunto la situazione in Ucraina. Facciamo un salto al di là dell'Atlantico, la sfida degli Stati Uniti all'Europa, un piano per ritirare 25.000 militari, lo abbiamo detto, il disimpegno degli Stati Uniti in Europa, non possiamo più contare sullo scudo americano, intanto Trump è in difficoltà per le elezioni di midterm, i democratici sono avanti nei sondaggi e l'editto del presidente contro i giornalisti, ha annunciato ieri via social la decisione di vietare l'accesso alla Casa Bianca a tre importanti testate, la rete MS Now, che è il nuovo nome dello storico canale All News statunitense MSNBC, notoriamente Libera, il quotidiano politico online, quotidiano online politico fra i più informati sui fatti di Washington, e la CNN nel mirino fin dal primo mandato, tanto che è rimasta celebre la cacciata del 2018 del corrispondente Jim Acosta, colpevole di avergli posto una domanda scomoda durante una conferenza stampa.

stampa. All'epoca la rete fece causa e al giornalista fu ridato l'accredito. Ultima parte di questa rassegna stampa la dedichiamo a un grande calciatore che se n'è andato ieri, parliamo di Sandro Mazzola. Il baffo vinse tutto con l'Inter, era figlio di Valentino, il leggendario capitano del Grande Torino, morto a Superga. Queste le foto di questo grandissimo campione, l'amicizia e la rivalità con Rivera, il primo stipendio sua madre Emilia che non ci credeva, sono tanti soldi, sì, sono sbagliati, diceva la mamma di Mazzola. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di Rai News 24. Buona giornata.

0: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
5: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
1: Pace interiore. Pace gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
2: La la la la la la la la la la la. Nei bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Sempre più incandescente la situazione in Medio Oriente. Bombe Houthi sulla capitale saudita Riyadh. Colpito a terra un caccia italiano. Crosetto chiede all'UE fondi per la scorta delle navi a Bab el-Mandeb. Trump bandisce dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico riportano notizie false. Contro il primo emendamento protestano i giornalisti. Poi il presidente vara nuove sanzioni contro Mosca. L'Europa non vuole una guerra con la Russia, ha dichiarato Putin, mentre il paese va alle urne per un'elezione senza opposizione. Siamo pronti a rispondere ad attacchi ibridi, così Macron. Tredicenne accoltella una professoressa per un debito scolastico in una scuola media di Roma e tenta di filmare l'aggressione. La donna non è grave, vietiamo i social ai minori, così Valditara. A Patti nel Messinese si chiude con 45 condanne il maxi processo Nebro di 2 sulle truffe e danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea, estorsione e traffico di stupefacenti. Scomparso a 83 anni Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo nerazzurra, nella sua carriera 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. Ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Lo sentivate dai titoli, si alza la tensione nello stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro Crosetto chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Spides con altri fondi per proteggere le navi mercantili italiane. Nel Mar Rosso intanto la fregata Bergamini scorta un mercantile italiano. Sentiamo Ilario Piagnerelli.
1: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di 2 sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el-Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
0: Forti esplosioni questa notte a Riyadh con gravi disagi all'aeroporto internazionale. Ieri gli Houthi hanno attaccato la base aerea di Taif in Arabia Saudita, colpito un caccia italiano senza danni per i nostri militari. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
2: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. La fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere, i 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 gli sfollati. Riyadh avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto Aramco, compagnia petrolifera del regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
0: Israele si prepara allo Yom Kippur, massima allerta militare su tutti i fronti, mentre nelle ultime ore ancora tensione a Gaza e in Cisgiordania. Ci aggiorna da Gerusalemme Marina Lalovic.
3: E se iniziamo proprio da quanto è successo in Cisgiordania, c'è stata un altro attacco nei pressi della città di Hebron, un colono mascherato ha attaccato una donna con un bastone, una donna palestinese. La polizia sta investigando, dicono. Intanto ricordiamola che tensione in Cisgiordania resta ancora alta anche nella città di Burqa, che è stata attaccata 3 volte questa settimana da un gruppo dei coloni che hanno incendiato i campi agricoli, dicono le fonti palestinesi. A Gaza c'è stato uno scontro a fuoco fra l'IDF e appunto contro un campo profughi al nord dell'enclave palestinese e nei pressi della città di Khan Yunis, ma è una settimana in cui l'esercito israeliano ha rivendicato l'uccisione di ben 3 membri di Hamas che dicono di aver appunto partecipato l'IDF al attacco di 7 ottobre. Qui in Israele, che si prepara anche alle decisive elezioni che mancano poco più di un mese appunto di questa tornata elettorale, non si placa la polemica nemmeno intorno al documentario NASA, ricordiamo, premiato a Venezia, che racconta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la uccisione dei civili a Gaza. Diverse manifestazioni davanti alla casa dei genitori di Rachel Zor, una delle coautrici di questo documentario, da parte degli estremisti di destra che incitavano alla pena di morte, chiamando i due autori i traditori. Per il momento qui da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Donald Trump ha annunciato di aver disposto il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, Politico e MS Now con effetto immediato perché riportano notizie false, ha detto la replica della CNN. Qualora dovesse concretizzarsi il divieto, si tratterebbe di un illegittimo attacco alla libertà di stampa. E lo stesso presidente degli Stati Uniti annuncia un accordo storico con Danimarca e Groenlandia. Gli Stati Uniti otterranno il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola artica a costo zero e con il potere di bloccare basi o investimenti di paesi avversari. Katia Cerratti.
4: Un sogno che si avvera, così il presidente statunitense Donald Trump definisce l'accordo appena stipulato con Danimarca e Groenlandia, un'intesa a durata illimitata che, secondo il tycoon, garantisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza e la difesa dell'isola artica, senza alcun costo per le casse statunitensi. L'accordo prevede l'avvio immediato dei piani per estendere la presenza militare americana sul territorio e soprattutto un diritto di veto strategico. Nessun paese avversario degli Stati Uniti, con chiaro riferimento a Cina e Russia, potrà costruire basi, mantenere truppe o effettuare investimenti sensibili in Groenlandia senza l'autorizzazione scritta di Washington. L'intesa non prevede alcuna cessione di territorio, accantonata l'idea di un acquisto diretto dell'isola. La sovranità formale resta infatti alla Danimarca e al popolo groenlandese. La premier danese Mette Frederiksen ha accolto con favore il testo, sottolineando come l'intesa rafforzi la sicurezza comune nell'Artico e nel Nord Atlantico, a beneficio anche della NATO e dell'Europa, e nel pieno rispetto dell'autodeterminazione locale. Sulla stessa linea il governo della Groenlandia, che vede riconosciuto il proprio ruolo internazionale. La firma ufficiale è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per poi passare al vaglio dei rispettivi parlamenti. Ma né Washington, né Copenaghen, né Nuuk hanno ancora pubblicato il testo dell'accordo e dunque, nonostante i toni trionfalistici di Trump, diversi dettagli operativi restano da chiarire, in particolare quale forma giuridica assumerà il controllo permanente rivendicato da Trump, quali nuovi poteri saranno attribuiti agli USA, oltre a quelli di cui già godono con il patto del 1951, e soprattutto quanto le nuove concessioni modificheranno concretamente gli equilibri geopolitici nella regione artica.
0: L'Italia è ancora una nazione per i giovani, a dirlo è la presidente del Consiglio Meloni in un videomessaggio al Festival di Open. Servono salari adeguati e case a prezzo eco, spero possa essere una sfida di tutti i partiti. Gabriele Martelloni.
5: Ancora una visita in Italia con l'agenda aggiornata all'ultimo momento e che conferma il nuovo corso inaugurato a metà luglio. Più tappe nel paese e meno all'estero. La missione di Oslo potrebbe essere una delle ultime, filtra da Palazzo Chigi, con il forfè all'Assemblea ONU di New York che viene dato praticamente per certo. Nel Bresciano Giorgia Meloni visita l'area produttiva della Beretta e partecipa ai festeggiamenti per i 500 anni dalla nascita dell'azienda. Un modo per mostrare l'attenzione alle imprese mentre il governo si appresta a scrivere la sua ultima legge di bilancio, nella quale ha garantito la Presidente del Consiglio l'abolizione del bollo, attualmente prevista per il 2027, diventerà strutturale. Meloni, dopo la disponibilità a studiare senza pregiudizi le proposte di Schlein sull'energia, nei prossimi giorni potrebbe rispondere alla lettera della segretaria Dem. Intanto, nel videomessaggio inviato al Festival di Open, rinnovando l'impegno per l'Italia che sia paese per i giovani, sembra confermare indirettamente l'intenzione di proseguire la legislatura fino a scadenza naturale.
6: Basta che la strada da fare è ancora lunga e la vogliamo percorrere tutta, moltiplicando gli impegni e gli sforzi, perché non ci arrendiamo all'idea che l'unica opzione che l'Italia può offrire ai propri figli sia un biglietto di sola andata per andarsene.
0: Intanto le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento sull'attacco degli Houthi al caccia italiano colpito in Arabia Saudita, malumori nel centro-sinistra per la mano tesa di Schlein a Meloni per affrontare la crisi energetica. Alberto Gioffreda.
7: Dopo l'abolizione del bollo auto, il centrodestra guarda alla prossima legge di bilancio. L'obiettivo dichiarato da Fratelli d'Italia è quello di estendere la platea di chi non pagherà il bollo.
8: Con l'abolizione del bollo per auto e moto, il governo lascia fino a 240 euro in più nelle tasche degli italiani. La sinistra parla di patrimoniali e attacca questa misura. Noi tagliamo le tasse, loro vorrebbero aumentarle.
7: Togliere il bollo auto meglio che inseguire il prezzo della benzina, sottolineano da noi moderati. Continua a respingere l'idea di una tassa sugli extra profitti Forza Italia, ma da Tajani per trovare coperture e affrontare il caro energia non si esclude un coinvolgimento di banche e imprese. Resta fuori dal perimetro del centrodestra Futuro Nazionale con l'ex generale Vannacci, che si dice pronto al voto anticipato e ad un'alleanza se ci dovesse essere convergenza degli altri partiti sugli ideali. La Lega intanto prepara il fine settimana di Pontida, con Salvini sicuro che l'unità avrà la meglio sui mal di pancia dei governatori del nord, critici negli ultimi tempi sulla gestione del partito. Weekend importante anche per il Movimento 5 Stelle, che a Milano, dopo la votazione online, svelerà i 20 punti del programma da presentare poi agli alleati del campo largo. Alleanza che, da pentastellati e verdi e sinistra, reagisce con freddezza alla proposta lanciata da Schlein per collaborare con il governo ed affrontare il caro energia, iniziativa che la segretaria Dem rilancia.
9: Noi continueremo a chiedere risposte a questo governo, stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
7: Giudizio positivo sulla mossa di Schlein arriva d'Azione. Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento sul caccia italiano colpito in una base in Arabia Saudita.
0: A Dublino, seconda ed ultima giornata dell'Ecofin, la riunione dei ministri dell'economia e delle finanze di tutta l'Unione Europea. Sul tavolo sempre la questione energetica e gli extra profitti. Andiamo da Donato Bentigenti.
10: Sì, proprio in questo momento gli arrivi dei ministri dei 27 paesi membri dell'Unione Europea. Ieri con i cronisti ha parlato Giorgetti, prima di tutto della possibilità che l'Italia esca dalla procedura per deficit eccessivo dell'Unione Europea. L'Istat si pronuncerà martedì, dice Giorgetti, il rigore è quando l'arbitro fischia. Non sono fiducioso ma speranzoso. Giorgetti ha anche parlato del fatto che la Commissione dovrebbe concedere all'Italia la deroga da massimo dello 0,6% del patto di stabilità chiesta appunto per l'energia. E poi c'è il tema degli extra profitti. Dombrovskis, entrando, il commissario europeo all'economia, ha detto che non c'è una proposta dell'Unione e che gli stati nazionali devono decidere autonomamente. Invece Giorgetti, con altri ministri, tra cui quello tedesco, è invece convinto che serva un intervento comune e dice se diventeremo maggioranza, visto che il consenso si starà allargando, la Commissione dovrà tenerne conto. Infine il tema della possibilità di finanziare con i risparmi del PNRR il decreto legge che abolisce il bollo su alcuni veicoli. Su questo il Ministro dell'Economia è molto netto, non sono riserve, non sono fondi europei e dunque si tratta di denaro di cui lo Stato italiano e soprattutto il Parlamento può gestire come meglio crede. A te.
0: Secondo giorno di votazioni in Russia per il rinnovo della Duma, 110 milioni di elettori chiamati alle urne, intanto Putin si scaglia contro i leader occidentali. Ci aggiorna da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
11: Si voterà fino a tutto domani per queste prime elezioni parlamentari russe dall'inizio del conflitto in Ucraina. Ieri, nel primo giorno, ha votato il 29,75% degli elettori. Molti hanno scelto la modalità di voto online. La vittoria del partito Russia Unita, che fa capo a Putin, è abbastanza scontata. Dovrebbe avere poco più del 50%, mentre è stato escluso l'unico partito, Yablaka, che si era dichiarato contro la guerra e a favore della pace. È stato escluso dalla Corte Costituzionale. Intanto i partiti di opposizione, c'è da dire che però, sono praticamente tutti allineati con le posizioni del Cremlino, soprattutto in merito al conflitto. E per la prima volta nelle elezioni della Duma si è votato anche nei territori ucraini occupati dai russi. Putin ha votato online, poi ha tenuto una riunione con il Consiglio Militare e Industriale, ha detto: noi non abbiamo intenzione di colpire i paesi europei, e i cittadini europei nelle loro elezioni dicono chiaramente di non volere una guerra con la Russia. Però poi dice

0: gruppo Ittihad al-Mujahideen Pakistan, fazione legata ai talebani pakistani. Siamo alla cronaca. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito. Le prime parole della professoressa accoltellata a scuola a Roma da un tredicenne che tentava di filmare l'aggressione. La docente non è in pericolo di vita e il ministro Valditara ha detto vietare i social agli under 15. Giuseppina Testoni.
1: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray urticante. In testa un caschetto con una telecamera per trasmettere tutto sui social. Poi l'aggressione. L'obiettivo è la professoressa di italiano, storia e geografia, Isabella Marsilio, di 66 anni. La docente viene ferita in modo non grave, anche grazie all'intervento di un altro studente, un ragazzino di origine congolese. La scuola è la secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle, a Roma. A guidare la mano dell'aggressione, uno studente italiano di 13 anni, l'odio per la professoressa con cui avrebbe dovuto recuperare due insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico.
2: Pagella presa debile, che ne so, un voto insufficiente e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
1: Una versione confermata dalla professoressa che in una intervista a Repubblica racconta la sequenza dell'aggressione. Ho avuto paura di morire, lui mi accoltellava e stava in silenzio. Ora vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo. Prossima alla pensione, l'insegnante viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Di sicuro ci sono le idee a favore della remigrazione e contro la società multietnica che rimbalzano dal suo profilo social. Ringrazio lo studente del Congo che mi ha salvato, a lui darei una medaglia, commenta la prof, ma non cambio le mie idee. Il telefonino con cui lo studente stava cercando di riprendere tutto, forse per una diretta Telegram, è ora nelle mani dei carabinieri. Vietare l'accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, nella direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice il ministro dell'Istruzione Valditara, che ha espresso solidarietà alla docente ferita.
0: A Patti, nel messinese, condanne per oltre 300 anni di carcere. Questa la sentenza nel maxi processo Nebro di 2 sulle presunte truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea. Lucia Basso.
3: Il Tribunale di Patti, Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, nelle persone dei giudici dottoressa Marino, dottore Aliquò e dottore Corona, all'udienza del 18 settembre 2027, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza.
4: 45 condanne su 53 imputati per un totale di 325 anni di carcere, sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte e la sentenza del processo Nebro di 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte tra gli imputati esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scavo e Tanesi. Il verdetto è arrivato dopo 6 ore di Camera di Consiglio. A pronunciarlo al Tribunale di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino, l'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco de Nebro, di oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò a un attentato. Fu lui a introdurre il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli, un modello nato sui Nebrodi e poi recepito nella normativa antimafia.
5: Oggi questi Nebrodi, questo territorio, arriva un vento nuovo e soprattutto arriva un messaggio al cuore di quegli agricoltori per bene che per anni hanno subito intimidazioni, minacce, vessazioni. Oggi sono più liberi, forse lo siamo un po' più tutti.
0: Il giallo della morte di mamma e figlia per avvelenamento da ricina. Sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato nel caso di Pietra Catella. Nicola Tupputi.
6: Fino a prova contraria è accidentale. Le parole del professor Carlo Locatelli sulla possibilità che Antonella Di Elsi e Sara Di Vita abbiano assunto alla ricina per errore sembrano contrastare ma non influenzare le indagini sulla morte delle due donne. Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia e consulente della procura di Larino, non esclude l'ipotesi dello scambio di semi. Se ha dubbi lui, figuriamoci noi che lo abbiamo detto fin dal primo momento. La reazione di Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni Di Vita, parte offesa nell'inchiesta. Secondo il legale è in corso una partita con la procura che smentisce il suo consulente più autorevole. Ognuno fa la sua parte, l'unica dichiarazione della procuratrice Elvira Antonelli, che continua a condurre nel più stretto riservo le indagini contro ignoti per duplice omicidio premeditato e aggravato dal mezzo venefico. Gli inquirenti rimangono convinti che dietro all'avvelenamento

0: ci sia un disegno pianificato. A rinsaldare il quadro accusatorio, rivelano fonti investigative, ci sono elementi certi e altri sarebbero arrivati per vie informali agli investigatori dal Robert Koch Institute di Berlino. Nei giorni scorsi si sono intensificate le audizioni di testimoni in attesa della relazione finale degli esperti tedeschi, ai quali la procura ha chiesto di identificare il vettore del veleno tra gli alimenti e i reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia di Vita.
1: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, si legge nella nota del club. Allora vediamo il servizio di Paolo Maggioni.
2: Raccontava di ritrovarlo spesso nei sogni, suo papà Valentino, il capitano del grande Torino che solo il fato poté vincere sulla collina di Superga e che in quei sogni dolcissimi giocavano ancora a pallone insieme, la leggenda e lui, il bimbo che da Alessandro divenne subito Sandrino, figlio di quell'Italia che usciva a mani nude dalle macerie della guerra e che pianse gli invincibili Granata come amici, come portatori di una ritrovata speranza. Non aveva ancora il leggendario baffo Mazzola quando Benito Lorenzi traghettò il suo giovane talento nella Milano nerazzurra, l'Inter di Angelo Moratti, una seconda casa diventata grande anche grazie a due giovani del vivaio scelti dal mago Herrera, Giacinto Facchetti, il terzino che andava d'attacco, e lui, Mazzolino, secondo definizione di Nicolò Carosio, attaccante con l'otto sulla schiena, incursore dai piedi buoni, una sorta di falso nueve in un mondo di nueve verissimi. Al Prater di Vienna, la prima Coppa dei Campioni e il suggello di una carriera, la doppietta a Real Madrid, certo, ma anche i complimenti del suo più grande idolo, Alfredo Di Stefano. In nerazzurro arriveranno un'altra Champions, due Coppe Intercontinentali e quattro scudetti in 17 anni. Moltissimi gol nei derby, animati dalla rivalità con Gianni Rivera, il Golden Boy rossonero, tanto vicini, tanto diversi. Mazzola, introverso e lontano dai riflettori, coltivava un'ironia gentile ma tagliente. In nazionale vinsero l'Europeo 68 e sfiorarono la Rimè nel 70, scatenando dualismo, la famosa staffetta, ma anche enorme rispetto. Insieme, Rivera e Mazzola fonderanno anche il sindacato dei calciatori. Inter e Toro, i grandi amori anche da dirigente. A Rai Sport raccontò con Marco Civoli l'ultima vittoria mondiale, sigillando la quarta Coppa del Mondo con un semplice bravissimi subito dopo il rigore decisivo di Grosso.
3: È finita! Bravi. È finita!
2: In una sola parola, l'essenza di un sogno volato via nella nuvola di uno dei suoi mille sigari.
1: Serie A di calcio, prima vittoria per il Monza che batte 2-1 il Sassuolo, oggi alle 18 il big match Roma-Inter. Luca Cardinalini.
4: Il Monza doveva muovere la classifica, un solo punto in quattro gare, Juric già in bilico. Il Sassuolo doveva confermare il buono fatto fin qui, 7 punti compresa la vittoria sulla Juventus la scorsa settimana. Parte bene il Monza che in 2 minuti va vicino al vantaggio, prima con Robinson che si fa anticipare in calcio d'angolo. Poi con Kouadio, appena convocato da Mancini in nazionale, ha sulla testa il pallone giusto, ma schiaccia troppo e Muric sventa. Al quarto d'ora l'occasionissima capita sui piedi esperti di Berardi, che si fa respingere il tiro da Tornquist. A inizio ripresa Monza in vantaggio con lo schema più semplice che c'è. Calcio d'angolo e colpo di testa di Varela, con il generoso contributo del portiere Muric. Al 61esimo il Monza raddoppia, Sebastiano Esposito in versione difensore rifila un calcione a Danny Mota, rigore che Varela trasforma, quarto gol in campionato. Nel finale il Sassuolo accorcia le distanze, punizione all'incrocio di Azic, poi in pieno recupero Bowie colpisce il palo, finisce 2-1.
1: La musica Mina pubblica Vento di Passione, il singolo che anticipa l'album Dilettevoli inedite eccedenze che uscirà il 9 ottobre. Il servizio di Alessandra Sacchetta.
5: Il ricordo di un amore viaggia nella testa.
6: Il senso di nostalgia diventa inevitabile ascoltando Mina nella sua interpretazione di Vento di Passione. La Tigre di Cremona reinterpreta, rendendo nuova, una canzone di Pino Daniele, cantata nel 2007 con Giorgia.
5: È come un vento di passione, una rosa.
6: Il video firmato da Ferzan Özpetek fa il resto. Un solo primo piano di Luca Argentero che accompagna con la mimica facciale le emozioni che Mina suscita con il testo, ma soprattutto con la sua voce graffiante ed intima.
5: Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare.
6: Il 9 ottobre potremo ascoltare tutto il nuovo disco di Mina dal titolo accattivante. Dilettevoli, inedite, eccedenze.
5: Continuo a viaggiare nella testa.
1: Ora una piccola pausa, poi la nostra rubrica di tendenze e spettacolo, tutti frutti.

Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé. Perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.

0: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.
1: ¡Vengan, rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
2: Cristianini te ayuda.
3: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più. Cerchi qualcosa di meglio. Nel tuo modo di vivere. Nelle tue scelte. Sai cosa vuoi? Sai dove andare? Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8, tua da 269 euro al mese.
4: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
5: Qui è Verisure, si identifichi subito.
4: E rileva il ladro prima che entri in casa.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
7: Tipo zero sprechi, zero residui.
8: Arrestare terra a terra.
9: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
10: Ci teniamo a risparmiare le energie.
11: Preferendo quelle alternative e rinnovabili.
12: Perché al pianeta teniamo un mondo.
10: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo alla Vaccheria all'Eur e andremo alla scoperta della mostra Andy Warhol Forever Love. E in apertura di questa puntata l'arte contemporanea che incontra la storia. Un'onda dell'artista francese Geillard travolge simbolicamente la Biblioteca Vaticana in occasione di Aqua, una mostra che si interroga sulle paure e le fragilità umane. Il racconto di Valentina Dello Russo.
1: Un'onda gigante si infrange sulla facciata cinquecentesca della Biblioteca Vaticana. Dai tempi di Bernini è la prima volta che un artista contemporaneo esprime il suo genio all'interno delle mura leonine. Diluvium è un'opera ispirata a Gustave Doré. A firmarla è lo street artist francese Geillard, che accoglie così i visitatori della mostra Aqua.
2: È un'opera sulla paura. Penso che per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, poi partire con l'acqua, ma questa onda anche parla dell'onda di un diluvio che sta già passando nel mondo. L'abbiamo visto con il Nepal, il Tibet.
1: Minaccia e risorsa allo stesso tempo per una riflessione sull'acqua espongono insieme tre creativi contemporanei, oltre a J.R., il tipografo americano Bill Moran e lo chef Fulvio Pierangelini.
3: L'anno scorso facemmo un trio eccezionale perché c'era Christiana Williams, c'era Giovanotti e c'era Maria Grazia Chiuri. E fu un esperimento che è riuscito così bene che ci siamo detti che volevamo continuare.
1: E così, accanto al celebre trattato sui pesci di Ippolito Salviani, dai caratteri tipografici nascono i Letter Fishes di Moran e fra i volumi sono esposti racconti di Pierangelini, perché le ricette non sono solo un insieme di ingredienti.
4: Credo che sia più una questione di affetto, una questione di riconoscere la materia, una questione di rispetto, perché ogni volta che cuciniamo, mangiamo, c'è qualcosa che si sacrifica per noi, un atto sociale.
1: Acqua è il primo di cinque appuntamenti sugli elementi naturali, specchio dei timori e delle speranze dell'umanità.
3: È un periodo di grandi paure, ma le paure accompagnano l'umanità perché gli uomini hanno paura. Ma è un periodo in cui c'è anche un uso strumentale delle paure. Persone, forze politiche utilizzano la paura per controllare e dirigere. E la libertà rispetto a quello la ottieni solo se le conosci, le paure, se le affronti.
1: A inaugurare la mostra nel giorno del suo 71esimo compleanno è stato Papa Leone XIV.
5: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Per la prima volta in visita alla Biblioteca Vaticana, il Pontefice ha annunciato che sarà finalmente ampliata, un nuovo edificio, primo importante intervento architettonico in Vaticano dai tempi dell'Aula Paolo VI.
3: Le persone che ci guardano da fuori hanno un'idea della biblioteca come qualcosa di molto fermo. Invece una biblioteca cresce, ci sono i regali che il Papa ci manda, i libri che riceve lui, ci sono quelli che compriamo come biblioteca e ci sono le collezioni che molti collezionisti ci regalano e ci lasciano. E noi erano ormai 4 anni che non sapevamo più dove mettere le cose, quindi si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro.
0: Un cast stellare per il film The Invite. Una cena, due coppie vicine di casa, due modi diversi di vivere la vita. Protagonisti Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde e Seth Rogen.
6: Joe, ti ricordi di Penelope?
7: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
8: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
9: I think that it all comes down to communication.
10: Penso che nelle relazioni sia fondamentale la comunicazione e sia importante essere autenticamente se stessi. A volte nei rapporti finiamo per assumere dei ruoli, invece di fermarci davvero a capire chi siamo in ogni fase della nostra vita, sentendoci liberi di presentarci nuovamente ai nostri partner.
9: Feeling free to reintroduce ourselves to our partners.
10: C'è ancora questa sensazione che il cambiamento equivalga ad un tradimento. Ma se riuscissimo ad avvicinarci un po' di più all'accettazione del cambiamento, sia in noi stessi sia negli altri, Penso che le relazioni avrebbero maggiori possibilità di funzionare.
8: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
11: I like Seth's line in the film when he says.
12: Mi piace una frase che Seth dice nel film alla sua compagna. Le cose che non fai, non le fai perché non le fai. Intendendo, non sono io a impedirti di farle.
11: I think a lot of what ends up,
12: penso che in fondo quello che succede, talvolta in modo quasi perverso, è dare la responsabilità al partner delle proprie mancanze.
13: Come funziona? Cioè, come si viene invitati? Oppure siete voi a invitare e ci sono
14: regole? Ci sono criteri,
13: esatto. E si può fare qualsiasi cosa con chiunque?
14: Abbiamo dei menu.
11: The other person's there.
12: È come se l'altra persona fosse lì e ti desse una spinta, ti facesse stare meglio.
14: Hai della tequila?
12: Poi, in modo strano, iniziassi ad attribuire tutto ciò che non stai facendo per te stesso, tutti i modi in cui non ti prendi cura di te, all'effetto che l'altra persona ha su di te.
14: Ci avete messo un po' ad aprire la porta. E sembrava che steste litigando.
15: Non è finito.
14: No, sono solo sincero. Eravamo sulla porta prima di suonare e vi abbiamo sentito litigare.
13: Oh, stavamo parlando.
14: Stavamo litigando.
13: Stavamo litigando, sì.
16: I love a line that Penelope has in the movie.
10: Adoro una frase che Penelope dice nel film. Le persone dimenticano di meritare di più e vivono di briciole. E penso che sia qualcosa in cui molti possono riconoscersi. Il film ti dice: renditi disponibile alla vita, pretendi di più dalla vita.
14: Lo ero.
17: Non ci credo.
10: Abbi standard più elevati per te stesso. Non puoi dare la colpa a qualcun altro della tua infelicità. Queste erano tutte idee che la trama di questo film invitava in qualche modo ad esplorare. The Indict è un adattamento del film spagnolo Sentimental. Ma ce ne sono diverse versioni, in molte lingue, compreso l'italiano.
13: Vino?
14: Il vino va benissimo.
13: Vino.
14: Sì. Vino. Abbiamo del vino.
10: C'è una domanda universale su cosa succede quando una coppia infelice e un'altra coppia infelice si ritrovano intrappolate insieme e su cosa accade quando inizi davvero a mettere in discussione la tua relazione sotto gli occhi di altre persone. Ma ogni versione rivela anche qualcosa di molto specifico della cultura in cui è stata realizzata. E nella nostra versione emergono anche elementi legati alle idee portate da questi attori.
0: Arriva per la prima volta in Italia, all'Opera di Roma, la raffinata regia di Klaus Gut delle Nozze di Figaro di Mozart. Successo alla prima, come ci racconta Fabio Cappelli.
18: Tutti noi conosciamo bene questa situazione. Programmiamo di fare una cosa e poi, all'improvviso, ne facciamo un'altra. A noi esseri umani piace considerarci razionali e logici, ma in realtà, soprattutto quando entrano in gioco le emozioni, è facilissimo distrarsi e lasciarsi andare in una direzione diversa da quella che avevamo in mente.
19: La potenza è quella di Eros, che nella regia di Klaus Gut delle Nozze di Figaro di Mozart è un personaggio a parte, spesso in scena. Una produzione ormai classica che arriva per la prima volta in Italia al Teatro dell'Opera di Roma. Nel cast spiccano Erwin Schrott nel ruolo di Figaro e Martina Russomanno in quello di Susanna.
20: L'apparente semplicità di Mozart, no? Che appunto sembra così, sembrano delle melodie così semplici, no? Che magari si possono dare a uno studente alle prime armi, proprio perché orecchiabili, facili da ricordare. Ma in realtà è proprio questa semplicità che trovo che ci renda nudi. Cioè, noi siamo letteralmente nudi, c'è un'intonazione che se non è perfetta si nota immediatamente, ci deve essere il sostegno del fiato, altrimenti tutto sembra, cioè inizia a suonare difficile, cosa che invece non è così che deve essere.
21: Ora il
20: se si pensa a Mozart come un inizio si sbaglia, perché credo piuttosto che sia un arrivo. Da quello che ho capito, ecco, Gut vuole la magia, cioè ricerca dei momenti magici, no? Ci sono spesso dei momenti in cui appunto l'angelo ci passa degli oggetti e noi ci ritroviamo con questi oggetti in mano nella realtà, no? Quindi lui la cerca spesso, trovo. Sicuramente le due aree di Cherubino sono momenti dove si può entrare in questa magia a fondo, ma anche la mia aria, l'aria di Susanna, quella del quarto atto, perché insomma trovo che sia veramente bella questa immagine di lei quasi a rallenti, quest'angelo che ci fa volare, cioè come se per un momento il tempo si fermasse e noi possiamo, no, entrare in questa magia.

0: dirige Emmanuel Tieknavorian, vincitore del premio Abbiati della critica nel 2025.
1: There is this incredible Armenian saying.
2: C'è un bellissimo detto armeno: non amare perché esiste l'odio e non odiare perché esiste l'amore. E lo stesso vale per le nozze di Figaro. Non ridere perché un attimo dopo potresti piangere, ma non piangere perché un attimo dopo potresti ridere. È un qualcosa di straordinario nelle nozze di Figaro, il rapporto tra questi sentimenti estremi.
0: Alla prima, applausi per tutti.
3: Giusy Ferreri, una delle voci più interessanti della musica italiana, svela il suo lato più dark come scrittrice di gialli nel noir punk gotico dal titolo Le voci interrotte. L'intervista di Laura Longo.
4: Ferreri, scrittrice, avevamo già letto un biopic, adesso invece la troviamo in un'altra veste, è una veste da giallista con le voci interrotte. Un noir dalle molte sfumature, come mai questa avventura?
5: Ho sempre avuto dentro di me la vena, proprio da quando ero ragazzina, di raccontare, e devo dire che in quest'ottica di sfumature noir è una cosa che mi viene bene come fantasia, come creatività.
4: Tutto inizia attorno a una statua, che è quella di Minerva, che poi diventa una persona.
5: Ma perché proprio la dea Minerva è legata a questa idea di preservare l'arte, la creatività, questa storia un po' tra arte e intelligenza artificiale. Mi piaceva proprio che ci fosse lei come figura per portare avanti questo tipo di approccio che oggi noi vediamo un po' tramutato, se non che appunto per inseguire la modernità e l'attualità, che però non sappiamo dov'è che ci porteranno. Ho voluto anche un po' ironizzare delle piccole sfumature della mia personalità, di quelle che sono le paure appunto di quello che non sappiamo dove andremo a finire con questo nuovo approccio tecnologico.
4: È una scrittura potente, un po' simile alla voce?
5: Sì, diciamo che è riconoscibile.
4: Sono vari personaggi, varie sfaccettature che sembrano essere un po' parte di Giusy.
5: Le ho mescolate un po' su vari personaggi. Ho cercato di dipingerli dove anche laddove ci sono delle personalità totalmente lontane dal mio approccio di vita, ho voluto però, mi serviva in quel momento, aggiungere degli ingredienti che non certo quel modo un po' mi rappresentasse. Sono persa
4: nei tuoi occhi. Se le voci interrotte fosse un brano di un album, che brano sarebbe?
5: Urca. Se le voci interrotte. Allora, c'è da dire che effettivamente il progetto Bloom mi ha ispirato tantissimo in questo. In quel periodo stavo già dando vita a queste fantasticherie e storie di Minerva. Per quanto è il significato poi del libro di per sé, come dico anche nella nota iniziale, dedicato a tutte le voci del mondo, è inteso un po' tutte le voci del mondo, non solo le voci artistiche, ma proprio le voci di qualsiasi essere umano, che ha voglia di prendere comunque posizione.
6: E invece nel Giusy cantante?
5: Giusy cantante si va avanti, continuo sulle due strade, sia da solista più pop, e per cui continua anche il mio desiderio di riversare la mia scrittura non tanto più sul percorso pop personale, ma invece sull'altro, diciamo, progetto più alternativo, dove la mia scrittura è più libera e riesco ad essere con maggiore facilità me stessa. Siamo momenti perfetti.
3: Festa del libro e della libertà.

0: A Pordenone Legge, Ascanio Celestini presenta il suo Pasolini, una vita, anzi due. L'intervista di Carlotta Macerollo.
1: Il mio interesse per la scrittura è legato soprattutto all'antropologia, quindi alla possibilità di scrivere cercando le parole nelle parole degli altri. E per Paolo Pasolini è sempre stato così. Spesso leggiamo il poeta friulano, ma lui non era friulano, insomma, però ha scritto in friulano, perché quella lingua parlata, nel caso specifico era uno che viveva davanti a casa sua, insomma, che lui non parlava, che a un certo punto inventa anche, è la lingua dell'altro, di qualcun altro, e quindi comincia a scrivere con quelle parole lì. E quando arriva a Roma, anche, insomma, lui non parlava romano, però pure lì scrive con le parole degli altri. Il cinema stesso è stato un modo per scrivere con parole che non sono le sue, con gli oggetti, le cose, le case, le chiese. E poi in particolare questo libro, adesso, insomma, dopo un po' di anni che lavoro, perché, come dire, un po' mi ero anche scocciato di sentire Pasolini citato talmente tanto che adesso abbiamo un Pasolini che non esiste.
2: Lasciami perdere, Pino.
0: Fin dalle prime pagine lei introduce l'idea che ci siano due Pasolini, ci spieghi meglio.
1: Pasolini, quello vero, che è morto, che è stato ammazzato il 2 novembre del 75. Lì scrivo il Pasolini che ha cominciato a vivere dopo che è stato ammazzato il primo. Il secondo Pasolini è quello, diciamo, più vivo che mai, perché è quello citato tanto. Ma non sono le parole di Pasolini, insomma, sono quelle che gli abbiamo fatto dire, tipo Pasolini è stato espulso dal Partito Comunista, Pasolini era di destra, conservatore, Pasolini e stava dalla parte della polizia. Ecco, tutte queste sono quelle che a Roma si dicono fregnacce, insomma.
3: A me non mi si troverà mai senza piani di nozze o d'altre cose del genere.
1: Diventa così tanto citato quello che lui non ha mai detto, che viene il dubbio, diciamo così, che venga citato in quella maniera, che venga inventato così tanto perché politicamente fa comodo. Quindi nel libro io racconto Pasolini, ma racconto anche quello che succede da quando è nato a quando è stato ammazzato, dal 22, dalla marcia su Roma fino a metà degli anni 70.
0: Lei è convinto che si può capire bene Pasolini soltanto restituendo il mondo che lui viveva e anche leggendo le opere e guardando i suoi film?
1: Noi vediamo un Pasolini che parla di Sabaudia sulla riva del mare, fa una corsetta sulla sabbia. Persino quello deve essere contestualizzato perché era un bellissimo lavoro prodotto dalla RAI che si chiama La forma della città, che non è un documentario di Pasolini, ma di pure un atto dove però Pasolini racconta come lui vede la città.
4: Una città ridicola, fascista, improbabilmente ci sembra così incantevole.
1: In quel caso, per esempio, lui ci dice qualcosa anche sul fascismo e lì, per esempio, si dice che un certo fascismo sì, non c'è più, che è quello che tutto sommato è stato più irrilevante per la cultura, cioè per quello che ci abbiamo nella testa, per come vediamo il mondo, ma c'è un altro fascismo che da un certo punto di vista è peggiore del primo perché è più tossico, insomma, perché ci arriva dentro senza che ce ne accorgiamo, che è il fascismo del capitalismo, della società dei consumi, che finiremo con una guerra o finiremo con la distruzione del pianeta attraverso, non so, l'inquinamento e via discorrendo, sempre responsabilità del capitalismo è.
0: Dopo aver girato il Sud Italia in bicicletta di tappa in tappa, si è chiuso con una doppia data al Circo Massimo il Giova Summer Party. Lorenzo Giovanotti compirà 60 anni il 27 settembre ed è in arrivo un film che racconta la sua vita. L'intervista di Alessandra Sacchetta.
5: Io ho proprio iniziato, la radio dove lavoravo si chiamava Radio Jolly, era una radio locale romana, qui, proprio a due passi, quindi ci venivo tutti i pomeriggi, dopo la scuola facevo ancora il liceo e venivo a fare il mio programma e quindi è iniziato qua. Il Circo Massimo è sicuramente un traguardo importantissimo, però è tutto l'insieme. Io in questo momento, no, che sto per compiere 60 anni, non riesco a definire per punti la mia storia, è tutto un insieme che si mischia, per cui è vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica, poi la faccio davanti a tantissima gente.

0: a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta, a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. E questa cosa qui fa parte proprio di tutta una nuvola di emozioni che sono la mia vita. È un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini da bambino. Il raduno di chi è cresciuto con la mia musica e di chi continua a crescere con la mia musica, perché poi la mia musica non è una roba del passato, la mia musica è tutta nel futuro.
1: Hai chiuso il Java Summer Tour in bicicletta con una sorta di pellegrinaggio su due ruote nei luoghi che preferisci della tua città. Cosa ami di più di Roma?
0: I luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole.
2: Questa è scuola mia, ho fatto il liceo io.
0: È bellissima questa scuola, eh? Questa è proprio scuola mia, questi sono stati anni bellissimi per me. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato, ma sempre proprio imprigionato nella sua bellezza. Roma, per me Roma è il barocco di Bernini, per me la mia Roma non è quella dell'impero, quella dei fori, delle rovine, per me la mia Roma è quella proprio del barocco, il barocco romano, quindi Borromini, Bernini, quella pazzia, quel caos meraviglioso, pieno di dettagli, pieno di esoterismo mischiato con la trascendenza, i vicoli che si aprono nelle grandi piazze, Piazza San Pietro, il genio proprio del tardo Rinascimento, di Raffaello, di Michelangelo.
3: Una storia incredibile, una storia unica, Jovanotti!
1: A novembre arriva al cinema il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, ed ha iniziato lo spettacolo del Jova Summer Party con un cortometraggio scritto e girato da te. Che rapporto c'è tra le due pellicole?
0: Sia nel filmato iniziale che proiettiamo all'inizio del concerto, sia nel film che uscirà, nel docufilm che uscirà a novembre, il protagonista in fondo è un bambino. Il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino che è il ragazzino che mi porto dentro, che è il bambino che mi porto dentro, che è ancora vivo, ancora scalpita, è ancora molto curioso e è ancora, è sempre lì, io ce l'ho dentro, ci parlo tutti i giorni, ci parlo, lo conosco, lo continuo a scoprire, ci confrontiamo e quindi è quello il protagonista, è il protagonista del concerto e del film. E io spero di portarmelo dentro per sempre, per tutta la mia vita qui sulla terra, diciamo, umana, tutta la mia forma umana, in questo corpo. Perché quel bambino lì è quello che nutre le mie canzoni, lo sguardo, è quello che se ne frega anche, no? Dei giudizi. Perché i bambini se ne fregano, i bambini si divertono, i bambini sono geniali.
4: Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle.
0: È la strada che mi piace, a me piace la strada, mi piace stare in strada. E la strada per me è sempre una terapia, una scoperta. Mi ricordo un giorno parlai con Tiziano Terzani proprio negli ultimi giorni della sua vita e lui mi disse: io in tutta la mia vita ogni volta che avevo bisogno di ritrovarmi mi dovevo perdere. E andavo via, e andavo in strada, la strada, mi mettevo in strada, quindi andavo in India piuttosto che in Oriente o che ne so. E io sentivo molto vicino a me questa cosa. Io quando mi perdo non mi chiudo, mi apro. Quando voglio ritrovarmi mi butto in mezzo al casino, in mezzo al caos, e soprattutto la strada. A me piace proprio la strada, la prospettiva, vedere la strada che va avanti. La strada mi dà questo senso di procedere, no? Questa voglia di andare avanti, di scoprire che ci sarà dopo la prossima curva. E in questo senso la bicicletta è il mezzo ideale. È il mezzo ideale perché è lento, perché è tranquillo, perché poi ti tiene in forma. Per cui a me piace stare bene, mi piace proprio, cioè è una cosa che cerco, ci sto attento, perché proprio mi piace stare bene, cioè preferisco stare bene che stare male.
5: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
6: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
7: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
8: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore. Senza confronti.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile,
9: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Marco. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.

0: Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre vantaggi esclusivi su tutta la gamma in pronta consegna con prezzo a partire da 16.400 euro. Corri in concessionaria, tante altre offerte ti aspettano.
1: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
2: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
3: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab.

Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic. Skoda.

0: Gli Houthi controllano il Mar Rosso e colpiscono Riyadh, danneggiato un caccia italiano in una base del regno. Raid dei filo-iraniani su un oleodotto saudita. Bin Salman è sempre più isolato. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia trovano l'intesa. La sovranità resta a Nuuk, ma la sicurezza sarà gestita da Washington. Intanto Trump chiude la Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico. L'Europa non vuole una guerra con la Russia, ha dichiarato Putin, mentre il paese va alle urne per un'elezione senza opposizione. Siamo pronti a rispondere ad attacchi ibridi, così Macron. Nonostante gli interventi sulle accise, il prezzo dei carburanti continua a salire. Benzina a 2,153 euro, gasolio a 2,330 al self-service ed è allarme rincari per le bollette. 13enne accoltella una professoressa in una scuola media di Roma, voleva filmare l'aggressione. Questi ragazzi cercano una platea social per mostrare la loro protesta, dicono gli psicologi. Scomparso a 83 anni, Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo nerazzurra. Nella sua carriera 4 scudetti e 2 coppe dei campioni. Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. In apertura, la tensione che si alza nello stretto di Bab el Mandeb. Il ministro Crosetto chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides con altri fondi per proteggere le navi mercantili italiane nel Mar Rosso. Intanto la fregata Bergamini scorta un mercantile italiano, Ilario Piagnerelli.
1: Mini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di due sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
0: E nella notte ci sono state forti esplosioni a Riyadh con gravi disagi all'aeroporto internazionale. Ieri gli Houthi hanno attaccato la base aerea di Taif in Arabia Saudita. È stato colpito un caccia italiano senza danni per i nostri militari. Ci aggiorna il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
2: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. La fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere, i 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 gli sfollati. Riyadh avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto Aramco, compagnia petrolifera del regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
0: Andiamo in Israele, che si prepara allo Yom Kippur. C'è massima allerta militare su tutti i fronti, mentre nelle ultime ore è ancora tensione a Gaza e in Cisgiordania. Ci aggiorna da Gerusalemme la nostra Marina Lalovic.
3: E se iniziamo proprio da quanto è successo in Cisgiordania, c'è stata Un altro attacco nei pressi della città di Hebron, un colono mascherato ha attaccato una donna con un bastone, una donna palestinese, la polizia sta investigando, dicono. Intanto ricordiamola che tensione in Cisgiordania resta ancora alta anche nella città di Burqa, che è stata attaccata 3 volte questa settimana da un gruppo dei coloni che hanno incendiato i campi agricoli, dicono le fonti palestinesi. A Gaza c'è stato uno scontro a fuoco fra l'IDF e appunto contro un campo profughi al nord dell'enclave palestinese e nei pressi della città di Khan Yunis, ma è una settimana in cui l'esercito israeliano ha rivendicato l'uccisione di ben 3 membri di Hamas che dicono di aver appunto partecipato l'IDF al attacco di 7 ottobre. Qui in Israele che si prepara anche alle decisive elezioni che mancano poco più di un mese appunto di questa tornata elettorale, non si placa la polemica nemmeno intorno al documentario NASA, ricordiamo, premiato a Venezia, che racconta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la uccisione dei civili a Gaza. Diverse manifestazioni davanti alla casa dei genitori di Rachel Zor, una delle coautrici di questo documentario, da parte degli estremisti di destra che incitavano alla pena di morte chiamando i due autori i traditori. Per il momento qui da Gerusalemme è tutto, a te.
0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver disposto il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, Politico e MS Now, con un effetto immediato perché riportano, a suo dire, notizie false. Arriva immediatamente la replica della CNN. Qualora dovesse concretizzarsi il divieto, si tratterebbe di un attacco illegittimo alla libertà di stampa. E proprio Donald Trump annuncia intanto un accordo storico con Danimarca e Groenlandia. Gli Stati Uniti otterranno il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola artica a costo zero e con il potere di bloccare basi o investimenti di paesi avversari. Ci aggiorna Katia Cerratti.
4: Un sogno che si avvera, così il presidente statunitense Donald Trump definisce l'accordo appena stipulato con Danimarca e Groenlandia, un'intesa a durata illimitata che, secondo il tycoon, garantisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza e la difesa dell'isola artica, senza alcun costo per le casse statunitensi. L'accordo prevede l'avvio immediato dei piani per estendere la presenza militare americana sul territorio e soprattutto un diritto di veto strategico. Nessun paese avversario degli Stati Uniti, con chiaro riferimento a Cina e Russia, potrà costruire basi, mantenere truppe o effettuare investimenti sensibili in Groenlandia senza l'autorizzazione scritta di Washington. L'intesa non prevede alcuna cessione di territorio, accantonata l'idea di un acquisto diretto dell'isola. La sovranità formale resta infatti alla Danimarca e al popolo groenlandese. La premier danese Mette Frederiksen ha accolto con favore il testo, sottolineando come l'intesa rafforzi la sicurezza comune nell'Artico e nel Nord Atlantico, a beneficio anche della NATO e dell'Europa e nel pieno rispetto dell'autodeterminazione locale. Sulla stessa linea il governo della Groenlandia, che vede riconosciuto il proprio ruolo internazionale. La firma ufficiale è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per poi passare al vaglio dei rispettivi parlamenti. Ma né Washington, né Copenaghen, né Nuuk hanno ancora pubblicato il testo dell'accordo e dunque, nonostante i toni trionfalistici di Trump, diversi dettagli operativi restano da chiarire, in particolare quale forma giuridica assumerà il controllo permanente rivendicato da Trump, quali nuovi poteri saranno attribuiti agli USA, oltre a quelli di cui già godono con il patto del 1951 e soprattutto quanto le nuove concessioni modificheranno concretamente gli equilibri geopolitici nella regione artica.
0: E ora la politica, con l'attenzione del governo a quelle che sono le tensioni internazionali, mentre le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento. Ci sono ancora polemiche sul bollo e ci sono malumori nel centrosinistra per la mano tesa da Schlein a Meloni sull'energia. Un fine settimana di eventi politici, ma facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
5: Il caccia italiano colpito nella base saudita ha portato le opposizioni di Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra e Italia Viva a chiedere al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento su quale sia la natura della presenza italiana in Arabia e se il dibattito politico è ovviamente teso a guardare a quanto accade a livello internazionale. Ci sono poi anche le questioni economiche e riguardano più il dibattito interno, a partire dall'ultima mossa del governo, quella dell'abolizione del bollo auto, con il ministro dell'economia Giorgetti che assicura le coperture arriveranno dai risparmi del PNRR, che sono risorse italiane. E allora si apre anche il capitolo della legge di bilancio, prossimo passaggio delicato per l'esecutivo di Giorgia Meloni, con il leader della Lega Matteo Salvini che propone ad esempio di rinviare anche per il 2027 lo stop ai diesel Euro 5, il leader di Forza Italia Tajani che nega ancora una volta la possibilità di introdurre qualsiasi tassa sugli extra profitti per banche e imprese, noi moderati che loda l'abolizione del bollo auto. Restano però ovviamente anche da decifrare quelle che sono le mosse che accadono all'interno dei partiti, e questo sarà un fine settimana delicato ancora una volta soprattutto per la Lega. Matteo Salvini prepara la Pontida, la prima senza Bossi, ma anche la prima con malumori e mal di pancia manifestati apertamente dai governatori del nord e dall'ex presidente della regione Zaia. Si temono fischi sul

0: Zone Bergamasco, così come sarà delicato il passaggio anche per il Movimento 5 Stelle, non tanto internamente, perché a Milano i pentastellati sveleranno il proprio programma, tanto quanto per quelle che possano essere le conseguenze sull'intera alleanza del campo largo, in particolar modo con la linea rossa fissata nel programma che in questo momento è al voto degli iscritti, oltre 17.000 che hanno partecipato finora, la linea rossa su Kiev, cioè lo stop dell'invio di armi a Zelensky. Su questo c'è il dialogo aperto sempre con la segretaria Demme Schlein, ma la linea pentastellata è indigeribile per parte del Partito Democratico, in particolar modo ovviamente l'ala riformista, così come è stata accolta con freddezza la mano tesa di Elly Schlein alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la collaborazione per quel che riguarda l'affrontare il caro energia. Un netto no è arrivato sia dai 5 Stelle ma anche da Verdi e Sinistra. Calenda d'Azione accusa la segretaria Demme in qualche modo di essere succube di quella che è la linea pentastellata sull'Ucraina, e interviene anche Vannacci sulle questioni internazionali. Per futuro nazionale c'è qualcuno che soffia sul fuoco della guerra. A te.
1: E nonostante gli interventi sulle accise, il prezzo dei carburanti continua a salire senza sosta. La benzina è arrivata a 2,153 euro, il gasolio a 2,330 al self-service. E sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,244 euro per la benzina e 2,405 euro per il gasolio. Andiamo in Russia, dove è il secondo giorno di votazioni per quello che è il rinnovo della Duma. Ci sono 110 milioni gli elettori chiamati alle urne. Intanto il presidente Putin si scaglia contro i leader occidentali e ci aggiorna da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Si voterà fino a tutto domani per queste prime elezioni parlamentari russe dall'inizio del conflitto in Ucraina. Ieri, nel primo giorno, ha votato il 29,75% degli elettori. Molti hanno scelto la modalità di voto online. La vittoria del partito Russia Unita, che fa capo a Putin, è abbastanza scontata. Dovrebbe avere poco più del 50%, mentre è stato escluso l'unico partito, Yablaka, che si era dichiarato contro la guerra e a favore della pace. È stato escluso dalla Corte Costituzionale. Intanto i partiti di opposizione, c'è da dire che però, sono praticamente tutti allineati con le posizioni del Cremlino, soprattutto in merito al conflitto. E per la prima volta nelle elezioni della Duma si è votato anche nei territori ucraini occupati dai russi. Putin ha votato online, poi ha tenuto una riunione con il Consiglio Militare e Industriale, ha detto: noi non abbiamo intenzione di colpire i paesi europei, e i cittadini europei nelle loro elezioni dicono chiaramente di non volere una guerra con la Russia. Però poi dice: le minacce della NATO si stanno intensificando, la priorità della Russia, ha concluso Putin, è il rafforzamento della triade nucleare del paese. Linea a voi.
1: È di almeno 31 morti, tra cui 16 agenti e oltre 100 feriti, il bilancio dell'attacco al quartier generale della polizia di Kohat nel nord del Pakistan. Un attentatore suicida ha lanciato un'autobomba contro il complesso mentre gli agenti e le loro famiglie erano riuniti in moschea. Subito dopo, un commando di uomini armati ha fatto irruzione nella struttura. Diversi militanti sono ancora asserragliati all'interno e sono tuttora in corso violenti scontri a fuoco con le forze di sicurezza. L'attentato sembra essere stato rivendicato da una fazione legata ai talebani pakistani. E ora la cronaca. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito. Sono queste le parole della professoressa che è stata accoltellata a scuola a Roma da un tredicenne che tentava di filmare l'aggressione. La docente non è in pericolo di vita. Nel frattempo il ministro Valditara dice vietare i social agli under 15. Su questo Giuseppina Testoni.
3: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray urticante. In testa un caschetto con una telecamera per trasmettere tutto sui social. Poi l'aggressione. L'obiettivo è la professoressa di italiano, storia e geografia, Isabella Marsilio, di 66 anni. La docente viene ferita in modo non grave, anche grazie all'intervento di un altro studente, un ragazzino di origine congolese. La scuola è la secondaria di primo grado Giovanni Verga, nel quartiere di Centocelle, a Roma. A guidare la mano dell'aggressione, uno studente italiano di 13 anni, l'odio per la professoressa con cui avrebbe dovuto recuperare due insufficienze prese alla fine del precedente anno scolastico.
4: Pagella preso debito, che ne so, un voto insufficiente, e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
3: una versione confermata dalla professoressa che in una intervista a Repubblica racconta la sequenza dell'aggressione. Ho avuto paura di

0: A Patti, nel messinese, condanne per oltre 300 anni di carcere. Questa è la sentenza del maxiprocesso Nebrodi 2 sulle presunte truffe ai danni dei fondi agricoli dell'Unione Europea. Lucia Abbasso.
1: Il Tribunale di Patti, Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, nelle persone dei giudici dottoressa Marino, dottore Aliquò e dottore Corona, all'udienza del 18 settembre 2027, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza.
2: 45 condanne su 53 imputati per un totale di 325 anni di carcere, sanzioni pecuniarie anche per 5 imprese agricole coinvolte. E la sentenza del processo Nebrodi 2, secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe ai finanziamenti europei per l'agricoltura. Al centro dell'indagine un sistema per ottenere illegalmente i diritti di accesso ai contributi europei e cederli più volte tra gli imputati esponenti delle famiglie di Tortorici, Bontempo Scavo e Battaglia. Il verdetto è arrivato dopo 6 ore di Camera di Consiglio. A pronunciarlo al Tribunale di Patti, il collegio presieduto da Monica Marino. L'accusa aveva chiesto 48 condanne per 460 anni di carcere e 5 assoluzioni. In aula anche Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, oggi parlamentare europeo, che nel 2016 scampò a un attentato. Fu lui a introdurre il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli, un modello nato sui Nebrodi e poi recepito nella normativa antimafia.
3: Oggi questi Nebrodi, questo territorio, arriva un vento nuovo e soprattutto arriva un messaggio al cuore di quegli agricoltori per bene che per anni hanno subito intimidazioni, minacce, vessazioni. Oggi sono più liberi, forse lo siamo un po' più tutti.
0: E 2 anni fa un'alluvione tornò a colpire duramente parte dell'Emilia Romagna. Non ci furono vittime, ma un intero paese venne cancellato dall'esondazione del Lamone. Noi torniamo a Traversara, frazione di Bagnocavallo in provincia di Ravenna, proprio per vedere cosa si è fatto per la messa in sicurezza e la ripartenza delle aziende agricole devastate. Emanuela Bonchino ha infatti intervistato un imprenditore che perse tutto e che oggi ha ricominciato. Sentiamo.
4: 2024, settembre, i suoi campi furono in gran parte distrutti.
5: C'erano tutti i frutteti, tutti i susineti,
4: questi
5: qua che si vedono sotto, e per cui abbiamo dovuto togliere tutto e ripartire da zero. C'erano 10 ettari di frutteto andati persi.
6: Mi sembra che siamo messi tanto bene.
5: Faccia conto che l'acqua arrivava qui dal palo e quindi si prendeva 300 metri sotto e sopra. Qui c'erano più di 3 metri d'acqua, ha lasciato poi quasi un metro di fango, per cui è stato anche difficile rientrare nei terreni. Ecco. Poi in altri siti ho avuto danni inferiori, ma comunque macchinari, aziendali, abitazione. È stato insomma un bel colpo.
7: Cosa ti rimane da fare? Noi ci tocca vendere tutto qui.
4: C'è stato un momento 2 anni fa, alla terza alluvione in un anno e mezzo, in cui lei ha pensato adesso mollo, lascio, ho tutto distrutto, basta.
5: Per qualche attimo, devo dire solo per qualche attimo, si è pensato ma qui è inutile continuare a insistere e investire su un territorio che ti porta a queste situazioni.
4: Poi però...
5: Il giorno dopo, passato lo sconforto, si pensa subito come agire, intervenire, operare per rifarsi.
0: 3 ufficiali dei carabinieri sono incolpati per presunte negligenze dalla Procura Generale di Venezia, che ha aperto un fascicolo sull'irruzione che portò il 14 ottobre 2025 alla strage di Castel d'Azzano a Verona, in cui morirono 3 militari per lo scoppio innescato al casolare dei fratelli Ramponi. Sentiamo Alberto Bragaglia.
8: Una strage che si poteva evitare? Un'operazione pianificata male? Per la morte dei 3 carabinieri un anno fa nel casolare dei fratelli Ramponi a Castel d'Azzano nel Veronese, 3 ufficiali della stessa arma, il capitano Vincenzo Spataro, comandante della compagnia di Villafranca, il tenente colonnello Antonio Sframeli, comandante del reparto operativo di Verona, e il colonnello Claudio Papagno, comandante provinciale, compariranno davanti alla commissione di disciplina in corte d'appello a Venezia il 30 ottobre prossimo. due magistrati e in questo caso un rappresentante dei carabinieri, la composizione del collegio giudicante. I riti del processo, l'accusa, le difese, le parti civili, ma non è un processo penale e per le negligenze degli ufficiali di polizia giudiziaria le sanzioni vanno dalla censura alla sospensione all'esonero. Il fascicolo disciplinare aperto dal procuratore generale Federico Prato ha fatto un passo decisivo e a meno di un anno dall'esplosione che costò la vita a Marco Piffari, Valerio Dalprà e Davide Bernardello, ci saranno dunque due processi a fare luce sulla strage. Il 26 ottobre prossimo in Corte d'Assise a Verona compariranno Maria Luisa, Dino e Franco Ramponi.
0: Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico, dopo altre violazioni che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times e il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto tre aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato, a differenza di quanto accaduto ai concorrenti. È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni ed è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nera-azzurro. Questo è quello che si legge nella nota del club. Noi andiamo a Vedano, a Lambro, il paese della Brianza dove Mazzola viveva. Per noi c'è Sara Grattoggi.
9: È scomparso questa notte a 83 anni qui nella sua casa di Vedano a Lambro in provincia di Monza Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, uno dei più grandi calciatori della storia e non solo di quella nerazzurra, ha scritto il club in una lunga nota che ne ripercorre la vita e la carriera dalla morte del padre Valentino, capitano del grande Torino nella strage di Superga al primo gol nell'epica Juventus-Inter del 10 giugno 1961 e ancora la sua firma sulla vittoria della Coppa dei Campioni contro Real Madrid nel 64, gli anni della grande Inter e poi abbandonati gli scarpini, quelli da dirigente e direttore sportivo. Ci mancherà, ha detto il sindaco di Vedano a Lambro, annunciando il lutto cittadino nel giorno dei funerali che sono ancora da stabilire. È tutto.
0: E per onorare la memoria di Sandro Mazzola verrà osservato un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive del weekend. E per il calcio giocato c'è attesa per il big match Roma-Inter di questa sera. Fischio d'inizio alle 18, mentre ieri per la prima volta c'è stata la vittoria del Monza che ha battuto 2-1 il Sassuolo. Sentiamo Luca Cardinalini.
10: Il Monza doveva muovere la classifica, un solo punto in quattro gare, Juric già in bilico. Il Sassuolo doveva confermare il buono fatto fin qui, 7 punti compresa la vittoria sulla Juventus la scorsa settimana. Parte bene il Monza che in 2 minuti va vicino al vantaggio, prima con Robinson che si fa anticipare in calcio d'angolo, poi con Kouadio, appena convocato da Mancini in nazionale, ha sulla testa il pallone giusto, ma schiaccia troppo e Muric sventa. Al quarto d'ora l'occasionissima capita sui piedi esperti di Berardi che si fa respingere il tiro da Tornquist. A inizio ripresa Monza in vantaggio con lo schema più semplice che c'è. Calcio d'angolo e colpo di testa di Varela con il generoso contributo del portiere Muric. Al 61esimo il Monza raddoppia, Sebastiano Esposito in versione difensore rifila un calcione a Danny Mota, rigore che Varela trasforma, quarto gol in campionato. Nel finale il Sassuolo accorcia le distanze, punizione all'incrocio di Azic, poi in pieno recupero Bowie colpisce il palo, finisce 2-1.
0: È uno degli eventi più importanti della stagione del teatro alla Scala. Parliamo della Traviata di Giuseppe Verdi con la regia di Liliana Cavani e andrà in scena dal 19 settembre, da oggi, fino al 15 di ottobre. Noi abbiamo seguito con Valentina Fizzotti l'anteprima. Vediamo.
11: Quando abbiamo fatto Traviata ero un falegname, diciamo, semplice.
0: L'ha costruita lei questa Traviata?
11: Sì, l'ho costruita. È stato un grosso impegno, ricordo che naturalmente eravamo giovani, avevamo una buona energia. Sono passati tanti anni, ma l'emozione, diciamo, è sempre quella.
12: L'emozione di rivedere sul palco della Scala la storica Traviata del 1990, stessa regia di Liliana Cavani, impegnata ad aggiustare dettagli fino all'ultimo, stesse mastodontiche scenografie, costumi identici, ma quasi tutti rifatti da zero dalla sartoria del teatro, a quest'ultima prova per un pubblico speciale.
13: Facevo la modista, per cui le acconciature, tutto quello che andava in testa.

0: testa, gli scialli, ci ho messo le mani. Lavorare qui è, tu ti senti parte di qualcosa che è grande.
1: Sono stato 36 anni nell'orchestra della Scala come primo flauto. La gioia è ancora più grande, perché prima ci godevamo solo la musica. In Buca non si vede il palcoscenico, perciò...
2: Nel 90 in Buca c'era Riccardo Muti, questa volta c'è il quarantenne Michele Gamba, che ha candidamente confessato di lenire il senso di inadeguatezza con tanto studio di una fra le opere forse più conosciute e amate dagli italiani.
3: È uscito Tutto, il nuovo singolo di Ultimo, scritto dopo la storica notte del 4 luglio 2026, quando 250.000 persone hanno partecipato a quella che sarà ricordata come il raduno degli ultimi. Il live da record senza precedenti. Ascoltiamolo insieme. 4.

0: adesso tu col tuo volto distrutto mi dici piangi proprio te che hai tutto.
1: È tutto per questa edizione, ora notizie sul traffico e poi strade più sicure, una nuova idea di spazio urbano è quello di cui si parlerà al centro della nostra rubrica con Alfredo Di Giovan Paolo. A dopo, grazie.

Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità di oggi sabato 19 settembre, caratterizzato da flussi veicolari vivaci. Abbiamo però una grossa criticità su due tratti, uno sulla 10 Genova Ventimiglia, dove a seguito di un incidente con una moto coinvolta che è caduta sulla corsia di marcia abbiamo 7 km di code tra Celle Ligure e il chilometro 44 in direzione Ventimiglia, sulla 10 Genova Ventimiglia. E altra criticità è sempre 7 km di code sulla Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. In autosole abbiamo delle code per un veicolo in panne tra Incisa-Reggello e Firenze Sud, e anche sulla 15 delle code tra Berceto e Pontremoli. Brevemente vediamo come si presenta la viabilità in area milanese. Vedete flussi vivaci, andiamo in area bolognese, in A14 anche qui flussi veicolari vivaci. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon sabato, arrivederci.

A chi si muove in città, a chi viaggia, a chi fa sport, a chiunque usi una bici deve essere garantita la sicurezza. Ripartiamo da qui, dalla sfida per riconquistare spazi per le persone in questa puntata a Milano sulla strada.

Torniamo sulla strada, territori, persone, storie a due ruote. Torniamo a raccontare un'idea di mobilità diversa, sostenibile, più rispettosa dell'ambiente e delle persone. E oggi parliamo di sicurezza, un elemento che accomuna tutte le persone che si muovono in strada. Lo facciamo

0: Siamo da Milano e iniziamo la nostra chiacchierata con il primo ospite che è Giovanni Mandelli. Lo troviamo qui su Viale Monza.
1: Ciao,
0: ben trovato Giovanni.
1: Buongiorno, benvenuto a Milano.
0: Città delle persone, che è una rete di associazioni appunto che si occupano di mobilità, ma non solo, adesso ne parleremo. Giovanni, siamo nel pieno della SEM, la settimana europea della mobilità, e il tema è Mobility for Everyone.
1: Mobilità per tutti.
0: Esatto. Mobilità per tutti, un po' il tema anche della nostra rubrica. Che cosa significa mobilità per tutti?
1: Per noi significa sostanzialmente una cosa molto semplice. Quando le persone si spostano, devono poter essere libere di scegliere qualsiasi mezzo ritengano più opportuno, senza dover rinunciare alla sicurezza. Perché purtroppo oggi, soprattutto nelle nostre città, il tema della sicurezza condiziona la scelta del mezzo e il risultato è che le nostre strade sono molto trafficate e questo poi si ripercuote sulla qualità degli spazi urbani, sulla sicurezza delle strade.
0: Diciamo che Milano ha il triste primato di avere il maggior numero di vittime, di ciclisti uccisi sulla strada.
1: È vero, come Città delle Persone ormai da qualche anno organizziamo presidi per ricordare le persone che rimangono vittime di uno scontro stradale e purtroppo sono tante. Scendiamo in strada per tutti, indipendentemente dal mezzo che guidava la persona rimasta coinvolta, proprio per cercare di far passare il messaggio che non è un fatto personale quando succede uno scontro mortale, ma è un fatto collettivo. I costi sociali legati alla sicurezza stradale sono pari a circa 18 miliardi, che è circa 1% del PIL italiano, e sono tantissimi soldi. Ovviamente poi è sempre molto difficile equiparare una vita umana a un valore economico.
0: Ecco, tu hai parlato di scontri stradali, di solito si parla di incidenti, il linguaggio è importante soprattutto per chi fa un lavoro come il nostro, e anche di linguaggio vogliamo parlare insieme a Maria Cristina Caimotto, che è una linguista dell'Università di Torino, che insieme alla FIAB ha preparato dei piccoli video, delle pillole sui social, e cerchiamo di capire quali sono le parole da usare e da non usare. Sentiamo Cristina Caimotto. Giovanni, grazie, buone pedalate.
1: Ciao Alfredo.
0: Ciao.
2: Non parliamo di strada chiusa, perché la strada chiusa generalmente è chiusa al traffico, alle automobili, ma parliamo di strada aperta, parliamo di nuove possibilità. Non parliamo di parcheggi tolti o parcheggi persi, parliamo di metri quadri guadagnati per fare altre cose. Quindi trasformiamo il messaggio in modo che dia un'idea positiva, e questo renderà molto più difficile l'opposizione di tipo ideologico.

0: siamo arrivati in Piazzale Loreto, dove troviamo Sara Zambotti. Ciao. Ben trovata, Sara. Ciao. Conduttrice per tanti anni, voce di Caterpillar su Radio 2, adesso conduttrice di Sancho, nuovo programma iniziato pochi giorni fa su Radio 3. Anche tu ciclista urbana, e noi ci troviamo di fronte a questo che è un simbolo, purtroppo un simbolo di morte, perché è una bici bianca che ricorda Veronica, che è stata uccisa in questo luogo nel febbraio del 2023 mentre era in bicicletta. E questo è un po' il tema che vorrei affrontare con te, quello della violenza nei confronti di chi si muove in bici, un tema che tu hai trattato anche in un bellissimo articolo su Avvenire intitolato Maledette biciclette.
1: Eravamo in tanti e tantissime qui in Piazzale Loreto a ricordare Veronica. Siamo in un punto della città, come tantissimi di Milano, che sta cambiando velocemente. Una città che cambia come Milano vuol dire moltissime betoniere, moltissimo cemento che si sposta, moltissime persone che scelgono di andare in bicicletta, chiedono più ciclabili. A volte queste cose, come in questo caso drammatica, in altre vittime a Milano, non sono andate d'accordo, esigenze ovviamente diverse, però è vero, tu lo dici, in questa città veloce, come tantissime altre, si scontrano due comunità, quelle degli automobilisti e quelle dei ciclisti. Una terza comunità è quella dei pedoni.
0: Continuiamo a parlarne, sì, pedalando.
1: Pedalando, esattamente, esattamente. Sono comunità che non so perché, ma non si sopportano. E le biciclette sono diventate un simbolo di odio sociale.
0: Però a proposito di linguaggio, abbiamo visto adesso una linguista ci ha spiegato quali parole usare e non usare, lo rivedremo tra poco. Dividerci un po' in tribù, pedoni, ciclisti, automobilisti, crea un clima di divisione e di scontro. Alla fine siamo tutte persone.

0: Che si muovono nel modo in cui decidono di muoversi, chi a piedi, chi in bici, chi in macchina.
1: Assolutamente, ma è come se in qualche modo non decidessimo noi le regole strutturali in cui ci si muove in città, e quindi gli automobilisti sono frustrati perché devono andare velocemente. I ciclisti a loro modo sanno che stanno scegliendo un mezzo di spostamento più sostenibile, fa meglio, e quindi sono anche portatori orgogliosi di una visione. E quindi ho proprio notato che l'aggressività un po' tipica di chi sta in macchina. Ci sono studi anche di psicologia sociale che raccontano come, essendo protetti da una scatoletta, ci si senta un pochino più invulnerabili, e quindi scatta una rabbia, e il ciclista di solito viene preso molto di mira da questa aggressività. Questa ciclabile ha portato con sé delle polemiche incredibili. I commercianti hanno temuto a lungo che la ciclabile potesse impedire il flusso dell'acquisto.
0: I negozi sembrano tutti aperti,
1: siamo
0: ancora
1: aperte, e siamo in un contesto europeo e dobbiamo solo andare avanti su questo, non certo fermarci. E ho scelto di muovermi il più possibile in bici grazie anche a un ottimo sharing del comune, proprio facendo la radio, perché hai voglia di raccontare la sostenibilità, ma poi bisogna anche un po' praticarla.
0: E certo, cerchiamo di raccontarla e di praticarla.
1: Esatto, anzi, grazie a voi che lo fate.
0: E tu continuerai a farlo anche nel nuovo programma, Sancho,
1: anche
0: su Radio
1: Sancho,
0: 3.
1: Anche lì raccontiamo, come voi fate tutte le settimane a Rai News, come la bicicletta è anche un modo di trasformazione sociale e come si aprono delle negoziazioni civiche molto interessanti legate al mondo della bici, insomma.
0: Sara, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Chiacchierata e questa pedalata, ma torniamo sul linguaggio con Cristina Caimotto, che ci descrive altre parole sbagliate e parole corrette quando si parla di sicurezza sulla strada.
2: Grazie.
0: Ciao Sara, grazie.
2: Cerchiamo di evitare la parola incidenti, si può sostituire con collisioni oppure con sinistri. L'incidente fa pensare che è una cosa che è successa per caso e non si poteva prevedere. In realtà siamo in grado di prevedere con una precisione abbastanza inquietante quante persone moriranno ogni anno in una città e in che punto, quali sono gli incroci pericolosi.

0: e di fronte al Politecnico incontriamo Fabio Manfredini. Ben trovato Fabio.
1: Piacere.
0: Che fa parte di un gruppo del Politecnico che ha condotto una ricerca sugli scontri stradali, sui morti e feriti sulle strade italiane, e avete prodotto anche un atlante.
1: Sì, abbiamo deciso di provare ad andare a fondo su quanti sono gli incidenti ciclistici, quanti sono i morti e i feriti, perché abbiamo ritenuto che considerare soltanto i decessi nell'analisi dell'incidentalità ciclistica avesse un grande limite.
0: Senti, il vostro lavoro ha messo in evidenza quello che ci diceva poco fa Cristina Caimotto, e cioè che non è giusto parlare di incidenti, perché noi sappiamo esattamente quante vittime ogni anno, quanti scontri stradali avvengono, in quali luoghi, quali sono gli incroci più pericolosi.
1: Sì, è così, perché Istat produce microdati sul numero di feriti, le vittime, le circostanze, la localizzazione. Quindi abbiamo mappato tutti gli incidenti ciclistici italiani negli ultimi 10 anni e abbiamo ricostruito un quadro allarmante che può però dare alcuni spunti per migliorare la sicurezza stradale.
0: Diciamo che intanto potrebbe dire agli amministratori quali sono i punti più pericolosi e quindi intervenire, metterli in sicurezza, moderare la velocità,
1: sì,
0: in quei luoghi.
1: Lo strumento permette di visualizzare e di analizzare gli incidenti stradali a diverse scale, da quella nazionale, regionale, provinciale, comunale, quindi certamente può essere di supporto alle pubbliche amministrazioni, e in questi 2 anni di lavoro abbiamo avuto anche dei riscontri.
0: Voi riuscite anche a rilevare le cause di questi scontri?
1: Sì, nell'85% dei casi la causa è una collisione con un altro veicolo. Soltanto il 15% degli incidenti complessivi è dovuto a cadute o imperizia del ciclista. La velocità è sicuramente una delle cause, la distrazione.
0: Hai parlato di velocità, e la mitigazione della velocità sta avvenendo in alcune parti d'Italia con l'istituzione delle zone o delle città 30. C'è stata una grande polemica per l'istituzione della città 30 Bologna, ma la prima città 30 in Italia è stata

0: Olbia, in Sardegna, con un sindaco di Forza Italia, quindi diametralmente opposto a quello di Bologna, e vediamo con quali risultati nel servizio della collega Simona De Sole. Ciao Fabio.
1: Ciao.
2: Basta uno sguardo ai numeri degli ultimi 3 anni in costante calo. Nel 2024 a Olbia si sono registrati 300 incidenti stradali, 278 nel 2025 e 208 fino al settembre di quest'anno. Ma il dato davvero rilevante riguarda il numero dei feriti gravi rispetto al totale delle persone coinvolte nei sinistri. Massimo 2 o 3 all'anno con prognosi superiore al mese e mezzo, 2 i morti dal 2024. Il bilancio è dunque più che positivo, ora che sono passati oltre 5 anni da quando entrò in vigore l'ordinanza, la prima in Italia, che introduceva il limite massimo di velocità a 30 km orari in tutto il centro urbano.
3: I danni alle cose, soprattutto pochissimi danni alle persone, ma i danni alle cose sono sicuramente inferiori.
2: Inizialmente poco apprezzata dai residenti, oggi la misura è per lo più condivisa.
4: È giusto rispettare i limiti di velocità?
5: Credo che sia una cosa giusta essere prudenti.
6: I 30 km potrebbero essere in determinate situazioni anche una cosa favorevole.
2: Una scelta, sottolinea il sindaco, dettata dal buon senso.
3: Noi abbiamo sempre utilizzato tutto quanto necessario perché la qualità della vita, perché l'ambiente venga salvaguardato, la qualità della vita aumenti. Non c'è colore politico nel buon senso degli atti amministrativi.

0: su questa ciclabile nuova di zecca incontriamo Ilaria Lenzi, ben trovata.
1: Buongiorno.
0: In rappresentanza di RIME, la rete italiana per la mobilità equa, adesso ci dici che cos'è. Sandro Greblo,
2: buongiorno.
0: Come
2: ciao.
0: Vediamo, corriere di Sode Social Delivery, che è una società appunto di logistica in bicicletta. Sandro, stiamo parlando di sicurezza sulle strade. Tu è un problema che vivi quotidianamente e stai anche elaborando un vademecum della sicurezza per chi lavora in strada come te.
2: Sì, l'idea di fare qualcosa per un po' tutti i ciclisti e chi usa la bicicletta tutti i giorni. E qualche consiglio pratico che ho sviluppato in questi 5 anni di lavoro.
0: Consigli pratici di che tipo?
2: Ma allora, innanzitutto come stare in strada e come rapportarsi con gli automobilisti e come utilizzare soprattutto gli spazi, le piste ciclabili, ma anche le strade normali, specialmente per noi che utilizziamo la cargo, per esempio, seguire alla lettera il codice della strada, stando il più vicino possibile alle macchine parcheggiate, diventa un grosso rischio con microfratture per il fenomeno della sportellata. Così come avere comunque un atteggiamento difensivo e preventivo nei confronti del possibile incidente.
0: È importante sapere come comportarsi, come prevenire, rispettare ovviamente il codice della strada, anche
2: certo.
0: Chi va in bicicletta, però rimane il fatto che la nostra sicurezza dipende da chi abbiamo intorno.
2: Assolutamente, infatti è per quello che è importante l'inserimento della bicicletta nel contesto urbano, e a Milano è stato fatto qualcosa in tal senso con le ultime ciclabili, che sono ottime, ma va fatto sempre di più anche a livello culturale, perché poi sembra sempre una lotta tra noi e loro, invece è una questione di convivenza reciproca.
0: Ilaria, abbiamo detto, RIME è una rete nata da poco che mette insieme tante associazioni che si occupano non solo di mobilità ciclabile, ma appunto c'è anche l'associazione per i diritti dei pedoni, insomma tutti quelli che stanno in strada.
3: Ma RIME riunisce ad oggi oltre 40 organizzazioni, tra coloro che si occupano di mobilità attiva, sostenibile, le associazioni delle vittime della strada, chi si occupa di spazio pubblico per una città più giusta, equa e più vivibile e sicura.
0: Una città può diventare equa cambiando sistema
3: anche,
0: di mobilità.
3: Anche perché la mobilità è anche una questione di accessibilità, e il fatto di avere una mobilità che è incentrata solamente sul trasporto motorizzato privato, sia sull'automobile eccetera, e che non potenzia magari trasporto pubblico locale capillare, una ciclabilità diffusa, e che non mette in sicurezza la pedonabilità e la camminabilità delle città, ovviamente non rende accessibile gli spostamenti urbani a tutti.

0: le abilità, i generi, l'età allo stesso modo, ma soprattutto l'obiettivo di Rime è affrontare, portare sul dibattito pubblico il tema della mobilità per uscire da quell'ottica di visione emergenziale, cioè noi si affronta sempre il tema della mobilità e degli scontri stradali, delle vittime sulla strada come un'emergenza. In realtà se si imposta una mobilità e una politica per la mobilità in un certo modo, questo si può ovviare. E per esempio la riscrittura del codice della strada, come Rime siamo coinvolti nel processo di consultazione della società civile, perché quello che crediamo è che sia un codice della strada che metta al centro le persone e la sicurezza delle persone.
1: Noi stiamo parlando dall'inizio di questa puntata di persone che si muovono in bici, a piedi, in auto, e questo è un altro degli aspetti toccati dalla nostra linguista Cristina Caimotto, che ci spiega perché non è il caso di utilizzare queste categorie. Grazie Ilaria, grazie Sandro.
2: Grazie
1: e
2: a voi.
1: Io proseguo.
0: Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
3: Meglio evitare l'espressione ciclisti e automobilisti perché crea delle tribù divise e in conflitto. Bisogna parlare di persone che si muovono in bicicletta o che si muovono a piedi. Tutti ci alziamo e siamo persone che si spostano a piedi e poi raggiungiamo un mezzo di trasporto.

0: piazza San Babila, incontriamo Marco Tizza. Ben
1: Ciao.
0: Trovato,
1: grazie
0: Marco.
1: Mille.
0: Allora, noi stiamo parlando di persone che vanno in bicicletta, abbiamo detto fino adesso non ci dobbiamo chiamare ciclisti, ma siamo cittadini che si spostano in bici. Tu invece sei un ciclista vero, cioè sei
1: sì, io sono stato
0: un ex professionista.
1: Sì, ho fatto 10 anni professionista, pedalo da, diciamo, da quando ho 7 anni, il ciclismo è stata la mia vita.
0: E fai parte dell'associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani.
1: Sì, diciamo che porto avanti questa battaglia contro gli automobilisti. Dai.
0: Non diciamo contro gli automobilisti, contro i comportamenti sbagliati alla guida. È una battaglia, quella che avete fatto con la vostra associazione insieme a Marco Cavorso, che ha perso un figlio di 13 anni investito da un automobilista in bicicletta, Paola Gianotti, che è la campagna riassunta in questo adesivo del metro e mezzo, che poi è diventato anche legge.
1: Sì,
0: ma
1: esatto.
0: Basta rispettare un metro e mezzo di distanza da chi va in bici per proteggerlo e per salvarsi la vita?
1: Ma il metro e mezzo non basta, perché se mi passi anche a 1,5 metri a 100 all'ora il rischio di caduta c'è sempre.
0: Senti, ma questa situazione non rischia di mettere in crisi un movimento, uno sport? Cioè, noi abbiamo perso dei grandi campioni, da Michele Scarponi, Davide Rebellin, giovanissimi talenti, Sara Piffer. Quale genitore ha il coraggio oggi di mandare un figlio a fare ciclismo sportivo per le strade di Milano, di Roma?
1: Io ho passato una vita in bici, il ciclismo è stata la mia vita, è uno sport bellissimo, ma io adesso, se devo dire a qualcuno vai in bici, dico fai altro, perché ho veramente paura.
0: Ci sono delle posizioni che continuano a essere un po' dei diversivi, no? Quando si parla di casco obbligatorio, tu giustamente hai il casco, sei un ciclista sportivo. In Italia non è obbligatorio il casco in bicicletta, ma tutti i ciclisti che hanno perso la vita indossavano il casco, purtroppo, quindi forse il problema va affrontato in maniera diversa.
1: Purtroppo anche se mettiamo il casco non è che ci salviamo. Quando una macchina ci colpisce, noi alla fine non abbiamo armature, non abbiamo niente, e quando cadiamo l'impatto a volte può essere fatale.
0: Il metro e mezzo non basta, il casco non basta, che cosa ci vorrebbe secondo te, secondo la vostra associazione?
1: Ciclabili, bike lane, strade un po' più aggiustate, il telefono alla guida, meno distrazioni.
0: Siamo arrivati in Piazza Duomo, vediamo un altro servizio, perché abbiamo detto che la sicurezza riguarda anche chi viaggia in bicicletta, e in Cilento, in Campania, in provincia di Salerno, c'è un'associazione che sta cercando di mettere in sicurezza una strada che colleghi Sapri con delle bellissime ciclovie. Insomma, anche il cicloturismo può avere dei benefici dalla sicurezza sulle nostre strade. Ci facciamo raccontare da Amalia che cosa stanno facendo in Cilento. Marco, grazie.
1: Grazie mille Alfredo,
0: buone
1: grazie
0: pedalate.
1: Mille a tutti.
0: Ciao. Ciao.
2: Oggi faremo un percorso che ci porta dalla costa all'entroterra, da Sapri arriveremo in Basilicata al Lago Negro. È una strada che vorremmo far diventare una via ciclabile, la connessione per due grandi ciclovie del sud, che sono la via Silente e la ciclovia dei Parchi della Calabria. Allora iniziamo.

10 km e siamo arrivati a Torraca. Una strada che messa in sicurezza è possibile utilizzare anche per lo spostamento quotidiano. È quello che auspichiamo perché i nostri comuni, le nostre borgate sono invase dalle macchine. Proseguiamo. E siamo giunti all'incrocio della via Silente, della ciclovia dei Parchi della Calabria e della ciclovia Meridiana, un incrocio tra le grandi arterie della ciclabilità che da Sapri potrebbe diventare un unico percorso della rete di Bici Italia. Ma tutto questo è possibile solo se mettiamo in sicurezza le nostre strade e pedaliamo senza rischiare la vita.

0: La nostra pedalata per Milano si conclude di fronte al Castello Sforzesco, dove troviamo Luigi Menna. Ben trovato Luigi.
1: Ciao Alfredo.
0: Presidente nazionale della FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Pedaliamo un po' intorno al castello e facciamo un ragionamento conclusivo sul tema che abbiamo affrontato in tutta la puntata, che è la sicurezza.
1: In conclusione possiamo dire che si sta delineando una situazione complessa, no? Perché noi abbiamo diversi attori che partecipano a questa azione. Intanto un bellissimo movimento dal basso di gente che ormai ha capito che l'automobile non deve essere il centro della propria vita quotidiana, perché comunque si considera l'automobilista come un sostentamento dello Stato. Mi sono divertito a vedere un po' le statistiche, le tra accise e IVA, ogni litro di carburante più di un euro va dato allo Stato, no? Cosa che il ciclista non fa, cioè il ciclista è un, se vogliamo, è un pessimo contribuente.
0: Però risparmia su tanto
1: altro.
0: Oh,
1: bravissimo, ma certo, ma risparmia poi sulla sanità, risparmia sull'ambiente, però c'è questa mancanza di lungimiranza da parte di una certa classe politica.
0: Però abbiamo visto che l'esempio di Bologna e l'esempio di Olbia, con due amministrazioni diverse, hanno fatto la stessa scelta, insomma.
1: Assolutamente.
0: La città 30.
1: Oh, e qui parliamo non della classe politica alta, se mi passi il termine, ma dell'amministrazione pubblica, che è tutt'altra cosa. Cioè, nel senso che effettivamente il politico che ha a che fare quotidianamente col problema cittadino ha un'altra impostazione, e lo vediamo a Olbia, lo vediamo a Bologna, lo vediamo in tutta una serie di altre situazioni dove si stanno prendendo delle decisioni coraggiose a favore della ciclabilità. E noi, perché parliamo di ciclisti, che ci sono stati 250, no, ciclisti uccisi l'anno scorso, ma parliamo su 3.000 automobilisti morti, cioè alla fine ogni giorno muoiono 10 automobilisti. Ecco, e noi purtroppo siamo assuefatti a due notizie tremende: i morti sulla strada e i morti sul lavoro. Non fanno più notizia.
0: Diventa una tragica fatalità.
1: Bravi, diventa una statistica, no?
0: Adesso un codice che si vuole anche riformare. Su questo la FIAB cosa dice?
1: Beh sì, siamo contrari all'inasprimento delle pene, per il semplice motivo che intervengono una volta che è successo, no, il tamponamento, l'uncisione, il sinistro. E noi siamo più per la prevenzione. Prevenzione significa ovviamente eliminare per quello che è possibile le cause degli investimenti stradali, che sono la velocità e la disattenzione. Come FIAB stiamo studiando il nuovo codice della strada e stiamo proponendo insieme ad altre associazioni delle proposte alla modifica di alcuni articoli. Ma sto leggendo che sono previste delle sanzioni per i pedoni che attraversano la strada con il cellulare in mano. Allora, che significa? Che il poliziotto si dovrà anche mettere non solo a controllare il traffico, ma anche i pedoni che attraversano sanno il cellulare.
0: E già vediamo che gli automobilisti con il cellulare in mano alla guida la fanno franca,
1: sì,
0: molto spesso.
1: Sì, infatti, cioè, quindi alla fine sono delle misure di facciata. Resettiamo tutto e leggiamoci bene le regole della strada.
0: E noi continueremo a raccontare questi cambiamenti, sperando appunto soprattutto che ci siano sempre meno vittime. Lo diciamo davanti all'Arco della Pace.
1: Certo.
0: Sperando che questa pace arrivi un po' in tutto il mondo, ma anche tra i vari utenti della strada.
1: Dovrebbe essere pace e sicurezza.
0: Pace e sicurezza. Grazie Luigi.
1: Grazie a te.
0: Noi ci fermiamo qui, questa prima puntata milanese si chiude qui. Torniamo sabato prossimo con una puntata speciale dedicata alla ciclovia dei parchi della Calabria. Vi ringraziamo per averci seguito, ci vediamo sabato prossimo, sempre su RaiNews 24, sempre sulla strada.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Il mio stile? La mia scelta.
2: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ballando con le stelle, ecco i nostri protagonisti: Monica Guerritore, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Jimmy Ghione, Manuela Moreno, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Riccardo Rossi, Anna Safroncic, Alberto Ravagnani, Massimo Ghini, Andy Diaz, Ornella Muti. Siamo pronti a ballare?
5: Ballando con le stelle, da sabato 3 ottobre, in prima serata, Rai 1.
6: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Totalmente cremoso. Totalmente creativo. Totalmente buono. Fai e Total, tutto un altro yogurt.
8: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere. Da 279 euro al mese e 2 tagliandi omaggio.
9: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e 2 tagliandi in omaggio.

0: Gli Houthi controllano il Mar Rosso e colpiscono Riyadh, danneggiato un caccia italiano, raid dei filo iraniani su un oleodotto, Bin Salman sempre più isolato. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia trovano l'intesa, la sovranità Nuuk, sicurezza gestita da Washington, Trump bandisce CNN, MS Now, il politico. Sale ancora il prezzo dei carburanti, benzina 2,1 euro, gasolio 2,3, Confcommercio lancia l'allarme, rischiamo un'inflazione al 3,7, il crollo del PIL. Tredicenne accoltella una professoressa in una scuola di Roma, questi ragazzi cercano una platea social per mostrare la loro protesta, dicono gli psicologi. Dopo OpenAI, Anthropic e Meta, anche Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, viola i sistemi di sicurezza di 3 aziende durante un test. Scomparso a 83 anni Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo nerazzurra. Ben ritrovati su Rai News 24 con il notiziario tradotto nella lingua italiana dei segni. Salutiamo l'interprete Massimiliano Mondello. Alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, inclusi quelli diretti a infrastrutture civili ed energetiche. La tensione alta nell'area minaccia il traffico marittimo nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro della difesa Crosetto chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides con altri fondi per proteggere le navi mercantili. Trump ha annunciato di aver disposto il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, Politico e MS Now, con effetto immediato perché riportano notizie false, ha detto. La replica della CNN, qualora dovesse concretizzarsi il divieto, si tratterebbe di un illegittimo attacco alla libertà di stampa. È di almeno 31 morti, tra cui 16 agenti e oltre 100 feriti, il bilancio dell'attacco al quartier generale della polizia di Kohat nel nord del Pakistan. Un attentatore suicida ha lanciato un'autobomba contro il complesso mentre gli agenti e le loro famiglie erano riuniti in moschea. Subito dopo, un comando di uomini armati ha fatto irruzione nella struttura. Diversi militanti sono ancora serragliati all'interno e sono in corso violenti scontri a fuoco con le forze di sicurezza. L'attentato è stato rivendicato dal gruppo Ittihad al-Mujahideen, Pakistan, fazione legata ai talebani pakistani. La guerra in Ucraina resta il principale punto di tensione tra Russia, Europa e Stati Uniti. Mentre sono in corso le elezioni parlamentari, Putin accusa Kiev di ostacolare i negoziati e si scaglia contro i leader occidentali. L'Europa rafforza il sostegno militare a Zelensky e alle minacce russe di droni e sabotaggi. Macron si dice pronto a rispondere con attacchi ibridi. Intanto Trump ha firmato una nuova legge contro la Russia con pesanti dazi ai paesi che acquistano petrolio e gas russi. Nonostante gli interventi sulle accise, il prezzo dei carburanti continua a salire senza sosta. Benzina a 2,153 euro al gasolio e 2,330 al self-service. E sulla rete autostradale Il prezzo medio self è di 2,244 euro per la benzina e 2,405 euro per il gasolio. Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito. Sono le prime parole della professoressa accoltellata a scuola da un tredicenne che tentava di filmare l'aggressione. La docente non è in pericolo di vita. Nella confessione del ragazzo le motivazioni del gesto. La odiavo, mi aveva dato due debiti. Il tredicenne avrebbe acquistato il coltello online. Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico, dopo altre violazioni che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. E andiamo avanti, con il calcio. Il mondo del calcio piange una delle sue più grandi icone. All'età di 83 anni si è spento Sandro Mazzola, leggendario numero 10, bandiera dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. Nel suo palmarès ci sono 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, un titolo di capocannoniere nel 1965. Il CONI invita a un minuto di silenzio prima delle manifestazioni sportive. Termina qui il notiziario nella lingua italiana dei segni. Ringraziamo l'interprete Massimiliano Mondello. E noi ripartiamo con il telegiornale. Si alza la tensione nello stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro Crosetto chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides con altri fondi per proteggere le navi mercantili italiane nel Mar Rosso. Intanto la fregata Bergamini scorta un mercantile italiano. Ilario Piagnarelli.
1: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere a scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di 2 sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el-Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
0: Forti esplosioni nella notte a Riyadh con gravi disagi all'aeroporto internazionale. Ieri gli Houthi hanno attaccato la base aerea di Taif in Arabia Saudita e colpito un caccia italiano senza danni per i nostri militari. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
2: Gli Houthi continuano a colpire infrastrutture petrolifere e militari in territorio saudita, tra cui la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano parcheggiato sulla pista. Gli italiani sono in Arabia Saudita dal 2014 per l'operazione Inherent Resolve contro il terrorismo islamico, addestrano forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli da ricognizione e sorveglianza. Non ci sono nostri militari feriti, assicura il ministro della difesa Guido Crosetto, che aveva annunciato la possibilità di usare la marina per garantire consentire il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso. La fregata italiana Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il cargo italiano Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb senza incidenti. In Yemen, migliaia di simpatizzanti Houthi hanno festeggiato la conquista della costa occidentale, che permette il controllo della rotta tra Asia ed Europa. I ribelli promettono libera navigazione a tutti, tranne che alle navi saudite. E a terra si continua a combattere, 40 morti tra gli Houthi, 23 tra le forze governative, 112.000 gli sfollati. Riad avrebbe offerto ai ribelli una tregua di 2 settimane e negoziati diretti. Intanto Aramco, compagnia petrolifera del regno, ha avvertito alcune raffinerie europee che le consegne di greggio di ottobre sono a rischio, proprio per i danni causati nei giorni scorsi dagli Houthi sull'oleodotto est-ovest.
0: Donald Trump annuncia un accordo storico con Danimarca e Groenlandia. Gli Stati Uniti otterranno il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola artica a costo zero e con il potere di bloccare basi o investimenti di paesi avversari. Katia Cerratti.
3: Un sogno che si avvera, così il presidente statunitense Donald Trump definisce l'accordo appena stipulato con Danimarca e Groenlandia, un'intesa a durata illimitata che, secondo il tycoon, garantisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza e la difesa dell'isola artica, senza alcun costo per le casse statunitensi. L'accordo prevede l'avvio immediato dei piani per estendere la presenza militare americana sul territorio e soprattutto un diritto di veto strategico. Nessun paese avversario degli Stati Uniti, con chiaro riferimento a Cina e Russia, potrà costruire basi, mantenere truppe o effettuare investimenti sensibili in Groenlandia senza l'autorizzazione scritta di Washington. L'intesa non prevede alcuna cessione di territorio, accantonata l'idea di un acquisto diretto dell'isola. La sovranità formale resta infatti alla Danimarca e al popolo groenlandese. La premier danese Mette Frederiksen ha accolto con favore il testo, sottolineando come l'intesa rafforzi la sicurezza comune nell'Artico e nel Nord Atlantico, a beneficio anche della NATO e dell'Europa, e nel pieno rispetto dell'autodeterminazione locale. Sulla stessa linea il governo della Groenlandia, che vede riconosciuto il proprio ruolo internazionale. La firma ufficiale è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per poi passare al vaglio dei rispettivi parlamenti. Ma né Washington, né Copenaghen, né Nuuk hanno ancora pubblicato il testo dell'accordo e dunque, nonostante i toni trionfalistici di Trump, diversi dettagli operativi restano da chiarire, in particolare quale forma giuridica assumerà il controllo permanente rivendicato da Trump, quali nuovi poteri saranno attribuiti agli USA, oltre a quelli di cui già godono con il patto del 1951 e soprattutto quanto le nuove concessioni modificheranno concretamente gli equilibri geopolitici nella regione artica.
0: L'attenzione del governo alle tensioni internazionali, le opposizioni però chiedono a Crosetto di riferire in Parlamento, ancora polemiche sul bollo e malumori nel centro-sinistra per la mano tesa di Schlein a Meloni. Fine settimana di eventi politici, facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
4: Il caccia italiano colpito nella base militare in Arabia Saudita provoca la reazione delle opposizioni. Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento su quella che è la natura della presenza militare italiana in Arabia. C'è poi anche l'attacco che arriva da destra, da Futuro Nazionale di Vannacci, che dice: sono molto preoccupato per quanto accade nel Mar Rosso, per quanto accade in Ucraina, ma mi pare, dice l'ex generale, che qualcuno sostenga una guerra ad oltranza. Sul fronte più interno e economico, dopo l'abolizione del bollo auto, si guarda anche alla legge di bilancio. Abolizione del bollo auto, misura sostenuta da tutto il centrodestra, in particolar modo da Noi Moderati di Maurizio Lupi, anche da Fratelli d'Italia, che guardando proprio alla legge di bilancio vorrebbe ampliare la platea dei beneficiari. Giorgetti, ministro dell'economia, assicura su quelle che sono le coperture, sono i risparmi del PNRR, risorse italiane che governo e Parlamento decidono come utilizzare. Matteo Salvini, proprio sulla legge di bilancio, garantisce e annuncia che ci sarà un passaggio in cui sarà prorogato lo stop per gli euro, per i diesel Euro 5 dopo il 2027, esclude qualsiasi tassa sugli extra profitti italiani da Forza Italia. Ci sono anche movimenti e dinamiche tutte interne ai partiti. La Lega, che prepara il suo fine settimana a Pontida, la prima Pontida senza il fondatore Umberto Bossi, ma con i mal di pancia evidenti investimenti dei governatori del nord e la possibilità di qualche fisco indirizzato alla gestione della segreteria di Salvini. Sul fronte invece del campo largo, il Movimento 5 Stelle svela domenica il proprio programma. C'è una linea rossa su cui bisognerà trovare la sintesi con gli alleati, in particolar modo il Partito Democratico. Stop alle armi a Kiev, si legge nel documento pentastellato. Una linea questa poco digeribile per parte del Partito Democratico, la riformista, su cui però c'è un dialogo aperto da parte della segretaria Dem Schlein, di cui però non è stata apprezzata un'iniziativa né dal Movimento 5 Stelle né da Verdi e Sinistra, cioè quella mano tesa al governo Meloni per collaborare insieme ed affrontare la questione del caro energia. Sulla questione della guerra in Ucraina è intervenuto anche Calenda di Azione, rimproverando al Partito Democratico di andare di inseguire quella che è la linea del Movimento 5 Stelle. A te.
0: La cronaca: abbraccerei il ragazzo che mi ha colpito. Sono le prime parole della professoressa accoltellata a scuola a Roma da un tredicenne che tentava di filmare l'aggressione. La docente non è in pericolo di vita. Il ministro Valditara ha detto vietare i social agli under 15. Giuseppina Testoni.
5: La campanella è suonata da poco quando lo studente entra in classe. Tra le mani stringe un coltello da 20 centimetri e uno spray urticante. In testa un caschetto con una telecamera per trasmettere tutto sui social. Poi l'aggressione.

0: In silenzio, ora vorrei incontrare il ragazzo che mi ha aggredito e abbracciarlo. Prossima alla pensione, l'insegnante viene descritta come severa e molto legata ai suoi ragazzi. Di sicuro ci sono le idee a favore della remigrazione e contro la società multietnica che rimbalzano dal suo profilo social. Ringrazio lo studente del Congo che mi ha salvato, a lui darei una medaglia, commenta la prof, ma non cambio le mie idee. Il telefonino con cui lo studente stava cercando di riprendere tutto, forse per una diretta Telegram, è ora nelle mani dei carabinieri. Vietare la accesso ai social e canali pericolosi sotto i 15 anni, nella direzione indicata dal Kids Act della Commissione UE, dice il ministro dell'istruzione Valditara, che ha espresso solidarietà alla docente ferita.
1: Il cordoglio del mondo del calcio e non solo per la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Se è stato tra i più grandi, scrive in una nota il club. Allora noi andiamo in diretta nel paese della Brianza dove Mazzola viveva. Per noi c'è Pascal Alia.
2: Buongiorno, sì, sono a Vedano all'Ambro, in provincia di Monza Brianza, proprio davanti la casa dove viveva Sandro Mazzola, dove si è spento poco dopo la mezzanotte, 83 anni, circondato dall'affetto dei suoi cari. L'annuncio, come diceva, è arrivato in un comunicato dell'Inter, dove si legge un ultimo desiderio alla fine, essere ricordato come un bravo uomo che se la gioca anche quando è impossibile vincere. Sintetizza lo spirito, il grande spirito di Sandro Mazzola. Intanto si moltiplicano i messaggi di cordoglio, il primo è arrivato da Xavier Zanetti, altra bandiera nerazzurra che ha scritto sei stato e sarai sempre una leggenda, ti devo tanto, sei stato una figura di riferimento per me. Scrivono anche il Milan, rivale storico ma leale. Tante anche le iniziative, a cominciare da quella del presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, che ha invitato un minuto di raccoglimento in tutte le manifestazioni sportive, così come il presidente Malagò, che ha disposto bandiera a mezz'asta sia nella sede della FIGC e a Coverciano, con ovviamente un minuto di silenzio su tutti i campi, a cominciare da quello delle 18 all'Olimpico, dove ci sarà proprio Roma-Inter e per l'occasione il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ricorderà prima dell'inizio della partita Sandro Mazzola. Intanto vi diciamo che non verrà allestita la camera ardente, ci sarà il funerale di Sandro Mazzola lunedì 21 settembre alle ore 14:45 presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per il momento è tutto, Linea può tornare allo studio.
1: E noi per parlare, per un ricordo di Sandro Mazzola, ci colleghiamo con Javier Jacobelli, che è giornalista, editorialista, esperto di sport. Buongiorno Javier.
3: Buongiorno a voi e buongiorno ai telespettatori.
1: Allora, qual è il primo ricordo, il primo aneddoto che viene in mente quando si sente il nome Sandro Mazzola?
3: Ce ne sono tanti. È talmente grande la figura di questo straordinario interprete del mondo del calcio, prima come giocatore e poi come dirigente. Non è un caso che il messaggio di Zanetti sia stato fra i primi ad essere formulato per partecipare al cordoglio della famiglia Mazzola, perché Zanetti venne portato all'Inter proprio da Sandro Mazzola, che all'epoca era dirigente, direttore sportivo dell'Inter di Massimo Moratti. Così come il suo più grande colpo è stato da dirigente Ronaldo il Fenomeno, ma da calciatore è diventato e assurto al Gotha dei più grandi di tutti i tempi nella grande Inter di Elenio Herrera, che dal 63 al 66 dominò la scena del calcio mondiale, due coppe dei campioni, due coppe intercontinentali. Sandro figlio di Valentino Mazzola, il capitano degli invincibili del grande Torino, scomparsi a Superga il 4 maggio del 49. A 6 anni e mezzo si trasferisce da Torino a Cassano d'Adda e lì Benito Lorenzi lo introduce nel mondo dell'Inter. Una vita dedicata all'Inter, una vita straordinaria, una vita scandita dai successi con la grande Inter di Elenio Herrera, dai due gol al Real Madrid nella finale del Prater di Vienna, dal titolo di capocannoniere, dai 4 scudetti complessivi vinti come giocatore, dalla grandezza tattica, che è stato un precursore perché inizia come giocatore che milita e che danza alle spalle delle punte, poi diventa a sua volta una punta, prima e seconda, vince appunto la classifica dei cannonieri sia del campionato sia della allora Coppa dei Campioni e fa della velocità di esecuzione, del suo dribbling secco, della sua capacità di andare con il pallone in porta, memorabile quel gol segnato a Budapest al Vasas, che venne premiato dall'UEFA come uno dei più belli dell'intera storia del calcio. Insomma, Sandro è stato anche un precursore del commento televisivo, della seconda voce, ha commentato per la Rai i mondiali del 90 con Bruno Pizzul, sedeva accanto a Marco Civoli nel 2006 quando il cielo divenne azzurro sopra Berlino. È sempre stato un uomo leale e corretto,
1: Ecco, Javier,
3: oltre
1: parliamo proprio
3: che... Prego.
1: di Sandro Mazzola, uomo. Hai citato il rapporto con il padre Valentino, la storia. Che uomo era Sandro Mazzola?
3: Nonostante la grandezza che aveva guadagnato come fuoriclasse assoluto, ha sempre, a mio avviso, conservato, ha avuto la grande fortuna più volte di interloquire con lui nell'etere, alla radio, in televisione. Ha sempre avuto questa umiltà che è la caratteristica dei grandi campioni, dei fuoriclasse assoluti. E ha sempre coltivato con ironia e con disincanto l'osservazione dell'evoluzione del mondo del calcio. Lo stesso rapporto con Gianni Rivera. E lui una volta disse: si ricorda sempre la staffetta messicana, ma si dimentica che insieme abbiamo giocato 50 partite in nazionale. È un rapporto che sfociò in una grande amicizia. Negli anni in cui la rivalità fra Milan e Inter era davvero in primo piano, sempre e comunque non soltanto in occasione dei derby. Un acuto commentatore delle vicende calcistiche, un interista sino al midollo, al punto da commuoversi quando la squadra di Simone Inzaghi conquista la seconda stella e al punto da augurare a Lautaro Martinez di vincere il pallone d'oro e la prossima Champions League.
1: Insomma, una serie di punti della sua carriera che davvero l'hanno reso immortale, eterno. Grazie a Javier Agobelli per questo
3: Grazie a voi.
1: ricordo. Noi andiamo avanti per parlare dell'alluvione che 2 anni fa colpì duramente parte dell'Emilia-Romagna. Non ci furono vittime, ma un intero paese venne cancellato dall'esondazione dell'Amone. Torniamo a Traversara, frazione di Bagnacavallo in provincia di Ravenna, per vedere cosa si è fatto per la messa in sicurezza, la ripartenza delle aziende agricole devastate. In diretta c'è l'inviata Emanuela Bonchino.
4: Torniamo indietro esattamente a 2 anni fa. Quella mattina, intorno alle 10:30, dopo 48 ore di piogge fortissime, c'era il ciclone Boris, il fiume Lamone in piena si ingrossa talmente tanto che squarcia l'argine e investe il centro abitato della piccola frazione di Bagnacavallo Traversara. La investe con una forza enorme, butta giù come se fossero state terremotate case. Vedete questo spiazzo? Adesso è ecco, c'erano abitazioni, sono iniziate le demolizioni, sono state buttate giù, non potranno al momento essere ricostruite. Altre case si sono salvate invece, sono state ristrutturate. Da quelle case che vedete le persone non ci furono vittime nell'alluvione del 2024 qui nel Ravennate a Traversara, a differenza del 2023 invece dove ci furono 17 vittime in tutta quanta l'alluvione, quella del maggio. Ecco, le persone si salvarono salendo sopra i tetti delle case e furono recuperate dagli elicotteri dei vigili del fuoco della Guardia di Finanza. 2 anni dopo i cittadini, i residenti di Traversara, che in parte è rinata, è ripartita con qualche esercizio commerciale, con la parrocchia, sono tornati qua. Alcuni di loro continuano a vivere altrove, non possono tornare. Sono tornati qua per commemorare, per ricordare, soprattutto perché c'è ancora moltissimo da fare, da ricostruire dopo le prime emergenze. Vi farei sentire che cosa ci ha detto Fabrizio Curcio, commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione 2023-2024. Curcio parla proprio della ricostruzione dei danni, quella post-alluvione, lo sentiamo.
5: Possiamo dire che oramai da 1 anno e qualche mese stiamo lavorando affinché le risorse che sono previste per quell'area, anche per quell'area, quindi tutti gli eventi del 24 e gli eventi anche del 23, quindi stiamo parlando di altri 500 milioni, oltre 2 miliardi e 7 che sono già stati assegnati su tutto il territorio, troveranno proprio a breve una finalizzazione delle opere per il danno.
1: Siamo al meteo. Da calendario questo è l'ultimo fine settimana estivo, ma il maltempo incombe con possibili fenomeni violenti. Oggi allerta gialla in diverse regioni. Ne parliamo con il primo maresciallo dell'aeronautica militare, Alfonso Sequino, che ci ha raggiunto in studio.
6: Buongiorno.
1: Allora, quali sono le zone più colpite da questa ondata di maltempo?
6: In questo momento, diciamo, la perturbazione che nei giorni scorsi ha accompagnato

0: Il centro-nord si sta spostando verso sud. In realtà le celle temporalesche in questo momento preciso si trovano lungo le coste tirreniche più meridionali, ma a largo, non sul territorio nazionale, come sulle coste adriatiche. Ma ci attendiamo nelle prossime ore che questi temporali raggiungano le regioni meridionali, in particolare la Calabria, la Basilicata, ma anche parte della Puglia, ma soprattutto la Sicilia. Ci saranno dei temporali nel pomeriggio, localmente potranno essere anche intensi, con della variabilità che resterà in area adriatica, ma anche sulle regioni centrali, dove ci potrà essere ancora qualche debole piovasco. In un contesto però al centro-nord sicuramente più asciutto, soleggiato.
1: Possiamo dire che questi fenomeni sono la porta dell'autunno o è presto?
0: Beh, in realtà questa settimana resterà un clima ancora mite, abbastanza estivo, con tempo che già migliora dalla giornata di domani, ma sicuramente molto di più nella giornata di lunedì. Fino a mercoledì avremo ancora bel tempo, da giovedì tornerà qualche precipitazione che interesserà nuovamente tutto il paese. Questo è il periodo in cui i fenomeni, le giornate piovose si alterneranno con giornate di sole.
1: Rimane il rischio di fenomeni estremi che possono creare danni?
0: In realtà i temporali che in questo momento stanno interessando i mari sono temporali abbastanza intensi. Lo faranno anche nelle prossime ore, interesseranno molte regioni perché in questo periodo il caldo è stato eccessivo, i mari sono abbastanza caldi, molto più caldi rispetto agli anni passati e la massa d'aria fredda, quando scontra una massa d'aria più calda e incontra nella superficie un mare molto caldo, quindi una evaporazione molto veloce, è facile che si formino delle nubi a sviluppo verticale molto importanti che portano poi questi fenomeni.
1: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino e noi ci fermiamo qui per questa edizione. Adesso una pausa e poi la sfida della cura di Gerardo D'Amico.

0: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere. Da 279 euro al mese e due tagliandi omaggio.
1: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi in omaggio.
2: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
3: Cristianini te ayuda.
4: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Stavolta non fartela scappare!
7: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
8: Il mio stile? La mia scelta.
9: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
10: Kia. Movement that inspires.

Professor Rappuoli, che cosa si prova, ma anche che responsabilità è ad essere definito sulla stampa internazionale lifesaver, quello che salva le vite?

0: Beh, è una cosa che è un po' legata al mestiere che faccio, che ovviamente è un mestiere che piace molto anche per questo. E essenzialmente per una vita io ho studiato vaccini e ho avuto la fortuna e il piacere di vedere delle malattie che prima in alcuni casi uccidevano dei bambini in 24 ore e che sono scomparse. Perché abbiamo sviluppato, con la nostra, mia squadra, eccetera, abbiamo sviluppato dei vaccini che hanno salvato queste vite e le malattie sono scomparse.
1: E questa è la maledizione dei vaccini, professore, perché sembra che le malattie sono scomparse, perché se poi non ci si vaccina, come abbiamo visto, no, in Italia 600 casi di morbillo dall'inizio dell'anno, le malattie tornano.
0: Le malattie, l'unica che abbiamo completamente eliminato è il vaiolo. Che non è uno scherzo perché ci sono 300 milioni di persone, non c'è guerra al mondo che abbia mai fatto una cosa del genere e questa era una sola di quelle. Tutte le altre sono malattie che abbiamo di fatto eliminato, ma il momento in cui non vacciniamo
1: Calano
0: più
1: le
0: ritornano
1: vaccinazioni.
0: e il morbillo è quello più, che si diffonde di più, quindi c'è bisogno della vaccinazione nel più del 92-93% delle persone, se si cala sotto
1: Siamo
0: ritorna
1: all'86% ed è ritornato. Professore, il morbillo provoca, tra le altre cose, la polmonite morbillosa, l'encefalite e altri disastri anche a lunghissima scadenza. Quindi quelli che dicono sì, vabbè, ma è la malattia dei bambini.
0: No, il morbillo negli ultimi 10-15 anni abbiamo scoperto che ha un effetto profondo sul nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è quello che ci deve proteggere. E questo lo indebolisce, rende l'individuo, spesso i bambini, molto più suscettibili anche ad altre malattie.
1: Professore, lei prima ricordava quante centinaia di milioni di morti e di devastazioni, visi sfigurati e quant'altro ha fatto il vaiolo. Nell'Ottocento alcune riviste inglesi mostravano persone con la coda, no? Se lo ricorda, con la coda delle mucche, perché fu chiamato vaccino proprio perché derivato da.
0: Sì, fu chiamato vaccino perché essenzialmente Jenner aveva preso le pustole dalle vacche e con quelle
1: Aveva fatto il suo
0: il suo
1: vaccino
0: vaccino.
1: e c'erano gli antivaccinisti già allora. Professore, guardando ad oggi, a quasi 2 secoli di distanza, quando i vaccini a RNA messaggero soprattutto hanno salvato l'umanità da una catastrofe che era quella che poteva essere SARS-CoV-2, il Covid-19, che effetto le fa oggi a vedere il suo grande amico, collaboratore Anthony Fauci negli Stati Uniti, a cui tutto il mondo deve dire grazie per quello che ha fatto, invece messo sotto accusa dall'amministrazione Trump, dileggiato, minacciato di arresto addirittura. E qui in Italia le mascherine che diventano museruole, i vaccini igienici che erano sperimentali perché mai ce li avete dati e quant'altro. Che sensazione ha?
0: Beh, da una parte è un po' di tristezza, perché

Soprattutto per Fauci, io lo conosco da 40 anni, quello che ha fatto per l'HIV, per esempio, lui era un medico che curava pazienti con HIV, i primi anni 80, i primissimi pazienti. Per me è sempre stato un eroe di cui sono orgoglioso perché ha di origine italiana. E siamo ancora amici e vedere un eroe che ha salvato, a cui il mondo deve essere grato, trattato così è una tristezza enorme.

0: Lei si è laureato in biologia qui all'Università di Siena, dove poi ha fatto anche il dottorato, e però durante il suo corso di laurea lei fece un salto dalla Washington University di St. Louis, dove rimase molto impressionato. Da che cosa?
1: Prima sono andato a fare il cameriere in Inghilterra per almeno imparare l'ABC. Dopodiché avevo un professore, si chiamava Enzo Tiezzi, con cui facevo la tesi, e aveva dei contatti negli Stati Uniti, e lì ho visto un sacco di cose, come si lavorava, strumenti che noi sarebbero arrivati 10-15 anni dopo, perché lì avevano un po' il beta test degli strumenti del futuro, e ho fatto esperimenti di persona in laboratorio con tecnologie che in Italia sarebbero arrivate dopo, quindi è stato veramente aprire un mondo, oltre a impararsi un po' di inglese. E l'altra cosa, ho scoperto che i professori che da noi erano professori cui Davide lei rispettava, eccetera, là erano persone che Davide tu con cui lavoravi tranquillamente e che erano più molto vicini a te come personaggio.
0: C'era la gerarchia baronale purtroppo ancora oggi. Uno degli incontri che veramente è stato fondamentale nella sua vita, quello che lei ha definito il mio mentore, ovvero Emil Goslich, che lei ha incontrato.
1: Goslich aveva appena ricevuto il Lasker, che è uno dei,
0: uno dei più prestigiosi dopo il Nobel.
1: Esatto, e in genere precorre il Nobel negli Stati Uniti. E quindi era un personaggio famosissimo, aveva fatto la prima generazione dei vaccini per il meningococco, mi ha accolto, mi ha messo lì, eccetera, e poi dedicava 2-3 ore, 2-3 volte alla settimana a rispondere alle mie domande. Perché probabilmente aveva capito che gli facevo delle domande interessanti, eccetera, e si dedicava a farmi crescere. Era una persona, dal punto di vista di persone che ho conosciuto, non solo io, ma tutti lo definivano uno dei più brillanti personaggi e più intelligenti che uno abbia mai incontrato.
0: Però è stato il professor Rino Rappuoli a risolvere l'enigma della vaccinologia, cioè mettere a punto il vaccino contro il meningococco B. Perché per decenni i suoi colleghi hanno inseguito questo traguardo? Ma che cosa c'ha il meningococco B di così sfuggente?
1: Il meningococco B era una cosa che nessuno riusciva a fare. C'ha la capacità di cambiare le sue cose che stanno in superficie, che sono i target del nostro sistema immune, in una velocità enorme. Una volta ci siamo messi giù a calcolare, adesso che sappiamo il genoma, quante possibilità c'ha, abbiamo trovato qualcosa tipo, questo in teoria può avere 10 alla 60esima.
0: Ovvero quasi infinito,
1: quasi infinito.
0: Non si riusciva a trovare la chiave per entrare in una serratura del batterio e disattivarlo, e lei si è inventato la reverse vaccinology. Che cos'è, professore?
1: Per due secoli, da Jenner al 1980, noi i vaccini li abbiamo fatti crescendo virus

0: e attenuandoli oppure uccidendoli e iniettandoli, o batteri lo stesso. Quindi bisognava isolare l'agente patogeno, il microbo che causava la malattia, attenuarlo o ucciderlo. Quindi per 2 secoli si facevano i vaccini così.
1: E hanno funzionato
0: E hanno funzionato
1: naturalmente.
0: tantissimo. Molti dei vaccini che usiamo oggi sono
1: Sono
0: ancora
1: ancora
0: fatti
1: così.
0: così. Solo che quella tecnologia poi non poteva risolvere il meningococco B. E come non può risolvere tante altre cose che abbiamo oggi, non poteva risolvere il virus respiratorio sinusiziale. E a quel punto ho capito che ci voleva un qualcosa di rivoluzionario, una nuova
1: L'era
0: tecnologia.
1: genomica della vaccinologia, lei questo ha inaugurato, ovvero trovare il vaccino non partendo dal patogeno, ma dal suo
0: Dal
1: genoma.
0: suo genoma. Stavo aspettando una tecnologia nuova finché è
1: Finché è
0: arrivata.
1: arrivato l'altro incontro importante della sua
0: Esatto,
1: vita, Craig
0: Craig
1: Venter,
0: Venter, il quale
1: è stato il primo a mappare il genoma umano.
0: esatto.
1: E quindi lei è andato da Craig Venter, ha attraversato questo lunghissimo corridoio pieno di...
0: Di quadri con articoli di giornale,
1: Era un po'
0: fotografie. Sì,
1: vanitoso, diciamo così.
0: prima, perché io non l'avevo mai visto, quindi mentre sono andato nel suo ufficio ho capito che personaggio avrei trovato
1: Esatto.
0: nell'ufficio.
1: E gli ha detto: senti, a me serve mappare questo batterio. E lui che ha
0: E
1: detto?
0: lui mi ha detto che non gli interessava.
1: Ecco.
0: Se, no, guarda, io l'ho già fatto uno, so come si fa a fare 2 milioni di basi, adesso devo fare la drosofila perché ha 100 milioni di basi e quello faccio un altro salto di tecnologia, dopodiché da lì posso fare quello umano che sono 3,3 miliardi. E io gli ho spiegato, guarda, c'è una malattia che si chiama meningite, causata da un batterio che si chiama meningococco B, che essenzialmente uccide i bambini, neonati, adolescenti che il giorno giocano a pallone, sono sanissimi, arrivano a casa, hanno un mal di testa, la mattina dopo possono essere morti perché sono infettati con questo batterio. Un quarto d'ora dopo si era convinto e quindi ci siamo alleati e abbiamo cominciato a lavorare insieme.
1: E da lì è nato questo vaccino veramente rivoluzionario. Professore, poi l'altra rivoluzione che lei ha introdotto nella vaccinologia si chiama MF59, che lei ha definito il Viagra del sistema immunitario. Perché?
0: Gli adiuvanti non l'ho inventato io. Il primo è stato i sali di alluminio nel 1924. Dopodiché, nel secolo scorso, c'erano stati tanti adiuvanti che erano stati provati anche nell'uomo. Funzionavano, ma erano tossici e quindi non erano mai stati registrati. Questo negli anni 50-60. Dopodiché la gente aveva smesso di farli perché dice che questi qua sono tossici, non li possiamo usare. E poi è arrivato il momento in cui invece c'è stata una nuova tecnologia in cui essenzialmente quegli adiuvanti che stavamo facendo era una miscela di un olio e di detergenti che tengono l'olio insieme all'acqua, tipo maionese più o meno.
1: E quella maionese però ha reso molto efficaci quei vaccini anche per soprattutto le persone anziane o immunocompromesse. L'altro vaccino che porta la firma del professor Rino Rappuoli, quello a cellulare contro la pertosse. Che particolarità ha quel vaccino?
0: Ma
1: Che
0: quello
1: vuol
0: è.
1: dire a cellulare?
0: La pertosse è un'altra di quelle malattie che nei bambini, soprattutto neonati, nei primi 6 mesi di vita, è devastante, può portare alla morte. C'era un vaccino che ha fatto con i metodi classici, quindi uccidendo il batterio, però questo vaccino era molto reattogenico, dava febbre, cose, e quindi la gente non lo voleva usare. E allora è venuta fuori l'idea negli anni 80, quando abbiamo cominciato a fare vaccini usando non i batteri interi, ma pezzi di batteri, proteine purificate dal batterio, di fare un vaccino che invece della cellula intera contenesse
1: Soltanto dei
0: degli
1: pezzi.
0: antigeni. E quindi è stato chiamato acellulare.
1: Acellulare.
0: Abbiamo deciso di ingegnerizzare il batterio che ci producesse lui una molecola già non tossica che potevamo purificare e usare come vaccino. E è stato la prima molecola, il primo farmaco mai approvato che è stato disegnato e prodotto da un batterio.
1: l'abbiamo visto durante la pandemia, c'è stato un salto ulteriore. Il vaccino l'abbiamo fabbricato noi esseri umani, iniettando le istruzioni alle cellule per produrre un pezzettino del coronavirus, la proteina Spike. Ora, questo meccanismo, che è stupendo visto con gli occhi di uno scienziato, con gli occhi del complottista del web, è stato invece un disastro, una manipolazione genetica, insomma le sciocchezze più eclatanti che continuano a funzionare. Oggi in Italia praticamente quasi nessuno fa i richiami contro un coronavirus che continua a circolare e continua a fare morti. Noi non ne parliamo più, ma si muore ancora oggi in Italia di Covid.
0: Noi sicuramente noi scienziati non siamo dei buoni divulgatori e non educhiamo gli scienziati a comunicare, invece comunicare è importantissimo. I media, non, alcuni ci aiutano, ma molti no. Ma soprattutto, secondo me, c'è una cosa fondamentale, che noi essenzialmente non educhiamo i giovani, i bambini. Viviamo in un paese che ha una vita media di 84 anni. Questo paese, nel 1900, quando è nato mio nonno, aveva una vita media di 30 anni, 33. Perché viviamo 84 anni? 80% è perché abbiamo eliminato vaiolo, abbiamo eliminato la peste, abbiamo eliminato il morbillo, la rosolia, la difterite, il tetano,
1: La
0: tutte
1: poliomielite,
0: queste
1: insomma.
0: cose qua. Nessuno sa che questo è dovuto alla vaccinazione. All'elementare insegniamo i romani, le tecnologie, e dovremmo insegnare, guarda che tu vivi, 80, la tua prospettiva di vita è 84 anni, forse quelli che nascono oggi anche di più.
1: Perché i tuoi genitori ti stanno facendo fare i vaccini, quindi la responsabilità enorme che si assumono quei genitori che sottraggono i figli a vaccini che sono efficaci e soprattutto sicuri, la responsabilità di accorciare la vita a quei bambini.
0: Purtroppo è così. L'altro effetto psicologico è che i vaccini
1: Si danno alle
0: alle
1: persone
0: persone
1: sane,
0: sane,
1: professore, questa è l'altra
0: e quando
1: storia.
0: si fa anche una puntura a una persona sana, la gente lo vede come un fatto invasivo. Quando invece uno è malato, gli puoi fare tutto quello che
1: Qualunque
0: vuoi.
1: cosa accettano
0: Esatto.
1: tutto. Ne cito solo qualcuno perché finirebbe la trasmissione ad elencare tutti i suoi titoli e le organizzazioni, però dell'Accademia dei Lincei dobbiamo dire, della National Academy of Sciences americana, della Royal Society inglese, dell'Accademia europea. Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la sanità. Ha avuto il prestigiosissimo premio Paul Ehrlich, l'Albert Sabin, il Maurice Hillerman Award, il Canada Gairdner Award e il Robert Koch Award. Che responsabilità si sente, professore?
0: Beh, la responsabilità più grossa che mi sento è quando è chiaro che io non ho fatto tutte le cose da solo, l'ho fatta perché ho avuto la fortuna di collaborare con persone in gamba, avere dei mentori, avere delle squadre di persone che lavoravano sui progetti e che hanno fatto poi di fatto il lavoro.

Biotecnopolo è l'ultima sfida che sto facendo, che è quella di creare un qualcosa che serva da prevenzione per eventuali malattie emergenti, pandemie, batteri resistenti agli antibiotici e così via. È un po' è un investimento che il governo italiano ha deciso di fare, soprattutto a causa dopo l'ultima pandemia, perché quello che si è capito

0: capito è che noi
1: Non eravamo preparati,
0: non eravamo
1: professore, molto
0: preparati.
1: semplicemente l'Italia in modo particolare, ma il resto del mondo non è preparato. Professore, lei quando tiene le conferenze fa vedere una diapositiva, la fa vedere sempre, quella del facciatone, che è la facciata del Duomo di Siena. Che cosa è successo a Siena nel 1348?
0: Beh, Siena a quel tempo era una delle città più ricche d'Europa. E avevano deciso di fare un monumento che rimanesse nella storia, di fare il duomo più grande del mondo. Hanno cominciato a costruirlo e nel 1348 a un certo punto è arrivata la peste. In 3 mesi, da maggio a settembre, 2/3 della popolazione sono essenzialmente morti e
1: Quella
0: la
1: facciata è
0: facciata
1: rimasta
0: rimasta è ancora lì, è
1: incompiuta.
0: ancora lì.
1: Questo ci dovrebbe far ricordare che questi eventi, innanzitutto, non sono così rari come si pensa, no? Due, che quando arrivano e trovano l'umanità impreparata, sono devastanti, decimano la popolazione. Ed allora, qui a Siena, lo Stato italiano ci ha messo 300 milioni di euro come investimento. Voi, professore, adesso siete su per giù una cinquantina di ricercatori, ma dovrete arrivare a
0: 200, sì.
1: 200 su per giù. Ricerca sui vaccini e sugli anticorpi
0: Monoclonali.
1: monoclonali.
0: Queste sono le due cose che noi cercheremo di fare soprattutto, cioè i monoclonali sono una novità nel campo delle malattie infettive. Ormai i monoclonali vengono usati da più di 30 anni e tantissimo nell'infiammazione, ma sono stati usati pochissimo per le malattie infettive. Durante il Covid abbiamo capito che i monoclonali possono essere salvavita, possono
1: Quindi essere dei
0: diventare dei farmaci che si possono sviluppare in tempi brevissimi.
1: nell'attesa del vaccino.
0: Esatto.
1: Voi state anche mettendo su una rete di coordinamento di laboratori che possano sequenziare i vari patogeni e la sorveglianza microbiologica.
0: Certo. Quello che nel nostro paese, ma anche nel mondo, quello che succede è che ci sono tanti posti dove si fa ricerca, tanti posti dove si fa clinica, tanti posti dove si fa epidemiologia, ma non c'è mai qualcuno che mette insieme tutte queste informazioni e dice: visto tutte queste informazioni, la grande ricerca che riusciamo a fare, riusciamo a tradurla in un prodotto? Ora, per le cose dove c'è profitto da fare, queste cose le fanno le industrie, ma per preparare per
1: Per
0: una
1: la
0: pandemia,
1: sanità pubblica
0: no,
1: ci deve
0: no,
1: pensare il
0: ci deve
1: pubblico che
0: pensare il
1: purtroppo
0: pubblico,
1: mai
0: esatto.
1: ci pensa. Ed allora, professore, peraltro voi, sempre partendo dai vostri studi del Biotecnopolo, volete anche mettere su un'officina di vaccini che possa iniziare la produzione rapida qualora si presenti una nuova pandemia?
0: Esatto, noi non vogliamo essere un altro gruppo di ricerca, vogliamo essere quello che fa ricerca avanzata, eccetera, ma riesce a portare sull'uomo il primo farmaco. Noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi emergenza a poter portare il primo farmaco, il primo vaccino, il primo monoclonale prima possibile. E quindi questo è il nostro mestiere, noi dobbiamo tradurre quello che viene pubblicato nelle pubblicazioni scientifiche in prodotti che devono essere salvavita.
1: Professore, lei comunque dice che una pandemia silenziosa la stiamo già vivendo ormai da tempo ed è quella della antibiotico resistenza. Qui in Italia noi abbiamo più di 12.000 morti all'anno per resistenza agli antibiotici. Ogni anno il Servizio Sanitario Nazionale spende tra 1 miliardo e 3 e 2 miliardi e 4 per tentare di curare le persone che non rispondono agli antibiotici.
0: Beh, questa è purtroppo una grande realtà e l'antibiotico resistenza è una cosa che, se vogliamo, abbiamo creato noi. E gli antibiotici sono una delle più grandi scoperte della medicina moderna, ma fin dal 1940, quando abbiamo scoperto il primo antibiotico, sapevamo che i batteri sarebbero diventati resistenti. Nel 1940, 50, 60 non è stato un grosso problema perché essenzialmente avevamo tanti antibiotici nuovi e quindi bastava cambiare antibiotico. Quindi cambiavamo antibiotico e le cose funzionavano.
1: E adesso abbiamo finito, perché il professore dagli anni Ottanta non esce una nuova classe di antibiotici.
0: Esatto. E quindi quello che dico io è che è stato un grossissimo errore usare solo antibiotici per i batteri, perché così abbiamo creato dei batteri sempre più resistenti, sempre di più. Alla fine quello che stiamo cercando di fare oggi, abbiamo capito che oltre agli antibiotici abbiamo bisogno di altre cose, tipo anticorpi monoclonali, tipo vaccini, tipo nuove tecnologie come CRISPR-Cas, fagi e così via, per colpire batteri con più di da più parti. Le dobbiamo circondare con terapie multiple e solo così possiamo affrontare l'antibiotico resistenza.
1: Ma possiamo affrontare per certi aspetti anche con prescrizioni più mirate. Nei nostri ospedali è aumentato in un modo spropositato l'uso di antibiotici, peraltro a largo spettro, che sono quelli che poi...
0: Esatto, quando usiamo gli antibiotici a largo spettro, essenzialmente per uccidere
1: sterminiamo
0: tutti gli altri,
1: però
0: sono necessari per la nostra salute.
1: E però gli diamo anche le istruzioni a quelli che restano su come sopravvivere a quel farmaco.
0: Esatto, e quindi propaghiamo il problema. Alla fine stiamo creando dei mostri, ci sono alcuni di questi batteri che hanno preso plasmidi, materiale genetico da tutti gli altri che li stanno intorno e ormai sono resistenti a tutti gli antibiotici che abbiamo. E quando arrivano questi, i medici è come se fossero tornati a 1900, non hanno più niente da fare. Essenzialmente con questi, con l'abuso, se vogliamo, degli antibiotici siamo riusciti a eliminare un secolo e mezzo di progresso nella medicina.

0: Morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, figlio di un grande campione, ha saputo unire rigore morale al suo grande talento. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia siglano un accordo che in realtà ricalca i patti precedenti. La sovranità resta a Nuuk, sicurezza gestita da Washington. Odiava la professoressa per i brutti voti, questa è la molla che avrebbe fatto scattare l'aggressione nella scuola romana. Il ragazzo si è preparato con cura annunciando tutto via social. L'editore della New York Times denuncia in un editoriale la guerra di Trump alla stampa, accusa i giornalisti di tradimento, un reato punibile con la pena di morte. Dopo OpenAI, Anthropic e Meta, anche Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, viola i sistemi di sicurezza di 3 aziende durante un test. Alle 18 all'Olimpico la sfida tra le due attuali capoliste, Roma e Inter, anticipo di una delle sfide scudetto di questa stagione. Sul campo un minuto di silenzio per Mazzola. Buongiorno, bentornati in diretta Rai News 24. In primo piano dunque la morte di Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, scomparso a 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, così il club ricorda in una lunga nota Sandro Mazzola. Allora, vediamone il ritratto firmato da Paolo Maggioni.
1: Purtroppo raccontava di ritrovarlo spesso nei sogni, suo papà Valentino, il capitano del grande Torino che solo il fato poté vincere sulla collina di Superga e che in quei sogni dolcissimi giocavano ancora a pallone insieme, la leggenda e lui, il bimbo che da Alessandro divenne subito Sandrino, figlio di quell'Italia che usciva a mani nude dalle macerie della guerra e che pianse gli invincibili Granata come amici, come portatori di una ritrovata speranza. Non aveva ancora il leggendario baffo Mazzola quando Benito Lorenzi traghettò il suo giovane talento nella Milano nerazzurra, l'Inter di Angelo Moratti, una seconda casa diventata grande anche grazie a due giovani del vivaio scelti dal mago Herrera, Giacinto Facchetti, il terzino che andava d'attacco, e lui, Mazzolino, secondo definizione di Nicolò Carosio, attaccante con l'otto sulla schiena, incursore dai piedi buoni, una sorta di falso nueve in un mondo di nueve verissimi. Al Prater di Vienna la prima Coppa dei Campioni e il suggello di una carriera, la doppietta a Real Madrid, certo, ma anche i complimenti del suo più grande idolo Alfredo Di Stefano. In nerazzurro arriveranno un'altra Champions, due Coppe Intercontinentali e 4 scudetti in 17 anni. Moltissimi gol nei derby, animati dalla rivalità con Gianni Rivera, il Golden Boy rossonero, tanto vicini, tanto diversi. Mazzola, introverso e lontano dai riflettori, coltivava un'ironia gentile ma tagliente. In nazionale vinsero l'Europeo 68 e sfiorarono la Rimè nel 70, scatenando dualismo, la famosa staffetta, ma anche enorme rispetto. Insieme, Rivera e Mazzola affonderanno anche il sindacato dei calciatori. Inter e Toro, i grandi amori anche da dirigente. A Rai Sport raccontò con Marco Civoli l'ultima vittoria mondiale, sigillando la quarta Coppa del Mondo con un semplice bravissimi subito dopo il rigore decisivo di Grosso.
2: È finita! Bravi. È finita!
1: In una sola parola, l'essenza di un sogno volato via nella nuvola di uno dei suoi mille sigari.
0: E i funerali si terranno lunedì a Milano alle 14 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Ora andiamo però in diretta a Vedano all'Ambro, il paese della Brianza dove Mazzola viveva. Per noi c'è Pascal Alia. A te.
3: Buongiorno, sì, mi trovo proprio davanti la casa di Sandro Mazzola, della grande bandiera nero-azzurra, dove si è spento qui a 83 anni questa notte, circondato dall'affetto dei suoi cari, e da dove da questa mattina abbiamo visto entrare amici, parenti e soprattutto tanti nipoti anche che sono venuti e hanno parlato un po' alle nostre telecamere, ci hanno raccontato la grandezza del nonno Sandro. Tantissimi messaggi di cordoglio, tantissime iniziative, il presidente del CONI Bonfio ha invitato a un minuto di silenzio su tutte le manifestazioni sportive, così come il presidente della Federcalcio Malagò, che ha disposto bandiera a mezz'asta sia nella sede della FIGC a Roma sia a Coverciano, e oltre a un minuto di silenzio su tutti i campi, a cominciare oggi alle 18, dove proprio l'Inter sarà all'Olimpico per sfidare la Roma, e lì in quell'occasione Beppe Marotta Marotta parlerà, ricorderà Sandro Mazzola, lo ricordavi, non ci sarà la Camera Ardente e i funerali, come dicevi, alla Basilica di Sant'Ambrogio lunedì alle 14.45. Per il momento è tutto, la linea a voi.
0: Grazie, arrivano ora le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi. Sandro Mazzola ha terminato e vinto la partita della vita per come l'ha vissuta sul campo e fuori, contrastando lealmente con stile, classe e carattere gli avversari insieme ai suoi compagni di squadra e combattendo tenacemente da solo l'avversario più malefico, il male che alla fine l'ha portato via. Queste le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi su X. Dice ancora: di lui rimarrà tutto quello che ha saputo dare con l'esempio, il comportamento e le parole, con le maglie della sua vita, l'azzurro e il nero azzurro. Ciao Sandro, grazie per tutto quello che hai rappresentato e rappresenti. E infine un pensiero commosso alla tua famiglia e a chi continua a volerti bene, così il Ministro. E ora invece ascoltiamo un commento dell'editorialista sportivo Xavier Iacobelli sulla figura di Sandro Mazzola.
4: È talmente grande la figura di questo straordinario interprete del mondo del calcio, prima come giocatore e poi come dirigente. Il suo più grande colpo è stato da dirigente Ronaldo il Fenomeno, ma da calciatore è assurto al gotha dei più grandi di tutti i tempi nella grande Inter di Elenio Herrera, che dal 63 al 66 dominò la scena del calcio mondiale. Sandro, figlio di Valentino, Valentino Mazzola, il capitano degli Invincibili del Grande Torino, scomparsi a Superga il 4 maggio del 49. Una vita dedicata all'Inter, una vita straordinaria, una vita scandita dai successi con la grande Inter di Elenio Herrera. È stato un precursore perché inizia come giocatore che milita e che danza alle spalle delle punte, poi diventa a sua volta una punta, prima e seconda, vince appunto la classifica dei cannonieri sia del campionato sia della allora Coppa dei Campioni e fa della velocità di esecuzione, del suo dribbling secco, della sua capacità di andare con il pallone in porta, memorabile quel gol segnato a Budapest al Vasas, che venne premiato dall'UEFA come uno dei più belli nell'intera storia del calcio. Insomma, Sandro è stato anche un precursore del commento televisivo. Sedeva accanto a Marco Civoli nel 2006, quando il cielo divenne azzurro sopra Berlino.
0: Ovviamente continueremo a ricordare nel corso della giornata Sandro Mazzola. Ora andiamo alla missione Aspides nel Mar Rosso. Il ministro degli esteri italiani auspica che altri stati europei accolgano in fretta la richiesta dell'Italia di potenziare la missione che al momento opera con due sole navi. Ieri la fregata italiana Bergamini ha cominciato a scortare i mercantili italiani. Allora seguiamo Ilario Piagnarelli.
5: La fregata Carlo Bergamini ha accompagnato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb in direzione di Suez. Lo ha fatto sotto l'egida della missione europea antipirateria Aspides a guida greca. Un segnale concreto è arrivato con tempismo, è il commento della Marina Militare dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva annunciato l'intenzione dell'Italia di riprendere e scortare i mercantili senza attendere i tempi del coordinamento europeo. Via X, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas conferma che, data la grave situazione di sicurezza, l'operazione UE Aspides ha alzato il livello di allerta delle sue navi. Il problema è che si tratta di due sole navi, oltre alla Bergamini, una fregata greca. Lo ha ricordato lo stesso Crosetto in una missiva inviata a Kallas, nella quale il ministro si rende disponibile a inviare altri assetti navali italiani a patto che l'Europa condivida i costi. È l'ultimo sviluppo della crisi del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, hanno conquistato l'intera costa yemenita e minacciano di tornare a colpire i cargo come nei giorni più caldi della guerra di Gaza, ma stavolta da una posizione molto più avanzata. Come quello di Hormuz, lo stretto di Bab el Mandeb è un collo di bottiglia vitale per i commerci lungo la principale rotta tra Europa e Asia.
0: Arabia Saudita sotto l'attacco dei missili e dei droni degli Houthi, colpita la capitale Riyadh e altre città del paese, oltre a infrastrutture petrolifere e basi militari. Rispondono i sauditi in Yemen, provando a colpire le postazioni dei ribelli filo iraniani. Allora seguiamo il corrispondente Leonardo Sgura.
6: Notte di terrore in Arabia Saudita per il massiccio attacco di missili e droni lanciati dagli Houthi su Riyadh, Jeddah, Yanbu, Alula e Taif, la città dove giovedì notte è stato colpito un jet militare italiano a riposo su una pista. I sistemi di difesa aerea hanno neutralizzato gran parte delle minacce, ma molti ordigni sono riusciti a passare, colpendo infrastrutture petrolifere, basi militari, ma anche edifici nei centri abitati, addirittura le vicinanze dell'aeroporto internazionale King Khalid nella capitale. Non c'è ancora un bilancio ufficiale dei danni e delle eventuali vittime. Riyadh sta esaurendo le scorte di missili intercettori. Gli Stati Uniti, secondo Associated Press, non riescono a fare fronte ai rifornimenti e per questo i sauditi hanno chiesto supporto a Francia, Gran Bretagna, Pakistan ed Egitto. In Yemen però i combattimenti non si fermano. Nelle ultime 24 ore il regno ha lanciato una trentina di attacchi aerei contro i ribelli, mentre le forze del governo legittimo sostengono di aver recuperato, dopo aspri scontri diretti e bombardamenti con droni, parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, che comprende lo stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente americano Trump dice che sono in corso colloqui con gli Houthi per fermare l'escalation, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di rispettare l'embargo sulle armi contro i ribelli, interrompendo qualsiasi forma di sostegno militare.
0: E Trump ha annunciato di aver disposto il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, Politico e MS Now, con effetto immediato perché riportano fake news. L'editore della New York Times denuncia in un editoriale la guerra di Trump alla stampa. Allora sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
7: Bandite dalla Casa Bianca. CNN, MS Now e Politico non avranno più accesso alla residenza del Presidente degli Stati Uniti. Trump si dice orgoglioso di dare l'annuncio e attacca le tre testate giornalistiche. Riportano costantemente notizie false quando si occupano di me o del paese, scrive. Sono fake news, ripete, e lascia intendere che altri giornali potrebbero essere esclusi in futuro. Il National Press Club e i Dem denunciano la violazione del primo emendamento che tutela la libertà di espressione, ma Trump non è nuovo ad attacchi simili. In diverse occasioni ha zittito in malo modo i giornalisti. Altre volte ha definito da traditori la loro copertura della guerra all'Iran. Poi ci sono le cause giudiziarie, come quella miliardaria con l'inglese BBC che ha ammesso il montaggio errato di un suo discorso. L'anno scorso il presidente escluse AP dallo studio Vale perché l'agenzia, questa è la spiegazione ufficiale, non voleva seguire l'amministrazione nel ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Lo scontro in tribunale è ancora in corso e realisticamente si aggiungeranno presto altri ricorsi.
0: Donald Trump annuncia un accordo storico con Danimarca e Groenlandia. Gli Stati Uniti otterranno il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola artica a costo zero e con il potere di bloccare basi o investimenti di paesi avversari. La firma è prevista la prossima settimana all'ONU. Vediamo.
8: Un sogno che si avvera, così il presidente statunitense Donald Trump definisce l'accordo appena stipulato con Danimarca e Groenlandia, un'intesa a durata illimitata che, secondo il tycoon, garantisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza e la difesa dell'isola artica, senza alcun costo per le casse statunitensi. L'accordo prevede l'avvio immediato dei piani per estendere la presenza militare americana sul territorio e soprattutto un diritto di veto strategico. Nessun paese avversario degli Stati Uniti, con chiaro riferimento a Cina e Russia, potrà costruire basi, mantenere truppe o effettuare investimenti sensibili in Groenlandia senza l'autorizzazione scritta di Washington. L'intesa non prevede alcuna cessione di territorio, accantonata l'idea di un acquisto diretto dell'isola. La sovranità formale resta infatti alla Danimarca e al popolo groenlandese. La premier danese Mette Frederiksen ha accolto con favore il testo, sottolineando come l'intesa rafforzi la sicurezza comune nell'Artico e nel Nord Atlantico, a beneficio anche della NATO e dell'Europa, e nel pieno rispetto dell'autodeterminazione locale. Sulla stessa linea il governo della Groenlandia, che vede riconosciuto il proprio ruolo internazionale. La firma ufficiale prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per poi passare al vaglio dei rispettivi parlamenti. Ma né Washington, né Copenaghen, né Nuuk hanno ancora pubblicato il testo dell'accordo e dunque, nonostante i toni trionfalistici di Trump, diversi dettagli operativi restano da chiarire, in particolare quale forma giuridica assumerà il controllo permanente rivendicato da Trump, quali nuovi poteri saranno attribuiti agli USA, oltre a quelli di cui già godono con il patto del 1951, e soprattutto quanto le nuove concessioni modificheranno concretamente gli equilibri geopolitici nella regione artica.
0: E per aumentare la pressione economica su Mosca e spingerla a un accordo di pace, dagli Stati Uniti arrivano anche nuove sanzioni contro la Russia. Intanto oggi nel paese si vota per il rinnovo della Duma, ma sentiamo in diretta le reazioni con la corrispondente Eliana Mistretta. A te.
9: Dopo la firma da parte di Trump del nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, a intervenire subito l'ex presidente Medvedev, che dice Washington conosce solo il linguaggio della deterrenza militare, mentre invece nei giorni scorsi il portavoce del Cremlino Peskov aveva detto che queste sanzioni avrebbero ostacolato il processo di pace. Intanto ieri sera Putin, in una riunione del Consiglio Militare, è tornato a parlare di scontro con l'Occidente, ha detto di escludere di voler attaccare l'Europa e ha detto neanche i cittadini europei vogliono uno scontro con la Russia, da quello che vediamo nelle elezioni. Però, di fronte a quelle che lui definisce le minacce crescenti della NATO, dice che la priorità di Mosca è il rafforzamento della triade nucleare. In questo scenario si vota per il secondo giorno delle elezioni parlamentari, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. L'affluenza a metà giornata è del 31,09%, risultato scontato sarà la vittoria del partito Russia Unita, che fa capo a Putin, anche perché le opposizioni sono state praticamente eliminate. C'è il giallo che ruota attorno alla candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova, che è sparita per due giorni dopo essersi espressa a favore della pace, è riapparsa con un video nel quale dice di stare bene, ma secondo i suoi collaboratori sarebbe trattenuta dalla polizia e il video girato sotto costrizione. Linea a voi.
0: E all'Ecofin informale a Dublino, la Banca Europea degli Investimenti punta a rafforzare la collaborazione con il Canada su progetti strategici a partire dai minerali critici, ma sul tavolo dei ministri delle finanze, governatori delle banche centrali, si continua a discutere di caro energia. E l'OCSE lancia l'allarme sul gas, stoccaggi più bassi del previsto. Allora ci dice di più in diretta Donato Bendicenti, a te.
10: La Polonia non aspetterà che l'Unione Europea trovi una soluzione. Imporremo, ha detto il ministro.

0: ci sono Germania, la Polonia, appunto l'Austria, la Spagna e il Portogallo, dice Giorgetti, il consenso su questa linea si sta allargando, ovviamente se diventassimo maggioritari la Commissione dovrà tenerne conto, e dopodiché Giorgetti ha anche lanciato l'allarme sull'aumento dell'inflazione, ovviamente che è inevitabile se le guerre continueranno, e sull'effetto degli shock dal lato dell'offerta energetica sulle bollette. Infine, lo dicevi, allarme dell'Ocse con il segretario Corman che dice attenzione, lo stoccaggio del gas all'interno dell'Unione Europea è ben al di sotto della norma, siamo al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%. Linea a te.
1: E non si placcano in Israele le polemiche sul documentario Nazza, che solleva pesanti interrogativi sull'operato dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, dove i palestinesi continuano a morire. Allora andiamo in diretta a Gerusalemme dalla nostra inviata Marina Lalovic, a te.
2: Eh sì, sono almeno 3 i palestinesi uccisi nelle ultime ore nella striscia di Gaza. Si tratta di una ragazza nel campo profughi di Nuseirat e di un altro uomo a Gaza City, rivelano le fonti dell'enclave palestinese. Tutto mentre viene pubblicata anche una notizia dell'ex ministro dell'autorità nazionale palestinese Zaida, che dice che pubblicherà un'intervista per un'emittente egiziana dove rivelerà i contatti diretti fra Tel Aviv e Hamas su un accordo dello scambio dei prigionieri di Hamas prima dell'attacco di 7 ottobre, una notizia che si aggiunge allo scoop delle scorse settimane di Haaretz, secondo il quale il premier Netanyahu sarebbe stato avvertito dei pericoli prima dell'attacco del 7 di ottobre. Tutto mentre, come dicevi, resta altissima la tensione anche rispetto al documentario Nazza. Noi abbiamo sentito il documentarista israeliano Barak Heyman, che assieme agli altri ci spiega perché oggi è importante agire, anche firmando un appello, mentre gli attivisti di destra minacciano di morte i 2 autori qui in Israele. Sentiamolo e poi la linea allo studio.
3: La nostra petizione ha come l'obiettivo di calmare tutta questa gente e dire che bisogna difendere la libertà di espressione. Non è una questione del documentario. Qui è in gioco la nostra democrazia. Lamenta il totale silenzio dei media mainstream negli ultimi 3 anni su quanto succedeva a Gaza, e ammette di far parte di una bolla. Non molti israeliani sono capaci di accettare che l'esercito abbia commesso i crimini di guerra, perché qui tutti hanno fatto parte dell'esercito, come anche i loro figli.
4: Pensa che i 2 autori di Nazza rischino la loro vita qui, tornando in Israele?
5: I wish I had a very immediate answer.
3: Mi dispiace di non avere una risposta immediata. Vorrei sperare che non succederà, ma in questo mondo tutto è possibile.
1: E la tensione del governo alle tensioni internazionali, le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento, ancora polemiche sul bollo auto e malumori nel centro-sinistra per la mano tesa di Schlein a Meloni. Fine settimana di eventi politici, allora facciamo il punto con Alberto Gioffreda.
6: Il caccia italiano colpito nella base militare in Arabia Saudita provoca la reazione delle opposizioni. Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra e Italia Viva chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento su quella che è la natura della presenza militare italiana in Arabia. C'è poi anche l'attacco che arriva da destra, da Futuro Nazionale di Vannacci, che dice: sono molto preoccupato per quanto accade nel Mar Rosso, per quanto accade in Ucraina, ma mi pare, dice l'ex generale, che qualcuno sostenga una guerra ad oltranza. Sul fronte più interno e economico, dopo l'abolizione del bollo auto, si guarda anche alla legge di bilancio. Abolizione del bollo auto, misura sostenuta da tutto il centrodestra, in particolar modo da Noi Moderati di Maurizio Lupi, anche da Fratelli d'Italia, che guardando proprio alla legge di bilancio vorrebbe ampliare la platea dei beneficiari. Giorgetti, ministro dell'economia, assicura su quelle che sono le coperture, sono i risparmi del PNRR, risorse italiane che governo e Parlamento decidono come utilizzare. Matteo Salvini, proprio sulla legge di bilancio, garantisce e annuncia che ci sarà un passaggio in cui sarà prorogato lo stop per gli euro, per i diesel Euro 5 dopo il 2027, esclude qualsiasi tassa sugli extra.

0: tra profitti italiani da movimenti e dinamiche tutte interne ai partiti. La Lega che prepara il suo fine settimana a Pontida, la prima Pontida senza il fondatore Umberto Bossi, ma con i mal di pancia evidenti dei governatori del nord e la possibilità di qualche fisco indirizzato alla gestione della segreteria di Salvini. Sul fronte invece del campo largo, il Movimento 5 Stelle svela domenica il proprio programma. C'è una linea rossa su cui bisognerà trovare la sintesi con gli alleati, in particolar modo il Partito Democratico. Stop alle armi a Kiev, si legge nel documento pentastellato, una linea questa poco digeribile per parte del Partito Democratico, l'ala riformista, su cui però c'è un dialogo aperto da parte della segretaria Dem Schlein, di cui però non è stata apprezzata un'iniziativa né dal Movimento 5 Stelle né da Verdi e Sinistra, cioè quella mano tesa al governo Meloni per collaborare insieme ed affrontare la questione del caro energia. Sulla questione della guerra in Ucraina è intervenuto anche Calenda di Azione, rimproverando al Partito Democratico di andare di inseguire quella che è la linea del Movimento 5 Stelle. A te.
1: La cronaca con l'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social. Questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsiglio, 66 anni, avvenuto ieri nell'istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma. Intanto sono in corso le verifiche sul cellulare del tredicenne. Il punto con Stefano Corradino.
2: Meno 5 ore, l'annuncio di un'aggressione in poche lettere su TikTok alle 3:33 della notte, 5 ore prima del suo ingresso a scuola. Poi al mattino compare su un'altra piattaforma, Telegram, e avvia una diretta in una chat per pochi eletti, gli spettatori da lui scelti per rivelare cosa si appresta a fare. Ha pianificato tutto nei dettagli lo studente di terza media della scuola Giovanni Verga di Centocelle a Roma, che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsiglio, 66 anni, prossima alla pensione. Entra a scuola, si dirige in bagno, indossa un casco con il telefono fissato sulla parte superiore per riprendere la scena e un paio di occhiali protettivi da soft air. Un look da comando come quelli delle stragi nelle scuole americane. Una passione per i video violenti su YouTube, racconteranno poi i genitori. Eccolo pronto ad entrare in azione, l'ingresso in aula, l'insegnante afferrata alle spalle con un braccio e le coltellate sferrate con l'altro, una lama di 20 centimetri. Il movente, due debiti scolastici, due insufficienze nelle sue materie. Ha agito da solo, si domandano gli inquirenti, o dietro c'è un'istigazione social durata mesi. Il tredicenne è ora ricoverato sotto shock in ospedale. La professoressa è stata dimessa. Le coltellate, per fortuna, non sono andate in profondità. Grazie all'intervento provvidenziale di un altro tredicenne che l'ha salvata, un compagno di scuola dell'aggressore, di origini congolesi, che lei ha ringraziato, per poi ribadire la sua propensione per la remigrazione, come ha ripetutamente fatto sui suoi profili social.
1: Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico dopo altre violazioni che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. Ora ci fermiamo qui, linea alla regia, e poi torniamo con le notizie sportive con Sport 24.

0: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni, con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Il mio stile? La mia scelta.
3: A settembre hai tre buoni motivi.

0: per ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.

Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic. Skoda.

0: Super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.

0: Bentornati in diretta su Rai News 24. Apriamo il nostro Sport 24 oggi inevitabilmente con la morte di Sandro Mazzola, storico numero 10 dell'Inter e della Nazionale. Di lui rimarrà ciò che ha saputo dare con esempio e parole, ha detto il ministro dello Sport Abodi. Indimenticabile la rivalità carica di rispetto e stima reciproca con Gianni Rivera. Allora vediamo il ricordo di Sandro Mazzola firmato da Roberto Jacopini.
1: Mazzola Sandro, figlio di Valentino, che lo portava a bimbetto ai suoi allenamenti. Giovanissimo orfano di padre, morto nella tragedia di Superga, calciatore a sua volta e protagonista di una stagione irripetibile, quella della grande Inter, che fu fotocopia di quella del grande Torino, con generazioni che ne mandarono a memoria le rispettive formazioni. Sandro Mazzola, o meglio Sandrino, anche quando fu adulto, esordisce nel 1961 e lascia il calcio nel 1977, vestendo una sola maglia, quella strisce nero-azzurre dell'Inter, con la quale ha vinto 4 campionati, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Centrocampista di metodo, come si diceva allora, fu trasformato in attaccante dal mago Elenio Herrera. Nel 1968 fu protagonista del primo titolo europeo della nazionale e 2 anni dopo del sogno mondiale in Messico. Allora Valcareggi, il CT della nazionale, pur avendo a disposizione 2 talenti come Mazzola e Rivera, si rifiutava di farli giocare insieme per una presunta incompatibilità. Una staffetta che in azzurro riproduceva quella della rivalità cittadina tra Inter e Milan. Mazzola è calciatore celebrato per le serpentine che oggi traduciamo con il meno immaginifico dribbling. Ha avuto per compagni gente dai nomi antichi come Tarcisio, Giacinto e Aristide e presidenti che si chiamavano Angelo e Ivanoe. Un calcio in cui Mazzola era per tutti Sandrino, anche quando era uno dei pochi calciatori con i baffi.
0: Il

0: Cordoglio del mondo del calcio e non solo per la scomparsa di Sandro Mazzola. I funerali, lo abbiamo detto anche nel corso del telegiornale, si terranno lunedì alle 14 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Mazzola viveva vicino a Monza, a Vedano, all'Ambro, dove lì per noi c'è di nuovo in diretta Pascal Alia, a te.
1: Buongiorno, sì, sono proprio davanti alla casa di Sandro Mazzola, dove si è spento questa notte, come avete ricordato, all'età di 83 anni, circondato dall'affetto dei suoi cari. E questa mattina tanti amici e anche parenti sono venuti a, insomma, trovare, a dare l'ultimo saluto qui a casa sua. Tra le altre cose, i nipoti che hanno ricordato questo nonno meraviglioso, fantastico, ci hanno detto l'annuncio in un comunicato dell'Inter questa notte. E l'ultimo, dove c'era anche scritto il suo ultimo desiderio, voleva essere ricordato come un bravo uomo che se la gioca anche quando è impossibile vincere. Le ricordate i funerali lunedì, per cui qui a Vedano all'Ambro, una città nella provincia di Monza Brianza, però chiaramente è stato dichiarato lutto cittadino. Non verrà allestita la camera ardente. Intanto tante le iniziative, tanti messaggi di cordoglio. Il CONI ha invitato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive per parola del presidente Luciano Bonfiglio, così come anche Malagò, che ha disposto bandiera a mezz'asta sia nella sede della FIGC di Roma che a Coverciano. Oltre a un minuto di silenzio, uno dei campi dove si osserverà il minuto di silenzio sarà proprio l'Olimpico, dove ci sarà l'Inter che incontrerà la Roma. In quell'occasione avrà modo il presidente nerazzurro Beppe Marotta di ricordare Sandro Mazzola prima dell'inizio della partita. Intanto vi lasciamo con un ricordo, che un'intervista, che una delle ultime interviste che aveva rilasciato Paolo Maggioni in occasione dei suoi 80 anni, e poi la linea può tornare allo studio.
2: Sandro Mazzola, tanti auguri, buoni primi 80 anni.
3: Grazie.
2: Ed è anche l'abbraccio di tutti i tifosi italiani, naturalmente.
3: Grazie.
2: Qual è stato il più bel giorno di sport della sua vita?
3: È stato quando abbiamo fatto la prima Coppa dei Campioni. Allora, fino a quel momento l'avevo solo vista alla televisione, aspettavo la finale, eccetera. Finalmente invece la giocai e quindi fu una gioia fantastica.
2: Due gol.
3: Mica male, eh?
4: Mazzolino. Rete. Ha segnato Mazzola. E consacra in questo momento l'Internazionale di Milano, vincitrice della nona edizione della Coppa dei Campioni.
2: Che effetto le fa sapere che San Siro forse sarà sostituito da un altro stadio?
3: Aggiustiamolo, facciamolo, rifacciamolo, però teniamo San Siro.
2: Perché Mazzola e Rivera sono irripetibili?
3: Ma io credo che in tutti gli sport e anche in altre cose che non sono gli sport sia difficile che ci siano due squadre completamente diverse, con idee diverse di dirigenti, con le maglie diverse, che sono nemici, ma che quando vanno in campo sono amici, si aiutano. Questa era la prima volta, mi ricordo, rimasi un po' giocare con lui dietro, perché io gioco più avanti e lui più dietro, mi impressionava un pochino, lui era a Milan. Poi invece dopo pochi minuti di partita, che vidi subito che lui guardava di là, tu me la palla me la metteva di qua e gli avversari non capivano, dici, beh, questo qui è bravo.
2: Sandro, è vero che ogni tanto sogna ancora il suo papà, Valentino Mazzola, il capitano del Grande Torino?
3: Ma io sogno molto, salta sempre fuori, ho il viso di mio papà, o mio papà che corre e mi viene a prendere alla scuola dove, o all'asilo dove andavo. E quindi vive sempre in me, vive sempre in me.
0: E andiamo ora al calcio giocato, arrivano gli impegni della nazionale, riparte la National League il 12 novembre proprio a San Siro, la sfida contro la Francia. Prima però ci sono Belgio e Turchia. Le prime scelte di Roberto Mancini dopo il ritorno in azzurro le vediamo con Alberto Rimedio.
5: La nuova Italia a 34 volti sono i convocati di Roberto Mancini per il suo secondo mandato sulla panchina azzurra. Quattro sfide di Nations League contro Belgio, Francia e due volte Turchia nel Tour de Force di 10 giorni. L'obiettivo è rilanciare una nazionale ancora depressa per le 3 eliminazioni consecutive dai mondiali, puntando soprattutto sulla gioventù di talenti emersi in Italia e all'estero, selezionati grazie ad un'attenta attività di scouting. 9 saranno al debutto assoluto e i più pronti sembrano il difensore Caiota del Brentford, i centrocampisti Dumbia dello Sporting Lisbona e Romano del Cagliari, gli attaccanti Vergara del Napoli e Sebastiano Esposito del Sassuolo, fratello del confermatissimo interista Pio. Suscita molto interesse Muhammad Ali Zoma, stesso nome del pugile, grazie alla passione per la box del papà. Seconda punta classe 2003, nato in Italia, ma ora nella seconda serie tedesca al Norimberga, dove ha segnato 15 gol nella passata stagione e già 5 nell'attuale. Non all'esordio, ma quasi, Honest Anor del Crystal Palace e Samuel Inacio del Borussia Dortmund, 18enni di grandi prospettive. 3 ritorni, Zaniolo, Mandragora e Fagioli, da un po' fuori dal giro. Gioventù, ma non solo. Ci sono anche 6 fedelissimi di Mancini. Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Barella, Cristante e Raspadori hanno vinto con il CT l'Europeo del 2021. Futuro e passato.
0: E chiudiamo Sport 24 con il campionato. Alle 18 all'Olimpico la sfida tra le due attuali capoliste, Roma e Inter, anticipo di una delle sfide scudetto di questa stagione. Sui campi un minuto di silenzio per ricordare Mazzola. Le scelte di Gasperini e Chivu nei servizi di Jacopo Catarsi e Thomas Vill.
6: Quanto mi riguarda, tutte quelle che sono entusiasmo, insomma, voglia di fare, sono tutte energie positive che vanno raccolte.
7: Difficile tenere a bada l'entusiasmo di una piazza famata di sogni, ma la Roma di Gasperini ha sicuramente validi argomenti per giustificare le aspettative del tifo giallorosso. Miglior difesa del campionato ed un attacco che ha segnato soltanto un gol in meno rispetto a quello dell'Inter. Gasperini chiede tempo per misurare le reali ambizioni della sua squadra e sottolinea il gap nei confronti dei campioni d'Italia.
6: Bisogna anche avere la serenità di riconoscere, insomma, queste situazioni che sono oggettive. Più che guardare gli altri, continuare a guardare noi stessi. Io credo che personalmente sono soddisfatto di quello che stiamo facendo.
7: Tutti a disposizione per il big match, ci saranno quindi anche Kone e Wensley. Gasperini ha preparato il piano tattico per bloccare gli uomini più importanti di Chivu e provare anche a spezzare il digiuno personale di risultati positivi contro i nerazzurri. Poco da aggiungere invece sull'aspetto psicologico di un match così importante.
6: Mentalmente sono partite, si preparano da sole. Noi dobbiamo avere la lucidità, la serenità di guardare al campo e di vedere quello che dobbiamo fare, quello che possiamo fare per contrastare questa squadra.
8: Primo vero crocevia scudetto per l'Inter. Nella splendida cornice dello Stadio Olimpico, nel tardo pomeriggio, i nerazzurri affronteranno la più attrezzata sfidante al titolo, la Roma dell'ex Giampiero Gasperini. Un match che presenta grandi insidie per i milanesi, primi in graduatoria a punteggio pieno a pari merito con i giallorossi, ma reduci da alcune prestazioni poco convincenti in fase difensiva. Nelle ultime 3 partite giocate, i nerazzurri, straripanti in fase di possesso palla, hanno però subito 6 reti, andando sotto per 2-0 contro Napoli, Real Madrid e Udinese a causa di distrazioni fatali. Privo di Stones, a Roma Chivu pare intenzionato a preferire ancora Martinez a Provedel tra i pali, con Akanji, Bissek e Bastoni difensori centrali. A centrocampo, senza Çalhanoğlu, il regista sarà Zielinski, con Barella e Jones interni e con Giuffe e Di Marco sulle fasce. In attacco spazio alla Tula. Lautaro Martinez e Thuram proveranno a superare la difesa giallorossa, ma l'attenzione sarà tutta sulla retroguardia dell'Inter. Per uscire indenni dall'Olimpico, i milanesi non potranno concedersi i blackout visti nelle ultime settimane, anche se Chivu, dopo l'Udinese, non sembrava preoccupato.
9: Dei gol presi nelle ultime 3 partite, 6 sono errori individuali. Quindi quello si corregge, quello a livello di attenzione, a livello di responsabilità, si deve correggere, si deve far meglio, soprattutto perché a noi piace attaccare e portiamo tanti uomini in avanti, qualche rischio ce lo prendiamo.

0: con la sua capacità di risorgere dopo il terribile sisma del 2009 e quella di rappresentare un intero territorio, L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026. Il capoluogo d'Abruzzo sta pian piano riscoprendo il suo meraviglioso centro storico e anche il patrimonio gastronomico ha avuto un ruolo importante nella rinascita. Ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori.
1: Dalle macerie alla bellezza restituita alla città, L'Aquila ritrova uno a uno i suoi luoghi simbolo. Dal teatro comunale con i lavori in fase di ultimazione al San Filippo riaperto quest'anno, la capitale della cultura 2026 si svela rinata mentre riconquista il suo presente e il suo futuro.
2: Luoghi riaperti, molto importante ricordarlo, il teatro San Filippo, un altro luogo iconico della nostra città, e poi naturalmente i monumenti centenari della nostra città, la Basilica di San Bernardino, la Basilica di Collemaggio, dove ci sono le spoglie di San Celestino V e dove c'è la Porta Santa che ogni anno rinnova il rito del Giubileo, la Fontana delle 99 Cannelle, insomma, e poi naturalmente tutto il centro storico è un luogo bellissimo per passeggiare, per vedere i palazzi anche duecenteschi, trecenteschi, completamente restituiti alla fruibilità della gente. I musei naturalmente sono la ciliegina sulla torta, il Maxi L'Aquila, che ormai è diventato un punto di riferimento fortissimo per la nostra città, il Munda, al castello cinquecentesco, dove è tornato nel dicembre del 2025 e dove saranno ospitati sia l'Ecce Homo di Alberto da Messina che la Visitazione della Vergine di Raffaello. Il programma prevede oltre 300 manifestazioni, la mostra al Maxi di Ai Weiwei, questo straordinario personaggio cinese che ha fatto un collegamento con il terremoto del 2008 del Sichuan, che lui ha manifestatamente portato all'attenzione del mondo. Poi la venuta di Cattelan, sempre al Maxi, farà una retrospettiva su Fabio Mauri. L'arrivo di Liu Bolin, un altro personaggio straordinario, trasformista.
0: L'Aquila dona l'occasione anche di assaggiare i prodotti del territorio. Dallo zafferano al tartufo, le eccellenze gastronomiche sono valorizzate dagli chef della zona. Vediamo qualche proposta.
1: Cibo e cultura in questo territorio hanno un legame evidente. Basti pensare al commercio dello zafferano dell'Aquila, riconosciuto come eccellenza in tutto il mondo, che ha contribuito a rendere il centro storico della città uno dei più belli d'Italia.
3: Tanti palazzi sono stati costruiti in realtà dalle famiglie ricche arricchite dai commerci di zafferano. C'è Palazzo Ciolina, ad esempio, e la famiglia Ciolina commerciava lo zafferano e aveva come principale acquirente a fine 800 l'industria farmaceutica Bayer. Abbiamo la fortuna sull'altopiano di Navelli di coltivare lo zafferano dal XIII secolo con delle caratteristiche peculiari. Tre piccoli dettagli che sono davvero unici. Uno, la rotazione annuale dei campi, quindi non si torna sullo stesso campo prima di almeno 5 anni. Raccogliamo i fiori quando sono ancora chiusi la mattina presto, quindi ogni giorno all'alba. E poi abbiamo un metodo solo nostro di essiccazione, che è una vera e propria tostatura sulla brace con solo determinati tipi di legna, quindi mandorlo, quercia, che vanno proprio a ottimizzare, ad arricchire il bouquet aromatico del nostro zafferano e lo rendono davvero unico.
1: Un altro dono di queste terre è il tartufo, l'oro nero che ritroviamo in gran parte del territorio e in tanti piatti abruzzesi.
4: Abbiamo un clima molto molto favorevole a tutte quante le specie del tartufo. Basti pensare che in tartufo da noi in Abruzzo si trova sia il tartufo nero pregiato, il tartufo nero estivo, il tartufo nero scorzone, per arrivare anche al bianchetto e il bianco magnatumpico, che è il bianco il più pregiato in assoluto. Riusciamo ad avere un prodotto fresco tutto l'anno perché grazie alla filiera corta che abbiamo raggiunto riusciamo a prenderlo dalle nostre tartufaie e dai nostri boschi, selezionarlo, spazzolarlo e poi spedirlo già al cliente finale.
1: Gli chef della zona

0: valorizzare al meglio i prodotti del territorio.
1: Abbiamo un primo piatto che è un risotto allo zafferano DOP dell'Aquila con polvere di funghi porcini e fondo di carne. La prima fase che abbiamo fatto è quella di tostare il riso. Appena abbiamo messo il primo brodo, abbiamo messo subito la polvere. Nel brodo vegetale un'infusione di pistilli e poi l'abbiamo messo nel riso che poi abbiamo classicamente mantecato come si mantecano di solito i risotti con burro, parmigiano e un po' d'olio extravergine d'oliva. Alla fine abbiamo chiuso il piatto con un po' di fondo di carne e una polvere di funghi porcini che si ridrata e dà questo profumo di bosco, di aroma al piatto. L'altro piatto che abbiamo realizzato racchiude un prodotto tipico del nostro territorio che è il pecorino. In questo caso abbiamo fatto un tortello, fave, pecorino e menta. Abbiamo sbollentato le fave e abbiamo realizzato una crema. E questo tortello ha questa crema di pecorino all'interno e rinfrescata con questo olio aromatizzato alla menta. L'ultimo piatto è nuovo, con una spuma particolare che è una spuma di buccia di patata. Abbiamo fatto questo brodo di buccia di patata dove all'interno abbiamo fatto cucinare assieme anche del latte e delle patate. Abbiamo fatto lessare queste patate, le abbiamo frullate e messe in un sifone. Sempre con la patata abbiamo realizzato questo anello croccante di patate e abbiamo cotto quest'uovo, diciamo, leggermente al vapore, dove abbiamo fatto una spolveratina di sale, adagiato il tartufo e abbiamo composto il piatto con i nostri tre ingredienti.
2: L'Aquila cede il titolo di capitale della cultura a Pordenone. La città del Friuli Venezia Giulia ha molto da offrire e molti motivi per sorprendere, come recita il dossier di candidatura. Seguiamo Matteo Parlato.
3: Il centro di Pordenone si presenta come un tranquillo salotto, ma di notte è capace di reinventarsi in palcoscenico con gli edifici che fanno da quinta agli attori.
4: Arte, cultura, tecnologia, civiltà.
3: E questa non è la sola cosa che stupisce in questa città.
5: Pordenone sorprende nel senso che trovi la cultura dove non ti aspetti, quando non ti aspetti e come non te l'aspetti. Questa cultura è strano pensarla in una piccola cittadina del profondo nord-est industriale. In realtà invece l'industria e la cultura hanno molte cose in comune. Se pensiamo, l'imprenditore è proprio la persona creativa, intuitiva e anche all'avanguardia, esattamente come le forme di cultura che troviamo qui a Pordenone.
6: Anche il cibo chiaramente è cultura e noi cominciamo con un piatto salato della tradizione qua, nell'ex convento di San Francesco.
7: Proponiamo questo omaggio al frico, che è un piatto della tradizione tipica friulana ed è un piatto di recupero. Viene recuperata proprio gli scarti del formaggio e noi lo abbiamo omaggiato in chiave contemporanea, andando a friggere questo impasto nel panko. Poi sotto abbiamo adagiato una crema di mais fatta con mais e latte e un po' di burro e sopra una cipolla rossa di Cavasso in agrodolce.
8: Un piatto del territorio abbinato a un vino che rappresenta questa terra, il friulano, dotato di raffinata semplicità.
3: E dopo il salato, il biscotto di Pordenone.
9: Il nostro biscotto, preparato con tutti gli ingredienti che richiamano quella che è la tradizione gastronomica della provincia pordenonese, la farina e grano tenero di mais, le mandorle, le uova, il burro e il zucchero, il sale grosso che transitava attraverso il porto sul Noncello e la grappa friulana, che si declina nel nostro gelato, nel biscotto Pordenone abbinato per l'aperitivo dello spritz Pordenone, l'amaro del biscotto Pordenone e il gin di biscotto Pordenone.
2: Ci spostiamo a Matera, in Basilicata. Ci dice di più Antonio Coronato.
10: Di nuovo capitale. Dopo l'esperienza del 2019, che l'ha svelata al mondo nel nome della cultura, Matera torna a riferimento internazionale da capitale mediterranea della cultura e del dialogo, titolo che accompagnerà la Città dei Sassi per tutto il 2026.
11: Matera, diciamo, passa dalla dimensione europea a quella mediterranea, di fatto le combina. È un titolo che non

0: L'obiettivo di promuovere le città da un punto di vista turistico, certamente anche quello di aumentare la reputazione, che non è semplicemente attrattività turistica, di sostenere la produzione culturale, ma perché quella produzione culturale favorisca la comprensione reciproca fra popoli che hanno matrici comuni e che possa quindi veramente contribuire ad una diplomazia fra città e cittadini, quindi fra persone, che va oltre i conflitti.
1: E tra le radici che rinsaldano il legame tra i popoli del Mediterraneo c'è sicuramente anche il cibo.
0: Il cibo è uno, diciamo, dei veicoli culturali più immediati per la comprensione reciproca. Il cibo unisce, è quello che conserva la memoria delle varie migrazioni, dei vari passaggi.
1: Matera è nota per il suo pane, contraddistinto dal marchio IGP, ma anche per piatti che racchiudono, con la loro semplicità, il senso della convivialità e l'essenza della dieta mediterranea, come la crapiata.
2: È un piatto che si faceva quando si raccoglieva il grano a fine giornata, tutti insieme ci si teneva a un tavolo e si preparava questo piatto molto semplice. Abbiamo le nostre verdure, carote, sedano, abbiamo i famosi cereali, il nostro grano di Senatore Cappelli, abbiamo l'orzo, il farro, abbiamo i legumi freschi, abbiamo i fagioli, abbiamo le fave, quindi penso che siano gli ingredienti tipici e rappresentativi della dieta mediterranea.
1: Riunirsi intorno a un tavolo è il miglior modo per iniziare a conoscersi e a confrontarsi, e mai come di questi tempi c'è bisogno di dialogo prima ancora che di buon cibo.
3: È già stata proclamata la capitale italiana della cultura 2028. Si tratta di Ancona. La città, capoluogo della regione Marche, affacciata sull'Adriatico, deve al mare molto della sua identità, anche gastronomica. L'andiamo a visitare con Samuele Sabatini.
4: Al centro la cultura come motore trainante per connessioni, rigenerazioni e sviluppo. È la sfida dei prossimi 2 anni per Ancona, capitale della cultura 2028.
5: L'obiettivo è quello di realizzare un modello culturale che parta da una storia millenaria, da un tessuto culturale della città presente molto forte, per essere aperto all'internazionalizzazione.
4: Base di partenza un dossier diviso in 4 micro aree, con al centro l'idea di riconnettere Ancona al suo mare e al suo passato attraverso lo storico porto dell'Adriatico, caratterizzato dal promontorio dalla forma a gomito sovrastato dal duomo dedicato a San Ciriaco.
5: Una città lavoratorio, una città aperta, una città ponte tra l'Adriatico e il Mediterraneo, dove è possibile appunto sviluppare e rafforzare quelle connessioni che già esistono e quindi portarle a compimento.
4: Tanti luoghi simbolo coinvolti, a partire dalla Mole Vanvitelliana, in un percorso alla scoperta di arte, storia, unicità, senza tralasciare l'enogastronomia. A tavola sapori legati al pescato dell'Adriatico, ma c'è un protagonista.
6: C'è un protagonista che è lo stoccafisso all'anconetana, dove viene servito e cucinato con patate, pomodorini, capperi, olive, della licetta e un sughino così, ed è il piatto principe dell'Ancona.
4: Se c'è un re, c'è anche una regina, ovvero di chi parliamo?
6: Regina, abbiamo la regina del Conero, e sono i famosi moscioli. Moscioli che sarebbero la cozza del Conero, che viene allevata naturalmente e noi cuciniamo e facciamo in questo piatto con delle chitarrine all'uovo fatte in casa.
4: La preparazione?
6: La preparazione è logicamente moscolo pulito, quindi cozza pulita, un po' di pomodoro fresco, olio extravergine oliva, aglio, olio e peperoncino.
4: E chiudiamo con?
6: Con una degustazione dove abbiamo mazzancolle, polipo, seppie, alici, tutti i prodotti sempre nostri dell'Adriatico.

E dall'Aquila, capitale della cultura 2026, è tutto. Potete rivedere questa e le altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni, con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gaviscon bruciore indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gaviscon bruciore indigestione.
2: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
3: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
4: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab.
5: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
6: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
7: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
8: Bene, bene, bene.
9: Vengan, rapido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
10: Cristianini te ayuda.
11: ¿Cómo te hace sentir el mundo de la energía?
12: ¡Como es una montaña rusa! Quando non mi energia ti protegge!
11: Pensiamo ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
13: Ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
14: giù!
15: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
16: Praticamente siamo il tuo paracadute!
11: Contro l'instabilità del mondo energetico

0: Morto a 83 anni, Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, figlio di un grande campione, ha saputo unire rigore morale al suo grande talento. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia siglano un accordo che in realtà ricalca i patti precedenti. La sovranità resta a Nuuk, sicurezza gestita da Washington. Odiava la professoressa per i brutti voti, questa la molla che avrebbe fatto scattare l'aggressione nella scuola romana. Il ragazzo si è preparato con un cura annunciando tutto via social. L'editore del New York Times denuncia in un editoriale la guerra di Trump alla stampa, accusa i giornalisti di tradimento, un reato punibile con la pena di morte. Dopo OpenAI, Anthropic e Meta, anche Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, viola i sistemi di sicurezza di 3 aziende durante un test. Alle 18 all'Olimpico la sfida tra le 2 attuali capoliste Roma e Inter, anticipo di una delle sfide scudetto di questa stagione. Sui campi un minuto di silenzio per Mazzola. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News, che si apre ovviamente con la morte di Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, scomparso a 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nero-azzurra. Così il club nero-azzurro ricorda in una lunga nota Sandro Mazzola. Vediamone il ritratto firmato da Paolo Maggioni.
1: Raccontava di ritrovarlo spesso nei sogni, suo papà Valentino, il capitano del grande Torino che solo il fato poté vincere sulla collina di Superga, e che in quei sogni dolcissimi giocavano ancora pallone insieme, la leggenda e lui, il bimbo che da Alessandro divenne subito Sandrino, figlio di quell'Italia che usciva a mani nude dalle macerie della guerra

0: E che pianse gli invincibili Granata come amici, come portatori di una ritrovata speranza. Non aveva ancora il leggendario baffo Mazzola quando Benito Lorenzi traghettò il suo giovane talento nella Milano nerazzurra, l'Inter di Angelo Moratti, una seconda casa diventata grande anche grazie a due giovani del vivaio scelti dal mago Herrera: Giacinto Facchetti, il terzino che andava d'attacco, e lui, Mazzolino, secondo definizione di Nicolò Carosio, attaccante con l'otto sulla schiena, incursore dai piedi buoni, una sorta di falso 9 in un mondo di 9 verissimi. Al Prater di Vienna la prima Coppa dei Campioni e il suggello di una carriera, la doppietta a Real Madrid, certo, ma anche i complimenti del suo più grande idolo, Alfredo Di Stefano. In nerazzurro arriveranno un'altra Champions, due Coppe Intercontinentali e 4 scudetti in 17 anni. Moltissimi gol nei derby, animati dalla rivalità con Gianni Rivera, il Golden Boy rossonero, tanto vicini, tanto diversi. Mazzola, introverso e lontano dai riflettori, coltivava un'ironia gentile ma tagliente. In nazionale vinsero l'Europeo 68 e sfiorarono la Rimè nel 70, scatenando dualismo, la famosa staffetta, ma anche enorme rispetto. Insieme Rivera e Mazzola fonderanno anche il sindacato dei calciatori. Inter e Toro, i grandi amori anche da dirigente. A Rai Sport raccontò con Marco Civoli l'ultima vittoria mondiale, sigillando la quarta Coppa del Mondo con un semplice bravissimi subito dopo il rigore decisivo di Grosso.
1: È finita! Bravi. È finita!
0: In una sola parola, l'essenza di un sogno volato via nella nuvola di uno dei suoi mille sigari.
2: Gli esteri: Arabia Saudita sotto l'attacco dei missili e dei droni degli Houthi, colpita la capitale Riyadh e altre città del paese, oltre a infrastrutture petrolifere e basi militari. Rispondono i sauditi in Yemen, provocando a colpire le postazioni dei ribelli filo-iraniani, che rassicurano: non siamo in guerra con l'Italia, dopo il bombardamento che ha colpito l'Eurofly italiano nelle basi saudite. Il corrispondente Leonardo Sgura.
3: Notte di terrore in Arabia Saudita per il massiccio attacco di missili e droni lanciati dagli Houthi su Riyadh, Jeddah, Yanbu, Lula e Taif, la città dove giovedì notte è stato colpito un jet militare italiano a riposo su una pista. I sistemi di difesa aerea hanno neutralizzato gran parte delle minacce, ma molti ordigni sono riusciti a passare, colpendo infrastrutture petrolifere, basi militari, ma anche edifici nei centri abitati, addirittura le vicinanze dell'aeroporto internazionale King Khalid nella capitale. Non c'è ancora un bilancio ufficiale dei danni e delle eventuali vittime. Riyadh sta esaurendo le scorte di missili intercettori. Gli Stati Uniti, secondo Associated Press, non riescono a fare fronte ai rifornimenti e per questo i sauditi hanno chiesto supporto a Francia, Gran Bretagna, Pakistan ed Egitto. In Yemen però i combattimenti non si fermano. Nelle ultime 24 ore il regno ha lanciato una trentina di attacchi aerei contro i ribelli, mentre le forze del governo legittimo sostengono di aver recuperato, dopo aspri scontri diretti e bombardamenti con droni, parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, che comprende lo stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente americano Trump dice che sono in corso colloqui con gli Houthi per fermare l'escalation, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di rispettare l'embargo sulle armi contro i ribelli, interrompendo qualsiasi forma di sostegno militare.
2: E proprio il presidente Trump ha annunciato di aver disposto il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, Politico e MS Now, con effetto immediato, perché riportano fake news. L'editore della New York Times denuncia in un editoriale la guerra di Trump alla stampa. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
4: Bandite dalla Casa Bianca. CNN, MS Now e Politico non avranno più accesso alla residenza del presidente degli Stati Uniti. Trump si dice orgoglioso di dare l'annuncio e attacca le 3 testate giornalistiche. Riportano costantemente notizie false quando si occupano di me o del paese, scrive. Sono fake news, ripete, e lascia intendere che altri giornali potrebbero essere esclusi in futuro. Il National Press Club e i Dem denunciano la violazione del primo emendamento che tutela la libertà di espressione, ma Trump non è nuovo ad attacchi simili. In diverse occasioni ha zittito in malo modo i giornalisti. Altre volte ha definito da traditori la loro copertura della guerra all'Iran. Poi ci sono le cause giudiziarie, come quella miliardaria con l'inglese BBC che ha ammesso il montaggio errato di un suo discorso. L'anno scorso il presidente escluse AP dallo studio Vale perché l'agenzia, questa è la spiegazione ufficiale, non voleva seguire l'amministrazione nel ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Lo scontro in tribunale è ancora in corso e realisticamente si aggiungeranno presto altri ricorsi.
2: E ancora Donald Trump annuncia un accordo storico con Danimarca e Groenlandia. Gli Stati Uniti otterranno il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola artica a costo zero e con il potere di bloccare basi o investimenti di paesi avversari. La firma è prevista la prossima settimana all'ONU. Sentiamo Katia Cerratti.
5: Un sogno che si avvera, così il presidente statunitense Donald Trump definisce l'accordo appena stipulato con Danimarca e Groenlandia, un'intesa a durata illimitata che, secondo il tycoon, garantisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza e la difesa dell'isola artica, senza alcun costo per le casse statunitensi. L'accordo prevede l'avvio immediato dei piani per estendere la presenza militare americana sul territorio e soprattutto un diritto di veto strategico. Nessun paese avversario degli Stati Uniti, con chiaro riferimento a Cina e Russia, potrà costruire basi, mantenere truppe o effettuare investimenti sensibili in Groenlandia senza l'autorizzazione scritta di Washington. L'intesa non prevede alcuna cessione di territorio, accantonata l'idea di un acquisto diretto dell'isola. La sovranità formale resta infatti alla Danimarca e al popolo groenlandese. La premier danese Mette Frederiksen ha accolto con favore il testo, sottolineando come l'intesa rafforzi la sicurezza comune nell'Artico e nel Nord Atlantico, a beneficio anche della NATO e dell'Europa, e nel pieno rispetto dell'autodeterminazione locale. Sulla stessa linea il governo della Groenlandia, che vede riconosciuto il proprio ruolo internazionale. La firma ufficiale è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per poi passare al vaglio dei rispettivi parlamenti. Ma né Washington, né Copenaghen, né Nuuk hanno ancora pubblicato il testo dell'accordo e dunque, nonostante i toni trionfalistici di Trump, diversi dettagli operativi restano da chiarire, in particolare quale forma giuridica assumerà il controllo permanente rivendicato da Trump, quali nuovi poteri saranno attribuiti agli USA, oltre a quelli di cui già godono con il patto del 1951 e soprattutto quanto le nuove concessioni modificheranno concretamente gli equilibri geopolitici nella regione artica.
2: Ci spostiamo in Russia per aumentare la pressione economica su Mosca e spingerla a un accordo di pace. Dagli Stati Uniti arrivano anche nuove sanzioni contro la Russia e intanto oggi nel paese si vota per il rinnovo della Duma. Ma sentiamo in diretta le reazioni con la corrispondente Liana Mistretta.
6: Dopo la firma da parte di Trump del nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, a intervenire subito l'ex presidente Medvedev, che dice Washington conosce solo il linguaggio della deterrenza militare, mentre invece nei giorni scorsi il portavoce del Cremlino Peskov aveva detto che queste sanzioni avrebbero ostacolato il processo di pace. Intanto ieri sera Putin, in una riunione del Consiglio Militare, è tornato a parlare di scontro con l'Occidente, ha detto di escludere di voler attaccare l'Europa e ha detto neanche i cittadini europei vogliono uno scontro con la Russia, da quello che vediamo nelle elezioni. Però, di fronte a quelle che lui definisce le minacce crescenti della NATO, dice che la priorità di Mosca è il rafforzamento della triade nucleare. In questo scenario si vota per il secondo giorno delle elezioni parlamentari, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. L'affluenza a metà giornata è del 31,09%, risultato scontato sarà la vittoria del partito Russia Unita, che fa capo a Putin, anche perché le opposizioni sono state praticamente eliminate. C'è il giallo che ruota attorno alla candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova, che è sparita per due giorni dopo essersi espressa a favore della pace, è riapparsa con un video nel quale dice di stare bene, ma secondo i suoi collaboratori sarebbe trattenuta dalla polizia e il video girato sotto costrizione. Linea a voi.
2: Torniamo in Italia. L'attenzione del governo alle tensioni internazionali. Le opposizioni però chiedono a Crosetto di riferire in Parlamento. Ancora polemiche sul bollo e malumori nel centro-sinistra per la mano tesa di Schlein a Meloni. Fine settimana di eventi politici, il punto in studio con Alberto Gioffreda.
7: Dopo il caccio italiano colpito nella base militare saudita, le opposizioni di Partito Democratico, 5 Stelle, Italia Viva e Verdi e Sinistra chiedono al Ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento su quale sia la natura della nostra presenza militare in Arabia. Il dibattito non è soltanto però sulle questioni internazionali, la politica si confronta anche su questioni economiche in vista della legge di bilancio, dall'abolizione del bollo auto sul sulla quale garantisce le coperture il ministro dell'economia Giorgetti, dice sono risparmi del PNRR, governo e Parlamento possono utilizzarli, a quelle che sono le proposte appunto per la legge di bilancio, il no alla tassa sugli extraprofitti di banche e imprese che arriva da Forza Italia, le proposte di noi moderati, meno tasse, più sostegno a giovani e caregiver, e poi dall'altro lato ovviamente sempre la possibilità, secondo Fratelli d'Italia, di ampliare la platea di chi non andrà a pagare il bollo auto. Il fine settimana vede la Lega riunirsi a Pontida, la prima senza il fondatore Bossi, ma con mal di pancia e malcontento ben palesi da parte dei governatori del nord e dell'ex presidente della regione Zaia rispetto a quella che è la gestione del partito da parte di Matteo Salvini. Anche il campo largo dovrà confrontarsi con il programma del Movimento 5 Stelle, che domenica sarà svelato a Milano. C'è una linea rossa per quello che riguarda la coalizione di centrosinistra, lo stop scritto nel programma, l'invio di armi in Ucraina, uno stop che combacia con quelle che sono anche le pretese di Verdi e Sinistra, meno con il Partito Democratico, in particolar modo l'ala riformista, seppur c'è un dialogo aperto con la segretaria Dem Schlein in questo senso. Segretaria Dem Schlein, di cui non è stata però apprezzata l'iniziativa, la mano tesa al governo Meloni per collaborare insieme ed affrontare il caro energia, un secco no da 5 Stelle, Verdi e Sinistra, e una critica arrivata anche da Calenda, la segretaria Dem Schlein, Calenda, leader di Azione, che dice alla fine il Partito Democratico cederà a quella che è la linea di politica estera del Movimento 5 Stelle. A te.
2: Lo abbiamo sentito, caro energia al centro del dibattito europeo e italiano, corsa di petrolio e gas e inflazione che aumenta. E poi i primi impegni per la manovra, a partire dallo stop al bollo auto per le auto di piccola cilindrata. Di tutto questo ne parliamo con il nostro ospite, Roberto Pietrini, giornalista esperto di economia, che ci ha raggiunto qui in studio.
8: Buongiorno.
2: Ben trovato tra noi. Allora, cresce la preoccupazione per l'emergenza energia e i rincari che genera. L'Italia chiede più flessibilità e bilancio e tassazione degli extraprofitti delle società nel settore. L'Europa apre alla discussione. Quanto ci aiuterebbero e che margini ci sono?
8: Naturalmente le famiglie in questo momento, con il rientro di settembre, stanno subendo sui propri bilanci gli aumenti della benzina, della luce e del gas. Per quanto riguarda le questioni europee, la tassa sugli extra profitti sarebbe cosa buona e giusta. Perché? Perché il prezzo alla pompa, diciamo così, può essere scomposto in tre parti: un 50% di benzina, circa un 20-25% di materia prima, cioè il greggio, e la parte restante invece c'è cosiddetta raffinazione. Allora, le tasse sono rimaste uguali più o meno in tutta Europa. La materia prima naturalmente è aumentata, perché il petrolio stava a $70 prima della guerra, dell'attacco iraniano americano all'Iran, e quindi oggi è a 110, quindi l'aumento c'è stato. Ma la raffinazione, i costi di raffinazione sono aumentati molto di più del costo del petrolio. Quindi questo significa che ci sono dei margini che sono stati, diciamo così, accumulati dalle aziende e dagli impianti di raffinazione sui quali si può intervenire. È bene farlo anche a livello europeo, di modo che sia mantenuta la concorrenza all'interno del mercato unico e che non ci siano dei paesi che guadagnino da questa situazione e dei paesi che invece perdano.
2: Restano a rischio gli approvvigionamenti, perché sappiamo che c'è la chiusura degli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb, petrolio e gas non accennano a rallentare i costi. Quali previsioni possiamo fare?
8: Sì, l'economia subisce i maggiori riflessi da questa guerra, insomma, così, che va avanti da febbraio, ma le cause principali sono militari, addirittura più che geopolitiche, perché basta un nulla per bloccare uno stretto o impedire il traffico e quindi far aumentare i prezzi. Tutti dicono, le Goldman Sachs e i grandi centri studi internazionali dicono che ci sarà un aumento dei prezzi del petrolio, ma quello che deve preoccuparci di più è che l'aumento dei prezzi del petrolio scatena l'inflazione, costringe le banche centrali, come ha fatto la Fed questa settimana, a aumentare i tassi di interesse, e di conseguenza c'è un peso sull'economia, sui prestiti, sui mutui, no? E quindi questo significa un meccanismo che si morde un po', un gatto che si morde la coda, come dire.
2: In 30 secondi abbiamo i carburanti che aumentano, il taglio delle accise sul diesel si sta a breve esaurendo, lo stop del bollo può aiutare e sarà davvero possibile utilizzare i risparmi del PNRR?
8: Allora, il governo ha cambiato linea, il 5 ottobre gli sconti sulle accise che sono stati oggetto di 7 decreti finiscono. In cambio dal prossimo anno c'è da aspettarsi, come ha stabilito il governo, l'abolizione del bollo fino a, come

0: tredicenne che avrebbe utilizzato la carta di credito della madre per acquistare i coltelli. Sentiamo Stefano Corradino.
1: Meno 5 ore, l'annuncio di un'aggressione in poche lettere su TikTok alle 3:33 della notte, 5 ore prima del suo ingresso a scuola. Poi al mattino compare su un'altra piattaforma, Telegram, e avvia una diretta in una chat per pochi eletti, gli spettatori da lui scelti per rivelare cosa si appresta a fare. Ha pianificato tutto nei dettagli lo studente di terza media della scuola Giovanni Verga di Centocelle a Roma, che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, prossima alla pensione. Entra a scuola, si dirige in bagno, indossa un casco con il telefono fissato sulla parte superiore per riprendere la scena e un paio di occhiali protettivi da soft air. Un look da commando come quelli delle stragi nelle scuole americane. Una passione per i video violenti su YouTube, racconteranno poi i genitori. Eccolo pronto ad entrare in azione, l'ingresso in aula, l'insegnante afferrata alle spalle con un braccio e le coltellate sferrate con l'altro, una lama di 20 centimetri. Il movente, due debiti scolastici, due insufficienze nelle sue materie. Ha agito da solo, si domandano gli inquirenti, o dietro c'è un'istigazione social durata mesi. Il tredicenne è ora ricoverato sotto shock in ospedale. La professoressa è stata dimessa. Le coltellate, per fortuna, non sono andate in profondità. Grazie all'intervento provvidenziale di un altro tredicenne che l'ha salvata, un compagno di scuola dell'aggressore, di origini congolesi, che lei ha ringraziato, per poi ribadire la sua propensione per la remigrazione, come ha ripetutamente fatto sui suoi profili social.
0: Due anni fa un'alluvione tornò a colpire duramente parte dell'Emilia Romagna. Non ci furono per fortuna vittime, ma un intero paese venne cancellato dall'esondazione del Lamone. Torniamo a Traversara, una frazione di Bagnacavallo in provincia di Ravenna, per vedere cosa si è fatto per la messa in sicurezza e la ripartenza delle aziende agricole devastate. L'inviata è Emanuela Bonchino.
2: Esattamente due anni fa, la mattina, il fiume Lamone in piena per le forti piogge, fortissime, ruppe l'argine proprio qua e tutta quanta l'acqua, il fango con una violenza enorme andarono a investire Traversara, le case immediatamente davanti. Ora vedete ancora i danni che sono ben evidenti. Dopo due anni sono iniziate qualche settimana fa le demolizioni. Qui dove ci troviamo noi c'erano delle case e queste case non verranno più ricostruite. Altri hanno deciso di non tornare, altri invece torneranno dopo che la loro casa è stata ristrutturata. E poi ci sono però delle opere importanti da fare per quanto riguarda proprio la messa in sicurezza dell'intero Lamone, la mitigazione del rischio, perché non sappiamo se ci saranno altri eventi così violenti come quella volta. E per quanto riguarda i lavori che sono stati fatti, lo sguardo anche sul futuro, sentiamo che cosa ci ha detto Laura Dalpiaz, che è una dirigente proprio della Protezione Civile Ravenna.
3: È un cantiere che ha permesso appunto di ricostruire l'argine distrutto e quindi ripristinare l'ufficiosità idraulica. Sono cantieri che però hanno in qualche modo coinvolto il fiume nell'ottica di ripristinare le condizioni d'origine. Ora quello che bisogna fare è prevedere, con l'assegnazione delle priorità che ci verrà data da autorità di bacino, anche quegli interventi più di tipo strategico, non solo di manutenzione ordinaria, ma che possono avere un orizzonte temporale più di lungo respiro.
0: Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico, dopo altre violazioni che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. E ora passiamo allo sport, il campionato alle 18 all'Olimpico, la sfida tra le due attuali capoliste Roma e Inter, anticipo di una delle sfide scudetto di questa stagione. Sui campi un minuto di silenzio per ricordare Mazzola. Le scelte di Gasperini e Chivu nei servizi di Jacopo Catarsi e Thomas Villa.
4: Per quanto mi riguarda, tutte quelle che sono entusiasmo, insomma, voglia di fare, sono tutte energie positive che vanno raccolte.
5: Difficile tenere a bada l'entusiasmo

0: di una piazza affamata di sogni, ma la Roma di Gasperini ha sicuramente validi argomenti per giustificare le aspettative del tifo giallorosso. Miglior difesa del campionato ed un attacco che ha segnato soltanto un gol in meno rispetto a quello dell'Inter. Gasperini chiede tempo per misurare le reali ambizioni della sua squadra e sottolinea il gap nei confronti dei campioni d'Italia.
1: Bisogna anche avere la serenità di riconoscere, insomma, queste situazioni che sono oggettive. Più che guardare gli altri, continuare a guardare noi stessi. Io credo che personalmente sono soddisfatto di quello che stiamo facendo.
0: Tutti a disposizione per il big match, ci saranno quindi anche Koné e Wensley. Gasperini ha preparato il piano tattico per bloccare gli uomini più importanti di Kivu e provare anche a spezzare il digiuno personale di risultati positivi contro i nerazzurri. Poco da aggiungere invece sull'aspetto psicologico di un match così importante.
1: Mentalmente sono partite, si preparano da sole. Noi dobbiamo avere la lucidità, la serenità di guardare al campo e di vedere quello che dobbiamo fare, quello che possiamo fare per contrastare questa squadra.
2: Primo vero crocevia scudetto per l'Inter. Nella splendida cornice dello Stadio Olimpico, nel tardo pomeriggio, i nerazzurri affronteranno la più attrezzata sfidante al titolo, la Roma dell'ex Giampiero Gasperini. Un match che presenta grandi insidie per i milanesi, primi in graduatoria a punteggio pieno a pari merito con i giallorossi, ma reduci da alcune prestazioni poco convincenti in fase difensiva. Nelle ultime tre partite giocate, i nerazzurri, straripanti in fase di possesso palla, hanno però subito 6 reti, andando sotto per 2-0 contro Napoli, Real Madrid e Udinese a causa di distrazioni fatali. Privo di Stones, a Roma, Kivu pare intenzionato a preferire ancora Martinez a Provedel tra i pali, con Akanji, Bissek e Bastoni, difensori centrali. A centrocampo, senza Çalhanoğlu, il regista sarà Zielinski, con Barella e Jones interni e con Giuffe e Di Marco sulle fasce. In attacco, spazio alla Tula. Lautaro Martinez e Thuram proveranno a superare la difesa giallorossa, ma l'attenzione sarà tutta sulla retroguardia dell'Inter. Per uscire indenni dall'Olimpico, i milanesi non potranno concedersi i blackout visti nelle ultime settimane, anche se Kivu, dopo l'Udinese, non sembrava preoccupato.
3: Dei gol presi nelle ultime 3 partite, 6 sono errori individuali. Quindi quello si corregge, quello a livello di attenzione, a livello di responsabilità, si deve correggere, si deve far meglio, soprattutto perché a noi piace attaccare e portiamo tanti uomini in avanti, qualche rischio ce lo prendiamo.
4: È tutto per questa edizione del telegiornale, ora la nostra rubrica Tutti Frutti, subito dopo la pubblicità.
5: Il mio stile? La mia scelta.
6: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
7: Kia, movement that inspires.
8: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin, con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
9: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
10: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
11: Top.
12: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
13: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
14: Come su una montagna russa!
15: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
13: Contro l'instabilità del mondo energetico.
11: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Frosta scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
14: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.
16: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
17: Tipo zero sprechi, zero residui.
18: Arrestare terra a terra.
17: Scusate.
18: E sostenere chi se ne prende cura.
17: Non provateci a casa.
19: Ci teniamo a risparmiare le energie.
17: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
20: Perché al pianeta teniamo un mondo.
19: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
21: Oh, Rudy. Tutti frutti. Oh, Rudy.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo alla Vaccheria all'Eur e andremo alla scoperta della mostra Andy Warhol Forever Love. E in apertura di questa puntata, l'arte contemporanea che incontra la storia. Un'onda dell'artista francese Geillard travolge simbolicamente la Biblioteca Vaticana in occasione di Aqua, una mostra che si interroga sulle paure e le fragilità umane. Il racconto di Valentina Dello Russo.
1: Un'onda gigante si infrange sulla facciata cinquecentesca della Biblioteca Vaticana. Dai tempi di Bernini è la prima volta che un artista contemporaneo esprime il suo genio all'interno delle mura leonine. Diluvium è un'opera ispirata a Gustave Doré, a firmarla lo street artist francese Geillard, che accoglie così i visitatori della mostra Aqua.
2: È un'opera sulla paura. Penso che per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, poi partire con l'acqua, ma questa onda anche parla dell'onda d'un diluvio che sta già passando nel mondo. L'abbiamo visto con il Nepal, il Tibet.
1: Minaccia e risorsa allo stesso tempo per una riflessione sull'acqua espongono insieme tre creativi contemporanei, oltre a Geillard, il tipografo americano Bill Moran e lo chef Fulvio Pierangelini.
3: L'anno scorso facemmo un trio eccezionale perché c'era Christiana Williams, c'era Giovanotti e c'era Maria Grazia Chiuri. E fu un esperimento che è riuscito così bene che ci siamo detti che volevamo continuare.
1: E così, accanto al celebre trattato sui pesci di Ippolito Salviani, dai caratteri tipografici nascono i Letter Fishes di Moran e fra i volumi sono esposti racconti di Pierangelini, perché le ricette non sono solo un insieme di ingredienti.
4: Credo che sia più una questione di affetto, una questione di riconoscere la materia, una questione di rispetto, perché ogni volta che cuciniamo, mangiamo, c'è qualcosa che si sacrifica per noi, un atto sociale.
1: Aqua è il primo di cinque appuntamenti sugli elementi naturali, specchio dei timori e delle speranze dell'umanità.
3: È un periodo di grandi paure, ma le paure ci sono, accompagnano l'umanità, perché gli uomini hanno paura. Ma è un periodo in cui c'è anche un uso strumentale delle paure. Persone, forze politiche utilizzano la paura per controllare e dirigere. E la libertà rispetto a quello la ottieni solo se le conosci, le paure, se le affronti.
1: Inaugurare la mostra nel giorno del suo 71esimo compleanno è stato Papa Leone XIV.
5: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Per la prima volta in visita alla Biblioteca Vaticana, il Pontefice ha annunciato che sarà finalmente ampliata, un nuovo edificio, primo importante intervento architettonico in Vaticano dai tempi dell'Aula Paolo VI.
3: Le persone che ci guardano da fuori hanno un'idea della biblioteca come qualcosa di molto fermo. Invece una biblioteca cresce, ci sono i regali che il Papa ci manda, i libri che riceve lui, ci sono quelli che compriamo come biblioteca e ci sono le collezioni che molti collezionisti

0: ci regalano e ci lasciano. E noi erano ormai 4 anni che non sapevamo più dove mettere le cose, quindi si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro.
1: Un cast stellare per il film The Invite. Una cena, due coppie vicine di casa, due modi diversi di vivere la vita. Protagonisti Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde e Seth Rogen.
2: Jyoti, ricordi di Penelope?
3: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
4: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
5: I think that it all comes down to communication.
6: Penso che nelle relazioni sia fondamentale la comunicazione e sia importante essere autenticamente se stessi. A volte nei rapporti finiamo per assumere dei ruoli, invece di fermarci davvero a capire chi siamo in ogni fase della nostra vita, sentendoci liberi di presentarci nuovamente ai nostri partner.
5: Feeling free to reintroduce ourselves to our partners.
6: C'è ancora questa sensazione che il cambiamento equivalga ad un tradimento. Ma se riuscissimo ad avvicinarci un po' di più all'accettazione del cambiamento, sia in noi stessi sia negli altri, penso che le relazioni avrebbero maggiori possibilità di funzionare.
7: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
8: I like Seth's line in the film when he says.
9: Mi piace una frase che Seth dice nel film alla sua compagna. Le cose che non fai, non le fai perché non le fai. Intendendo, non sono io a impedirti di farle.
8: E
9: penso che in fondo quello che succede, talvolta in modo quasi perverso, è dare la responsabilità al partner delle proprie mancanze.
2: Come funziona? Cioè, come si viene invitati? Oppure siete voi a invitare? E
3: ci sono criteri,
2: e
3: esatto.
2: E si può fare qualsiasi cosa con chiunque?
3: Abbiamo dei menu.
8: The other person's there.
9: È come se l'altra persona fosse lì e ti desse una spinta, ti facesse stare meglio.
3: Hai della tequila?
9: Poi, in modo strano, iniziassi ad attribuire tutto ciò che non stai facendo per te stesso, tutti i modi in cui non ti prendi cura di te, all'effetto che l'altra persona ha su di te.
3: Ci avete messo un po' ad aprire la porta. E sembrava che steste litigando.
10: Non ha finito.
3: No, sono solo sincero. Eravamo sulla porta prima di suonare e vi abbiamo sentito litigare.
2: Oh, stavamo parlando.
3: Stavamo litigando,
2: sì.
5: I love a line that Penelope has in the movie.
6: Adoro una frase che Penelope dice nel film. Le persone dimenticano di meritare di più e vivono di briciole. E penso che sia qualcosa in cui molti possono riconoscersi.
5: Make yourself.
3: Ah, grazie.
6: Il film ti dice: renditi disponibile alla vita, pretendi di più dalla vita.
3: Lo ero. Non ci credo.
6: Abbi standard più elevati per te stesso. Non puoi dare la colpa a qualcun altro della tua infelicità. Queste erano tutte idee che la trama di questo film invitava in qualche modo ad esplorare.
5: Into our adaptation.
6: The Invite è un adattamento del film spagnolo Sentimental. Ma ce ne sono diverse versioni, in molte lingue, compreso l'italiano.
2: Vino?
3: Il vino va benissimo.
2: Vino.
3: Sì. Vino. Abbiamo del vino.
6: C'è una domanda universale su cosa succede quando una coppia infelice e un'altra coppia infelice si ritrovano intrappolate insieme. E su cosa accade quando inizi davvero a mettere in discussione la tua relazione sotto gli occhi di altre persone. Ma ogni versione rivela anche qualcosa di molto specifico della cultura in cui è stata realizzata. E nella nostra versione emergono anche elementi legati alle idee portate da questi attori.
1: Arriva per la prima volta in Italia, all'Opera di Roma, la raffinata regia di Klaus Gut delle Nozze di Figaro di Mozart. Successo alla prima, come ci racconta Fabio Cappelli.
11: Tutti noi conosciamo bene questa situazione. Programmiamo di fare una cosa e poi, all'improvviso, ne facciamo un'altra. A noi esseri umani piace considerarci razionali e logici, ma in realtà, soprattutto quando entrano in gioco le emozioni, È facilissimo distrarsi e lasciarsi andare in una direzione diversa da quella che avevamo in mente.
10: La potenza è quella di Eros, che nella regia di Klaus Guth delle Nozze di Figaro di Mozart è un personaggio a parte, spesso in scena. Una produzione ormai classica che arriva per la prima volta in Italia al Teatro dell'Opera di Roma. Nel cast spiccano Erwin Schrott nel ruolo di Figaro e Martina Russomanno in quello di Susanna.
12: L'apparente semplicità di Mozart, no? Che appunto sembra così, sembrano delle melodie così semplici, no? Che magari si possono dare a uno studente alle prime armi, proprio perché orecchiabili, facili da ricordare. Ma in realtà è proprio questa semplicità che trovo che ci renda nudi. Cioè, noi siamo letteralmente nudi, c'è un'intonazione che se non è perfetta si nota immediatamente, ci deve essere il sostegno del fiato, altrimenti tutto sembra, cioè inizia a suonare difficile, cosa che invece non è così che deve essere. Se si pensa a Mozart come un inizio si sbaglia, perché credo piuttosto che sia un arrivo. Da quello che ho capito, ecco, Guth vuole la magia, cioè ricerca dei momenti magici, no? Ci sono spesso dei momenti in cui appunto l'angelo ci passa degli oggetti e noi ci ritroviamo con questi oggetti in mano nella realtà, no? Quindi lui la cerca spesso, trovo. Sicuramente le due aree di Cherubino sono momenti dove si può entrare in questa magia a fondo, ma anche la mia aria, l'area di Susanna, quella del quarto atto, perché insomma trovo che sia veramente bella questa immagine di lei quasi a rallenti, quest'angelo che ci fa volare, cioè come se per un momento il tempo si fermasse e noi possiamo, no, entrare in questa magia.

0: dirige Emmanuel Tieknavorian, vincitore del premio Abbiati della critica nel 2025.
1: There is this incredible Armenian saying.
2: C'è un bellissimo detto armeno: non amare perché esiste l'odio e non odiare perché esiste l'amore. E lo stesso vale per le nozze di Figaro. Non ridere perché un attimo dopo potresti piangere, ma non piangere perché un attimo dopo potresti ridere. È un qualcosa di straordinario nelle nozze di Figaro, il rapporto tra questi sentimenti estremi.
0: Alla prima, applausi per tutti.
3: Giusy Ferreri, una delle voci più interessanti della musica italiana, svela il suo lato più dark come scrittrice di gialli nel noir punk gotico dal titolo Le voci interrotte. L'intervista di Laura Longo.
4: Ferreri, scrittrice, avevamo già letto un biopic, adesso invece la troviamo in un'altra veste, è una veste da giallista con le voci interrotte. Un noir, dalle molte sfumature, come mai questa avventura?
5: Ho sempre avuto dentro di me la vena, proprio da quando ero ragazzina, di raccontare, e devo dire che in quest'ottica di sfumature noir è una cosa che mi viene bene come fantasia, come creatività.
4: Tutto inizia attorno a una statua, che è quella di Minerva, che poi diventa una persona.
5: Ma perché proprio la dea Minerva è legata a questa idea di preservare l'arte, la creatività, questa storia un po' tra arte e intelligenza artificiale. Mi piaceva proprio che ci fosse lei come figura per portare avanti questo tipo di approccio che oggi noi vediamo un po' tramutato, se non che appunto per inseguire la modernità e l'attualità, che però non sappiamo dov'è che ci porteranno. Ho voluto anche un po' ironizzare delle piccole sfumature della mia personalità, di quelle che sono le paure appunto di quello che non sappiamo dove andremo a finire con questo nuovo approccio tecnologico.
4: È una scrittura potente, un po' simile alla voce?
5: Sì, diciamo che è riconoscibile.
4: Sono vari personaggi, varie sfaccettature che sembrano essere un po' parte di Giusy.
5: Le ho mescolate un po' su vari personaggi. E ho cercato di dipingerli dove anche laddove ci sono delle personalità totalmente lontane dal mio approccio di vita, ho voluto però, mi serviva in quel momento, aggiungere degli ingredienti che non certo quel modo un po' mi rappresentasse. Sono persa
4: nei tuoi occhi. Se le voci interrotte fosse un brano di un album, che brano sarebbe?
5: Urca, se le voci interrotte. Allora, c'è da dire che effettivamente il progetto Bloom mi ha ispirato tantissimo in questo. In quel periodo stavo già dando vita a queste fantasticherie e storie di Minerva. Per quanto è il significato poi del libro di per sé, come dico anche nella nota iniziale, dedicato a tutte le voci del mondo, è inteso un po' tutte le voci del mondo, non solo le voci artistiche, ma proprio le voci di qualsiasi essere umano, che ha voglia di prendere comunque posizione.
6: E invece nel Giusy cantante?
5: Giusy cantante si va avanti, continuo sulle due strade, sia da solista più pop, e per cui continua anche il mio desiderio di riversare la mia scrittura non tanto più sul percorso pop personale, ma invece sull'altro, diciamo, progetto più alternativa, dove la mia scrittura è più libera e riesco ad essere con maggiore facilità me stessa. Siamo momenti perfetti.
3: Festa del libro e della libertà. A Pordenone Legge, Ascanio Celestini presenta il suo Pasolini, una vita, anzi due. L'intervista di Carlotta Macerollo.
7: Il mio interesse per la scrittura è legato soprattutto all'antropologia, quindi alla possibilità di scrivere cercando le parole e nelle parole degli altri. E per Paolo Pasolini è sempre stato così. Spesso leggiamo il poeta friulano, ma lui non era friulano, insomma, però ha scritto in friulano, perché quella lingua parlata, nel caso specifico era uno che viveva davanti a casa sua, insomma, che lui non parlava, che a un certo punto inventa anche, è la lingua dell'altro, di qualcun altro, e quindi comincia a scrivere con quelle parole lì. E quando arriva a Roma, anche, insomma, lui non parlava romano, però pure lì scrive con le parole degli altri. Il cinema stesso è stato un modo per scrivere con parole che non sono le sue, con gli oggetti, le cose, le case, le chiese. E poi in particolare questo libro, adesso, insomma, dopo un po' di anni che lavoro, perché, come dire, un po' mi ero anche scocciato di sentire Pasolini citato talmente tanto che adesso abbiamo un Pasolini che non esiste.
8: Lasciami perdere, Pino.
9: Fin dalle prime pagine lei introduce l'idea che ci siano due Pasolini, ci spieghi meglio.
7: Pasolini, quello vero, che è morto, che è stato ammazzato il 2 novembre del 75. Lì scrivo il Pasolini che ha cominciato a vivere dopo che è stato ammazzato il primo. Il secondo Pasolini è quello, diciamo, più vivo che mai, perché è quello citato tanto. Ma non sono le parole di Pasolini, insomma, sono quelle che gli abbiamo fatto dire, tipo Pasolini è stato espulso dal Partito Comunista, Pasolini era di destra, conservatore, Pasolini e stava dalla parte della polizia. Ecco, tutte queste sono quelle che a Roma si dicono fregnacce, insomma.
10: A me non mi si troverà mai senza piani di nozze o d'altre cose del genere.
7: Diventa così tanto citato quello che lui non ha mai detto, che viene il dubbio, diciamo così, che venga citato in quella maniera, che venga inventato così tanto perché politicamente fa comodo. Quindi nel libro io racconto Pasolini, ma racconto anche quello che succede da quando è nato a quando è stato ammazzato, dal 22, dalla marcia su Roma, fino a metà degli anni 70.
9: Lei è convinto che si può capire bene Pasolini soltanto restituendo il mondo che lui viveva e anche leggendo le opere e guardando i suoi film?
7: Noi vediamo un Pasolini che parla di Sabaudia sulla riva del mare, fa una corsetta sulla sabbia. Persino quello deve essere contestualizzato perché era un bellissimo lavoro prodotto dalla RAI che si chiama La forma della città, che non è un documentario di Pasolini, ma di pure un atto dove però Pasolini racconta come lui vede la città.
11: Una città ridicola, fascista, improbabilmente ci sembra così incantevole.
7: In quel caso, per esempio, lui ci dice qualcosa anche sul fascismo e lì, per esempio, si dice che un certo fascismo sì, non c'è più, che è quello che tutto sommato è stato più irrilevante per la cultura, cioè per quello che ci abbiamo nella testa, per come vediamo il mondo, ma c'è un altro fascismo che da un certo punto di vista è peggiore del primo perché è più tossico, insomma, perché ci arriva dentro senza che ce ne accorgiamo, che è il fascismo del capitalismo, della società dei consumi, che finiremo con una guerra o finiremo con la distruzione del pianeta attraverso, non so, l'inquinamento e via discorrendo, correndo, sempre responsabilità del capitalismo è.
3: Dopo aver girato il Sud Italia in bicicletta, di tappa in tappa, si è chiuso con una doppia data al Circo Massimo il Giova Summer Party. Lorenzo Giovanotti compirà 60 anni il 27 settembre ed è in arrivo un film che racconta la sua vita. L'intervista di Alessandra Sacchetta.
12: Io ho proprio iniziato la radio dove lavoravo, si chiamava Radio Jolly, era una radio locale romana, qui, proprio a due passi, quindi ci venivo tutti i pomeriggi, dopo la scuola facevo ancora il liceo e venivo a fare il mio programma e quindi è iniziato qua. Il Circo Massimo è sicuramente un traguardo importantissimo, però è tutto l'insieme. Io in questo momento, no, che sto per compiere 60 anni, non riesco a definire per punti la mia storia, è tutto un insieme che si mischia, per cui è vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è e che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica. Poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta, a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. E questa cosa qui fa parte proprio di tutto una nuvola di emozioni che sono la mia vita. È un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini da bambino. Il raduno di chi è cresciuto con la mia musica e di chi continua a crescere con la mia musica, perché poi la mia musica non è una roba del passato, la mia musica è tutta nel futuro.
8: Hai chiuso il Java Summer Tour in bicicletta con una sorta di pellegrinaggio su due ruote nei luoghi che preferisci della tua città. Cosa ami di più di Roma?
12: I luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole. Questa è scuola mia, ho fatto il liceo io. È bellissima questa scuola, eh? Questa è proprio scuola mia, questi sono stati anni bellissimi per me. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato, ma sempre proprio imprigionato nella sua bellezza. Roma, per me Roma è il barocco di Bernini, per me la mia Roma non è quella dell'impero, quella dei fori, delle rovine, per me la mia Roma è quella proprio del barocco, il barocco romano, quindi Borromini, Bernini, quella pazzia, quel caos meraviglioso, pieno di dettagli, pieno di esoterismo mischiato con la trascendenza, i vicoli che si aprono nelle grandi piazze, Piazza San Pietro, il genio proprio del tardo Rinascimento, di Raffaello, di Michelangelo.
13: Una storia incredibile, una storia unica, Jovanotti!
8: A novembre arriva al cinema il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, ed ha iniziato lo spettacolo del Jova Summer Party con un cortometraggio scritto e girato da te. Che rapporto c'è tra le due pellicole?
12: Sia nel filmato iniziale che proiettiamo all'inizio del concerto, sia nel film che uscirà, nel docufilm che uscirà a novembre, il protagonista in fondo è un bambino. Il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino che è il ragazzino che mi porto dentro, che è il bambino che mi porto dentro, che è ancora vivo, ancora scalpita, è ancora molto curioso e è sempre lì, io ce l'ho dentro, ci parlo tutti i giorni, ci parlo, lo conosco, lo continuo a scoprire, ci confrontiamo e quindi è quello il protagonista, è il protagonista del concerto e del film. E io spero di portarmelo dentro per sempre, per tutta la mia vita qui sulla terra, diciamo, umana, tutta la mia forma umana, in questo corpo. Perché quel bambino lì è quello che nutre le mie canzoni, lo sguardo, è quello che se ne frega anche, no? Dei giudizi. Perché i bambini se ne fregano, i bambini si divertono, i bambini sono geniali.
14: Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle.
12: È la strada che mi piace, a me piace la strada, mi piace stare in strada. E la strada per me è sempre una terapia, una scoperta. Ricordo un giorno parlai con Tiziano Terzani proprio negli ultimi giorni della sua vita e lui mi disse: io in tutta la mia vita, ogni volta che avevo bisogno di ritrovarmi, mi dovevo perdere. E andavo via, e andavo in strada, la strada, mi mettevo in strada, quindi andavo in India piuttosto che in Oriente o che ne so. E io sentivo molto vicino a me questa cosa. Io quando mi perdo non mi chiudo, mi apro. Quando voglio ritrovarmi, mi butto in mezzo al casino, in mezzo al caos, e soprattutto la strada. A me piace proprio la strada, la prospettiva, vedere la strada che va avanti. La strada mi dà questo senso di procedere, no? Questa voglia di andare avanti, di scoprire che ci sarà dopo la prossima curva. E in questo senso la bicicletta è il mezzo ideale. È il mezzo ideale perché è lento, perché è tranquillo, perché poi ti tiene in forma. Per cui a me piace stare bene, mi piace proprio, cioè è una cosa che cerco, ci sto attento, perché proprio mi piace stare bene, cioè preferisco stare bene che stare male.
3: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
15: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: Serenità.
1: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A settembre, gamma crossover Nissan da 19.990 euro.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solare A2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: È ora di cambiare le regole. Vieni a scoprire la nuova generazione di Hybrid SUV, gamma GWM Ora 5, a partire da 21.990 euro in caso di permuta o rottamazione.
5: GWM, go with more.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamola. Lei è Alice. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
2: Il mio stile? La mia scelta.
3: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Morto a 83 anni, Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, figlio di un grande campione, ha saputo unire rigore morale al suo immenso talento. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia siglano un accordo che in realtà ricalca i patti precedenti. La sovranità resta a Nuuk, sicurezza gestita da Washington. Odiava la professoressa per i brutti voti, questa è la molla che avrebbe fatto scattare l'aggressione nella scuola romana. Il ragazzo si è preparato con cura, annunciando tutto via social. L'editore del New York Times denuncia in un editoriale la guerra di Trump alla stampa, accusa i giornalisti di tradimento, un reato punibile con la pena di morte. Dopo OpenAI, Anthropic e Meta, anche Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, viola i sistemi di sicurezza di 3 aziende durante un test. Alle 18 all'Olimpico la sfida tra le due attuali capoliste, Roma e Inter, anticipo di una delle sfide scudetto di questa stagione. Sui campi un minuto di silenzio per Mazzola. Buon pomeriggio, bentornati in diretta a Rai News 24, questi dunque i nostri titoli. Apriamo ora però con una notizia appena arrivata in redazione. Riguarda l'Arabia Saudita, fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Intanto il sito di tracciamento Flight Radar 24 riferisce di problemi gravi all'aeroporto in questione, tra voli cancellati e in ritardo. Una notizia che giunge a poche ore dal primo allarme aereo nella capitale saudita, da quando sono ripresi i combattimenti con gli Houthi, i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran nel vicino appunto Yemen. Ovviamente ci torneremo. Ora parliamo della morte di Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, scomparso a 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Così il club interista ricorda in una lunga nota Sandro Mazzola. Allora vediamone il ritratto, firmato da Paolo Maggioni.
1: Raccontava di ritrovarlo spesso nei sogni, suo papà Valentino, il capitano del grande Torino che solo il fato poté vincere sulla collina di Superga e che in quei sogni dolcissimi giocavano ancora a pallone insieme, la leggenda e lui, il bimbo che da Alessandro divenne subito Sandrino, figlio di quell'Italia che usciva a mani nude dalla macerie della guerra e che pianse gli invincibili Granata come amici, come portatori di una ritrovata speranza. Non aveva ancora il leggendario baffo Mazzola quando Benito Lorenzi traghettò il suo giovane talento nella Milano nerazzurra, l'Inter di Angelo Moratti, una seconda casa diventata grande anche grazie a due giovani del vivaio scelti dal mago Herrera, Giacinto Facchetti, il terzino che andava d'attacco, e lui, Mazzolino, secondo definizione di Nicolò Carosio, attaccante con l'otto sulla schiena, incursore dai piedi buoni, una sorta di falso 9 in un mondo di 9 verissimi. Al Prater di Vienna la prima Coppa dei Campioni e il suggello di una carriera, la doppietta a Real Madrid, certo, ma anche i complimenti del suo più grande idolo Alfredo Di Stefano. In nerazzurro arriveranno un'altra Champions, due coppe intercontinentali e 4 scudetti in 17 anni, moltissimi gol nei derby animati dalla rivalità con Gianni Rivera, il Golden Boy rossonero, tanto vicini, tanto diversi. Mazzola, introverso e lontano dai riflettori, coltivava un'ironia gentile ma tagliente. In nazionale vinsero l'Europeo 68 e sfiorarono la Rimè nel 70, scatenando dualismo, la famosa staffetta, ma anche enorme rispetto. Insieme Rivera e Mazzola fonderanno anche il sindacato dei calciatori. Inter e Toro, i grandi amori anche da dirigente. A Rai Sport raccontò con Marco Civoli l'ultima vittoria mondiale, sigillando la quarta Coppa del Mondo con un semplice bravissimi subito dopo il rigore decisivo di Grosso.
2: È finita! Bravi. È finita!
1: In una sola parola, l'essenza di un sogno volato via nella nuvola di uno dei suoi 1000 sigari.
0: La morte di Sandro Mazzola è tra gli aspetti più discussi nel corso della sua carriera. C'è stato il rapporto con un altro grande protagonista del calcio italiano, Gianni Rivera, divisi sì dai colori delle rispettive squadre, ma grande rispetto e amicizia fuori dal campo e nella nazionale. Vediamo.
3: Diciamo che Di Sandro ha un grandissimo ricordo, pur essendo un giocatore che ha giocato sempre dall'altra parte della mia città. Lui giocava nell'Inter, io nel Milan, e quindi eravamo avversari. Però in nazionale andavamo sempre d'accordo e ci è dispiaciuto molto quando hanno trovato un sistema per non farci giocare insieme. Abbiamo fondato l'associazione calciatori per il bene di tutti gli altri calciatori e andavamo molto d'accordo. L'unico momento in cui eravamo uno da una parte e l'altro dall'altro era il derby, e quello era normale, era umano che fosse così. Però ci piacevamo entrambi.
0: E questo dunque il ricordo di Gianni Rivera. Ovviamente torneremo, ora torniamo alla notizia di apertura. L'Arabia Saudita sotto l'attacco dei missili e dei droni degli Houthi, colpita la capitale Riyadh, colonne di fumo vicino all'aeroporto con pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Rispondono i sauditi in Yemen provando a colpire le postazioni dei ribelli filo-iraniani, che rassicurano: non siamo in guerra con l'Italia, dopo il bombardamento che ha colpito l'Eurofighter nella base saudita. Allora sentiamo il corrispondente Leonardo Sgura.
4: Un massiccio attacco di missili e droni è stato lanciato la scorsa notte dagli Houthi sulle città saudite di Riyadh, Jeddah, Yanbu, Alula e Taif. In gran parte sono stati abbattuti, ma molti hanno bucato i sistemi di difesa aerea, colpendo infrastrutture petrolifere, basi militari, ma anche centri abitati. Fiamme e fumo sono stati ripresi nelle vicinanze dell'aeroporto internazionale King Khalid, nella capitale. Al momento manca un bilancio ufficiale di danni ed eventuali vittime. Riyadh starebbe esaurendo le scorte di missili intercettori, gli Stati Uniti non riescono a consegnare rifornimenti e i sauditi ora chiedono supporto a Francia, Gran Bretagna, Pakistan ed Egitto. In Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore il regno ha lanciato una trentina di attacchi aerei contro i ribelli, mentre le forze del governo legittimo sostengono di aver recuperato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, che comprende lo stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente americano Trump dice che sono in corso colloqui con gli Houthi per fermare l'escalation, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di interrompere qualsiasi aiuto militare ai ribelli. Un dirigente Houthi ha detto alla DN Kronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi.
0: La missione Aspides nel Mar Rosso, e il ministro degli esteri italiani auspica che altri stati europei accolgano in fretta la richiesta dell'Italia di potenziare la missione militare che al momento opera con due sole navi. Ieri la fregata Bergamini ha cominciato a scortare i mercantili italiani. Allora seguiamo Ilario Piagnarelli.
5: Ci sarebbe l'insofferenza degli armatori italiani per l'immobilismo del comando strategico dell'operazione Aspides, che ha sede in Grecia, dietro la decisione del ministro della difesa italiano Crosetto di minacciare lo strappo con l'Europa, scortare i mercantili tricolori al di fuori del coordinamento comune. Da quando i ribelli yemeniti Houthi hanno intensificato gli attacchi nello stretto di Bab el-Mandeb, lamentano gli operatori, ci sono stati rallentamenti e blocchi di giorni, con richieste di assistenza evase in ritardo, mentre le navi francesi transitavano comunque, grazie alla presenza di fregate della Marina d'Oltralpe non collegate ad Aspides. Il post dell'alta rappresentante europea Kaya Kallas sul rilancio di Aspides ha sbloccato la situazione, ma resta aperta la questione dei mezzi e dei fondi. Al momento sotto l'egida di Aspides operano solo due fregate, una italiana e una greca. Roma è pronta a salire a 4 assetti navali, a patto che altri paesi europei condividano i costi. Di qui la richiesta a Bruxelles del ministro degli esteri italiani di rafforzare la missione, chiedendo navi ad altri stati dell'Unione oppure finanziando uno sforzo maggiore del nostro paese.
0: E l'attenzione del governo italiano alle tensioni internazionali. Le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento. Ancora polemiche sul bollo auto e malumori nel centro-sinistra per la mano tesa di Schlein a Meloni. Fine settimana di eventi politici. Allora facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
6: Il caccia italiano colpito in una base militare saudita ha provocato la reazione in Italia delle opposizioni. Partito Democratico, 5 Stelle, Italia Viva e Verdi e Sinistra chiedono al ministro della Difesa Crosetto di riferire in Parlamento su quella che è la natura della presenza italiana in Arabia. C'è poi anche tutto il dibattito interno che si sposta su temi economici, dall'abolizione del bollo auto fino alla prossima legge di bilancio. Abolizione del bollo auto che viene sostenuto da tutto il centrodestra, in particolar modo da noi moderati e Fratelli d'Italia, che tra l'altro con la prossima legge di bilancio vorrebbe anche ampliare la platea dei beneficiari. Il ministro dell'economia Giorgetti che assicura sulle coperture sono i risparmi del PNRR, no a qualsiasi tassa sugli extra profitti di banche e imprese, dice Forza Italia. C'è poi da considerare anche il perimetro della coalizione. Allora, la ministra per le riforme Casellati, esponente di Forza Italia, pone ai margini del centrodestra Futuro Nazionale di Vannacci. Arriva la risposta dell'ex generale che dice: il nostro interlocutore naturale è proprio il centrodestra, che guarda con attenzione al fine settimana, in particolar modo a Pontida, dove si riunisce la Lega, Matteo Salvini e anche i mal di pancia però dei governatori del nord e dell'ex presidente del Veneto Zaia, con il rischio di fischi e contestazioni alla linea del segretario leghista. Dall'altra parte campo largo, che invece vedrà con attenzione quanto accadrà a Milano. Il Movimento 5 Stelle svelerà domani il suo programma, 20 punti tra cui la linea rossa sullo stop alle armi di Kiev, una linea questa poco digeribile per l'ala riformista del Partito Democratico, su quale però la segretaria Dem Schlein assicura un dialogo con gli alleati, anche perché la posizione del Movimento 5 Stelle è simile a quella di Verdi e Sinistra. Sulla questione ucraina il Partito Democratico viene criticato da Azione di Carlo Calenda, che accusa la segretaria Dem Schlein di inseguire quella che è appunto la linea pentastellata. A te.
0: Andiamo ora negli Stati Uniti. Trump ha annunciato di aver disposto con effetto immediato il divieto di accesso alla Casa Bianca per la CNN e per i giornalisti di MS Now e di Politico. Il presidente ha spiegato la sua decisione con l'accusa che questi media riportano notizie false e ha aggiunto che alla lista ne verranno aggiunti poi degli altre testate. L'editore del New York Times, per ora non ancora bandito, denuncia in un editoriale la guerra di Trump alla stampa. Allora sentiamo da New York la corrispondente Marco Valerio Loprete.
7: Bandite dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico non avranno più accesso alla residenza del Presidente degli Stati Uniti. Trump si dice orgoglioso di dare l'annuncio e attacca le tre testate giornalistiche. Riportano costantemente notizie false quando si occupano di me o del Paese, scrive. Sono fake news, ripete, e lascia intendere che altri giornali potrebbero essere esclusi in futuro. Il National Press Club e i Dem denunciano la violazione del primo emendamento che tutela la libertà di espressione, ma Trump non è nuovo ad attacchi simili. In diverse occasioni ha zittito in malo modo i giornalisti. Altre volte ha definito da traditori la loro copertura della guerra all'Iran. Poi ci sono le cause giudiziarie, come quella miliardaria con l'inglese BBC che ha ammesso il montaggio errato di un suo discorso. L'anno scorso il presidente escluse AP dallo studio Vale perché l'agenzia, questa è la spiegazione ufficiale, non voleva seguire l'amministrazione nel ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Lo scontro in tribunale è ancora in corso e realisticamente si aggiungeranno presto altri ricorsi.
0: E sul fronte della politica estera, Donald Trump annuncia un accordo che ha definito storico con Danimarca e Groenlandia. Un'intesa che non si discosta nella sostanza dagli accordi già in vigore, che soddisfa gli abitanti dell'isola, il cui governo locale viene riconosciuto a livello internazionale. La firma è prevista la prossima settimana all'ONU. Katia Cerratti.
8: Un sogno che si avvera, così il presidente statunitense Donald Trump definisce l'accordo appena stipulato con Danimarca e Groenlandia, un'intesa a durata illimitata che, secondo il tycoon, garantisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza e la difesa dell'isola artica, senza alcun costo per le casse statunitensi. L'accordo prevede l'avvio immediato dei piani per estendere la presenza militare americana sul territorio e soprattutto un diritto di veto strategico. Nessun paese avversario degli Stati Uniti, con chiaro riferimento a Cina e Russia, potrà costruire basi, mantenere truppe o effettuare investimenti sensibili in Groenlandia senza l'autorizzazione scritta di Washington. L'intesa non prevede alcuna cessione di territorio, accantonata l'idea di un acquisto diretto dell'isola. La sovranità formale resta infatti alla Danimarca e al popolo groenlandese. La premier danese Mette Frederiksen ha accolto con favore il testo, sottolineando come l'intesa rafforzi la sicurezza comune nell'Artico e nel Nord Atlantico, a beneficio anche della NATO e dell'Europa e nel pieno rispetto dell'autodeterminazione locale. Sulla stessa linea il governo della Groenlandia, che vede riconosciuto il proprio ruolo internazionale. La firma ufficiale è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per poi passare al vaglio dei rispettivi parlamenti. Ma né Washington, né Copenaghen, né Nuuk hanno ancora pubblicato il testo dell'accordo e dunque, nonostante i toni trionfalistici di Trump, diversi dettagli operativi restano da chiarire, in particolare quale forma giuridica assumerà il controllo permanente rivendicato da Trump, quali nuovi poteri saranno attribuiti agli USA, oltre a quelli di cui già godono con il patto del 1951 e soprattutto quanto le nuove concessioni modificheranno concretamente gli equilibri geopolitici nella regione artica.
0: E non si placcano in Israele le polemiche sul documentario Nazza, premiato al Festival di Venezia, che accusa l'esercito israeliano per il suo operato nella striscia di Gaza, dove i palestinesi continuano ad essere uccisi. Allora sentiamo da Gerusalemme la nostra inviata Marina Lalovic.
9: Eh sì, sono almeno 3 i palestinesi uccisi nelle ultime ore nella striscia di Gaza. Si tratta di una ragazza nel campo profughi di Nuseirat e di un altro uomo a Gaza City, rivelano le fonti dell'enclave palestinese. Tutto mentre viene pubblicata anche una notizia dell'ex ministro dell'autorità nazionale palestinese Zaida, che dice che pubblicherà un'intervista per un'emittente egiziana dove rivelerà i contatti diretti fra Tel Aviv e Hamas su un accordo dello scambio dei prigionieri di Hamas prima dell'attacco di 7 ottobre, una notizia che si aggiunge allo scoop delle scorse settimane di Haaretz, secondo il quale il premier Netanyahu sarebbe stato avvertito dei pericoli prima dell'attacco del 7 di ottobre. Tutto mentre, come dicevi, resta altissima la tensione anche rispetto al documentario Nazza. Noi abbiamo sentito il documentarista israeliano Barak Heyman, che assieme agli altri ci spiega perché oggi è importante agire, anche firmando un appello, mentre gli attivisti di destra minacciano di morte i 2 autori qui in Israele. Sentiamolo e poi la linea allo studio.
10: La nostra petizione ha come l'obiettivo di calmare tutta questa gente e dire che bisogna difendere la libertà di espressione. Non è una questione del documentario. Qui è in gioco la nostra democrazia. La mente, il totale silenzio dei media mainstream negli ultimi 3 anni su quanto succedeva a Gaza. E ammette di far parte di una bolla. Non molti israeliani sono capaci di accettare che l'esercito abbia commesso i crimini di guerra, perché qui tutti hanno fatto parte dell'esercito, come anche i loro figli.
11: Pensa che i 2 autori di Nazza rischino la loro vita qui, tornando in Israele?
12: I wish I had a very immediate answer.
10: Mi dispiace di non avere una risposta immediata. Vorrei sperare che non succederà, ma in questo mondo tutto è possibile.
0: È di almeno 31 morti, tra cui 16 agenti e oltre 100 feriti, il bilancio dell'attacco al quartier generale della polizia di Kohat, nel nord del Pakistan.

0: È preparata nel dettaglio e annunciata sui social è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Verifiche sul cellulare del 13enne che avrebbe utilizzato la carta di credito della madre per acquistare i coltelli. Stefano Corradino.
1: Meno 5 ore, l'annuncio di un'aggressione in poche lettere su TikTok alle 3:33 della notte, 5 ore prima del suo ingresso a scuola. Poi al mattino compare su un'altra piattaforma, Telegram, e avvia una diretta in una chat per pochi eletti, gli spettatori da lui scelti per rivelare cosa si appresta a fare. Ha pianificato tutto nei dettagli lo studente di terza media della scuola Giovanni Verga di Centocelle a Roma che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, prossima alla pensione. Entra a scuola, si dirige in bagno, indossa un casco con il telefono fissato sulla parte superiore per riprendere la scena e un paio di occhiali protettivi da soft air. Un look da commando come quelli delle stragi nelle scuole americane. Una passione per i video violenti su YouTube, racconteranno poi i genitori. Eccolo pronto ad entrare in azione, l'ingresso in aula, l'insegnante afferrata alle spalle con un braccio e le coltellate sferrate con l'altro, una lama di 20 centimetri. Il movente, due debiti scolastici, due insufficienze nelle sue materie. Ha agito da solo, si domandano gli inquirenti, o dietro c'è un'istigazione social durata mesi. Il tredicenne è ora ricoverato sotto shock in ospedale. La professoressa è stata dimessa. Le coltellate, per fortuna, non sono andate in profondità. Grazie all'intervento provvidenziale di un altro tredicenne che l'ha salvata, un compagno di scuola dell'aggressore, di origini congolesi, che lei ha ringraziato, per poi ribadire la sua propensione per la remigrazione, come ha ripetutamente fatto sui suoi profili social.
0: Due anni fa un'alluvione tornò a colpire duramente parte dell'Emilia-Romagna. Non ci furono vittime, ma un intero paese venne cancellato dall'esondazione del Lamone. Allora torniamo a Traversara, frazione di Bagnacavallo in provincia di Ravenna, per vedere cosa si è fatto per la messa in sicurezza e per la ripartenza delle aziende agricole devastate. Allora andiamo dall'inviata Emanuela Bonchino.
2: Torniamo indietro esattamente a due anni fa. Quella mattina, intorno alle 10:30, dopo 48 ore di piogge fortissime, c'era il ciclone Boris, il fiume Lamone in piena si ingrossa talmente tanto che squarcia l'argine e investe il centro abitato della piccola frazione di Bagnacavallo Traversara. La investe con una forza enorme, butta giù come se fossero state terremotate case. Vedete questo spiazzo adesso? Ecco, c'erano abitazioni, sono iniziate le demolizioni, sono state buttate giù, non potranno al momento essere ricostruite. Altre case si sono salvate invece, sono state ristrutturate. Da quelle case che vedete le persone non ci furono vittime nell'alluvione del 2024, qui nel Ravennate a Traversara, a differenza del 2023 invece, dove ci furono 17 vittime in tutta quanta l'alluvione, quella del maggio. Ecco, le persone si salvarono salendo sopra i tetti delle case e furono recuperate dagli elicotteri dei vigili del fuoco, della Guardia di Finanza. Due anni dopo i cittadini, i residenti di Traversara, che in parte è rinata, è ripartita con qualche esercizio commerciale, con la parrocchia, sono tornati qua. Alcuni di loro continuano a vivere altrove, non possono tornare. Sono tornati qua per commemorare, per ricordare, soprattutto perché c'è ancora moltissimo da fare, da ricostruire dopo le prime emergenze. Vi farei sentire che cosa ci ha detto Fabrizio Curcio, commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione 2023-2024. Curcio parla proprio della ricostruzione dei danni, quella post alluvione, lo sentiamo.
3: Possiamo dire che oramai da un anno e qualche mese stiamo lavorando affinché le risorse che sono previste per quell'area, anche per quell'area, quindi tutti gli eventi del 24 e gli eventi anche del 23, quindi stiamo parlando di altri 500 milioni, oltre 2 miliardi e 7 che sono già stati assegnati su tutto il territorio, troveranno proprio a breve una finalizzazione delle opere per il danno.
0: La strage di Castella d'Azzano in provincia di Verona, in cui tre fratelli barricati nel loro cascinale uccisero tre carabinieri. Ecco, oggi tre ufficiali dell'arma sono incolpati per

0: presunte negligenze dalla Procura Generale di Venezia. Sentiamo Alberto Bragaglia.
1: Una strage che si poteva evitare? Un'operazione pianificata male? Per la morte dei tre carabinieri un anno fa nel casolare dei fratelli Ramponi a Castel d'Azzano nel Veronese, tre ufficiali della stessa arma, il capitano Vincenzo Spataro, comandante della compagnia di Villafranca, il tenente colonnello Antonio Sframeli, comandante del reparto operativo di Verona, e il colonnello Claudio Papagno, comandante provinciale, compariranno davanti alla commissione di disciplina in corte d'appello a Venezia il 30 ottobre prossimo. Due magistrati e in questo caso un rappresentante dei carabinieri, la composizione del collegio giudicante. I riti del processo, l'accusa, le difese, le parti civili, ma non è un processo penale e per le negligenze degli ufficiali di polizia giudiziaria le sanzioni vanno dalla censura alla sospensione all'esonero. Il fascicolo disciplinare aperto dal procuratore generale Federico Prato ha fatto un passo decisivo e a meno di un anno dall'esplosione che costò la vita a Marco Piffari, Valerio Dalprà e Davide Bernardello, ci saranno dunque due processi a fare luce sulla strage. Il 26 ottobre prossimo in Corte d'Assise a Verona compariranno Maria Luisa, Dino e Franco Ramponi.
0: Il sistema di intelligenza artificiale Gemini di Google ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. Si tratta del primo incidente di questo tipo per il colosso tecnologico dopo altre violazioni che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. Siamo al campionato di calcio, alle 18 l'Olimpico, la sfida tra le due attuali capoliste, Roma e Inter, anticipo di una delle sfide scudetto di questa stagione. Sui campi un minuto di silenzio per ricordare Mazzola, allora le scelte di Gasperini e Chivu nei servizi di Jacopo Catarsi e Thomas Villa.
2: Per quanto mi riguarda tutte quelle che sono entusiasmo, insomma, voglia di fare, sono tutte energie positive che vanno raccolte.
3: Difficile tenere a bada l'entusiasmo di una piazza famata di sogni, ma la Roma di Gasperini ha sicuramente validi argomenti per giustificare le aspettative del tifo giallorosso. Miglior difesa del campionato ed un attacco che ha segnato soltanto un gol in meno rispetto a quello dell'Inter. Gasperini chiede tempo per misurare le reali ambizioni della sua squadra e sottolinea il gap nei confronti dei campioni d'Italia.
2: Bisogna anche avere la serenità di riconoscere, insomma, queste situazioni che sono oggettive. Più che guardare gli altri, continuare a guardare noi stessi. Io credo che personalmente sono soddisfatto di quello che stiamo facendo.
3: Tutti a disposizione per il big match, ci saranno quindi anche con Wensley. Gasperini ha preparato il piano tattico per bloccare gli uomini più importanti di Chivu e provare anche a spezzare il digiuno personale di risultati positivi contro i nerazzurri. Poco da aggiungere invece sull'aspetto psicologico di un match così importante.
2: Mentalmente sono partite che si preparano da sole, noi dobbiamo avere la lucidità, la serenità di guardare al campo e di vedere quello che dobbiamo fare, quello che possiamo fare per contrastare questa squadra.
4: Primo vero crocevia scudetto per l'Inter. Nella splendida cornice dello Stadio Olimpico nel tardo pomeriggio i nerazzurri affronteranno la più attrezzata sfidante al titolo, la Roma dell'ex Giampiero Gasperini. Un match che presenta grandi insidie per i milanesi, primi in graduatoria a punteggio pieno a pari merito con i giallorossi, ma reduci da alcune prestazioni poco convincenti in fase difensiva. Nelle ultime tre partite giocate i nerazzurri, straripanti in fase di possesso palla, hanno però subito 6 reti, andando sotto per 2-0 contro Napoli, Real Madrid e Udinese a causa di distrazioni fatali. Privo di Stones, a Roma Chivu pare intenzionato a preferire ancora Martinez a provvedel tra i pali con Akanji, Bissek e Bastoni difensori centrali. A centrocampo senza Çalhanoğlu il regista sarà Zielinski con Barella e Jones interni e con Giuffe e Di Marco sulle fasce. In attacco spazio alla Tula. Lautaro Martinez e Thuram proveranno a superare la difesa giallorossa, ma l'attenzione sarà tutta sulla retroguardia dell'Inter. Per uscire indenni dall'Olimpico i milanesi non potranno concedersi i blackout visti nelle ultime settimane, anche se Chivu dopo l'Udinese non sembrava preoccupato.
5: Dei gol presi nelle ultime 3 partite, 6 sono errori individuali, quindi quello si corregge, quello a livello di attenzione, a livello di responsabilità si deve correggere, si deve far meglio, soprattutto perché a noi piace attaccare e portiamo tanti uomini in avanti, qualche rischio ce lo prendiamo.
0: Come nasce l'arte moderna? In mostra a Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 120 opere

0: dei maestri dell'impressionismo. Allora seguiamo Lucia Voltan, poi linea alla regia e poi torniamo.
1: Un viaggio straordinario nella nascita dell'arte moderna, attraverso i capolavori di alcuni dei più grandi maestri tra 800 e 900, da Monet a Van Gogh a Kandinsky, nella mostra a Palazzo dei Diamanti di Ferrara 120 opere, tra dipinti, disegni e incisioni. Un percorso che testimonia come in pochi decenni la pittura abbia superato la semplice riproduzione della realtà per dare forma a nuovi linguaggi artistici.
2: La natura, il paesaggio, la città e la vita moderna diventano il terreno di una nuova ricerca che porta la pittura dalla percezione della realtà alla progressiva conquista di un linguaggio sempre più libero e autonomo.
1: Sviluppato in 9 sezioni tematiche, l'itinerario pone al centro il paesaggio, la città e la vita quotidiana, mostrando come questi soggetti siano diventati terreno di ricerca e innovazione per intere generazioni di artisti. Una selezione delle opere appartiene a raccolte pubbliche e private italiane, ma in gran parte provengono da un museo di Rotterdam.
3: È davvero bello vedere come guardando le luci, la natura, ma anche come cercassero di catturare l'essenza della natura e di come la modernità avesse influenza sull'arte e su noi esseri umani, siano tutti elementi che uniscono questi artisti ed è qualcosa che non è geograficamente legato, ma che comunque è simile.
1: La mostra si concluderà il 10 gennaio.
4: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
0: E noi ripartiamo dal documentario Naza, che continua a far discutere, a fare polemica in Israele. Gli attivisti di estrema destra chiedono la pena di morte per i due autori e il noto documentarista insieme ad altri registi israeliani ha firmato la petizione per esprimere la solidarietà agli autori di Naza e spiega perché è importante agire in questo momento. Allora seguiamo il racconto dell'inviata Marina Lalovic.
5: Si radunano per la seconda notte di seguito. Chiedono la pena di morte per gli autori del documentario Naza. Decine di attivisti israeliani di destra arrivano qui, nel piccolo paese Savion, davanti alla casa di famiglia di Rachel Zohr, coautrice del documentario premiato a Venezia, che denuncia le uccisioni di civili a Gaza da parte dell'esercito israeliano. In Israele, la campagna di odio alimentata dal governo Netanyahu non si placa. Il primo ministro promette le leggi che toglieranno la cittadinanza a chiunque difami l'esercito. Barak Heyman è un documentarista israeliano e assieme a oltre 1000 registi del paese ha firmato l'appello in solidarietà agli autori di Naza. Come la maggior parte degli israeliani, dice di non aver visto il documentario, ma non vede l'ora di farlo. Molti sono contrari a priori. La nostra petizione ha come l'obiettivo di calmare tutta questa gente e dire che bisogna difendere la libertà di espressione. Non è una questione del documentario. Qui è in gioco la nostra democrazia. Lamenta il totale silenzio dei media mainstream negli ultimi 3 anni su quanto succedeva a Gaza e ammette di far parte di una bolla. Non molti israeliani sono capaci di accettare che l'esercito abbia commesso i crimini di guerra, perché qui tutti hanno fatto parte dell'esercito, come anche i loro figli. La petizione non può cambiare molto, ma questo non significa che non dobbiamo fare nulla e cercare di impegnarci sempre di più per smuovere qualche coscienza.
6: Pensa che i due autori di Naza rischino la loro vita qui tornando in Israele?
5: Mi dispiace di non avere una risposta immediata. Vorrei sperare che non succederà, ma in questo mondo tutto è possibile.
7: unfortunately can happen in this world.
0: Andiamo in Brasile. Aveva pensato a tutti i dettagli per la fuga, incluso un travestimento da donna, tranne uno, il tatuaggio rimasto scoperto ed è bastato quello. La polizia ha arrestato un uomo di 33 anni, indagato per 16 omicidi. Durante l'interrogatorio però ne ha rivendicati 80. Sentiamo Alessandro Carboni.
8: Parrucca nera, vestito da donna, trucco sul viso, perfino uno smalto sulle unghie e poi una bambina di 2 anni in braccio per sembrare una madre qualsiasi, si è presentato così agli agenti che gli davano la caccia da 48 ore sperando di superare i posti di blocco, ma un tatuaggio rimasto scoperto lo ha tradito. Così è finito in manette tra la fitta vegetazione dello Stato brasiliano di Paraíba, Jornal Lopes da Silva, 33 anni. Arresto bizzarro a parte, la vicenda nasconde una scia di sangue impressionante. Subito dopo la cattura, l'uomo ha confessato di aver ucciso 80 persone nel corso della sua vita. Il primo omicidio, ha raccontato agli agenti, a soli 13 anni. Se le cifre venissero confermate, l'uomo diventerebbe il serial killer più letale della storia del Brasile. Ma più che sulla confessione shock, la polizia si concentra sulle vicende recenti, visto che Lopes da Silva è considerato un sicario professionista a libro paga delle organizzazioni criminali e perché su di lui gli inquirenti hanno elementi che lo collegano ad almeno 16 omicidi negli ultimi 3 mesi. Omicidi in serie, iniziati a fine maggio scorso, quando Lopes è stato scarcerato dopo 5 anni di detenzione. Resta da chiarire chi sia la bambina che ha usato per la fuga. La piccola non ha legami di parentela con il killer e per fortuna è in buone condizioni.
0: Tra pochi giorni nel Regno Unito l'uscita del libro più atteso, il memoir del conte Charles Spencer sulla sorella Diana. Tra le rivelazioni, quella secondo cui la principessa negli ultimi anni avrebbe pensato al suicidio. Spencer accusa i Windsor anche di non aver aiutato Harry dopo la morte della madre. Allora sentiamo da Londra la corrispondente Nicoletta Manzioni.
9: Un macigno si abbatte sulla casa reale inglese. Il libro di memorie del conte Spencer sulla sorella Diana, a quasi 30 anni dalla tragica fine, non è ancora uscito, ma ha già riacceso polemiche e accuse. In un'intervista alla BBC, il conte ribadisce le anticipazioni sulla telefonata con Carlo dopo la morte della sorella.
10: And then he said, we'll forget her soon enough.
9: La dimenticheremo presto. Sono rimasto sbalordito, in silenzio. Non posso credere a quello che hai detto e ho riattaccato. Quello che racconto nel libro è la verità, dice Spencer. Carlo era euforico quando gli hanno comunicato la notizia della morte di Diana, come se avesse vinto la lotteria. Ha imposto a William e Harry 15 e 12 anni di seguire il feretro della madre nei funerali di Stato. La regina Elisabetta voleva ripristinare per Diana il titolo di altezza reale. Insomma, una tempesta che ha spinto il sovrano, cosa del tutto inusuale, a rispondere con una nota. Un dolore così grande come quello della perdita di una sorella può offuscare i ricordi e la ragione. Per ora William e Catherine hanno scelto il silenzio. Harry, molto vicino allo zio, non ha voluto commentare nella prima uscita pubblica dedicata agli Invictus Games.
0: E si anima il dibattito dopo l'aggressione del tredicenne alla sua insegnante nella scuola media di Roma. Al centro l'educazione da parte delle famiglie, i social, le misure di prevenzione e il ruolo della scuola. Paola Erba.
11: Attenzione massima delle famiglie, educazione al rispetto da parte della scuola, docenti autorevoli e limiti di età per i minori sui social e, laddove necessario, metal detector all'ingresso degli istituti. È la ricetta del ministro dell'istruzione Valditara per spezzare la catena di violenze che ha portato nel 2026 3 docenti ad essere feriti a colpi di coltello da un loro alunno.
12: Il terribile fatto di Roma testimonia ancora una volta che l'impossibilità di mettere in parole, di simbolizzare le emozioni diventa agito in adolescenza contro di sé e contro gli altri. Oltre a condannare l'episodio, e lo do per scontato, non bisogna perdere l'occasione che abbiamo perso già il 25 marzo, quando un altro terribile fatto del genere a Trescore Balneario aveva visto protagonisti un ragazzo e l'insegnante. Bisogna parlare alle nuove generazioni, ovviamente parlarne a scuola, parlare in famiglia delle emozioni, della lettera che il ragazzo a Trescore Balneario aveva lasciato. Questo non vuol dire istigare o legittimare, è il contrario. Smetterla invece di dare sempre la colpa a internet, al casco, a Telegram, a quello che il ragazzo ha. Dobbiamo essere in grado di chiedere alle nuove generazioni che cosa pensano, cosa pensano di questi accadimenti, perché questo contiene le emozioni e legittimare le emozioni di un adolescente è l'unica vera forma di prevenzione. Non significa dargli ragione, ma far capire che l'adulto è in grado finalmente di ascoltare anche le emozioni che disturbano.
11: In queste ultime ore l'insegnante accoltellata è finita anche nel mirino dei social dopo un'intervista in cui ha raccontato l'aggressione e ribadito le proprie posizioni a favore della remigrazione.
0: Un robot per pulire i laghi delle dighe idroelettriche senza vuotarli, con un grande risparmio di energia. Ce ne parla Marco Mirabile.
13: Per la prima volta in Italia un robot subacqueo rimuove i sedimenti dal fondale di un invaso senza svuotarlo. E la sperimentazione è avviata da A2A alla diga di Cancano in Valtellina insieme alla francese Water Trucks. Il robot opera a circa 80 metri di profondità, aspira i sedimenti e li trasferisce in un'area dell'invaso lontana dalle prese d'acqua, consentendo all'impianto di restare operativo e garantendo la continuità della produzione di energia.
14: È un robot subacqueo che tiene in ordine i nostri laghi e sostanzialmente evita che i detriti che normalmente arrivano dalle montagne blocchino la presa d'acqua che poi scende verso la produzione idroelettrica. Una macchina sperimentale nata dall'innovazione, dalla ricerca di innovazione di A2A e di un partner, che consentirà di risparmiare in termini di energia l'equivalente di 10.000 impianti fotovoltaici a tetto domestici o 45 ettari di fotovoltaico.
13: La sperimentazione ha già permesso di rimuovere oltre 10.000 metri cubi di materiale. A2A punta ora ad estendere la tecnologia ai propri impianti idroelettrici e a valutare l'applicazione in altri bacini italiani, aprendo anche alla possibilità di recuperare e riutilizzare i sedimenti nell'ottica dell'economia circolare.
0: E questa settimana, con la nostra rubrica dedicata alla scienza, parliamo di astronomia, con i problemi che il numero crescente di satelliti crea a chi studia l'universo. Poi vediamo come si può limitare il caldo nelle città e parliamo di soluzioni naturali per il ripristino dei terreni e per contrastare le specie aliene. Vi lascio allora a Futuro 24 e poi alle 16 una nuova edizione del telegiornale.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questo momento in orbita intorno alla Terra ci sono circa 14.000 satelliti e il loro numero è in continua crescita, una situazione che preoccupa moltissimo gli astronomi perché il loro passaggio rovina le osservazioni al telescopio.
1: L'allarme arriva dall'ESO, lo European Southern Observatory, che gestisce alcuni dei più importanti osservatori astronomici del mondo. I satelliti in orbita stanno diventando tantissimi e la loro presenza potrebbe avere conseguenze devastanti per l'astronomia.
2: When they cross the image,
3: quando attraversano il campo dell'immagine, i satelliti lasciano una lunga scia molto luminosa e tutto ciò che si trova dietro di essa, stelle, galassie, va perduto. Una sola scia può compromettere il 2% dell'immagine. Naturalmente, più satelliti ci sono, più numerose saranno le scie. E se il numero dei satelliti continuerà a crescere, le scie finiranno per comparire ovunque. Alla fine non riusciremo più a vedere nulla.
1: Olivier Hinault dell'ESO ha guidato lo studio. Ha valutato la situazione attuale con circa 14.000 satelliti nello spazio e ha calcolato cosa potrebbe accadere se venissero portati a termine i progetti di stati e aziende, a partire dalla SpaceX di Elon Musk, proprietaria della mega costellazione per telecomunicazioni Starlink e intenzionata a posizionare fuori dall'atmosfera i data center per l'intelligenza artificiale.
3: Nel mio studio ho scoperto che se manteniamo il numero dei satelliti al di sotto dei 100.000 e se la loro luminosità è sufficientemente bassa, siamo appena entro il limite di ciò che è accettabile per l'astronomia. Al di sotto di questa soglia possiamo continuare a fare osservazioni senza problemi, ma se i satelliti superano i 100.000 oppure sono più luminosi, inizieremo a perdere una quantità significativa di dati. Al momento sono già state presentate richieste di autorizzazione per il lancio di circa 1.700.000 satelliti. È evidente che se venissero lanciati tutti, ci troveremmo in una situazione molto problematica. È proprio per questo che interveniamo adesso, per dire fermiamoci un momento. Dobbiamo iniziare a riflettere sulle conseguenze. L'astronomia è solo uno degli aspetti coinvolti. C'è anche l'inquinamento dell'atmosfera, il fatto che al termine della loro vita operativa tutti questi satelliti rientreranno bruciando nell'atmosfera e poi c'è il crescente affollamento delle orbite terrestri.
1: A preoccupare ulteriormente sono progetti come quello di Reflect Orbital, un'azienda statunitense che intende lanciare grandi satelliti da usare come specchi per riflettere la luce del sole ed eliminare la notte in specifiche aree del pianeta, ovviamente a pagamento. Il primo prototipo potrebbe essere lanciato quest'anno. L'astronomia, insomma, cerca di far sentire la propria voce per assicurarsi un futuro. Lo fa discutendo con le aziende e lo fa anche cercando di far varare delle regole a livello internazionale. È il compito che l'ESO ha affidato a Betty Chioco.
4: Credo che gli stati abbiano ancora la possibilità di fare qualcosa. I governi, sia a livello nazionale che a livello internazionale, hanno ancora l'opportunità di regolamentare questo settore e di farlo in modo da non ostacolare l'evoluzione o frenare l'innovazione. Ci sono altri ambiti nei quali abbiamo imparato a condividere le risorse e a stabilire regole comuni mondiali, come l'ambiente, il diritto del mare e l'atmosfera. Perciò, anche se legiferare sullo spazio è qualcosa di unico e nuovo sotto molti aspetti, l'umanità ha già maturato esperienza nel definire norme per la gestione dei beni comuni globali. A mio avviso, possiamo trarre insegnamenti da come abbiamo affrontato, per esempio, il problema dei clorofluorocarburi attraverso il protocollo di Montreal. Abbiamo quindi dei modelli a cui ispirarci e possiamo fare lo stesso, anche per lo spazio.
0: Le ondate di caldo dell'estate ci hanno mostrato anche quest'anno quanto può essere grande l'impatto dei cambiamenti climatici sulle nostre vite. In città il disagio per le alte temperature è amplificato anche dal fenomeno delle isole di calore. Piantare degli alberi può essere di grande aiuto, lo mostra uno studio condotto dal CNR. Laura Prati.
5: Caldo estremo, ondate di calore sempre più frequenti e città che ogni estate si trovano a dover gestire un'emergenza che non è più tale, ma sta diventando la normalità. Istintivamente si ricerca l'ombra, una pianta che con le sue foglie ci protegga dai raggi solari. Ma si può diminuire l'impatto delle ondate di calore nelle città italiane? È quello che ha studiato un gruppo di ricercatori del CNR IRET.
6: Abbiamo una collaborazione da tempo con la State University of New York, che gestisce un modello di interazione alberi-clima urbano che si chiama I3Q-Layer. Abbiamo deciso di applicare questo modello alla situazione europea e italiana in particolare.
5: Il gruppo ha analizzato i dati di Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Verona. Il risultato dice che con almeno il 30% di copertura arborea si sarebbe potuto abbassare di circa il 36% l'impatto delle ondate di calore, misurato come eccesso di mortalità nella fascia di età dai 65 anni in su.
6: Nel caso degli alberi c'è tutto un insieme di effetti che, oltre l'ombra, vanno nella gestione della traspirazione che le foglie hanno durante la fotosintesi, durante l'esposizione al sole, ed è questo effetto che fa proprio da condizionatore naturale.
5: Ma il verde è solo quello degli alberi, dei parchi? Cosa altro si può fare?
6: Oltre agli alberi ci sono altre soluzioni basate sulla natura, quindi tetti verdi, pareti verdi, orti urbani. Tutti questi piccoli interventi possono senz'altro aumentare i benefici.
5: Le foreste urbane quindi possono diventare una soluzione per la resilienza climatica, per avere maggiori superfici permeabili e sistemi di gestione dell'acqua piovana, ma anche minore inquinamento atmosferico e maggiore assorbimento di CO2. Città più verdi, più vivibili, più ecosostenibili.
0: Per ricostituire la copertura erbosa su dei terreni degradati, in genere si utilizzano delle sementi commerciali. In Veneto un progetto che coinvolge anche l'Università di Padova sta invece cercando

0: modo di costituire una vera e propria filiera per svolgere questa attività a chilometro zero, con dei benefici anche per gli ecosistemi. A Recoaro Mille, in provincia di Vicenza, un carico speciale è arrivato in un'area da ripristinare dopo una frana. Si tratta di fieno ed erba raccolti in praterie di zone vicine, praticamente a chilometro zero. Con il progetto Inerbio si sperimenta un modello di inerbimento attento alla biodiversità locale. Coordinamento affidato all'Andes, guida scientifica del Dipartimento Daphne dell'Università di Padova in collaborazione con il Centro Agridinamica.
1: Questa tecnica è una tecnica antica di inerbimento, ma sebbene antica, per noi diventa futuro. L'obiettivo non è inquinare le aree di ripristino con materiale commerciale, con essenze che arrivano al di fuori del nostro contesto ecologico. L'obiettivo è inerbire con essenze presenti nel nostro territorio.
0: Per il progetto sono state individuate tre aree di sperimentazione. Oltre a Recoaro Mille ci sono un ex cava a Val Brenta e l'area sciistica di Melette sull'altopiano di Asiago. È anche stato creato un catasto delle praterie che si potrebbero usare come siti donatori di semi autoctoni.
2: La differenza rispetto ad altri interventi tradizionali è quella di avere semi locali di specie tipiche del territorio, mentre in altri contesti vengono utilizzati semi o miscele di semi commerciali di cui non si sa l'origine e la provenienza, e quindi si potrebbe andare a causare un inquinamento anche da un punto di vista genetico. Ecco, Inerbio ha proprio questo scopo, quello di andare a utilizzare e mantenere quanto più possibile la flora e la vegetazione tipica delle zone in cui si interviene, andando a cercare dei siti donatori per andare a ripristinare queste aree degradate.
0: L'obiettivo è creare una vera e propria filiera locale. Molte praterie si trovano infatti in aree marginali e questo modello potrebbe fornire anche nuove opportunità economiche agli agricoltori e ai gestori di prati e pascoli. Si chiama Vespa Samurai, arriva dall'Asia ed è innocua per l'uomo, ma è nemica giurata della famigerata cimice asiatica. Un progetto dell'Enea sta studiando come introdurla per limitare la presenza di questa specie invasiva che sta causando moltissimi danni all'agricoltura. Mauro Scanu.
3: Gli agricoltori del Lazio hanno imparato a temerla. Dal 2017 la cimice asiatica ha devastato i noccioleti della Tuscia, i frutteti e le coltivazioni di kiwi del Pontino. Le soluzioni tradizionali, i pesticidi, finora non hanno sortito effetti, anzi. Oggi la frontiera è rappresentata dal nemico naturale della cimice, la Vespa Samurai, che in Oriente distrugge le uova dell'insetto e l'impedisce di riprodursi. Ma non ci si deve impressionare, la Vespa Samurai non è pericolosa, non punge, sembra più un moscerino.
4: È un insetto piccolissimo, raggiunge dimensioni di circa 1,5 mm, assolutamente non è dannoso per l'uomo né per gli animali, va sulle uova di cimice asiatica, depone le proprie uova all'interno delle uova di cimice e la larva che si sviluppa dall'uovo della Vespa Samurai si nutre dell'embrione dell'uovo e quindi impedisce la formazione della cimice.
3: Visti gli ottimi risultati ottenuti in Nord Italia, la Regione Lazio ha finanziato la campagna di lotta biologica contro la cimice asiatica. Il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato l'Enea a produrre migliaia di esemplari di Vespa Samurai da rilasciare in appositi corridoi ecologici. Nel Lazio sono quasi 50. Come stanno reagendo gli agricoltori al vostro intervento?
4: Sono veramente entusiasti e ci chiedono in continuazione notizie su quello che sta succedendo. I siti sono concentrati per la maggior parte nella zona della Tuscia, sono circa 35, 5 nella zona della città metropolitana di Roma, su Frutteti, zona della Sabina Romana, e restante parte invece nella zona del Pontino, dove è la coltivazione di kiwi più importante d'Italia.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.

0: È dalla bontà della nostra terra, dalla passione con cui ce ne prendiamo cura, dal senso di comunità che unisce i nostri masi e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà del nostro latte e di tutti i prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Con tante proteine e pochi grassi, lo Skyr Mila è il cremosissimo e fresco piacere di montagna. Buono per davvero!
1: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice. Devo fare ricerche, tasso fisso, tasso variabile.
4: Posso idealista?
5: Su Idealista
4: trovi le migliori case.
5: Infatti,
4: e il mutuo giusto tra le principali banche.
5: Però
4: ti seguirà un professionista dedicato.
5: Ma
4: fino al rogito.
6: È gratis.
7: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
8: Idealista. Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Have you met Kiko? She's Italian. Kiko Milano.
2: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Al nord migliora il tempo con poche nubi, dal pomeriggio però saranno ancora possibili deboli piovaschi sulla parte più orientale, specie il settore alpino, in un contesto però che si può definire sicuramente asciutto e soleggiato. Qualche nube in più ancora sulle regioni centrali dove piove, con temporali sulla parte più meridionale della Toscana, sul Lazio, ma anche su Marche e Abruzzo, meglio invece sulla parte più settentrionale del settore. Anche sulle regioni peninsulari meridionali ci saranno delle precipitazioni sotto forma di rovescio e temporale che interesseranno un po' tutte le regioni, in particolare l'area adriatica, dove i temporali saranno localmente più intensi. Sulle due isole maggiori, meglio sulla Sardegna, dove il rischio di piogge ci sarà solo sulle coste orientali, mentre invece sulla Sicilia pioverà per buona parte della giornata, con temporali che però si assorbiranno dalla serata. In un contesto dove la giornata di domani inizierà con bel tempo al nord, migliorerà sulle regioni centrali, mentre invece al sud resterà questa instabilità che porterà ancora dei temporali che interesserà tutto il sud peninsulare, ma anche la Sardegna. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in lieve diminuzione, con valori massimi che solo al sud raggiungeranno ancora i 30 gradi.
8: Significa essere italiano.
9: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
8: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
9: Per dire.
8: Alla fine
9: parliamo di poltrone.
8: Intenzioni di voto.
10: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
11: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No, no.
12: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
8: Grazie per essere stata con noi qui a Renews 24.
13: Morto a 83 anni, Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, figlio di un grande campione, ha saputo unire rigore morale al suo immenso talento. Esplosione e fiamme vicino all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, ha scattato l'allarme antiaereo per la popolazione, si aggrava la minaccia degli Houthi filo-iraniani. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia siglano un accordo che in realtà ricalca i patti precedenti. La sovranità resta a Nuuk, sicurezza gestita da Washington. Odiava la professoressa per i brutti voti, questa la molla che avrebbe fatto scattare l'aggressione nella scuola romana. Il ragazzo si è preparato con cura, annunciando tutto via social. L'editore del New York Times denuncia in un editoriale la guerra di Trump alla stampa, accusa i giornalisti di tradimento, un reato punibile con la pena di morte. Alle 18 l'Olimpico di fronte alle due capoliste Roma-Inter, anticipo di una delle sfide scudetto di questa stagione. Sui campi un minuto di silenzio per Mazzola. Buon pomeriggio e ben ritrovati fin qui i titoli, ma il momento del nostro documentario Superare i confini di Sara Catalini con la regia di Michele Melani. Ci parla dell'Eurogerio, un progetto di cooperazione transfrontaliera tra Tirolo, Alto Adige e Trentino. Buona visione.

0: La nostra vocazione non è quella di spostare i confini. Questo non fa parte del nostro lavoro. Quello che noi vorremmo fare col nostro lavoro quotidiano, anche con i progetti che noi cerchiamo di portare avanti, è di, diciamo, di superarlo, in un certo senso, superarlo soprattutto a vantaggio dei cittadini e delle cittadine.
1: Reggio era una regione che era un'unità prima, che poi la storia ha voluto dividere questi territori e metterci dei confini che oggi, tanti anni dopo, per fortuna vengono superati. C'è una nuova collaborazione tra le tre regioni.

0: Zoo, ihr Kinder, jetzt gehen wir in den alten Zoo.
1: Wo ist jetzt der Eingang? Wissen wir das schon?
0: Wissen wir das schon? Wo ist der Eingang?
2: Far vedere che in questo territorio, che consiste diciamo dalle due province italiane di Trento e Bolzano e dal Land austriaco del Tirolo, c'è un legame che va oltre il confine, che non necessita neanche di un confine, direi, e dare l'idea che questo, all'interno di questo confine ognuno si può sentire a casa sua.
1: Das war ein toller Tag, Mädels. Oder? Jetzt mal lachen.
0: Adele, was sagst
1: Sollen
0: du?
1: Wir das wieder einmal machen?
3: Ja!
1: Weil mit dem Eurego Family Ticket kann man Ohren
0: hinfahren. Das ist richtig. Ein schöner Tag.
4: L'Euregio è un ponte tra la cultura mitteleuropea e quella mediterranea. Su questo ponte si incontrano e si fondono persone, culture, tradizioni culinarie. Non può che essere un luogo dove ci si sente arricchiti.
5: Ciao Matteo.
6: Oi, è tornato?
5: Sì.
6: Che hai trovato?
5: Guarda.
7: L'Euregio è un po' una spiegazione di quella che è la propria comunità. Vivere nell'Euregio penso che sia anche un fatto di mantenere le tradizioni, mantenere il ricordo. Noi non abbiamo dato vita a un qualcosa di nuovo, ma stiamo solamente ripercorrendo quello che i nostri nonni ci hanno potuto regalare alla fine.

0: I confini per me non esistono. Ho colleghi che vengono da me per comprare le maschere, anche dall'Italia. Non parlano tedesco. Come io non parlo una parola di italiano. Però ci capiamo. Parliamo con il linguaggio dei segni. Lo facciamo da decenni.
1: La mia esperienza negli ultimi anni collaborando con Euregio nell'ambito del progetto Meteo Report è stata molto positiva. Diciamo che si tende a lavorare nei propri ambiti di appartenenza, nel proprio ufficio. Invece Euregio mi ha spinto a interfacciarmi coi colleghi delle altre due province, ad ampliare la collaborazione, per cui è un bel lavorare, è bello andare oltre confine, appunto, non vedere questo confine come limitante, ma vedere la possibilità di lavorare anche oltre i confini. Allora oggi mi porti a vedere la manutenzione di una stazione?
2: Esatto.
3: Il motto dell'Euregio: non è importante spostare i confini, ma rimuoverli all'interno delle persone. Significa che il confine può essere una linea fisica presente, come nel nostro caso il Brennero, però non deve costituire un limite alle persone, e così è quello che succede con l'Euregio.
4: Upload Sounds è stato forse la mia prima consapevolezza che Bolzano non fosse solo Bolzano e Trento non fosse solo Trento. Ho capito che appunto potevo anche sfruttare il territorio che avevo intorno.

0: giornata inizia con la classica sveglia, ci si sveglia solitamente alle 5 e mezza, mi faccio la colazione, mi preparo, esco di casa verso le 6 e mi immergo in queste foreste. La passione per le erbe spontanee, quindi per tutto il mondo della botanica, è nato tramite mio papà e mia nonna, che inizialmente, come tradizione era uscire proprio l'estate, tutte le mattine, nel bosco, nelle foreste valligiane, non solo per andare a trovare o ricercare magari funghi o prodotti anche che riportassero alla botanica, ma allo stesso tempo per cambiare un po' aria e ritornare più carichi di prima. Sono Matteo Del Vai, ho 24 anni, sono di Carano, Val di Fiemme, e sono un cuoco, appassionato di botanica.
1: Sono Luca Zotti, ho 42 anni e vivo a Luserna, in provincia di Trento. Faccio il cuoco di montagna. Essere un cuoco di montagna per me significa far parlare nei piatti il territorio al quale sono più legato, le mie montagne, il mio altipiano. La caratteristica principale del mio territorio è la parlata. Luserna infatti è una delle tre minoranze linguistiche del Trentino, la più piccola delle tre, e a Luserna si parla il cimbrio, un'antica lingua che deriva dal tedesco e che ha conservato la sua peculiarità fino ad oggi.

Nelle nostre foreste, nelle nostre Alpi, possiamo trovare un po' quelli che sono anche gli stessi gusti di una cucina classica. In questo caso possiamo trovare la cetosella, che è un po' la nostra parte citrica di montagna, il nostro limone di montagna, per poi variare su una tipologia di fungo che è il marasmus, che va a ricordare l'aglio. Per poi anche passare nei prati e trovare l'achillea, achillea che dà questa sensazione amara, che se seccata dà anche una parte di origano, quindi una classica pizzaiola potrebbe anche ritornare in mente. La natura ci dà modo per vivere attraverso i prodotti che essa ci offre,

0: La ricchezza dell'Euregio, secondo me, è nella sua posizione. L'Euregio è un ponte tra la cultura mitteleuropea e quella mediterranea. Su questo ponte si incontrano e si fondono persone, culture, tradizioni culinarie, e non può che essere un luogo dove ci si sente arricchiti.
1: Ciao Matteo.
2: Oi, è tornato?
1: Sì.
2: Che hai trovato?
1: Guarda.
2: Mamma mia, dove sei andato?
1: Sono stato qui sopra e qualche posto nuovo, un po' di fortuna anche.
2: Mamma mia.
1: Beh, anche tu vedo.
3: Beh. L'Euregio è un po' una spiegazione di quella che è la propria comunità. Quindi l'Euregio è entrato molto all'interno anche della mia persona, della mia cucina. Vivere nell'Euregio penso che sia anche un fatto di mantenere le tradizioni, mantenere il ricordo. Noi non abbiamo dato vita a un qualcosa di nuovo, ma stiamo solamente ripercorrendo quello che i nostri nonni ci hanno potuto regalare alla fine. E quindi di prendere il passato per ispirare il nostro presente diventa ispirazione per il futuro prossimo.

0: un classico anche ritrovarsi in questi boschi, quindi ritrovarsi in questi habitat dove possiamo trovare le foghere, quindi questi ambienti dove si può cucinare a fuoco vivo, si può cucinare un po' all'ancien, quindi un po' all'antica. Facciamo un bel risotto alpino con l'orzotto.
1: Perché no? Volentieri, volentieri. Cosa ci metteresti?
0: Ma visto che abbiamo qua un po' di silene, abbiamo anche achillea per dare quella nota amara, possiamo utilizzare la salvia per saltare i funghi, anche un po' di timo serpillo che ho trovato prima.
1: Ottimo.
0: L'orzotto è un po' il nostro risotto alpino.
1: Bene, volentieri. Allora mettiamoci all'opera, dai.
0: Perfetto. Questo cereale che da noi veniva molto utilizzato, visto che non c'erano anche risaie in queste zone, con il raccolto che si ritrovava, quindi un farinello oppure un fungo stesso, una parte di burro di capra, un burro dai stessi lattifici. È un fattore che sicuramente crea anche tanta convivialità, tanta familiarità, perché ritrovarsi attorno a una foghera è anche simbolo di unione. Il fuoco anche preso. Perfetto. Allora, sicuramente il fattore di confine lo si abbatte anche con la curiosità. Il fatto di essere curiosi, il fatto di non delimitarsi a essere magari solamente un esperto sui primi, esperto sui secondi o in pasticceria, ma soprattutto avere una elasticità mentale che ti permette di conoscere il più possibile.
1: Io penso comunque che al giorno d'oggi i confini tra le valli sono più dei confini che esistono nelle nostre menti.
0: Quindi anche la possibilità di imparare, la possibilità di conoscere nuove cose che ti permette di avere questa apertura, ti dà anche la possibilità di avere tantissima inventiva, ma anche capacità di risolvere un problema.
2: Ecco, guarda.
1: Sfrigola? Oh, finalmente. Anche in cucina, ad esempio, il confine che io mi do è quello che decido io, non è quello del mio territorio.
2: Un po' di formaggio.
1: Spesse volte sono stato richiamato perché, ad esempio, in alcuni piatti utilizzo il puzzone di Moena o addirittura il formaggio grigio della Valle Aurina. A mio giudizio sono prodotti che raccontano un territorio molto simile a quello in cui vivo, in cui esistono le stesse tradizioni, in cui esistono lo stesso stile di vita, e i prodotti assumono soltanto sfumature differenti, e a me piace giocare con queste sfumature.
0: Penso che l'Euregio si possa raffigurare anche come un senso di appartenenza a un territorio stesso, e quindi si fa tutto e ancor più per salvaguardare un po' l'ambiente che ti circonda.

Tutto comincia 300-400 anni fa. Era una tradizione pagana, una tradizione molto popolare in tutto il paese. Trovo ispirazione dalle persone che mi circondano. Ogni volto, ogni sguardo e ogni sorriso può aiutarmi a creare una maschera diversa. La difficoltà è riuscire a trasmettere queste espressioni in un pezzo unico. Mi chiamo Norbert Dandler e sono nato a Elbogen, in Tirolo. Ormai di lavoro faccio il pensionato, ma sono anche uno scultore.

0: Krampus stellt eigentlich da, muss sagen,
1: il Krampus ha lo scopo di rappresentare il male. Di solito accompagna San Nicolò, specialmente quando i bambini non si sono comportati bene. Vanno di casa in casa. San Nicolò rappresenta il bene, portando dolci e regali. Mentre il Krampus punisce i bambini che non sono stati bravi, colpendoli con una verga.

0: cave anche.
1: Ho iniziato a scolpire nel 1971. Ogni volta che entro in segheria, il cirmolo mi parla, sussurra storie antiche, celate tra le sue venature. Non sono io a scolpire la maschera, ma il legno stesso che, con pazienza, si lascia svelare.

Il Krampus è attivo nel periodo che va dal 1 al 7 dicembre. L'aspetto più difficile da trasmettere è l'espressione facciale. Per esempio, non deve sembrare né sorridente né triste. Ma deve avere uno sguardo rabbioso che incuta timore. Ogni maschera ha una sua espressione unica.

Scolpire mi dà tanta gioia. Certo, serve pazienza e resistenza, ma quando la maschera riesce bene, sono contentissimo.

I confini per me non esistono. Ho colleghi che vengono da me per comprare le maschere, anche dall'Italia. Non parlano tedesco, come io non parlo una parola di italiano. Però ci capiamo, parliamo con il linguaggio dei segni. Lo facciamo da decenni. Credo di essere uno degli ultimi scultori di maschere di Krampus in circolazione. Ho un collega che fa lo stesso lavoro, ma purtroppo è una professione in via di estinzione.

0: via.
1: Non si è già Io vivo una vita un po' strana, perché sono nel mondo bello, grande, Milano, prima Vienna, sempre vestito bene, con giacca e cravatta, e quindi quando torno qua, nelle montagne, è proprio stacco.
0: Mi sono già detto che le patucci. Ci vuole? Perché mi sono già spinto a fare. A dar gine cada gia marena. Niente, però te mai ci dici che lei da gi.
1: E il contatto con la terra mi è molto importante, no? Con la terra e anche con... Sì, con la... Anche qua oggi è tutto bagnato, però questo fa bene ogni tanto, non essere solo sempre puliti. Mio padre e mia madre vivono sempre qua. Mio fratello e sua moglie vivono a Los Angeles e noi viviamo a Bressanone, tra Bressanone e Vienna in Milano, e ogni tanto ci troviamo qua. Quindi in estate è il punto dove ci uniamo tutti, pranziamo insieme, facciamo anche delle gite già programmate, passiamo un po' di tempo insieme. In questo piccolo mondo ladino che diciamo che ci teniamo nel cuore, però viviamo tutta un'altra cultura al di là dei confini nostri.
2: Stultres!
3: Stultres!
4: Questo è per le zonza de ciola.
2: In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. O Signor, nostre pariume, je te benedicione, nostre la spesa che tu non. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen.
1: Io sono Andrei Comploi, di San Vigilio di Marebbe, al Plan de Mareo in ladino, e sono il coordinatore artistico del Teatro La Scala di Milano.

La mia vita musicale inizia da bambino, chiaramente qua, in questi luoghi, ameni, come si direbbe nell'opera. Poi ho fatto gli studi alla scuola di musica, ho studiato musica sacra a Vienna. Mentre studiavo a Vienna, cercavo un tema per la mia tesi di laurea. Potevo fare qualcosa sull'opera, sul teatro, anche viennese. Così alla fine ho cercato un tema che è proprio legato alla mia infanzia, alla mia cultura, alla mia radice. E mi sono dedicato a un teatro musicale. È il primo teatro musicale in ladino. È un teatro che parla delle tradizioni. Parliamo del fine 800, 1884. Ho cercato delle fonti e ho fatto un'edizione che ho poi pubblicato come tesi di laurea e poi come libro. Un coro per quasi 20 anni a Vienna, poi quando mi sono trasferito a Milano ho dovuto ovviamente lasciare questo coro, però mi manca un po' questa cosa, quindi abbiamo organizzato un gruppo di gente, conoscenti, dove c'è anche mia moglie, c'è mio figlio.

che canta, che ha questa passione, di cui sono molto felice, è anche mio padre, la persona che mi ha dato questo seme musicale che poi ho sviluppato nel giro della mia vita.

que le faria le audisce ducete let cos soprans ni ducete let che la vision della val con falada al vintan scuritan net ok c'è me a cappella al

quando penso alla musica, più di un odore o di un colore, sento caldo, un'atmosfera molto dove sto a mio agio. Una cosa secondo me abbastanza singolare di queste parti è che si fa musica, si fa teatro da bambini. Come anch'io, già da piccolo si suonava, si cantava e tanti anni dopo, quindi avevo probabilmente 25-30 anni, mi hanno regalato una foto che si vede qua, dove si può notare che ci sono i miei cugini, c'è mio fratello e che io dirigo questa banda, diciamo, facciamo della musica, non vorrei sentire quello che si sentiva all'epoca. Però sì, si vede un po' anche questa mia voglia di dirigere un gruppo. L'Euregio era una regione che era un'unità prima, che poi la storia ha voluto dividere questi territori e metterci dei confini che oggi, tanti anni dopo, per fortuna, vengono superati. C'è una nuova collaborazione tra le tre regioni. No.

0: Per spiegare questa realtà a chi non la conosce, direi, forse direi una parola inglese che è un melting pot quindi un bacino di lingue, di culture, dove ci sono influssi diciamo, da varie radici storiche.
1: Vives!
0: Io penso che la forza sia proprio quella di sentire le proprie radici, però di essere aperti ad altri, ad altre culture, e rispettarsi e vivere la tolleranza. I confini non sono dati dalla natura, da Dio se uno vuole, no, i confini sono una costruzione delle persone e può anche essere superato dalle persone, anzi, secondo me i confini dovrebbero anche essere superati.

0: Na, Kinder, wir müssen jetzt noch zum Bahnhof und dort das Erreger 2 Plus Ticket kaufen. Das ist der Fahrschein, mit dem wir alle vier dann nach Innsbruck mit dem Zug fahren können. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen, gell? Dann gehen wir zum Bahnhof. La nostra vocazione non è quella di spostare i confini. Quello che noi vorremmo fare col nostro lavoro quotidiano è di, diciamo, di superarlo in un certo senso, superarlo soprattutto a vantaggio dei cittadini e delle cittadine. Far vedere che in questo territorio che consiste, diciamo, dalle due province italiane di Trento e Bolzano e dal Land austriaco del Tirolo, c'è un legame che va oltre il confine, che non necessita neanche di un confine, direi, e dare l'idea che questo, all'interno di questo confine, ognuno si può sentire a casa sua.
1: Schaut, Kinder, und das da ist jetzt das Ticket, mit dem wir fahren können, gell?
2: Das darf man nicht verlieren.
1: Das darf man nicht verlieren, gell?
2: Muss man das entwerfen?
1: Das muss man bei jeder Fahrt entwerfen, gell?
0: Sono Christoph von Ach e pro tempore sono segretario generale del GEC di Regio Tirolo Alto Adige Trentino. Le popolazioni di questi tre territori per centinaia di anni hanno formato una comunità e anche due guerre mondiali questa comunità non l'hanno spezzata. Da questo noi cerchiamo di riprendere i fili per unire queste tre comunità sempre nello spirito europeo che per noi equivale anche a un valore aggiunto.
1: Okay, und da oben sind eben diese sechs Sachen. In der Mitte der Kaiser Maximilian mit seinen beiden Frauen, daneben der Kaiser Maximilian, wie ein Gesetz erlässt, und rechts daneben ist sein Ratgeber. Und links daneben ist sein Hof nach, gell?
0: Non è il caso di ripensare il tutto, ma è il caso di collaborare nelle materie che hanno evoluto i tre territori e adesso, diciamo, cercano di unire le forze per essere ancora più efficienti, diciamo, ancora più a servizio dei cittadini.
1: Grüß Gott. Geil, ti ciao, mal mir. Ja, mir taten gern, grüß Gott, mit dem Eurego Family Pass einkaufen, gell? So, gell?
0: Il cittadino o la cittadina tirolese che in base a questo Regio Family Pass può contare su uno sconto per esempio visitare l'Alpen Zoo di Innsbruck o per andare in piscina o per fare la spesa al panettiere, può farlo liberamente anche in provincia di Bolzano e in provincia di Trento, così come il cittadino, la cittadina trentina o alta tesina lo possono fare a Innsbruck. Significa che facciamo un passo verso la direzione che ognuno dei abitanti di questi tre territori si può sentire un po' a casa sua anche negli altri due territori.
1: Oh, ihr Kinder, jetzt gehen wir in den Alpen Zoo.
2: Wo ist jetzt der Eingang? Wissen wir das schon? Das war ein toller Tag, Mädels.
1: Oder?
2: Jetzt mal lachen.
1: Ja. Adele, was sagst
2: Sollen
1: du?
2: Sollen wir das wieder einmal machen?
3: Ja!
2: Weil mit dem Eurego Family Ticket kann man überall hinfahren.
1: Das ist richtig ein schöner Tag.

0: Lavorare in questi ultimi anni nell'ambito regio per me è stata un'esperienza che mi ha arricchito molto, prima di tutto perché ti spinge ad andare fuori dal tuo ambito. Si è abituati a lavorare nel proprio ufficio, invece qua bisogna pensare più in grande, confrontarsi con altre realtà, con altri metodi di lavoro. Buona mattina da Meteo Trentino. Andiamo come al solito a vedere insieme quali sono le previsioni per la giornata di oggi. Come al solito partiamo dalle temperature che questa mattina sono di 21 gradi a Trento e 22 gradi a Bolzano, per cui notti decisamente calde e tropicali con un'umidità molto elevata.
1: Sono Erika Cova, abito a Mezzocorona e sono meteorologa per la Protezione Civile della provincia di Trento e per Euregio seguo il progetto Meteo Report.

0: Allora oggi mi porti a vedere la manutenzione di una stazione?
1: Esatto. Siamo a Canazei Ciampaccio, siamo a 2150 metri di altitudine. Questa è una delle 115 stazioni della rete meteorologica provinciale che ha finalità di protezione civile.
0: Anche dal punto di vista dei cambiamenti climatici, le sfide che ci troviamo ad affrontare sono le stesse. Siamo regioni alpine che ci troviamo a fronteggiare questo aumento delle temperature, minor nevicate, precipitazioni più intense, per cui abbiamo le stesse sfide da affrontare. Per cui trovare soluzioni comuni aumenta, insomma, il numero di persone che ci lavorano insieme e aiuta a risolvere un problema. E oggi allora che cosa facciamo?
1: Adesso andiamo a fare un'attività detta di manutenzione ordinaria, cioè andiamo a controllare che la stazione funzioni, che trasmetta correttamente i dati alla centrale, nell'ufficio dove lavoriamo, e poi facciamo delle piccole operazioni di manutenzione come può essere la pulizia dei sensori e il controllo dello strumento un po' più particolare e delicato che è il pluviometro.
0: Ottimo, per cui vado a vedere da dove arrivano i dati.
1: Esatto.
0: Che vedo in ufficio tutte le mattine.
1: Esattamente.
0: Andiamo a vedere l'origine.
1: Esatto.
0: Penso che la mia passione per la meteorologia sia nata quando ero ancora bambina. È colpa dei miei genitori che mi hanno portato sempre in montagna e nelle nostre gite domenicali non poteva mancare il temporale del pomeriggio, per cui questo mi ha portato comunque a interessarmi alle nuvole, a come il tempo cambia in montagna, e mi ha affascinato e ho avuto questa intenzione di mettermi a studiare un po' come funziona il tempo, come si può prevedere il tempo.
1: Ecco, questa è una stazione meteo completa, quindi oltre ai parametri fondamentali, la precipitazione e la temperatura, che ci sono anche nelle altre stazioni, andiamo a misurare altri parametri: l'umidità relativa, la radiazione solare globale, il vento, quindi la freccia per la direzione, le coppette che girano per la velocità, e la parte neve, quindi altezza neve e temperatura della neve.
0: Il progetto Meteoreggio è nato da un'esperienza di successo, da un nostro progetto fratello che è stato il bollettino Valanghe dell'Euregio, valanghe.report, che è nato qualche anno fa e che ha unito i bollettini Valanghe delle tre province, per cui creando sinergia fra i tre uffici, creando un unico prodotto destinato al nostro pubblico. Ed è stato un prodotto che ha avuto un sacco di successo, perché come immaginate le Valanghe non conoscono confini, e anche lo sci alpinista nell'organizzare la sua escursione non è detto che rispetti i confini provinciali, insomma, per cui avere un unico sito dove andare a leggere il bollettino Valanghe è stato un grande successo. E da lì è partita l'idea di provare a fare una cosa simile anche sul meteo.
1: Ok, adesso provvediamo a fare un po' di verifiche se la stazione funziona correttamente.
0: È difficile coordinare tre uffici con tre organizzazioni diverse, in tre province diverse, in due stati diversi, per cui potete immaginare che c'è tanta differenza nell'organizzazione quotidiana. Il servizio meteo è comunque complicato, è più ricco di aspetti rispetto al semplice bollettino Valanghe. Però siamo partiti appunto collaborando tra i tre uffici per provare a costruire, a mettere a fattor comune la nostra esperienza e poter provare a costruire un prodotto unico, insomma. Anche perché siamo tre province alpine, affrontiamo le stesse sfide dal punto di vista della meteorologia, per cui ci troviamo a trovare soluzioni alle stesse cose insieme, insomma. È stato arricchente dal punto di vista personale lavorare con i colleghi e creare un prodotto unico che adesso speriamo, il sito è online, si chiama Meteo Report, speriamo che prenda il via e diventi amato come valanghe.report.
1: Questo è lo strumento che viene utilizzato per misurare la pioggia. Adesso te lo apro e ti faccio vedere un po' come funziona.
0: La mia esperienza negli ultimi anni collaborando con Euregio nell'ambito del progetto Meteo Report è stata molto positiva, proprio per i collegamenti che si riescono a fare, per avere un'ampiezza di vedute maggiore. Diciamo che si tende a lavorare nei propri ambiti di appartenenza, nel proprio ufficio. Invece Euregio mi ha spinto a interfacciarmi con i colleghi delle altre due province, ad ampliare la collaborazione, per cui anche ad usare altre lingue quotidianamente.
1: Di l'acqua cadendo, ogni goccia va a riempire questo lato e vado a fare la bascula. Questi sono 0,2 mm.
0: A vedere altri modi di affrontare i problemi, a vedere altre organizzazioni, per cui è stata sicuramente un'esperienza che mi ha arricchito molto e che ha arricchito anche i colleghi.
1: E adesso andiamo a simulare la pioggia. Faccio cadere l'acqua in questo imbottino. Ok, verifichiamo se la precipitazione l'ha misurata correttamente. Perfetto, vediamo il nostro datadog portatile. Si è allineato? Ok, abbiamo finito.
0: È un bel lavorare, è bello andare oltre

0: confine, appunto, non vedere questo confine come limitante, ma vedere la possibilità di lavorare anche oltre i confini.
1: Allora ce ne torniamo in ufficio.

0: trasferirsi da dove sono nato qui a Innsbruck ha inciso parecchio, perché comunque esci dalla tua comfort zone, devi comunque adattarti, trovare una casa, sistemarti, ambientarti nella nuova città, e questo credo che mi abbia fatto maturare molto. E inoltre, vabbè, legato qua a Innsbruck, è stato anche un po' un collante con la mia futura moglie, mia attuale compagna, perché è stato qua che insomma abbiamo iniziato è iniziato un po' tutto. Lei è venuta a dare una mano un po' alla sorella che si stava trasferendo, e qui è iniziato tutto. Nonostante fossimo cresciuti a 8 km di distanza in Val di Non, e quindi qui è stata un po' una svolta per me.
1: Ciao!
2: Abbiamo iniziato adesso a pranzare.
1: Allora...
2: Tu hai mangiato?
1: Ciao!
3: Ciao!
1: Vuoi pollo? Ci siedi? Vai!
3: Per cambiare pollo.
2: Ecco, sì, infatti. Novità.
1: Vai, vai.
0: Il posto più significativo a Innsbruck per me è il vialone dove c'è stato l'arrivo dei campionati del mondo, che poi è stato anche arrivo di una tappa del Tour of the Alps, che è appunto una gara che si svolge sui territori dell'Euregio, e ho avuto la fortuna e l'onore di riuscire a vincere. Vincere là è stata una liberazione, quindi ha segnato anche una svolta, un ritorno a buone sensazioni e ad avere risultati positivi.
2: Ecco, lì dove ci sono le bandiere rosse,
1: c'era
2: l'arrivo del Tour of the Alps e del Mondiale.
1: Ah, non lo sapevo.
2: La Numa non lo sapeva.
1: Me l'hai solo detto 200 volte.
2: La Numa non lo sapeva, però era la prima volta.
1: Giusto.
0: Sono Gianni Moscon e sono un ciclista professionista. Non ho mai pensato che il ciclismo sarebbe diventato il mio lavoro. Per me è sempre stata una passione, però ho sempre investito la maggior parte delle mie energie in altro, negli studi e fino alla maturità. E poi era una passione che mi riusciva bene e alla fine ce l'ho fatta, insomma. Ho attirato l'attenzione di una squadra professionistica che mi ha offerto il mio primo contratto e eccomi qua.
1: Qual è la prossima gara? Alla fine fai la Vuelta oppure...
0: No, alla fine no, faccio Plouay, che è il 25.
1: Che è quella in Francia?
0: Sì, okay. Poi Tour of Britain.
1: Sì, poi anch'io manco,
0: sì.
1: Penso.
0: Ah sì, che va al concerto, no?
1: Sì.
0: A Monaco.
1: Sì.
0: È difficile scegliere un ricordo più bello di tutti della... nella mia carriera finora, però credo che sia il mio primo mondiale che ho fatto con la maglia della nazionale italiana a Bergen, dove ho fatto una bella gara anche sopra le mie aspettative, e quindi quello è forse il mio ricordo più bello. Anche il mondiale che ho fatto a Innsbruck è un bellissimo ricordo, è stata veramente un'emozione incredibile correre qua in casa, vicino a dove sono nato in Trentino, con tanti tifosi, quindi del mio paese natale, e è stata veramente la gara, penso, col tifo più bello a cui ho partecipato finora.

Beh, il concetto di confine è molto ampio. Confine è una linea, insomma, che talvolta si può superare, talvolta no, e quello è anche, penso che capire quanto un confine sia rigido è anche parte della formazione di ciascuno e della capacità di analizzare il contesto.

Beh, sicuramente l'Euregio è un esempio da esportare, insomma, da analizzare, perché è a cavallo di due stati, un'unica regione, e in cui non sei

L'arte in generale è sempre totalizzante per chi la fa. Il rischio quando si fa da sempre e ci si identifica in quello che si fa è sempre di avere qualcosa di grande da perdere, no?

0: La musica è un processo di autoconsapevolezza, di consapevolezza in generale. Consapevolezza del mondo, consapevolezza di come noi ci approcciamo a quello che abbiamo intorno, di conoscenza di se stessi. Quindi è sicuramente una cosa vissuta a livello molto individuale, in relazione però sempre a chi ci sta intorno, perché quasi mai la musica è fatta davvero solo per se stessi.
1: Sono Bianca Giacomoni, sono una compositrice.

0: C'è anche di profetico nella scrittura, secondo me. E perciò si lega molto, secondo me, anche alla, diciamo, alla lettura dei tarocchi.
1: Rovesciata la torre è tremenda. È proprio un cambiamento, cioè un traumatico e quasi una catastrofe. Il diavolo rovesciato indica qualcosa di interiore. L'astro, invece, la stella, è una nota positiva, quindi probabilmente tutto questo deve succedere perché accada qualcosa di più positivo.
0: È comunque una sorta di autoanalisi, di processo in cui vengono fuori cose che non, che magari appunto io ho già in mente ma non riesco ad esprimere in maniera totalmente razionale, e è la stessa cosa che succede quando scrivo.
2: Costruivo le case dal tetto.
0: Io mi faccio coinvolgere molto ed è sempre stata un po' un'arma a doppio taglio.
2: Mi stupiva ogni osso del collo rotto.
0: Passo dei momenti di continui stimoli, continua ispirazione a lunghi periodi di niente più totale.
2: Era grave, ma il grave mi concilia il sonno.
0: Per molto tempo mi sono anche, diciamo, preoccupata di come affrontassi io la scrittura in generale. So essere anche molto severa con me stessa e a pretendere molto.
2: Da quando ho imparato a dormire.
0: Ed è sicuramente stato anche difficile, diciamo, prendere consapevolezza del fatto che è una cosa normale. La parola confini mi infastidisce abbastanza. La musica, la storia della musica ha dimostrato che non esistono, quindi direi che è ridicolo anche solo collegarlo alla musica e all'arte in generale. Nel dicembre 2020 c'è stata la premiazione, no, dell'edizione di Plot Sounds, e io ho avuto la, diciamo, fortuna, insomma, sono riuscita a vincere una categoria di questo contest, che era la categoria Under 21. E quindi sì, totalmente inaspettato, perché io, come, insomma, non mi aspetto quasi mai niente, faccio le cose per il gusto di farle. Io dico la verità, prima di partecipare a questo contest non avevo molto idea di questa realtà, diciamo, dell'Euregio. È stato forse il mio primo, la prima consapevolezza che Bolzano non fosse solo Bolzano e Trento non fosse solo Trento. E il fatto che si aprisse, no, anche al Tirolo, mi ha dato sicuramente un po' più, diciamo, possibilità di intendere anche quello che faccio a livello più ampio, diciamo, dalla micro dimensione della mia stanzetta. Lentamente ho capito che appunto potevo anche sfruttare il territorio che avevo intorno. Thank you.

0: La canzone Capolinea è una canzone che è una delle poche che ho scritto in italiano. In questo caso ho sentito il bisogno di parlare nella mia lingua.
1: Ci sento bene, ma non abbastanza.
0: Di un argomento che mi sta abbastanza a cuore, che è

0: per te. Il rapporto che ho io stessa con le mie emozioni.
1: Respiro, ma solo se voglio.
0: Quando scrivo è veramente un processo molto catartico, vedere quello che nella mia testa ha un peso, diciamo, quasi plastico, il peso del mio pensiero, vederlo su carta, chiaramente mi alleggerisce.
1: Guarda come

momento invece qui mi esibisco è bellissimo perché cioè, non, è tutto leggerissimo, non sento il peso di niente.

0: Pubblicità. Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? Mazda CX-5, creata per sorprendere. Da 279 euro al mese e due tagliandi omaggio.
1: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi in omaggio.
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Stavolta non fartela scappare!
4: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Vengan, rapido! Estamos atascados, necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
8: Cristianini te ayuda.
9: Il mio stile, la mia scelta.
10: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
11: Kia, movement that inspires.
12: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
14: Tipo zero sprechi, zero residui.
15: Arrestare terra a terra.
16: Scusate.
17: Per sostenere chi se ne prende cura.
16: Non provateci a casa.
18: Ci teniamo a risparmiare le energie.
19: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
20: Perché al pianeta teniamo un mondo.
18: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
21: Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
22: C'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
23: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
22: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
24: Io non ho paura di essere criticata.
22: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.
25: Buonasera, bentrovati, eccoci a Sera 24.
26: Il regime risponde sempre con una repressione molto forte.
25: Quando è arrivata la notizia eravamo qua in diretta. Buonasera e benvenuto a Rai News 24.
27: Buonasera.
25: Vedo delle persone che corrono dietro di te.
26: Qui è tutto sempre così.
25: Perché è importante avere una fondazione Ennio Morricone? Ma la situazione è ancora, come avete potuto capire, parecchio in divenire.
28: In serata tempo stabile al settentrione con possibilità di qualche annuvolamento più consistente solo lungo le coste adriatiche, ma che non saranno responsabili di fenomeni. Anche sulle regioni centrali sarà una serata molto stellata con pochissime nubi che apparteranno di più all'area adriatica, ma anche qui non saranno foriere di precipitazioni. Al sud peninsulare invece resta ancora della debole stabilità tra Basilicata e Puglia, in particolare in area ionica, dove saranno possibili ancora dei temporali. Sulle due isole maggiori, meglio il tempo sulla Sardegna, piove ancora, anche sotto forma di temporale, sulla Sicilia in particolare, lungo le coste più occidentali e sullo stretto di Messina. La giornata di domani si aprirà all'insegna del bel tempo al centro-nord con nuvolosità un po' più variabile sulle regioni centrali, mentre al sud e sulle due isole maggiori ci saranno ancora piogge e temporali che interesseranno buona parte della giornata. Domenica le temperature saranno in rialzo, in particolar modo sulle regioni meridionali.

0: Morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, figlio di un grande campione, ha saputo unire rigore morale al suo immenso talento. Esplosioni e fiamme vicino all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, scattato l'allarme antiaereo per la popolazione, si aggrava la minaccia degli Houthi filo-iraniani. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sigillano un accordo che in realtà ricalca i patti precedenti. La sovranità resta a Nuuk, sicurezza gestita da Washington. Odiava la professoressa per i brutti voti, questa la molla che avrebbe fatto scattare l'aggressione nella scuola romana. Il ragazzo si è preparato con cura annunciando tutto via social. L'editore del New York Times denuncia in un editoriale la guerra di Trump alla stampa, accusa i giornalisti di tradimento, un reato punibile con la pena di morte. Alle 18 all'Olimpico di fronte alle due capoliste Roma e Inter, anticipo di una delle sfide scudetto di questa stagione. Sui campi un minuto di silenzio per Mazzola. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News che si apre con la morte di Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, scomparso a 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nero-azzurra. Così il club nero-azzurro ricorda in una lunga nota Sandro Mazzola. Ma vediamone il ritratto firmato da Paolo Maggioni.
1: Raccontava di ritrovarlo spesso nei sogni, suo papà Valentino, il capitano del grande Torino che solo il fato poté vincere sulla collina di Superga e che in quei sogni dolcissimi giocavano ancora a pallone insieme, la leggenda e lui, il bimbo che da Alessandro divenne subito Sandrino, figlio di quell'Italia che usciva a mani nude dalla macerie della guerra e che pianse gli invincibili Granata come amici, come portatori di una ritrovata speranza. Non aveva ancora il leggendario baffo Mazzola quando Benito Lorenzi traghettò il suo giovane talento nella Milano nerazzurra, l'Inter di Angelo Moratti, una seconda casa diventata grande anche grazie a due giovani del vivaio scelti dal mago Herrera, Giacinto Facchetti, il terzino che andava d'attacco, e lui, Mazzolino, secondo definizione di Nicolò Carosio, attaccante con l'otto sulla schiena, incursore dai piedi buoni, una sorta di falso nueve in un mondo di nueve verissimi. Al Prater di Vienna la prima Coppa dei Campioni e il suggello di una carriera, la doppietta a Real Madrid, certo, ma anche i complimenti del suo più grande idolo Alfredo Di Stefano. In nerazzurro arriveranno un'altra Champions, due coppe intercontinentali e quattro scudetti in 17 anni. Moltissimi gol nei derby animati dalla rivalità con Gianni Rivera, il Golden Boy rossonero, tanto vicini, tanto diversi. Mazzola, introverso e lontano dai riflettori, coltivava un'ironia gentile ma tagliente. In nazionale vinsero l'Europeo 68 e sfiorarono la Rimè nel 70, scatenando dualismo, la famosa staffetta, ma anche enorme rispetto. Insieme Rivera e Mazzola fonderanno anche il sindacato dei calciatori. Inter e Toro, i grandi amori anche da dirigente. A Rai Sport raccontò con Marco Civoli l'ultima vittoria mondiale, sigillando la quarta Coppa del Mondo con un semplice bravissimi subito dopo il rigore decisivo di Grosso.
2: È finita! Bravi. È finita!
1: In una sola parola, l'essenza di un sogno volato via nella nuvola di uno dei suoi mille sigari.
0: Grande la commozione anche nel paese in cui viveva con la sua famiglia, Avedano all'Ambro. Sara Grottoggi ha raccolto alcune voci.
3: Sandro lo trovavamo per strada e scambiavamo notizie e commenti sul calcio. Io sono un accanito milanista, lui no, e tutte le volte mi diceva: sei un bravo sindaco ma non ti voglio bene perché tieni al Milan. E questa era la nostra battuta quotidiana. Non dico quotidiana, ma settimanale sicuramente.
4: Ma no, ma lui era grandissimo nella persona che era. Non era solo il calciatore. Sì. Lui è veramente sempre stato una grande persona. E io l'ho visto un po' di giorni fa, qualche giorno fa. Non stava, cioè, chiaramente era già verso la fine.
5: Interista, proprio grazie a lui che è stato un campione formidabile, sia come calciatore che come uomo. Io lo vedevamo in giro, chiamavo, cioè, campione come stai? Bene, cioè, facevamo le nostre chiacchierate, era una cosa favolosa, una persona squisita, una persona proprio veramente, un campione. Le racconto una cosa, io quando c'erano le figurine Panini, la sua figurina era rara. E allora l'ho trovato una volta e l'ho scambiato per 100 figurine.
6: Tutte le settimane lo incontravo qui in piazza, c'ho anche delle fotografie del selfie che facevamo assieme.
7: Sì, sì, era mio nonno. Ci ha insegnato tantissimo e dato tanto con la sua anima, sicuramente. una persona molto umile, con un cuore grande.
0: Gli esteri ora, Arabia Saudita sotto l'attacco dei missili e dei droni degli Houthi. Colpita anche la capitale, Riyadh, e il suo aeroporto. Pesanti ripercussioni sul traffico aereo dopo il bombardamento che ha colpito un Euroflight italiano nella base saudita. Gli Houthi affermano non

0: Siamo in guerra con l'Italia. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Depositi di carburante della Aramco vicino all'aeroporto di Riyadh bruciano da ore dopo il massiccio attacco degli Houthi su diverse città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo nero ha provocato ritardi e cancellazioni dei voli. Le altre città, svegliate nella notte dalle sirene, sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sarebbero riusciti a bucare le difese aeree. Finora però le autorità saudite non commentano e non danno un bilancio ufficiale di danni ed eventuali vittime. Intanto in Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el-Mandeb, che però è ancora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto alla DN Kronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare l'escalation, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli. La situazione in Yemen e i danni alle infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita minacciano le forniture mondiali di greggio, mettendo a rischio la via del Mar Rosso, principale alternativa per le esportazioni da quando lo stretto di Hormuz è bloccato.
0: La missione Aspides nel Mar Rosso, il ministro degli esteri Antonio Tajani auspica che altri stati europei accolgano in fretta la richiesta dell'Italia di potenziare la missione militare che al momento opera con due sole navi. Ieri la fregata Bergamini ha cominciato a scortare i mercantili italiani. Ma sentiamo Ilario Piagnarelli.
2: Ci sarebbe l'insofferenza degli armatori italiani per l'immobilismo del comando strategico dell'operazione Aspides, che ha sede in Grecia, dietro la decisione del ministro della difesa italiano Crosetto di minacciare lo strappo con l'Europa, scortare i mercantili tricolori al di fuori del coordinamento comune. Da quando i ribelli yemeniti Houthi hanno intensificato gli attacchi nello stretto di Bab el-Mandeb, lamentano gli operatori, ci sono stati rallentamenti e blocchi di giorni, con richieste di assistenza evase in ritardo, mentre le navi francesi transitavano comunque, grazie alla presenza di fregate della Marina d'Oltralpe non collegate ad Aspides. Il post dell'alta rappresentante europea Kaya Kallas sul rilancio di Aspides ha sbloccato la situazione, ma resta aperta la questione dei mezzi e dei fondi. Al momento sotto l'egida di Aspides operano solo due fregate, una italiana e una greca. Roma è pronta a salire a 4 assetti navali, a patto che altri paesi europei condividano i costi. Di qui la richiesta a Bruxelles del ministro degli esteri Tajani di rafforzare la missione, chiedendo navi ad altri stati dell'Unione oppure finanziando uno sforzo maggiore del nostro paese.
0: La politica ci riporta in Italia. L'attenzione del governo alle tensioni internazionali. Le opposizioni chiedono a Crosetto di riferire in Parlamento. Ancora polemiche sul bollo e malumori nel centro-sinistra per la mano tesa di Schlein a Meloni. Fine settimana di eventi politici. Il punto in studio con Antonio Scioti.
3: Le opposizioni ribadiscono la richiesta al governo di riferire in aula sull'attacco alla fregata italiana in Arabia Saudita. Intanto la maggioranza rivendica il taglio del bollo per il 2027. Sentiamo Fidanza, Fratelli d'Italia.
4: Via il bollo auto e moto a 14 milioni di italiani con risparmi fino a 240 euro. Mentre la sinistra parla di patrimoniale e si divide su come mettere le mani nelle tasche degli italiani, Fratelli d'Italia e il governo Meloni continuano a lavorare per tagliare le tasse e sostenere i redditi.
3: Il taglio del bollo va esteso, insiste Salvini, che oggi è atteso a Pontida, la prima senza Bossi e la più difficile per le contestazioni di chi chiede un partito più concentrato sul nord. Cancellate alcune scritte di protesta sui muri, ma resta il rischio di fischi dal Pratone. Quanto al campo largo, sono ancora tanti nodi da sciogliere per un programma comune. I 5 Stelle hanno aperto la due giorni di Nova con 20 punti da sottoporre al voto degli iscritti, tra cui lo stop all'invio di armi all'Ucraina. Sentiamo Baldino.
5: Dobbiamo voltare pagina dopo un governo che ha investito miliardi in armi e lasciato ai cittadini caro carburante, pressione fiscale record, una sanità che arranca e gli stipendi ancora al palo.
3: Se sulle armi AVS è d'accordo, con il PD il dialogo sarà più difficile. La segretaria Schlein preferisce non polemizzare con gli alleati e ribadisce la richiesta al governo di un accordo contro il caro energia. È tutto a te.
0: Donald Trump annuncia un accordo che ha definito storico con Danimarca e Groenlandia, un'intesa che non si discosta nella sostanza degli accordi già in vigore, che soddisfa gli abitanti dell'isola, il cui governo locale viene riconosciuto a livello internazionale. La firma è prevista la prossima settimana all'ONU. Sentiamo Katia Cerratti.
6: Un sogno che si avvera, così il presidente statunitense Donald Trump definisce l'accordo appena stipulato con Danimarca e Groenlandia, un'intesa a durata illimitata che, secondo il tycoon, garantisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza e la difesa dell'isola artica, senza alcun costo per le casse statunitensi. L'accordo prevede l'avvio immediato dei piani per estendere la presenza militare americana sul territorio e soprattutto un diritto di veto strategico. Nessun paese avversario degli Stati Uniti, con chiaro riferimento a Cina e Russia, potrà costruire basi, mantenere truppe o effettuare investimenti sensibili in Groenlandia senza l'autorizzazione scritta di Washington. L'intesa non prevede alcuna cessione di territorio, accantonata l'idea di un acquisto diretto dell'isola. La sovranità formale resta infatti alla Danimarca e al popolo groenlandese. La premier danese Mette Frederiksen ha accolto con favore il testo, sottolineando come l'intesa rafforzi la sicurezza comune nell'Artico e nel Nord Atlantico, a beneficio anche della NATO e dell'Europa, e nel pieno rispetto dell'autodeterminazione locale. Sulla stessa linea il governo della Groenlandia, che vede riconosciuto il proprio ruolo internazionale. La firma ufficiale è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per poi passare al vaglio dei rispettivi parlamenti. Ma né Washington, né Copenaghen, né Nuuk hanno ancora pubblicato il testo dell'accordo e dunque, nonostante i toni trionfalistici di Trump, diversi dettagli operativi restano da chiarire, in particolare quale forma giuridica assumerà il controllo permanente rivendicato da Trump, quali nuovi poteri saranno attribuiti agli USA, oltre a quelli di cui già godono con il patto del 1951 e soprattutto quanto le nuove concessioni modificheranno concretamente gli equilibri geopolitici nella regione artica.
0: Andiamo in Ucraina. Centinaia di droni russi sorvolano e minacciano decine di località. Sono almeno 4 i morti negli ultimi attacchi notturni, 11 nelle ultime 24 ore. Intanto il Dipartimento di Stato americano approva la vendita di sistemi di difesa aerea per 2,7 miliardi di dollari. Ci dice di più Andrea Vaccarella.
7: Odessa, centro città. Un drone colpisce un edificio amministrativo di 11 piani, provocando un incendio su più livelli. Poi arriva un secondo attacco, mentre i soccorritori erano già al lavoro. Double tap, si dice in gergo militare, doppio attacco, per massimizzare il numero delle vittime. Oltre una decina i feriti, tra cui 2 vigili del fuoco. Tra il primo e il secondo drone è trascorsa mezz'ora, quando i soccorritori erano già sul posto, spiega Marina Averina, portavoce del servizio di emergenza statale della regione di Odessa, secondo cui la Russia sta deliberatamente cercando di uccidere i soccorritori. A Kiev alcune persone sono rimaste ferite dai frammenti di un drone nel distretto di Bucha, danneggiati anche magazzini e un deposito dove è scoppiato un incendio. Gli attacchi russi provocano morti e feriti nelle regioni di Kharkiv e Sumy. Qui una bomba aerea guidata ha colpito un palazzo residenziale. Tra le macerie i soccorritori sono riusciti a estrarre 4 persone ancora vive, tra cui un bambino di 7 anni, portato poi in ambulanza. Intanto, sul fronte diplomatico, Zelensky ringrazia Trump per la firma della legge che rende la deportazione forzata dei bambini ucraini una base per nuove sanzioni, mentre al momento non è previsto nessun bilaterale tra i due a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
0: A Pordenone Legge la scrittrice Irina Gruscia ha presentato il memoir L'album blu, in cui racconta le vittime civili della guerra in Ucraina. Sul voto in Russia e nei territori occupati dice: non sono elezioni, si sa già il risultato prima del voto. L'intervista è dell'inviata Carlotta Macerollo.
8: In ogni generazione degli ucraini, in ogni famiglia ucraina c'è una storia dove le decisioni che sono state prese a Mosca hanno cambiato la vita alle intere famiglie e continua a farlo anche oggi.
9: Secondo lei la guerra di invasione della Russia all'Ucraina è un progetto politico di cancellazione dell'identità ucraina?
8: Esatto, lo vediamo anche già nei territori che Russia ha conquistato, vediamo a Mariupol dove le bandiere ucraine sono state tolte, è stato tutto ricolorato, diciamo, nelle bandiere russe dove sono stati estratti i libri dalla scuola, è in atto quest'atto di cancellare la cultura ucraina.
9: Si vota in Russia e si vota anche nei territori occupati, che cosa ne pensa?
8: Non è un voto che possono andare anche a votare, ma non influenzano la decisione finale e il risultato, perché sappiamo già il risultato prima delle elezioni.
9: Il morale degli ucraini, dei giovani ucraini, è fiaccato da questi continui attacchi sulle città, su Kiev in pieno giorno.
8: Gli ucraini sono davvero stanchi, perché siamo a quasi 5 anni dell'invasione, della vita sotto le bombe, della vita senza sonno, di una vita dove non puoi pianificare né domani né dopodomani. Ma anche gli ultimi sondaggi dell'altro giorno parlano di 77% degli ucraini che ancora sono pronti a resistere e di andare avanti, perché resistere significa comunque continuare a vivere sulla terra libera, terra democratica, e la terra dove tu puoi influenzare il tuo governo, dove puoi prendere le decisioni e queste decisioni valgono.
0: All'Ecofin informale a Dublino, il Fondo Monetario lancia l'allarme. L'intelligenza artificiale mette a rischio il 60% dei lavoratori e l'OCSE rincalza sul gas, stoccaggi inferiore alla media del periodo. Intanto si continua a discutere di extra profitti e il vicepresidente Dombrovski non smentisce le parole di Giorgetti. Ci dice di più in diretta l'inviato Donato Bendicenti.
10: Sì, nella conferenza stampa finale a Dombrovski si è stato esplicitamente chiesto cosa pensasse dell'affermazione fatta ieri da Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia italiana, secondo la quale almeno in parte l'esenzione del bollo per alcuni veicoli può essere finanziata con i risparmi del PNRR. La risposta di Dombrovskis: c'è un certo margine in termini di gestione della liquidità nell'uso dei fondi del PNRR, non è uno strumento basato sui costi, spiega, ma sui risultati. Dunque ai paesi vengono affidate le riforme, quando le riforme vengono effettivamente evase e i risultati raggiunti, il flusso dei pagamenti può non essere perfettamente allineato con il flusso dei costi o della spesa dello Stato membro. E poi dicevi l'allarme lanciato dall'OCSE per quanto riguarda le riserve appunto di gas nell'Unione Europea, e dunque c'è un allarme dovuto al fatto che la media quinquennale è dell'88%, adesso invece si è a circa 67-68%. Tutto questo ovviamente si inquadra anche nel discorso sugli extra profitti. La Polonia ha detto che non aspetterà la decisione dell'Unione Europea e imporrà la tassa a quelle imprese o a quelle agenzie petrolifere che in questo momento si stanno arricchendo molto e stanno appunto facendo extra profitti a causa della guerra in Medio Oriente. Infine il tema dell'intelligenza artificiale: sì, ha detto Dombrovskis, non possiamo perdere questa sfida, perché oramai il 60% delle persone che svolgono lavori particolarmente esposti dal punto di vista appunto lavori avanzati sono esposti al fatto appunto dell'intervento dell'intelligenza artificiale. Linea a te.
0: La cronaca in Italia: un'aggressione preparata nei dettagli e annunciata sui social. La ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsiglio, 66 anni, avvenuto nell'istituto Giovanni Verga di Centocelle. Verifiche sul cellulare del tredicenne che avrebbe utilizzato la carta di credito della madre per acquistare i coltelli. Ma sentiamo Stefano Corradino.
11: Entra a scuola, si dirige in bagno, indossa un elmetto con il telefono appiccicato per riprendere la scena e un paio di occhiali protettivi, un look da comando come quelli delle stragi nelle scuole americane. Ha pianificato tutto nei dettagli lo studente di terza media della scuola di Centocelle a Roma che ha coltellato la professoressa Isabella Marsiglio. Il movente? 2 debiti scolastici, 2 insufficienze nelle sue materie. Ha agito da solo? Si domandano gli inquirenti. I carabinieri hanno sequestrato il suo cellulare anche per identificare le persone che hanno assistito in video all'agguato, non escludendo che tra queste ci possa essere un istigatore. Perché il tredicenne, dopo aver dato l'annuncio dell'imminente aggressione 5 ore prima su TikTok, la mattina aveva avviato una diretta su Telegram destinata a 5 soli spettatori per rivelare loro cosa si apprestava a fare. Il ragazzo è tuttora ricoverato sotto shock in ospedale. La professoressa è stata dimessa e lo perdona.
12: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi.

0: scuole. Vediamo i casi precedenti con Danilo Sinibaldi.
1: L'aggressione ai danni di un insegnante da parte di uno studente tredicenne in un istituto romano. L'episodio segue la scia violenta che attraversa la scuola italiana da qualche anno. Per fortuna la prof se l'è cavata senza gravi conseguenze e lo stesso è accaduto a San Vito Lo Capo lo scorso 29 maggio. Solo qualche graffio, infatti, per il docente di tecnologia assalito da un suo studente dodicenne che aveva con sé due piccoli coltelli. Una tragedia invece quella avvenuta in un istituto di La Spezia a gennaio, dove un ragazzo appena maggiorenne ha perso la vita, accoltellato da un compagno di classe di un anno più grande. Episodi sfociati nel divieto di portare coltelli addosso. Sono le lame, infatti, le armi più usate per aggredire. A Varese, nel febbraio 2024, uno studente di 17 anni colpisce la sua insegnante con tre fendenti alla schiena. L'anno prima era accaduta la stessa cosa ad Abbiategrasso. E spesso i ragazzi tentano di condividere questi episodi sui social. Un altro aspetto da considerare per capire il ruolo che la scuola è chiamata a ricoprire.
2: Educare i ragazzi, non smettendo mai di parlare con loro, di interloquire con loro, specialmente in questo momento in cui sono sempre meno ascoltati purtroppo dalle famiglie, sempre più in mano a tutta una serie di device che invece di aiutare a crescere li stanno spingendo verso forme di solitudine che non hanno naturalmente sbocchi positivi.
0: Lo sport col campionato di Serie A, le 18 all'Olimpico, la sfida tra le due attuali capoliste, Roma e Inter, anticipo di una delle sfide scudetto di questa stagione. Sui campi un minuto di silenzio per ricordare Mazzola. Le scelte di Gasperini e Chivu nei servizi di Jacopo Catarsi e Thomas Villa.
3: Per quanto mi riguarda, tutte quelle che sono entusiasmo, insomma, voglia di fare, sono tutte energie positive che vanno raccolte.
4: Difficile tenere a bada l'entusiasmo di una piazza famata di sogni, ma la Roma di Gasperini ha sicuramente validi argomenti per giustificare le aspettative del tifo giallorosso. Miglior difesa del campionato ed un attacco che ha segnato soltanto un gol in meno rispetto a quello dell'Inter. Gasperini chiede tempo per misurare le reali ambizioni della sua squadra e sottolinea il gap nei confronti dei campioni d'Italia.
3: Bisogna anche avere la serenità di riconoscere, insomma, queste situazioni che sono oggettive. Più che guardare gli altri, continuare a guardare noi stessi. Io credo che personalmente sono soddisfatto di quello che stiamo facendo.
4: Tutti a disposizione per il big match, ci saranno quindi anche Kone e Wensley. Gasperini ha preparato il piano tattico per bloccare gli uomini più importanti di Chivu e provare anche a spezzare il digiuno personale di risultati positivi contro i nerazzurri. Poco da aggiungere invece sull'aspetto psicologico di un match così importante.
3: Mentalmente sono partite che si preparano da sole, noi dobbiamo avere la lucidità, la serenità di guardare al campo e di vedere quello che dobbiamo fare, quello che possiamo fare per contrastare questa squadra.
5: Inter, nella splendida cornice dello Stadio Olimpico, nel tardo pomeriggio i nerazzurri affronteranno la più attrezzata sfidante al titolo, la Roma dell'ex Giampiero Gasperini. Un match che presenta grandi insidie per i milanesi, primi in graduatoria a punteggio pieno a pari merito con i giallorossi, ma reduci da alcune prestazioni poco convincenti in fase difensiva. Nelle ultime tre partite giocate i nerazzurri, straripanti in fase di possesso palla, hanno però subito 6 reti, andando sotto per 2-0 contro Napoli, Real Madrid e Udinese a causa di distrazioni fatali. Privo di Stones, a Roma Chivu pare intenzionato a preferire ancora Martinez a provvedel tra i pali con Akanji, Bissek e Bastoni difensori centrali. A centrocampo senza Çalhanoğlu il regista sarà Zielinski con Barella e Jones interni e con Giuffe e Di Marco sulle fasce. In attacco spazio alla Tula. Lautaro Martinez e Thuram proveranno a superare la difesa giallorossa, ma l'attenzione sarà tutta sulla retroguardia dell'Inter. Per uscire indenni dall'Olimpico i milanesi non potranno concedersi i blackout visti nelle ultime settimane, anche se Chivu dopo l'Udinese non sembrava preoccupato.
6: Dei gol presi nelle ultime 3 partite, 6 sono errori individuali, quindi quello si corregge, quello a livello di attenzione, a livello di responsabilità si deve correggere, si deve far meglio, soprattutto perché a noi piace attaccare e portiamo tanti uomini in avanti, qualche rischio ce lo prendiamo.
0: Ora una breve pausa, a seguire con Chiara Paduano un nostro speciale dedicato proprio alla scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale.
7: Pubblicità.
8: Ora basta.
9: Vabbè, dai, acqua.

0: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
1: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
2: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
3: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
4: Pubblicità.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda.
2: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
3: Qui è Verisure, si identifichi subito.
2: E rileva il ladro prima che entri in casa.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
5: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab.

0: Con Amazon hai 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Per mostrarle che tutto è possibile. She's electric. She's in a
1: family full of eccentrics. Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Lorenzo. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
2: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
3: Lagune appoggia testa regolabili, si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
4: Cosa significa essere italiano?
5: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
4: Buongiorno, si fa per dire, ovviamente.
5: Per dire. Alla fine parliamo di poltrone.
4: Intenzioni di voto.
6: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
7: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
8: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
4: Grazie per essere stata con noi qui a Renews 24.
9: Buon pomeriggio.
10: C'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
11: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
10: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
12: Io non ho paura di essere criticata.
10: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.

0: Una leggenda, una bandiera eterna dell'Inter, scrive sul sito il club nerazzurro. Il mondo del calcio piange. Sandro Mazzola, figlio di Valentino, se n'è andato a 83 anni. Quelli che abbiamo appena visto in questa copertina di Gianfranco Cordella con le immagini selezionate da Chiara Perseghina sono i suoi gol più belli, le gesta memorabili di uno dei calciatori più grandi di sempre. E la musica che ha accompagnato queste immagini era una delle sue canzoni preferite. Così vogliamo salutare Sandro Mazzola e ne parleremo in questo speciale con i nostri ospiti che saluto. Saviere Iacobelli, editorialista sportivo, grazie di essere con noi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio ai telespettatori.
0: E l'avete visto il nostro collega Rai Sport, Paolo Maggioni, collegato da Milano. Ciao Paolo.
2: Chiara, buongiorno, buongiorno a te, un saluto al direttore Iacobelli.
0: E poi ci sono gli inviati allo Stadio Olimpico di Roma, Thomas Villa, esperto di Inter, di Rai Sport, e Pascal Alia da Vedano all'Ambro in Brianza, dove viveva proprio Mazzola. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi entrambi. E noi però,
3: buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio dall'Olimpico.
0: E noi però vogliamo partire dal ricordo di Mazzola, dal ricordo che è firmato da Roberto Iacopini. Vediamo.
4: Mazzola Sandro, figlio di Valentino, che lo portava a bimbetto ai suoi allenamenti. Giovanissimo orfano di padre, morto nella tragedia di Superga. Calciatore a sua volta e protagonista di una stagione irripetibile, quella della grande Inter, che fu fotocopia di quella del grande Torino, con generazioni che ne mandarono a memoria le rispettive formazioni. Sandro Mazzola, o meglio Sandrino, anche quando fu adulto, esordisce nel 1961 e lascia il calcio nel 1977, vestendo una sola maglia, quella a strisce nero-azzurre dell'Inter, con la quale ha vinto 4 campionati, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Centrocampista di metodo, come si diceva allora, fu trasformato in attaccante dal mago Elenio Herrera. Nel 1968 fu protagonista del primo titolo europeo della nazionale e 2 anni dopo del sogno mondiale in Messico. Allora Valcareggi, il CT della nazionale, pur avendo a disposizione 2 talenti come Mazzola e Rivera, si rifiutava di farli giocare insieme per una presunta incompatibilità. Una staffetta che in azzurro riproduceva quella della rivalità cittadina tra Inter e Milan. Mazzola è calciatore celebrato per le serpentine che oggi traduciamo con il meno immaginifico dribbling. Ha avuto per compagni gente dai nomi antichi come Tarcisio, Giacinto e Aristide e presidenti che si chiamavano Angelo e Ivanoe. Un calcio in cui Mazzola era per tutti Sandrino, anche quando era uno dei pochi calciatori con i baffi.
0: Allora andiamo subito a Milano da Paolo Maggioni. Paolo, che cosa significa per Milano e per un tifoso interista la scomparsa di Mazzola?
2: Chiara, Sandro Mazzola resterà nella storia dell'Inter, resterà nella storia di Milano. È una coincidenza straordinaria la sua scomparsa nel giorno del 100° compleanno dello stadio di San Siro, la sua seconda casa. Proprio oggi lo stadio di Milano compie 100 anni e vedo l'immagine del capitano della nazionale Giacinto Facchetti nel 68, il primo torneo vinto europeo dalla nazionale azzurra. Ecco, loro due, Facchetti e Mazzola, sono state le due grandi invenzioni dell'Inter di Elenio Herrera. Due giovani del vivaio in due ruoli inediti, un terzino d'attacco, Facchetti, in un periodo in cui non osavano quasi mai superare la metà campo i terzini, e poi Sandro Mazzola, appunto un centravanti di manovra, un grande incursore dotato di una tecnica straordinaria, capace di fare gol che restano nella storia. Avete scelto benissimo When the Saints Go Marching In, perché fu la colonna sonora anche della rimonta contro il Liverpool, quando Sandrino portò allo speaker dello stadio la musica di When the Saints Go Marching In, da suonare un po' come sfottò per rispondere all'andata, quando all'Anfield Road di Liverpool tutto lo stadio cantò Santa Lucia, un po' per prendere in giro i tifosi italiani. Bene, Sandrino caricò il tifo nerazzurro con questa canzone e poi il disco non tornò mai più a casa sua e l'Inter vinse la seconda Coppa dei Campioni poche settimane dopo.
0: Tra l'altro adesso è Paolo Maggione, arriva la notizia, grazie appunto ai canali dell'Inter, di un'intervista inedita a Mazzola in cui dice, parlando dell'Inter...

0: Venivo convocato per allenarmi con i grandi, li guardavo cercando di capire come facevano a giocare a pallone. Fu un'esperienza bellissima che mi insegnò molto, no? Questo dà anche come dire, l'idea, no? Di come, e quindi vado con questo da Xavier Iacobelli, di com'era il calcio, no? In quegli anni, un calcio che forse non c'è più, come un'Italia in fermento che non c'è più, no?
1: Beh, certamente la nostalgia per quel calcio viene acuita, ma man mano che l'uno dopo l'altro, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, noi abbiamo salutato i campioni autentici, i fuori classe dell'ultima e della penultima generazione, quella che ha preceduto invece la valle di lacrime in cui il nostro calcio è precipitato dopo la terza eliminazione consecutiva alla fase finale dei campionati del mondo. Mazzola, è la costernazione, il cordoglio, il lutto che sta facendo il giro del mondo, i titoli dei siti, dei principali quotidiani, il cavalleresco omaggio al campione, ma anche, non possiamo dimenticarlo, al grande dirigente che Sandro Mazzola è stato dopo il ritiro dall'attività agonistica, dopo quei 20 anni con la maglia nero-azzurra, dopo tutti quei successi che aveva riscosso. Un grande dirigente perché prima con Fraizzoli, poi ci fu la pausa della presidenza della proprietà Pellegrini, poi arriva Massimo Moratti e alla famiglia Moratti Sandro Mazzola è sempre stato legato in maniera indissolubile. Gli propone la carica di direttore sportivo e, come tutta risposta, Sandro Mazzola porta a Milano, all'Inter, Ronaldo il fenomeno. Porta Javier Zanetti, attuale vicepresidente, non a caso uno dei primi tributi è stato proprio postato dallo stesso Zanetti. Scova nella Pro Sesto un giovane dirigente che si chiama Piero Ausilio, che per 28 anni, poi prima come responsabile del settore giovanile, poi come direttore sportivo, poi come artefice delle campagne acquisti degli ultimi 12 anni dell'Inter, costruisce la squadra che sta dominando in questi anni 20 il calcio italiano. E poi Mazzola, che sulla Rai debutta come seconda voce al Mondiale del 90 accanto a Bruno Pizzul, e si prende la soddisfazione di vivere in diretta accanto a Marco Civoli nel 2006 il cielo azzurro
0: sopra
1: Berlino.
0: Berlino. Tra l'altro adesso sono arrivate anche le parole su X della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una bandiera dell'Inter, un simbolo della nazionale e del calcio. Questo è il ricordo unanime della politica e del mondo del pallone di Sandro Mazzola. Perdiamo un grande campione, una delle figure più amate nella storia del calcio italiano. Allora andrei subito a collegarmi con Vedano all'Ambro in Brianza, da Pascal Alia, che si trova proprio sotto la casa di Sandro Mazzola, ricordando e partendo dal ricordo Pascal dei funerali, no? Che si terranno lunedì alle 14:45 a Milano, alla Basilica di Sant'Ambrogio.
2: Esatto, sì, i funerali si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, come hai detto bene Chiara, buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti. Qui poi noi siamo proprio davanti alla casa dove è morto questa notte Sandro Mazzola. Intanto è proprio nella palazzina dove viveva lui, viveva anche il sindaco di Vedano all'Ambro, che ha proclamato per lunedì lutto cittadino, chiaramente. C'è tanta commozione, è una comunità scossa dove Sandro Mazzola era una presenza tangibile. Abbiamo avuto modo di parlare con cittadini che ci hanno fermato, vicini di casa, e ci hanno raccontato chi era Sandro Mazzola, che si fermava spesso nella una piazzetta qui vicino, faceva selfie, foto con loro, non si sottraeva mai all'affetto della gente. Un momento molto particolare anche che abbiamo vissuto, che ci ha colpito quando i nipoti sono scesi a portarci il caffè, forse questo gesto che è l'eredità, posso dire, tra le più belle di Sandro Mazzola, quell'umanità, quel rispetto verso gli altri, ha colpito tutti i colleghi che erano qui presenti. Noi abbiamo tra l'altro avuto l'opportunità di parlare con il figlio, Sandro ci ha raccontato che appunto il papà si è spento nella notte ed erano tutti accanto a lui, serenamente ci ha detto. Ecco, noi abbiamo intervistato il figlio, se appunto volete lo ascoltiamo.
3: I miei ricordi vanno a quando ero bambino, nel senso che io ho avuto la fortuna
4: di fare un'infanzia totalmente con lui alla fine.

0: Fiorentina. Quando giocava avevo il mio armadietto, avevo la mia cameretta, quindi io, poi i ritiri di una volta erano infiniti, quindi io andavo lì con lui, magari stavo 3-4 giorni con lui, con i suoi compagni. Crescendo ho avuto la fortuna di seguirlo quando era dirigente negli anni di Beccalossi e Altobelli, che erano i miei idoli, quindi io l'ho sempre seguito, quindi i miei ricordi sono tutti riferiti a lui e all'Inter, insomma. Poi per me era il papà, cioè non è mai stato il campione che tutti ricordano, perché per noi era solamente nostro padre. Poi, essendo una persona molto comunque umile, molto disponibile con tutti, diciamo che ho capito che era un papà un po' speciale già quando avevo 8-9 anni, perché prima non ti rendi conto se la gente lo ferma o gli chiede un autografo, perché per me era la normalità. Da quando ero nato che ero con lui succedeva, quindi per me era normale.
1: E come ci ha raccontato Xavier Iacobelli, Mazzola era anche un dirigente del club nero-azzurro, e oggi l'Inter scende in campo, lo fa all'Olimpico, è lì che si trova Thomas Villa. Allora Thomas, qual è il clima oggi? Vediamo, credo che sia caduto il collegamento con Thomas Villa. Mi dicono che è pronto. Thomas, ci senti?
2: Sì, io vi sento bene, spero anche voi. Sì. Chiaramente c'è un clima di grandissima commozione, dispiacere, lutto autentico. L'Inter da mezzanotte 40 in poi, questa notte quando si è diffusa la notizia della scomparsa di Sandro Mazzola, ha cominciato a postare su tutti i canali i ricordi di Sandro Mazzola, che avete descritto ampiamente, una leggenda letteralmente definita così dal club nerazzurro, dal presidente Marotta, che tra poco rilascerà una dichiarazione proprio per ricordare Sandro Mazzola. Inter che giocherà con il lutto al braccio, così come la Roma. Lunedì, avete ricordato, ci saranno i funerali di Sandro Mazzola alla Basilica di Sant'Ambrogio alle 14:45. La sua storia con l'Inter è assolutamente incancellabile: i 4 scudetti, le 2 coppe dei campioni, le 2 intercontinentali, 17 anni vissuti tutti con la maglia dell'Inter, una storia particolare. Lui, figlio di Valentino, cresciuto, quasi adottato da Benito Lorenzi, che fu molto amico di Valentino Mazzola. Quando scomparve il papà di Sandro, fu Benito proprio a prendersene cura e ad accompagnarlo nella sua crescita nel vivaio nerazzurro. Si occupò di lui anche Peppino Meazza. Dunque è una storia veramente indelebile quella di Sandro Mazzola, legata ovviamente moltissimo alla famiglia Moratti, e qualcosa di veramente preziosissimo che rimarrà per sempre nei cuori dei nerazzurri. In tutta Milano anche questa mattina ovviamente si parlava di Sandro Mazzola, e questo continuerà nei prossimi giorni sicuramente.
1: Ecco, Thomas Villa, che cosa direbbe Mazzola oggi di vedere in campo la sua Inter al momento capolista?
2: Sandro era un uomo spiritoso, con un grande senso dell'ironia, anche un po' scaramantico. Credo che avrebbe la giusta preoccupazione, perché per l'Inter oggi è una partita sicuramente non facilissima, anche se poi lui era un ottimista per natura, e credo che insomma sarebbe più che altro forse pronto a incoraggiare i suoi giocatori. L'abbiamo visto fare questa cosa tante volte negli spogliatoi di San Siro in giro per l'Italia da dirigente, sia con Frezzoli sia poi con Massimo Moratti. L'Inter con lui ha vinto tanto, è stato capace di costruire delle squadre forti. Credo che oggi sarebbe soprattutto il primo a incoraggiare i giocatori dell'Inter a cercare un'impresa qui allo Stadio Olimpico.
1: Grazie a Thomas Villa e buon lavoro. E allora torno da Xavier Iacobelli. Direttore, mi ha colpito molto l'intervista al figlio, no? Che dice: per me era il papà. E tra l'altro poi, se pensiamo a Sandro Mazzola, suo papà era Valentino Mazzola.
3: Ah sì, c'è quella fotografia che ovviamente è diventata subito virale in queste ore, quella che ritrae Valentino che allaccia gli scarpini, sì, a Sandrino sul terreno del Philadelphia, il mitico stadio del grande Torino. E davvero il legame con la squadra granata degli invincibili, queste immagini sono veramente suggestive e toccanti, perché ricordano quell'infanzia che poi venne spezzata dalla tragedia del 4 maggio del 49. E credo che, rileggendo anche i tratti della biografia del campione Sandro Mazzola, non si può non pensare a quella volta che in finale vincendo la Coppa dei Campioni, così si chiamava allora, segnò due gol al Real Madrid. Alfredo Di Stefano negli spogliatoi si avvicinò a lui e gli disse: adesso puoi dire di essere degno di tuo padre. Credo che questo sia un legame che per tutta la vita con il papà, con il grande Torino, ha accompagnato Sandro Mazzola durante la sua straordinaria avventura agonistica e umana. E credo anche in particolare che debba essere evidenziata la profonda differenza tra questi straordinari interpreti del calcio di ieri, dell'altro ieri, e quanto invece la nostalgia che ci assale vedendo queste immagini, raccontandone la storia, e quanto invece sia profonda la diversità rispetto al calcio d'oggi, dove ad esempio non è possibile avere contatti con campioni di questa levatura, cosa che invece all'epoca accadeva. Addirittura, come abbiamo visto, Valentino portava Sandro al campo d'allenamento e poi al Philadelphia. È un altro calcio, ma soprattutto c'è un'altra coincidenza. Prima giustamente Paolo Maggione ricordava i 100 anni di San Siro, la scala del calcio, tanto cara a Sandro Mazzola. Ma è anche oggi il giorno del commento alle 34 convocazioni del commissario tecnico nazionale Roberto Mancini, che deve ricostruire questa nazionale, e deve ricostruirla sperando che chi indosserà la maglia azzurra la viva con l'orgoglio con il quale Sandro Mazzola ha vissuto le sue 70 partite in nazionale, diventando campione d'Europa, vicecampione del mondo. E allora, e credo che anche questo faccia parte della sua eredità morale.
1: Allora andiamo a sentirlo, e in questo Sandro Mazzola chiamo in causa Paolo Maggioni, perché Paolo ha realizzato un'intervista a Sandro Mazzola per i suoi 80 anni, molto bella. Allora Paolo, la guardiamo insieme un estratto ovviamente, e poi ci racconti com'è andato quel giorno, vediamo.
4: Sandro Mazzola, tanti auguri, buoni primi 80 anni.
5: Grazie.
4: Ed è anche l'abbraccio di tutti i tifosi italiani, naturalmente.
5: Grazie.
4: Qual è stato il più bel giorno di sport della sua vita?
5: È stato quando abbiamo fatto la prima Coppa dei Campioni. Allora, fino a quel momento l'avevo solo vista alla televisione, aspettavo la finale, eccetera. Finalmente invece la giocai, e quindi fu una gioia fantastica.
4: Due gol.
5: Mica male, eh?
6: Mazzolino. Rete, ha segnato Mazzola e consacra in questo momento l'Internazionale di Milano vincitrice della nona edizione della Coppa dei Campioni.
4: Che effetto le fa sapere che San Siro forse sarà sostituito da un altro stadio?
5: Aggiustiamolo, facciamolo, rifacciamolo, però teniamo San Siro.
4: Perché Mazzola e Rivera sono irripetibili?
5: Ma io credo che in tutti gli sport, e anche in altre cose che non sono gli sport, sia difficile che ci siano due squadre completamente diverse, con idee diverse di dirigenti, con le maglie diverse, che sono nemici, ma che quando vanno in campo sono amici, si aiutano. Questo era... La prima volta, mi ricordo, rimasi un po' giocare con lui dietro, perché io gioco più avanti e lui più dietro, mi impressionava un pochino, lui era a Milan, poi invece dopo pochi minuti di partita che vidi subito che lui guardava di là, tu me la palla me la metteva di qua e gli avversari non capivano, dici, beh, questo qui è bravo.
4: Sandro, è vero che ogni tanto sogna ancora il suo papà, Valentino Mazzola, il capitano del grande Torino?
5: Ma io sogno molto, salta sempre fuori, ho il viso di mio papà, o mio papà che corre e mi viene a prendere alla scuola dove, o all'asilo dove andavo, e quindi vive sempre in me, vive sempre in me.
1: E c'è davvero tutto in questa intervista. Paolo Maggioni, ci racconti quel giorno?
7: Volentieri, Chiara. Diceva il direttore Iacobelli, lo spessore dei campioni. Sandro Mazzola, 80 anni, era già un po' stanco, affaticato, la raccontava questa diversità, questo grande spessore. È stata una giornata molto, molto particolare perché siamo stati insieme. Sandro è una persona di profonda ironia, di grande gentilezza, e poi spenta la telecamera mi ha raccontato appunto che continuava a sognare il suo papà, continuava a sognare Valentino al centro dello stadio Philadelphia, dove era cresciuto e dove insomma era partita anche la sua infanzia, poi un'infanzia travagliata perché tornerà a vivere in Lombardia. Ricordiamo che Valentino per l'epoca aveva fatto una scelta molto, molto complessa, insomma viveva con una donna che non era la mamma di Sandro. Insomma la sua storia, ma anche tanti piccoli aneddoti. Ricordo per esempio quando mi diceva di Luisito Suarez, che era il grande campione di quell'Inter, il numero 10, il pallone d'oro spagnolo, era un po' più vecchio di lui, e c'era un grande scambio di ironia tra lui, tra Mariolino Corso e tra Suarez. Suarez che poteva, era l'unico che poteva sgarrare la dieta che imponeva il mago Herrera, e nascondeva salami, una fiaschetta di vino sotto il letto, e quindi c'era la processione per andare nella stanza di Suarez, e Mazzola era uno dei pochi ammessi a fare qualche spuntino notturno per cercare appunto di sgarrare a questa dieta pazzesca. Poi ho avuto la fortuna, lo ricordavo qualche minuto fa con Donatella Scarnati al telefono e con Carlo Paris, di poter portare una volta in più, era il 2016, come aveva fatto Beppe Viola nel 1978, Gianni Rivera e Sandro Mazzola insieme su un tram che ha girato per le strade di Milano per una puntata speciale della Domenica Sportiva. Ecco, stare in mezzo a queste due leggende per me sarà un ricordo indelebile.
1: Grazie a Paolo Maggioni, che tra l'altro ci ha dato anche il gancio, ma l'abbiamo sentito dalle parole proprio di Mazzola, a parlare della rivalità con Gianni Rivera, una rivalità fatta però di grande rispetto. Allora vediamo il servizio di Luca Cardinalini su questo, e poi andiamo a sentire proprio la voce di Gianni Rivera, l'abbiamo raccolta oggi ed è il suo ricordo di Sandro Mazzola.
8: Si scriveva Inter Milan, ma si leggeva Mazzola Rivera. Due bandiere per quello che questa parola può significare per un ragazzino di oggi. Il destino di ogni bandiera è quello di essere fatta in pezzi. Accade spesso. Chi lo fece concretamente fu un signore triestino, Ferruccio Valcareggi, CT dell'Italia nel mondiale messicano del 70. Nella famosa semifinale contro la Germania, quella del 4-3, Mazzola giocò il primo tempo, Rivera il secondo, decidendo di piatto la sfida ai supplementari. In finale contro il Brasile rieccoci, Mazzola titolare e Rivera in panca. Partita che resta nella storia per la famosa staffetta, i soli 6 minuti in campo del rossonero, quelli in cui il Brasile segnò il definitivo 4-1. Una tragedia sportiva che divise italiani, Coppi, Bartali del pallone e naturalmente interisti e milanisti. I due ci giocarono, il verbo non è casuale, sopra per decenni. Ah, per la precisione, la staffetta in quella finale non c'è mai stata.
9: Rivera al posto di Boninsegna, come prima Giuliana aveva preso il posto di...
1: E allora sentiremo poi la voce di Rivera oggi. Allora, Xavier Iacobelli, questa rivalità, no? Ma poi grandi amici, insomma, non vorrei, come dire, ripetermi, no? Su quello che c'era e forse anche in questo caso oggi non c'è più. Cioè essere rivali e poi però rispettarsi, essere così amici fuori dal campo. C'è un episodio che ci puoi raccontare, che ci dà bene l'idea di che tipo di rapporto ci fosse?
3: Ma sai, nel corso del tempo diverse volte ho avuto l'opportunità di incrociare nell'etere radio-televisivo Sandro Mazzola, e mi rammento che una volta disse che in occasione del suo primo derby in cui affrontò Rivera non gli tremassero le gambe, ma fosse molto incuriosito dallo scoprire la dimensione di quello che già era una stella del calcio italiano. Ma soprattutto mi colpì una frase: noi siamo stati sempre rivali sul campo, ma abbiamo anche giocato molte partite insieme in nazionale, e la cosa che mi dispiacque all'epoca è che si parlò sempre e si disse sempre e si come dire, commentò la staffetta e i fatidici 6 minuti appena ricordati del servizio che mi ha preceduto, ma si è dimenticato il fatto che due come noi insieme potevano giocare sempre tutte le partite. E d'altra parte questa è la verità: quando ti chiami Mazzola, quando ti chiami Rivera, qual è il problema della coesistenza?
1: Allora andiamo a sentire le parole di Rivera, raccolte oggi.
5: Beh, diciamo che Di Sandro ha un grandissimo ricordo, pur essendo un giocatore che ha giocato sempre dall'altra parte della mia città. Lui giocava nell'Inter, io nel Milan, e quindi eravamo avversari. Però in nazionale andavamo sempre d'accordo e ci è dispiaciuto molto quando hanno trovato un sistema per non farci giocare insieme. Abbiamo fondato l'associazione calciatori per il bene di tutti gli altri calciatori e andavamo molto d'accordo. L'unico momento in cui eravamo uno da una parte e l'altro dall'altro era il derby, e quello era normale, era umano che fosse così. Però ci piacevamo entrambi.
1: Allora, è davvero in un flash, perché ho 30 secondi, Xavier Iacobelli. Insomma, si piacevano entrambi, però per Milano era o Rivera o Mazzola.
3: Beh, dipende se tu eri interista o milanista.
1: Esatto.
3: Ma diciamo che la grande fortuna è stata di vederli giocare, e soprattutto hanno rappresentato un'epoca memorabile, indimenticabile. Sai, quando si usa il termine leggenda, a volte è abusato, ma mai come in questo caso. Definire Mazzola leggendario è un dovere.
1: Grazie, allora mi fermo qui con queste parole di Xavier Iacobelli. Grazie per essere stato con noi, grazie a Paolo Maggioni, buon lavoro a entrambi, e ringraziamo inoltre per la realizzazione di questo speciale la redazione Società, con la caporedattrice Doriana Deiana, la caporedattrice centrale Valeria Manna per il coordinamento giornalistico, e la regia guidata da Nicoletta Tocca. Grazie per averci seguito, ed ora il telegiornale.

0: pubblicità.
1: Il mio stile? La mia scelta.
2: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia, movement that inspires.
4: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
5: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
6: I pesci hanno mai sete?
7: Non so cosa darei per una bibita adesso.
8: Ah, non dirlo a me, ho la gola secca.
9: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
10: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
11: Come su una montagna russa!
12: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
10: Contro l'instabilità del mondo energetico.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
14: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.
15: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
16: Tipo zero sprechi, zero residui.
17: Arrestare terra a terra.
16: Scusate.
17: Per sostenere chi se ne prende cura. Ah.
16: Non provateci a casa.
18: Ci teniamo a risparmiare le energie,
16: preferendo quelle alternative rinnovabili.
19: Perché al pianeta teniamo un mondo.
18: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
20: Morto a 83 anni, Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, figlio di un grande campione, ha saputo unire rigore morale al suo immenso talento. Esplosioni e fiamme vicino all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, scattato l'allarme antiaereo per la popolazione, si aggrava la minaccia degli Houthi filo-iraniani. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia siglano un accordo che in realtà ricalca i patti precedenti. La sovranità resta a Nuuk, sicurezza gestita da Washington. Odiava la professoressa per i brutti voti, questa la molla che avrebbe fatto scattare l'aggressione nella scuola romana. Il ragazzo si è preparato con cura, annunciando tutto via social. L'editore del New York Times denuncia in un editoriale la guerra di Trump alla stampa, accusa i giornalisti di tradimento, un reato punibile con la pena di morte. Alle 18 l'Olimpico di fronte alle due capoliste Roma-Inter, anticipo di una delle sfide scudetto di questa stagione. Sui campi un minuto di silenzio per Mazzola. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News, che si apre con la morte di Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, scomparso a 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nero-azzurra. Così il club nero-azzurro ricorda in una lunga nota Sandro Mazzola. Vediamone il ritratto firmato da Paolo Maggioni.
0: Purtroppo raccontava di ritrovarlo spesso nei sogni, suo papà Valentino, il capitano del grande Torino che solo il fato poté vincere sulla collina di Superga, e che in quei sogni dolcissimi giocavano ancora pallone insieme la leggenda e lui, il bimbo che da Alessandro divenne subito Sandrino, figlio di quell'Italia che usciva a mani nude dalla macerie della guerra e che pianse gli invincibili Granata come amici, come portatori di una ritrovata speranza. Non aveva ancora il leggendario baffo Mazzola quando Benito Lorenzi traghettò il suo giovane talento nella Milano nerazzurra, l'Inter di Angelo Moratti, una seconda casa diventata grande anche grazie a due giovani del vivaio scelti dal mago Herrera, Giacinto Facchetti, il terzino che andava d'attacco, e lui, Mazzolino, secondo definizione di Nicolò Carosio, attaccante con l'otto sulla schiena, incursore dai piedi buoni, una sorta di falso nueve in un mondo di nueve verissimi. Al Prater di Vienna la prima Coppa dei Campioni e il suggello di una carriera, la doppietta a Real Madrid, certo, ma anche i complimenti del suo più grande idolo Alfredo Di Stefano. In nerazzurro arriveranno un'altra Champions, due Coppe Intercontinentali e quattro scudetti in 17 anni. Moltissimi gol nei derby, animati dalla rivalità con Gianni Rivera, il Golden Boy rossonero, tanto vicini, tanto diversi. Mazzola, introverso e lontano dai riflettori, coltivava un'ironia gentile ma tagliente. In nazionale vinsero l'Europeo 68 e sfiorarono la Rimini il 70, scatenando dualismo, la famosa staffetta, ma anche enorme rispetto. Insieme, Rivera e Mazzola affonderanno anche il sindacato dei calciatori. Inter e Toro, i grandi amori anche da dirigente. A Rai Sport raccontò con Marco Civoli l'ultima vittoria mondiale, sigillando la quarta Coppa del Mondo con un semplice bravissimi subito dopo il rigore decisivo di Grosso.
11: È finita! Bravi. È finita!
0: In una sola parola, l'essenza di un sogno volato via nella nuvola di uno dei suoi mille sigari.
20: Gli esteri, Arabia Saudita sotto l'attacco dei missili e dei droni degli Houthi, colpita anche la capitale Riyadh con colonne di fumo visibili nei pressi dell'aeroporto e pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Gli Houthi intanto rassicurano: non siamo in guerra con l'Italia, dopo il bombardamento che ha colpito un Euroflight italiano nella base saudita del Cairo. Il corrispondente Leonardo Sgura.
21: Depositi di carburante della Aramco vicino all'aeroporto di Riyadh bruciano da ore dopo il massiccio attacco degli Houthi su diverse città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo nero ha provocato ritardi e cancellazioni dei voli. Le altre città, svegliate nella notte dalle sirene, sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sarebbero riusciti a bucare le difese aeree. Finora però le autorità saudite non commentano e non danno un bilancio ufficiale di danni ed eventuali vittime. Intanto in Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el-Mandeb, che però è ancora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto alla DN Kronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare l'escalation, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli. La situazione in Yemen e i danni alle infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita minacciano le forniture mondiali di greggio, mettendo a rischio la via del Mar Rosso, principale alternativa per le esportazioni da quando lo stretto di Hormuz è bloccato.
20: Il ministro degli esteri Antonio Tajani auspica che altri stati europei accolgano in fretta la richiesta dell'Italia di potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso, che al momento opera con due sole navi. Ieri la fregata italiana Bergamini ha cominciato a scortare i mercantili italiani. Ci dice di più Ilario Piagnarelli.
22: Ci sarebbe l'insofferenza degli armatori italiani per l'immobilismo del comando strategico dell'operazione Aspides, che ha sede in Grecia, dietro la decisione del ministro della difesa italiano Crosetto di minacciare lo strappo con l'Europa, scortare i mercantili tricolori al di fuori del coordinamento comune. Da quando i ribelli yemeniti Houthi hanno intensificato gli attacchi nello stretto di Bab el-Mandeb, lamentano gli operatori, ci sono giorni con richieste di assistenza evase in ritardo, mentre le navi francesi transitano rallentavano comunque grazie alla presenza di fregate della Marina d'Oltralpe non collegate ad Aspides. Il post dell'alta rappresentante europea Kaya Kallas sul rilancio di Aspides ha sbloccato la situazione, ma resta aperta la questione dei mezzi e dei fondi. Al momento sotto l'egida di Aspides operano solo due fregate, una italiana e una greca. Roma è pronta a salire a 4 assetti navali, a patto che altri paesi europei condividano i costi. Di qui la richiesta a Bruxelles del ministro degli esteri italiani di rafforzare la missione, chiedendo navi ad altri stati dell'Unione oppure finanziando uno sforzo maggiore del nostro paese.
20: L'attenzione del governo alle tensioni internazionali. Le opposizioni chiedono a Crosetto di riferire in Parlamento. Ancora polemiche sul bollo, nel centro-sinistra si ragiona di programmi. Il punto in studio con Antonio Sciotti.
1: Le opposizioni ribadiscono la richiesta al governo di riferire in aula sull'attacco alle fregate italiane in Arabia Saudita. Intanto dalla maggioranza Fratelli d'Italia rivendica il taglio del bollo per il 2027, una misura che va estesa, insiste Salvini, che oggi è atteso a Pontida, la prima senza Bossi e la più difficile per le contestazioni di chi chiede un partito più concentrato sul nord. Cancellate alcune scritte di protesta sui muri, ma resta il rischio di fischi dal pratone. Quanto al campo largo sono ancora tanti i nodi da sciogliere per un programma comune. Tra i più spinosi quello dell'invio delle armi in Ucraina, che vede ancora distanti 5 Stelle e AVS da un lato e PD dall'altro. La segretaria Dem Schlein preferisce non polemizzare con gli alleati e ribadisce la richiesta al governo di un accordo contro il caro energia. È tutto a te.
20: A Milano in corso la due giorni dei 5 Stelle per definire il programma da proporre al campo largo in vista delle elezioni. Noi ci colleghiamo in diretta con Francesco Perugini.
2: Preso il via nel primo pomeriggio la due giorni conclusiva di Nova, la kermesse di partecipazione popolare che ha portato all'elaborazione del programma che il Movimento 5 Stelle sottoporrà al campo largo. Oltre 44.000 le persone coinvolte, quasi la metà, il 44%, non fanno parte del Movimento. Agli iscritti invece fino a domenica alle ore 14 toccherà il voto sui 20 punti elaborati nel corso di questo percorso, dallo stop al riarmo, al reddito 2.0, alla norma definitiva finita anti-Renzi sul conflitto di interesse. Intanto sul palco si alternano gli interventi, si sta parlando in questo momento di intelligenza artificiale, sentitissimo il momento dedicato alla pace con Francesca Albanese, a seguire l'economista Jeremy Kinkin, poi il presidente Giuseppe Conte che è appena arrivato qui in sala. Linea a voi.
20: La cronaca ora, un'aggressione preparata nei dettagli e annunciata sui social è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsiglio, 66 anni, avvenuto nell'istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Verifiche sul cellulare del tredicenne che avrebbe utilizzato la carta di credito della madre per acquistare i coltelli. Ci dice di più Stefano Corradino.
3: Entra a scuola, si dirige in bagno, indossa un elmetto con il telefono appiccicato.

0: Per riprendere la scena e un paio di occhiali protettivi, un look da comando come quelli delle stragi nelle scuole americane. Ha pianificato tutto nei dettagli lo studente di terza media della scuola di Centocelle a Roma che ha coltellato la professoressa Isabella Marsilio. Il movente? Due debiti scolastici, due insufficienze nelle sue materie. Ha agito da solo? Si domandano gli inquirenti. I carabinieri hanno sequestrato il suo cellulare anche per identificare le persone che hanno assistito in video all'agguato, non escludendo che tra queste ci possa essere un istigatore, perché il tredicenne, dopo aver dato l'annuncio dell'imminente aggressione 5 ore prima su TikTok, la mattina aveva avviato una diretta su Telegram destinata a 5 soli spettatori per rivelare loro cosa si apprestava a fare. Il ragazzo è tuttora ricoverato sotto shock in ospedale. La professoressa è stata dimessa e lo perdona.
1: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
0: La donna è viva grazie all'intervento provvidenziale di un altro tredicenne che l'ha salvata, di origini congolesi, che lei ha ringraziato, per poi ribadire la sua propensione per la remigrazione, come ha ripetutamente fatto sui suoi profili social.
2: In corso a Roma la manifestazione in sostegno di Spin Time, lo stabile occupato da anni e trasformato in condominio sociale, recentemente sgomberato e posto sotto sequestro. Allora andiamo in diretta da Antonia Moro.
3: Eccoci, allora i manifestanti secondo loro sono circa 50.000, abbiamo chiesto alla questura che non sta dando numeri. Da quando siamo qui la folla è aumentata e daremmo un dato di almeno 20.000 persone. Tantissimi sono giovani, hanno aderito all'appello circa 200 associazioni da tutta Italia. È un corteo molto festoso, ci sono bande di ogni tipo. Ad aprire il corteo c'è il camion di Spin Time che ora è un po' lontano. Ora qui ci troviamo in Viale dell'Università, all'incrocio, giù in fondo c'è Piazzale Alto Moro. Il corteo poi proseguirà ancora e tornerà verso l'Esquilino e si concluderà a Piazza Vittorio. È presente la CGIL e ci sono tutti gli esponenti, diciamo, della società civile. Come sappiamo c'è stata anche una polemica tra associazioni romane, alcune si sono sfilate dal corteo perché accusano il Campidoglio di fare una politica che non è particolarmente chiara, perché da una parte lavora anche con i fondi immobiliari e dall'altra dà una mano a Spin Time. I ragazzi di Spin Time, gli attivisti che abbiamo intervistato, ci hanno spiegato che loro sono per l'unità e per un lavoro comune per questa città e non solo per questa città, che questo esempio di possa essere... Ok, adesso io lo chiamo. Ok.
2: Ci sono stati dei problemi, come avete visto, andiamo avanti. Molti gli allarmi al centro del confronto dell'Ecofin di Dublino, dal rischio che l'intelligenza artificiale danneggi il 60% dei lavoratori, al caro energia tra bassi livelli di stoccaggio del gas e necessità di tassare gli extra profitti. Intanto sulle risorse per lo stop al bollo auto, il vicepresidente Dombrovski apre al ministro Giorgetti. Sentiamo l'invio. Donato Bendicenti.
4: Sì, nella conferenza stampa finale a Dombrovskis è stato esplicitamente chiesto cosa pensasse dell'affermazione fatta ieri da Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia italiana, secondo la quale almeno in parte l'esenzione del bollo per alcuni veicoli può essere finanziata con i risparmi del PNRR. La risposta di Dombrovskis: c'è un certo margine in termini di gestione della liquidità nell'uso dei fondi del PNRR, non è uno strumento basato sui costi, spiega, ma sui risultati. Dunque ai paesi vengono affidate le riforme, quando le riforme vengono effettivamente evase e i risultati raggiunti, il flusso dei pagamenti può non essere perfettamente allineato con il flusso, del flusso dei costi o della spesa dello Stato membro. E poi dicevi l'allarme lanciato dall'Ocse per quanto riguarda le riserve appunto di gas nell'Unione Europea, e dunque c'è un allarme dovuto al fatto che la media quinquennale dell'88%, adesso invece si è a un circa 67-68%. Tutto questo ovviamente si inquadra anche nel discorso sugli extra profitti. La Polonia ha detto che non aspetterà la decisione dell'Unione Europea e imporrà la tassa a quelle imprese o a quelle agenzie petrolifere che in questo momento si stanno arricchendo molto e stanno appunto facendo extra profitti a causa della guerra in Medio Oriente. Infine il tema dell'intelligenza artificiale, sì, ha detto Dombrovskis, non possiamo perdere questa sfida perché oramai il 60% delle persone che svolgono lavori particolarmente esposti dal punto di vista appunto lavori avanzati sono esposti al fatto appunto dell'intervento dell'intelligenza artificiale. Linea a te.
2: E sul fronte della politica estera, Donald Trump annuncia un accordo storico con Danimarca e Groenlandia. Gli Stati Uniti otterranno il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola artica a costo zero e con il potere di bloccare basi o investimenti di paesi avversari. La firma è prevista la prossima settimana all'ONU. Sentiamo Katia Cerrato.
5: Un sogno che si avvera, così il presidente statunitense Donald Trump definisce l'accordo appena stipulato con Danimarca e Groenlandia, un'intesa a durata illimitata che, secondo il tycoon, garantisce a Washington il controllo permanente sulla sicurezza e la difesa dell'isola artica, senza alcun costo per le casse statunitensi. L'accordo prevede l'avvio immediato dei piani per estendere la presenza militare americana sul territorio e soprattutto un diritto di veto strategico. Nessun paese avversario degli Stati Uniti, con chiaro riferimento a Cina e Russia, potrà costruire basi, mantenere truppe o effettuare investimenti sensibili in Groenlandia senza l'autorizzazione scritta di Washington. L'intesa non prevede alcuna cessione di territorio, accantonata l'idea di un acquisto diretto dell'isola. La sovranità formale resta infatti alla Danimarca e al popolo groenlandese. La premier danese Mette Frederiksen ha accolto con favore il testo, sottolineando come l'intesa rafforzi la sicurezza comune nell'Artico e nel Nord Atlantico, a beneficio anche della NATO e dell'Europa, e nel pieno rispetto dell'autodeterminazione locale. Sulla stessa linea il governo della Groenlandia, che vede riconosciuto il proprio ruolo internazionale. La firma ufficiale è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per poi passare al vaglio dei rispettivi parlamenti. Ma né Washington, né Copenaghen, né Nuuk hanno ancora pubblicato il testo dell'accordo e dunque, nonostante i toni trionfalistici di Trump, diversi dettagli operativi restano da chiarire, in particolare quale forma giuridica assumerà il controllo permanente rivendicato da Trump, quali nuovi poteri saranno attribuiti agli USA, oltre a quelli di cui già godono con il patto del 1951, e soprattutto quanto le nuove concessioni modificheranno concretamente gli equilibri geopolitici nella regione artica.
2: In Ucraina centinaia di droni russi sorvolano e minacciano decine di località. Sono almeno 4 i morti negli attacchi notturni, 11 nelle ultime 24 ore. Intanto il Dipartimento di Stato americano approva la vendita di sistemi di difesa aerea per 2,7 miliardi di dollari. Andrea Vaccarella.
6: Odessa, centro città. Un drone colpisce un edificio amministrativo di 11 piani provocando un incendio su più livelli. Poi arriva un secondo attacco, mentre i soccorritori erano già al lavoro. Double tap, si dice in gergo militare, doppio attacco, per massimizzare il numero delle vittime. Oltre una decina i feriti, tra cui 2 vigili del fuoco. Tra il primo e il secondo drone è trascorsa mezz'ora, quando i soccorritori erano già sul posto, spiega Marina Averina, portavoce del servizio di emergenza statale della regione di Odessa, secondo cui la Russia sta deliberatamente cercando di uccidere i soccorritori. A Kiev alcune persone sono rimaste ferite dai frammenti di un drone nel distretto di Bucha. Danneggiati anche magazzini e un deposito dove è scoppiato un incendio. Gli attacchi russi provocano morti e feriti nelle regioni di Kharkiv e Sumy. Qui una bomba aerea guidata ha colpito un palazzo residenziale Tra le macerie i soccorritori sono riusciti a estrarre 4 persone ancora vive, tra cui un bambino di 7 anni, portato poi in ambulanza. Intanto, sul fronte diplomatico, Zelensky ringrazia Trump per la firma della legge che rende la deportazione forzata dei bambini ucraini una base per nuove sanzioni, mentre al momento non è previsto nessun bilaterale tra i due a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2: Ora in Germania, nuove elezioni regionali in Mecklenburg-Pomerania Anteriore dopo la vittoria a valanga del FD in Sassonia-Anhalt.

0: riallacciare le relazioni con la Russia, abbiamo visto anche bandiere russe in piazza, riaprire il gasdotto Nord Stream, ricomprare il gas da Mosca e che chiede le dimissioni del cancelliere Merz. In piazza c'è anche Ulrich Siegmund, il vincitore delle elezioni in Sassonia-Anhalt, un'elezione questa del fine settimana che è di importanza fondamentale anche per la cancelleria. È in gioco il ruolo di Friedrich Merz, dovesse la CDU non farcela entrare in questo parlamentino regionale, il suo futuro politico è in discussione. Vi lasciamo con le immagini di questa piazza dell'AfD a Schwerin e poi linea a voi.
1: Sport con il campionato di Serie A, tra poco all'Olimpico la sfida tra le due attuali capoliste Roma e Inter sui campi, un minuto di silenzio per ricordare Mazzola. Le scelte di Gasperini e Chivone, i servizi di Jacopo Catarsi e Thomas Villa.
2: Per quanto mi riguarda tutte quelle che sono entusiasmo, insomma voglia di fare, sono tutte energie positive che vanno raccolte.
3: Difficile tenere a bada l'entusiasmo di una piazza affamata di sogni, ma la Roma di Gasperini ha sicuramente validi argomenti per giustificare le aspettative del tifo giallorosso. Miglior difesa del campionato ed un attacco che ha segnato soltanto un gol in meno rispetto a quello dell'Inter. Gasperini chiede tempo per misurare le reali ambizioni della sua squadra e sottolinea il gap nei confronti dei campioni d'Italia.
2: Bisogna anche avere la serenità di riconoscere insomma queste situazioni che sono oggettive. Più che guardare gli altri, continuare a guardare noi stessi. Io credo che personalmente sono soddisfatto di quello che stiamo facendo.
3: Tutti a disposizione per il big match, ci saranno quindi anche con Coney e Wensley. Gasperini ha preparato il piano tattico per bloccare gli uomini più importanti di Chivu e provare anche a spezzare il digiuno personale di risultati positivi contro i nerazzurri. Poco da aggiungere invece sull'aspetto psicologico di un match così importante.
2: Mentalmente sono partite, si preparano da sole, noi dobbiamo avere la lucidità, la serenità di guardare al campo e di vedere quello che dobbiamo fare, quello che possiamo fare per contrastare questa squadra.
4: Primo vero crocevia scudetto per l'Inter. Nella splendida cornice dello Stadio Olimpico, nel tardo pomeriggio, i nerazzurri affronteranno la più attrezzata sfidante al titolo, la Roma dell'ex Giampiero Gasperini. Un match che presenta grandi insidie per i milanesi, primi in graduatoria a punteggio pieno a pari merito con i giallorossi, ma reduci da alcune prestazioni poco convincenti in fase difensiva. Nelle ultime tre partite giocate, i nerazzurri, straripanti in fase di possesso palla, hanno però subito 6 reti, andando sotto per 2-0 contro Napoli, Real Madrid e Udinese a causa di distrazioni fatali. Privo di Stones, a Roma Chivu pare intenzionato a preferire ancora Martinez a provvedel tra i pali, con Akanji, Bissek e Bastoni difensori centrali. A centrocampo, senza Çalhanoğlu, il regista sarà Zielinski, con Barella e Jones interni e con Giuffe e Di Marco sulle fasce. In attacco spazio alla Tula. Lautaro Martinez e Thuram proveranno a superare la difesa giallorossa, ma l'attenzione sarà tutta sulla retroguardia dell'Inter. Per uscire indenni dall'Olimpico, i milanesi non potranno concedersi i blackout visti nelle ultime settimane, anche se Chivu, dopo l'Udinese, non sembrava preoccupato.
5: Dei gol presi nelle ultime 3 partite, 6 sono errori individuali, quindi quello si corregge. Quello a livello di attenzione, a livello di responsabilità, si deve correggere, si deve far meglio, soprattutto perché a noi piace attaccare e portiamo tanti uomini in avanti, qualche rischio ce lo prendiamo.
1: È tutto per questa edizione, ora la pubblicità, poi la sfida della cura, speciale dedicato ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia, curato da Gerardo D'Amico.
6: Pubblicità.
7: Caro carburante e incentivi auto. È caos. In Europa ognuno va per la sua strada.
8: Annunciamos el ambicioso plan de ayudas del gobierno.
9: Miliard d'euro.
10: Für Hybridfahrzeuge.
7: E in Italia?
8: Ok, ci pensiamo noi.
11: Con il decreto BYD ti diamo fino a 11.600 euro di incentivi per cambiare la tua vecchia auto e ridurre anche i consumi. Gamma BYD super ibrida di EMAI. È l'ora dell'autonomia.
6: Pubblicità.
12: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni, con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Il mio stile? La mia scelta.
1: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia, movement that inspires.
3: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
4: Sex symbol?
3: No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
5: Totalmente naturale. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Fai e Total, tutto un altro yogurt.
6: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere. Da 279 euro al mese e 2 tagliandi omaggio.
7: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e 2 tagliandi in omaggio.

Professor Rappuoli, che cosa si prova, ma anche che responsabilità, è ad essere definito sulla stampa internazionale lifesaver, quello che salva le vite?

0: Beh, è una cosa che è un po' legata al mestiere che faccio, che ovviamente è un mestiere che piace molto anche per questo. E essenzialmente per una vita io ho studiato vaccini e ho avuto la fortuna e il piacere di vedere delle malattie che prima, in alcuni casi, uccidevano dei bambini in 24 ore e che sono scomparse. Perché abbiamo sviluppato con la mia squadra, eccetera, abbiamo sviluppato dei vaccini che hanno salvato queste vite e le malattie sono scomparse.
1: E questa è la maledizione dei vaccini, professore, perché sembra che le malattie sono scomparse, perché se poi non ci si vaccina, come abbiamo visto, no, in Italia 600 casi di morbillo dall'inizio dell'anno, le malattie tornano.
0: Le malattie, l'unica che abbiamo completamente eliminato è il vaiolo. Che non è uno scherzo perché ci sono 300 milioni di persone, non c'è guerra al mondo che abbia mai fatto una cosa del genere e questa era una sola di quelle. Tutte le altre sono malattie che abbiamo di fatto eliminato, ma il momento in cui non vacciniamo
1: Calano
0: più
1: le
0: ritornano.
1: vaccinazioni.
0: E il morbillo è quello più, che si diffonde di più, quindi c'è bisogno della vaccinazione nel più del 92-93% delle persone, se si cala sotto ritorna
1: Siamo all'86% ed è ritornato. Professore, il morbillo provoca, tra le altre cose, la polmonite morbillosa, l'encefalite e altri disastri anche a lunghissima scadenza. Quindi quelli che dicono sì, vabbè, ma è una malattia dei bambini.
0: No, il morbillo negli ultimi 10-15 anni abbiamo scoperto che ha un effetto profondo sul nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è quello che ci deve proteggere. E questo lo indebolisce, rende gli individui, spesso i bambini, molto più suscettibili anche ad altre malattie.
1: Professore, lei prima ricordava quante centinaia di milioni di morti e di devastazioni, visi sfigurati e quant'altro ha fatto il vaiolo. Nell'Ottocento alcune riviste inglesi mostravano persone con la coda, no? Se lo
0: Sì,
1: ricorda, con la coda
0: la
1: delle mucche,
0: esatto.
1: perché fu chiamato vaccino proprio perché derivato da.
0: Sì, fu chiamato vaccino perché essenzialmente Jenner aveva preso le pustole dalle vacche e con quelle
1: Aveva fatto il suo
0: il suo
1: vaccino
0: vaccino.
1: e c'erano gli antivaccinisti già allora. Professore, guardando ad oggi, a quasi 2 secoli di distanza, quando i vaccini a RNA messaggero soprattutto hanno salvato l'umanità da una catastrofe che era quella che poteva essere SARS-CoV-2, il Covid-19, che effetto le fa oggi a vedere il suo grande amico collaboratore Anthony Fauci negli Stati Uniti, a cui tutto il mondo deve dire grazie per quello che ha fatto, invece messo sotto accusa dall'amministrazione Trump, dileggiato, minacciato di arresto addirittura. E qui in Italia le mascherine che diventano museruole, i vaccini igienici che erano sperimentali perché mai ce li avete dati e quant'altro. Che sensazione ha?
0: Beh, da una parte un po' di tristezza, soprattutto per Fauci, io lo conosco da 40 anni, quello che ha fatto per l'HIV, per esempio, lui era un medico che curava pazienti con HIV nei primi anni 80, i primissimi pazienti. Per me è sempre stato un eroe. Un eroe di cui sono orgoglioso perché ha di origine italiana. E siamo ancora amici e vedere un eroe che ha salvato, a cui il mondo deve essere grato, trattato così è una tristezza enorme.

0: Lei si è laureato in biologia qui all'Università di Siena, dove poi ha fatto anche il dottorato, e però durante il suo corso di laurea lei fece un salto dalla Washington University di St. Louis, dove rimase molto impressionato. Da che cosa?
1: Prima sono andato a fare il cameriere in Inghilterra per almeno imparare l'ABC. Dopodiché avevo un professore, si chiamava Enzo Tiezzi, con cui facevo la tesi, e aveva dei contatti negli Stati Uniti, e lì ho visto un sacco di cose, come si lavorava, strumenti che noi sarebbero arrivati 10-15 anni dopo, perché lì avevano un po' il beta test degli strumenti del futuro. E ho fatto esperimenti di persona in laboratorio con tecnologie che in Italia sarebbero arrivate dopo, quindi è stato veramente aprire un mondo, oltre a impararsi un po' di inglese. E l'altra cosa, ho scoperto che i professori che da noi erano professori cui davi del lei, rispettavi, eccetera, là erano persone che davi del tu e con cui lavoravi tranquillamente e che erano molto vicini a te come personaggio, come
0: Non
1: cosa.
0: c'era la gerarchia baronale che purtroppo ancora oggi. Uno degli incontri che veramente è stato fondamentale nella sua vita, quello che lei ha definito il mio mentore, ovvero Emil Goslich, che lei ha incontrato.
1: Goslich aveva appena ricevuto il Lasker, che è uno dei.
0: Ebbè, uno dei più prestigiosi dopo il Nobel.
1: Esatto, e in genere precorre il
0: Esatto,
1: Nobel
0: esatto.
1: negli Stati Uniti. E quindi era un personaggio famosissimo, aveva fatto la prima generazione dei vaccini per il meningococco, mi ha accolto, mi ha messo lì, eccetera, e poi dedicava 2 o 3 ore, 2 o 3 volte alla settimana, a rispondere alle mie domande. Perché probabilmente aveva capito che gli facevo delle domande interessanti, eccetera, e si dedicava a farmi crescere. Era una persona, dal punto di vista di persone che ho conosciuto, non solo io, ma tutti lo definivano uno dei più brillanti personaggi e più intelligenti che uno abbia mai incontrato.
0: Però è stato il professor Rino Rappuoli a risolvere l'enigma della vaccinologia, cioè mettere a punto il vaccino contro il meningococco B. Perché per decenni i suoi colleghi hanno inseguito questo traguardo? Ma che cosa c'ha il meningococco B di così sfuggente?
1: Il meningococco B era una cosa che nessuno riusciva a fare. C'ha la capacità di cambiare le sue cose che stanno in superficie, che sono i target del nostro sistema immune, in una velocità enorme. Una volta ci siamo messi giù a calcolare, adesso che sappiamo il genoma, quante possibilità c'ha, abbiamo trovato qualcosa tipo, questo in teoria può avere 10 alla 60esima.
0: Ovvero quasi
1: Infinito,
0: infinito,
1: cioè al di
0: quasi
1: là dell'infinito,
0: infinito.
1: quasi infinito.
0: Non si
1: Volevo.
0: riusciva a trovare la chiave per entrare in una serratura del batterio
1: Esatto.
0: e disattivarlo, e lei si è
1: Cioè.
0: inventato la reverse vaccinology. Che cos'è, professore?
1: Per 2 secoli, da Jenner al 1980, noi i vaccini li abbiamo fatti crescendo virus e attenuandoli, oppure uccidendoli e iniettandoli, o batteri lo stesso. Quindi bisognava isolare l'agente patogeno, il microbo che causava la malattia, attenuarlo o ucciderlo. Quindi per 2 secoli si facevano i vaccini così. E
0: E hanno funzionato
1: hanno funzionato
0: naturalmente.
1: tantissimo. Molti dei vaccini che usiamo oggi sono
0: Sono
1: ancora
0: ancora
1: fatti
0: così.
1: così. Solo che quella tecnologia poi non poteva risolvere il meningococco B. E come non può risolvere tante altre cose che abbiamo oggi, non poteva risolvere il virus respiratorio sinusiziale. E a quel punto ho capito che ci voleva un qualcosa di rivoluzionario, una nuova
0: L'era
1: tecnologia.
0: genomica della vaccinologia. Lei questo ha inaugurato, ovvero trovare il vaccino non partendo dal patogeno, ma dal suo
1: Dal
0: genoma.
1: suo genoma. Stavo aspettando una tecnologia nuova finché è
0: Finché è
1: arrivata,
0: arrivato l'altro incontro importante della sua
1: esatto,
0: vita, Craig
1: Craig
0: Venter.
1: Venter, Il quale
0: è stato il primo a mappare il genoma umano, e quindi lei è andato da Craig Venter, ha attraversato questo lunghissimo corridoio pieno di...
1: di quadri, con articoli di giornale, fotografie.
0: Era un po' vanitoso,
1: sì, prima, diciamo così. Prima, perché io non l'avevo mai visto, quindi mentre sono andato nel suo ufficio ho capito che personaggio avrei trovato nell'ufficio.
0: Esatto. E gli ha detto: senti, a me serve mappare questo batterio. E lui che ha detto?
1: E lui mi ha detto che non gli interessava.
0: Ecco.
1: Se, no, guarda, io l'ho già fatto uno, so come si fa a fare 2 milioni di basi, adesso devo fare la drosofila perché c'ha 100 milioni di basi. E quello, faccio un altro salto di cose, di tecnologia, dopodiché da lì posso fare quello umano che sono 3,3 miliardi. E io gli ho spiegato, guarda, c'è una malattia che si chiama meningite, causata da un batterio che si chiama meningococco B, che essenzialmente uccide i bambini, neonati, adolescenti che il giorno giocano a pallone, sono sanissimi, arrivano a casa, hanno un balzo di testa, la mattina dopo possono essere morti perché sono infettati con questo batterio. Un quarto d'ora dopo si era convinto e quindi ci siamo alleati e abbiamo cominciato a lavorare insieme.
0: E da lì è nato questo vaccino veramente rivoluzionario. Professore, poi l'altra rivoluzione che lei ha introdotto nella vaccinologia si chiama MF59, che lei ha definito il Viagra del sistema immunitario, perché?
1: Gli adiuvanti non l'ho inventato io, il primo è stato i sali di alluminio nel 1924, dopodiché nel secolo scorso c'erano stati tanti adiuvanti che erano stati provati anche nell'uomo, funzionavano ma erano tossici e quindi non erano mai stati registrati. Questo negli anni 50-60, dopodiché la gente aveva smesso di farli perché dice questi qua sono tossici, non li possiamo usare. E poi è arrivato il momento in cui invece c'è stata una nuova tecnologia in cui essenzialmente quegli adiuvanti che stavamo facendo era una miscela di un olio e di detergenti che tengono l'olio insieme all'acqua, tipo maionese più o meno.
0: E quella maionese però ha reso molto efficaci quei vaccini anche per soprattutto le persone anziane o immunocompromesse. L'altro vaccino che porta la firma del professor Rino Rappuoli, quello a cellulare contro la pertosse. Che particolarità ha quel vaccino? Che vuol dire acellulare?
1: La pertosse è un'altra di quelle malattie che nei bambini, soprattutto neonati, nei primi 6 mesi di vita, è devastante, può portare alla morte. C'era un vaccino che ha fatto con i metodi classici, quindi uccidendo il batterio, però questo vaccino era molto reattogenico, dava febbre, cose, e quindi la gente non lo voleva usare. E allora è venuto fuori l'idea negli anni 80, quando abbiamo cominciato a fare vaccini usando non i batteri interi, ma pezzi di batteri, proteine purificate dal batterio, di fare un vaccino che invece della cellula intera contenesse degli antigeni. E quindi è stato chiamato acellulare. Abbiamo deciso di ingegnerizzare il batterio che ci produsse lui una molecola già non tossica che potevamo purificare e usare come vaccino. E è stato la prima molecola, il primo farmaco mai approvato che è stato disegnato e prodotto da un batterio. E
0: l'abbiamo visto durante la pandemia, c'è stato un salto ulteriore. Il vaccino l'abbiamo fabbricato noi esseri umani iniettando le istruzioni alle cellule per produrre un pezzettino del coronavirus, la proteina Spike. Ora, questo meccanismo, che è stupendo visto con gli occhi di uno scienziato, con gli occhi del complottista del web è stato invece un disastro, una manipolazione genetica, insomma le sciocchezze più eclatanti che continuano a funzionare. Oggi in Italia praticamente quasi nessuno fa i richiami contro un coronavirus che continua a circolare e continua a fare morti. Noi non ne parliamo più, ma si muore ancora oggi in Italia di Covid.
1: Noi sicuramente noi scienziati non siamo dei buoni divulgatori e non educhiamo gli scienziati a comunicare, invece comunicare è importantissimo. I media, non, alcuni ci aiutano, ma molti no. Ma soprattutto, secondo me, c'è una cosa fondamentale, che noi essenzialmente non educhiamo i giovani, i bambini. Viviamo in un paese che ha una vita media di 84 anni. Questo paese, nel 1900, quando è nato mio nonno, aveva una vita media di 30 anni, 33. Perché viviamo 84 anni? 80% è perché abbiamo eliminato il vaiolo, abbiamo eliminato la peste, abbiamo eliminato il morbillo, la rosolia, la difterite, il tetano,
0: La
1: tutte
0: poliomielite, insomma.
1: queste cose qua. Nessuno sa che questo è dovuto alla vaccinazione. Alle elementari insegniamo i romani, le tecnologie, le dovremmo insegnare. Guarda che tu vivi, 80, la tua prospettiva di vita è 84 anni, forse quelli che nascono oggi anche di più.
0: Perché i tuoi genitori ti stanno facendo fare i vaccini, quindi la responsabilità enorme che si assumono quei genitori che sottraggono i figli a vaccini che sono efficaci e soprattutto sicuri, la responsabilità di accorciare la vita a quei bambini.
1: E purtroppo è così. L'altro effetto psicologico è che i vaccini
0: Si danno alle
1: alle
0: persone
1: persone
0: sane,
1: sane,
0: professore, questa è l'altra
1: e
0: storia.
1: quando si fa anche una puntura a una persona sana, la gente lo vede come un fatto invasivo. Quando invece uno è malato, gli puoi fare tutto quello che vuoi.
0: Qualunque cosa accettano tutto.
1: Esatto.
0: Ne cito solo qualcuno perché finirebbe la trasmissione ad elencare tutti i suoi titoli e le organizzazioni, però dell'Accademia dei Lincei dobbiamo dire, della National Academy of Sciences americana, della Royal Society inglese, dell'Accademia europea. Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la sanità. Ha avuto il prestigiosissimo premio Paul Ehrlich, l'Albert Sabin, il Maurice Hillerman Award, il Canada Gairdner Award e il Robert Koch Award. Che responsabilità si sente, professore?
1: Beh, la responsabilità più grossa che mi sento è quando è chiaro che io non ho fatto tutte le cose da solo, l'ho fatta perché ho avuto la fortuna di collaborare con persone in gamba, avere dei mentori, avere delle squadre di persone che lavoravano sui progetti e che hanno fatto poi di fatto il lavoro.

0: Biotecnopolo è l'ultima sfida che sto facendo, che è quella di creare un qualcosa che serva da prevenzione per eventuali malattie emergenti, pandemie, batteri resistenti agli antibiotici e così via. È un po' è un investimento che il governo italiano ha deciso di fare, soprattutto a causa dopo l'ultima pandemia, perché quello che si è capito è che noi
1: non eravamo preparati, molto semplicemente. Esatto. L'Italia in modo particolare, ma il resto del mondo non è preparato. Professore, lei quando tiene le conferenze fa vedere una diapositiva, la fa vedere sempre, quella del facciatone, che è la facciata del Duomo di Siena. Che cosa è successo a Siena nel 1348?
0: Siena a quel tempo era una delle città più ricche d'Europa, e avevano deciso di fare un monumento che rimanesse nella storia, di fare il Duomo più grande del mondo. Hanno cominciato a costruirlo e nel 1348 a un certo punto è arrivata la peste. In 3 mesi, da maggio a settembre, 2/3 della popolazione sono essenzialmente morti.
1: E quella facciata, la facciata è rimasta
0: è ancora incompiuta. Lì, è ancora lì.
1: Questo ci dovrebbe far ricordare che questi eventi, innanzitutto, non sono così rari come si pensa, no? Due, che quando arrivano e trovano l'umanità impreparata sono devastanti, decimano la popolazione. Ed allora qui a Siena lo Stato italiano ci ha messo 300 milioni di euro come investimento. Voi, professore, adesso siete su per giù una cinquantina di ricercatori, ma dovrete arrivare a 200 sì. Su per giù. Ricerca sui vaccini e sugli anticorpi monoclonali.
0: Queste sono le due cose che noi cercheremo di fare soprattutto, cioè i monoclonali sono una novità nel campo delle malattie infettive. Ormai i monoclonali vengono usati da più di 30 anni, tantissimo nell'infiammazione, ma sono stati usati pochissimo per le malattie infettive. Durante il Covid abbiamo capito che i monoclonali possono essere salvavita, possono
1: quindi
0: diventare
1: dei farmaci
0: che si possono sviluppare in tempi brevissimi.
1: Nell'attesa del vaccino.
0: Esatto.
1: Voi state anche mettendo su una rete di coordinamento di laboratori che possano sequenziare i vari patogeni e la sorveglianza microbiologica.
0: Certo, quello che nel nostro paese, ma anche nel mondo, quello che succede è che ci sono tanti posti dove si fa ricerca, tanti posti dove si fa clinica, tanti posti dove si fa epidemiologia, ma non c'è mai qualcuno che mette insieme tutte queste informazioni e dice: visto tutta questa informazione, la grande ricerca che riusciamo a fare, riusciamo a tradurla in un prodotto? Ora, per le cose dove c'è profitto da fare, queste cose le fanno le industrie, ma per preparare per una pandemia...
1: Per la sanità pubblica il pubblico che purtroppo mai ci pensa. Ed allora, professore, peraltro voi, sempre partendo dai vostri studi del Biotecnopolo, volete anche mettere su un'officina di vaccini che possa iniziare la produzione rapida qualora si presenti una nuova pandemia?
0: Esatto, noi non vogliamo essere un altro gruppo di ricerca, vogliamo essere quello che fa ricerca avanzata, eccetera, ma riesce a portare sull'uomo il primo farmaco. Noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi emergenza a poter portare il primo farmaco, il primo vaccino, il primo monoclonale prima possibile. E quindi questo è il nostro mestiere. Noi dobbiamo tradurre quello che viene pubblicato nelle pubblicazioni scientifiche in prodotti che devono essere salvavita.
1: Professore, lei comunque dice che una pandemia silenziosa la stiamo già vivendo ormai da tempo ed è quella della antibiotico resistenza. Qui in Italia noi abbiamo più di 12.000 morti all'anno per resistenza agli antibiotici. Ogni anno il Servizio Sanitario Nazionale spende tra 1,3 miliardi e 2,4 miliardi per tentare di curare le persone che non rispondono agli antibiotici.
0: Beh, questa è purtroppo una grande realtà e l'antibiotico resistenza è una cosa che, se vogliamo, abbiamo creato noi. E gli antibiotici sono una delle più grandi scoperte della medicina moderna, ma fin dal 1940, quando abbiamo scoperto il primo antibiotico, sapevamo che c'era, i batteri sarebbero diventati resistenti. E nel 1940, 50, 60 non è stato un grosso problema, perché essenzialmente avevamo tanti antibiotici nuovi e quindi bastava cambiare antibiotico. Quindi cambiavamo antibiotico e le cose funzionavano.
1: E adesso abbiamo finito, perché finito, professore, dagli anni 80 non esce una nuova classe di antibiotici.
0: Esatto. E quindi quello che dico io è che è stato un grossissimo errore usare solo antibiotici per i batteri, perché così abbiamo creato dei batteri sempre più resistenti, sempre di più. Alla fine quello che stiamo cercando di fare oggi, abbiamo capito che oltre agli antibiotici abbiamo bisogno di altre cose, tipo anticorpi monoclonali, tipo vaccini, tipo nuove tecnologie come CRISPR-Cas, fagi e così via, per colpire batteri con più di da più parti, le dobbiamo circondare con terapie multiple e solo così possiamo affrontare l'antibiotico resistenza.
1: Ma possiamo affrontare per certi aspetti anche con prescrizioni più mirate. Nei nostri ospedali è aumentato in un modo spropositato l'uso di antibiotici, peraltro a largo spettro, che sono quelli che poi...
0: Esatto, quando usiamo gli antibiotici a largo spettro, essenzialmente per uccidere
1: sterminiamo tutti gli altri,
0: però sono necessari per la nostra salute.
1: E però gli diamo anche le istruzioni a quelli che restano su come sopravvivere a quel farmaco.
0: Esatto, e quindi propaghiamo il problema. Alla fine stiamo creando dei mostri, ci sono alcuni di questi batteri che hanno preso plasmidi, materiale genetico, da tutti gli altri che li stanno intorno e ormai sono resistenti a tutti gli antibiotici che abbiamo. E quando arrivano questi, i medici è come se fossero tornati a 1900, non hanno più niente da fare. Essenzialmente con questi, con l'abuso, se vogliamo, gli antibiotici, siamo riusciti a eliminare un secolo e mezzo di progresso nella medicina.

Buonasera e bentrovati da Rai Mobilità. Siamo nella fase finale della stagione estiva che incrocia la ripresa delle attività quotidiane, ma ancora le ultime partenze verso le località di montagna, di mare e i valichi di confine. Possibili rallentamenti anche nei pressi dei poli commerciali e degli snodi autostradali urbani. Vediamo anche la situazione del traffico al momento con le immagini in diretta dalle autostrade. Il traffico è intenso qui in A14 all'altezza di Bologna Fiera e poi andiamo nella capitale, qui al momento si viaggia scorrevolmente, siamo sulla diramazione di Roma Sud. È proprio nella capitale, tra pochi minuti, fischio d'inizio per l'incontro di calcio di Serie A Roma-Inter presso lo Stadio Olimpico, disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante, possibili

rallentamenti di circolazione durante l'afflusso e il deflusso dei tifosi. Torniamo sulle strade, è stata una giornata di traffico intenso in A10, Genova 20 miglia, ancora troviamo lunghe code, code a tratti per 9 km, infatti tra Spotorno e Finale Ligure in direzione 20 miglia, viabilità condizionata dalla presenza di lavori e code a causa di un incidente in A1, tratto Roma-Napoli tra Anagni Fiuggi e Ferentino in direzione di Napoli. E chiudiamo in Sicilia, questa sera a Catania in Villa Bellini, il concerto di Gianni Morandi. La zona centrale della città subirà forti rallentamenti con chiusura al traffico delle vie limitrofe, traffico intenso al casello di Catania della 18, Messina-Catania. È tutto per il momento, ci fermiamo qui, da Sergio Lombardo a tutti voi l'augurio di una buona serata.

0: pubblicità.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai sul segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
0: Pubblicità.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi stanna.
5: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
6: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
7: Qui è Verisure, si identifichi subito.
6: E rileva il ladro prima che entri in casa.
8: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Cordoglio e commozione per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. Lunedì saranno celebrati i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Non siamo in guerra con l'Italia, dicono gli Houthi che hanno colpito un caccia italiano in Arabia Saudita. I ribelli filo-iraniani continuano a colpire Riyadh, esplosioni e fiamme all'aeroporto. Trump annuncia un accordo sulla Groenlandia, aumentata la presenza di militari statunitensi, conferma dalla premier danese. Intanto i media americani denunciano la guerra del tycoon alla stampa. Proseguono le indagini sull'accoltellamento di un insegnante a Roma. Secondo gli inquirenti, il giovane potrebbe essere stato istigato da qualcuno sui social. Ritrovate le sorelline di 8 e 12 anni, di cui il padre aveva denunciato la scomparsa a San Cataldo, in Sicilia. Gli inquirenti indagano sul contesto familiare. In campo all'Olimpico le due capolista Roma e Inter, anticipo di una delle sfide scudetto di questa stagione sui campi. Un minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Buonasera, bentornati al telegiornale di RaiNews 24. Dunque, avete sentito dai titoli la morte di Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter a 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, così il club dell'Inter ricorda in una lunga nota Sandro Mazzola. Vediamone un ritratto firmato da Paolo Maggioni.
1: Raccontava di ritrovarlo spesso nei sogni, suo papà Valentino, il capitano del grande Torino che solo il fato poteva vincere sulla collina di Superga e che in quei sogni dolcissimi giocavano ancora pallone insieme, la leggenda, e lui, il bimbo che da Alessandro divenne subito Sandrino, figlio di quell'Italia che usciva a mani nude dalle macerie della guerra e che pianse gli invincibili Granata come amici, come portatori di una ritrovata speranza. Non aveva ancora il leggendario baffo Mazzola quando Benito Lorenzi traghettò il suo giovane talento nella Milano Nerazzurra, l'Inter di Angelo Moratti, una seconda casa diventata grande anche grazie a due giovani del vivaio scelti dal mago Herrera, Giacinto Facchetti, il terzino che andava d'attacco, e lui, Mazzolino, secondo definizione di Nicolò Carosio, attaccante con l'otto sulla schiena, incursore dai piedi buoni, una sorta di falso nueve in un mondo di nueve verissimi. Al Prater di Vienna la prima Coppa dei Campioni e il suggello di una carriera, la doppietta a Real Madrid, certo, ma anche i complimenti del suo più grande idolo, Alfredo Di Stefano. In nerazzurro arriveranno un'altra Champions, due Coppe Intercontinentali e quattro scudetti in 17 anni. Moltissimi gol nei derby, animati dalla rivalità con Gianni Rivera, il Golden Boy rossonero, tanto vicini, tanto diversi. Mazzola, introverso e lontano dai riflettori, coltivava un'ironia gentile ma tagliente. In nazionale vinsero l'Europeo 68 e sfiorarono la Rimè nel 70, scatenando dualismo, la famosa staffetta, ma anche enorme rispetto. Insieme, Rivera e Mazzola fonderanno anche il sindacato dei calciatori. Inter e Toro, i grandi amori anche da dirigente. A Rai Sport raccontò con Marco Civoli l'ultima vittoria mondiale, sigillando la quarta Coppa del Mondo con un semplice bravissimi subito dopo il rigore decisivo di Grosso.
2: È finita! Bravi. È finita!
1: In una sola parola, l'essenza di un sogno volato via nella nuvola di uno dei suoi mille sigari.
0: E allora andiamo a Vedano all'Ambro, la cittadina dove Sandro Mazzola aveva deciso di vivere, per sentire con Sara Grattoggi il ricordo di chi lo ha conosciuto.
3: Sandro lo trovavamo per strada e scambiavamo notizie e commenti sul calcio. Io sono un accanito milanista, lui no, e tutte le volte mi diceva: sei un bravo sindaco ma non ti voglio bene perché tieni al Milan. E questa era la nostra battuta quotidiana. Non dico quotidiana, ma settimanale sicuramente.
4: Ma no, ma lui era grandissimo nella persona che era. Non era solo il calciatore. Sì. Lui è veramente, è sempre stato una grande persona. E io l'ho visto un po' di giorni fa, qualche giorno fa. Non stava, cioè, chiaramente era già verso la fine.
5: Interista, proprio grazie a lui che è stato un campione formidabile, sia come calciatore che come uomo. Io lo vedevamo in giro, chiamavo, cioè, campione come stai? Bene, cioè, facevamo le nostre chiacchierate, era una cosa favolosa, una persona squisita, una persona proprio veramente, un campione. Le racconto una cosa, io quando c'erano le figurine Panini, la sua figurina era rara. E allora l'ho trovato una volta e l'ho scambiato per 100 figurine.
6: Tutte le settimane lo incontravo qui in piazza, c'ho anche delle fotografie del selfie che facevamo assieme.
7: Sì, sì, era mio nonno. Ci ha insegnato tantissimo e ha dato tanto con la sua anima, sicuramente. una persona molto umile, con un cuore grande.
0: Adesso andiamo in Arabia Saudita, forti esplosioni nella notte a Riyadh dopo l'allerta aerea, la prima nella capitale dall'intensificarsi del combattimento nel vicino Yemen. E sull'attacco alla base aerea saudita di Taif, nel quale è stato colpito un jet italiano, gli Houthi dichiarano non siamo in guerra con l'Italia. Ma ci aggiorna dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
8: Alcuni depositi di carburante della Aramco vicino all'aeroporto di Riyadh sono bruciati per ore dopo un nuovo attacco degli Houthi su diverse città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo ha provocato per ore ritardi e cancellazioni di voli. Le altre città svegliate nella notte dalle sirene sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sono riusciti a bucare le difese aeree. Finora però le autorità saudite non commentano e non danno bilanci ufficiali né di danni né di possibili vittime. In Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el-Mandeb, tuttora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto alla ADN Cronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare l'escalation, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli.
0: Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, auspica che altri stati europei accolgano in fretta la richiesta dell'Italia di potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso, che al momento opera con due sole navi, una delle quali, la fregata italiana Bergamini, ieri ha cominciato a scortare i mercantili italiani. Sentiamo Ilario Pagnarelli.
9: Ci sarebbe l'insofferenza degli armatori italiani per l'immobilismo del comando strategico dell'operazione Aspides, che ha sede in Grecia, dietro la decisione del ministro della difesa italiano Crosetto di minacciare lo strappo con l'Europa, scortare i mercantili tricolori al di fuori del coordinamento comune. Da quando i ribelli yemeniti Houthi hanno intensificato gli attacchi nello stretto di Bab el-Mandeb, lamentano gli operatori, ci sono stati rallentamenti e blocchi di giorni, con richieste di assistenza evase in ritardo, mentre le navi francesi transitavano comunque, grazie alla presenza di fregate della Marina d'Oltralpe non collegate ad Aspides. Il post dell'alta rappresentante europea Kaya Kallas sul rilancio di Aspides ha sbloccato la situazione, ma resta aperta la questione dei mezzi e dei fondi. Al momento sotto l'egida di Aspides operano solo due fregate, una italiana e una greca. Roma è pronta a salire a 4 assetti navali, a patto che altri paesi europei condividano i costi. Di qui la richiesta a Bruxelles del ministro degli esteri Tajani di rafforzare la missione, chiedendo navi ad altri stati dell'Unione oppure finanziando uno sforzo maggiore del nostro paese.
0: E negli Stati Uniti le crisi internazionali, la Groenlandia, ma anche le questioni di politica interna animano in queste ore l'agenda di Donald Trump. Ne parliamo in diretta da New York con l'inviata Francesca Romana Elisei.
10: Dunque, intanto i giornalisti di CNN, Politico e MS Now confermano che questa mattina, come sempre, hanno cercato di entrare alla Casa Bianca per fare il loro lavoro, ma hanno trovato i loro tesserini smagnetizzati. E questa è la conseguenza della decisione annunciata ieri da Trump di mettere letteralmente al bando i giornalisti di queste testate che considera nemiche, perché dice producono soltanto fake news. Sono semplicemente testate i cui giornalisti fanno domande o si permettono di sollevare dei dubbi sull'operato del presidente. Presidente, intanto c'è la questione Groenlandia a tenere banco, perché appunto sempre Trump ha annunciato che c'è un accordo con il Regno di Danimarca per il controllo dell'isola. In base a questo accordo nessuno Stato che è considerato nemico degli Stati Uniti può fare investimenti specifici o avere basi militari in Groenlandia senza l'ok degli Stati Uniti. Verrà firmato la prossima settimana al Consiglio, all'Assemblea Nazionale dell'ONU. Per quanto riguarda invece la Russia, la Casa Bianca ha dato il via libera un nuovo pacchetto di sanzioni, è stato firmato proprio ieri dal presidente Trump, era stato già approvato dal Congresso, sanzioni che riguardano soprattutto i settori della difesa e dell'energia e che prevedono anche la possibilità di dazi al 100% per i principali acquirenti di petrolio e gas russi, Cina e India sono avvertite. È tutto.
0: Grazie Francesca. E ora in Medio Oriente, a Gaza continuano gli attacchi israeliani, continua a salire il bilancio delle vittime. Secondo Al Jazeera ci sarebbero almeno 6 vittime palestinesi, tra cui una bambina, uccisi oggi durante i raid in diverse zone della striscia di Gaza, nonostante, lo ricordiamo formalmente, viga il cessate il fuoco. Sentiamo il racconto dell'inviata Marina Lalovic.
11: Si continua a morire a Gaza. L'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro il campo profughi di Nuseirat, nel centro della striscia di Gaza. Nell'attacco una bambina di 10 anni è rimasta uccisa. In un raid dell'IDF sul campo profughi di Jabalia muore anche il figlio del direttore generale del Ministero della Salute di Hamas. Un altro attacco contro un veicolo nel quartiere Sheikh Radwan a Gaza City uccide un altro uomo palestinese. Si continua a morire, malgrado il cessate il fuoco stipulato quasi un anno fa, che continua a reggere solo sulla carta. Sono più di 1.300 i palestinesi uccisi nell'ultimo anno, più di 4.000 i feriti. È una tregua fragile, quella dell'enclave, dove oggi inizia anche il nuovo anno scolastico. Circa 500.000 farà ritorno in edifici danneggiati dai bombardamenti negli ultimi anni di guerra, a pochi giorni dal crollo di un altro palazzo di Gaza City, che ha visto morire 21 persone, per lo più i bambini.

0: E in Ucraina centinaia di droni russi sorvolano e minacciano decine di località, sono almeno 4 i morti negli attacchi notturni, 11 nelle ultime 24 ore. Il Dipartimento di Stato americano intanto approva la vendita a Kiev di sistemi di difesa aerea per 2 miliardi e 700 milioni di dollari. Il servizio di Andrea Vaccarella.
1: Odessa, centro città. Un drone colpisce un edificio amministrativo di 11 piani, provocando un incendio su più livelli. Poi arriva un secondo attacco, mentre i soccorritori erano già al lavoro. Double tap, si dice in gergo militare, doppio attacco, per massimizzare il numero delle vittime. Oltre una decina i feriti, tra cui 2 vigili del fuoco. Tra il primo e il secondo drone è trascorsa mezz'ora, quando i soccorritori erano già sul posto, spiega Marina Averina, portavoce del servizio di emergenza statale della regione di Odessa, secondo cui la Russia sta deliberatamente cercando di uccidere i soccorritori. A Kiev alcune persone sono rimaste ferite dai frammenti di un drone nel distretto di Bucha. Danneggiati anche i magazzini e un deposito dove è scoppiato un incendio. Gli attacchi russi provocano morti e feriti nelle regioni di Kharkiv e Sumy. Qui una bomba aerea guidata ha colpito un palazzo residenziale. Tra le macerie i soccorritori sono riusciti a estrarre 4 persone ancora vive, tra cui un bambino di 7 anni, portato poi in ambulanza. Intanto, sul fronte diplomatico, Zelensky ringrazia Trump per la firma della legge che rende la deportazione forzata dei bambini ucraini una base per nuove sanzioni, mentre al momento non è previsto nessun bilaterale tra i due a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
0: E per aumentare la pressione economica su Mosca e spingerla a un accordo di pace, lo abbiamo sentito, ce l'ha detto l'inviata da New York, dagli Stati Uniti arrivano nuove sanzioni contro la Russia e intanto nella federazione oggi si vota per il secondo giorno per il rinnovo della Duma. Ma sentiamo la Liana Mistretta.
2: Dopo la firma da parte di Trump del nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, a intervenire subito l'ex presidente Medvedev, che dice Washington conosce solo il linguaggio della deterrenza militare, mentre invece nei giorni scorsi il portavoce del Cremlino Peskov aveva detto che queste sanzioni avrebbero ostacolato il processo di pace. Intanto ieri sera Putin, in una riunione del Consiglio militare, è tornato a parlare di scontro con l'Occidente, ha detto di escludere di voler attaccare l'Europa e ha detto neanche i cittadini europei vogliono uno scontro con la Russia, da quello che vediamo nelle elezioni. Però, di fronte a quelle che lui definisce le minacce crescenti della NATO, dice che la priorità di Mosca è il rafforzamento della triade nucleare. In questo scenario si vota per il secondo giorno delle elezioni parlamentari, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. L'affluenza a metà giornata è del 31,09%, risultato scontato sarà la vittoria del partito Russia Unita, che fa capo a Putin, anche perché le opposizioni sono state praticamente eliminate. C'è il giallo che ruota attorno alla candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova, che è sparita per 2 giorni dopo essersi espressa a favore della pace, è riapparsa con un video nel quale dice di stare bene, ma secondo i suoi collaboratori sarebbe trattenuta dalla polizia e il video girato sotto costrizione. Linea a voi.
0: In Europa molti gli allarmi al centro del confronto all'Ecofin di Dublino, dal rischio che l'intelligenza artificiale danneggi il 60% dei lavoratori europei al caro energia, tra bassi livelli di stoccaggio del gas e necessità di tassare gli extra profitti. Intanto sulle risorse per lo stop al bollo auto in Italia, il vicepresidente Dombrovskis apre al ministro Giorgetti. Sentiamo l'inviato Donato Bendicenti.
3: Sì, nella conferenza stampa finale a Dombrovskis è stato esplicitamente chiesto cosa pensasse dell'affermazione fatta ieri da Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia italiana, secondo la quale almeno in parte l'esenzione del bollo per alcuni veicoli può essere finanziata con i risparmi del PNRR. La risposta di Dombrovskis: c'è un certo margine in termini di gestione della liquidità nell'uso dei fondi del PNRR, non è uno strumento basato sui costi, spiega, ma sui risultati. Dunque ai paesi vengono affidate le riforme, quando le riforme vengono effettivamente evase, i risultati raggiunti, il flusso dei pagamenti può non essere perfettamente allineato con il flusso, del flusso dei costi o della spesa dello Stato membro. E poi dicevi l'allarme lanciato dall'OCSE per quanto riguarda le riserve appunto di gas nell'Unione Europea, e dunque c'è un allarme dovuto al fatto che la media quinquennale è dell'88%, adesso invece si è a un circa 67-68%. Tutto questo ovviamente si inquadra anche nel discorso sugli extra profitti. La Polonia ha detto che non aspetterà la decisione dell'Unione Europea e imporrà la tassa a quelle imprese o a quelle agenzie petrolifere che in questo momento si stanno arricchendo molto e stanno appunto facendo extra profitti a causa della guerra in Medio Oriente. Infine il tema dell'intelligenza artificiale, sì, ha detto Dombrovskis, non possiamo perdere questa sfida perché oramai il 60% delle persone che svolgono lavori particolarmente esposti dal punto di vista appunto lavori avanzati sono esposti al fatto appunto dell'intervento dell'intelligenza artificiale. Linea a te.
0: Veniamo alla politica italiana, con l'attenzione del governo alle tensioni internazionali e le opposizioni che chiedono a Crosetto di riferire in Parlamento, e poi ancora polemiche sul bollo, mentre nel centro-sinistra si ragiona di programmi. Facciamo il punto con Antonio Sciotto.
4: Le opposizioni ribadiscono la richiesta al governo di riferire in aula sull'attacco alle fregate italiane in Arabia Saudita. Intanto dalla maggioranza Fratelli d'Italia rivendica il taglio del bollo per il 2027, una misura che va estesa, insiste Salvini, che oggi è atteso a Pontida, la prima senza Bossi e la più difficile per le contestazioni di chi chiede un partito più concentrato sul nord. Cancellate alcune scritte di protesta sui muri, ma resta il rischio di fischi dal pratone. Quanto al campo largo, sono ancora tanti i nodi da sciogliere per un programma comune. Tra i più spinosi, quello dell'invio delle armi in Ucraina, che vede ancora distanti 5 Stelle e AVS da un lato e PD dall'altro. La segretaria Dem Schlein preferisce non polemizzare con gli alleati e ribadisce la richiesta al governo di un accordo contro il caro energia. È tutto a te.
0: E a Milano è in corso la 2 giorni dei 5 Stelle per definire il programma da proporre al campo largo. In vista delle elezioni ci colleghiamo allora in diretta con Francesco Perugini.
5: Sul palco si parla di clima, si è concluso da circa mezz'ora l'intervento del presidente Giuseppe Conte, che ha richiardato il programma, il percorso che ha portato a questo evento, 17.000 persone coinvolte, il 44% non iscritti al Movimento 5 Stelle, che hanno elaborato un programma che, ha detto il presidente Conte, fa emergere un mandato chiaro: no al riarmo, no all'economia di guerra, un percorso che vada verso un'economia diversa, e questo spiega il perché questo appuntamento è stato organizzato a Milano, capitale economica del paese, e che deve spingere anche a rappresentare l'Italia come capofila di un percorso diverso dalla scommessa militare. Ecco, questa è stata la definizione utilizzata da Conte, affinché l'Italia possa diventare capofila invece. Saremo contagiosi, ha detto, di un'alternativa negoziale. L'evento durerà fino a domani, come fino a domani si potrà votare sul sito dei 5 Stelle per gli iscritti sui 20 punti programmatici elaborati. Linea a voi.
0: Grazie Francesco. Adesso passiamo alla cronaca. Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata anche sui social, e la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsiglio, di 66 anni, avvenuto nell'istituto Giovanni Verga di Centocelle. Verifiche adesso sul cellulare del tredicenne, che potrebbe essere stato istigato da gruppi suprematisti. Ce ne parla Stefano Corradino.
6: Entra a scuola, si dirige in bagno, indossa un elmetto con il telefono appiccicato per riprendere la scena e un paio di occhiali protettivi. Un look da comando, come quelli delle stragi nelle scuole americane. Ha pianificato tutto nei dettagli lo studente di terza media della scuola di Centocelle a Roma, che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsiglio. Il movente? Due debiti scolastici, due insufficienze nelle sue materie. Ha agito da solo? Si domandano gli inquirenti. Una delle piste investigative è che potrebbe essere stato istigato e arruolato da gruppi suprematisti. I carabinieri hanno sequestrato il suo cellulare anche per identificare le persone che hanno assistito in video all'agguato, perché il tredicenne, dopo aver dato l'annuncio dell'imminente aggressione 5 ore prima su TikTok, la mattina aveva avviato una diretta su Telegram destinata a 5 soli spettatori per rivelare loro cosa si apprestava a fare. Il ragazzo è tuttora ricoverato sotto shock in ospedale. La professoressa è stata dimessa e lo perdona.
7: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
6: La donna è viva grazie all'intervento provvidenziale di un altro tredicenne che l'ha salvata.

0: scomparsa delle due sorelline. A soli 41 anni sta aiutando a scrivere una nuova pagina nella storia della ricerca. Si chiama Sandra Misale ed è in prima linea nella creazione di un farmaco che raddoppia le possibilità di sopravvivenza dei malati di cancro al pancreas. Premiata oggi a Montalcino, l'ha intervistata Erika Tuccino. Sentiamo.
1: Gli occhi sono tutti puntati su di lei e su ciò che rappresenta. Alla scienziata Sandra Misale, 41 anni, orgoglio italiano all'estero, va il premio internazionale Casato Prime Donne di questa edizione.
2: Io mi occupo di una classe di farmaci completamente nuova con i miei ragazzi, con i miei collaboratori, che è veramente una rivoluzione grandissima.
1: Con il suo impegno ha reso possibile ciò che era impensabile fino a pochi anni fa. Raddoppiare l'aspettativa di vita dei malati di tumori al pancreas.
2: Sono negli ultimi anni aperte delle strade nuove che sembravano impossibili e quindi adesso tocca a noi di nuovo capire come sfruttare al meglio queste nuove terapie, questa nuova conoscenza.
1: Nata in Calabria, ha lavorato nei maggiori centri di ricerca mondiale sul cancro, tra cui Boston e New York. Ora, alla Johns Hopkins University di Baltimora, guida un team di scienziati e ha un laboratorio a suo nome. Alle nuove generazioni dice:
2: pensate a quello che vi piace fare, non solo a quanto in fretta arrivate al risultato, ma anche quanto vi divertite a lavorare per arrivare al risultato.
0: Papa Leone ha accolto in Vaticano gli atleti, i coach e i dirigenti di Special Olympics, un'organizzazione che promuove lo sport per i disabili, fondata nel 1968 da Eunice Kennedy, la sorella di John Fitzgerald Kennedy. Grazie per la vostra contagiosa allegria, ha detto il pontefice, mostrate al mondo che solo la condivisione porta alla pace. Sentiamo Sara Nesci.
3: Il nostro mondo ha tanto bisogno di persone che, come voi, ricordino a tutti quali sono i valori veri della vita, di uomini e donne che mostrino con l'esempio come la via della condivisione e dell'amore sia l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace.
4: Questo è il saluto di Papa Leone ai circa 150 atleti di Special Olympics, l'organizzazione che promuove lo sport per le persone con disabilità fisiche e intellettive. Gli stessi che hanno partecipato lo scorso anno ai World Winter Games di Torino 2025. Lo sport, dice il Papa, è un linguaggio universale che supera le differenze sociali, culturali, religiose e fisiche e riesce a unire le persone nel gioco, nella vittoria, così come nella sconfitta.
3: Anch'io amo molto lo sport e sono convinto del suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili e autentici.
4: E di tali valori siate testimoni col vostro vissuto, dice il pontefice, parlando da sportivo aggiunge: fare sport vuol dire impegnarsi seriamente con fatica, per poi mettere in comune i frutti della propria perseveranza con lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra e coraggio. Voi fate tutto questo, mostrandone la bellezza a chi viene alle gare, a chi vi conosce e a chi vi incontra.
0: E ora il calcio con la quinta giornata di Serie A. Negli anticipi di oggi, vittoria del Cagliari sull'Udinese per 1-0 e pareggio tra Bologna e Torino che hanno chiuso sull'1-1. In corso adesso all'Olimpico la sfida tra Roma e Inter, con le due squadre arrivate a questa partita a punteggio pieno. Prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola e le squadre sono in campo con il lutto al braccio. Il risultato al momento è sull'1-0 per la Roma, quando siamo intorno alla metà del primo tempo. E in chiusura la musica, Shakira ha inaugurato ieri a Madrid una serie di concerti, 25 i brani dal celebre Waka Waka, recente La Fuerte, davanti a 50.000 persone. È il suo primo ritorno ai palchi spagnoli dopo molti anni. Allora sentiamo con Alessandra Sacchetta e poi dopo una breve pausa tornano le inchieste di Spotlight con una puntata sulle conseguenze del cambiamento climatico nel sud del mondo.
5: È tornata su un palcoscenico spagnolo dopo anni e ci resterà a lungo. Shakira infatti terrà a Madrid 10 concerti. "25 canzoni a sera che attraversano tutta la sua carriera, 3 cambi d'abito.

e proiezioni di acqua e fuoco sullo schermo. Shakira ha mostrato non solo la sua energia inesauribile, ma anche l'affetto verso i 50.000 che sono arrivati per assistere al suo spettacolo. Ha parlato molto con il suo pubblico di argomenti personali, uno per tutti. Gli anni più importanti della mia vita li ho vissuti qui, in Spagna. Qui sono diventata madre. Mi avete vista arrivare, cadere, rialzarmi e tornare. Grazie per aver camminato con me per oltre 30 anni.

In serata tempo stabile al settentrione con possibilità di qualche annuvolamento più consistente solo lungo le coste adriatiche, ma che non saranno responsabili di fenomeni. Anche sulle regioni centrali sarà una serata molto stellata, con pochissime nubi che apparterranno di più all'area adriatica, ma anche qui non saranno foriere di precipitazioni. Al sud peninsulare invece resta ancora della debole stabilità tra Basilicata e Puglia, in particolare in area ionica, dove saranno possibili ancora dei temporali. Sulle due isole maggiori, meglio il tempo sulla Sardegna, piove ancora, anche sotto forma di temporale, sulla Sicilia in particolare, lungo le coste più occidentali e sullo stretto di Messina. La giornata di domani si aprirà all'insegna del bel tempo al centro-nord, con nuvolosità un po' più variabile sulle regioni centrali, mentre al sud e sulle due isole maggiori ci saranno ancora piogge temporali che interesseranno buona parte della giornata. Domenica le temperature saranno in rialzo, in particolar modo sulle regioni meridionali.

0: Queste sono le piccole capanne. Capanne, la casa.
1: La casa dove vivevano.
0: Dove vivevano prima. Sì.
1: Questa vecchia prigione hanno trovato rifugio decine di sfollati, decine di famiglie di sfollati per l'alluvione, e sui muri della prigione i bambini disegnano delle case.
0: Quindi sta solo disegnando due case per la capacità della famiglia. Questa è una casa grande per ospitare diverse persone. E forse quella più piccola è per il padre e la madre. E poi i bambini. Questa grande accoglierà tutti i bambini.
1: Ma questo significa che le manca la sua casa?
0: Sì. Disegna perché le manca la sua casa.

0: Come ti chiami?
1: Nyagwande.
2: Nyagwande.
0: Nyagwande.

0: Questa terra è allagata dal 2020. Fino ad ora sono passati 6 o 7 anni. Sì, e l'acqua è qui. Come avete visto, è ancora lì. E le persone stanno morendo. La gente sta scappando. Alcuni sono andati a Juba, altri a Khartoum. Una volta era pieno di gente qui. C'erano molte persone. Che ora se ne sono andate a causa dell'alluvione. Perché, vedi, l'area è ancora piena d'acqua. Ricordo quel periodo. Quello che ricordo, sì, l'acqua veniva dal sud. Sì, da sud. Viene da Panjshir, da Panjshir fino a Mayandit, da Mayandit a Koch, poi a Gwit. Dopo Gwit è arrivata qui a Rubkona. Il 28 gennaio 2020 è arrivata qui. E nell'ottobre 2021 hanno costruito le dighe per fermare l'acqua. E fino ad ora sono qui. Sì, la gente tornerà. Torneranno quando ci sarà un luogo per coltivare. Quando questa inondazione si sarà asciugata, torneranno. Per ora, se non tornano, è perché sentono che l'alluvione è ancora qui, oggi. L'acqua è ancora qui. Quindi alcune persone si sentono perse e non tornano ancora. Quando sentiranno che l'alluvione si è asciugata, torneranno senza problemi. Costruiranno la loro casa e coltiveranno il loro orto.
1: Ti senti al sicuro adesso?
0: Beh, sì. In realtà, sì, siamo al sicuro. Perché hanno costruito questa diga e tengono l'acqua lontano. E la terra ci viene restituita. È una cosa buona. E lo apprezziamo davvero.
1: Posso chiederti dell'attacco di ieri sera?
0: Non sappiamo nulla, ma abbiamo sentito la bomba. Ma non li abbiamo visti. Non li abbiamo visti. Ieri sera, verso le 11, abbiamo sentito le esplosioni. Ma non abbiamo mai visto chi ha sparato. Abbiamo solo sentito le esplosioni.
1: La gente ha paura che la guerra ritorni.
0: No, non hanno paura. Quando arrivano, la gente semplicemente scappa, come ieri sera, quando abbiamo sentito le voci delle pistole.
2: Il Sud Sudan ha affrontato diverse sfide nel tempo, a partire dal periodo in cui il Sudan era un paese unito. Il Sud Sudan era stato marginalizzato e tutti gli indicatori fondamentali dello sviluppo umano erano meno che basilari. Poi, nel 2011, arrivò l'indipendenza. Tutti speravano che questo paese avrebbe trovato la sua strada. Ma ora il conflitto è tornato.

Il nuovo conflitto ha colpito ogni persona in questa società, che sia un bambino, una donna o un uomo. Ci sono diversi processi che vanno verso la pace. Ma si fanno 3 passi avanti, 2 indietro, anche ora, anche con l'accordo che stiamo cercando di sostenere. Questo, unito ai problemi di povertà e al cambiamento climatico, tutti gli aspetti dello sviluppo sono messi in discussione. Istruzione, salute, sicurezza alimentare, mezzi di sussistenza, infrastrutture. Le persone a malapena riescono a sopravvivere. Coloro che riescono a sopravvivere in questo luogo possono sopravvivere ovunque nel mondo, perché penso che le sfide che stanno affrontando siano senza precedenti in qualsiasi altra parte del mondo.

0: Questo campo è stato fondato nel 2013, dopo lo scoppio della guerra civile. Quindi c'era un argine già prima dell'alluvione. Lo scopo principale di quest'argine era inizialmente di proteggere il campo dal conflitto. Era una trincea, sostanzialmente. Alcuni ribelli giravano qui intorno. Quindi i ribelli potevano in ogni momento attaccare il campo. Era stato costruito principalmente per proteggere il campo dal rischio di attacchi.
1: Era la prima linea di difesa.
0: Era la prima linea di difesa dagli attacchi armati, prima dell'alluvione. L'alluvione è avvenuta nel 2020, ma già dal 2013 questo argine era lì. Dopo l'alluvione, l'altezza dell'argine è stata alzata per raggiungere il livello dell'alluvione. Prima non era così grande, ma l'argine c'era già. Thank you.

Tutto questo posto era terraferma ed era popolato da molte persone. Ma l'alluvione è arrivata ed ha sommerso tutti i villaggi. Quindi la gente ha dovuto trasferirsi nel campo per gli sfollati. Alcuni sono andati in città, mentre altri sono rimasti. Hanno ricostruito piccoli villaggi sulla terra emersa. Sono piccole isole e hanno creato lì la loro piccola comunità, ma sono completamente isolati dal resto del mondo.

0: È molto tempo che nessuno viene qui. Perché siete venuti? Siamo molto contenti che siate venuti a trovarci.
1: Quando siamo approdati qui, su quest'isola che prima era una collina, pensavamo che sarebbe stato temporaneo, ma sono passati 3 anni e ora sappiamo che non abbiamo alternative. Non possiamo andare da nessun'altra parte. Non c'è altra terra asciutta, c'è solo acqua. L'alluvione ci ha portato via i nostri campi coltivati, le nostre foreste. Quello che ci manca ora è solo il cibo.
2: La vita qui è dura. Abbiamo molti problemi, soprattutto nella sicurezza. Hanno ucciso alcune persone. Non sappiamo chi fossero. Era un gruppo armato. L'ultima volta sono arrivati per derubarci e hanno sparato. Abbiamo chiamato le autorità, ma non è venuto nessuno, neanche per prendere i cadaveri. Li abbiamo dovuti seppellire qui. Sono venuti di notte e quando sono arrivati hanno trovato sveglio solo un ragazzo che è scappato quando li ha visti. Ha iniziato a correre verso l'acqua, ma hanno sparato, ma non lo hanno colpito. Lui però non sapeva nuotare e per fuggire si è buttato in acqua ed è annegato. Abbiamo trovato il corpo dopo 2 giorni e abbiamo visto che non era stato colpito dai proiettili. È morto annegato.
1: Per mangiare prendiamo le ninfee dall'acqua. Le apriamo, le lasciamo asciugare. E poi prendiamo i semi e li facciamo bollire per poterli mangiare. Viviamo come rifugiati. E ormai ci siamo abituati a questa vita, a convivere con le inondazioni. Noi donne siamo spaventate. Non è facile vivere qui. Ma non abbiamo scelta. I nostri figli non sopravviverebbero comunque, anche se andassero al campo. Anche se sappiamo che il campo è in qualche modo sicuro. Se ci andassimo, non avremmo alcun cibo da mangiare, nessun mezzo per sopravvivere. Quindi dobbiamo abituarci a questa vita. Ai ladri che vengono armati durante la notte per prenderci quel poco che abbiamo. E il giorno dopo ci costringono a ricominciare da capo. Ma abbiamo paura per gli uomini soprattutto, perché quando questi banditi arrivano, torturano i nostri uomini e li uccidono.
2: Siamo completamente isolati dalla comunità. Siamo soli in questa piccola isola. Dobbiamo cavarcela da soli e sopravvivere come possiamo. Perché non ci fidiamo di nessuno, né dei ribelli, né del governo. Perché se collaboriamo con una delle parti che combattono oggi, domani potremmo essere uccisi per questo. Quindi è così difficile per noi affidarci a chiunque. Siamo soli, affrontiamo da soli i nostri problemi, perché ci fidiamo solo di noi stessi.
1: Quello che ci serve adesso sono le canoe per raccogliere la legna e andarla a vendere al campo.

Se parliamo dell'innalzamento dei livelli dell'acqua in Sud Sudan, ci sono tre ragioni che ne determinano la causa. Il primo è l'innalzamento dei livelli dell'acqua nel bacino superiore del lago Vittoria. Il primo allarme che abbiamo ricevuto dal governo ugandese era nel 2024. Ci hanno inviato una comunicazione ufficiale che avvisava della grande quantità d'acqua causata dalle forti precipitazioni nel lago Vittoria. Ci avvisavano che erano costretti a rilasciare l'acqua eccessiva. Questo eccesso d'acqua entra in Sud Sudan e trabocca dalle rive del fiume principale, il fiume Nilo, che nasce in Uganda come Nilo Bianco, fino a raggiungere Khartoum, dove si unisce al Nilo Blu. In Sud Sudan l'acqua ha seguito il corso del fiume e si è fermata soprattutto a ridosso delle montagne Nuba, allagando tutto il territorio. E questo è un problema molto serio. Un'altra delle cause è il grande tasso di deforestazione in Sud Sudan. Noi, come Dipartimento dell'Ambiente, crediamo che questa sia una delle cause principali delle inondazioni ricorrenti in Sud Sudan, seguite alle alluvioni che si verificano sempre più spesso. Il Sud Sudan prima aveva una vasta copertura vegetativa che costituiva una barriera per l'acqua e controllava le inondazioni. La quantità di vegetazione gioca un ruolo fondamentale nel controllo delle inondazioni. Ma negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2013, c'è un enorme tasso crescente di deforestazione in Sud Sudan. E questo ha reso il territorio molto vulnerabile alle inondazioni. Quando l'acqua arriva, ristagna su un terreno che diventa argilloso e quasi impermeabile, senza gli alberi a drenare, e allaga tutto. La terza ragione, a livello globale, è ben nota. Molti studi hanno attribuito un aumento di diversi modelli climatici. La temperatura e le precipitazioni causate dai cambiamenti climatici è un problema globale che colpisce la maggior parte del pianeta.

0: La diga su cui sto camminando è in fase di riabilitazione da parte dell'ECI RP Project, finanziato dalla Banca Mondiale e implementato dall'OIM per conto del governo del Sud Sudan. La diga è alta 2,5 metri e la larghezza è di 1,5 metri. Questa, come le altre dighe, vanno controllate regolarmente perché proteggono la popolazione e le strutture del campo di Bentiu, le case, gli uffici, le strade. La comunità è protetta da questa cintura di dighe che dureranno per più di 5 anni.
1: Il campo è protetto da circa 6 km di argine, che protegge la comunità sfollata dalle inondazioni. Le dighe sono state costruite molto tempo fa, quindi non sono abbastanza forti da resistere, a meno che non continuiamo a mantenerle e rinforzarle. Quindi, nel momento in cui c'è una pioggia intensa, se c'è un'onda forte, questa potrebbe spezzare la diga, esponendo le persone a nuovi allagamenti. Queste persone sono già sfollate perché le loro aree non sono sicure o perché sono sommerse sott'acqua. E immagina se la diga venga rotta e poi vengano di nuovo allagati. Li costringerebbe a spostarsi una seconda volta. Il Sud Sudan non contribuisce in nulla alle emissioni climatiche nel mondo, ma sono loro a pagare il prezzo più alto. Quindi chiederei davvero al mondo di guardare a Bentiu come una situazione unica, dove le persone sono costrette ad una dipendenza dagli aiuti umanitari e non possono essere davvero resilienti.
2: Se la diga, cosa succederebbe?
3: Assolutamente. Senza la diga si allaga tutto e tu morirai.

0: Sì, la fede della popolazione dà speranza di futuro, soprattutto di vita in comunità e quindi anche di riuscire a superare quelle difficoltà che sono evidenti. Sì, si parla che l'80% della popolazione vive da sfollata, in parte a causa del conflitto, il primo conflitto 2013 fino al 2018 e poi ultimamente dall'alluvione. La popolazione vive all'interno di questo campo, prima protezione dei civili, ora non più tanto come protezione dei civili, ma protetta da questa grande inondazione che ha colpito il territorio negli ultimi 5 anni. Nella straordinarietà del conflitto adesso è diventato ordinario vivere nella miseria in un campo dove non c'è lavoro e non c'è prospettiva di vita.
1: Mio marito è un militare, sta combattendo da qualche parte nella contea. Non possiedo un telefono e lo sento quando qualcuno mi fa chiamare. Vuole sapere come stanno i bambini, manda del cibo e qualche soldo quando riesce. Abbiamo perso tutto con l'alluvione. Avevamo una casa, animali. Potevamo pagare la retta della scuola dei bambini. Adesso non abbiamo più nulla. E siamo stati costretti a tornare in questo campo. Sono preoccupata perché siamo soli ad occuparci dei piccoli. Se gli succedesse qualcosa, sarebbe terribile, soprattutto per loro.
2: Cosa teme, l'acqua o la guerra?
1: La guerra. Quando c'è la guerra, ogni volta che sento che ci sono combattimenti, mi preoccupo per mio marito. È solo lui che si prende cura di noi. Nel caso gli succeda qualcosa, Dio non voglia, la vita sarà difficile per noi. Perché anche se è lontano, può chiamare un collega per farlo venire a vedere come stanno i nostri figli. Può aiutarli. Se siamo affamati, può mandarci qualcosa. Ma se non c'è lui, non lo farà nessuno. E anche l'acqua fa paura. Anche l'acqua fa paura. Ho paura della guerra e ho paura dell'acqua. Frequento quel gruppo di donne e mi sta aiutando. Perché quando sono sola penso molto. Quando vado al gruppo condividiamo le nostre idee e poi ridiamo tutti insieme. Parliamo tutti insieme e non penso più alle cose che penso quando sono sola.

0: Anche se le inondazioni sono elevate e sono destinate a restare, le persone possono cercare meccanismi di adattamento per affrontare la sfida delle inondazioni. Ma non credo che esista un meccanismo di difesa unico, legato alla guerra, che può toglierti la vita. L'aspetto più importante è risolvere il conflitto. Perché è questo che sbloccherebbe quel potenziale negli esseri umani per trovare modi di sopravvivere e affrontare i disastri naturali. Se parli con le persone delle diverse aree, tutto ciò che vogliono è la pace. Quanto vorrei che i leader potessero ascoltare la voce del popolo. Il popolo vuole la pace.
1: Il futuro. Se siamo al sicuro, il futuro sarà bello. E la gente starà bene.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda. Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
3: E allora?
4: C'è Prill!
2: Teglie da lavare, ma è ora di giocare?
3: E allora?
4: C'è Prill!
5: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
6: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
7: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi stanna. Chiama all'890-70-77.
8: Buonasera, bentrovati, eccoci a Sera 24.
9: Il regime risponde sempre con una repressione molto forte.
8: Quando è arrivata la notizia eravamo qua in diretta. Buonasera e benvenuto a Rai News 24.
10: Buonasera.
8: Vedo delle persone che corrono dietro di te.
11: Qui è tutto sempre così.
8: Perché è importante avere una fondazione Ennio Morricone? Ma la situazione è ancora, come avete potuto capire, parecchio in divenire.

0: Non siamo in guerra con l'Italia, dicono gli Houthi che hanno colpito un caccia italiano in Arabia Saudita. I ribelli filo iraniani continuano a colpire Riyadh, esplosioni e fiamme all'aeroporto. Trump annuncia l'accordo sulla Groenlandia, aumentata la presenza di militari USA, conferma dalla premier danese. Intanto i media americani denunciano la guerra del tycoon alla stampa. Proseguono le indagini sull'accoltellamento di un insegnante a Roma. Secondo gli inquirenti, il giovane potrebbe essere stato istigato da qualcuno sui social. Ritrovate le sorelline di 8 e 12 anni di cui il padre aveva denunciato la scomparsa a San Cataldo, in Sicilia. Gli inquirenti indagano sul contesto familiare. Cordoglio e commozione per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. Lunedì saranno celebrati i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Shakira torna sul palco a Madrid, 25 canzoni per 10 appuntamenti. Non solo musica travolgente, l'artista ha deciso infatti anche di raccontarsi ai suoi fan. Buonasera a tutti da Rai News. Dunque, in Arabia Saudita ancora forti esplosioni nella notte a Riyadh dopo l'allerta aerea, la prima nella capitale, dall'intensificarsi dei combattimenti nel vicino Yemen. Sull'attacco poi alla base aerea saudita di Taif, nel quale era stato colpito un jet italiano, gli Houthi dichiarano: non siamo in guerra con l'Italia. Ci aggiorna dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Alcuni depositi di carburante della Aramco, vicino all'aeroporto di Riyadh, sono bruciati per ore dopo un nuovo attacco degli Houthi su diverse città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo ha provocato per ore ritardi e cancellazioni di voli. Le altre città, svegliate nella notte dalle sirene, sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sono riusciti a bucare le difese aeree. Finora, però, le autorità saudite non commentano e non danno bilanci ufficiali né di danni né di possibili vittime. In Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el-Mandeb, tuttora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto all'ADN Kronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare l'escalation, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli.
0: E il ministro degli esteri Antonio Tajani auspica che altri stati europei accolgano in fretta la richiesta dell'Italia di potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso, che al momento opera con due sole navi. Ieri la fregata italiana Bergamini ha cominciato a scortare i mercantili italiani. Ilario Piagnarelli.
2: Ci sarebbe l'insofferenza degli armatori italiani per l'immobilismo del comando strategico dell'operazione Aspides, che ha sede in Grecia, dietro la decisione del ministro della difesa italiano Crosetto di minacciare lo strappo con l'Europa, scortare i mercantili tricolori al di fuori del coordinamento comune. Da quando i ribelli yemeniti Houthi hanno intensificato gli attacchi nello stretto di Bab el-Mandeb, lamentano gli operatori, ci sono stati rallentamenti e blocchi di giorni, con richieste di assistenza evase in ritardo, mentre le navi francesi transitavano comunque, grazie alla presenza di fregate della Marina d'Oltralpe non collegate ad Aspides. Il post dell'alta rappresentante europea Kaya Kallas sul rilancio di Aspides ha sbloccato la situazione, ma resta aperta la questione dei mezzi e dei fondi. Al momento sotto l'egida di Aspides operano solo due fregate, una italiana e una greca. Roma è pronta a salire a 4 assetti navali, a patto che altri paesi europei condividano i costi. Di qui la richiesta a Bruxelles del ministro degli esteri Tajani di rafforzare la missione, chiedendo navi ad altri stati dell'Unione oppure finanziando uno sforzo maggiore del nostro paese.
0: Le crisi internazionali, la Groenlandia e poi le questioni di politica interna animano in queste ore l'agenda di Donald Trump. Ne parliamo da New York con l'inviata Francesca Romana Elisei.
3: Dunque, intanto i giornalisti di CNN, Politico e MS Now confermano che questa mattina, come sempre, hanno cercato di entrare alla Casa Bianca per fare il loro lavoro, ma hanno trovato i loro tesserini smagnetizzati. E questa è la conseguenza della decisione annunciata ieri da Trump di mettere letteralmente al bando i giornalisti di queste testate che considera nemiche, perché dice producono soltanto fake news. Sono semplicemente testate i cui giornalisti fanno domande o si permettono di sollevare dei dubbi sull'operato del presidente. Presidente. Intanto c'è la questione Groenlandia a tenere banco, perché appunto sempre Trump ha annunciato che c'è un accordo con il Regno di Danimarca per il controllo dell'isola. In base a questo accordo nessuno Stato che è considerato nemico degli Stati Uniti può fare investimenti specifici o avere basi militari in Groenlandia senza l'ok degli Stati Uniti. Verrà firmato la prossima settimana al Consiglio, all'Assemblea Nazionale dell'ONU. Per quanto riguarda invece la Russia, la Casa Bianca ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni, è stato firmato proprio ieri dal presidente Trump, era stato già approvato dal Congresso, sanzioni che riguardano soprattutto i settori della difesa e dell'energia e che prevedono anche la possibilità di dazi al 100% per i principali acquirenti di petrolio e gas russi, Cina e India sono avvertite. È tutto.
0: L'irritazione del Cremlino per le nuove sanzioni americane, mentre il paese è al voto per le elezioni politiche, deve fare i conti anche con i raid dei droni ucraini. La corrispondente da Mosca, Caterina D'Oglio.
4: Sui cieli di Mosca una ventina i droni abbattuti, dice il sindaco Sabianin, mentre Panfilova, che è il capo della commissione elettorale, denuncia il sistema di voto elettronico remoto della capitale, cioè il voto online, quello che ha usato anche Putin, ha subito un violento attacco informatico per tutta la notte. Intanto le agenzie russe riportano i commenti positivi degli osservatori internazionali scelti direttamente dal Cremlino, che sostituiscono gli osservatori dell'OSCE, organizzazione che monitora le istituzioni democratiche. La Russia fa ancora parte formalmente dell'OSCE, ma i rapporti sono da anni freddissimi e la presenza di osservatori indipendenti non è benvenuta. Eliminate dalla contesa tutte le forze di opposizione, per ultimi i pacifisti di Yablako, mentre resta il mistero sulla sorte della candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova, scomparsa per 24 ore e riapparsa in un video messaggio. I suoi sostenitori temono sia trattenuta dalla polizia per aver postato sui social messaggi per la pace.
0: Ora l'Ucraina. Centinaia di droni russi sorvolano, minacciano decine di località. Sono almeno 4 i morti negli attacchi notturni, 11 nelle ultime 24 ore. Intanto il Dipartimento di Stato americano approva la vendita di sistemi di difesa aerea per 2,7 miliardi di dollari. Vediamo con Andrea Vaccarella.
5: Odessa, centro città. Un drone colpisce un edificio amministrativo di 11 piani, provocando un incendio su più livelli. Poi arriva un secondo attacco, mentre i soccorritori erano già al lavoro. Double tap, si dice in gergo militare, doppio attacco, per massimizzare il numero delle vittime. Oltre una decina i feriti, tra cui 2 vigili del fuoco. Tra il primo e il secondo drone è trascorsa mezz'ora, quando i soccorritori erano già sul posto, spiega Marina Verina, portavoce del servizio di emergenza statale della regione di Odessa, secondo cui la Russia sta deliberatamente cercando di uccidere i soccorritori. A Kiev alcune persone sono rimaste ferite dai frammenti di un drone nel distretto di Bucha. Danneggiati anche magazzini e un deposito dove è scoppiato un incendio.

0: Gli attacchi russi provocano morti e feriti nelle regioni di Kharkiv e Sumy. Qui una bomba aerea guidata ha colpito un palazzo residenziale. Tra le macerie i soccorritori sono riusciti a estrarre 4 persone ancora vive, tra cui un bambino di 7 anni, portato poi in ambulanza. Intanto, sul fronte diplomatico, Zelensky ringrazia Trump per la firma della legge che rende la deportazione forzata dei bambini ucraini una base per nuove sanzioni, mentre al momento non è previsto nessun bilaterale tra i due a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
1: Ora in Germania, nuove elezioni regionali in Mecklenburg-Pomerania Anteriore dopo la vittoria valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Lo scenario è un testa a testa tra i socialdemocratici della SPD e proprio l'AfD. In ballo non c'è solo un altro successo del partito di estrema destra, ma anche il futuro politico di Friedrich Merz, il cancelliere. Il reportage dell'inviata Emma Farnet.
2: Le bandiere tedesche in piazza, così tante, tutte insieme, come raramente se ne vedono in Germania. Schwerin, in fila per un autografo con Ulrich Siegmund, vincitore della Sassonia-Anhalt, spera di portar fortuna al candidato del Mecklenburgo-Pomerania Anteriore. Qui la AfD, estrema destra, è al 36% nei sondaggi. Credo mai così tanti prima hanno chiesto le dimissioni di Merz, dice, e aggiunge: sono curioso di vedere se la CDU verrà estromessa qui per la prima volta dal Parlamento regionale. Poco più lontano, i giovani che la AfD la voteranno. Sulla fibbia, la marca delle rune associata ai neonazisti. Sostegno per le famiglie, per disoccupati, una migliore politica di protezione dei confini. Questo vogliamo, dice David, che voterà qui per la prima volta. I vecchi, con i simboli del Terzo Reich al collo o tatuati sulla testa? Tanti qui sono delusi dai partiti che finora hanno governato. Sono andati tutti troppo a sinistra, dice una signora, che prima votava CDU. In piazza anche le bandiere della Russia, di chi rivuole il gas da Mosca. Loro, i delusi dal cancelliere. Un giornalista locale spiega: la gente qui è scontenta del governo federale, dei partiti tradizionali, e l'AfD canalizza questo scontento in un voto di protesta, ma tocca vedere se sanno governare. Nella piazza accanto la contromanifestazione, mai più lo slogan, e quello in italiano.
1: Un fine settimana di eventi politici. La Lega si riunisce a Pontida, a Milano da 2 giorni del Movimento 5 Stelle, al centro del confronto tra i partiti, dossier internazionali e i temi economici. Allora facciamo ora il punto in studio con Antonio Sciotto.
3: La maggioranza rivendica i risultati economici del governo. Tra questi, insiste Fratelli d'Italia, c'è il taglio del bollo per il 2027. Sentiamo Fidanza.
4: Via il bollo auto e moto a 14 milioni di italiani con risparmi fino a 240 euro. Mentre la sinistra parla di patrimoniale e si divide su come mettere le mani nelle tasche degli italiani, Fratelli d'Italia e il governo Meloni continuano a lavorare per tagliare le tasse e sostenere i redditi.
3: Una misura che va estesa, insiste Salvini, che apre la prima Pontida senza Bossi e la più difficile per le contestazioni di chi chiede un partito più concentrato sul nord. Quanto al campo largo, sono ancora tanti nodi da sciogliere per un programma comune. Al via la 2 giorni dei 5 Stelle Nova, con 20 punti su cui gli iscritti votano fino a domani. Conte ribadisce: dobbiamo cercare la pace, le armi alimentano la guerra. Sentiamo.
5: Emerge un mandato chiaro, un mandato ben preciso. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. No è un'economia di guerra, no al riarmo.
3: Se sullo stop alle armi AVS è d'accordo, sarà più difficile il dialogo con il PD, favorevole a sostenere Kiev. La segretaria Dem Schlein comunque preferisce non polemizzare con gli alleati e ribadisce la richiesta al governo di un accordo contro il caro energia. È tutto a te.
1: Grazie allora ad Antonio Sciotto, andiamo avanti con il giornale. Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social, la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66enni, avvenuto nell'istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Verifiche sul cellulare del 13enne che potrebbe essere stato istigato da dei gruppi suprematisti. Stefano Corradino.
6: Entra a scuola, si dirige in bar.

0: Agno indossa un elmetto, con il telefono appiccicato per riprendere la scena e un paio di occhiali protettivi, un look da comando, come quelli delle stragi nelle scuole americane. Ha pianificato tutto nei dettagli lo studente di terza media della scuola di Centocelle a Roma che ha coltellato la professoressa Isabella Marsilio. Il movente? Due debiti scolastici, due insufficienze nelle sue materie. Ha agito da solo? Si domandano gli inquirenti. Una delle piste investigative è che potrebbe essere stato istigato e arruolato da gruppi suprematisti. I carabinieri hanno sequestrato il suo cellulare anche per identificare le persone che hanno assistito in video all'agguato, perché il tredicenne, dopo aver dato l'annuncio dell'imminente aggressione 5 ore prima su TikTok, la mattina aveva avviato una diretta su Telegram destinata a 5 soli spettatori per rivelare loro cosa si apprestava a fare. Il ragazzo è tuttora ricoverato sotto shock in ospedale. La professoressa è stata dimessa e lo perdona.
1: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
0: La donna è viva grazie all'intervento provvidenziale di un altro tredicenne che l'ha salvata, di origini congolesi, che lei ha ringraziato, per poi ribadire la sua propensione per la remigrazione, come ha ripetutamente fatto sui suoi profili social.
2: E vedete anche la notizia dell'ultima ora. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara premierà lo studente di origini congolesi che venerdì mattina è intervenuto bloccando il compagno di classe che stava aggredendo a coltellate la docente a Centocelle. Questo l'ha rivelato appunto il ministro parlando a margine di un raduno, del raduno della Lega Pontida. Lo inviterò al ministero, lo premieremo, ha detto Valditara. Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nato. Andiamo avanti con la cronaca. Sono state trovate e stanno bene le sorelline di 8 e 12 anni sparite dalla loro abitazione in provincia di Caltanissetta da ieri sera. La segnalazione è arrivata da una donna che le aveva viste in un negozio. Subito l'intervento dei volontari della Protezione Civile. I carabinieri stanno ora ricostruendo le ultime ore prima della scomparsa. È stato condannato per molestie Santo Torrisi, l'ex docente del Policlinico Universitario di Catania. Ribaltata la soluzione shock di primo grado, secondo cui appoggiare le mani sul seno delle studentesse non era reato perché l'uomo aveva toccato senza fare pressione. I dettagli con Eleonora Mastromarino.
3: Aveva appoggiato i palmi al seno, ma senza una particolare pressione. Con questa motivazione, Santo Torrisi, docente al Policlinico Universitario di Catania, era stato assolto dall'accusa di violenza sessuale su 7 sue studentesse. Ora però, la Corte d'Appello ha ribaltato quella sentenza e lo ha condannato a 4 anni di carcere. Nicole, tra le prime a denunciare, si sente finalmente ascoltata.
4: Non si può screditare un atto di violenza rendendolo quasi ridicolo, insignificante, a prescindere con quale pressione delle dita, a prescindere con quale movenza, con quale rapidità del gesto, un atto di violenza è solo da condannare.
3: Sentirsi credute ripaga del grande dolore provato, dei dubbi prima di arrivare alla denuncia.
4: Quando sei lì in difesa a subire, il primo sentimento che si prova è la vergogna. È il voler far finta di niente, il voler cancellare. Io mi ripetevo, ma forse sto capendo male io.
3: La difesa del docente ha sostenuto che il racconto delle studentesse non fosse credibile durante tutti e 9 gli anni del processo di primo grado, 31 udienze, 20 diversi collegi giudicanti che hanno portato ora alla prescrizione di alcuni dei reati contestati al professore, nel frattempo licenziato dal Policlinico. Un percorso complesso che però, secondo Nicole, non deve scoraggiare le denunce.
4: Quando ho sentito delle nuove colleghe che avevano iniziato a subire le stesse cose, ho capito che qualcuno aveva il dovere morale di fermarlo. Questa sentenza proprio voglio che sia di esempio per tutte quelle donne che stanno subendo quello che ho subito io in passato e che la giustizia possa essere un conforto.
2: 2 anni fa l'alluvione di Traversara, la piccola frazione di Bagnacavallo nel Ravennate, fu distrutta dal lamone che esondò dopo 350 mm di pioggia in 48 ore. Molte case furono sventrate dalla forza dell'acqua, ora verranno demolite, come quella della signora Piera. Noi torniamo lì con l'inviata Emanuela Bonchino.
5: La casa, signora Piera, da qui sembra star bene?
6: Queste due stanze qui sembrano star bene, però se lei poi guarda attraverso quella finestra lì vede che tutto a cielo aperto.
5: È una delle case che verranno
6: demolite.
5: Sì.
6: La furia dell'acqua ci ha girato attorno alla casa, e ha portato via tutta la parte dietro dove c'era cucina, taverna e tutti i servizi. Non sarà mai più come prima. Poi, cioè, per me il prima era la mia Tavassara, ecco. Era il mio posto. Io qui ci sono nata, c'è nata mia figlia, è la casa dei miei genitori, per cui lei si può immaginare le emozioni che ci sono dentro di me. Noi eravamo in paradiso, davvero, in paradiso.
7: Ah, questa è quella
8: era come era la casa, quindi partiva dal di lì, c'era tutto il verde, la casa, tutta la recinzione.
7: Lei e sua madre eravate vicine di casa, perché questa
8: è la casa mia, sì.
7: Che però invece si salva, resta?
8: Sì, sì, fortunatamente sì. Si tratta solamente di fare degli interventi interni, diciamo.
7: Perché? Abbiamo avuto... Perché decide di restare? Molti invece, anche se hanno la casa, non...
8: Beh, perché è il mio paese, quindi io sono legata e mi piace stare qui. Capisco che non sarà più come prima, ma io sto qui, insomma, non vado via.
2: Per la prima volta, intanto, sarà un robot a pulire i laghi delle dighe idroelettriche senza vuotarli, con un grande risparmio di energia. Una storia che ci racconta Marco Mirabile.
9: Per la prima volta in Italia un robot subacqueo rimuove i sedimenti dal fondale di un invaso senza svuotarlo. E la sperimentazione è avviata da A2A alla diga di Cancano, in Valtellina, insieme alla francese Water Trucks. Il robot opera a circa 80 metri di profondità, aspira i sedimenti e li trasferisce in un'area dell'invaso lontana dalle prese d'acqua, consentendo all'impianto di restare operativo e garantendo la continuità della produzione di energia.
10: È un robot subacqueo che tiene in ordine i nostri laghi e sostanzialmente evita che i detriti che normalmente arrivano dalle montagne blocchino la presa d'acqua che poi scende verso la produzione idroelettrica. Una macchina sperimentale nata dall'innovazione, dalla ricerca di innovazione di A2A e di un partner, che consentirà di risparmiare in termini di energia l'equivalente di 10.000 impianti fotovoltaici a tetto domestici o 45 ettari di fotovoltaico.
9: La sperimentazione ha già permesso di rimuovere oltre 10.000 metri cubi di materiale. A2A punta ora ad estendere la tecnologia ai propri impianti idroelettrici e a valutare l'applicazione in altri bacini italiani, aprendo anche alla possibilità di recuperare e riutilizzare i sedimenti nell'ottica dell'economia circolare.
2: Papa Leone ha accolto in Vaticano gli atleti, coach e dirigenti di Special Olympics, organizzazione che promuove lo sport per i disabili, fondata nel 68 da Eunice, sorella di John Fitzgerald Kennedy. Grazie per la vostra contagiosa allegria, ha detto il pontefice, mostrate al mondo che solo la condivisione porta alla pace. Sara Nesci.
11: Il nostro mondo ha tanto bisogno di persone che, come voi, ricordino a tutti quali sono i valori veri della vita. Di uomini e donne che mostrino con l'esempio come la via della condivisione e dell'amore sia l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace.
12: Questo è il saluto di Papa Leone ai circa 150 atleti di Special Olympics, l'organizzazione che promuove lo sport per le persone con disabilità fisiche e intellettive. Gli stessi che hanno partecipato lo scorso anno ai World Winter Games di Torino 2025. Lo sport, dice il Papa, è un linguaggio universale che supera le differenze sociali, culturali, religiose e fisiche e riesce a unire le persone nel gioco, nella vittoria, così come nella sconfitta.
11: Anch'io amo molto lo sport e sono convinto del suo grande valore formativo, perché educa la persona a valori nobili e autentici.
12: E di tali valori siate testimoni col vostro vissuto, dice il pontefice, parlando da sportivo aggiunge: fare sport vuol dire impegnarsi seriamente con fatica, per poi mettere in comune i frutti della propria perseveranza con lealtà, fiducia, apertura, spirito di squadra e coraggio. Voi fate tutto questo, mostrandone la bellezza a chi viene alle gare, a chi vi conosce e a chi vi incontra.
2: E parliamo ora della morte di Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter, scomparso a 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Così il club ricorda in una lunga nota il suo campione. Vediamone il ritratto firmato da Paolo Maggioni.
13: Purtroppo raccontava di ritrovarlo spesso nei sogni, suo papà Valentino, il capitano del Grande Torino che solo il fato poté vincere sulla collina di Superga, e che in quei sogni dolcissimi giocavano ancora a pallone insieme, la leggenda, e lui, il bimbo che da Alessandro divenne subito Sandrino, figlio di quell'Italia che usciva a mani nude dalla macerie della guerra e che pianse gli invincibili Granata come amici, come portatori di una ritrovata speranza. Non aveva ancora leggenda.

0: 4 scudetti in 17 anni, moltissimi gol nei derby animati dalla rivalità con Gianni Rivera, il Golden Boy rossonero, tanto vicini, tanto diversi. Mazzola, introverso e lontano dai riflettori, coltivava un'ironia gentile ma tagliente. In nazionale vinsero l'Europeo 68 e sfiorarono la Rimè nel 70, scatenando dualismo, la famosa staffetta, ma anche enorme rispetto. Insieme Rivera e Mazzola fonderanno anche il sindacato dei calciatori. Inter e Toro, i grandi amori anche da dirigente. A Rai Sport raccontò con Marco Civoli l'ultima vittoria mondiale, sigillando la quarta Coppa del Mondo con un semplice bravissimi subito dopo il rigore decisivo di Grosso.
1: È finita! Bravi. È finita!
0: In una sola parola, l'essenza di un sogno volato via nella nuvola di uno dei suoi mille sigari.
2: Allora andiamo a Vedano all'Ambro, cittadina dove Sandro Mazzola aveva deciso di vivere, per sentire il ricordo di chi lo ha conosciuto. Sara Grattoggi.
3: Sandro lo trovavamo per strada e scambiavamo notizie e commenti sul calcio. Io sono un accanito milanista, lui no, e tutte le volte mi diceva: sei un bravo sindaco ma non ti voglio bene perché tieni al Milan. E questa era la nostra battuta, non dico quotidiana ma settimanale sicuramente.
4: Ma no, ma lui era grandissimo nella persona che era, non era solo il calciatore. Lui è veramente, è sempre stato una grande persona. Io l'ho visto un po' di giorni fa, qualche giorno fa. Non stava, cioè, chiaramente era già verso la fine.
5: Interista, proprio grazie a lui che è stato un campione formidabile, sia come calciatore che come uomo.
6: Io lo vedevamo in giro, chiamavo, cioè, campione come stai? Bene, cioè, facevamo le nostre chiacchierate, era una cosa favolosa, una persona squisita, una persona proprio veramente, un campione. Le racconto una cosa, io quando c'erano le figurine Panini, la sua figurina era rara. E allora l'ho trovato una volta e l'ho scambiato per 100 figurine.
7: Tutte le settimane lo incontravo qui in piazza, c'ho anche delle fotografie del selfie che facevamo assieme.
8: Sì, sì, era mio nonno. Ci ha insegnato tantissimo e ha dato tanto con la sua anima, sicuramente. Una persona molto umile, con un cuore grande.
2: Ora chiusura la musica con Shakira, che ha inaugurato venerdì a Madrid una serie di concerti, 25 brani, dal celebre Waka Waka al recente La Fuerte, davanti a 50.000 persone. È il suo primo ritorno ai palchi spagnoli dopo anni. Lo vediamo, lo ascoltiamo con Alessandra Sacchetta, poi una breve pausa.
9: È tornata su un palcoscenico spagnolo dopo anni e ci resterà a lungo. Shakira infatti terrà a Madrid 10 concerti. "25 canzoni a sera che attraversano tutta la sua carriera, 3 cambi d'abito e proiezioni di acqua e fuoco sullo schermo. Shakira ha mostrato non solo la sua energia inesauribile, ma anche l'affetto verso i 50.000 che sono arrivati per assistere al suo spettacolo. Ha parlato molto con il suo pubblico di argomenti personali, uno per tutti. Gli anni più importanti della mia vita li ho vissuti qui, in Spagna. Qui sono diventata madre. Mi avete vista arrivare, cadere, rialzarmi e tornare. Grazie per aver camminato con me per oltre 30 anni.

In serata tempo stabile al settentrione, con possibilità di qualche annuvolamento più consistente solo lungo le coste adriatiche, ma che non saranno responsabili di fenomeni. Anche sulle regioni centrali sarà una serata molto stellata, con pochissime nubi che apparteranno di più all'area adriatica, ma anche qui non saranno foriere di precipitazioni. Al sud peninsulare invece resta ancora della debole stabilità, tra Basilicata e Puglia, in particolare in area ionica, dove saranno possibili ancora dei temporali. Sulle due isole maggiori, meglio il tempo sulla Sardegna, piove ancora, anche sotto forma di temporale, sulla Sicilia in particolare, lungo le coste più occidentali e sullo stretto di Messina. La giornata di domani si aprirà

all'insegna del bel tempo al centro-nord, con nuvolosità un po' più variabile sulle regioni centrali, mentre al sud e sulle due isole maggiori ci saranno ancora piogge temporali che interesseranno buona parte della giornata. Domenica le temperature saranno in rialzo, in particolar modo sulle regioni meridionali.

Allora, sono quasi le 19.30 di questa serata del 19 settembre, è il momento di rivedere in sintesi le notizie in primo piano. Le forti esplosioni nella notte a Riyadh, dopo l'allerta aerea la prima nella capitale dall'intensificarsi dei combattimenti nel vicino Yemen, sull'attacco alla base aerea saudita di Taif nel quale era stato colpito un jet italiano, gli Houthi intanto dichiarano non siamo in guerra con l'Italia. Trump ha annunciato in un post su Truth che gli USA hanno raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che assicura al governo americano il controllo permanente sulla sicurezza e tutte le altre esigenze in Groenlandia. Un'intesa che arriva dopo mesi di tensioni per le minacce proprio del presidente americano di annettere con la forza quel territorio. Un'aggressione preparata nei dettagli annunciata sui social. Questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa 66enne a Roma all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle. Verifiche sul cellulare del 13enne che potrebbe essere stato istigato da gruppi suprematisti, mentre il ministro Valditara dice premerò lo studente che ha fermato l'aggressione. Poi il cordoglio, la commozione per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Così il club lo ricorda in una lunga nota. Lunedì saranno celebrati i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Queste le notizie, adesso è il momento dello sport, dunque di Sport 24. Subito dopo vi ricordo che torna l'appuntamento con Basta la Salute di Gerardo D'Amico. Poi alle 20 il TG Lissa con Cecilia Tosi.

0: Mazzolino. Rete.
1: Mi ricordo i racconti di Sandro Mazzola, quindi mio zio, mio nonno, che mi raccontavano, si illuminavano gli occhi.
2: Sandro Mazzola era Sandro Mazzola.
3: Chi lo ricorda perché era l'idolo dei nonni, chi lo ha visto giocare dal vivo, per i più giovani il dirigente che portò Ronaldo all'Inter, Mazzola in nerazzurro ha rappresentato mezzo secolo di storia in campo e fuori.
4: Sandro Mazzola è stato un grande, grande lui, grande l'Inter in cui ha giocato.
3: Lo salutano le avversarie storiche, per il Milan un rivale leale, per la Juventus un campione gentiluomo, l'abbraccio del Torino, la squadra del padre Valentino e del Genoa di cui fu dirigente negli anni Ottanta, prima di tornare a Milano dietro la scrivania e fare da maestro a generazioni di campioni.
5: A me ogni tanto mi prendeva per l'orecchio, stai in cammino, non uscire troppo a Milano, stai tranquillo, mi faceva queste cose, ma da padre.
3: Hai contribuito a portarmi all'Inter, ti sarò per sempre grato, scrive Javier Zanetti.
6: Oggi se ne va un altro pezzo di leggenda nerazzurra.
3: Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera è il saluto del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta. In nazionale tutti ricordano la staffetta con Gianni Rivera, una rivalità elegante dai derby a San Siro fino ai mondiali in Messico nel 70.
7: Eravamo amici perché giocavamo in nazionale insieme, poi c'è stato un momento che hanno preferito farti giocare uno un tempo, l'altro e non l'abbiamo capita.
3: Omaggio e cordoglio anche dalle istituzioni, dalla presidente del Consiglio Meloni a quello del Senato La Russa. Il sindaco di Milano Sala dice talento e fedeltà, la città lo ricorda con gratitudine.
8: Una vittoria larga in Europa per ritrovare fiducia e preparare la sfida contro l'Atalanta. La Juventus arriva all'appuntamento dello Stadium dopo il 5-0 al NEC. In campionato però i bianconeri devono riscattare il 3-2 subito contro il Sassuolo. Prima sconfitta stagionale arrivata al termine di una gara ripresa due volte e perduta nel finale. Spalletti deve gestire il poco tempo trascorso dall'impegno europeo, ma ritrova Zegrova, autore di una doppietta e di una prova convincente al Mapei Stadium. L'Atalanta arriva invece a due sconfitte consecutive contro Roma e Cagliari. Sarri vuole una squadra meno passiva, ma dopo Yen perde un altro difensore, Kossounou, infortunatosi il flessore della coscia sinistra, al suo posto Christensen. A centrocampo torna Gaetano, che potrebbe giocare anche insieme a Kessié. Per Sarri anche il ritorno nello stadio nel quale ha conquistato l'ultimo scudetto della Juventus.
9: Né orgoglio né rimpianto. È stata un'esperienza strana, difficile, per motivi anche extracalcistici, come sai benissimo. È finita una vittoria non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
8: Sarri ha espresso la propria vicinanza alla curva atalantina, presente all'allenamento a porte aperte, ma che non ci sarà allo stadium per l'obbligo della tessera del tifoso.
10: Nel corso del tempo, Fiorentina e Napoli hanno la stessa esigenza di cercare il cambio di passo giusto per dare un senso concreto alla potenzialità della loro stagione. Gli azzurri, dopo aver ritrovato serenità con il Bologna, puntano sempre al massimo prima della sosta per poter poi continuare ad assimilare al meglio la filosofia del nuovo corso, ma anche per recuperare il maggior numero di infortunati. La buona notizia per Allegri è proprio il ritorno di Anghissà, almeno in panchina, mentre quella brutta è lo stop per problemi muscolari di Spinazzola, che sarebbe comunque stato sostituito da Olivera. Oltre la conferma di De Bruyne, in avanti con Politano e Højlund dovrebbe partire titolare Lang.
11: Sappiamo l'importanza della partita per cercare di chiudere bene questo miniciclo, per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica.
10: 12 giorni e due vittorie hanno riacceso l'entusiasmo intorno ai Viola, che in uno stadio esaurito vogliono superare il test di conferma di come con Vanoli sia cominciato un altro campionato. Il dubbio principale di formazione è in attacco, con il ballottaggio tra Beto e Pellegrino.
12: Saremmo presuntuosi a non dire che sicuramente ci faranno soffrire, saremmo dei presuntuosi. Si tornerebbe due passi indietro, quindi dobbiamo entrare e continuare, poi tutte le cose si possono aggiustare.
13: Il Lecce prima della sosta e le partite prima di una pausa possono diventare complicate e pericolose, specie nei momenti difficili, e per il Milan lo è dopo la sconfitta con il Benfica e quella formazione così criticata da tutti.
14: Non credo che la sconfitta sia arrivata per colpa dei giocatori che hanno disputato il primo tempo. Credo che abbiamo dominato per alcuni tratti di tante partite, magari non abbiamo dominato per l'intera partita, però la priorità sarà appunto di battere il Lecce.
13: Dalla fatica di segnare alla solitudine di Ramos, fino alla panchina di Modric.
0: Fabio Modric? What you guys said about Modric last week?
1: Che cosa avete detto su Modric settimana scorsa?
15: Che non regge 3 partite.
1: Fidatevi, nessuno vuole vincere più partite del sottoscritto. Io cercherò di bilanciare tutto, di trovare il giusto equilibrio, non pensando al breve termine, ma pensando al lungo termine. E questo non è l'approccio migliore per me, è l'approccio migliore per la società.
13: Amorim chiude la conferenza poi con un messaggio rivolto proprio al mondo della stampa.
0: Please don't write that.
1: Vi chiedo gentilmente di non scrivere che sono qui a criticare i calciatori. Stanno lavorando molto bene, quindi non c'è nessun problema per quanto riguarda il loro sforzo in campo.
16: Ritorna Martinator. Dopo la pole position al mattino, Jorge Martin si prende anche la corsa sprint in Austria. Più che altro bisognerebbe dire che Pedro Acosta lascia il gradino più alto del podio al suo connazionale. Sì, ci ha provato Pedro con la KTM a vincere sul circuito di proprietà del suo principale sponsor. Davanti, subito come un missile in partenza, imprendibile fino a 3 giri dalla fine. E poi ecco l'errore, questo alla chicane con Acosta che cadendo non lascia la moto per ripartire subito dopo essere finito nella ghiaia, ma ormai la corsa è pregiudicata. Allora la sprint cambia faccia con Martine che prende il comando seguito da Marc Marquez Ducati e dall'Aprilia di Marco Bezzecchi. L'ordine di arrivo rimarrà questo al Red Bull Ring. Martin torna da solo in testa alla classifica del mondiale con Marquez che si accontenta, fra virgolette, questa volta della seconda posizione. Altra cosa sarà il GP della domenica dove la gestione degli pneumatici farà la differenza. Volpi in agguato.
17: Un anno fa, i 98esimi mondiali di ciclismo, i primi in terra africana, in Ruanda con il famoso muro di Kigali, la partenza e l'arrivo oltre i 1500 metri di altitudine, il percorso tra i continui saliscendi delle colline che sono il simbolo del paese africano. Noi siamo tornati a casa con 3 medaglie, un oro, un argento e un bronzo, ma anche con il miglior ranking UCI finale, 747 punti, accumulati tra le varie categorie e discipline, alla pari dell'Olanda, che era stata la migliore anche nel medagliere, soprattutto grazie ai suoi giovani. Per noi in copertina l'oro di Lorenzo Marc Fin nella prova su strada Under 23 con il Ligure che bissa il successo di un anno prima a Zurigo e che può anche fregiarsi del 4º posto nella gara a cronometro di categoria. Chantal Pegolo è invece brava a prendersi il 2º posto tra le juniores, battuta allo sprint solo dalla spagnola Paola Ostiz, mentre la cremonese Federica Venturelli è bronzo nella prova cronometro donne per Under 23, alle spalle della super favorita, la britannica Zoe Backstead e della slovacca Sladonova.
18: Il calendario italiano del ciclismo ha recuperato una delle classiche più antiche, il Gran Premio del Lazio, nel solco della tradizione del Giro del Lazio, nato addirittura nel 1933. L'ultima volta si era corso nel 2014, vittoria di Valverde con la denominazione di Roma Maxima. Poche difficoltà altimetriche nei 180 km da Fiuggi ad Anguillara a Sabazia, sul lago di Bracciano, ma 1000 insidie planimetriche che hanno reso incertissimo il finale. Netcompany Ineos, squadra di riferimento per la presenza soprattutto di Dorian Godon, il francese ha rispettato alla grande il ruolo di favorito della vigilia. Scatti a raffica negli ultimi 5 chilometri, Godon, rimasto senza compagni, è stato bravissimo a sfruttare tutta la sua esperienza per assaltare da una ruota all'altra, imponendosi su Colnaghi e Vendrame, poi Oldani e Lonardi. Doppia festa dunque in questa trasferta italiana per la Netcompany Ineos, che aveva appena vinto il Giro di Abruzzo con Vauquelin.
19: Maglia del Gran Premio dell'anno.

0: Salute in primo piano in questo numero, vedremo quali rischi si corrano ad andare all'estero a curarsi a prezzi stracciati o peggio sottoporsi a terapie sperimentali, quasi sempre sono delle truffe. Parleremo poi del pericolo che sta correndo l'Europa e quindi anche l'Italia per la disponibilità di farmaci innovativi dopo che gli Stati Uniti hanno imposto alle case farmaceutiche di abbassare i loro prezzi. Ci occuperemo poi di tumori testa-collo, più di 9.000 le diagnosi ogni anno in Italia, a fine mese c'è una campagna di screening negli ospedali, la posa del cuore con i pelosi da adottare e per la salute dei nostri animali l'opposizione delle associazioni ambientaliste sui nuovi progetti sulla caccia. Iniziamo. Lo chiamano turismo sanitario. Tra il 2023 e 2024, dicono le statistiche, 270.000 italiani sono andati all'estero per curarsi, soprattutto i denti, soprattutto chirurgia estetica. E purtroppo anche chi è andato all'estero a cercare cure che non esistono, che sono nella maggior parte dei casi truffe o quantomeno iper sperimentali e quindi non ne hanno tratto alcun giovamento. Professore, non è soltanto un problema economico, tantissimi soldi che vengono buttati in questi viaggi. Se però accade, come è successo per esempio in Turchia, che uno muore in sala operatoria, la legislazione della Turchia è garantista come quella italiana? Due, quando si torna da questi paesi, avendo rifatto per esempio tutta l'arcata dentaria e si ha un'infezione, che succede?
1: Beh, questa seconda è facile, il Servizio Sanitario Nazionale assisterà quel paziente. Poi ecco, bisogna scegliere bene i posti in cui andare anche per fare cose che sembrano di bassa complessità. L'Italia ha il meccanismo, diciamo, di garanzia della sicurezza forse degli standard più elevati nell'Unione Europea. Quindi di conseguenza, prima di muoverci, ripeto, anche per cose che sembrano semplici,
0: pensiamoci due volte. Però, professore, poi lo testimonia la tragedia di Pietralata, la famiglia sterminata, perché dopo tre viaggi in Messico, affidandosi a una TAC rimaneggiata chiamata Citotron, che doveva riparare i neuroni. Tutto questo esiste a livello scientifico? Ha una sua base?
1: Diciamo nello specifico il tipo di evidenza scientifica che è disponibile per questo tipo di procedura è oggettivamente ancora bassa.
0: C'è un solo studio e trattasi di tumori, non di rimaneggiamenti cerebrali.
1: Quindi è raro che ci siano prestazioni, procedure, innovazioni tecnologiche che oggi non sono disponibili in Italia.
0: Sì. Sia per le procedure, sia per i farmaci, professore.
1: Assolutamente.
0: Esiste a Houston negli Stati Uniti, a Londra o a Parigi o chissà dove nel mondo un qualcosa che noi non troviamo in Italia?
1: Parliamo forse di 4-5 cose, ma semplicemente perché sono in una fase sperimentale, molto contestualizzata nel posto in cui effettivamente sono state diciamo sviluppate e quindi di conseguenza le troviamo lì.
0: Stiamo parlando di sperimentazione, però.
1: Quattro cose al mondo, eh?
0: Professore, all'estero molte persone ci vanno per curare, tra virgolette, malattie neurodegenerative, infarti con cellule staminali cardiache, l'autismo ed altre patologie, per cui ci sono delle solide basi scientifiche che dicono che non si può fare, ma queste persone spendono centinaia di migliaia di euro dietro a queste truffe.
1: Purtroppo è un'economia che si nutre della speranza,
0: della disperazione
1: delle persone, ma devo dire il nostro meccanismo poi alla fine anche di selezione, di definizione di quelli che sono i nostri livelli di assistenza ci permette di essere robusti. Ciò che effettivamente viene messo a disposizione come diritto alla tutela della salute dei cittadini in Italia è ciò che effettivamente
0: funziona.
1: Funziona, è disponibile, è certificabile.
0: Professore, il problema sostanziale è quando c'è il passaparola, soprattutto sui social, via internet.
1: Purtroppo non abbiamo meccanismi, non abbiamo difese, se non quella di una controcomunicazione positiva, che è quella che fate voi. Perché effettivamente i canali più istituzionali sono quelli che poi garantiscono il cittadino.
0: Dallo scorso mese negli Stati Uniti chi ha una buona assicurazione sanitaria, perché lì così funziona il servizio sanitario, e purtroppo un tumore al pancreas di un certo tipo con una mutazione CRAS, si può curare con un farmaco che è stato autorizzato dalla FDA, praticamente più che raddoppia la speranza di sopravvivenza da 6 mesi a 13 mesi grazie a questo farmaco. Purtroppo la denuncia arriva dal professor Burioni, a cui poi si è affiancata anche l'IOM. Professor Ricciardi, in Italia questo farmaco non c'è. Come mai?
2: Non c'è in Europa, perché di fatto questa azienda ha fatto la domanda di approvazione, quindi di accesso al mercato, soltanto negli Stati Uniti, seguendo un'indicazione del presidente Trump sulla nazione più favorita, cioè sul prezzo migliore che in qualche modo può essere fatto, che naturalmente in Europa è più basso rispetto agli Stati Uniti, e quindi prevede per loro la domanda di approvazione esclusivamente in quel paese.
0: Il meccanismo funziona così, professore. Negli Stati Uniti, appunto, il sistema si regge sulle assicurazioni, sono molto costose, ma rimborsano il prezzo dei farmaci che chiedono le industrie farmaceutiche senza contrattare. Viceversa, in Europa, in Italia, abbiamo l'AIFA che contratta il prezzo, e quindi più ne compri e più il prezzo si abbassa, o comunque si fanno delle negoziazioni mettendo insieme altri farmaci della stessa casa farmaceutica. Ora però con l'ordine esecutivo di Trump, nazione più favorita, vuol dire che se in Italia il prezzo è più basso, poi anche negli Stati Uniti cala, dunque alle case farmaceutiche non conviene?
2: Non conviene, perché di fatto per molte di loro il mercato degli Stati Uniti è il 70% dei loro affari. E quindi di fatto conviene esclusivamente fare questo mercato e quindi coltivarlo. Non c'è alternativa, l'Europa deve creare un mercato unico. In realtà già ce l'ha, però per i farmaci non lo fa, e quindi lascia a ogni paese la negoziazione del prezzo, e di questo passo queste innovazioni non arriveranno mai.
0: Perché per esempio in questo caso specifico l'azienda neppure ha avviato la procedura all'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, per registrare questo farmaco, nel senso che prima vogliono ricavarne il più possibile dagli Stati Uniti.
2: Succederà che anche le case farmaceutiche europee faranno la stessa cosa, e quindi invece che proporre il loro farmaco inizialmente in Europa e poi negli Stati Uniti, andranno, come stanno già andando, direttamente lì, e quindi significa che l'innovazione ai cittadini europei non arriverà, a meno che i Paesi membri non si alleino tutti insieme, deleghino all'Europa la negoziazione, e quindi questo gli dia la possibilità di negoziare da una posizione di forza.
0: Però lei sta suggerendo che comunque dovremmo mettere in conto un aumento del costo dei farmaci.
2: Quello non c'è dubbio, questo aumento però può essere misurato in funzione della capacità per l'Europa, con un mercato di 450 milioni di cittadini, di negoziare. È chiaro che quando tu hai un mercato così forte hai la possibilità di farlo. Se hai un mercato di 5 milioni, 6 milioni, ma persino in Germania di 80 milioni di persone, tu non hai nessuna possibilità. Di fatto farmaci europei, magari elaborati da aziende europee, con la ricerca europea, magari finanziata anche da fondi pubblici, vanno negli Stati Uniti e non in Europa, perché di fatto il prezzo che queste aziende possono avere in quel paese è molto più alto, e per questo meccanismo della Most Favored Nation non possono negoziare neanche segretamente, perché è un reato federale. Quindi se non dicono all'amministrazione americana qual è il prezzo reale che loro vogliono, allora corrono il rischio di essere deferiti a una corte.
0: Se ne parla pochissimo, ma i tumori testa-collo nel nostro paese fanno su per giù 9.000 diagnosi ogni anno. Colpiscono soprattutto uomini dopo i 50 anni, la causa principale l'alcol, i superalcolici, fumo di sigaretta e, professore, anche il papillomavirus.
1: Esattamente, sono tumori rari, raggiungono, diciamo, approssimativamente
3: una soglia quasi del 6 per 100.000 abitanti, quindi sono considerati rari, e riguardano sostanzialmente
0: testa, collo,
3: il distretto cervico-cefalico. Vuol dire tonsilla, faringe, laringe, cavità nasali, ghiandole salivari. Sono tumori eterogenei che però hanno un unico denominatore di essere trattati dallo stesso team.
0: Professore, come ci accorgiamo che appunto in uno dei distretti che lei ha elencato c'è un problema?
3: La causa più frequente è la persistenza del sintomo, nel senso che per esempio i tumori dell'orofaringe, che sono HPV correlati, come giustamente diceva lei, si manifestano in più della metà dei casi con un gonfiore nel collo.
0: La persistenza di un sintomo, che è il gonfiore, la raucedine, le placche, una ulcera che non passa.
3: Esattamente.
0: Che dobbiamo fare, professore?
3: Bisogna rivolgersi allo specialista. Specialista che può essere lo specialista del cavo orale o lo specialista, diciamo, del testa e collo, quindi l'otorino o il maxillofacciale.
0: Professore, sono patologie queste che, se intercettate precocemente, guariscono 80-90% dei casi?
3: Purtroppo abbiamo un duplice problema. Il primo, come giustamente diceva lei, della diagnosi precoce, che purtroppo riguarda soltanto una minoranza dei pazienti. L'altra è come raggiungere i pazienti, proprio perché per le abitudini di vita non sono proprio quelli più facilmente raggiungibili.
0: Professore, in paesi come l'Australia, la Scozia, dove hanno vaccinato a tappeto gli adolescenti contro il papillomavirus, l'HPV, hanno debellato, ridotto praticamente a zero, non solo il cancro della cervice uterina, ma anche molti dei tumori dell'orofaringe.
3: Per cui sensibilizziamo ovviamente anche a questo, cioè alla vaccinazione.
0: Dal 21 in avanti che succede?
3: Succede che 180 strutture in Italia aprono i propri ambulatori gratuitamente per una visita. Quindi è importante sia per la diagnosi precoce, soprattutto per l'informazione.
4: Detta dal canile di nocera inferiore, oggi vi voglio presentare Akira. Akira è un husky bellissimo. È una femmina di circa 7 anni ed era un cane di proprietà. L'abbiamo trovata con il microchip, ma la famiglia non è venuta a riprenderla in canile. Questo ha dimostrato, insomma, poco interesse e quindi ce la siamo tenuti. Akira è ancora giovanissima, ha un'energia esplosiva, è un cane per una famiglia dinamica ed è un cane anche molto affettuoso. Io spero che quanto prima esca un'adozione meravigliosa per Akira. Fatti vedere!
0: Questa che abbiamo appena passato è stata l'estate più calda di sempre. Da quando si fanno le rilevazioni, ce ne siamo accorti tutti, e c'è stata la siccità, ci sono stati gli incendi, tante difficoltà, non solo per gli esseri umani, milioni di animali sono stati con quel caldo, senza acqua e con gli incendi. E come sempre accade purtroppo, 16 regioni italiane hanno deciso di fare la pre-apertura della caccia, naturalmente, per dargli una mano, diciamo così.
5: Sempre premurosi e collaborativi.
0: Senta, voi assieme ad altre associazioni ambientaliste ed animaliste siete molto contrari alla ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico venatorio. Innanzitutto, che cos'è e poi perché?
5: Ma in poche parole, questo è un comitato che nelle intenzioni originarie doveva regolamentare questa grande schifezza che è la caccia, diciamo. E naturalmente con le intenzioni politiche di questo momento, l'intenzione è di svuotare questo comitato, creare una realtà di riferimento che non metta un limite, non metta nessun tipo di condizionamento per fare le riaperture, la qualunque cosa senza avere una regola di fondo. Quindi già stanno male e stanno di stare ancora peggio che stanno male.
0: Soprattutto sottraendo, dite voi, le competenze all'ISPRA, che invece è un ente scientifico che sulla attività venatoria anche ha da dire.
5: Beh, qualunque parere che sia di merito, competente, scientificamente fondato e che quindi metta anche un piccolo limite all'esercizio della caccia viene visto da chi propone questi cambiamenti come una cosa, come un impedimento. Quello che si vuole è caccia libera sempre, dovunque, di notte, di giorno, nelle spiagge, dentro casa. C'è ancora il famoso articolo 842 dove la persona può venire a sparare nel vostro terreno se lo decide. Quindi se gli italiani amano questo, se decidono che questo è di loro gradimento, traggano le loro conclusioni.
0: Peraltro entro novembre dovrebbe essere definitivamente approvata la nuova regolamentazione sulla caccia che il Senato ha già approvato.
5: E difatti questa è la cosa che noi paventiamo di più, speriamo che non sia possibile, la protesta cresce di giorno in giorno, vogliamo credere che avendo cose altre e diverse, ben più pesanti da fare, questa classe politica si fermi per un attimo.
0: Ed allora, se volete, io vi aspetto mercoledì prossimo sempre qui su Rai News 24 con un nuovo appuntamento con Bassa la Salute, che per rivedere, per condividere, trovate sulla nostra pagina web rainews.it/storie/Bassa la Salute.

0: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, turbo benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Scegli la qualità per il tuo riposo.
3: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Vuoi perdere peso? Ecco qui, tutti i prodotti di Impacco mi piace così. 28 giorni di programma, colazione, pranzo, merenda e cena. Consegnati a casa tua. Basta spesa. Tutto è pronto, senza cucinare. E la prima settimana è in regalo. Sappiamo che funziona. Puoi perdere fino a 6 kg il primo mese. Guarda Melissa, 11 kg. Sandra, 21 kg. E la prima settimana è in regalo. Sì, è in regalo. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
5: Totalmente cremoso. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Fai e Total, tutto un altro yogurt.
6: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
7: Come su una montagna russa! Ma Dolomiti Energia ti protegge!
6: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
7: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e
8: giù!
7: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
6: Contro l'instabilità del mondo energetico.
9: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa grazie alla formula con acido ialuronico. Così torni ad assaporare la vita. Esox One, rapido contro il reflusso.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.

0: Non siamo in guerra con l'Italia, dicono gli Houthi dopo aver colpito un caccia italiano in Arabia Saudita, e ancora attacchi a Riyadh. Trump annuncia più militari in Groenlandia, conferma la premier danese. Intanto i media americani denunciano la guerra del tycoon alla stampa. Il ministro Valditara annuncia di voler premiare lo studente di origini congolesi che ha salvato la professoressa aggredita da un altro alunno. Ritrovate le sorelline di 8 e 12 anni di cui il padre aveva denunciato la scomparsa ieri sera a San Cataldo in Sicilia. Commozione per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. Lunedì i funerali a Sant'Ambrogio, a Milano. Shakira torna sul palco a Madrid, 25 canzoni per 10 appuntamenti. Non solo musica travolgente, ma anche un racconto intimo ai fan. Buonasera e benvenuti al TG Lis di Rai News 24. Buonasera anche a Maria Civita Di Mario, l'interprete nella lingua dei segni italiano. Partiamo dall'Arabia Saudita. Gli Houthi rivendicano di aver lanciato attacchi contro siti sensibili a Riyadh e contro impianti petroliferi nella città portuale di Yanbu, dopo la prima allerta aerea nella capitale saudita dall'intensificarsi dei combattimenti nel vicino Yemen. Nel pomeriggio anche fiamme e colonne di fumo sull'aeroporto di Riyadh, con voli cancellati e forti ritardi. Sull'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un jet italiano, gli Houthi dichiarano: la nostra è una resistenza di fronte alla prolungata aggressione saudita, non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Dagli Stati Uniti Trump annuncia in un post che ha raggiunto un accordo con la Danimarca sulla Groenlandia. Copenaghen assicura al governo statunitense il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola, a costo zero e con il potere di bloccare basi o investimenti di paesi avversari. La firma è prevista per la prossima settimana alle Nazioni Unite. Un'intesa che arriva dopo mesi di tensioni per le minacce del presidente americano di annettere con la forza l'isola. Sarebbe stato istigato online da gruppi di suprematisti per compiere un omicidio in diretta il tredicenne che ieri ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, nell'istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. I carabinieri stanno effettuando verifiche sul cellulare del ragazzo, che sarebbe stato contattato da personaggi e sistemi informatici a base di intelligenza artificiale che vanno a caccia di soggetti fragili da utilizzare per compiere atti di violenza. Sono state trovate, stanno bene, le sorelline di 8 e 12 anni che erano sparite dalla loro abitazione in provincia di Caltanissetta da ieri sera. Si trovavano in un negozio vicino alla loro abitazione. Secondo una prima ricostruzione, le bambine ieri sera erano a casa da sole. Il padre ha detto di essersi allontanato per comprare il pane. Poi questa mattina ha presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di San Cataldo. Adesso i militari stanno cercando di ricostruire cosa è successo nelle ultime ore prima della scomparsa. Cordoglio e commozione per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Così il club nerazzurro lo ricorda in una lunga nota. Lunedì saranno celebrati i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Poi il calcio giocato con la quinta giornata di Serie A. Un minuto di silenzio e squadre in campo con il lutto al braccio, in ricordo di Sandro Mazzola nelle partite di oggi. All'Olimpico si è appena concluso il big match di questa giornata, quello tra Roma e Inter, con un pareggio 2-2 tra le due squadre che erano arrivate a questo incontro a punteggio pieno. Negli altri anticipi di oggi, vittoria del Cagliari sull'Udinese per 1-0, pareggio tra Bologna e Torino che hanno chiuso sull'1-1, mentre alle 20:45 saranno in campo Venezia e Lazio. Ringraziamo l'interprete Maria Civita Di Mario e noi come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Nella serata di sabato il tempo migliora, in particolare sulle regioni centrali, ma anche al settentrione ci sarà bel tempo. Ancora della residua instabilità interesserà la parte più meridionale della penisola, in un contesto però prevalentemente asciutto. Domenica al nord, infatti, il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Qualche nube in più solo in area adriatica, ma che non sarà responsabile di precipitazioni. Anche sulle regioni centrali ci sarà bel tempo, asciutto, con nubi che si faranno più consistenti nelle ore più calde a ridosso dei rilievi appenninici, ma non porteranno piogge. Resta invece della instabilità al sud, in particolare tra Basilicata, Calabria e Puglia, dove sono previsti ancora dei temporali, localmente anche intensi. Piove sulla parte più meridionale della Sardegna, ma anche su tutta la Sicilia, dove anche qui sono previsti dei temporali e dei rovesci. In un contesto dove le temperature però nella giornata di domenica recupereranno qualche grado e riusciranno a raggiungere i 31 gradi al centro-sud.

0: Partiamo dall'Arabia Saudita. Gli Houthi yemeniti rivendicano di aver lanciato attacchi contro siti sensibili a Riyadh e contro impianti petroliferi nella città portuale di Yanbu dopo la prima allerta aerea nella capitale saudita dall'intensificarsi dei combattimenti in Yemen. E sull'attacco alla base aerea, sempre in Arabia Saudita, di Taif, nel quale è stato colpito un jet italiano, gli Houthi dichiarano: non siamo in guerra con l'Italia. Ci aggiorna dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Alcuni depositi di carburante della Aramco, vicino all'aeroporto di Riyadh, sono bruciati per ore dopo un nuovo attacco degli Houthi su diverse città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo ha provocato per ore ritardi e cancellazioni di voli. Le altre città, svegliate nella notte dalle sirene, sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sono riusciti a bucare le difese aeree. Finora, però, le autorità saudite non commentano e non danno bilanci ufficiali né di danni né di possibili vittime. In Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el-Mandeb, tuttora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto all'ADN Kronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare l'escalation, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli.
0: E il ministro degli esteri Antonio Tajani auspica che altri stati europei accolgano in fretta la richiesta dell'Italia di potenziare la missione Aspides, che deve garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso, proprio a causa degli attacchi degli Houthi, una missione che al momento opera con due sole navi. Ieri la fregata italiana Bergamini ha cominciato a scortare i mercantili italiani. Ce ne parla Ilario Piagnerelli.
2: Ci sarebbe l'insofferenza degli armatori italiani per l'immobilismo del comando strategico dell'operazione Aspides, che ha sede in Grecia, dietro la decisione del ministro della difesa italiano Crosetto di minacciare lo strappo con l'Europa, scortare i mercantili tricolori al di fuori del coordinamento comune. Da quando i ribelli yemeniti Houthi hanno intensificato gli attacchi nello stretto di Bab el-Mandeb, lamentano gli operatori, ci sono stati rallentamenti e blocchi di giorni, con richieste di assistenza evase in ritardo, mentre le navi francesi transitavano comunque, grazie alla presenza di fregate della Marina d'Oltralpe non collegate ad Aspides. Il post dell'alta rappresentante europea Kaya Kallas sul rilancio di Aspides ha sbloccato la situazione, ma resta aperta la questione dei mezzi e dei fondi. Al momento sotto l'egida di Aspides operano solo due fregate, una italiana e una greca. Roma è pronta a salire a 4 assetti navali, a patto che altri paesi europei condividano i costi. Di qui la richiesta a Bruxelles del ministro degli esteri italiani di rafforzare la missione, chiedendo navi ad altri stati dell'Unione oppure finanziando uno sforzo maggiore del nostro paese.
0: E negli Stati Uniti le crisi internazionali, l'Agroenlandia e anche le questioni di politica interna animano in queste ore l'agenda di Donald Trump. Andiamo a New York dall'inviata Francesca Romana Elisei.
3: Dunque, intanto i giornalisti di CNN, Politico e MS Now confermano che questa mattina, come sempre, hanno cercato di entrare alla Casa Bianca per fare il loro lavoro, ma hanno trovato i loro tesserini smagnetizzati. E questa è la conseguenza della decisione annunciata ieri da Trump di mettere letteralmente al bando i giornalisti di queste testate che considera nemiche, perché dice producono soltanto fake news. Sono semplicemente testate i cui giornalisti fanno domande o si permettono di sollevare dei dubbi sull'operato del presidente. Intanto c'è la questione Groenlandia a tenere banco, perché appunto sempre Trump ha annunciato che c'è un accordo con il Regno di Danimarca per il controllo dell'isola. In base a questo accordo nessuno Stato che è considerato nemico degli Stati Uniti può fare investimenti specifici o avere basi militari in Groenlandia senza l'ok degli Stati Uniti. Verrà firmato la prossima settimana al Consiglio, all'Assemblea Nazionale dell'ONU. Per quanto riguarda invece la Russia, la Casa Bianca ha dato il via libera un nuovo pacchetto di sanzioni, è stato firmato proprio ieri dal presidente Trump, era stato già approvato dal Congresso, sanzioni che riguardano soprattutto i settori della difesa e dell'energia e che prevedono anche la possibilità di dazi al 100% per i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Cina e India sono avvertite. È tutto.
0: Dunque abbiamo sentito le nuove sanzioni statunitensi e c'è l'irritazione del Cremlino per queste nuove misure americane, mentre la Federazione Russa è al voto per le elezioni legislative, forse le ultime dell'era Putin, e deve fare i conti anche con i raid ucraini. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
4: Sui cieli di Mosca una ventina i droni abbattuti, dice il sindaco Sabianin, mentre Panfilova, che è il capo della commissione elettorale, denuncia il sistema di voto elettronico remoto della capitale, cioè il voto online, quello che ha usato anche Putin, ha subito un violento attacco informatico per tutta la notte. Intanto le agenzie russe riportano i commenti positivi degli osservatori internazionali scelti direttamente dal Cremlino, che sostituiscono gli osservatori dell'OSCE, organizzazione che monitora le istituzioni democratiche. La Russia fa ancora parte formalmente dell'OSCE, ma i rapporti sono da anni freddissimi e la presenza di osservatori indipendenti non è benvenuta. Eliminate dalla contesa tutte le forze di opposizione, per ultimi i pacifisti di Yablako, mentre resta il mistero sulla sorte della candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova, scomparsa per 24 ore e riapparsa in un video messaggio. I suoi sostenitori temono sia trattenuta dalla polizia per aver postato sui social messaggi per la pace.
0: L'Europa non chiude all'uso dei fondi del PNRR da parte dell'Italia per abolire il bollo dell'auto. Ci sono margini, ha detto il commissario Dombrovskis durante l'Ecofin, e alla riunione dei ministri dell'Unione Europea a Dublino arriva l'allarme sulle scorte di gas per l'inverno. Sentiamo l'inviato Donato Bendicenti.
5: Durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin qui a Dublino torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Il governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis, c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti realizzati. Dunque il flusso dei pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale, una rivoluzione che non possiamo perdere, dice il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OXE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è molto sotto la norma, stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%.
0: Fine settimana di eventi politici in Italia, la Lega si riunisce a Pontida, mentre a Milano c'è la due giorni del Movimento 5 Stelle, e poi al centro del confronto tra i partiti i dossier internazionali e i temi economici. Sentiamo il punto con Antonio Sciotto.
6: La maggioranza rivendica i risultati economici del governo. Tra questi, insiste Fratelli d'Italia, c'è il taglio del bollo per il 2027. Sentiamo Fidanza.
7: Via il bollo auto e moto a 14 milioni di italiani con risparmi fino a 240 euro. Mentre la sinistra parla di patrimoniale e si divide su come mettere le mani nelle tasche degli italiani, Fratelli d'Italia e il governo Meloni continuano a lavorare per tagliare le tasse e sostenere i redditi.
6: Una misura che va estesa, insiste Salvini, che apre la prima Pontida senza Bossi e la più difficile per le contestazioni di chi chiede un partito più concentrato sul nord. Quanto al campo largo, sono ancora tanti nodi da sciogliere per un programma comune. Al via la due giorni dei 5 Stelle Nova, con 20 punti su cui gli iscritti votano fino a domani. Conte ribadisce, dobbiamo cercare la pace, le armi alimentano la guerra. Sentiamo.
8: Emerge un mandato chiaro, un mandato ben preciso. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. No è un'economia di guerra, no al riarmo.
6: Se sullo stop alle armi AVS è d'accordo, sarà più difficile il dialogo con il PD, favorevole a sostenere Kiev. La segretaria Dem Schlein comunque preferisce non polemizzare con gli alleati e ribadisce la richiesta al governo di un accordo contro il caro energia. È tutto a te.
0: Il ministro Valditara annuncia di voler premiare lo studente di origini congolesi che ha salvato la professoressa aggredita da un altro alunno in una scuola a Roma. Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, sono in corso le verifiche sul cellulare del tredicenne che potrebbe essere stato istigato da gruppi suprematisti online. Sentiamo Stefano Corradino.
9: Entra a scuola, si dirige in bagno, indossa un elmetto con il telefono appiccicato per riprendere la scena e un paio di occhiali protettivi, un look da commando come quelli delle stragi nelle scuole americane. Ha pianificato tutto nei dettagli lo studente di terza media della scuola di Centocelle a Roma che ha coltellato la professoressa Isabella Marsilio. Il movente? Due debiti scolastici, due insufficienze nelle sue materie. Ha agito da solo? Si domandano gli inquirenti. Una delle piste investigative è che potrebbe essere stato istigato e arruolato da gruppi suprematisti. I carabinieri hanno sequestrato il suo cellulare anche per identificare le persone che hanno assistito in video all'agguato, perché il tredicenne, dopo aver dato l'annuncio dell'imminente aggressione 5 ore prima su TikTok, la mattina aveva avviato una diretta su Telegram destinata a 5 soli spettatori per rivelare loro cosa si apprestava a fare. Il ragazzo è tuttora ricoverato sotto shock in ospedale. La professoressa è stata dimessa e lo perdona.
10: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
9: La donna è viva grazie all'intervento provvidenziale di un altro tredicenne che l'ha salvata, di origini congolesi, che lei ha ringraziato, per poi ribadire la sua propensione per la remigrazione, come ha ripetutamente fatto sui suoi profili social.
0: Sono state trovate, stanno bene, le sorelline di 8 e 12 anni, sparite dalla loro abitazione in provincia di Caltanissetta da ieri sera. Si trovavano in un negozio vicino alla loro abitazione. Ce ne parla Giorgio Ruta.
11: Occhi commossi, scene di festa. Poco dopo le 17 a San Cataldo nel Nisseno si tira un sospiro di sollievo. Le sorelline di 8 e 12 anni scomparse da ieri sera sono state trovate qui, nel bagno di questo negozio, gestito da una cittadina di origini cinesi. Avrebbero trascorso la notte qui.
12: Le bambine stanno bene, abbiamo detto come stanno, se avevano subito magari qualcosa. Ci hanno detto che erano chiusi all'interno.
11: Pochi minuti prima del ritrovamento avevamo intervistato la titolare del negozio appena uscita dalla caserma dei carabinieri.
13: Signora, mi perdoni, quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
14: 7:40, così, 40:45.
13: Dove?
14: Dentro il negozio mio.
13: Cosa stavano facendo?
14: Niente, solo salutato e andato via, basta.
11: Perché fossero lì non è ancora chiaro. Le bambine conoscevano la commerciante. Una telecamera, come vi mostriamo in esclusiva TGR Sicilia, ha inquadrato le bambine, confuse tra le passanti sulla strada, di fronte al negozio cinese. Erano le 18:45. La babysitter non crede siano state qui tutta la notte.
15: Non lo sappiamo, ma i bambini ieri sera alle 8:15 di qua dentro sono usciti.
13: Le ha viste uscire?
15: No, io no, l'ha visto il padre.
11: A lanciare l'allarme intorno alle 12 è stato il padre con un appello sui social. Stamattina si è presentato in caserma dove è rimasto tutto il giorno mentre le squadre battevano la cittadina. Alle 17 la segnalazione è giusta.
16: C'è stata una persona in un negozio che mi ha detto che l'aveva visto entrare qua nel negozio cinese. Ci siamo dubitati un pochettino. Poi abbiamo visto una signora correre. Perché il signor Cassino, no, sono stati trovati i ragazzi e siamo arrivati qua.
11: Ecco il momento in cui le bimbe vengono fatte salire sull'ambulanza. Poco dopo, ad uscire dal negozio è la proprietaria, portata in caserma. La sua posizione è al vaglio dei carabinieri.
0: Dal 21 settembre aumentano le tariffe delle prestazioni sanitarie erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Il cosiddetto ticket per 600 prestazioni mediche ci costerà di più. Sentiamo il servizio di Matteo Parlato.
17: Ticket sanitari e nuovi rincari. Dal 21 settembre cambiano le tariffe di numerose visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali erogate attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, con un rincaro medio stimato intorno al 5,8%. Per alcuni cittadini il ritocco sarà di pochi centesimi o di un euro. Per determinate prestazioni come la prima visita cardiologica con elettrocardiogramma o l'ago aspirato della mammella, l'aumento teorico sarà più consistente. In un anno, secondo le previsioni, spenderemo a livello nazionale oltre 200 milioni di euro in più. Tra i rincari più significativi troviamo diagnostica vascolare più 52,5%, biopsia più 16,8%, elettromiografia più 13,3% e il prelievo più 12,8%. Più contenuti, ma riferiti a prestazioni molto diffusi, gli aumenti, anche qui di un euro, delle prime visite specialistiche come quelle neurologiche, ginecologiche, ortopediche, pneumologiche, endocrinologiche, oculistiche, dermatologiche e gastroenterologiche. Le prestazioni resteranno invece gratuite per chi è esente dal ticket, disoccupati, titolari di pensioni minime o sociali, chi ha una patologia rara o cronica, esenti per invalidità, donne in gravidanza e chi accede ad alcuni programmi di prevenzione e screening.
0: Era la morte di Sandro Mazzola, lo storico numero 10 dell'Inter e della Nazionale, indimenticabile quella rivalità carica di rispetto e stima reciproca con Gianni Rivera. Ce ne parla Roberto Jacopini.
18: Mazzola Sandro, figlio di Valentino, che lo portava a bimbetto ai suoi allenamenti, giovanissimo orfano di padre morto nella tragedia di Superga, calciatore a sua volta e protagonista di una stagione irripetibile, quella della grande Inter, che fu fotocopia di quella del grande Torino, con generazioni che ne mandarono a memoria le rispettive formazioni. Sandro Mazzola, o meglio Sandrino, anche quando fu adulto, esordisce nel 1961 e lascia il calcio nel 1977, vestendo una sola maglia, quella a strisce nero-azzurre dell'Inter, con la quale ha vinto 4 campionati, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Centrocampista di metodo, come si diceva allora, fu trasformato in attaccante dal mago Elenio Herrera. Nel 1968 fu protagonista del primo titolo europeo della nazionale e 2 anni dopo del sogno mondiale in Messico. Allora Valcareggi, il CT della nazionale, pur avendo a disposizione 2 talenti come Mazzola e Rivera, si rifiutava di farli giocare insieme per una presunta incompatibilità. Una staffetta che in azzurro riproduceva quella della rivalità.

0: I giganti si scelgano i loro appuntamenti con il tempo, ha detto Gianfelice Facchetti, proprio sulla scomparsa della storica bandiera dell'Inter. Sandro lo ha fatto vivere, lo ha fatto vibrare, ha fatto emozionare quello stadio e tutti gli altri con cui ha giocato. Sentiamolo.
1: L'addio a Sandro Mazzola nel giorno in cui San Siro compie 100 anni, più che una coincidenza, fa pensare a come a volte i grandi si scelgano da soli i propri appuntamenti con il tempo. Perché Sandro Mazzola è stato un grande, grande lui, grande l'Inter in cui ha giocato, con la quale ha raccolto molti successi, grande suo padre Valentino con il Torino. Crescere all'ombra di un gigante come Valentino non era semplice, ma Sandro si è letteralmente rimboccato le maniche come faceva il padre da capitano quando dava via al leggendario quarto d'ora granata e ha costruito una carriera, un proprio cammino sportivo pieno di successi e di tante gemme raccolte qua e là. Penso al gol all'esordio con la maglia della nazionale a San Siro il 12 maggio del 63, segnando davanti a Pelé. Penso alla doppietta realizzata in finale a Vienna contro il Real Madrid nel 1964 e tanti altri gol tra i quali c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Ecco, oggi salutiamo un gigante, salutiamo un campione che si porta via un'idea di calcio più a misura d'uomo e di un'imbattibile semplicità. Ciao Sandro, fai buon viaggio.
0: Chiudiamo con la musica. Shakira ha inaugurato venerdì a Madrid una serie di concerti, 25 brani dal celebre Waka Waka, recente La Fuerte, davanti a 50.000 persone. Il suo primo ritorno ai palchi spagnoli dopo molti anni. Vediamo allora il servizio di Alessandra Sacchetta e poi, dopo una breve pausa, la nostra rubrica di cultura e spettacolo Tutti i frutti. Il telegiornale torna alle 21.
2: È tornata su un palcoscenico spagnolo dopo anni e ci resterà a lungo. Shakira infatti terrà a Madrid 10 concerti. Cinque canzoni a sera che attraversano tutta la sua carriera, 3 cambi d'abito e proiezioni di acqua e fuoco sullo schermo. Shakira ha mostrato non solo la sua energia inesauribile, ma anche l'affetto verso i 50.000 che sono arrivati per assistere al suo spettacolo. Ha parlato molto con il suo pubblico di argomenti personali, uno per tutti. Gli anni più importanti della mia vita li ho vissuti qui, in Spagna. Qui sono diventata madre. Mi avete vista arrivare, cadere, rialzarmi e tornare. Grazie per aver camminato con me per oltre 30 anni.

0: ecco lunga a schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: Ho quello che mi serve. In Europa e nel resto del mondo.
2: Ah, ho Coop Voce.
3: Parla e naviga in Europa UK con la tua offerta nazionale e scopri le offerte Welcome per navigare nel mondo. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic.
1: Skoda.
2: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamola. Lei è Alice. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.

0: Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre vantaggi esclusivi su tutta la gamma in pronta consegna con prezzo a partire da 16.400 euro. Corri in concessionaria, tante altre offerte ti aspettano.
1: Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo alla Vaccheria all'Eur e andremo alla scoperta della mostra Andy Warhol Forever Love. E in apertura di questa puntata, l'arte contemporanea che incontra la storia. Un'onda dell'artista francese Geillard travolge simbolicamente la Biblioteca Vaticana in occasione di Aqua, una mostra che si interroga sulle paure e le fragilità umane. Il racconto di Valentina Dello Russo.
1: Un'onda gigante si infrange sulla facciata cinquecentesca della Biblioteca Vaticana. Dai tempi di Bernini è la prima volta che un artista contemporaneo esprime il suo genio all'interno delle mura leonine. Diluvium è un'opera ispirata a Gustave Doré. A firmarla è lo street artist francese Geillard, che accoglie così i visitatori della mostra Aqua.
2: È un'opera sulla paura. Penso che per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, poi partire con l'acqua, ma questa onda anche parla dell'onda d'un diluvio che sta già passando nel mondo. L'abbiamo visto con il Nepal, il Tibet.
1: Minaccia e risorsa allo stesso tempo per una riflessione sull'acqua espongono insieme tre creativi contemporanei, oltre a Geillard, il tipografo americano Bill Moran e lo chef Fulvio Pierangelini.
3: L'anno scorso facemmo un trio eccezionale perché c'era Christiana Williams, c'era Giovanotti e c'era Maria Grazia Chiuri. E fu un esperimento che è riuscito così bene che ci siamo detti che volevamo continuare.
1: E così, accanto al celebre trattato sui pesci di Ippolito Salviani, dai caratteri tipografici nascono i Letter Fishes di Moran. E fra i volumi sono esposti racconti di Pierangelini, perché le ricette non sono solo un insieme di ingredienti.
4: Credo che sia più una questione di affetto, una questione di riconoscere la materia, una questione di rispetto, perché ogni volta che cuciniamo, mangiamo, c'è qualcosa che si sacrifica per noi, un atto sociale.
1: Aqua è il primo di cinque appuntamenti sugli elementi naturali, specchio dei timori e delle speranze dell'umanità.
3: È un periodo di grandi paure, ma le paure ci sono, accompagnano l'umanità, perché gli uomini hanno paura. Ma è un periodo in cui c'è anche un uso strumentale delle paure. Persone, forze politiche utilizzano la paura per controllare e dirigere. E la libertà rispetto a quello la ottieni solo se le conosci, le paure, se le affronti.
1: Inaugurare la mostra nel giorno del suo 71esimo compleanno è stato Papa Leone XIV.
5: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Per la prima volta in visita alla Biblioteca Vaticana, il Pontefice ha annunciato che sarà finalmente ampliata, un nuovo edificio, primo importante intervento architettonico in Vaticano dai tempi dell'Aula Paolo VI.
3: Le persone che ci guardano da fuori hanno un'idea della biblioteca come qualcosa di molto fermo. Invece una biblioteca cresce, ci sono i regali che il Papa ci manda, i libri che riceve lui, ci sono quelli che compriamo come biblioteca e ci sono le collezioni che molti collezionisti ci regalano e ci lasciano. E noi erano ormai 4 anni che non sapevamo più dove mettere le cose, quindi si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro.
0: Stellare per il film The Invite. Una cena, due coppie vicine di casa, due modi diversi di vivere la vita. Protagonisti Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde e Seth Rogen.
6: Joe, ti ricordi di Penelope?
7: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
8: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
9: I think that it all comes down to communication.
10: Penso che nelle relazioni sia fondamentale la comunicazione e sia importante essere autenticamente se stessi. A volte nei rapporti finiamo per assumere dei ruoli, invece di fermarci davvero a capire chi siamo in ogni fase della nostra vita, sentendoci liberi di presentarci nuovamente ai nostri partner.
9: Feeling free to reintroduce ourselves to our partners.
10: C'è ancora questa sensazione che il cambiamento equivalga ad un tradimento. Ma se riuscissimo ad avvicinarci un po' di più all'accettazione del cambiamento, sia in noi stessi sia negli altri, Penso che le relazioni avrebbero maggiori possibilità di funzionare.
8: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
11: I like Seth's line in the film when he says.
12: Mi piace una frase che Seth dice nel film alla sua compagna. Le cose che non fai, non le fai perché non le fai. Intendendo, non sono io a impedirti di farle. E penso che in fondo quello che succede, talvolta in modo quasi perverso, è dare la responsabilità al partner delle proprie mancanze.
6: Come funziona? Cioè, come si viene invitati? Oppure siete voi a invitare e ci sono regole?
13: Ci sono criteri,
6: e
13: esatto.
6: E si può fare qualsiasi cosa con chiunque?
13: Abbiamo dei menu.
11: The other person's there.
12: È come se l'altra persona fosse lì e ti desse una spinta, ti facesse stare meglio.
8: Hai della tequila?
12: Poi, in modo strano, iniziassi ad attribuire tutto ciò che non stai facendo per te stesso, tutti i modi in cui non ti prendi cura di te, all'effetto che l'altra persona ha su di te.
8: Ci avete messo un po' ad aprire la porta. E sembrava che steste litigando.
9: Non è finito.
8: No, sono solo sincero. Eravamo sulla porta prima di suonare e vi abbiamo sentito litigare.
6: Oh, stavamo parlando.
9: Stavamo litigando, sì.
10: Adoro una frase che Penelope dice nel film. Le persone dimenticano di meritare di più e vivono di briciole. E penso che sia qualcosa in cui molti possono riconoscersi. Il film ti dice: renditi disponibile alla vita, pretendi di più dalla vita.
13: Lo ero.
14: Non ci credo.
10: Abbi standard più elevati per te stesso. Non puoi dare la colpa a qualcun altro della tua infelicità. Queste erano tutte idee che la trama di questo film invitava in qualche modo ad esplorare. The Indict è un adattamento del film spagnolo Sentimental. Ma ce ne sono diverse versioni, in molte lingue, compreso l'italiano.
6: Vino?
13: Il vino va benissimo.
6: Vino.
13: Sì.
8: Vino. Abbiamo del vino.
10: C'è una domanda universale su cosa succede quando una coppia infelice e un'altra coppia infelice si ritrovano intrappolate insieme. E su cosa accade quando inizi davvero a mettere in discussione la tua relazione sotto gli occhi di altre persone. Ma ogni versione rivela anche qualcosa di molto specifico della cultura in cui è stata realizzata. E nella nostra versione emergono anche elementi legati alle idee portate da questi attori.
0: Arriva per la prima volta in Italia, all'Opera di Roma, la raffinata regia di Klaus Gut delle Nozze di Figaro di Mozart. Successo alla prima, come ci racconta Fabio Cappelli.
15: Tutti noi conosciamo bene questa situazione. Programmiamo di fare una cosa e poi, all'improvviso, ne facciamo un'altra. A noi esseri umani piace considerarci razionali e logici, ma in realtà, soprattutto quando entrano in gioco le emozioni, è facilissimo distrarsi e lasciarsi andare in una direzione diversa da quella che avevamo in mente.
16: La potenza è quella di Eros, che nella regia di Klaus Gut delle Nozze di Figaro di Mozart è un personaggio a parte, spesso in scena. Una produzione ormai classica che arriva per la prima volta in Italia al Teatro dell'Opera di Roma. Nel cast spiccano Erwin Schrott nel ruolo di Figaro e Martina Russomanno in quello di Susanna.
17: L'apparente semplicità di Mozart, no? Che appunto sembra così, sembrano delle melodie così semplici, no? Che magari si possono dare a uno studente alle prime armi, proprio perché orecchiabili, facili da ricordare. Ma in realtà è proprio questa semplicità che trovo che ci renda nudi. Cioè, noi siamo letteralmente nudi, c'è un'intonazione che se non è perfetta si nota immediatamente, ci deve essere il sostegno del fiato, altrimenti tutto sembra, cioè inizia a suonare difficile, cosa che invece non è così che deve essere.
18: Ora il
17: se si pensa a Mozart come un inizio si sbaglia, perché credo piuttosto che sia un arrivo. Da quello che ho capito, ecco, Gut vuole la magia, cioè ricerca dei momenti magici, no? Ci sono spesso dei momenti in cui appunto l'angelo ci passa degli oggetti e noi ci ritroviamo con questi oggetti in mano nella realtà, no? Quindi lui la cerca spesso, trovo. Sicuramente le due aree di Cherubino sono momenti dove si può entrare in questa magia a fondo, ma anche la mia aria, l'aria di Susanna, quella del quarto atto, perché insomma trovo che sia veramente bella questa immagine di lei quasi a rallenti, quest'angelo che ci fa volare, cioè come se per un momento il tempo si fermasse e noi possiamo, no, entrare in questa magia.

0: dirige Emmanuel Tieknavorian, vincitore del premio Abbiati della critica nel 2025.
1: There is this incredible Armenian saying.
2: C'è un bellissimo detto armeno: non amare perché esiste l'odio e non odiare perché esiste l'amore. E lo stesso vale per le nozze di Figaro. Non ridere perché un attimo dopo potresti piangere, ma non piangere perché un attimo dopo potresti ridere. È un qualcosa di straordinario nelle nozze di Figaro, il rapporto tra questi sentimenti estremi.
0: Alla prima, applausi per tutti.
3: Giusy Ferreri, una delle voci più interessanti della musica italiana, svela il suo lato più dark come scrittrice di gialli nel noir punk gotico dal titolo Le voci interrotte. L'intervista di Laura Longo.
4: Ferreri, scrittrice, avevamo già letto un biopic, adesso invece la troviamo in un'altra veste, è una veste da giallista con le voci interrotte. Un noir, dalle molte sfumature, come mai questa avventura?
5: Ho sempre avuto dentro di me la vena, proprio da quando ero ragazzina, di raccontare, e devo dire che in quest'ottica di sfumature noir è una cosa che mi viene bene come fantasia, come creatività.
4: Tutto inizia attorno a una statua, che è quella di Minerva, che poi diventa una persona.
5: Proprio perché proprio la dea Minerva è legata a questa idea di preservare l'arte, la creatività, questa storia un po' tra arte e intelligenza artificiale. Mi piaceva proprio che ci fosse lei come figura per portare avanti questo tipo di approccio che oggi noi vediamo un po' tramutato, se non che appunto per inseguire la modernità e l'attualità, che però non sappiamo dov'è che ci porteranno. Ho voluto anche un po' ironizzare delle piccole sfumature della mia personalità, di quelle che sono le paure appunto di quello che non sappiamo dove andremo a finire con questo nuovo approccio tecnologico.
4: È una scrittura potente, un po' simile alla voce?
5: Sì, diciamo che è riconoscibile.
4: Ci sono vari personaggi, varie sfaccettature che sembrano essere un po' parte di Giusy.
5: Le ho mescolate un po' su vari personaggi. E ho cercato di dipingerli dove anche laddove ci sono delle personalità totalmente lontane dal mio approccio di vita, ho voluto però, mi serviva in quel momento, aggiungere degli ingredienti che non certo quel modo un po' mi rappresentasse. Sono persa
4: nei tuoi occhi. Se le voci interrotte fosse un brano di un album, che brano sarebbe?
5: Urca. Se le voci interrotte. Allora, c'è da dire che effettivamente il progetto Bloom mi ha ispirato tantissimo in questo. In quel periodo stavo già dando vita a queste fantasticherie e storie di Minerva. Per quanto è il significato poi del libro di per sé, come dico anche nella nota iniziale dedicata a tutte le voci del mondo, è inteso un po' tutte le voci del mondo, non solo le voci artistiche, ma proprio le voci di qualsiasi essere umano, che ha voglia di prendere comunque posizione.
4: E invece di Giusy cantante?
5: Giusy cantante si va avanti, continuo sulle due strade, sia da solista più pop, e per cui continua anche il mio desiderio di riversare la mia scrittura non tanto più sul percorso pop personale, ma invece sull'altro, diciamo, progetto più alternativa, dove la mia scrittura è più libera e riesco ad essere con maggiore facilità me stessa. Siamo momenti perfetti.
3: Festa del libro e della libertà. a Pordenone Legge, Ascanio Celestini presenta il suo Pasolini, una vita, anzi due. L'intervista di Carlotta Macerollo.
6: Il mio interesse per la scrittura è legato soprattutto all'antropologia, quindi alla possibilità di scrivere cercando le parole nelle parole degli altri. E per Paolo Pasolini è sempre stato così. Spesso leggiamo il poeta friulano, ma lui non era friulano, insomma, però ha scritto in friulano, perché quella lingua parlata, nel caso specifico era uno che viveva davanti a casa sua, insomma, che lui non parlava, che a un certo punto inventa anche, è la lingua dell'altro, di qualcun altro, e quindi comincia a scrivere con quelle parole lì. E quando arriva a Roma, anche, insomma, lui non parlava romano, però pure lì scrive con le parole degli altri. Il cinema stesso è stato un modo per scrivere con parole che non sono le sue, con gli oggetti, le cose, le case, le chiese. E poi in particolare questo libro, adesso, insomma, dopo un po' di anni che lavoro, perché, come dire, un po' mi ero anche scocciato di sentire Pasolini citato talmente tanto che adesso abbiamo un Pasolini che non esiste.
7: Lasciami perdere, Pino.
8: Fin dalle prime pagine lei introduce l'idea che ci siano due Pasolini, ci spieghi meglio.
6: Pasolini, quello vero, che è morto, che è stato ammazzato il 2 novembre del 75. Lì scrivo il Pasolini che ha cominciato a vivere dopo che è stato ammazzato il primo. Il secondo Pasolini è quello, diciamo, più vivo che mai, perché è quello citato tanto. Ma non sono le parole di Pasolini, insomma, sono quelle che gli abbiamo fatto dire, tipo Pasolini è stato espulso dal Partito Comunista, Pasolini era di destra, conservatore, Pasolini e stava dalla parte della polizia. Ecco, tutte queste sono quelle che a Roma si dicono fregnacce, insomma.
9: A me non mi si troverà mai senza piani di nozze o d'altre cose del genere.
6: Diventa così tanto citato quello che lui non ha mai detto, che viene il dubbio, diciamo così, che venga citato in quella maniera, che venga inventato così tanto perché politicamente fa comodo. Quindi nel libro io racconto Pasolini, ma racconto anche quello che succede da quando è nato a quando è stato ammazzato, dal 22, dalla marcia su Roma fino a metà degli anni 70.
8: Lei è convinto che si può capire bene Pasolini soltanto restituendo il mondo che lui viveva e anche leggendo le opere e guardando i suoi film?
6: Noi vediamo un Pasolini che parla di Sabaudia sulla riva del mare, fa una corsetta sulla sabbia. Persino quello deve essere contestualizzato perché era un bellissimo lavoro prodotto dalla RAI che si chiama La forma della città, che non è un documentario di Pasolini, ma di Brunatto, dove però Pasolini racconta come lui vede la città.
10: Una città ridicola, fascista, improvvisamente ci sembra così incantevole.
6: In quel caso, per esempio, lui ci dice qualcosa anche sul fascismo e lì, per esempio, si dice che un certo fascismo sì, non c'è più, che è quello che tutto sommato è stato più irrilevante per la cultura, cioè per quello che ci abbiamo nella testa, per come vediamo il mondo, ma c'è un altro fascismo che da un certo punto di vista è peggiore del primo perché è più tossico, insomma, perché ci arriva dentro senza che ce ne accorgiamo, che è il fascismo del capitalismo, della società dei consumi, che finiremo con una guerra o finiremo con la distruzione del pianeta attraverso, non so, l'inquinamento e via discorrendo, correndo, sempre responsabilità del capitalismo è.
3: Dopo aver girato il Sud Italia in bicicletta di tappa in tappa, si è chiuso con una doppia data al Circo Massimo il Giova Summer Party. Lorenzo Giovanotti compirà 60 anni il 27 settembre ed è in arrivo un film che racconta la sua vita. L'intervista di Alessandra Sacchetta.
11: Io ho proprio iniziato, la radio dove lavoravo si chiamava Radio Jolly, era una radio locale romana, qui, proprio a due passi, quindi ci venivo tutti i pomeriggi, dopo la scuola facevo ancora il liceo e venivo a fare il mio programma e quindi è iniziato qua. Il Circo Massimo è sicuramente un traguardo importantissimo, però è tutto l'insieme. Io in questo momento, no, che sto per compiere 60 anni, non riesco a definire per punti la mia storia, è tutto un insieme che si mischia, per cui è vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica, poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta, a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. E questa cosa qui fa parte proprio di tutto una nuvola di emozioni che sono la mia vita. È un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini da bambino. Il raduno di chi è cresciuto con la mia musica e di chi continua a crescere con la mia musica, perché poi la mia musica non è una roba del passato, la mia musica è tutta nel futuro. Pare che di questi
7: tempi. Hai chiuso il Java Summer Tour in bicicletta con una sorta di pellegrinaggio su due ruote nei luoghi che preferisci della tua città. Cosa ami di più di Roma?
11: I luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole. Questa è scuola mia, ho fatto il liceo io. È bellissima questa scuola, eh? Questa è proprio scuola mia, questi sono stati anni bellissimi per me. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato, ma sempre proprio imprigionato nella sua bellezza. Roma, per me Roma è il barocco di Bernini, per me la mia Roma non è quella dell'impero, quella dei fori, delle rovine, per me la mia Roma è quella proprio del barocco, il barocco romano, quindi Borromini, Bernini, quella pazzia, quel caos meraviglioso, pieno di dettagli, pieno di esoterismo mischiato con la trascendenza, i vicoli che si aprono nelle grandi piazze, Piazza San Pietro, il genio proprio del tardo Rinascimento, di Raffaello, di Michelangelo.
12: Una storia incredibile, una storia unica, Jovanotti!
7: A novembre arriva al cinema il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, ed ha iniziato lo spettacolo del Jova Summer Party con un cortometraggio scritto e girato da te. Che rapporto c'è tra le due pellicole?
11: Sia nel filmato iniziale che proiettiamo all'inizio del concerto, sia nel film che uscirà, nel docufilm che uscirà a novembre, il protagonista in fondo è un bambino. Il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino che è il ragazzino che mi porto dentro, che è il bambino che mi porto dentro, che è ancora vivo, ancora scalpita, è ancora molto curioso e è ancora, è sempre lì, io ce l'ho dentro, ci parlo tutti i giorni, ci parlo, lo conosco, lo continuo a scoprire, ci confrontiamo e quindi è quello il protagonista, è il protagonista del concerto e del film. E io spero di portarmelo dentro per sempre, per tutta la mia vita qui sulla terra, diciamo, umana, tutta la mia forma umana, in questo corpo. Perché quel bambino lì è quello che nutre le mie canzoni, lo sguardo, è quello che se ne frega anche, no? Dei giudizi. Perché i bambini se ne fregano, i bambini si divertono, i bambini sono geniali.
13: Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle.
11: È la strada che mi piace, a me piace la strada, mi piace stare in strada. E la strada per me è sempre una terapia, una scoperta. Ricordo un giorno parlai con Tiziano Terzani, proprio negli ultimi giorni della sua vita, e lui mi disse: io in tutta la mia vita, ogni volta che avevo bisogno di ritrovarmi, mi dovevo perdere. E andavo via, e andavo in strada, la strada, mi mettevo in strada, quindi andavo in India piuttosto che in Oriente o che ne so. E io sentivo molto vicino a me questa cosa. Io quando mi perdo non mi chiudo, mi apro. Quando voglio ritrovarmi, mi butto in mezzo al casino, in mezzo al caos, e soprattutto la strada. A me piace proprio la strada, la prospettiva, vedere la strada che va avanti. La strada mi dà questo senso di procedere, no? Questa voglia di andare avanti, di scoprire che ci sarà dopo la prossima curva. E in questo senso la bicicletta è il mezzo ideale. È il mezzo ideale perché è lento, perché è tranquillo, perché poi ti tiene in forma. Per cui a me piace stare bene, mi piace proprio, cioè è una cosa che cerco, ci sto attento, perché proprio mi piace stare bene, cioè preferisco stare bene che stare male.
3: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
14: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
15: Come su una montagna russa!
16: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
14: Contro l'instabilità del mondo energetico.
17: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
18: E allora? C'è Pril!
17: Teglie da lavare, ma è ora di giocare?
18: E allora? C'è Pril!
19: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore. Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
20: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
21: Cristianini te ayuda.
22: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuroptics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.
23: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
24: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio.

0: Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
1: Ho un super 5G. Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho Coop Voce.
2: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Non siamo in guerra con l'Italia, dicono gli Houthi dopo aver colpito un caccia in una base in Arabia Saudita. Intanto rivendicano attacchi ad obiettivi sensibili di Riyadh come gli impianti petroliferi. Trump annuncia più militari in Groenlandia, conferma la premier danese. Intanto i media USA denunciano la guerra del tycoon alla stampa. Finiscono in procura le ronde di Rozzano nel Milanese. Si indaga infatti anche sull'ipotesi di odio razziale dopo che nei giorni scorsi sono stati aggrediti due nordafricani. Il ministro Valditara annuncia di voler premiare lo studente di origini congolesi che ha salvato la professoressa aggredita da un altro alunno. Cordoglio e commozione per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. Lunedì funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Finisce 2-2 la sfida in vetta alla classifica della Serie A di calcio tra Roma e Inter, con i giallorossi che si sono fatti raggiungere dopo essere andati in vantaggio. Di nuovo in diretta, buonasera da Rai News. Ripartiamo da quel che sta accadendo in Arabia Saudita con gli Houthi che rivendicano di aver lanciato attacchi contro siti sensibili a Riyadh e contro impianti petroliferi sauditi. Sull'attacco alla base aerea di Taif, nel quale ieri era stato colpito un jet italiano, dichiarano: non siamo in guerra con l'Italia. E allora ci aggiorna dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Alcuni depositi di carburante della Aramco vicino all'aeroporto di Riyadh sono bruciati per ore dopo un nuovo attacco degli Houthi su diverse città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo ha provocato per ore ritardi e cancellazioni di voli. Le altre città svegliate nella notte dalle sirene sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sono riusciti a bucare le difese aeree. Finora però le autorità saudite non commentano e non danno bilanci ufficiali né di danni né di possibili vittime. In Yemen si continua a combattere. Negli ultimi 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el-Mandeb, tuttora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto alla DN Kronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare l'escalation, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli.
0: E il ministro degli esteri Antonio Tajani auspica che altri stati europei accolgano in fretta la richiesta dell'Italia di potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso, che al momento opera con due sole navi. Ieri la fregata italiana Bergamini ha cominciato a scortare i nostri mercantili. Ilario Piagnerelli.
2: Ci sarebbe l'insofferenza degli armatori italiani per l'immobilismo del comando strategico dell'operazione Aspides, che ha sede in Grecia, dietro la decisione del ministro della difesa italiano Crosetto di minacciare lo strappo con l'Europa, scortare i mercantili tricolori al di fuori del coordinamento comune. Da quando i ribelli yemeniti Houthi hanno intensificato gli attacchi nello stretto di Bab el-Mandeb, lamentano gli operatori, ci sono stati rallentamenti e blocchi di giorni, con richieste di assistenza evase in ritardo, mentre le navi francesi transitavano comunque, grazie alla presenza di fregate della Marina d'Oltralpe non collegate ad Aspides. Il post dell'alta rappresentante europea Kaya Kallas sul rilancio di Aspides ha sbloccato la situazione, ma resta aperta la questione dei mezzi e dei fondi. Al momento sotto l'egida di Aspides operano solo due fregate, una italiana e una greca. Roma è pronta a salire a 4 assetti navali, a patto che altri paesi europei condividano i costi. Di qui la richiesta a Bruxelles del ministro degli esteri Tajani di rafforzare la missione, chiedendo navi ad altri stati dell'Unione oppure finanziando uno sforzo maggiore del nostro paese.
0: Le crisi internazionali, la Groenlandia e poi le questioni di politica interna animano in queste ore l'agenda di Donald Trump. Noi ne parliamo con l'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
3: Dunque, intanto i giornalisti di CNN, Politico e MS Now confermano che questa mattina, come sempre, hanno cercato di entrare alla Casa Bianca per fare il loro lavoro, ma hanno trovato i loro tesserini smagnetizzati. E questa è la conseguenza della decisione annunciata ieri da Trump di mettere letteralmente al bando i giornalisti di queste testate che considera nemiche, perché dice producono soltanto fake news. Sono semplicemente testate i cui giornalisti fanno domande o si permettono di sollevare dei dubbi sull'operato del presidente. presidente. Intanto c'è la questione Groenlandia a tenere banco, perché appunto sempre Trump ha annunciato che c'è un accordo con il Regno di Danimarca per il controllo dell'isola. In base a questo accordo nessuno Stato che è considerato nemico degli Stati Uniti può fare investimenti specifici o avere basi militari in Groenlandia senza l'ok degli Stati Uniti. Verrà firmato la prossima settimana al Consiglio, all'Assemblea Nazionale dell'ONU. Per quanto riguarda invece la Russia, la Casa Bianca ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni, è stato firmato proprio ieri dal presidente Trump, era stato già approvato dal Congresso, sanzioni che riguardano soprattutto i settori della difesa e dell'energia e che prevedono anche la possibilità di dazi al 100% per i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Cina e India sono avvertite. È tutto.
0: E ora parliamo dell'irritazione del Cremlino per le nuove sanzioni americane, mentre il paese è in questi giorni al voto per le elezioni politiche e deve fare i conti anche con i raid di droni ucraini. La corrispondente da Mosca, Caterina D'Oglio.
4: Sui cieli di Mosca una ventina i droni abbattuti, dice il sindaco Sabianin, mentre Panfilova, che è il capo della commissione elettorale, denuncia il sistema di voto elettronico remoto della capitale, cioè il voto online, quello che ha usato anche Putin, ha subito un violento attacco informatico per tutta la notte. Intanto le agenzie russe riportano i commenti positivi degli osservatori internazionali scelti direttamente dal Cremlino, che sostituiscono gli osservatori dell'OSCE, organizzazione che monitora le istituzioni democratiche. La Russia fa ancora parte formalmente dell'OSCE, ma i rapporti sono da anni freddissimi e la presenza di osservatori indipendenti non è benvenuta. Eliminate dalla contesa tutte le forze di opposizione, per ultimi i pacifisti di Yablako, mentre resta il mistero sulla sorte della candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova, scomparsa per 24 ore e riapparsa in un video messaggio. I suoi sostenitori temono sia trattenuta dalla polizia per aver postato sui social messaggi per la pace.
0: In Ucraina centinaia di droni russi sorvolano, minacciano decine di località. Sono almeno 4 i morti negli attacchi notturni, 11 nelle ultime 24 ore. Intanto il Dipartimento di Stato americano approva la vendita di sistemi di difesa aerea per 2,7 miliardi di dollari, come ci racconta Andrea Vaccarella.
5: Odessa, centro città. Un drone colpisce un edificio amministrativo di 11 piani, provocando un incendio su più livelli. Poi arriva un secondo attacco, mentre i soccorritori erano già al lavoro. Double tap, si dice in gergo militare, doppio attacco, per massimizzare il numero delle vittime. Oltre una decina i feriti, tra cui 2 vigili del fuoco. Tra il primo e il secondo drone è trascorsa mezz'ora, quando i soccorritori erano già sul posto, spiega Marina Averina, portavoce del servizio di emergenza statale della regione di Odessa, secondo cui la Russia sta deliberatamente cercando di uccidere i soccorritori. A Kiev alcune persone sono rimaste ferite dai frammenti di un drone nel distretto di Bucha, danneggiati anche i magazzini e un deposito dove è scoppiato un incendio. Gli attacchi russi provocano morti e feriti nelle regioni di Kharkiv e Sumy. Qui una bomba aerea guidata ha colpito un palazzo residenziale. Tra le macerie i soccorritori sono riusciti a estrarre 4 persone ancora vive, tra cui un bambino di 7 anni, portato poi in ambulanza. Intanto, sul fronte diplomatico, Zelensky ringrazia Trump per la firma della legge che rende la deportazione forzata dei bambini ucraini una base per nuove sanzioni, mentre al momento non è previsto nessun bilaterale tra i due a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
0: A Gaza. Gaza continuano gli attacchi israeliani, come continua a salire il bilancio delle vittime. Secondo Al Jazeera, almeno 6 palestinesi, tra cui una bambina, sono stati uccisi durante raid in diverse zone della striscia e nonostante il cessate il fuoco. Il racconto è dell'inviata Marina Lalovic.
6: Si continua a morire a Gaza. L'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro il campo profughi di Museirat, nel centro della striscia di Gaza. Nell'attacco una bambina di 10 anni è rimasta uccisa. In un raid dell'IDF sul campo profughi di Jabalia muore anche il figlio del direttore generale del Ministero della Salute di Hamas. Altri morti nell'attacco contro un veicolo nel quartiere Sheikh Radwan a Gaza City. Si continua a morire, malgrado il cessate il fuoco stipulato quasi un anno fa, che continua a reggere solo sulla carta. Sono più di 1.300 i palestinesi uccisi nell'ultimo anno, più di 4.000 i feriti. È una tregua fragile, quella dell'enclave, dove oggi inizia anche il nuovo anno scolastico. Circa 500.000 farà ritorno in edifici danneggiati dai bombardamenti negli ultimi anni di guerra, a pochi giorni dal crollo di un altro palazzo di Gaza City, che ha visto morire 21 persone, per lo più i bambini.
0: Poi il conflitto nel Golfo Persico, i nuovi contatti negoziali indiretti tra Washington e Teheran, contatti anche tra Qatar e americani. Domani una delegazione pakistana, come leggete anche dalla nostra ultima ora, sarà in visita proprio a Teheran. Allora il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
7: Buonasera, sì, proprio così, la diplomazia è al lavoro, lo ha confermato in un'intervista il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano, lo vediamo, Mohsen Rezai. Consultazioni sono in corso con i mediatori pakistani e qatarioti, ha affermato, e tramite questi ultimi abbiamo mandato agli Stati Uniti una bozza con le nostre condizioni per riprendere il negoziato, ovvero stop agli attacchi su tutti i fronti, scongelamento dei fondi iraniani all'estero e poi revoca del blocco navale. Mentre si attende adesso una risposta da parte del presidente americano Trump, l'Iran dichiara però di auspicare anche la fine della guerra tra l'Arabia Saudita e i suoi alleati Houthi, ovvero i ribelli sciiti dello Yemen, che sostiene Teheran starebbero cercando un accordo. Roma.
0: E ora in Germania, con le nuove elezioni regionali in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dopo la vittoria valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt, scenario quello di un testa a testa tra i socialdemocratici dell'SPD e appunto l'AfD, in ballo non solo un altro eventuale successo del partito di estrema destra, ma anche il futuro politico del cancelliere Friedrich Merz. Il reportage dell'inviata Emma Farnet.
8: Le bandiere tedesche in piazza, così tante, tutte insieme, come raramente se ne vedono in Germania. Schwerin, in fila per un autografo con Ulrich Siegmund, vincitore della Sassonia-Anhalt, spera di portar fortuna al candidato del Mecklenburgo-Pomerania anteriore. Qui la AfD, estrema destra, è al 36% nei sondaggi. Credo mai così tanti prima hanno chiesto le dimissioni di Merz, dice e aggiunge: sono curioso di vedere se la CDU verrà estromessa qui per la prima volta dal Parlamento regionale. Poco più lontano, i giovani che la AfD la voteranno. Sulla fibbia, la marca delle rune associata ai neonazisti. Sostegno per le famiglie, per disoccupati, una migliore politica di protezione dei confini. Questo vogliamo, dice David, che voterà qui per la prima volta. I vecchi, con i simboli del Terzo Reich al collo o tatuati sulla testa, tanti qui sono delusi dai partiti che finora hanno governato. Sono andati tutti troppo a sinistra, dice una signora che prima votava CDU. In piazza anche le bandiere della Russia, di chi rivuole il gas da Mosca. Loro, i delusi dal cancelliere. Un giornalista locale spiega: la gente qui è scontenta del governo federale, dei partiti tradizionali, e l'AfD canalizza questo scontento in un voto di protesta, ma tocca vedere se sanno governare. Nella piazza accanto la contromanifestazione, mai più lo slogan, e quello in italiano.
0: L'Europa non chiude all'uso dei fondi PNRR da parte dell'Italia per abolire il bollo auto. Ci sono margini, dice il commissario Dombrovskis, a margine dell'Ecofin. Alla riunione dei ministri dell'Unione a Dublino arriva anche l'allarme sulle scorte di gas per l'inverno. L'inviato Donato Bendicenti.
9: Durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin qui a Dublino torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Il governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis: c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti realizzati. Dunque il flusso dei pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale, una rivoluzione che non possiamo perdere, dice: il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extraprofitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine, l'allarme OXE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è molto sotto la norma, stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%.
0: Un weekend di eventi politici con la Lega che si riunisce a Pontida, a Milano poi la due giorni del Movimento 5 Stelle, al centro del confronto tra i partiti, i dossier internazionali e anche temi economici. Seguiamo Antonio Sciotto.
10: La maggioranza rivendica i risultati economici del governo. Tra questi, insiste Fratelli d'Italia, c'è il taglio del bollo per il 2027.
11: L'abolizione del bollo auto si aggiunge a 21 miliardi che il governo Meloni, tagliando le tasse, lascia nelle tasche dei cittadini. E la sinistra vuole tornare indietro preferendo mettere le mani sui risparmi degli italiani?
10: Una misura che va estesa, insiste Salvini, che apre la prima Pontida senza Bossi, che è anche la più difficile per le contestazioni di chi chiede un partito più concentrato sul nord. Quanto al campo largo, sono ancora tanti i nodi da sciogliere per un programma comune. Al via la due giorni dei 5 Stelle Nova. Conte ribadisce, dobbiamo cercare la pace, le armi alimentano la guerra.
12: Emerge un mandato chiaro, un mandato ben preciso. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. No è un'economia di guerra, no a riarmo.
10: Se sullo stop alle armi AVS è d'accordo, sarà più difficile il dialogo con il PD, favorevole a sostenere Kiev. La segretaria Dem Schlein comunque preferisce non polemizzare con gli alleati e ribadisce la richiesta al governo di un accordo contro il caro energia.
0: Il caso delle ronde fai-da-te a Rozzano nel Milanese, in procura arriva l'informativa dei carabinieri, l'ipotesi di reato al momento percosse con l'aggravante dell'odio razziale. Laura Tangherlini.
13: Il reato ipotizzato, quello di percosse con l'aggravante dell'odio razziale, è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai-da-te e ronde a Rozzano, nell'Interland. Tutto era cominciato lo scorso mercoledì, due le persone individuate dai militari come responsabili di un pestaggio ai danni di un marocchino, indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Mercoledì sera in piazza erano però in realtà un centinaio le persone presenti e due i maghrebini picchiati. La sera dopo il numero dei cittadini è raddoppiato, hanno sfilato nel quartiere Aller e qualcuno ha dato fuoco a un giaciglio di fortuna in un cantiere. L'ipotesi dei carabinieri potrà dunque essere ampliata o modificata dalla procura a seguito di ulteriori necessari accertamenti. 5.500 alloggi popolari su 40.000 abitanti per il comune alle porte di Milano, annoverato dal governo, unico caso nel nord Italia, tra le zone rosse previste dal decreto Caivano e per questo destinatario anche di fondi per combattere il degrado. Criticità oggettive dunque riconosce lo stesso sindaco, il quale sottolinea anche però come le ronde inaccettabili non rappresentano.
0: C'era un piccolo problema tecnico, come avete visto nella chiusa del servizio, ce ne scusiamo. Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social, questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento di una professoressa a Roma Centocelle. Il ministro Valditara annuncia anche premierò lo studente che ha bloccato il tredicenne. Il punto con Stefano Corradino.
14: Entra a scuola, si dirige in bagno, indossa un elmetto con il telefono appiccicato per riprendere la scena e un paio di occhiali protettivi, un look da comando come quelli delle stragi nelle scuole americane. Ha pianificato tutto nei dettagli lo studente di terza media della scuola di Centocelle a Roma che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio. Il movente? Due debiti scolastici, due insufficienze nelle sue materie. Ha agito da solo? Si domandano gli inquirenti. Una delle piste investigative è che potrebbe essere stato istigato e arruolato da gruppi suprematisti. I carabinieri hanno sequestrato il suo cellulare anche per identificare le persone che hanno assistito in video all'agguato, perché il tredicenne, dopo aver dato l'annuncio dell'imminente aggressione 5 ore prima su TikTok, la mattina aveva avviato una diretta su Telegram destinata a 5 soli spettatori per rivelare loro cosa si apprestava a fare. Il ragazzo è tuttora ricoverato sotto shock in ospedale. La professoressa è stata dimessa e lo perdona.
15: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
14: La donna è viva grazie all'intervento provvidenziale di un altro tredicenne che l'ha salvata, di origini congolesi, che lei ha ringraziato, per poi ribadire la sua propensione per la remigrazione, come ha ripetutamente fatto sui suoi profili social.
0: Ora il calcio con la quinta giornata di Serie A negli anticipi odierni. Vittoria del Cagliari sull'Udinese 1-0, pareggio tra Bologna e Torino che hanno chiuso 1-1, mentre all'Olimpico la sfida tra Roma e Inter è finita anch'essa con un pareggio 2-2. Prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola e squadre in campo con il lutto al braccio. Allora parliamo della morte di Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter all'età di 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, lo ricorda il club in una lunga nota. Il ritratto firmato da Paolo Maggioni.
16: Purtroppo... Raccontava di ritrovarlo spesso nei sogni, suo papà Valentino, il capitano del grande Torino che solo il fato poté vincere sulla collina di Superga e che in quei sogni dolcissimi giocavano ancora pallone insieme, la leggenda e lui, il bimbo che da Alessandro divenne subito Sandrino, figlio di quell'Italia che usciva a mani nude dalla macerie della guerra e che pianse gli invincibili Granata come amici, come portatori di una ritrovata speranza. Non aveva ancora il leggendario baffo Mazzola quando Benito Lorenzi traghettò il suo giovane talento nella Milano nerazzurra, l'Inter di Angelo Moratti, una seconda casa diventata grande anche grazie a due giovani del vivaio scelti dal mago Herrera, Giacinto Facchetti, il terzino che andava d'attacco, e lui, Mazzolino, secondo definizione di Nicolò Carosio, attaccante con l'otto sulla schiena, incursore dai piedi buoni, una sorta di falso nueve in un mondo di nueve verissimi. Al Prater di Vienna la prima Coppa dei Campioni e il suggello di una carriera, la doppietta a Real Madrid, certo, ma anche i complimenti del suo più grande idolo Alfredo Di Stefano. In nerazzurro arriveranno un'altra Champions, due Coppe Intercontinentali e quattro scudetti in 17 anni. Moltissimi gol nei derby, animati dalla rivalità con Gianni Rivera, il Golden Boy rossonero, tanto vicini, tanto diversi. Mazzola, introverso e lontano dai riflettori, coltivava un'ironia gentile ma tagliente. I nazionali vinsero l'Europeo 68 e sfiorarono la Rimini il 70, scatenando dualismo, la famosa staffetta, ma anche enorme rispetto. Insieme, Rivera e Mazzola la fonderanno anche il sindacato dei calciatori. Inter e Toro, i grandi amori anche da dirigente. A Rai Sport raccontò con Marco Civoli l'ultima vittoria mondiale, sigillando la quarta Coppa del Mondo con un semplice bravissimi subito dopo, il rigore decisivo di Grosso.
17: È finita! Bravi. È finita!
16: In una sola parola, l'essenza di un sogno volato via nella nuvola di uno dei suoi mille sigari.
0: Da Pordenone Legge, dove ha ricevuto un premio per il suo ultimo libro La notte più lunga, lo scrittore israeliano Eskol Nevo si dice ottimista su un cambio di governo nelle elezioni previste a ottobre. L'intervista è dell'inviata Carlotta Macerollo, poi vi ricordo dopo una breve pausa tornano i nostri approfondimenti.
18: Il mio ultimo romanzo, La notte più lunga, riguarda un evento concreto e privato. Una notte in cui sono rimasto chiuso fuori casa perché mia figlia più grande si era dimenticata di sbloccare la serratura sulla porta. Lei dormiva e io sono dovuto stare in giro aspettando che lei si svegliasse. È allora che ho pensato che questa è la metafora della vita che stiamo vivendo in Israele. Perché sicuramente Israele ha avuto dei conflitti, anche tante guerre, ma sono state più brevi. Ora invece la guerra è diventata una modalità di vita. Quindi sì, è stata la notte più lunga, ma speriamo di essere vicinissimi all'alba. Gli occhi si devono ancora abituare, ma a fine ottobre abbiamo le elezioni e la mia speranza è che lì ci sia un mattino finalmente.
3: Alcuni dei suoi personaggi sono palestinesi, ma i lettori israeliani riescono a provare empatia per loro?
18: Anche in Nostalgia e Legami racconto dal punto di vista dei palestinesi. Lei mi chiedeva dell'empatia. Questa è naturalmente una sfida. Direi che la maggior parte dei lettori finora ha fatto quello che io chiamo un salto di empatia. Penso che questo sia possibile. I lettori riescono a vedere la storia dagli occhi di un uomo o una donna palestinese.
3: A volte i desideri si avverano, lei sognava che Nanni Moretti facesse un film dai suoi libri, ne ha fatti ben due, l'ultimo succederà questa notte, è stato appena presentato a Venezia.
18: Sono molto fortunato, è un adattamento creativo, ma fedele al nucleo vero del libro. Da 20 racconti viene tratta una storia d'amore che si sviluppa lungo tutto il film. Si è riusciti a rimanere fedeli a questo cuore affamato, il filo conduttore delle storie, in modo creativo.
19: Hungry heart of my books.

0: No Guareschi, non muoio neanche se mi ammazzano.
1: Don Camillo, mi sa che avete dimenticato la cosa più importante. Ha inventato noi.
2: Già, Peppone, da dove iniziamo?
3: Il periodo storico che raccontiamo di Guareschi è quello del suo ritorno dai lager dopo 2 anni di prigionia.
4: Oh, ma cosa fate?
5: Non vi è bastata la guerra? E adesso che è finita cosa fate? Ricominciate da capo? A dividervi? Che cosa voi?
3: Fino alla genesi, diciamo, dei racconti del mondo piccolo e alla consacrazione di lui come artista.
6: Vogliono fare un film su Don Camillo.
7: Ma una bellissima notizia!
6: Io però gli ho detto di no.
3: Giovannino Guareschi è stato la coscienza critica di un determinato periodo storico. Non si è tirato indietro mai davanti a nulla. Si è esposto in prima persona. Ha fatto della coerenza il suo marchio di fabbrica.
4: Reali sono le cose che io racconto nei miei libri. Certo, lo faccio con personaggi di fantasia. Ma se noi restiamo Don Camillo, Peppone, potremmo accorgerci di essere fatti tutti allo stesso modo.
3: Interpretare Giovannino Guareschi per me è stata, come attore, una bellissima opportunità.
8: Prepariamoci a girare. Azione!
3: La storia di Guareschi è una favola contemporanea straordinaria.
9: Perché litigano?
6: Litigano per la politica.
9: La politica è una roba che fa litigare.
6: Vedi Alberto, la politica è una cosa molto complicata, però della quale non possiamo fare a meno.
3: Credo che nella vita di Giovannino Guareschi la famiglia sia stata importantissima, così come lo è la famiglia per la vita di ogni uomo. Si è sempre dichiarato molto, molto innamorato della moglie.
10: Se te ti ci metti, un'idea la trovi. Dicono tutti che sei un genio, no?
11: Ennio Guareschi è stata la moglie e la musa di Giovannino Guareschi, incredibilmente forte, che ha sempre sostenuto il marito.
12: Dove l'hai presa questa?
5: Me l'hanno regalata.
12: Chi?
5: Don Camillo e Peppone.
10: Quindi il film si fa?
5: Sì.
11: E con un carattere anche molto tenace, che sapeva tenere testa al marito e riportarlo con i piedi per terra quando necessario.
12: Magari avessi fatto il giornalista nello stesso modo di tanti tuoi colleghi, avremmo avuto meno guai.
11: Ennia parla sicuramente di coraggio e di resistenza. Puoi provare a immedesimarti in quei dolori, in quelle emozioni, a comprenderle e poi a restituirle al personaggio.
12: Ma stando assieme a te, ho finito per diventare come te.
6: Non muori neanche se ti ammazzano.
11: È il messaggio che lascia Giovannino Guareschi, l'urgenza del bene comune.
3: Lui ha sempre messo l'uomo davanti all'ideologia, davanti all'etichetta.
6: Non so se ci sono ancora riuscito, ma non smette di provarci.
0: In prima visione, Giovannino Guareschi, non muoio neanche se mi ammazzano. Domenica 21:30, Rai 1.

0: Bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Colazione Valsoia. Tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia. Bontà e salute.
3: Vuoi perdere peso? Ecco qui, tutti i prodotti di Un Pacco Mi Piace Così. 28 giorni di programma, colazione, pranzo, merenda e cena. Consegnati a casa tua. Basta spesa. Tutto è pronto, senza cucinare. E la prima settimana è in regalo. Sappiamo che funziona. Puoi perdere fino a 6 kg il primo mese. Guarda Melissa, 11 kg. Sandra, 21 kg. E la prima settimana è in regalo. Sì, è in regalo. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
4: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
5: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
6: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
7: Bene, bene, bene. Miau. Guarda che si rivede. Spero proprio che ci sia del salmone in quelle borse. Servo.

0: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
1: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
2: Sì!
1: Non smettere mai di giocare!
3: La la la la la la la la la la la.
4: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Una leggenda, una bandiera eterna dell'Inter, scrive sul sito il club nerazzurro. Il mondo del calcio piange. Sandro Mazzola, figlio di Valentino, se n'è andato a 83 anni. Quelli che abbiamo appena visto in questa copertina di Gianfranco Cordella con le immagini selezionate da Chiara Perseghina sono i suoi gol più belli, le gesta memorabili di uno dei calciatori più grandi di sempre, e la musica che ha accompagnato queste immagini era una delle sue canzoni preferite. Così vogliamo salutare Sandro Mazzola e ne parleremo in questo speciale con i nostri ospiti che saluto. Xaviere Iacobelli, editorialista sportivo, grazie di essere con noi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio ai telespettatori.
0: E l'avete visto il nostro collega Rai Sport, Paolo Maggioni, collegato da Milano. Ciao Paolo.
2: Chiara, buongiorno, buongiorno a te e un saluto al direttore Iacobelli.
0: E poi ci sono gli inviati allo Stadio Olimpico di Roma, Thomas Villa, esperto di Inter, di Rai Sport, e Pascal Alia da Vedano all'Ambro in Brianza, dove viveva proprio Mazzola. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi entrambi. E noi però,
3: buon pomeriggio a tutti, buona sera dall'Olimpico.
0: E noi però vogliamo partire dal ricordo di Mazzola, dal ricordo che è firmato da Roberto Iacopini. Vediamo.
4: Mazzola Sandro, figlio di Valentino, che lo portava a bimbetto ai suoi allenamenti. Giovanissimo orfano di padre, morto nella tragedia di Superga, calciatore a sua volta e protagonista di una stagione irripetibile, quella della grande Inter, che fu fotocopia di quella del grande Torino, con generazioni che ne mandarono a memoria le rispettive formazioni. Sandro Mazzola, o meglio Sandrino, anche quando fu adulto, esordisce nel 1961 e lascia il calcio nel 1977, vestendo una sola maglia, quella striscia nero-azzurra dell'Inter, con la quale ha vinto 4 campionati, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Centrocampista di metodo, come si diceva allora, fu trasformato in attaccante dal mago Elenio Herrera. Nel 1968 fu protagonista del primo titolo europeo della nazionale e 2 anni dopo del sogno mondiale in Messico. Allora Valcareggi, il CT della nazionale, pur avendo a disposizione 2 talenti come Mazzola e Rivera, si rifiutava di farli giocare insieme per una presunta incompatibilità. Una staffetta che in azzurro riproduceva quella della rivalità cittadina tra Inter e Milan. Mazzola è calciatore celebrato per le serpentine che oggi traduciamo con il meno immaginifico dribbling. Ha avuto per compagni gente dai nomi antichi come Tarcisio, Giacinto e Aristide, e presidenti che si chiamavano Angelo e Ivanoe. Un calcio in cui Mazzola era per tutti Sandrino, anche quando era uno dei pochi calciatori con i baffi.
0: Allora andiamo subito a Milano da Paolo Maggioni. Paolo, che cosa significa per Milano?

0: e per un tifoso interista la scomparsa di Mazzola.
1: Chiara, Sandro Mazzola resterà nella storia dell'Inter, resterà nella storia di Milano, è una coincidenza straordinaria la sua scomparsa nel giorno del 100° compleanno dello stadio di San Siro, la sua seconda casa. Proprio oggi lo stadio di Milano compie 100 anni e vedo l'immagine del capitano della nazionale Giacinto Facchetti nel 68, il primo torneo vinto europeo dalla nazionale azzurra. Ecco, loro due, Facchetti e Mazzola, sono state le due grandi invenzioni dell'Inter di Elenio Herrera, due giovani del vivaio in due ruoli inediti, un terzino d'attacco, Facchetti in un periodo in cui non osavano quasi mai superare la metà campo i terzini, e poi Sandro Mazzola, appunto un centravanti di manovra, un grande incursore dotato di una tecnica straordinaria, capace di fare gol che restano nella storia. Avete scelto benissimo When the Saints Go Marching In, perché fu la colonna sonora anche della rimonta contro il Liverpool, quando Sandrino portò allo speaker dello stadio la musica di When the Saints Go Marching In da suonare, un po' come sfottò per rispondere all'andata, quando all'Anfield Road di Liverpool tutto lo stadio cantò Santa Lucia, un po' per prendere in giro i tifosi italiani. Bene, Sandrino caricò il tifo nerazzurro con questa canzone e poi il disco non tornò mai più a casa sua e l'Inter vinse la seconda Coppa dei Campioni poche settimane dopo.
0: Tra l'altro adesso è Paolo Maggioni, arriva la notizia, grazie appunto ai canali dell'Inter, di un'intervista inedita a Mazzola in cui dice, parlando dell'Inter, venivo convocato per allenarmi con i grandi, li guardavo cercando di capire come facevano a giocare a pallone, fu un'esperienza bellissima che mi insegnò molto, no? Questo dà anche come dire, l'idea, no? Di come, e quindi vado con questo da Xaviere Iacobelli, di com'era il calcio, no? In quegli anni, un calcio che forse non c'è più, come un'Italia in fermento che non c'è più, no?
2: Beh, certamente la nostalgia per quel calcio viene acuita a mano a mano che l'uno dopo l'altro in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, noi abbiamo salutato i campioni autentici, i fuoriclasse dell'ultima e della penultima generazione, quella che ha preceduto invece la valle di lacrime in cui il nostro calcio è precipitato dopo la terza eliminazione consecutiva alla fase finale dei campionati del mondo. Mazzola è la costernazione, il cordoglio, il lutto che sta facendo il giro del mondo, i titoli dei siti, dei principali quotidiani, il cavalleresco omaggio al campione, ma anche, non possiamo dimenticarlo, al grande dirigente che Sandro Mazzola è stato dopo il ritiro dall'attività agonistica, dopo quei 20 anni con la maglia nero-azzurra, dopo tutti quei successi che aveva riscosso. Un grande dirigente perché prima con Fraizzoli, poi ci fu la pausa della presidenza della proprietà Pellegrini, poi arriva Massimo Moratti, e alla famiglia Moratti Sandro Mazzola è sempre stato legato in maniera indissolubile. Gli propone la carica di direttore sportivo e, come tutta risposta, Sandro Mazzola porta a Milano, all'Inter, Ronaldo il fenomeno. Porta Javier Zanetti, attuale vicepresidente, non a caso uno dei primi tributi è stato proprio postato dallo stesso Zanetti. Scova nella Pro Sesto un giovane dirigente che si chiama Piero Ausilio, che per 28 anni, poi prima come responsabile del settore giovanile, poi come direttore sportivo, poi come artefice delle campagne acquisti degli ultimi 12 anni dell'Inter, costruisce la squadra che sta dominando in questi anni 20 il calcio italiano. E poi Mazzola, che sulla Rai debutta come seconda voce al Mondiale del 90 accanto a Bruno Pizzul, e si prende la soddisfazione di vivere in diretta accanto a Marco Civoli nel 2006 il cielo azzurro sopra Berlino.
0: Tra l'altro adesso sono arrivate anche le parole su X della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una bandiera dell'Inter, un simbolo della nazionale e del calcio. Questo è il ricordo unanime della politica e del mondo del pallone di Sandro Mazzola. Perdiamo un grande campione, una delle figure più amate nella storia del calcio italiano. Allora andrei subito a collegarmi con con Vedano all'Ambro in Brianza, da Pascal Alia, che si trova proprio sotto la casa di Sandro Mazzola, ricordando e partendo dal ricordo, Pascal, dei funerali, no, che si terranno lunedì alle 14:45.

0: 2005 a Milano, alla Basilica di Sant'Ambrogio.
1: Esatto, sì, i funerali si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, come hai detto bene Chiara, buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti. E qui poi noi siamo proprio davanti alla casa dove è morto questa notte Sandro Mazzola. Intanto è proprio nella palazzina dove viveva lui, viveva anche il sindaco di Vedano Allambro, che ha proclamato per lunedì lutto cittadino, chiaramente. C'è tanta commozione, è una comunità scossa dove Sandro Mazzola era una presenza tangibile. Abbiamo avuto modo di parlare con tanti concittadini che ci hanno fermato, vicini di casa, e ci hanno raccontato chi era Sandro Mazzola, che si fermava spesso nella una piazzetta qui vicino, faceva selfie, foto con loro, non si sottraeva mai all'affetto della gente. Un momento molto particolare anche che abbiamo vissuto, che ci ha colpito quando i nipoti sono scesi a portarci il caffè. Forse questo gesto, che è l'eredità, posso dire, tra le più belle di Sandro Mazzola, quell'umanità, quel rispetto verso gli altri, e ha colpito tutti i colleghi che erano qui presenti. Noi abbiamo tra l'altro avuto l'opportunità di parlare con il figlio. Sandro ci ha raccontato che appunto il papà si è spento nella notte ed erano tutti accanto a lui, serenamente ci ha detto. Ecco, noi abbiamo intervistato il figlio, se appunto volete lo ascoltiamo.
2: I miei ricordi vanno a quando ero bambino, nel senso che io ho avuto la fortuna di fare un'infanzia totalmente con lui alla Pinetina. Quando giocava avevo il mio armadietto, avevo la mia cameretta, quindi io poi i ritiri di una volta erano infiniti, quindi io andavo lì con lui, magari stavo 3-4 giorni con lui, con i suoi compagni. Crescendo ho avuto la fortuna di seguirlo quando era dirigente negli anni di Beccalossi e Altobelli, che erano i miei idoli, quindi io l'ho sempre seguito, quindi i miei ricordi sono tutti riferiti a lui e all'Inter, insomma. Poi per me era il papà, cioè non è mai stato il campione che tutti ricordano, perché per noi era solamente nostro padre. Poi, essendo una persona molto comunque umile, molto disponibile con tutti, diciamo che ho capito che era un papà un po' speciale già quando avevo 8-9 anni, perché prima non ti rendi conto se la gente lo ferma o gli chiede un autografo, perché per me era la normalità. Da quando ero nato che ero con lui succedeva, quindi per me era normale.
0: E come ci ha raccontato Xavier Iacobelli, Mazzola era anche un dirigente del club nero-azzurro, e oggi l'Inter scende in campo, lo fa all'Olimpico, è lì che si trova Thomas Villa. Allora Thomas, qual è il clima oggi? Vediamo, credo che sia caduto il collegamento con Thomas Villa. Mi dicono che è pronto. Thomas, ci senti?
3: Sì, io vi sento bene, spero anche voi. Sì. Chiaramente c'è un clima di grandissima commozione, dispiacere, lutto autentico. L'Inter da mezzanotte 40 in poi, questa notte, quando si è diffusa la notizia della scomparsa di Sandro Mazzola, ha cominciato a postare su tutti i canali i ricordi di Sandro Mazzola. Come avete ricordato, ci saranno i funerali di Sandro Mazzola alla Basilica di Sant'Ambrogio alle 14:45. La sua storia con l'Inter è assolutamente incancellabile: i 4 scudetti, le 2 Coppe dei Campioni, le 2 Intercontinentali, 17 anni vissuti tutti con la maglia dell'Inter, una storia particolare. Lui, figlio di Valentino, cresciuto, quasi adottato da Benito Lorenzi, che fu molto amico di Valentino Mazzola. Quando scomparve il papà di Sandro, fu Benito proprio a prendersene cura e ad accompagnarlo nella sua crescita nel vivaio nerazzurro. Si occupò di lui anche Peppino Meazza. Dunque è una storia veramente indelebile quella di Sandro Mazzola, legata ovviamente moltissimo alla famiglia Moratti, e qualche cosa di veramente preziosissimo che rimarrà per sempre nei cuori dei nerazzurri. In tutta Milano anche questa mattina ovviamente si parlava di Sandro Mazzola, e questo continuerà nei prossimi giorni sicuramente.
0: E allora torno da Xavier Iacobelli. Direttore, mi ha colpito molto l'intervista al figlio, no? Che dice: per me era il papà. E tra l'altro, poi, se pensiamo a Sandro Mazzola, suo papà era Valentino Mazzola.
4: Ah sì, c'è quella fotografia che ovviamente è diventata subito virale in queste ore, quella che ritrae Valentino che allaccia gli scarpini, sì, a Sandrino sul terreno del Philadelphia, il mitico stadio del grande Torino. e davvero il legame con la squadra granata degli Invincibili. Queste immagini sono veramente suggestive e toccanti, perché ricordano quell'infanzia che poi venne spezzata dalla tragedia del 4 maggio del 49. E credo che, rileggendo anche i tratti della biografia del campione Sandro Mazzola, non si può non pensare a quella volta che in finale, vincendo la Coppa dei Campioni, così si chiamava allora, segnò due gol al Real Madrid, Alfredo Di Stefano negli spogliatoi si avvicinò a lui e gli disse: adesso puoi dire di essere degno di tuo padre. Credo che questo sia un legame che per tutta la vita con il papà, con il grande Torino, ha accompagnato Sandro Mazzola durante la sua straordinaria avventura agonistica e umana. E credo anche in particolare che debba essere evidenziata la profonda differenza tra questi straordinari interpreti del calcio di ieri, dell'altro ieri, e quanto invece la nostalgia che ci assale vedendo queste immagini, raccontandone la storia, e quanto invece sia profonda la diversità rispetto al calcio d'oggi, dove ad esempio non è possibile avere contatti con campioni di questa levatura, cosa che invece all'epoca accadeva. Addirittura, come abbiamo visto, Valentino portava Sandro al campo d'allenamento e poi al Philadelphia. È un altro calcio, ma soprattutto c'è un'altra coincidenza. Prima giustamente Paolo Maggione ricordava i 100 anni di San Siro, la scala del calcio tanto cara a Sandro Mazzola, ma è anche oggi il giorno del commento alle 34 convocazioni del commissario tecnico nazionale Roberto Mancini, che deve ricostruire questa nazionale, e deve ricostruirla sperando che chi indosserà la maglia azzurra la viva con l'orgoglio con il quale Sandro Mazzola ha vissuto le sue 70 partite in nazionale, diventando campione d'Europa, vicecampione del mondo. E allora, e credo che anche questo faccia parte della sua eredità morale.
0: Allora andiamo a sentirlo, e in questo Sandro Mazzola chiamo in causa Paolo Maggioni, perché Paolo ha realizzato un'intervista a Sandro Mazzola per i suoi 80 anni, molto bella. Allora Paolo, la guardiamo insieme un estratto ovviamente, e poi ci racconti com'è andato quel giorno, vediamo.
5: Sandro Mazzola, tanti auguri, buoni primi 80 anni.
6: Grazie.
5: Ed è anche l'abbraccio di tutti i tifosi italiani, naturalmente.
6: Grazie.
5: Qual è stato il più bel giorno di sport della sua vita?
6: È stato quando abbiamo fatto la prima Coppa dei Campioni. Allora, fino a quel momento l'avevo solo vista alla televisione, aspettavo la finale, eccetera. Finalmente invece la giocai, e quindi fu una gioia fantastica.
5: Due gol.
6: Mica male, eh?
7: Mazzolino. Rete, ha segnato Mazzola e consacra in questo momento l'Internazionale di Milano vincitrice della nona edizione della Coppa dei Campioni.
5: Che effetto le fa sapere che San Siro forse sarà sostituito da un altro stadio?
6: Aggiustiamolo, facciamolo, rifacciamolo, però teniamo San Siro.
5: Perché Mazzola e Rivera sono irripetibili?
6: Ma io credo che in tutti gli sport e anche in altre cose che non sono gli sport sia difficile che ci siano due squadre completamente diverse, con idee diverse di dirigenti, con le maglie diverse, che sono nemici, ma che quando vanno in campo sono amici, si aiutano. Questo era. La prima volta, mi ricordo, rimasi un po' giocare con lui dietro, perché io gioco più avanti e lui più dietro, mi impressionava un pochino, lui era a Milan, poi invece dopo pochi minuti di partita che vidi subito che lui guardava di là, tu me la palla me la metteva di qua e gli avversari non capivano, dici: beh, questo qui è bravo.
5: Sandro, è vero che ogni tanto sogna ancora il suo papà, Valentino Mazzola, il capitano del grande Torino?
6: Ma io sogno molto, salta sempre fuori, ho il viso di mio papà, o mio papà che corre e mi viene a prendere alla scuola dove, o all'asilo dove andavo, e quindi vive sempre in me, vive sempre in me.
0: E c'è davvero tutto in questa intervista. Paolo Maggioni, ci racconti quel giorno?
8: Volentieri, Chiara. Diceva il direttore Iacobelli, lo spessore dei campioni. Sandro Mazzola, 80 anni, era già un po' stanco, affaticato, la raccontava questa diversità, questo grande spessore. È stata una giornata molto, molto particolare, perché siamo stati insieme. Sandro è una persona di profonda ironia, di grande gentilezza, e poi ha spenta la telecamera, mi ha raccontato appunto che continuava a sognare il suo papà, continuava a sognare Valentino al centro dello stadio Philadelphia, dove era cresciuto e dove insomma era partita anche la sua infanzia, poi un'infanzia travagliata, perché tornerà a vivere in Lombardia. Ricordiamo che Valentino per l'epoca aveva fatto una scelta molto, molto complessa, insomma viveva con una donna che non era la mamma di Sandro. Insomma la sua storia, ma anche tanti piccoli aneddoti. Ricordo per esempio quando mi diceva di Luisito Suarez, che era il grande campione di quell'Inter, il numero 10, il pallone d'oro spagnolo, era un po' più vecchio di lui, e c'era un grande scambio di ironia tra lui, tra Mariolino Corso e tra Suarez, che poteva era l'unico che poteva sgarrare la dieta che imponeva il mago Herrera, e nascondeva salami, una fiaschetta di vino sotto il letto, e quindi c'era la processione per andare nella stanza di Suarez, e Mazzola era uno dei pochi ammessi a fare qualche spuntino notturno per cercare appunto di sgarrare a questa dieta pazzesca. E poi ho avuto la fortuna, lo ricordavo qualche minuto fa con Donatella Scarnati al telefono e con Carlo Paris, di poter portare una volta in più, era il 2016, come aveva fatto Beppe Viola nel 1978, Gianni Rivera e Sandro Mazzola insieme su un tram che ha girato per le strade di Milano per una puntata speciale della Domenica Sportiva. Ecco, stare in mezzo a queste due leggende per me sarà un ricordo indelebile.
0: Grazie a Paolo Maggioni, che tra l'altro ci ha dato anche il gancio, ma l'abbiamo sentito dalle parole proprio di Mazzola, a parlare della rivalità con Gianni Rivera, una rivalità fatta però di grande rispetto. Allora vediamo il servizio di Luca Cardinalini su questo, e poi andiamo a sentire proprio la voce di Gianni Rivera, l'abbiamo raccolta oggi ed è il suo ricordo di Sandro Mazzola.
9: Si scriveva Inter Milan, ma si leggeva Mazzola Rivera. Due bandiere per quello che questa parola può significare per un ragazzino di oggi. Il destino di ogni bandiera è quello di essere fatta in pezzi. Accade spesso. Chi lo fece concretamente fu un signore triestino, Ferruccio Valcareggi, CT dell'Italia nel mondiale messicano del 70. Nella famosa semifinale contro la Germania, quella del 4-3, Mazzola giocò il primo tempo, Rivera il secondo, decidendo di piatto la sfida ai supplementari. In finale contro il Brasile, rieccoci, Mazzola titolare e Rivera in panca. Partita che resta nella storia per la famosa staffetta, i soli 6 minuti in campo del rossonero, quelli in cui il Brasile segnò il definitivo 4-1. Una tragedia sportiva che divise italiani, Coppi, Bartali del pallone e naturalmente interisti e milanisti. I due ci giocarono, il verbo non è casuale, sopra per decenni. Ah, per la precisione, la staffetta in quella finale non c'è mai stata.
10: Rivera al posto di Boninsegna, come prima Iuliana aveva preso il posto di...
0: E allora sentiremo poi la voce di Rivera oggi. Allora, Xavier Iacobelli, questa rivalità, no? Ma poi grandi amici. Insomma, non vorrei, come dire, ripetermi, no? Su quello che c'era e forse anche in questo caso oggi non c'è più. Cioè, essere rivali e poi però rispettarsi, essere così amici fuori dal campo. C'è un episodio che ci puoi raccontare, che ci dà bene l'idea di che tipo di rapporto ci fosse?
4: Ma sai, nel corso del tempo diverse volte ho avuto l'opportunità di incrociare nell'etere radio-televisivo Sandro Mazzola, e mi rammento che una volta disse che in occasione del suo primo derby in cui affrontò Rivera non gli tremassero le gambe, ma fosse molto incuriosito dallo scoprire la dimensione di quello che già era una stella del calcio italiano. Ma soprattutto mi colpì una frase: noi siamo stati sempre rivali sul campo, ma abbiamo anche giocato molte partite insieme in nazionale, e la cosa che mi dispiacque all'epoca è che si parlò sempre e si disse sempre e si come dire commentò la staffetta e i fatidici 6 minuti appena ricordati del servizio che mi ha preceduto, ma si è dimenticato il fatto che due come noi, insieme, potevano giocare sempre tutte le partite. E d'altra parte, questa è la verità. Quando ti chiami Mazzola, quando ti chiami Rivera, qual è il problema della coesistenza?
0: Allora andiamo a sentire le parole di Rivera, raccolte oggi.
6: Diciamo che Di Sandro ha un grandissimo ricordo, pur essendo un giocatore che ha giocato sempre dall'altra parte della mia città. Lui giocava nell'Inter, io nel Milan, e quindi eravamo avversari. Però in nazionale andavamo sempre d'accordo e ci è dispiaciuto molto quando hanno trovato un sistema per non farci giocare insieme. Abbiamo fondato l'associazione calciatori per il bene di tutti gli altri calciatori e andavamo molto d'accordo. L'unico momento in cui eravamo uno da una parte e l'altro dall'altro era il derby, e quello era normale, era umano che fosse così. Però ci piacevamo entrambi.
0: Allora, è davvero in un flash, perché ho 30 secondi, Xavier Iacobelli. Insomma, si piacevano entrambi, però per Milano era o Rivera o Mazzola.
4: Beh, dipende se tu eri interista o milanista.
0: Esatto.
4: Diciamo che la grande fortuna è stata di vederli giocare, e soprattutto hanno rappresentato un'epoca memorabile, indimenticabile. Sai, quando si usa il termine leggenda, a volte è abusato, ma mai come in questo caso. Definire Mazzola leggendario è un dovere.
0: Grazie, allora mi fermo qui con queste parole di Xavier Iacobelli. Grazie per essere stato con noi, grazie a Paolo Maggioni, buon lavoro a entrambi, e ringraziamo inoltre per la realizzazione di questo speciale la redazione Società, con la caporedattrice Doriana Deiana, la caporedattrice centrale Valeria Manna per il coordinamento giornalistico, e la regia guidata da Nicoletta Tocca. Grazie per averci seguito, ed ora il telegiornale.

0: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Frosta scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Il mio stile? La mia scelta.
2: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
5: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
6: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Totalmente cremoso. Totalmente creativo. Totalmente buono. Fai e Total, tutto un altro yogurt.
8: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere, da 279 euro al mese e 2 tagliandi omaggio.
9: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e 2 tagliandi in omaggio.

Non siamo in guerra con l'Italia, dicono gli Houthi dopo aver colpito un caccia in una base in Arabia Saudita. Intanto rivendicano attacchi a obiettivi sensibili di Riyadh come gli impianti petroliferi. Trump annuncia più militari in Groenlandia, conferma la premier danese. Intanto i media statunitensi denunciano la guerra del tycoon alla stampa. Finiscono in procura le ronde di Rozzano nel Milanese. Si indaga infatti anche sull'ipotesi di odio razziale dopo che nei giorni scorsi sono stati aggrediti due nordafricani. Il ministro Valditara annuncia di voler premiare lo studente di origini congolesi che ha salvato la professoressa aggredita da un altro alunno a Roma. Cordoglio e commozione per la scomparsa di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter e della Nazionale. Lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Finisce 2-2 la sfida in vetta alla classifica della Serie A di calcio tra Roma e Inter, con i giallorossi che si sono fatti raggiungere dopo essere andati in vantaggio. Buonasera, questi i nostri titoli e ora, come ogni weekend a quest'ora, è il momento dei documentari Rai. Stasera il documentario Superare i confini di Sara Catalini, per la regia di Michele Melani, ci parla di Euregio, un progetto di cooperazione trasfrontaliera tra il Tirolo austriaco, l'Alto Adige e il Trentino. Allora vediamo insieme il documentario e poi le notizie tornano alle 23:00.

0: La nostra vocazione non è quella di spostare i confini. Questo non fa parte del nostro lavoro. Quello che noi vorremmo fare col nostro lavoro quotidiano, anche con i progetti che noi cerchiamo di portare avanti, è di, diciamo, di superarlo in un certo senso, superarlo soprattutto a vantaggio dei cittadini e delle cittadine.
1: Reggio era una regione che era un'unità prima, che poi la storia ha voluto dividere questi territori e metterci dei confini che oggi, tanti anni dopo, per fortuna vengono superati. C'è una nuova collaborazione tra le tre regioni.

0: Zoo, ihr Kinder, jetzt gehen wir in den alten Zoo.
1: Wo ist jetzt der Eingang? Wissen wir das schon?
0: Wissen wir das schon? Wo ist der Eingang?
2: Far vedere che in questo territorio, che consiste diciamo dalle due province italiane di Trento e Bolzano e dal Land austriaco del Tirolo, c'è un legame che va oltre il confine, che non necessita neanche di un confine, direi, e dare l'idea che questo, all'interno di questo confine ognuno si può sentire a casa sua.
1: Das war ein toller Tag, Mädels. Oder? Jetzt mal lachen.
0: Adele, was sagst
1: Sollen
0: du?
1: Wir das wieder einmal machen?
3: Ja!
1: Weil mit dem Eurego Family Ticket kann man überall
0: hinfahren. Das ist richtig. Ein schöner Tag.
4: L'Euregio è un ponte tra la cultura mitteleuropea e quella mediterranea. Su questo ponte si incontrano e si fondono persone, culture, tradizioni culinarie. Non può che essere un luogo dove ci si sente arricchiti.
5: Ciao Matteo.
6: Oi, sei tornato?
5: Sì.
6: Che hai trovato?
5: Guarda.
7: L'Euregio è un po' una spiegazione di quella che è la propria comunità. Vivere nell'Euregio penso che sia anche un fatto di mantenere le tradizioni, mantenere il ricordo. Noi non abbiamo dato vita a un qualcosa di nuovo, ma stiamo solamente ripercorrendo quello che i nostri nonni ci hanno potuto regalare alla fine.

0: I confini per me non esistono. Ho colleghi che vengono da me per comprare le maschere, anche dall'Italia. Non parlano tedesco. Come io non parlo una parola di italiano. Però ci capiamo. Parliamo con il linguaggio dei segni. Lo facciamo da decenni.
1: La mia esperienza negli ultimi anni collaborando con Euregio nell'ambito del progetto Meteo Report è stata molto positiva. Diciamo che si tende a lavorare nei propri ambiti di appartenenza, nel proprio ufficio. Invece Euregio mi ha spinto a interfacciarmi con i colleghi delle altre due province, ad ampliare la collaborazione, per cui è un bel lavorare, è bello andare oltre i confini, appunto, non vedere questo confine come limitante, ma vedere la possibilità di lavorare anche oltre i confini. Allora oggi mi porti a vedere la manutenzione di una stazione?
2: Esatto.
3: Il motto dell'Euregio: non è importante spostare i confini, ma rimuoverli all'interno delle persone. Significa che il confine può essere una linea fisica presente, come nel nostro caso il Brennero, però non deve costituire un limite alle persone, e così è quello che succede con l'Euregio.
4: Upload Sounds è stato forse la mia prima consapevolezza che Bolzano non fosse solo Bolzano e Trento non fosse solo Trento. Ho capito che appunto potevo anche sfruttare il territorio che avevo intorno.

0: Una giornata inizia con la classica sveglia, ci si sveglia solitamente alle 5:30, mi faccio la colazione, mi preparo, esco di casa verso le 6 e mi immergo in queste foreste. La passione per le erbe spontanee, quindi per tutto il mondo della botanica, è nato tramite mio papà e mia nonna, che inizialmente, come tradizione era uscire proprio l'estate, tutte le mattine, nel bosco, nelle foreste valligiane, non solo per andare a trovare o ricercare magari funghi o prodotti anche che riportassero alla botanica, ma allo stesso tempo per cambiare un po' aria e ritornare più carichi di prima. Sono Matteo Del Vai, ho 24 anni, sono di Carano, Val di Fiemme, e sono un cuoco, appassionato di botanica.
1: Sono Luca Zotti, ho 42 anni e vivo a Luserna, in provincia di Trento. Faccio il cuoco di montagna. Essere un cuoco di montagna per me significa far parlare nei piatti il territorio al quale sono più legato, le mie montagne, il mio altipiano. La caratteristica principale del mio territorio è la parlata. Luserna infatti è una delle tre minoranze linguistiche del Trentino, la più piccola delle tre, e a Luserna si parla il cimbro, un'antica lingua che deriva dal tedesco e che ha conservato la sua peculiarità fino ad oggi.

Nelle nostre foreste, nelle nostre Alpi, possiamo trovare un po' quelli che sono anche gli stessi gusti di una cucina classica. In questo caso possiamo trovare la cetosella, che è un po' la nostra parte citrica di montagna, il nostro limone di montagna, per poi variare su una tipologia di fungo che è il marasmus, che va a ricordare l'aglio. Per poi anche passare nei prati e trovare l'achillea, achillea che dà questa sensazione amara, che se seccata dà anche una parte di origano, quindi una classica pizzaiola potrebbe anche ritornare in mente. La natura ci dà modo per vivere attraverso i prodotti che essa ci offre,

0: La ricchezza dell'Euregio, secondo me, è nella sua posizione. L'Euregio è un ponte tra la cultura mitteleuropea e quella mediterranea. Su questo ponte si incontrano e si fondono persone, culture, tradizioni culinarie, e non può che essere un luogo dove ci si sente arricchiti.
1: Ciao Matteo.
2: Oi, è tornato?
1: Sì.
2: Che hai trovato?
1: Guarda.
2: Mamma mia, dove sei andato?
1: Sono stato qui sopra e qualche posto nuovo, un po' di fortuna anche.
2: Mamma mia.
1: Beh, anche tu vedo.
3: L'Euregio è un po' una spiegazione di quella che è la propria comunità, quindi l'Euregio è entrato molto all'interno anche della mia persona, della mia cucina. Vivere nell'Euregio penso che sia anche un fatto di mantenere le tradizioni, mantenere il ricordo. Noi non abbiamo dato vita a un qualcosa di nuovo, ma stiamo solamente ripercorrendo quello che i nostri nonni ci hanno potuto regalare alla fine. E quindi di prendere il passato per ispirare il nostro presente diventa ispirazione per il futuro prossimo.

0: un classico anche ritrovarsi in questi boschi, quindi ritrovarsi in questi habitat dove possiamo trovare le foghere, quindi questi ambienti dove si può cucinare a fuoco vivo, si può cucinare un po' all'ancien, quindi un po' all'antica. Facciamo un bel risotto alpino con l'orzotto.
1: Perché no? Volentieri, volentieri. Cosa ci metteresti?
0: Ma visto che abbiamo qua un po' di silene, abbiamo anche achillea per dare quella nota amara, possiamo utilizzare la salvia per saltare i funghi, anche un po' di timo serpillo che ho trovato prima.
1: Ottimo.
0: L'orzotto è un po' il nostro risotto alpino.
1: Bene, volentieri. Allora mettiamoci all'opera, dai.
0: Perfetto. Questo cereale che da noi veniva molto utilizzato, visto che non c'erano anche risaie in queste zone, con il raccolto che si ritrovava, quindi un farinello oppure un fungo stesso, una parte di burro di capra dei stessi lattifici, è un fattore che sicuramente crea anche tanta convivialità, tanta familiarità, perché ritrovarsi attorno a una foghera è anche simbolo di unione. Il fuoco anche preso. Perfetto. Allora, sicuramente il fattore di confine lo si abbatte anche con la curiosità. Il fatto di essere curiosi, il fatto di non delimitarsi a essere magari solamente un esperto sui primi, esperto sui secondi o in pasticceria, ma soprattutto avere una elasticità mentale che ti permette di conoscere il più possibile.
1: Io penso comunque che al giorno d'oggi i confini tra le valli sono più dei confini che esistono nelle nostre menti.
0: Quindi anche la possibilità di imparare, la possibilità di conoscere nuove cose che ti permette di avere questa apertura, ti dà anche la possibilità di avere tantissima inventiva, ma anche capacità di risolvere un problema.
2: Ecco, guarda.
1: Sfrigola?
3: Oh, finalmente.
1: Anche in cucina, ad esempio, il confine che io

0: mi do è quello che decido io, non è quello del mio territorio.
1: Un po' di formaggio?
0: Spesse volte sono stato richiamato perché, ad esempio, in alcuni piatti utilizzo il puzzone di Moena o addirittura il formaggio grigio della Valaurina. A mio giudizio sono prodotti che raccontano un territorio molto simile a quello in cui vivo, in cui esistono le stesse tradizioni, in cui esistono lo stesso stile di vita, e i prodotti assumono soltanto sfumature differenti, e a me piace giocare con queste sfumature.
1: Penso che l'Euregio si possa raffigurare anche come un senso di appartenenza a un territorio stesso, e quindi si fa tutto e ancora più per salvaguardare un po' l'ambiente che ti circonda.

Tutto comincia 300-400 anni fa. Era una tradizione pagana, una tradizione molto popolare in tutto il paese. Trovo ispirazione dalle persone che mi circondano. Ogni volto, ogni sguardo e ogni sorriso può aiutarmi a creare una maschera diversa. La difficoltà è riuscire a trasmettere queste espressioni in un pezzo unico. Mi chiamo Norbert Dandler e sono nato a Elbogen, in Tirolo. Ormai di lavoro faccio il pensionato, ma sono anche uno scultore.

0: Krampus scelte anche da Omosongs.
1: Il Krampus ha lo scopo di rappresentare il male. Di solito accompagna San Nicolò, specialmente quando i bambini non si sono comportati bene. Vanno di casa in casa. San Nicolò rappresenta il bene, portando dolci e regali. Mentre il Krampus punisce i bambini che non sono stati bravi, colpendoli con una verga.

0: cave anche.
1: Ho iniziato a scolpire nel 1971. Ogni volta che entro in segheria, il cirmolo mi parla, sussurra storie antiche, celate tra le sue venature. Non sono io a scolpire la maschera, ma il legno stesso che, con pazienza, si lascia svelare.

Il Krampus è attivo nel periodo che va dal 1 al 7 dicembre. L'aspetto più difficile da trasmettere è l'espressione facciale. Per esempio, non deve sembrare né sorridente né triste. Ma deve avere uno sguardo rabbioso che incuta timore. Ogni maschera ha una sua espressione unica.

Scolpire mi dà tanta gioia. Certo, serve pazienza e resistenza, ma quando la maschera riesce bene, sono contentissimo.

Al contrario, se mi riesce male, la cosa migliore è mettere via lo scalpello e ricominciare il giorno dopo. Preferisco fare una passeggiata nel bosco o un giro in bicicletta. È importante comprendere che ogni giorno è diverso e non sempre riesco a scolpire esattamente ciò che ho in mente. I confini per me non esistono. Ho colleghi che vengono da me per comprare le maschere, anche dall'Italia. Non parlano tedesco, come io non parlo una parola di italiano. Però ci capiamo, parliamo con il linguaggio dei segni. Lo facciamo da decenni. Credo di essere uno degli ultimi scultori di maschere di Krampus in circolazione. Ho un collega che fa lo stesso lavoro, ma purtroppo è una professione in via di estinzione.

0: mia.
1: Non si chiama. Io vivo una vita un po' strana, perché sono nel mondo bello, grande, Milano, prima Vienna, sempre vestito bene, con giacca e cravatta, e quindi quando torno qua, nelle montagne, è proprio stacco.
0: Mi sono detto che bisogna andare per tutti. Ci vuole? Perché mi sono già spinto a fare. Allora bisogna andare da giù a Marena. Niente, perché mi ci dici che è da giù.
1: E il contatto con la terra mi è molto importante, no? Con la terra e anche con... Sì, con la... Anche qua oggi è tutto bagnato, però questo fa bene ogni tanto, non essere solo sempre puliti. Mio padre e mia madre vivono sempre qua. Mio fratello e sua moglie vivono a Los Angeles e noi viviamo a Bressanone, tra Bressanone e Vienna in Milano, e ogni tanto ci troviamo qua. Quindi in estate è il punto dove ci uniamo tutti, pranziamo insieme, facciamo anche delle gite già programmate, passiamo un po' di tempo insieme. In questo piccolo mondo ladino che diciamo che ci teniamo nel cuore, però viviamo tutta un'altra cultura al di là dei confini nostri.
2: Stultres!
3: Questo è per le zonza de ciola.
4: In nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo. Amen. O Signor, nostro pariumana, je te benedicium, se non sei la spesa che tu non. In nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo. Amen.
3: Questo è sempre la.
1: Io sono André Comploi, di San Vigilio di Marebbe, al Plan de Marea in ladino, e sono il coordinatore artistico del Teatro La Scala di Milano.

La mia vita musicale inizia da bambino, chiaramente qua, in questi luoghi ameni, come si direbbe nell'opera. Poi ho fatto gli studi alla scuola di musica, ho studiato musica sacra a Vienna. Mentre studiavo a Vienna, cercavo un tema per la mia tesi di laurea. Potevo fare qualcosa sull'opera, sul teatro, anche viennese. Così alla fine ho cercato un tema che è proprio legato alla mia infanzia, alla mia cultura, alla mia radice. E mi sono dedicato a un teatro musicale. È il primo teatro musicale in ladino. È un teatro che parla delle tradizioni. Parliamo del fine 1800, 1884.

che le fa lì, alle audisce ducete let cos sopran signes ducete let che la version della val con falada al vintan scuritan net, ok, ci mette ma a cappella al

Quando penso alla musica, più di un odore o di un colore, sento caldo, un'atmosfera molto dove sto a mio agio. Una cosa secondo me abbastanza singolare di queste parti è che si fa musica, si fa teatro da bambini. Come anch'io, già da piccolo si suonava, si cantava. E tanti anni dopo, quindi avevo probabilmente 25-30 anni, mi hanno regalato una foto che si vede qua, dove si può notare che ci sono i miei cugini, c'è mio fratello, e che io dirigo questa banda, diciamo, facciamo della musica. Non vorrei sentirne quello che si sentiva all'epoca, però sì, si vede un po' anche questa mia voglia di dirigere un gruppo. L'Euregio era una regione che era un'unità prima, che poi la storia ha voluto dividere questi territori e metterci dei confini che oggi, tanti anni dopo, per fortuna vengono superati. C'è una nuova collaborazione tra le tre regioni. No.

0: Per spiegare questa realtà a chi non la conosce, direi una parola inglese che è un melting pot, quindi un bacino di lingue, di culture, dove ci sono influssi da varie radici storiche.
1: Vives!
0: Io penso che la forza sia proprio quella di sentire le proprie radici, però di essere aperti ad altri, ad altre culture, e rispettarsi e vivere la tolleranza. Confini non sono dati dalla natura, da Dio se uno vuole, no, i confini sono una costruzione delle persone e può anche essere superato dalle persone, anzi secondo me i confini dovrebbero anche essere superati.

0: soprattutto a vantaggio dei cittadini e delle cittadine. Far vedere che in questo territorio, che consiste, diciamo, dalle due province italiane di Trento e Bolzano e dal Land austriaco del Tirolo, c'è un legame che va oltre il confine, che non necessita neanche di un confine, direi, e dare l'idea che questo, all'interno di questo confine, ognuno si può sentire a casa sua.
1: Schatzkinder, und das da ist jetzt das Ticket, mit dem wir fahren können, gell?
2: Das darf man nicht verlieren,
1: gell? Das muss man bei jeder Fahrt entwerfen, gell?
0: Sono Christoph von Ach e pro tempore sono il segretario generale del GEC di Regio Tirolo Alto Adige Trentino. Le popolazioni di questi tre territori per centinaia di anni hanno formato una comunità e anche due guerre mondiali questa comunità non l'hanno spezzata. Da questo noi cerchiamo di riprendere i fili per unire queste tre comunità sempre nello spirito europeo che per noi equivale anche a un valore aggiunto.
1: Okay. Und da oben sind eben diese sechs Sachen. In der Mitte der Kaiser Maximilian mit seinen beiden Frauen, daneben der Kaiser Maximilian, wie ein Gesetz erlässt, und rechts daneben ist sein Ratgeber und links daneben ist sein Hofnarr.
0: Non è il caso di ripensare il tutto, ma è il caso di collaborare nelle materie che hanno evoluto i tre territori e adesso, diciamo, cercano di unire le forze per essere ancora più efficienti, diciamo, ancora più a servizio dei cittadini.
1: Grüß Gott. Geil, jetzt schauen wir mal. Ja, wir täten gern, grüß Gott, mit dem Eurego Family Pass einkaufen, gell? So, gell?
0: Il cittadino o la cittadina tirolese che in base a questo Regio Family Pass può contare su uno sconto per esempio visitare l'Alpen Zoo di Innsbruck o per andare in piscina o per fare la spesa al panettiere, può farlo liberamente anche in provincia di Bolzano e in provincia di Trento, così come il cittadino, la cittadina trentina o alta tesina lo possono fare a Innsbruck. Significa che facciamo un passo verso la direzione che ognuno dei abitanti di questi tre territori si può sentire un po' a casa sua anche negli altri due territori.
1: Oh, ihr Kinder, jetzt gehen wir in den Alpen Zoo.
2: Wo ist jetzt der Eingang? Wissen wir das schon? Das war ein toller Tag, Mädels.
1: Oder?
2: Jetzt mal lachen.
1: Adele, was sagst
2: Sollen
1: du?
2: Wir das wieder einmal machen?
3: Ja!
2: Weil mit dem Eurego Family Ticket kann man überall hinfahren.
1: Das ist richtig ein schöner Tag.

0: Lavorare in questi ultimi anni nell'ambito Regio per me è stata un'esperienza che mi ha arricchito molto, prima di tutto perché ti spinge ad andare fuori dal tuo ambito. Si è abituati a lavorare nel proprio ufficio, invece qua bisogna pensare più in grande, confrontarsi con altre realtà, con altri metodi di lavoro.
1: Buona mattina da me, da Meteo Trentino. Andiamo come al solito a vedere insieme quali sono le previsioni per la giornata di oggi. Come al solito partiamo dalle temperature, che questa mattina sono di 21 gradi a Trento e 22 gradi a Bolzano, per cui notti decisamente calde e tropicali con un'umidità molto elevata.
0: Sono Erika Cova, abito a Mezzocorona e sono meteorologa per la Protezione Civile della provincia di Trento. E per Euregio seguo il progetto Meteo Report.

0: Allora oggi mi porti a vedere la manutenzione di una stazione?
1: Esatto, siamo a Canazei Ciampaccio, siamo a 2150 metri di altitudine. Questa è una delle 115 stazioni della rete meteorologica provinciale che ha finalità di protezione civile.
0: Anche dal punto di vista dei cambiamenti climatici, le sfide che ci troviamo ad affrontare sono le stesse. Siamo regioni alpine che ci troviamo a fronteggiare questo aumento delle temperature, minori nevicate, precipitazioni più intense, per cui abbiamo le stesse sfide da affrontare, per cui trovare soluzioni comuni aumenta, insomma, il numero di persone che ci lavorano insieme e aiuta a risolvere un problema. E oggi allora che cosa facciamo?
1: Adesso andiamo a fare un'attività detta di manutenzione ordinaria, cioè andiamo a controllare che la stazione funzioni, che trasmetta correttamente i dati alla centrale, nell'ufficio dove lavoriamo, e poi facciamo delle piccole operazioni di manutenzione come può essere la pulizia dei sensori e il controllo dello strumento un po' più particolare e delicato che è il pluviometro.
0: Ottimo, per cui vado a vedere da dove arrivano i dati.
1: Esatto.
0: Che vedo in ufficio tutte le mattine.
1: Esattamente.
0: Andiamo a vedere l'origine.
1: Esatto.
0: Penso che la mia passione per la meteorologia sia nata quando ero ancora bambina. È colpa dei miei genitori che mi hanno portato sempre in montagna e nelle nostre gite domenicali non poteva mancare il temporale del pomeriggio, per cui questo mi ha portato comunque a interessarmi alle nuvole, a come il tempo cambia in montagna, e mi ha affascinato e ho avuto questa intenzione di mettermi a studiare un po' come funziona il tempo, come si può prevedere il tempo.
1: Ecco, questa è una stazione meteo completa, quindi oltre ai parametri fondamentali, la precipitazione e la temperatura, che ci sono anche nelle altre stazioni, andiamo a misurare altri parametri, l'umidità relativa, la radiazione solare globale, il vento, quindi la freccia per la direzione, le coppette che girano per la velocità, e la parte neve, quindi altezza neve e temperatura della neve.
0: Il progetto Meteoreggio è nato da un'esperienza di successo, da un nostro progetto fratello che è stato il bollettino Valanghe dell'Eureggio, valanghe.report, che è nato qualche anno fa e che ha unito i bollettini Valanghe delle tre province, per cui creando sinergia fra i tre uffici, creando un unico prodotto destinato al nostro pubblico, ed è stato un prodotto che ha avuto un sacco di successo, perché come immaginate le Valanghe non conoscono confini e anche lo sci alpinista nell'organizzare la sua escursione non è detto che rispetti i confini provinciali, insomma, per cui avere un unico sito dove andare a leggere il bollettino Valanghe è stato un grande successo. E da lì è partita l'idea di provare a fare una cosa simile anche sul meteo.
1: Ok, adesso provvediamo a fare un po' di verifiche se la stazione funziona correttamente.
0: È difficile coordinare tre uffici con tre organizzazioni diverse, in tre province diverse, in due stati diversi, per cui potete immaginare che c'è tanta differenza nell'organizzazione quotidiana. Il servizio meteo è comunque complicato, è più ricco di aspetti rispetto al semplice bollettino Valanghe, però siamo partiti appunto collaborando tra i tre uffici per provare a costruire, a mettere a fattor comune la nostra esperienza e poter provare a costruire un prodotto unico, insomma, anche perché siamo tre province alpine, affrontiamo le stesse sfide dal punto di vista della meteorologia, per cui ci troviamo a trovare soluzioni alle stesse cose insieme, insomma, è stato arricchente dal punto di vista personale lavorare con i colleghi e creare un prodotto unico che adesso speriamo, il sito è online, si chiama Meteo Report, speriamo che prenda il via e diventi amato come valanghe.report.
1: Questo è lo strumento che viene utilizzato per misurare la pioggia. Adesso te lo apro e ti faccio vedere un po' come funziona.
0: La mia esperienza negli ultimi anni collaborando con Eureggio nell'ambito del progetto Meteo Report è stata molto positiva, proprio per i collegamenti che si riescono a fare, per avere un'ampiezza di vedute maggiore. Diciamo che si tende a lavorare nei propri ambiti di appartenenza, nel proprio ufficio. Invece Eureggio mi ha spinto a interfacciarmi coi colleghi delle altre due province, ad ampliare la collaborazione, per cui anche ad usare altre lingue quotidianamente.
1: Di l'acqua cadendo, ogni goccia va a riempire questo lato e vado a fare la bascula. Questi sono 0,2 mm.
0: A vedere altri modi di affrontare i problemi, a vedere altre organizzazioni, per cui è stato sicuramente un'esperienza che mi ha arricchito molto e che ha arricchito anche i colleghi.
1: E adesso andiamo a simulare la pioggia. Faccio cadere l'acqua in questo imbottino. Ok, verifichiamo se la precipitazione l'ha misurata correttamente. Perfetto, vediamo il nostro datadog portatile. Si è allineato? Ok, abbiamo finito.
0: È un bel lavorare, è bello andare oltre i confini, appunto, non vedere questo confine come limitante, ma vedere la possibilità di lavorare anche oltre i confini. Allora ce ne torniamo in ufficio.

0: trasferirsi da dove sono nato qui a Innsbruck ha inciso parecchio, perché comunque esci dalla tua comfort zone, devi comunque adattarti, trovare una casa, sistemarti, ambientarti nella nuova città, e questo credo che mi abbia fatto maturare molto. E inoltre, legato qua a Innsbruck, è stato anche un po' un collante con la mia futura moglie, mia attuale compagna, perché è stato qua che insomma abbiamo iniziato è iniziato un po' tutto. Lei è venuta a dare una mano un po' alla sorella che si stava trasferendo, e qui è iniziato tutto. Nonostante fossimo cresciuti a 8 km di distanza in Val di Non, e quindi qui è stata un po' una svolta per me.
1: Ciao!
0: Abbiamo iniziato adesso a pranzare.
2: Allora...
0: Tu hai mangiato?
2: Ciao!
1: Ciao!
2: Vuoi pollo? Ci siedi? Vai!
1: Per cambiare pollo.
0: Ecco, sì, infatti. Novità.
2: Vai, vai.
0: Il posto più significativo a Innsbruck per me è il vialone dove c'è stato l'arrivo dei campionati del mondo, che poi è stato anche arrivo di una tappa del Tour of the Alps, che è appunto una gara che si svolge sui territori dell'Euregio, e che ho avuto la fortuna e l'onore di riuscire a vincere. Vincere là è stata una liberazione, quindi ha segnato anche una svolta, un ritorno a buone sensazioni e ad avere risultati positivi.
3: Ecco, lì dove ci sono le bandiere rosse, c'era l'arrivo del Tour of the Alps e del Mondiale.
4: Ah, non lo sapevo.
3: La Numa non lo sapeva.
4: Me l'hai solo detto 200 volte.
3: La Numa non lo sapeva, però, la prima volta.
4: Giusto.
0: Sono Gianni Moscon e sono un ciclista professionista. Non ho mai pensato che il ciclismo sarebbe diventato il mio lavoro. Per me è sempre stata una passione, però ho sempre investito la maggior parte delle mie energie in altro, negli studi e fino alla maturità. E poi era una passione che mi riusciva bene e alla fine ce l'ho fatta, insomma. Ho attirato l'attenzione di una squadra professionistica che mi ha offerto il mio primo contratto e eccomi qua.
4: Qual è la prossima gara? Alla fine fai la Vuelta o oppure...
0: No, alla fine no, faccio Plouay, che è il 25.
4: Che è quella in Francia?
0: Sì, okay. Poi Tour of Britain.
4: Sì, poi anch'io manco,
0: sì.
4: Penso.
0: Ah sì, che va al concerto, no?
4: Sì.
0: A Monaco.
4: Sì.
0: È difficile scegliere un ricordo più bello di tutti nella mia carriera finora, però credo che sia il mio primo mondiale che ho fatto con la maglia della nazionale italiana a Bergen, dove ho fatto una bella gara anche sopra le mie aspettative, e quindi quello è forse il mio ricordo più bello. Anche il mondiale che ho fatto a Innsbruck è un bellissimo ricordo, è stata veramente un'emozione incredibile correre qua in casa, vicino a dove sono nato in Trentino, con tanti tifosi quindi del mio paese natale, e è stata veramente la gara penso col tifo più bello a cui ho partecipato finora.

Beh, il concetto di confine è molto ampio. Confine è una linea, insomma, che talvolta si può superare, talvolta no, e quello è anche, penso che capire quanto un confine sia rigido è anche parte della formazione di ciascuno e della capacità di analizzare il contesto.

Beh, sicuramente l'Euregio è un esempio da esportare, insomma, da analizzare, perché è a cavallo di due stati, un'unica regione, e in cui non percepisci la presenza di confini.

L'arte in generale è sempre totalizzante per chi la fa. Il rischio quando si fa da sempre e ci si identifica in quello che si fa è sempre di avere qualcosa di grande da perdere, no?

0: La musica è un processo di autoconsapevolezza, di consapevolezza in generale. Consapevolezza del mondo, consapevolezza di come noi ci approcciamo a quello che abbiamo intorno, di conoscenza di se stessi. Quindi è sicuramente una cosa vissuta a livello molto individuale, in relazione però sempre a chi ci sta intorno, perché quasi mai la musica è fatta davvero solo per se stessi.
1: Sono Bianca Giacomoni, sono una compositrice.

0: C'è anche di profetico nella scrittura, secondo me. E perciò si lega molto, secondo me, anche alla, diciamo, alla lettura dei tarocchi.
1: Rovesciata la torre è tremenda. È proprio un cambiamento, cioè un traumatico e quasi una catastrofe. Il diavolo rovesciato indica qualcosa di interiore. L'astro, invece, la stella, è una nota positiva, quindi probabilmente tutto questo deve succedere perché accada qualcosa di più positivo.
0: È comunque una sorta di autoanalisi, di processo in cui vengono fuori cose che non, che magari appunto io ho già in mente ma non riesco ad esprimere in maniera totalmente razionale, e è la stessa cosa che succede quando scrivo.
2: Costruivo le case dal tetto.
0: Io mi faccio coinvolgere molto ed è sempre stata un po' un'arma a doppio taglio.
2: Mi stupiva ogni osso del collo rotto.
0: Passo dei momenti di continui stimoli, continua ispirazione a lunghi periodi di niente più totale.
2: Era grave, ma il grave mi concilia il sonno.
0: Per molto tempo mi sono anche, diciamo, preoccupata di come affrontassi io la scrittura in generale. So essere anche molto severa con me stessa e a pretendere molto.
2: Da quando ho imparato a dormire.
0: Ed è sicuramente stato anche difficile, diciamo, prendere consapevolezza del fatto che è una cosa normale. La parola confini mi infastidisce abbastanza. E la musica, la storia della musica ha dimostrato che non esistono, quindi direi che è ridicolo anche solo collegarlo alla musica e all'arte in generale. Nel dicembre 2020 c'è stata la premiazione, no, dell'edizione di Plot Sounds, e io ho avuto la, diciamo, fortuna, insomma, sono riuscita a vincere una categoria di questo contest, che era la categoria Under 21. E quindi sì, totalmente inaspettato, perché io, come, insomma, non mi aspetto quasi mai niente, faccio le cose per il gusto di farle. Io dico la verità, prima di partecipare a questo contest non avevo molto idea di questa realtà, diciamo, dell'Euregio. È stato forse il mio primo, la prima consapevolezza che Bolzano non fosse solo Bolzano e Trento non fosse solo Trento. E il fatto che si aprisse, no, anche al Tirolo, mi ha dato sicuramente un po' più, diciamo, possibilità di intendere anche quello che faccio a livello più ampio, diciamo, dalla micro dimensione della mia stanzetta. Lentamente ho capito che appunto potevo anche sfruttare il territorio che avevo intorno.

0: La canzone Capolinea è una canzone che è una delle poche che ho scritto in italiano. In questo caso ho sentito il bisogno di parlare nella mia lingua.
1: Ci sento bene, ma non abbastanza.
0: Di un argomento che mi sta abbastanza a cuore, che è

0: il rapporto che ho io stessa con le mie emozioni.
1: Inspiro, ma solo se voglio.
0: Quando scrivo è veramente un processo molto catartico, vedere quello che nella mia testa ha un peso, diciamo, quasi plastico, il peso del mio pensiero, vederlo su carta, chiaramente mi alleggerisce.
1: Guarda.

Nel momento invece in cui mi esibisco è bellissimo perché cioè, non, è tutto leggerissimo, non sento il peso di niente.

0: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
1: Il mio stile? La mia scelta.
2: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia, movement that inspires.
4: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
5: E allora? C'è Pril!
4: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
5: E allora? C'è Pril!
6: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
7: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco. Perché?
8: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Stavolta non fartela scappare!
10: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro. Pensa chiaro.
11: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Garden Gourmet scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Skoda presenta una nuova idea di urban crossover. Nuovo Epic. Spazio che sorprende e tecnologia intelligente sempre connessa con te. Tutto insieme in un unico urban crossover. That's epic. Skoda.
1: Lagune appoggio a testa regolabili si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
2: Il tempo si sposta.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ricominciamola questa settimana insieme. Oggi quasi idealmente seguiamo la rotta del petrolio. È il momento di collegarci con i nostri inviati, come sempre a quest'ora, sono già in diretta. Stamattina torniamo a Gaza. State vedendo appunto le immagini, l'unico riparo che hanno trovato.
1: Le immagini dice tutto.
2: Buongiorno, buongiorno Adele, grazie a tutti.
0: Il nostro 24.
3: Ecco a voi, mattina 24.
4: Cosa significa essere italiano?
5: Cos'è il coraggio dell'Unione Europea?
4: Buongiorno si fa per dire, ovviamente.
5: Per dire. Alla fine parliamo di poltrone.
4: Intenzioni di voto.
6: Cosa sta succedendo nel mondo dell'elettorato?
7: Fare solo l'ingegnere, non fare politica. No.
8: È mobilitazione, è urne, è organizzazione collettiva.
4: Grazie per essere stata con noi qui a Renews 24.
9: Buon pomeriggio.
10: Non c'è soltanto la guerra dei droni e dei missili.
11: La malattia è qualcosa che arriva e con cui bisogna convivere e che bisogna affrontare.
10: Io non so se ancora nelle scuole si imparano, per esempio, i testi a memoria.
12: Io non ho paura di essere criticata.
10: Diciamo una volta per tutte che sono miti da sfatare e li sfatiamo. Ci vediamo domani alle 15 con Pomeriggio 24.
13: Buonasera, bentrovati, eccoci a Sera 24.
14: Il regime risponde sempre con una repressione molto forte.
13: Quando è arrivata la notizia eravamo qua in diretta. Buonasera e benvenuto a Renews 24.
15: Buonasera.
13: Vedo delle persone che corrono dietro di te.
16: Qui è tutto sempre così.
13: Perché è importante avere una fondazione Ennio Morricone? Ma la situazione è ancora, come avete potuto capire, parecchio in divenire.

0: La commissaria Callas dà ragione a Crosetto e chiede aiuto agli stati membri dell'Unione a rafforzare la missione a Spides nel Mar Rosso. Gli Houthi hanno tentato di colpire Riyadh con un missile balistico. Trump annuncia più militari in Groenlandia, conferma la premier danese. Intanto i media statunitensi denunciano la guerra del tycoon alla stampa. Finiscono in procura le ronde di Rozzano nel Milanese, si indaga infatti anche sull'ipotesi di odio razziale dopo che nei giorni scorsi sono stati aggrediti due nordafricani. Il ministro Valditara annuncia di voler premiare lo studente di origini congolesi che ha salvato la professoressa aggredita da un altro alunno a Centocelle a Roma. Cordoglio e commozione per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Finisce 2-2 la sfida in vetta alla classifica della Serie A di calcio tra Roma e Inter e poi la Lazio vince fuori casa contro il Venezia 2-0. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Apriamo con il Medio Oriente. In Arabia Saudita gli Houthi rivendicano di aver lanciato attacchi contro siti sensibili a Riyadh e contro impianti petroliferi. E sull'attacco alla base aerea di Taif, nella quale ieri era stato colpito un jet italiano, dichiarano non siamo in guerra con l'Italia. Ma ci aggiorna dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Alcuni depositi di carburante della Aramco, vicino all'aeroporto di Riyadh, sono bruciati per ore dopo un nuovo attacco degli Houthi su diverse città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo ha provocato per ore ritardi e cancellazioni di voli. Le altre città, svegliate nella notte dalle sirene, sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sono riusciti a bucare le difese aeree. Finora, però, le autorità saudite non commentano e non danno bilanci ufficiali né di danni né di possibili vittime. In Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el-Mandeb, tuttora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto alla ADN Cronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare l'escalation, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli.
0: E in serata la risposta ufficiale dell'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, al ministro della difesa Guido Crosetto sulla missione Aspides, la missione che dovrebbe garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso. Fonti dell'Unione Europea riferiscono che nel replicare alla missiva di Crosetto, Kallas si è detta concorde sulla necessità di rafforzare la missione Aspides e si è impegnata in tempi brevi a inviare una lettera a tutti gli Stati membri per coinvolgerli proprio nella missione a guida europea per tutelare il traffico mercantile nella regione e in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb. Negli Stati Uniti le crisi internazionali, la Groenlandia e poi le questioni di politica interna animano l'agenda di Donald Trump. Ne parliamo con l'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
2: Dunque, intanto i giornalisti di CNN, Politico e MS Now confermano che questa mattina, come sempre, hanno cercato di entrare alla Casa Bianca per fare il loro lavoro, ma hanno trovato i loro tesserini smagnetizzati. E questa è la conseguenza della decisione annunciata ieri da Trump di mettere letteralmente al bando i giornalisti di queste testate che considera nemiche, perché dice producono soltanto fake news. Sono semplicemente testate i cui giornalisti fanno domande e si permettono di sollevare dei dubbi sull'operato del Presidente. Intanto c'è la questione Groenlandia a tenere banco, perché appunto sempre Trump ha annunciato che c'è un accordo con il Regno di Danimarca per il controllo dell'isola. In base a questo accordo nessuno Stato che è considerato nemico degli Stati Uniti può fare investimenti specifici o avere basi militari in Groenlandia senza l'ok degli Stati Uniti. Verrà firmato la prossima settimana al Consiglio, all'Assemblea Nazionale dell'ONU. Per quanto riguarda invece la Russia, la Casa Bianca ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni, è stato firmato proprio ieri dal presidente Trump, era stato già approvato dal Congresso, sanzioni che riguardano soprattutto i settori della difesa e dell'energia e che prevedono anche la possibilità di dazi al 100% per i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Cina e India sono avvertite. È tutto.
0: La cronaca, un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social, probabilmente istigata da gruppi suprematisti, e la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento di una professoressa avvenuto nell'Istituto Giovanni Verga di Centocelle, a Roma. Il ministro Valditara intanto annuncia: premierò lo studente che ha bloccato l'aggressore. Sentiamo il servizio di Stefano Corradino.
3: Entra a scuola, si dirige in bagno, indossa un elmetto con il telefono appiccicato per riprendere la scena e un paio di occhiali protettivi, un look da comando come quelli delle stragi nelle scuole americane. Ha pianificato tutto nei dettagli lo studente di terza media della scuola di Centocelle a Roma che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio. Il movente? Due debiti scolastici, due insufficienze nelle sue materie. Ha agito da solo? Si domandano gli inquirenti. Una delle piste investigative è che potrebbe essere stato istigato e arruolato da gruppi suprematisti. I carabinieri hanno sequestrato il suo cellulare anche per identificare le persone che hanno assistito in video all'agguato, perché il tredicenne, dopo aver dato l'annuncio dell'imminente aggressione 5 ore prima su TikTok, la mattina aveva avviato una diretta su Telegram destinata a 5 soli spettatori per rivelare loro cosa si apprestava a fare. Il ragazzo è tuttora ricoverato sotto shock in ospedale. La professoressa è stata dimessa e lo perdona.
4: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
3: La donna è viva grazie all'intervento provvidenziale di un altro tredicenne che l'ha salvata, di origini congolesi, che lei ha ringraziato, per poi ribadire la sua propensione per la remigrazione, come ha ripetutamente fatto sui suoi profili social.
0: E ora il caso delle ronde fai da te a Rozzano, nel Milanese. In procura arriva l'informativa dei carabinieri, l'ipotesi di reato per il momento è quello di percosse con l'aggravante dell'odio razziale. Sentiamo Laura Tangherlini.
5: Il reato ipotizzato, quello di percosse con l'aggravante dell'odio razziale, è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano, nell'Interland. Tutto era cominciato lo scorso mercoledì, due le persone individuate dai militari come responsabili di un pestaggio ai danni di un marocchino, indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Mercoledì sera in piazza erano però in realtà un centinaio le persone presenti e due i maghrebini picchiati. La sera dopo il numero dei cittadini è raddoppiato, hanno sfilato nel quartiere Aller e qualcuno ha dato fuoco a un giaciglio di fortuna in un cantiere. L'ipotesi dei carabinieri potrà dunque essere ampliata o modificata dalla procura a seguito di ulteriori necessari accertamenti. 5.500 alloggi popolari su 40.000 abitanti per il comune alle porte di Milano, annoverato dal governo, unico caso nel nord Italia, tra le zone rosse previste dal decreto Caivano e per questo destinatario anche di fondi per combattere il degrado. Criticità oggettive dunque riconosce lo stesso sindaco, il quale sottolinea anche però come le ronde inaccettabili non rappresentino la cittadina né i suoi abitanti, scesi infatti poi in strada per delle passeggiate pacifiche e interculturali.
0: E ora il calcio con la quinta giornata di Serie A. Negli anticipi di oggi, vittoria del Cagliari sull'Udinese per 1-0 e pareggio tra Bologna e Torino che hanno chiuso sull'1-1. All'Olimpico la sfida tra Roma e Inter è finita con un pareggio 2-2 prima del fischio d'inizio. Era stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola e le squadre sono entrate in campo con il lutto al braccio. Poco fa finita anche la partita Venezia-Lazio con la vittoria della Lazio per 2-0. E dunque dicevamo della morte di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. Mazzola ha rappresentato mezzo secolo di storia nerazzurra in campo e fuori. Sentiamo allora i ricordi di chi ha percorso un tratto di strada con lui, con Simone Gorla, e poi dopo una breve pausa la rassegna stampa con Daniele Lorenzetti.
6: Mazzolino, rete.
7: Mi ricordo i racconti di Sandro Mazzola, quindi mio zio, mio nonno che mi raccontavano, si illuminavano gli occhi.
8: Sandro Mazzola era Sandro Mazzola.
9: Chi lo ricorda perché era l'idolo dei nonni, chi lo ha visto giocare dal vivo, per i più giovani il dirigente che portò Ronaldo all'Inter. Mazzola in nerazzurro ha rappresentato mezzo secolo di storia in campo e fuori.
10: Sandro Mazzola è stato un grande, grande lui, grande l'Inter in cui ha giocato.
9: Lo salutano le avversarie storiche, per il Milan un rivale leale, per la Juventus un campione gentiluomo, l'abbraccio del Torino, la squadra del padre Valentino, e del Genoa, di cui fu dirigente negli anni Ottanta, prima di tornare a Milano dietro la scrivania e fare da maestro a generazioni di campioni.
11: Ogni tanto mi prendeva per l'orecchio, stai cammino, non uscire troppo, a Milano, stai tranquillo, mi faceva queste cose, ma da.
9: Hai contribuito a portarmi all'Inter, ti sarò per sempre grato, scrive Javier Zanetti.
12: Oggi se ne va un altro pezzo di leggenda nerazzurra.
9: Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera e il saluto del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta. In nazionale tutti ricordano la staffetta con Gianni Rivera, una rivalità elegante dai derby a San Siro fino ai mondiali in Messico nel 70.
13: Eravamo amici perché giocavamo in nazionale insieme, poi c'è stato un momento che hanno preferito farti giocare uno un tempo, l'altro e non l'abbiamo capita.
9: Omaggio e cordoglio anche dalle istituzioni, dalla presidente del Consiglio Meloni a quello del Senato La Russa. Il sindaco di Milano Sala dice: talento e fedeltà, la città lo ricorda con gratitudine.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Coop Voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
8: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'890-70-77.
10: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
11: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
12: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: Buonasera a tutti, la nostra rassegna stampa, ancora una volta lo sguardo a quello che sta accadendo nel Mar Rosso, il conflitto tra i sauditi e i ribelli yemeniti Houthi che sono filo iraniani, che continua. Proprio in serata la coalizione saudita ha detto di aver intercettato altri missili lanciati dagli Houthi. È arrivata anche la risposta in serata dell'alta commissario Kaya Kallas dell'Europa, dunque al ministro Crosetto, che insomma dice Kallas, è vero, Aspides va rafforzata e vanno coinvolti tutti i 27. Questa appunto la risposta. Si parla ovviamente di questo su molte aperture dei giornali, ma ci sono anche altri temi. Vi presento già le nostre prime due ospiti collegate con noi da Milano. Vedete Sara Monaci, firma del Sole 24 Ore, e poi abbiamo collegata anche Viviana Mazza, corrispondente dagli Stati Uniti per il Corriere della Sera. Benvenuta anche a te, Viviana.
1: Grazie.
0: Faccio vedere qualche apertura, eccolo qua, il Sole 24 Ore appunto, il giornale di Sara Monaci. Francia, allarme debito, questa è l'apertura, le banche in aiuto. E poi lo sguardo alla Germania che va al voto in altre regioni importanti, il Berlino e poi il Mecklenburgo. Merz sotto esame, chiaramente un voto che rappresenta un test decisivo forse per il cancelliere dopo quello che era avvenuto nella Sassonia-Anhalt. E poi vedete l'intervista del Sole 24 Ore a Romano Prodi: se l'AfD riesce a prendere il potere sarà la fine dell'Europa, non ha dubbi il professore ed ex premier. Il Mattino con questo titolo: Europa, l'Italia vicina all'uscita dal deficit, procedura di deficit eccessivo ovviamente si tratta, quindi quel limite del 3%. Il commissario Dombrovskis si apre sullo stop alla tassa auto coi fondi PNRR, c'è un margine per la gestione della liquidità. Martedì il verdetto di Eurostat, che è molto importante perché ovviamente l'uscita da quella procedura consentirebbe alcuni margini in più alla nostra politica economica e alla manovra. L'Italy Post, Francia, conti sempre più a rischio, il debito salirà al 121,7%, quindi vedete riecheggia il titolo del Sole 24 Ore, del PIL nel 2027, Parigi cerca 54 miliardi per frenare il deficit. A pochi mesi dal voto per l'Eliseo la fragilità francese pesa su difesa e industrie europee, riporta attenzione anche sull'Italia. C'è un editoriale firmato da Stefano Feltri, la fine dell'autonomia strategica, e poi anche da Mario La Ruffa, che firma quest'altro commento: l'America torna al voto e Trump rischia grosso. E poi invece di spalla vedete la foto del ministro Crosetto: gli Houthi dopo il caccia ha colpito, non siamo in guerra con l'Italia. Andiamo avanti con Domani. Intanto saluto anche Marta Ottaviani, giornalista, scrittrice, firma tra l'altro di Quotidiano Nazionale. Benvenuta anche a te, Marta.
2: Spettatori.
0: Domani, ecco qui il titolo: la rabbia brucia, la guerra si allarga, gli Houthi avvertono l'Italia sui jet, negli Stati Uniti intanto il potere del tycoon è logorato da conflitti Fed e giudici della Corte Suprema. C'è un editoriale di Guido Rampoldi: l'Occidente di Carney, ovviamente il riferimento è al discorso del premier canadese in Europa, e i paradossi dei sovranisti, delle destre sottomesse a Trump. Questo è l'altro commento di Marco da Milano. E questo è il momento dell'opposizione, l'alternativa possibile si chiama sinistra, dice Marco da Milano. Il Fatto Quotidiano, con le parole di Conte alla kermesse nuova dei 5 Stelle: no armi a Kiev e riarmo in un sondaggio doppia Schlein. E poi le parole di Albanese, Francesca Albanese: rompere con Israele. Ancora vedete il titolo sul Fatto Quotidiano: i trucchi del governo sul riarmo NATO al 2%, Corte dei Conti, solo artifici, obiettivo fallito per 2 anni. Così il Fatto. Il Giornale titola così: Conte si converte all'Islam, la deriva dei 5 Stelle. L'ex premier invita alla convention nova l'Albanese, è la svolta propale terzo mondista dei 5 Stelle. Lei spara sul DDL antisemitismo. Infamità, un sondaggio da Giuseppe davanti a Elli alle primarie. Il commento di Tommaso Cerno: campo largo militarizzato. Andiamo avanti con Libero. Il PD sta coi medici falsari, Demi in piazza coi dottori accusati di fare finti certificati per non mandare i migranti nei CPR, Boldrini, i camici bianchi non devono aiutare il governo. E poi la foto di Sandro Mazzola: grazie Mazzola per averci fatto felici, vedete su Libero a firmare Ignazio La Russa. La Verità, Bonelli iettatore, Conte Lucifero, il PD è un partito, puntini puntini, questo è il titolo scelto dalla Verità, che riprende un post che ha fatto molto discutere, che era più articolato, diciamo così, di Vincenzo De Luca. Andiamo avanti con Avvenire, Terra di Nessuno, il titolo, reportage dal Libano del Sud oltre la linea gialla, dietro le posizioni israeliane, ruspe, droni e dinamite per cancellare i villaggi e la memoria di chi ci ha vissuto. E poi nel taglio centrale, energia e rincari proseguono, Varsavia tassa gli extra profitti. Il secolo d'Italia, bollo auto, assist dalla UE, opposizione zittita da Bruxelles, gli stati hanno margini per gestire i risparmi del PNRR. Ci fermiamo qui con questa prima carrellata. Allora, Sara Monaci, prima di venire poi al vostro titolo sull'allarme sulla Francia, parliamo un po' di questa questione del Mar Rosso, perché ovviamente nel racconto della giornata, anche con il nostro Ilario Pianierelli, abbiamo visto che c'è stata anche una pressione da parte di molti armatori dietro le quinte, preoccupati per questa strozzatura che si veniva a creare, no? Ora c'è stata una prima risposta europea di Kaya Kallas a Crosetto. È già un primo passo? Può bastare? Deve seguire altro? Qual è il tuo punto di vista?
1: Allora, il mio punto di vista in generale è quello che la situazione chiaramente è molto confusa, molto tesa, e se anche sono arrivati dei chiarimenti, chiaramente la situazione è grave, perché ci chiama direttamente in causa, un primo attacco esplicito, a cui però sono seguite parole apparentemente distensive: non siamo in guerra con l'Italia. La questione chiaramente ha dei risvolti che preoccupano dal punto di vista della difesa. Ci fa capire che un possibile attacco, comunque una possibile provocazione, diciamo così, è dietro alle quinte, e noi dobbiamo capire anche come rispondere, perché la tentazione è quella ovviamente di agire in modo impetuoso, rimarcando la nostra autonomia, dall'altra parte però deve prevalere l'efficacia di una risposta diplomatica, anche perché si tratta di provocazioni. Poi c'è il fronte che ci riguarda comunque tutti i giorni, che è quello strettamente economico. La situazione ancora non si è risolta. È un tipo di guerra mista, dove le ripercussioni economiche che si stanno facendo sentire sono parimenti gravi, perché noi cominciamo a vedere i riflessi di quello che sta avvenendo nella nostra vita quotidiana, ma vediamo anche, questo non è ancora noto ai più, ma delle prime aziende, ad esempio in Italia, che stanno facendo delle chiusure tecniche, si chiamano così, prolungano la manutenzione, perché il costo dell'energia è talmente elevato da non permettere più di avere dei margini. Questo avrà delle ripercussioni probabilmente nei prossimi mesi, con l'autunno, potrebbe già tradursi in una diminuzione di occupazione, comunque un aumento della richiesta della cassa integrazione e in generale delle difficoltà economiche, a cui il governo poi deve cercare di dare delle risposte. Al momento sono dei tamponi, vediamo che sono le riduzioni delle accise con delle misure che sono temporanee, perché in Italia abbiamo il problema di non avere non soltanto la materia prima, ma di aver comunque disinvestito nella raffinazione. Questo è un dato di fatto.
0: Si va avanti, diciamo, a piccoli passi, con prospettiva per ora di breve termine, nel senso che non sono provvedimenti a lungo termine. Si vedrà strada facendo, questa pare insomma la prospettiva. Viviana Mazza, mentre leggiamo appunto dal Mattino quello che hanno detto questi ribelli yemeniti, cioè non siamo in guerra con voi, con l'Italia, ma voi sostenete l'Arabia Saudita. La domanda però è, per esempio, invece gli americani hanno abbandonato, Trump hanno abbandonato l'Arabia Saudita in questa delicata partita o no?
2: Beh, non hanno voluto, diciamo, e questo è cronaca, no? Rispondere alla richiesta di MBS, del principe leader di fatto dell'Arabia Saudita, di una presenza più diretta, ecco, in questo caso. Però sono sempre presenti nello stretto di Hormuz, e Trump ha detto nei giorni scorsi, non parlava dell'Arabia Saudita, parlava dell'Iran, e ha detto che sta pensando ad una risposta ancora più distruttiva contro l'Iran. La verità è che negli Stati Uniti, e l'ha detto anche il suo vicepresidente, non c'è questo desiderio, ecco, che la guerra vada avanti. Quindi sostanzialmente il vicepresidente ha detto che la prima fase della guerra, quella di combattimenti, è finita. Adesso noi dobbiamo gestire il traffico. Ovviamente il traffico, delle navi, del traffico commerciale, il traffico di petrolio, l'esportazione di petrolio. Ovviamente la linea tra queste due cose è molto sottile ed è molto difficile argomentare che appunto stanno facendo qualcosa nel momento in cui gli Houthi, ma anche le milizie sciite irachene, stanno attaccando l'Arabia Saudita. Ci sarà un incontro la prossima settimana tra Trump e i leader del Golfo, tra cui i sauditi, a margine delle Nazioni Unite, dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e questo sarà sicuramente un tema che vorranno affrontare con Trump, che però appunto non sembra, diciamo, avere una soluzione, ecco, a questa crisi.
0: Chiaramente, vedete anche il titolo sul Resto del Carlino, gli Houthi avvisano l'Italia via gli aerei dall'Arabia, così legge insomma quel messaggio arrivato dai ribelli yemeniti, il Resto del Carlino. Tra l'altro la notizia di stasera che leggete anche come ultima ora, che l'ambasciata USA in Israele dice agli americani alzino il livello della vigilanza dopo questi raid Houthi. Ecco, allora Marta Ottaviani, vengo da te. La lettura sul giorno Il Carlino della Nazione, il giornale tra cui tra l'altro scrivi, è molto chiara, quel messaggio degli Houthi diretto all'Italia è: defilatevi, andate via del tutto per non avere problemi. È questo il messaggio che ci hanno lanciato?
3: Beh, insomma, direi proprio di sì, anche perché insomma, l'hanno proprio fatto concretamente. Io non vorrei mai essere nel governo italiano, anzi nella Premier Meloni in questo momento, perché comunque è una cosa che rischia di pesarle per quanto riguarda una campagna.

0: enorme per lui, perché i fronti di guerra rischiano di moltiplicarsi anziché, insomma, di scomparire, e tra 2 mesi, anzi meno di 2 mesi, negli Stati Uniti si vota. Ma probabilmente voleva anche testare la cosiddetta NATO saudita. Secondo me è interessante notare non solo come dagli Stati Uniti sia arrivato un sostanziale disimpegno, ma anche come la Turchia e Pakistan, al di là delle manifestazioni di solidarietà, non ci sia stato nessun tipo di reazione. Ora è vero che è un'alleanza che è stata lanciata solo il mese scorso, però insomma, diciamo che gli Houthi probabilmente l'hanno voluta testare subito, e anche gli Stati Uniti magari stanno cercando di vedere quanto questa alleanza possa fare e quanto poi possa essere il loro margine di influenza nella
1: Tra l'altro,
0: regione.
1: Marta, no, stasera il ministro degli esteri turco ha detto che l'Arabia Saudita potrebbe avere insomma, delle esigenze, dei bisogni militari. Vedremo cosa fare nell'ambito di questo patto trilaterale con i pakistani. Quindi si è tenuto molto sul vago. Viviana Mazza citava ancora Donald Trump, Marta Ottaviani. Un Donald Trump che lo vediamo qui dal sito della CNN, in queste ore è alle prese con l'ennesimo scontro durissimo con insomma, testate davvero importanti e prestigiose dei media americani. La stessa CNN, un sito come Politico, autore di portatissimi scoop, MS Now, sono stati banditi, l'ho annunciato, dalla Casa Bianca. Lui l'aveva annunciato. E cosa è successo? Che i giornalisti, che tu conoscerai, immagino, visto che naturalmente ti occupi continuamente di questo, che volevano entrare, si sono visti il loro badge smagnetizzato e quindi i tornelli praticamente chiusi. Che sta succedendo?
2: Sì, diciamo che questo è il caso più estremo, il caso più lampante proprio della volontà di Donald Trump di far tacere quanti scrivono storie per lui o articoli per lui spiacevoli. E sostanzialmente quest'annuncio sembra aver anche sorpreso molti nella sua amministrazione e anche nell'ufficio stampa, in realtà, della Casa Bianca, dove non, secondo me molti non si aspettavano che dicesse una cosa del genere e che facesse anche una cosa del genere, perché poi alla fine oggi si sono visti proprio ritirare i pass. La cosa che è interessante comunque anche in questo caso è che qui è talmente evidente che questa è una forma di censura legata ai contenuti dei loro articoli, che secondo me non potrà assolutamente reggere in tribunale. Nel caso della Associated Press, forse vi ricordate che nei mesi scorsi la Associated Press aveva rifiutato di chiamare il Golfo del Messico Golfo d'America dopo che Trump l'ha rinominato. E c'è ancora un caso aperto in quel caso lì, perché il giornalista della Associated Press può entrare alla Casa Bianca e nella briefing room, ma non può entrare nello studio ovale o sull'Air Force One, l'aereo del presidente. E una corte d'appello ha detto che Trump può limitare l'accesso a dei luoghi specifici più, diciamo, ristretti, come lo studio ovale, per esempio l'Air Force One, ma non può negargli l'accesso alle zone dove stanno tutti i giornalisti. In questo caso la mossa contro la CNN è stata così estrema che probabilmente non reggerà neanche quanto invece per il momento, nel caso ancora aperto della Associated
1: In
2: Press,
1: questo caso, Viviana, ci saranno dei ricorsi, cioè si va per vie
2: sì.
1: legali, cosa accade?
2: Assolutamente sì, la CNN e MS Now hanno già annunciato che andranno avanti per vie legali, e era già successo ad un reporter della CNN nel primo mandato di Trump diversi requisito, ecco il pass, e poi le corti avevano detto che non era possibile, gli era stato restituito.
1: Viviana, resto un attimo da te perché il tuo libro che insomma, è in uscita, e vediamo qui la copertina, si chiama L'America che verrà dopo Trump. Insomma, un titolo che fa riflettere, che guarda avanti, che sembra preludere, almeno a vedere il titolo, a un'America pronta in qualche misura a voltare pagina rispetto al trumpismo. Ma è davvero così? I cicli politici in America a volte sono anche forse più rapidi di quelli europei. Comunque la politica americana è una politica che riserva sempre delle sorprese. Che cosa hai raccolto tu per scrivere questo libro? Che sensazioni, che testimonianze da un lato e dall'altro, diciamo, dello spettro politico statunitense?
2: Il libro ovviamente non può predire quale sarà il risultato delle prossime elezioni, però quello che io ho cercato di fare parlando con persone di...

0: tutte le parti politiche, nel senso che ci sono due partiti, ma all'interno dei partiti poi ci sono adesso tante fazioni anche in lotta tra di loro, e il senso che anche se l'America dovesse voltare pagina e quindi non, diciamo, ci sarà un partito diverso dal Partito Democratico anziché il Partito Repubblicano, se dovesse esserci anche un presidente più europeista o comunque non anti-europeo, anti-europeista, comunque ci saranno delle tendenze, delle cose che abbiamo visto con il trumpismo che resteranno. Quindi nel rapporto anche transatlantico, nel rapporto con gli alleati, secondo me sono cose di cui tenere conto e queste considerazioni nascono proprio dal dialogo con persone vicine o interne all'attuale amministrazione, ma anche con persone, diciamo, dell'opposizione. E alcune cose che resteranno saranno sicuramente il fatto che il protezionismo, la politica dei dazi, anche se non con i toni attuali, probabilmente è qualcosa che resterà anche nel futuro, come per esempio anche diciamo, il rapporto con l'Europa, che non è centrale, non è una priorità centrale nella visione americana in cui c'è la Cina, c'è l'Indo-Pacifico, eccetera, e queste sono tendenze di lungo periodo, certo che si sono manifestate però con una brutalità e con toni molto duri. La Groenlandia ne è un esempio, no? Cioè quello che abbiamo visto, questa è notizia, diciamo, di questi giorni, no? Trump ha annunciato un'intesa, aveva chiesto di avere la Groenlandia, ovviamente i suoi funzionari hanno invece negoziato qualcosa di diverso, che probabilmente si poteva ottenere assolutamente senza scatenare una crisi di queste proporzioni con gli alleati, ma che cosa hanno ottenuto? Sostanzialmente c'è stata una sospensione per un paio di punti, per alcune questioni di un accordo che già esisteva, che era del 1951, poi ampliato nel 2004, e la novità è che sostanzialmente anche se la Groenlandia resterà indipendente e ci sarà una presenza militare americana, e l'altro aspetto è che non ci dovrebbero essere basi di paesi non NATO, come pure in qualche modo delle restrizioni a investimenti sensibili di paesi avversari degli Stati Uniti. Ma queste
1: Vedete,
0: cose.
1: certo, dicevi, volevi concludere queste cose?
0: Sì, ma queste cose comunque sono, diciamo, probabilmente potevano essere negoziate diversamente, ma soprattutto bisogna anche pensare al danno comunque che è stato fatto in qualche modo al rapporto transatlantico anche
1: Certo.
0: attraverso tutto questo
1: E
0: percorso. Ed è qualcosa che.
1: ricordiamo tutti, no, le grandi tensioni, anche con la Danimarca, vedete la vignetta di Magni Asciutti, grazie per le attenzioni, commenta ironicamente la Groenlandia, però basta bandiere. Ok, allora dicevamo insomma di quello che potrebbe cambiare in America, dove tutto davvero può succedere nelle elezioni di midterm, poco o nulla può cambiare a Mosca, dove si sta votando proprio in queste ore. Vedete sul quotidiano nazionale il commento di Agnese Pini, guerra ibrida, la pace smontata pezzo dopo pezzo, il vero obiettivo di Mosca. A Mosca si vota, arrivano però anche droni ucraini, diciamo, che creano problemi e danni. La corrispondente è Caterina D'Oglio, poi ne parliamo.
2: Sui cieli di Mosca una ventina i droni abbattuti, dice il sindaco Sabianin, mentre Panfilova, che è il capo della commissione elettorale, denuncia il sistema di voto elettronico remoto della capitale, cioè il voto online, quello che ha usato anche Putin, ha subito un violento attacco informatico per tutta la notte. Intanto le agenzie russe riportano i commenti positivi degli osservatori internazionali scelti direttamente dal Cremlino, che sostituiscono gli osservatori dell'OSCE, organizzazione che monitora le istituzioni democratiche. La Russia fa ancora parte formalmente dell'OSCE, ma i rapporti sono da anni freddissimi e la presenza di osservatori indipendenti non è benvenuta. Eliminate dalla contesa tutte le forze di opposizione, per ultimi i pacifisti di Jablako, mentre resta il mistero sulla sorte della candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova, scomparsa per 24 ore e riapparsa in un videomessaggio. I suoi sostenitori temono sia trattenuta dalla polizia per aver postato sui social messaggi per la pace.
1: Allora, quest'altro mistero su una candidata che evidentemente non era troppo gradita, Marta Ottaviani. La liturgia del voto, diciamo, apparentemente sembrerebbe quasi in parte ricalcare quella dei paesi democratici. La sostanza, invece, che cosa ci racconta di questa Russia?
3: Ma allora, la sostanza racconta una cosa completamente diversa anche solo a livello di campagna elettorale. I confronti televisivi vedono sostanzialmente solo partecipanti del partito Russia Unita o della cosiddetta opposizione strumentale, perché dobbiamo sempre ricordare che l'opposizione che è in Parlamento è un'opposizione finta sostanzialmente, che anche quando non approva le leggi di Putin lo fa più che altro come atto di presenza e non per fare reale opposizione. E poi c'è il mistero di quello che succede quando i seggi vengono chiusi. Su tanti social in queste ore sono comparse scene di urne svuotate direttamente in sacchi della spazzatura, e devo dire che quando sono andata a seguire le elezioni a Mosca, più di un addetto ai lavori mi ha assicurato che i conteggi alla fine non vengono effettuati, ci si chiude in una stanza i vari partiti e si assegna una percentuale che possa andare bene a tutti, in modo da far entrare più persone possibile, almeno le persone che devono entrare per forza in Parlamento, di quella formazione politica.
1: Tra l'altro, quindi nella nuova Duma entreranno anche molti reduci della guerra nel Donbass, c'è una militarizzazione, no, che è stata raccontata, insomma, crescente anche della rappresentanza politica.
3: Sì, ma non solo, i reduci vengono mandati nelle scuole, è stata militarizzata anche l'educazione, il tutto in un paese che però con la guerra inizia a fare conti sempre più pesanti. In queste ore da soprattutto da San Pietroburgo, devo dire, sono arrivate più segnalazioni sul fatto che internet non sta funzionando, probabilmente anche per evitare che su Telegram circolino i video che invece insomma abbiamo visto tutti, almeno tutti quelli connessi. Persino il presidente Putin, tra le altre cose, c'è questo siparietto abbastanza comico, perché il presidente Putin si è fatto ritrarre venerdì, ieri. Non ci dimentichiamo che il venerdì è un giorno molto importante per le elezioni russe, da quando si vota su 3 giorni, perché è il giorno in cui votano sostanzialmente gli impiegati pubblici.
1: Certo, come raccontava Caterina D'Oglio, quegli osservatori che lui ha chiamato dicono che tutto va bene, non sono gli osservatori indipendenti internazionali che non sono stati voluti. Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione raccontano questo. E c'è un altro voto poi, appunto, quello della Germania, a cui fa riferimento su Sole 24 Ore l'intervista di Romano Prodi. Si vota in importanti regioni, lo dicevamo. Allora vediamo il reportage dell'inviata Emma Farnè, poi ne parliamo un attimo.
4: Le bandiere tedesche in piazza, così tante, tutte insieme, come raramente se ne vedono in Germania. Schwerin, in fila per un autografo con Ulrich Siegmund, vincitore della Sassonia-Anhalt, spera di portar fortuna al candidato del Mecklenburgo-Pomerania anteriore. Qui la AfD, estrema destra, è al 36% nei sondaggi. Credo mai così tanti prima hanno chiesto le dimissioni di Merz, dice, e aggiunge: sono curioso di vedere se la CDU verrà estromessa qui per la prima volta dal Parlamento regionale. Poco più lontano, i giovani che la AfD la voteranno. Sulla fibbia, la marca delle rune associata ai neonazisti. Sostegno per le famiglie, per disoccupati, una migliore politica di protezione dei confini, questo vogliamo, dice David, che voterà qui per la prima volta. I vecchi, con i simboli del Terzo Reich al collo o tatuati sulla testa, tanti qui sono delusi dai partiti che finora hanno governato. Sono andati tutti troppo a sinistra, dice una signora che prima votava CDU. In piazza anche le bandiere della Russia, di chi rivuole il gas da Mosca. Loro, i delusi dal cancelliere. Un giornalista locale spiega: la gente qui è scontenta del governo federale, dei partiti tradizionali, e l'AfD canalizza questo scontento in un voto di protesta, ma tocca vedere se sanno governare. Nella piazza accanto la contromanifestazione, mai più lo slogan, e quello in italiano.
1: Sara Monaci, abbiamo davvero un minuto. Il motore franco-tedesco, si diceva una volta, e sulla vostra prima pagina abbiamo questa fotografia, l'allarme debito per quanto riguarda la Francia e questo voto al cardiopalmo per quanto riguarda la Germania, con le parole di Prodi che dice: se l'AfD, se l'ultradestra tedesca va al potere, sarà la fine dell'Europa. Sono davvero, è davvero un passaggio anche per certi versi drammatico per il futuro della UE, quello che si prospetta da qui a qualche mese.
5: Allora, sì, chiaramente è un passaggio drammatico. Siamo ancora fiduciosi che comunque le regole e soprattutto il senso del diritto europeo prevalga. Sono però due scenari da tenere sotto controllo, perché alla base di tutto c'è una crisi economica e la crisi economica crea un malcontento che poi spinge verso una polarizzazione che oggi chiamiamo sovranismo, che un tempo era appunto il Terzo Reich. Il tema centrale è un po' questo. I partiti cosiddetti moderati di governo, non soltanto CDU, CSU, ma anche l'SPD, si trova a calare radicalmente. In Germania è arrivata intorno al 12-13%, il partito di Merz esprimeva appunto con la Merkel da sempre un governo stabile, oggi prevalgono questi, il partito l'FD soprattutto il più preoccupante, ha vinto per ora in una zona piccola come la Sassonia, ma si sta
1: soprattutto
5: espandendo
1: nella Germania Est, dove in qualche misura la nostalgia anche di un passato dipinto a tinte rosa, anche se poi in realtà nei fatti non era così,
5: non lo era di sicuro.
1: Sembra dominante, no? Al momento c'è anche lì una differenza fra est e ovest del paese, no? Anche nella nostalgia e nella fascinazione per Putin, davvero 30
5: secondi. È strano perché c'è sempre stata, ma Berlino in realtà fino a poco tempo fa esprimeva al contrario un'avanguardia più democratica e socialisteggiante nel senso europeo. Oggi c'è una crisi economica molto forte in Germania e di cui noi siamo delle vittime secondarie perché abbiamo delle filiere che dipendono dalla Germania. Di conseguenza, quando questo avviene, si comincia a guardare con più diffidenza agli immigrati con cui abbiamo però convissuto e in generale si pensa che debba arrivare un salvatore che ci deve liberare. Quindi diciamo l'economia è sempre un po' la base del malcontento e di scelte politiche drammatiche.
1: Può essere la scintilla, sì. Grazie. Grazie Sara Monaci, grazie Viviana Mazza, grazie a Marta Ottaviani per essere stati con noi. Noi restiamo appunto in un certo senso sul tema perché nel suo memoir Yaina Gruscia racconta, stiamo parlando di una scrittrice appunto, La guerra ai civili in Ucraina, ospite di Pordenone Legge, ha parlato con la nostra inviata Carlotta Macerò delle elezioni in Russia e anche quelle nei territori occupati dai russi. Dice non sono elezioni, si sa già il risultato prima del voto. Vediamo allora questo approfondimento. Grazie a tutti e buonanotte.
6: In ogni generazione degli ucraini, in ogni famiglia ucraina c'è una storia dove le decisioni che sono state prese a Mosca hanno cambiato la vita alle intere famiglie e continua a farlo anche oggi.
7: Secondo lei la guerra di invasione della Russia all'Ucraina è un progetto politico di cancellazione dell'identità ucraina?
6: Esatto, lo vediamo anche già nei territori che Russia ha conquistato, vediamo a Mariupol dove le bandiere ucraine sono state tolte, è stato tutto ricolorato, diciamo, nelle bandiere russe dove sono stati estratti i libri dalla scuola, è in atto quest'atto di cancellare la cultura ucraina.
7: Si vota in Russia e si vota anche nei territori occupati, che cosa ne pensa?
6: Non è un voto che possono andare anche a votare ma non influenzano la decisione finale e il risultato, perché sappiamo già il risultato prima delle elezioni.
7: Il morale degli ucraini, dei giovani ucraini è fiaccato da questi continui attacchi sulle città, su Kiev in pieno giorno.
6: Gli ucraini sono stanchi, sono davvero stanchi perché siamo a quasi 5 anni dell'invasione, della vita sotto le bombe, della vita senza sonno, di una vita dove non puoi pianificare né domani né dopodomani. Ma anche gli ultimi sondaggi dell'altro giorno parlano di 77% degli ucraini che ancora sono pronti a resistere e di andare avanti, perché resistere significa comunque continuare a vivere sulla terra libera, terra democratica, e la terra dove tu puoi influenzare il tuo governo, dove puoi prendere le decisioni e queste decisioni valgono.
8: Al nord ancora tempo stabile, per lo più soleggiato, con qualche nube in più solo lungo le coste adriatiche, ma che non saranno responsabili di fenomeni. Anche sulle regioni centrali sarà una bellissima giornata di sole, per lo più asciutta, con nuvolosità più consistente a ridosso dei rilievi appenninici. Al sud invece resta della instabilità. Questa interesserà particolarmente la Basilicata, la Puglia, ma anche la Calabria, e sarà accompagnata da temporali. Come ci saranno piogge temporali un po' su tutta la Sicilia, mentre invece sulla Sardegna interesseranno solo la parte più meridionale dell'isola. Le temperature per la giornata di domenica risulteranno nuovamente in rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 30-31 gradi al centro-sud.
9: Ben ritrovati per la rassegna stampa a breve, abbiamo a nostra disposizione circa 5 minuti. Allora, i giornali come apriranno? Dunque, intanto il tema centrale è quello dell'Arabia Saudita con gli attacchi Houthi rivendicati sugli obiettivi sensibili a Riyadh. E poi ancora il tema centrale di Trump, c'è l'accordo sulla Groenlandia, ma anche il tema dei media interdetti alla Casa Bianca che replicano. Si tratta di venir meno a quella che è la libertà di stampa. E infine il ricordo commosso di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. Lo ricordiamo lunedì, i funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ma iniziamo la nostra rassegna stampa con il Sole 24 Ore. Qui un'apertura un po' diversa. Francia, allarme debito, banche in aiuto, Germania al voto, Merz sotto esame. Andiamo alla prossima. Prima, ecco qui, Yemen, avviso a Roma, nessuna guerra con voi. Riyadh, attacco all'aeroporto, il messaggio degli Houthi dopo aver colpito il caccia della nostra aeronautica. Non sostenete l'Arabia Saudita. Arriva, insomma, una sorta di avvertimento, lo vedete. E poi ancora andiamo avanti con la prossima. Prima, ecco qua, il caso gli Houthi dopo il caccia colpito. Non siamo in guerra con l'Italia, quindi tema centrale, ancora una volta lo vedete anche qui. Diamo uno sguardo però d'insieme e vediamo intanto quello che ci riporta il Domani. Ecco, andiamo a riportarlo un po' a dimensione. Ecco qui, l'Arabia brucia, la guerra si allarga, lo vedete come abbiamo detto all'inizio, gli Houthi avvertono l'Italia sui jet. E ancora proseguiamo la nostra rassegna, abbiamo anche qui il Fatto Quotidiano che ci descrive i trucchi del governo sul riarmo. NATO al 2%, c'è poca trasparenza. E poi ancora comunque c'è un richiamo a quello che è Conte con i 5 Stelle. No armi a Kiev, riarmo in un sondaggio, doppia Schlein. Questo per riportarci un po' anche a quella che è la politica interna. E poi andiamo avanti, il Giornale, ecco qui. Conte si converte all'Islam, l'ex premier invita alla convention nova alla albanese e la svolta propare, terzomondista del Movimento 5 Stelle, e lei spara sul DDL antisemitismo, un'infamità, un sondaggio che dà Giuseppe davanti a Elli alle primarie. Andiamo avanti. Vediamo la prossima copertina, lo dicevamo, ecco qui, guardate. Grazie Mazzola per averci fatto felice. Qui è il ricordo veramente commosso di un grande uomo, una vera e propria leggenda sia dell'Inter che della Nazionale, afferma, lo vedete, di Ignazio La Russa. Andiamo avanti con la verità. Bonelli, Iettatore, Conte, Lucifero, il PD è un partito di... Ecco qui, vedete, c'è un richiamo chiaro alla politica interna, la perfetta analisi politica con Vincenzo De Luca. E poi proseguiamo. Energia, torniamo anche qui su un tema importante con i rincari che proseguono. Varsavia tassa gli extra profitti, anche questo è un elemento importante. C'è il richiamo di Confcommercio che vede l'inflazione al 3,7%, gli Houthi ribadiscono anche qui, ecco lo vedete su Avvenire, non siamo in guerra con l'Italia. Torniamo alla nostra schermata principale, andiamo a vedere quello che ci racconta il Secolo d'Italia, che è la nostra ultima copertina. Bollo auto, abbiamo l'assist dall'Unione Europea. E adesso ci lasciamo con un contributo importante, un reportage della nostra inviata Emanuela Bonchino. Torniamo là dove 2 anni fa, nel 2024, ci fu l'alluvione, nelle zone della Romagna dove qualcuno ha scelto di restare e ci racconta le sue storie. E poi l'informazione torna in diretta.
10: Scorreva, scorreva, sembrava le cascate di Niagara, un rumore, 7 ore di cascata.
11: Sono stato un'ora sul tetto di casa.
12: Ci vorranno anni a recuperare qualche cosa.
10: Adesso qui è da ricostruire tutto, ci sono delle case che non ci sono più.
13: Sono le 10 di mattina del 19 settembre 2024, quando il fiume Lamone, in una piena mai vista, squarciò l'argine a Traversara, travolgendo case, strade, campi coltivati e risparmiò vite umane. La gente, per salvarsi, fuggì sui tetti. Fu la terza alluvione in Romagna in un anno e mezzo. Un ciclone fece cadere in 48 ore 350 mm di pioggia, l'equivalente di 6 mesi. La provincia di Ravenna ancora la più colpita.
14: Ho visto un'onda che lambiva praticamente i cornicioni delle case di fronte a me e a quel punto lì abbiamo deciso di salire praticamente sul tetto e attendere che ci venissero a portare via con l'elicottero. Noi siamo stati allagati sia nel 2023 che nel 2024, quindi complessivamente io ho tolto la malta in casa 3 volte, quindi non si può pensare di, con questi ordini di grandezza, di
13: continuare a vivere
14: di pensare a un futuro in una situazione del genere.
13: Le campane.
15: Mio figlio si è svegliato per fortuna e ci ha detto: mamma, suonano le campane, è saltata la luce. Questo mi ricordano.
13: Qual è la sua casa?
15: La mia casa è quella rosa. Non so più quanto siamo stati sul tetto perché chiaramente c'erano tantissime persone da evacuare. Eravamo io, mio marito, mio figlio e il cane.
13: Siamo tornati proprio nello stesso posto, la parte più critica perché qui era totalmente sommerso dall'acqua, le case distrutte e ora non c'è più niente, è stato tutto demolito. Proprio sullo squarcio del Lamone rimesso a posto, 2 anni dopo si sono dati appuntamento i residenti per ricordare quel giorno in cui persero tutto. La casa, signora Piera, da qui sembra star bene?
16: Queste due stanze qui sembrano star bene, però se lei poi guarda attraverso quella finestra lì vede che tutto a cielo aperto.
13: È una delle case che verranno
16: demolite.
13: Sì.
16: La furia dell'acqua ci ha girato attorno alla casa e ha portato via tutta la parte dietro dove c'era cucina, taverna e tutti i servizi. Non sarà mai più come prima. Poi, cioè, per me il prima era la mia Traversara, ecco. Era il mio posto. Io qui ci sono nata, c'è nata mia figlia. È la casa dei miei genitori, per cui lei si può immaginare le emozioni che ci sono dentro di me. Noi eravamo in paradiso, davvero, in paradiso.
13: Ah, questa è quella
16: come era la casa. Quindi partiva dal di lì, c'era tutto il verde, la casa, tutta la recinzione.
13: Lei e sua madre eravate vicine di casa, perché questa
16: è la casa mia, sì.
13: Che però invece si salva, resta?
16: Sì, sì, fortunatamente sì. Si tratta solamente di fare degli interventi interni, diciamo.
13: Perché, perché decide di restare? Molti invece, anche se hanno la casa, non...
16: Beh, perché è il mio paese, quindi io sono legata e mi piace stare qui. Capisco che non sarà più come prima, ma io sto qui, insomma, non vado via.
13: Questo è il piano per il cantiere delle demolizioni, sono una decina, forse anche qualcuna di più le case che verranno buttate giù e questo è uno dei cantieri perché le demolizioni sono già iniziate da qualche mese. Traversara è tornata a vivere, c'è la farmacia, il campo sportivo, il bar del signor Dante. Il suo bar ha riaperto dopo quanto?
17: Dopo un mese e 20 giorni per tenere il paese legato.
13: 2 anni dopo però insieme ai ricordi torna anche la stagione autunnale, le piogge, la preoccupazione.
14: Noi chiediamo che vengano messi veramente in sicurezza i corsi dei fiumi perché non è un problema solo del Lamone, è un problema che si riflette su tutto il territorio della Bassa Romagna. Sono 25 anni di opere non fatte. È questo quello che fa emergere, diciamo così, una rabbia da dentro.
18: Qui non c'è nessun tipo di polemica, c'è la volontà di vivere in maniera sicura nelle proprie case e quindi di fare in modo che questo fiume sia, come sempre stato, una risorsa e che le persone possano sentirsi tranquille nelle loro abitazioni e tutto quello che è umanamente possibile fare venga fatto. Poi è chiaro che l'imprevisto, l'eccezionalità, su questo nessuno discute, però se si sa che ci sono delle criticità devono essere affrontate.
13: Alcuni cantieri dell'emergenza sono terminati, altri sono in corso, ma non basta. Servono opere strutturali lungimiranti, servono fondi. Si chiama mitigazione del rischio. Iniziare qui potrebbe davvero essere un esempio.
19: Fenomen. dirmelo? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

0: bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: I dipendenti Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Per esserci, nei momenti che contano di più.
2: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
3: Arrivano i Wow Days Peugeot. A settembre fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Peugeot. Un esempio, 2008 da 19.950 euro.
4: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
5: Ora basta.
6: Vabbè, dai, è acqua.
5: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
7: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
8: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
9: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

0: Non siamo in guerra con l'Italia, dicono gli Houthi dopo aver colpito un caccia in una base in Arabia Saudita. Intanto rivendicano attacchi a obiettivi sensibili di Riyadh, come gli impianti petroliferi. La commissaria Kaya Kallas dà ragione al ministro Crosetto, chiede agli stati membri di rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso. Accesso negato alla Casa Bianca sabato mattina ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, accusati a Trump di aver diffuso notizie false e decisione definita incostituzionale dalle testate. Il ministro Valditara annuncia di voler premiare lo studente di origini congolesi che ha salvato la professoressa aggredita da un altro alunno di 13 anni. Finiscono in procura le ronde di Rozzano. Nel milanese si indaga anche sull'ipotesi di odio razziale dopo che nei giorni scorsi sono stati aggrediti due nordafricani. Finisce 2-2 la sfida in vetta alla classifica di Serie A tra Roma e Inter. La Lazio vince fuori casa contro il Venezia 2-0. Ben trovati in diretta su Rai News 24, benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. Andiamo subito all'apertura. In Arabia Saudita gli Houthi rivendicano di aver lanciato attacchi contro siti sensibili a Riyadh, contro impianti petroliferi sauditi. Sull'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto colpito un jet italiano, dichiarano: non siamo in guerra con l'Italia. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Alcuni depositi di carburante della Aramco, vicino all'aeroporto di Riyadh, sono bruciati per ore dopo un nuovo attacco degli Houthi su diverse città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo ha provocato per ore ritardi e cancellazioni di voli. Le altre città, svegliate nella notte dalle sirene, sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sono riusciti a bucare le difese aeree. Finora, però, le autorità saudite non commentano e non danno bilanci ufficiali né di danni né di possibili vittime. In Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el-Mandeb, tuttora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto alla ADN Cronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare l'escalation, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli.
0: In serata la risposta ufficiale dell'alta rappresentante europea per la politica estera Kaya Kallas, che si è detta concorde sulla necessità di rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, e si è impegnata in tempi brevi a inviare una lettera agli Stati membri per coinvolgerli riguardo proprio questa missione a guida europea per tutelare il traffico mercantile e quindi commerciale nella regione, in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb. L'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta, è arrivata poco fa la notizia, un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi per una rapida escalation nella regione. Allora andiamo negli Stati Uniti invece. Donald Trump conferma l'intesa per il controllo militare esclusivo della Groenlandia, firma un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. Il punto da New York con l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Buonasera, sì, un accordo c'è perché oltre ad averlo annunciato Trump, lo hanno confermato Danimarca e Groenlandia. I dettagli ancora non si conoscono, si scopriranno sicuramente al momento della firma, e cioè la settimana prossima durante l'Assemblea Generale dell'ONU. Secondo quello che riferisce il Presidente degli Stati Uniti, si tratterebbe di una sorta di controllo in esclusiva della Groenlandia, perché nessun paese ostile a Washington potrà impiantare basi militari né fare investimenti sensibili con la Groenlandia senza l'ok del della Casa Bianca. Quanto al fronte russo-ucraino, Trump ha firmato nuove sanzioni contro Mosca che attengono al settore della difesa e dell'energia, che prevedono anche la possibilità di dazi al 100% per i maggiori importatori di gas e petrolio russo, dunque Cina e India sono avvertite.
0: E c'è l'irritazione del Cremlino per le nuove sanzioni americane, mentre il paese al voto per le elezioni politiche deve fare i conti con i raid ucraini. La corrispondente da Mosca, Caterina D'Oglio.
3: Sui cieli di Mosca una ventina i droni abbattuti, dice il sindaco Sabianin, mentre Panfilova, che è il capo della commissione elettorale, denuncia il sistema di voto elettronico remoto della capitale, cioè il voto online, quello che ha usato anche Putin, ha subito un violento attacco informatico per tutta la notte. Intanto le agenzie russe riportano i commenti positivi degli osservatori internazionali scelti direttamente dal Cremlino, che sostituiscono gli osservatori dell'OSCE, organizzazione che monitora le istituzioni democratiche. La Russia fa ancora parte formalmente dell'OSCE, ma i rapporti sono da anni freddissimi e la presenza di osservatori indipendenti non è benvenuta. Eliminate dalla contesa tutte le forze di opposizione, per ultimi i pacifisti di Yablako, mentre resta il mistero sulla sorte della candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova, scomparsa per 24 ore e riapparsa in un video messaggio. I suoi sostenitori temono sia trattenuta dalla polizia per aver postato sui social messaggi per la pace.
0: E attacchi di Mosca in Ucraina, centinaia di droni russi sorvolano e minacciano decine di località. Sono almeno 4 i morti negli attacchi della scorsa notte, 11 nelle ultime 24 ore. Intanto il Dipartimento di Stato americano, come dicevamo poco fa, ha approvato la vendita di sistemi di difesa aerea per 2,7 miliardi di dollari. Andrea Vaccarella.
4: Odessa, centro città. Un drone colpisce un edificio amministrativo di 11 piani, provocando un incendio su più livelli. Poi arriva un secondo attacco, mentre i soccorritori erano già al lavoro. Double tap, si dice in gergo militare, doppio attacco, per massimizzare il numero delle vittime. Oltre una decina i feriti, tra cui due vigili del fuoco. Tra il primo e il secondo drone è trascorsa mezz'ora, quando i soccorritori erano già sul posto, spiega Marina Averina, portavoce del servizio di emergenza statale della regione di Odessa, secondo cui la Russia sta deliberatamente cercando di uccidere i soccorritori. A Kiev alcune persone sono rimaste ferite dai frammenti di un drone nel distretto di Bucha, danneggiati anche i magazzini e un deposito dove è scoppiato un incendio. Gli attacchi russi provocano morti e feriti nelle regioni di Kharkiv e Sumy. Qui una bomba aerea guidata ha colpito un palazzo residenziale. Tra le macerie i soccorritori sono riusciti a estrarre 4 persone ancora vive, tra cui un bambino di 7 anni, portato poi in ambulanza. Intanto, sul fronte diplomatico, Zelensky ringrazia Trump per la firma della legge che rende la deportazione forzata dei bambini ucraini una base per nuove sanzioni, mentre al momento non è previsto nessun bilaterale tra i due a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
0: A Gaza continuano gli attacchi israeliani e continua anche a salire il bilancio delle vittime. Secondo Al Jazeera, almeno 6 palestinesi, tra cui una bambina, sono stati uccisi durante i raid in diverse zone della striscia di Gaza, nonostante il cessate il fuoco. Il racconto dell'inviata Marina Lalovic.
5: Si continua a morire a Gaza. L'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro il campo profughi di Nuseirat, nel centro della striscia di Gaza. Nell'attacco una bambina di 10 anni è rimasta uccisa. In un raid dell'IDF sul campo profughi di Jabalia muore anche il figlio del direttore generale del Ministero della Salute di Hamas. Altri morti nell'attacco contro un veicolo nel quartiere Sheikh Radwan a Gaza City. Si continua a morire, malgrado il cessate il fuoco stipulato quasi un anno fa, che continua a reggere solo sulla carta. Sono più di 1.300 i palestinesi uccisi nell'ultimo anno, più di 4.000 i feriti. È una tregua fragile, quella dell'enclave, dove oggi inizia anche il nuovo anno scolastico. Circa 500.000 farà ritorno in edifici danneggiati dai bombardamenti negli ultimi anni di guerra, a pochi giorni dal crollo di un altro palazzo di Gaza City, che ha visto morire 21 persone, per lo più i bambini.
0: Stanno riprendendo i negoziati a distanza, cioè mediati, tra Stati Uniti e Iran dinanzi al drammatico stallo su Hormuz, mentre Washington, vedete anche il nostro flash, abbiamo detto poco fa, diramato un'allerta per i cittadini americani presenti nell'area per i timori di una rapida escalation. La Turchia e altri paesi hanno proposto nuove condizioni proprio a Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, ha detto il ministro degli esteri turco. A Teheran intanto nuovi segnali di insofferenza verso il regime. Corrispondente da Teheran, Sergio Paini.
6: Fuga in avanti. In Iran anche una corsa senza velo, una sfida al regime degli Ayatollah. La maratona di 10 km organizzata al parco Velayat di Teheran ha diviso come prassi gli uomini dalle donne, ma molti di loro hanno partecipato senza hijab, suscitando l'ira delle autorità. Come già successo lo scorso dicembre sull'isola di Kish, un procedimento penale è stato avviato contro gli organizzatori della gara. L'obbligo di indossare il velo islamico in realtà viene sempre meno rispettato dopo le proteste seguite alla morte il 16 settembre del 2022 di Mahsa Amini, la ragazza curda deceduta nelle mani della polizia morale. Il governo ha impedito ogni commemorazione in occasione del quarto anniversario. Allo stesso tempo però ha organizzato una grande manifestazione di suoi sostenitori. Più di 300.000 persone in piazza nella capitale, donne velate e bambini armati, in prima fila e pronti a combattere contro Israele e Stati Uniti. Parata militare e addestramento per i volontari che andranno ad affiancare i Basiji, la milizia ausiliaria dei Pasdaran. Conflitto permanente e repressione interna. Nelle ultime ore, un altro uomo, Hossein Pedaran, condannato per spionaggio a favore di Israele, è stato impiccato, la 60ª esecuzione capitale dall'inizio della guerra.
7: La diplomazia è al lavoro, lo ha confermato in un'intervista il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Rezai. Consultazioni sono in corso con i mediatori pakistani e qatarioti, ha affermato, e tramite questi ultimi abbiamo mandato agli Stati Uniti una bozza con le nostre condizioni per riprendere il negoziato, ovvero stop agli attacchi su tutti i fronti, scongelamento dei fondi iraniani all'estero e revoca del blocco navale. Mentre si attende adesso una risposta da parte del presidente americano Trump, l'Iran dichiara di auspicare anche la fine della guerra tra l'Arabia Saudita e i suoi alleati Houthi, che sostiene Teheran starebbero cercando un accordo.
0: Vediamo ora le prime pagine dei quotidiani, in studio Camilla Nata.
8: Ben ritrovati per la rassegna stampa a breve, abbiamo a nostra disposizione circa 5 minuti. Allora, i giornali come apriranno? Dunque, intanto il tema centrale è quello dell'Arabia Saudita con gli attacchi Houthi rivendicati sugli obiettivi sensibili a Riyadh. Poi ancora il tema centrale di Trump, c'è l'accordo sulla Groenlandia, ma anche il tema dei media interdetti alla Casa Bianca che replicano. Si tratta di venir meno a quella che è la libertà di stampa. E infine il ricordo commosso di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. Lo ricordiamo lunedì, i funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ma iniziamo la nostra rassegna stampa con il Sole 24 Ore. Qui un'apertura un po' diversa. Francia, allarme debito, banche in aiuto, Germania al voto, Merz sotto esame. Andiamo alla prossima. Prima, ecco qui, Yemen, avviso a Roma, nessuna guerra con voi. Riyadh, attacco all'aeroporto, il messaggio degli Houthi dopo aver colpito il caccia della nostra aeronautica. Non sostenete l'Arabia Saudita. Arriva, insomma, una sorta di avvertimento, lo vedete. E poi ancora, andiamo avanti con la prossima. Prima, ecco qua, il caso gli Houthi dopo il caccia colpito. Non siamo in guerra con l'Italia. Quindi tema centrale, ancora una volta lo vedete anche qui. Diamo uno sguardo però d'insieme e vediamo intanto quello che ci riporta il Domani. Ecco, andiamo a riportarlo un po' a dimensione. Ecco qui, l'Arabia brucia, la guerra si allarga. Lo vedete, come abbiamo detto all'inizio, gli Houthi avvertono l'Italia sui jet. E ancora, proseguiamo la nostra rassegna, abbiamo anche qui il Fatto Quotidiano che ci descrive i trucchi del governo sul riarmo NATO al 2%, c'è poca trasparenza. E poi ancora comunque c'è un richiamo a quello che è Conte con i 5 Stelle. No armi a Kiev, riarmo in un sondaggio, doppia Schlein. Questo per riportarci un po' anche a quella che è la politica interna. E poi andiamo avanti. Il giornale, ecco qui. Conte si converte all'Islam. L'ex premier invita alla convention nova alla albanese e la svolta propare. Terzomondista del Movimento 5 Stelle e lei spara sul DDL antisemitismo, un'infamità, un sondaggio che dà Giuseppe davanti a Elli alle primarie. Andiamo avanti. Vediamo la prossima copertina, lo dicevamo, ecco qui, guardate. Grazie Mazzola per averci fatto felice. Qui è il ricordo veramente commosso di un grande uomo, una vera e propria leggenda sia dell'Inter che della Nazionale, afferma, lo vedete, di Ignazio La Russa. Andiamo avanti con la verità. Bonelli, Iettatore, Conte, Lucifero, il PD è un partito di... Ecco qui, vedete, c'è un richiamo chiaro alla politica interna, la perfetta analisi politica con Vincenzo De Luca. E poi proseguiamo. Energia, torniamo anche qui su un tema importante con i rincari che proseguono. Varsavia tassa gli extra profitti, anche questo è un elemento importante. C'è il richiamo di Confcommercio che vede l'inflazione al 3,7%. Gli UTI ribadiscono anche qui, ecco, lo vedete su Avvenire, non siamo in guerra con l'Italia. Torniamo alla nostra schermata principale, andiamo a vedere quello che ci racconta il Secolo d'Italia, che è la nostra ultima copertina, bollo auto, abbiamo l'assist dall'Unione Europea.
9: E proprio da qui ripartiamo. L'Europa dunque non chiude l'uso dei fondi del PNRR da parte dell'Italia per abolire il bollo auto. Ci sono margine, dice il commissario Dombrovskis, margine dell'Ecofin, e alla riunione dei ministri dell'Unione a Dublino l'allarme sulle scorte di gas per l'inverno. L'inviato è Donato Bendicenti.
10: Durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin qui a Dublino torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Il governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis, c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti realizzati. Dunque il flusso dei pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale, una rivoluzione che non possiamo perdere, dice il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte alle AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OXE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è molto sotto la norma, stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%.
9: A un weekend di eventi politici, la Lega si riunisce a Pontida, Milano, la due giorni del Movimento 5 Stelle, al centro del confronto tra i partiti, dossier internazionali e i temi economici. Antonio Sciotto.
11: La maggioranza rivendica i risultati economici del governo, tra questi, insiste Fratelli d'Italia, c'è il taglio del bollo per il 2027.
12: L'abolizione del bollo auto si aggiunge a 21 miliardi che il governo Meloni, tagliando le tasse, lascia nelle tasche dei cittadini. E la sinistra vuole tornare indietro preferendo mettere le mani sui risparmi degli italiani?
11: Una misura che va estesa, insiste Salvini, che apre la prima Pontida senza Bossi, che è anche la più difficile per le contestazioni di chi chiede un partito più concentrato sul nord. Quanto al campo largo, sono ancora tanti i nodi da sciogliere per un programma comune. Al via la due giorni dei 5 Stelle Nova. Conte ribadisce, dobbiamo cercare la pace, le armi alimentano la guerra.
13: Emerge un mandato chiaro, un mandato ben preciso. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. No è un'economia di guerra, no a riarmo.
11: Se sullo stop alle armi AVS è d'accordo, sarà più difficile il dialogo con il PD, favorevole a sostenere Kiev. La segretaria Dem Schlein comunque preferisce non polemizzare con gli alleati e ribadisce la richiesta al governo di un accordo contro il caro energia.
9: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social. Questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsiglio, 66 anni, avvenuto nell'istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ministro Valditara annuncia: premierò lo studente che ha bloccato il tredicenne. Stefano Corradino.
14: Entra a scuola, si dirige in bagno, indossa un elmetto con il telefono appiccicato per riprendere la scena e un paio di occhiali protettivi, un look da comando come quelli delle stragi nelle scuole americane. Ha pianificato tutto nei dettagli lo studente di terza media della scuola di Centocelle a Roma che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsiglio. Il movente? Due debiti scolastici, due insufficienze nelle sue materie. Ha agito da solo? Si domandano gli inquirenti. Una delle piste investigative è che potrebbe essere stato istigato e arruolato da gruppi suprematisti. I carabinieri hanno sequestrato il suo cellulare anche per identificare le persone che hanno assistito in video all'agguato, perché il tredicenne, dopo aver dato l'annuncio dell'imminente aggressione 5 ore prima su TikTok, la mattina aveva avviato una diretta su Telegram destinata a 5 soli spettatori per rivelare loro cosa si apprestava a fare. Il ragazzo è tuttora ricoverato sotto shock in ospedale. La professoressa è stata dimessa e lo perdona.
15: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
14: La donna è viva grazie all'intervento provvidenziale di un altro tredicenne che l'ha salvata, di origini congolesi, che lei ha ringraziato, per poi ribadire la sua propensione per la remigrazione, come ha ripetutamente fatto sui suoi profili social.
9: Primo piano anche il caso delle ronde fai da te a Rozzano, nel Milanese, in procura l'informativa dei carabinieri, l'ipotesi di reato per il momento percosse con l'aggravante dell'odio razziale. Laura Tangherlini.
16: Il reato ipotizzato, quello di percosse con l'aggravante dell'odio razziale, è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano, nell'Interland. Tutto era cominciato lo scorso mercoledì. Due le persone individuate dai militari come responsabili di un pestaggio ai danni di un marocchino, indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Mercoledì sera in piazza erano però in realtà un centinaio le persone presenti e due i magribini picchiati. La sera dopo il numero dei cittadini è raddoppiato, hanno sfilato nel quartiere Haller e qualcuno ha dato fuoco a un giaciglio di fortuna in un cantiere. L'ipotesi dei carabinieri potrà dunque essere ampliata o modificata dalla procura a seguito di ulteriori necessari accertamenti. 5.500 alloggi popolari su 40.000 abitanti per il comune alle porte di Milano, annoverato dal governo, unico caso nel nord Italia, tra le zone rosse previste dal decreto Caivano e per questo destinatario anche di fondi per combattere il degrado. Criticità oggettive dunque riconosce lo stesso sindaco, il quale sottolinea anche però come le ronde inaccettabili non rappresentino la cittadina né i suoi abitanti, scesi infatti poi in strada per delle passeggiate pacifiche e interculturali.
9: Nuovo appuntamento elettorale in Germania, le regionali nel Land di Mecklenburg-Pomerania anteriore. Lo scenario è quello di un testa a testa tra socialdemocratici e ultradestra dell'AfD. Il reportage da Schwerin dell'inviata Emma Farnet.
17: Le bandiere tedesche in piazza, così tante tutte insieme come raramente se ne vedono in Germania. Schwerin in fila per un autografo con Ulrich Siegmund, vincitore della Sassonia-Anhalt, spera di portar fortuna al candidato del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, Qui la AfD, estrema destra, è al 36% nei sondaggi. Credo mai così tanti. Prima hanno chiesto le dimissioni di Merz, dice, e aggiunge: sono curioso di vedere se la CDU verrà estromessa qui per la prima volta dal Parlamento regionale. Poco più lontano, i giovani che la AfD la voteranno. Sulla fibbia, la marca delle rune associata ai neonazisti. Sostegno per le famiglie, per disoccupati, una migliore politica di protezione dei confini, questo vogliamo, dice David, che voterà qui per la prima volta. I vecchi, con i simboli del Terzo Reich al collo o tatuati sulla testa? Tanti qui sono delusi dai partiti che finora hanno governato. Sono andati tutti troppo a sinistra, dice una signora, che prima votava CDU. In piazza anche le bandiere della Russia, di chi rivuole il gas da Mosca. Loro, i delusi dal cancelliere. Un giornalista locale spiega: la gente qui è scontenta del governo federale, dei partiti tradizionali, e la AfD canalizza questo scontento in un voto di protesta, ma tocca vedere se sanno governare. Nella piazza accanto la contromanifestazione, mai più lo slogan, e quello in italiano.
9: Tra pochi giorni nel Regno Unito l'uscita del libro più atteso, il memoir del conte Charles Spencer sulla sorella Diana. Tra le rivelazioni, quella secondo cui la principessa negli ultimi anni avrebbe addirittura pensato al suicidio, Spencer poi accusa i Windsor anche di non aver aiutato Harry dopo la morte della madre. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
18: Un macigno si abbatte sulla casa reale inglese. Il libro di memorie del conte Spencer sulla sorella Diana, a quasi 30 anni dalla tragica fine, non è ancora uscito, ma ha già riacceso polemiche e accuse. In un'intervista alla BBC, il conte ribadisce le anticipazioni sulla telefonata con Carlo dopo la morte della sorella.
19: And then he said, we'll forget her soon enough.
18: La dimenticheremo presto. Sono rimasto sbalordito, in silenzio. Non posso credere a quello che hai detto e ho riattaccato. Quello che racconto nel libro è la verità, dice Spencer. Carlo era euforico quando gli hanno

0: ultima edizione della notte, il calcio è finito in parità, la partita di cartello tra Roma e Inter all'Olimpico, i nerazzurri in campo con il lutto abbraccio per la morte di Sandro Mazzola, vanno sotto i 2 gol grazie a una doppietta di Coné e poi pareggiano con Lautaro Martinez. La Lazio vince a Venezia 2-0, Gianluigi Zapponi, il servizio lo seguiamo insieme con tutti i gol, al termine una breve pausa, a tra poco.
1: Prima dello spettacolo, la cornice, lo sguardo eterno di Sandro Mazzola che emoziona lo stadio intero nel ricordo della leggenda nerazzurra e della nazionale. Poi la storia di una partita scudetto attesa eppure già vista, almeno per la Roma, bella ma solo per un'ora, troppo poco per convincere i campioni d'Italia a farsi da parte. C'è un tempo per ogni cosa, un mantra che la Roma è costretta a ripetere ancora una volta al cospetto della corazzata Inter. La banda Gasperini rinvia l'appuntamento con un successo che in campionato, contro i nerazzurri, manca da ormai 10 anni. Trascinatore imprendibile di una Roma che vuole fare sul serio fin da subito è sempre lui, Paolo Dybala. Il gol di Coné che vale il vantaggio nasce dall'intuizione dell'argentino. Il 21 giallorosso in forma smagliante incanta con giocate da applausi e per l'Inter del primo tempo, spaesata e in affanno, contenere l'onda romanista diventa un problema più grande del previsto. La squadra di Chivu vive di fiammate, bisse e bastoni provano a rovinare i piani avversari. Le parate di Svilar e un palo fanno il resto, consegnando alla Roma un'occasione d'oro. Il raddoppio in mischia, firmato con E, bomber inaspettato, con una doppietta preziosa, manda in delirio il pubblico dell'Olimpico, in estasi per il 2-0. Sfida già chiusa? Non per l'Inter, che nella ripresa si ricorda di essere grande. Sul palcoscenico dell'Olimpico, dopo Dybala, ora c'è spazio solo per un altro argentino, Lautaro Martinez. Ispirato da una squadra trasformata, il Toro prende per mano i compagni trascinandoli di nuovo dentro la partita, ma è solo l'inizio, perché la Roma è stanca e si sgonfia insieme a Malen, l'ultimo ad arrendersi. C'è un tempo per ogni cosa, un mantra che Gasperini, che non batte l'Inter da 10 partite consecutive, sarà costretto a ripetere ancora una volta, e il merito è sempre di Lautaro Martinez, cinico e decisivo al momento giusto. Dopo lo spettacolo il sipario per una Roma ambiziosa che però non riesce a vincere l'ennesimo scontro diretto e per l'Inter, bella ma solo per un tempo. Insomma, per difendere un titolo che adesso fa gola anche ai giallorossi, servirà qualcosa di diverso.

Al nord ancora tempo stabile, per lo più soleggiato, con qualche nube in più solo lungo le coste adriatiche, ma che non saranno responsabili di fenomeni. Anche sulle regioni centrali sarà una bellissima giornata di sole, per lo più asciutta, con nuvolosità più consistente a ridosso dei rilievi appenninici. Al sud invece resta della instabilità. Questa interesserà particolarmente la Basilicata, la Puglia, ma anche la Calabria, e sarà accompagnata da temporali. Come ci saranno piogge temporali un po' su tutta la Sicilia, mentre invece sulla Sardegna interesseranno solo la parte più meridionale dell'isola. Le temperature per la giornata di domenica risulteranno nuovamente in rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 30-31 gradi al centro-sud.

Non siamo in guerra con l'Italia, dicono gli Houthi dopo aver colpito un caccia in una base in Arabia Saudita. Intanto rivendicano attacchi a obiettivi sensibili di Riyadh come gli impianti petroliferi. La commissaria Callas dà ragione al ministro della difesa Crosetto, chiede agli stati membri di rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso. Accesso negato alla Casa Bianca sabato mattina ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, accusati da Trump di aver diffuso notizie false, decisione definita incostituzionale dalle testate. Il ministro Valditara annuncia di voler premiare lo studente di origini congolesi che ha salvato la professoressa aggredita da un altro alunno di 13 anni. Finiscono in procura le ronde di Rozzano, nel milanese si indaga anche sull'ipotesi di odio razziale dopo che nei giorni scorsi sono stati aggrediti due nordafricani. Finisce 2-2 la sfida in vetta alla classifica di Serie A tra Roma e Inter, la Lazio vince fuori casa contro il Venezia 2-0.

0: In diretta su Rai News 24, l'edizione della mezzanotte e mezza del nostro giornale. Arabia Saudita, dunque, gli Houthi rivendicano di aver lanciato attacchi contro siti sensibili a Riyadh nelle ultime ore, contro impianti petroliferi sauditi, e sull'attacco alla base aerea di Taif, nel quale tra l'altro è rimasto colpito un caccia italiano, hanno dichiarato: non siamo in guerra con l'Italia. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Alcuni depositi di carburante della Aramco, vicino all'aeroporto di Riyadh, sono bruciati per ore dopo un nuovo attacco degli Houthi su diverse città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo ha provocato per ore ritardi e cancellazioni di voli. Le altre città, svegliate nella notte dalle sirene, sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sono riusciti a bucare le difese aeree. Finora, però, le autorità saudite non commentano e non danno bilanci ufficiali né di danni né di possibili vittime. In Yemen si continua a combattere. Negli ultimi 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el-Mandeb, tuttora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto alla DN Kronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare l'escalation, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli.
0: Adesso andiamo avanti, sempre restando sul tema, con la risposta alla replica dell'alta rappresentante della politica estera europea Kaja Kallas, che ha risposto al ministro Crosetto. Si è detta concorde sulla necessità di rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso e si è impegnata in tempi brevi a inviare a sua volta una lettera agli Stati membri per coinvolgerli riguardo alla missione, proprio questa missione Aspides, che è a guida europea per tutelare il traffico commerciale nella regione, in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb. Adesso veniamo alla politica, perché è un weekend di eventi. La Lega si riunisce a Pontida, Milano, la due giorni del Movimento 5 Stelle, al centro del confronto tra i partiti, dossier internazionali, temi economici. Antonio Sciotto.
2: La maggioranza rivendica i risultati economici del governo. Tra questi, insiste Fratelli d'Italia, c'è il taglio del bollo per il 2027.
3: L'abolizione del bollo auto si aggiunge a 21 miliardi che il governo Meloni, tagliando le tasse, lascia nelle tasche dei cittadini. E la sinistra vuole tornare indietro, preferendo mettere le mani sui risparmi degli italiani?
2: Una misura che va estesa, insiste Salvini, che apre la prima Pontida senza Bossi, che è anche la più difficile per le contestazioni di chi chiede un partito più concentrato sul nord. Quanto al campo largo, sono ancora tanti i nodi da sciogliere per un programma comune. Al via la due giorni dei 5 Stelle Nova. Conte ribadisce: dobbiamo cercare la pace, le armi alimentano la guerra.
4: Emerge un mandato chiaro, un mandato ben preciso. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. No è un'economia di guerra, no al riarmo.
2: Se sullo stop alle armi AVS è d'accordo, sarà più difficile il dialogo con il PD, favorevole a sostenere Kiev. La segretaria Dem Schlein comunque preferisce non polemizzare con gli alleati e ribadisce la richiesta al governo di un accordo contro il caro energia.
0: Restiamo sui temi economici. L'Europa non chiude all'uso dei fondi del PNRR da parte dell'Italia per abolire il bollo auto. Ci sono margini, ha detto il commissario Dombrovskis a margine dell'Ecofin e alla riunione dei ministri dell'Unione a Dublino. L'allarme anche sulle scorte di gas per l'inverno, l'inviato Donato Bendicenti.
5: Durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin qui a Dublino torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Il governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis: c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR, perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti realizzati. Dunque, il flusso dei pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale, una rivoluzione che non possiamo perdere, dice: il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte alle AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OXE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è molto sotto la norma, stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%.
0: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata anche sui social, e questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa di 66 anni, avvenuto nell'istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ministro Valditara annuncia: premierò lo studente che ha bloccato il tredicenne. Stefano Corradino.
6: Entra a scuola, si dirige in bagno, indossa un elmetto con il telefono appiccicato per riprendere la scena e un paio di occhiali protettivi. Un look da commando, come quelli delle stragi nelle scuole americane. Ha pianificato tutto nei dettagli lo studente di terza media della scuola di Centocelle a Roma che ha coltellato la professoressa Isabella Marsilio. Il movente? Due debiti scolastici, due insufficienze nelle sue materie. Ha agito da solo? Si domandano gli inquirenti. Una delle piste investigative è che potrebbe essere stato istigato e arruolato da gruppi suprematisti. I carabinieri hanno sequestrato il suo cellulare anche per identificare le persone che hanno assistito in video all'agguato, perché il tredicenne, dopo aver dato l'annuncio dell'imminente aggressione 5 ore prima su TikTok, la mattina aveva avviato una diretta su Telegram destinata a 5 soli spettatori per rivelare loro cosa si apprestava a fare. Il ragazzo è tuttora ricoverato sotto shock in ospedale. La professoressa è stata dimessa e lo perdona.
7: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
6: La donna è viva grazie all'intervento provvidenziale di un altro tredicenne che l'ha salvata, di origini congolesi, che lei ha ringraziato, per poi ribadire la sua propensione per la remigrazione, come ha ripetutamente fatto sui suoi profili social.
0: Il caso delle ronde fedate a Rozzano nel Milanese in procura, l'informativa dei carabinieri, l'ipotesi di reato per il momento è quello di percosse con l'aggravante dell'odio razziale. Laura Tangherlini.
8: Il reato ipotizzato, quello di percosse con l'aggravante dell'odio razziale, è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland. Tutto era cominciato lo scorso mercoledì, due le persone individuate dai militari come responsabili di un pestaggio ai danni di un marocchino, indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Mercoledì sera in piazza erano però in realtà un centinaio le persone presenti e due i maghrebini picchiati. La sera dopo il numero dei cittadini è raddoppiato, hanno sfilato nel quartiere Haller e qualcuno ha dato fuoco a un giaciglio di fortuna in un cantiere. L'ipotesi dei carabinieri potrà dunque essere ampliata o modificata dalla procura a seguito di ulteriori necessari accertamenti. 5.500 alloggi popolari su 40.000 abitanti per il comune alle porte di Milano, annoverato dal governo, unico caso nel nord Italia, tra le zone rosse previste dal decreto Caivano e per questo destinatario anche di fondi per combattere il degrado. Criticità oggettive dunque riconosce lo stesso sindaco, il quale sottolinea anche però come le ronde inaccettabili non rappresentino la cittadina né i suoi abitanti, scesi infatti poi in strada per delle passeggiate pacifiche e interculturali.
0: È finita in parità la partita di cartello di ieri tra Roma e Inter. I nerazzurri in campo con il lutto al braccio per la morte di Sandro Mazzola vanno sotto i due gol grazie a una doppietta di Koné e poi pareggiano con Lautaro Martinez. La Lazio vince a Venezia 2-0. Gianluigi Zamponi.
9: Prima dello spettacolo, la cornice, lo sguardo eterno di Sandro Mazzola che emoziona lo stadio intero nel ricordo della leggenda nerazzurra e della nazionale. Poi la storia di una partita scudetto attesa eppure già vista, almeno per la Roma, bella ma solo per un'ora, troppo poco per convincere i campioni d'Italia a farsi da parte. C'è un tempo per ogni cosa, un mantra che la Roma è costretta a ripetere ancora una volta al cospetto della corazzata Inter. La banda Gasperini rinvia l'appuntamento con un successo che in campionato, conte nerazzurri, manca da ormai 10 anni. Trascinatore imprendibile di una Roma che vuole fare sul serio fin da subito è sempre lui, Paolo Dybala. Il gol di Coné, che vale il vantaggio, nasce dall'intuizione dell'argentino. Il 21 giallorosso in forma smagliante incanta, con giocate da applausi, e per l'Inter del primo tempo, spaesata e in affanno, contenere l'onda romanista diventa un problema più grande del previsto. La squadra di Chivu vive di fiammate, Bissek e Bastoni provano a rovinare i piani avversari, le parate di Svilar e un palo fanno il resto, consegnando alla Roma un'occasione d'oro. Il raddoppio in mischia, firmato con E, bomber inaspettato, con una doppietta preziosa, manda in delirio il pubblico dell'Olimpico, in estasi per il 2-0. Sfida già chiusa? Non per l'Inter, che nella ripresa si ricorda di essere grande. Sul palcoscenico dell'Olimpico, dopo Dybala, ora c'è spazio solo per un altro argentino, Lautaro Martinez. Ispirato da una squadra trasformata, il Toro prende per mano i compagni, trascinandoli di nuovo dentro la partita. Ma è solo l'inizio, perché la Roma è stanca e si sgonfia insieme a Malen, l'ultimo ad arrendersi. C'è un tempo per ogni cosa, un mantra che Gasperini, che non batte l'Inter da 10 partite consecutive, sarà costretto a ripetere ancora una volta, e il merito è sempre di Lautaro Martinez, cinico e decisivo al momento giusto. Dopo lo spettacolo, il sipario per una Roma ambiziosa che però non riesce a vincere l'ennesimo scontro diretto, e per l'Inter, bella ma solo per un tempo. Insomma, per difendere un titolo che adesso fa gola anche ai giallorossi, servirà qualcosa di diverso.
0: Adesso la nostra rassegna stampa in diretta, in studio Domenico Di Cesari, prossimi aggiornamenti all'una.

0: Ben trovati alla rassegna stampa, vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani, c'è ancora un focus su quello che sta accadendo in Medio Oriente, poi tanti argomenti che troveremo appunto oggi in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, gli Houthi sfidano l'Italia, Tajani dice non siamo in guerra, l'UE dice sì, a Roma la missione va rafforzata, i miliziani perché, si domandano, i vostri caccia sono in Arabia dopo l'incidente che è avvenuto, che è stato colpito un caccia italiano, un Eurofighter italiano in Arabia Saudita, droni e missili contro Riyadh, fiamme sull'aeroporto, lo vedremo. E ancora al centro pagina il tredicenne, la prof accoltellata, istigato dai suprematisti, gruppi in rete di True Crime, il video dell'aggressione. E c'è ancora la politica, la cancelleria di Merz appesa al doppio filo, si aprono le urne a Berlino e in Mecklenburgo, e ancora la politica italiana con Conte che dice no al riarmo, il mio mandato è chiaro, sul palco anche albanese, la kermesse a Milano sul programma. E poi c'è il no alle richieste dei nordisti, Salvini si affida, Pontida tra tensioni e annunci, non contano i dirigenti, al centro pagina l'omaggio del calcio a Mazzola. E poi di spalla Google ammette il primo caso, l'intelligenza artificiale è sfuggita al controllo, scrive Cristina Marrone. Ancora un allarme per l'intelligenza artificiale, Google ammette di aver hackerato 3 aziende, un nuovo caso dopo quelli che avevano coinvolto OpenAI, Meta e Anthropic. Google si difende, il modello si è fermato da solo, l'incidente era avvenuto a maggio durante un'esercitazione di cybersicurezza quando un modello di Gemini era uscito dall'ambiente chiuso entrando nei sistemi informatici di 3 aziende. La Repubblica, sì all'UE, all'Italia, più navi nel Mar Rosso, questa era la richiesta di Crosetto, appunto Callas apre a Crosetto, rafforzare missione Aspides, e gli Houthi avvisano Roma, non siamo in guerra ma i vostri caccia aiutano i sauditi nel conflitto. Ancora la politica, Conte presenta l'agenda, non tratto il no al riarmo, e poi c'è la resa dei conti appuntita tra il Nord e Salvini. Al centro pagina la prof accoltellata, il video rituale, il ragazzo istigato dai suprematisti. Andiamo avanti con il Messaggero, prof accoltellata, il video shock, caccia all'istigatore, la pista, il tredicenne arruolato dai suprematisti. Dunque, poi ancora al centro pagina gli Houthi avvisano Roma, nessuna guerra con l'Italia, ma voi sostenete i sauditi, i miliziani controllano di fatto Babel Mandeb. E ancora la politica, la piattaforma di Conte, no al riarmo, vogliamo costruire un percorso di pace. Il leader dei 5 Stelle apre la kermesse nova sul programma. Nel taglio basso Pontida, i giovani puntano alla remigrazione, si vince uniti da nord a sud, ma è gelo tra Salvini e i governatori. E poi c'è, si attendono i dati Istat, ma c'è diciamo una sorpresa, ministeri più risparmi del previsto, il deficit obiettivo a un passo, la sorpresa dai ministeri risparmi per 600 milioni. E ancora il Fatto Quotidiano, i trucchi del governo sul riarmo nato al 2%, la Corte dei Conti dice solo artifici, obiettivo fallito per 2 anni, poca trasparenza, scrive il Fatto Quotidiano, nei 46 miliardi di spese infilano le pensioni degli agenti, la cybersicurezza, lo spazio, la Guardia di Finanza, i trasporti, eppure le capitanerie di porto. Nel taglio alto Conte, no armi a Kiev e riarmo, in un sondaggio doppia Schlein, Nova 2.0, albanese dice rompere con Israele. A Milano la kermesse 5 Stelle per definire punti programmatici, ma tutti guardano già alle primarie. Secondo Ipsos la propaganda bellicista non sfonda neanche nell'elettorato democratico. Domani la rabbia brucia, la guerra si allarga, gli Houthi avvertono l'Italia sui jet. In fiamme l'aeroporto di Riyadh, ribelli yemeniti chiedono al nostro governo perché i vostri aerei sono lì, 5 Stelle attaccano, non avremmo mai dovuto prestarci, il ministro Crosetto, non siamo coinvolti. Io mi fermerei proprio qui per andare a vedere che cosa è successo. Gli Houthi avvertono l'Italia perché i vostri jet sono qui, dicono. Ci aiutiamo con il Corriere della Sera. Intanto c'è stato sotto attacco l'aeroporto di Riyadh e Callas ha risposto invece a Crosetto: concordo, Aspides va rafforzata. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese. Da Sana arriva una rassicurazione che contiene però anche un avvertimento. Mansour, funzionario del governo Houthi, rivendica la resistenza armata contro l'Arabia Saudita e domanda: cosa ci fanno gli aerei italiani a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi? Il riferimento è all'attacco alla base aerea di Taif, dove venerdì è stato colpito un nostro Eurofighter F-2. 2000. Su questo avevamo anche ascoltato, avevamo letto il commento di Camporini che diceva appunto gli Houthi non volevano colpire l'Eurofighter italiano, non era diretto a noi, quindi abbiamo questa conferma. Da Roma risponde il ministro della difesa Guido Crosetto: l'Italia non è in guerra, dice il Parlamento, non è stato escluso da niente, il Quirinale non è stato tenuto all'oscuro di nulla. Una replica anche al Fatto Quotidiano che ieri ha accusato il governo di aver coinvolto il paese nel conflitto senza informare italiani e Colle. Crosetto ribadisce che la presenza militare in Arabia Saudita non è mai stata segreta e insiste sulle regole che disciplinano l'impiego delle forze armate. La difesa non è né sarà mai il giocattolo di un ministro, dice. Può muoversi soltanto dentro le leggi, mandati, procedure e responsabilità precise che passano dal Parlamento. Da Bruxelles intanto Kaya Kallas ha risposto a Crosetto concordando sulla necessità di rafforzare la missione UE Aspides e annunciando una lettera ai 27 per coinvolgere gli stati membri. Intanto l'escalation arriva nel cuore dell'Arabia Saudita. Gli Houthi hanno rivendicato due operazioni condotte con un gran numero di missili balistici, missili da crociera e droni. La prima contro siti sensibili a Riyadh, la seconda contro impianti Aramco a Yanbu sulla costa del Mar Rosso. Esplosioni, fumo nero e fiamme erano stati segnalati vicino all'aeroporto. Abbiamo anche le immagini che chiedo alla regia di mandare dove un incendio ha coinvolto un serbatoio di carburante con il logo Aramco. Ecco, stiamo vedendo proprio le immagini, il fumo nero e le fiamme che erano stati segnalati proprio vicino all'aeroporto. E poi c'è sempre con il Corriere della Sera la comandante Arrighi che parla di operazione difensiva in Arabia Saudita. Siamo pronti a tutto, scortati finora 48 mercantili. La capitana della fregata Bergamini: non mi tremano i polsi. Gli chiede Fabrizio, l'intervista è di Fabrizio Caccia, siamo a pagina 3 del Corriere. Com'è il traffico nel Mar Rosso in questo momento? Lei risponde: regolare, direi, ma sappiamo tutti che stiamo parlando di uno scenario dove le cose possono evolversi rapidamente. Comandante Arrighi alla missione Aspides della UE a guida greca dal 16 luglio scorso con lo scopo di fare da scorta alle navi di passaggio nel Mar Rosso bersagliate dagli Houthi. Dovrebbero partecipare sulla carta una decina di paesi, ma le fregate schierate al momento sono solo due, la vostra e quella greca, ovvero quella italiana e quella greca. Non sono poche, vista la situazione di pericolo, domanda il giornalista. Arrighi risponde: non sta a me rispondere a questa domanda, io posso solo dire che la nostra da sempre è una missione difensiva e le armi di cui disponiamo a bordo servono appunto per difendere noi e le navi commerciali europee in transito nel Mar Rosso da eventuali attacchi. Dal 14 giugno ad oggi abbiamo garantito il passaggio in sicurezza di Bab el-Mandeb a 48 mercantili, per lo più italiani. So benissimo di avere la responsabilità delle decisioni a bordo, ma non mi tremano i polsi. Nel 2024 dalla fregata italiana Fasan furono esplosi 120 colpi di cannone contro la minaccia di droni inviati dagli Houthi. Poco tempo dopo la nave Duilio abbatté lo stesso tipo di veicoli con i cannoni e un missile. Questa è la domanda che le viene rivolta, risponde: lo ripeto, sono scenari in rapida evoluzione, quello che posso dire è che noi siamo preparati a ogni evenienza, sperando naturalmente che non si rendano mai necessarie azioni di risposta di questo tipo. Nell'ultimo periodo abbiamo portato a buon fine 3 operazioni di scorta, in queste ore iniziamo la quarta. Ogni viaggio dura circa un giorno, 21 ore di navigazione a 18 nodi dal Golfo di Aden, passando per Bab el-Mandeb fino al sud nel Mar Rosso o viceversa a seconda della provenienza del mercantile, se è diretto verso il Mediterraneo oppure l'Oceano Indiano. Andiamo avanti, aiutiamoci sempre con il Corriere della Sera. Noi non siamo in guerra, ma il Mar Rosso è strategico. A parlare è Antonio Tajani, il vice premier, dice: lì passa il 60% del nostro export in Asia. Aspides è decisiva. Tajani, dopo l'attacco che ha colpito un caccia italiano, gli Houthi hanno detto che non sono in guerra con l'Italia, ma hanno denunciato la presenza delle forze italiane nella regione. Siamo in guerra o no? Domanda Paolo Valentino al ministro Tajani. No, non siamo in guerra, risponde, tanto è vero che la missione europea Aspides è nata e rimane una missione difensiva che vuole solo garantire il passaggio dei mercantili che transitano dal Mar Rosso e da Bab el-Mandeb, proteggendoli da eventuali attacchi degli Houthi. Questo continueremo a far di fronte all'aggravamento della situazione nello stretto, sollecitando l'Unione Europea a rinnovarla perché abbiamo un forte interesse strategico. Il 40% dell'intero traffico marittimo commerciale dell'Italia e il 60% delle merci che esportiamo verso l'Asia passano attraverso il Mar Rosso. Sono mesi che diciamo di rafforzare Aspides, chiedendo agli altri stati di intervenire al nostro fianco. Lo rifarò la prossima settimana a New York, in margine all'Assemblea Generale dell'ONU. E poi alla domanda: ma i nuovi problemi del Mar Rosso li abbiamo per colpa degli Stati Uniti che hanno scatenato la guerra in Iran? Tajani risponde: un conflitto che non abbiamo condiviso e dove siamo sostenitori della pace. A New York, nonostante abbiamo posizioni molto critiche verso Teheran, soprattutto sul tema del nucleare militare, vedrò anche il ministro degli esteri iraniano. Allora torniamo sulle prime pagine dei quotidiani e ripartiamo dal resto del Carlino. Gli Houthi avvisano l'Italia via gli aerei dall'Arabia, il messaggio dei ribelli yemeniti, lo abbiamo visto. E poi al centro pagina, per sempre grande, è stato il protagonista indiscusso della grande Inter, simbolo della nazione, l'omaggio dell'Italia e del calcio a Sandro Mazzola, scomparso a 83 anni. Nel taglio basso, la prof accoltellata, caccia ai 5 collegati con il 13enne, ipotesi istigazione di estremisti. E ancora il giornale: Conte si converte all'Islam, la deriva dei 5 Stelle, l'ex premier invita la convention novala albanese e la svolta propal e terzomondista del 5 Stelle, lei spara sul DDL antisemitismo, infamità, un sondaggio da Giuseppe davanti a Elli alle primarie. Questa è l'apertura del giornale. Libero: il PD stacco i medici falsari, dem in piazza coi dottori accusati di fare finti certificati per non mandare migranti nei CPR, Boldrini, i camici bianchi non devono aiutare il governo. E poi grazie Mazzola per averci fatto felici, c'è un articolo a firma di Ignazio La Russa. La verità, Bonelli iettatore, Conte Lucifero. E poi un'offesa al Partito Democratico, è lo show del sindaco di Salerno, il leader verde, un portasfiga, Giuseppe trasformista, i nostri dirigenti sono pollastri infilzati e messi a rosolare. Uno così il centrodestra dovrebbe candidarlo, scrive la verità riferendosi a Vincenzo De Luca. Il Secolo d'Italia, bollo auto, assist della UE, opposizione zittita da Bruxelles, gli stati hanno margini per gestire i risparmi del PNRR. E ancora il Sole 24 Ore, Francia allarme debito, banche in aiuto, Germania al voto, MERS sotto esame. E poi c'è l'intervista all'ex premier Prodi: se l'AfD riesce a prendere il potere sarà la fine dell'Europa. E ancora Poste Team all'ultimo miglio dell'Opas con l'obiettivo del delisting che avverrà appunto. E per la rassegna stampa è tutto, e prossimo appuntamento con le notizie all'una con Emanuela Gianni.
1: Al nord ancora tempo stabile, per lo più soleggiato, con qualche nube in più solo lungo le coste adriatiche, ma che non saranno responsabili di fenomeni. Anche sulle regioni centrali sarà una bellissima giornata di sole, per lo più asciutta, con nuvolosità più consistenti a ridosso dei rilievi appenninici. Al sud invece resta della instabilità. Questa interesserà particolarmente la Basilicata, la Puglia, ma anche la Calabria, e sarà accompagnata da temporali. Come ci saranno piogge temporali un po' su tutta la Sicilia, mentre invece sulla Sardegna interesseranno solo la parte più meridionale dell'isola. Le temperature per la giornata di domenica risulteranno nuovamente in rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 30-31 gradi al centro-sud.

0: Non siamo in guerra con l'Italia, dicono gli Houthi, dopo aver colpito un caccia in una base in Arabia Saudita. Intanto rivendicano attacchi a obiettivi sensibili di Riyadh, come gli impianti petroliferi. La commissaria Kaya Kallas dà ragione al ministro Crosetto, chiede agli stati membri di rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso. Accesso negato alla Casa Bianca sabato mattina ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, accusati da Trump di aver diffuso notizie false, decisione definita incostituzionale. Il ministro Valditara annuncia di voler premiare lo studente di origini congolesi che ha salvato la professoressa aggredita da un altro alunno di 13 anni. Finiscono in procura le ronde di Rozzano, nel Milanese si indaga anche sull'ipotesi di odio razziale dopo che nei giorni scorsi sono stati aggrediti due nordafricani. Finisce 2-2 la sfida in vetta alla classifica di Serie A tra Roma e Inter, la Lazio vince fuori casa contro il Venezia 2-0. Sempre più alta la tensione tra Arabia Saudita e gli Houthi del filo iraniani dello Yemen, che rivendicano di aver lanciato attacchi contro siti sensibili a Riyadh, contro impianti petroliferi sauditi, e sull'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto colpito un caccia italiano, dichiarano: non siamo in guerra con l'Italia. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Alcuni depositi di carburante della Aramco, vicino all'aeroporto di Riyadh, sono bruciati per ore dopo un nuovo attacco degli Houthi su diverse città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo ha provocato per ore ritardi e cancellazioni di voli. Le altre città, svegliate nella notte dalle sirene, sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sono riusciti a bucare le difese aeree. Finora, però, le autorità saudite non commentano e non danno bilanci ufficiali né di danni né di possibili vittime. In Yemen si continua a combattere. Negli ultimi 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el-Mandeb, tuttora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto alla DN Kronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare l'escalation, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli.
0: È arrivata la risposta dell'alta rappresentante per la politica estera europea, Kaya Kallas, al ministro Crosetto. Kallas si è detta concorde sulla necessità di rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso per proteggere le rotte commerciali e si è impegnata in tempi brevi a inviare a sua volta una lettera agli Stati membri per coinvolgerli riguardo la stessa missione a guida europea per tutelare il traffico, come dicevamo, commerciale nella regione, in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb. Donald Trump ha firmato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e ha annunciato l'intesa sulla Groenlandia. Questo succedeva nella giornata di ieri, ma a tenere banco è anche lo scontro con i media americani, a partire dalla CNN. Ce ne parla l'inviata a New York, Francesca Romana Elisei.
2: Dunque, intanto i giornalisti di CNN, Politico e MS Now confermano che questa mattina, come sempre, hanno cercato di entrare alla Casa Bianca per fare il loro lavoro, ma hanno trovato i loro tesserini smagnetizzati. E questa è la conseguenza della decisione annunciata ieri da Trump di mettere letteralmente al bando i giornalisti di queste testate che considera nemiche, perché dice producono soltanto fake news. Sono semplicemente testate i cui giornalisti fanno domande o si permettono di sollevare dei dubbi sull'operato del presidente. Intanto c'è la questione Groenlandia a tenere banco, perché appunto sempre Trump ha annunciato che c'è un accordo con il Regno di Danimarca per il controllo dell'isola. In base a questo accordo nessuno Stato che è considerato nemico degli Stati Uniti può fare investimenti specifici o avere basi militari in Groenlandia senza l'ok degli Stati Uniti. Verrà firmato la prossima settimana al Consiglio, all'Assemblea Nazionale dell'ONU. Per quanto riguarda invece la Russia, la Casa Bianca ha dato il via libera un nuovo pacchetto di sanzioni, è stato firmato proprio ieri dal presidente Trump, era stato già approvato dal Congresso, sanzioni che riguardano soprattutto i settori della difesa e dell'energia e che prevedono anche la possibilità di dazi al 100% per i principali acquirenti di petrolio e gas russi, Cina e India sono avvertite. È tutto.
0: E c'è l'irritazione del Cremlino per le nuove sanzioni americane, mentre il paese è al voto per le elezioni politiche, deve fare i conti però con i raid ucraini, la corrispondente da Mosca, Caterina D'Oglio.
3: Sui cieli di Mosca una ventina i droni abbattuti, dice il sindaco Sabianin, mentre Panfilova, che è il capo della commissione elettorale, denuncia il sistema di voto elettronico remoto della capitale, cioè il voto online, quello che ha usato anche Putin, ha subito un violento attacco informatico per tutta la notte. Intanto le agenzie russe riportano i commenti positivi degli osservatori internazionali scelti direttamente dal Cremlino, che sostituiscono gli osservatori dell'OSCE, organizzazione che monitora le istituzioni democratiche. La Russia fa ancora parte formalmente dell'OSCE, ma i rapporti sono da anni freddissimi e la presenza di osservatori indipendenti non è benvenuta. Eliminate dalla contesa tutte le forze di opposizione, per ultimi i pacifisti di Yablako, mentre resta il mistero sulla sorte della candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova, scomparsa per 24 ore e riapparsa in un video messaggio. I suoi sostenitori temono sia trattenuta dalla polizia per aver postato sui social messaggi per la pace.
0: E mentre la Russia è al voto, parla al Guardian l'ex volto delle Pussy Riot, Rita Flores, fuggita di recente dal paese, per anni costretta a operare come informatrice del regime di Putin. Alessandro Carboni.
4: Un voto blindato senza vera opposizione. Mentre la Russia va alle urne per le elezioni politiche, un'intervista esclusiva del Guardian mostra come il Cremlino annienta il dissenso, quello che non passa dai seggi. La protagonista è Rita Flores, 29 anni, ex Pussy Riot, il collettivo punk femminista nato a Mosca nel 2011, volti coperti dagli iconici passamontagna colorati ed esibizioni non autorizzate contro l'autoritarismo di Putin. La notorietà arriva nel 2012 con la preghiera punk nella cattedrale di Cristo Salvatore. Flores è legata al gruppo dal 2020, fuggita a fine agosto dalla Russia, ora racconta al quotidiano britannico i suoi 3 anni da informatrice, costretta dai servizi russi dell'FSB a spiare compagni e artisti dissidenti. Tutto inizia a febbraio 2023, gli agenti minacciano di arrestarla per un post contro la guerra in Ucraina, poi alzano il tiro, le chiedono di collaborare, lasciando intendere che possono far uccidere sua madre. Avevo troppa paura, dice, ho creduto potessero farlo davvero. Comincia la doppia vita, la gestiscono 2 agenti, uno amichevole e l'altro spietato. Deve fare la spia, ma per proteggere i suoi contatti inventa liti e pretesti pur di allontanarli da sé. A maggio l'FSB alza l'asticella, le chiede di attirare in Serbia Piotr Versilov, attivista a lungo legato alle Pussy Riot, oggi arruolato nell'esercito ucraino. Lì, a suo dire, una squadra dei servizi avrebbe dovuto rapirlo e ucciderlo. Flores si tira indietro, sfrutta il matrimonio con il compagno per guadagnare tempo e poi fugge.
0: Proseguono gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. In Ucraina centinaia di droni russi su decine di località e sono almeno 4 i morti negli attacchi della scorsa notte, 11 nelle ultime 24 ore. Intanto il Dipartimento di Stato americano approva la vendita di sistemi di difesa aerea, in pratica i Patriot, per 2,7 miliardi di dollari. Andrea Vaccarella.
5: Odessa, centro città. Un drone colpisce un edificio amministrativo di 11 piani, provocando un incendio su più livelli. Poi arriva un secondo attacco, mentre i soccorritori erano già al lavoro. Double tap, si dice in gergo militare, doppio attacco, per massimizzare il numero delle vittime. Oltre una decina i feriti, tra cui 2 vigili del fuoco. Tra il primo e il secondo drone è trascorsa mezz'ora, quando i soccorritori erano già sul posto, spiega Marina Averina, portavoce del servizio di emergenza statale della regione di Odessa, secondo cui la Russia sta deliberatamente cercando di uccidere i soccorritori. A Kiev alcune persone sono rimaste ferite dai frammenti di un drone nel distretto di Bucha. danneggiati anche magazzini e un deposito dove è scoppiato un incendio. Gli attacchi russi provocano morti e feriti nelle regioni di Kharkiv e Sumy. Qui una bomba aerea guidata ha colpito un palazzo residenziale. Tra le macerie i soccorritori sono riusciti a estrarre 4 persone ancora vive, tra cui un bambino di 7 anni, portato poi in ambulanza. Intanto, sul fronte diplomatico, Zelensky ringrazia Trump per la firma della legge che rende la deportazione forzata dei bambini ucraini una base per nuove sanzioni, mentre al momento non è previsto nessun bilaterale tra i due a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
0: La notizia è arrivata poco fa. Donald Trump ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Arriverà questa sera alla Casa Bianca intorno alle 2 ora italiana, invece che nella serata di oggi, e questo lo riferisce il team di giornalisti a seguito del presidente americano. Ora siamo nella striscia di Gaza, dove continuano gli attacchi israeliani. Continua a salire il bilancio delle vittime. Secondo Al Jazeera, almeno 6 palestinesi, tra cui una bambina, sono stati uccisi durante i raid in diverse zone della striscia di Gaza, nonostante il cessate il fuoco. Il racconto dell'inviata Marina Lalovic.
6: Si continua a morire a Gaza. L'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro il campo profughi di Nuseirat, nel centro della striscia di Gaza. Nell'attacco una bambina di 10 anni è rimasta uccisa. In un raid dell'IDF sul campo profughi di Jabalia muore anche il figlio del direttore generale del Ministero della Salute di Hamas. Altri morti nell'attacco contro un veicolo nel quartiere Sheikh Radwan a Gaza City. Si continua a morire, malgrado il cessate il fuoco stipulato quasi un anno fa, che continua a reggere solo sulla carta. Sono più di 1.300 i palestinesi uccisi nell'ultimo anno, più di 4.000 i feriti. È una tregua fragile, quella dell'enclave, dove oggi inizia anche il nuovo anno scolastico. Circa 500.000 farà ritorno in edifici danneggiati dai bombardamenti negli ultimi anni di guerra, a pochi giorni dal crollo di un altro palazzo di Gaza City, che ha visto morire 21 persone, per lo più i bambini.
0: Starebbero riprendendo i negoziati a distanza, dunque mediati tra Stati Uniti e Iran, dinanzi al drammatico stallo di Hormuz. La Turchia e altri paesi hanno proposto nuove condizioni, mentre Washington ha diramato nelle ultime ore un'allerta per i cittadini americani presenti nell'area per i timori di una rapida escalation. Il corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
7: Fuga in avanti. In Iran anche una corsa senza velo, una sfida al regime degli Ayatollah. La maratona di 10 km organizzata al parco Velayat di Teheran ha diviso come prassi gli uomini dalle donne, ma molte di loro hanno partecipato senza hijab, suscitando l'ira delle autorità. Come già successo lo scorso dicembre sull'isola di Kish, un procedimento penale è stato avviato contro gli organizzatori della gara. L'obbligo di indossare il velo islamico in realtà viene sempre meno rispettato dopo le proteste seguite alla morte il 16 settembre del 2022 di Mahsa Amini, la ragazza curda deceduta nelle mani della polizia morale. Il governo ha impedito ogni commemorazione in occasione del quarto anniversario. Allo stesso tempo, però, ha organizzato una grande manifestazione di suoi sostenitori. Più di 300.000 persone in piazza nella capitale, donne velate e bambini armati, in prima fila e pronti a combattere contro Israele e Stati Uniti. Parata militare e addestramento per i volontari che andranno ad affiancare i Basigi, la milizia ausiliaria dei Pasdaran. Conflitto permanente e repressione interna. Nelle ultime ore, un altro uomo, Hossein Pedaran, condannato per spionaggio a favore di Israele, è stato impiccato, la 60ª esecuzione capitale dall'inizio della guerra.
8: Sì, la diplomazia è al lavoro, lo ha confermato in un'intervista il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Rezai. Consultazioni sono in corso con i mediatori pakistani e qatarioti, ha affermato, e tramite questi ultimi abbiamo mandato agli Stati Uniti una bozza con le nostre condizioni per riprendere il negoziato, ovvero stop agli attacchi su tutti i fronti, scongelamento dei fondi iraniani all'estero e revoca del blocco navale. Mentre si attende adesso una risposta da parte del presidente americano Trump, l'Iran dichiara di auspicare anche la fine della guerra tra l'Arabia Saudita e i suoi alleati Houthi, che sostiene Teheran starebbero cercando un accordo.
0: In diretta ora vediamo le prime pagine dei quotidiani in studio. Domenico Di Cesare.
9: Bentrovati alla rassegna stampa, vediamo subito le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo dal Corriere della Sera, gli Houthi sfidano l'Italia, i miliziani, perché i vostri caccia sono in Arabia, droni e missili contro Riad, fiamme sull'aeroporto. Tajani dice non siamo in guerra, l'UE dice sì, a Roma la missione va rafforzata. Al centro pagina il tredicenne, la prof accoltellata, istigato dai suprematisti. E poi la politica, Conte no al riarmo, il mio mandato è chiaro, sul palco anche albanese alla kermesse a Milano, e Salvini si affida a Pontida tra tensioni e annunci, non contano i dirigenti, dice. Al centro pagina l'omaggio del calcio a Mazzola, Roma Inter pari nel giorno del lutto. E poi di spalla l'incidente, Google ammette il primo caso, le AI è sfuggita al controllo, un nuovo caso dopo quelli che avevano coinvolto OpenAI, Meta e Anthropic. Google si difende, il modello si è fermato da solo, l'incidente era avvenuto a maggio. La Repubblica, sì UE all'Italia, più navi nel Mar Rosso, Callas apre a Crosetto, rafforzare missione Aspides, e gli Houthi avvisano Roma, non siamo in guerra ma i vostri caccia aiutano i sauditi nel conflitto. Ancora la politica, Conte presenta l'agenda, non tratto il no al riarmo. E poi c'è la resa dei conti a Pontida tra il Nord e Salvini. Al centro pagina l'inchiesta, la prof accoltellata, il video rituale, il ragazzo istigato dai suprematisti. La Stampa, Europa, rischio shock petrolifero, l'Arabia sotto il tiro degli Houthi blocca l'export per almeno due mesi, incubo barile di petrolio a $140, ribelli all'Italia, non siamo in guerra con voi ma via i vostri jet, piano sicurezza per i nostri militari. Invece c'è l'ok della UE all'uso dei fondi del PNRR per cancellare il bollo auto, scorta alle navi nel Golfo, apertura di Callas a Crosetto. Al centro pagina, nel nome di Mazzola, l'omaggio al campione del calcio. Di spalla invece c'è l'intervista a Ignazio La Russa, mai con Vannacci, dice, sul fine vita va fatta la legge. Ricordiamo, l'ultima a dotarsi di una legge è stato il Veneto. E poi Salvini chiude ai governatori, Pontida al buio, oggi c'è il raduno. Il Messaggero, prof accoltellata, il video shock caccia all'istigatore, la pista, il tredicenne arruolato dai suprematisti. Ancora gli Houthi avvisano Roma, nessuna guerra con l'Italia ma voi sostenete i sauditi, i miliziani, scrive il Messaggero, controllano di fatto Babel Mandeb. Al centro pagina, Roma e Lazio al comando, giallorossi pari con l'Inter 2-2. La politica, la piattaforma di Conte, no al riarmo, vogliamo costruire un percorso di pace. E poi ancora Pontida, i giovani verso la remigrazione, si vince uniti da nord a sud ma è gelo tra Salvini e governatori. E poi i ministeri, più risparmi del previsto, ci sarebbero 600 milioni di extra di risparmi per 2,9 miliardi totali. Il Fatto Quotidiano, i trucchi del governo sul riarmo NATO al 2%, la Corte dei Conti parla di sono artifici, dice obiettivo fallito per due anni. Andiamo avanti con Domani, la rabbia brucia, la guerra si allarga, gli Houthi avvertono l'Italia sui jet. Il secondo titolo, Lazio e complotti, l'ombra lunga degli Angelucci, chi tramava contro Claudio Lotito. E poi il resto del Carlino, gli Houthi avvisano l'Italia, via gli aerei dall'Arabia, colpita la capitale saudita. Callas dice d'accordo con Crosetto, potenziare la missione Aspides. E poi al centro pagina, per sempre grande, è stato protagonista indiscusso della grande Inter e simbolo della nazionale, l'omaggio dell'Italia e del calcio a Sandro Mazzola, scomparso a 83 anni. Il giornale, Conte si converte all'Islam, l'ex premier invita alla convention Nova l'albanese, e la svolta propalla, terzomondista del 5 Stelle. Lei spara sul DDL antisemitismo, infamità, un sondaggio da Giuseppe davanti a Elli alle primarie. Ancora libero il PD, sta coi medici falsari, Dem in piazza coi dottori accusati di fare finti certificati per non mandare i migranti nei CPR. Boldrini, camici bianchi non devono aiutare il governo. E poi c'è il grazie a Mazzola per averci fatto felici, a firma di Ignazio La Russa. La verità, Bonelli iettatore, Conte Lucifero, insulti al Partito Democratico, show del sindaco di Salerno, il leader verde un portasfiga, Giuseppi trasformista, no? I nostri dirigenti sono pollastri infilzati e messi a rosolare. Uno così il centrodestra dovrebbe candidarlo. Si parla di Vincenzo De Luca, quanto riporta la verità. Il secolo d'Italia, bollo auto, assist dell'UE, opposizione zittita da Bruxelles, gli stati hanno margini per gestire i risparmi del PNRR. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, Francia allarme debito, banche in aiuto, invece Germania al voto, MERS sotto esame. Al centro pagina del quotidiano politico economico intervista all'ex premier Prodi: se la FD riesce a prendere il potere sarà la fine dell'Europa. E poi ancora Poste e TIM all'ultimo miglio dell'OPAS contro l'obiettivo dei listing. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Ripartiamo dalla politica. L'Europa apre all'uso dei fondi PNRR da parte dell'Italia per abolire il bollo auto, e alla riunione dei ministri delle finanze dell'Unione Europea a Dublino l'allarme sulle scorte di gas per l'inverno. L'inviato Donato Bendicenti.
10: Durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin qui a Dublino torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Il governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis: c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR, perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti realizzati. Dunque il flusso dei pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale, una rivoluzione che non possiamo perdere, dice: il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OCSE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è molto sotto la norma, stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%.
0: Eventi politici del fine settimana, la Lega riunita a Pontida, Milano, la due giorni del Movimento 5 Stelle al centro del confronto tra i partiti, i dossier internazionali e i temi economici. Antonio Sciotto.
11: La maggioranza rivendica i risultati economici del governo. Tra questi, insiste Fratelli d'Italia, c'è il taglio del bollo per il 2027.
12: L'abolizione del bollo auto si aggiunge a 21 miliardi che il governo Meloni, tagliando le tasse, lascia nelle tasche dei cittadini. E la sinistra vuole tornare indietro preferendo mettere le mani sui risparmi degli italiani?
11: Una misura che va estesa, insiste Salvini, che apre la prima Pontida senza Bossi, che è anche la più difficile per le contestazioni di chi chiede un partito più concentrato sul nord. Quanto al campo largo, sono ancora tanti i nodi da sciogliere per un programma comune. Al via la due giorni dei 5 Stelle Nova. Conte ribadisce: dobbiamo cercare la pace, le armi alimentano la guerra.
13: Emerge un mandato chiaro, un mandato ben preciso. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. No è un'economia di guerra, no al riarmo.
11: Se sullo stop alle armi AVS è d'accordo, sarà più difficile il dialogo con il PD, favorevole a sostenere Kiev. La segretaria Dem Schlein comunque preferisce non polemizzare con gli alleati e ribadisce la richiesta al governo di un accordo contro il caro energia.
0: Un'aggressione preparata nei dettagli e annunciata sui social. Questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa avvenuto della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ministro Valditara annuncia: premierò lo studente che ha bloccato il tredicenne. Stefano Corradino.
14: Entra a scuola, si dirige in bagno, indossa un elmetto con il telefono appiccicato per riprendere la scena e un paio di occhiali protettivi. Un look da comando, come quelli delle stragi nelle scuole americane. Ha pianificato tutto nei dettagli lo studente di terza media della scuola di Centocelle a Roma che ha coltellato la professoressa Isabella Marsilio. Il movente? Due debiti scolastici, due insufficienze nelle sue materie. Ha agito da solo? Si domandano gli inquirenti. Una delle piste investigative è che potrebbe essere stato istigato e arruolato da gruppi suprematisti. I carabinieri hanno sequestrato il suo cellulare anche per identificare le persone che hanno assistito in video all'agguato, perché il tredicenne, dopo aver dato l'annuncio dell'imminente aggressione 5 ore prima su TikTok, la mattina aveva avviato una diretta su Telegram destinata a 5 soli spettatori per rivelare loro cosa si apprestava a fare. Il ragazzo è tuttora ricoverato sotto shock in ospedale. La professoressa è stata dimessa e lo perdona.
15: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
14: La donna è viva grazie all'intervento provvidenziale di un altro tredicenne che l'ha salvata, di origini congolesi, che lei ha ringraziato, per poi ribadire la sua propensione per la remigrazione, come ha ripetutamente fatto sui suoi profili social.
0: Adesso il caso delle ronde fed a te a Rozzano, nel Milanese, in procura l'informativa dei carabinieri. L'ipotesi di reato è quella di percosse con l'aggravante dell'odio razziale. Laura Tangherlini.
16: Il reato ipotizzato, quello di percosse con l'aggravante dell'odio razziale, è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano, nell'Interland. Tutto era cominciato lo scorso mercoledì, due le persone individuate dai militari come responsabili di un pestaggio ai danni di un marocchino, indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Mercoledì sera in piazza erano però in realtà un centinaio le persone presenti e due i magribini picchiati. La sera dopo il numero dei cittadini è raddoppiato, hanno sfilato nel quartiere Aller e qualcuno ha dato fuoco a un giaciglio di fortuna in un cantiere. L'ipotesi dei carabinieri potrà dunque essere ampliata o modificata dalla procura

0: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline di 8 e 12 anni sparite dalla loro abitazione in provincia di Caltanissetta. La segnalazione è arrivata da una donna che le aveva viste in un negozio. Il servizio di Maria Teresa Ruta.
1: Li troviamo, non beh, sì.
2: Occhi commossi, scene di festa. Poco dopo le 17 a San Cataldo nel Nisseno si tira un sospiro di sollievo. Le sorelline di 8 e 12 anni scomparse da ieri sera sono state trovate qui, nel bagno di questo negozio, gestito da una cittadina di origini cinesi. Avrebbero trascorso la notte qui.
3: Le bambine stanno bene, abbiamo detto come stanno, se avevano subito magari qualcosa. Ci hanno detto che erano chiusi all'interno.
2: Pochi minuti prima del ritrovamento avevamo intervistato la titolare del negozio, appena uscita dalla caserma dei carabinieri.
4: Signora, mi perdoni, quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
5: 7:40, così, 40:45.
4: Dove?
5: Dentro un negozio mio.
4: Cosa stavano facendo?
5: Niente, solo salutato e andato via, basta.
2: Perché fossero lì non è ancora chiaro. Le bambine conoscevano la commerciante. Una telecamera, come vi mostriamo in esclusiva TGR Sicilia, ha inquadrato le bambine, confuse tra le passanti sulla strada, di fronte al negozio cinese. Erano le 18:45. La babysitter non crede siano state qui tutta la notte.
6: Non lo sappiamo, ma i bambini ieri sera alle 8:15 di qua dentro sono usciti.
4: L'ha visto uscire?
6: No, io no, l'ha visto il padre.
2: A lanciare l'allarme intorno alle 12 è stato il padre con un appello sui social. Stamattina si è presentato in caserma dove è rimasto tutto il giorno mentre le squadre battevano la cittadina. Alle 17 la segnalazione è giusta.
7: C'è stata una persona in un negozio che mi ha detto che l'aveva visto entrare qua nel negozio cinese. Ci siamo dubitati un pochettino. Poi abbiamo visto una signora correre. Perché il signor Cassi, no, sono stati trovati i ragazzi e siamo arrivati qua.
2: Ecco il momento in cui le bimbe vengono fatte salire sull'ambulanza. Poco dopo, ad uscire dal negozio è la proprietaria, portata in caserma. La sua posizione è al vaglio dei carabinieri.
0: Servizio di Giorgio Ruta. Serie A finisce in parità 2-2 il big match tra Roma e Inter all'insegna del ricordo di Sandro Mazzola. La Lazio vince a Venezia 2-0, raggiunge Roma e Inter in vetta alla classifica. Servizio di Giuseppe Galati.
8: Roma e Inter danno spettacolo nel ricordo della leggenda Sandro Mazzola. All'Olimpico, la prima frazione dello scontro al vertice, parla francese. Manu Koné si inventa bomber e nel giro di mezz'ora tramortisce i Meneghini. Per la quarta volta di fila, la squadra di Kivu va sotto di 2 gol. Dopo l'intervallo, però, il match cambia la lingua ufficiale. In cattedra sale Lautaro Martinez, Lectio Magistralis del Toro, che firma l'ennesima rimonta interista. Giallorossi e nerazzurri restano imbattuti, ma la vetta della classifica non riesce ancora ad avere un solo padrone. Anzi, per ora ne ha 3. A quota 13, infatti, c'è anche la Lazio. A Venezia i biancocelesti prima soffrono, ma neutralizzano un rigore di Yeboah con Mandas. Poi sbloccano la gara proprio dal dischetto con Zaccagni e infine mettono al sicuro il successo con Noslin. Nel giorno di San Gennaro, Gattuso, insoddisfatto dell'approccio, si gode la reazione. Prende l'ascensore anche il Cagliari, che espugna Udine con l'uomo più discusso dell'ultima settimana, Daniel Maldini. Terzo gol di fila per il figlio d'arte e terzo successo consecutivo per gli uomini di Pisacane. Rosso-blu a 12 punti, alle spalle delle prime della classe. Esordio senza vittoria per Palladino. Al Dallara il suo Bologna va avanti con Bernardeschi, ma gli errori di De Silvestri e Skorupski permettono al Torino di pareggiare con Kulenovic.
0: Ora andiamo avanti con la rubrica Tutti i frutti. In sommario, acqua alla Biblioteca Vaticana, il film di Invite con Penelope Cruz, Le nozze di Figaro di Mozart all'Opera di Roma, Giusy Ferreri che esce con un romanzo, Ascanio Celestini che ricorda Pasolini a Pordenone e legge la spettacolare conclusione del tour di Jovanotti al Circo Massimo, la prossima edizione del nostro giornale alle 2.

0: alla Vaccheria all'Eur e andremo alla scoperta della mostra Andy Warhol Forever Love. E in apertura di questa puntata l'arte contemporanea che incontra la storia. Un'onda dell'artista francese Geillard travolge simbolicamente la Biblioteca Vaticana in occasione di Aqua, una mostra che si interroga sulle paure e le fragilità umane. Il racconto di Valentina Dello Russo.
1: Un'onda gigante si infrange sulla facciata cinquecentesca della Biblioteca Vaticana. Dai tempi di Bernini è la prima volta che un artista contemporaneo esprime il suo genio all'interno delle mura leonine. Diluvium è un'opera ispirata a Gustave Doré, a firmarla è lo street artist francese Geillard, che accoglie così i visitatori della mostra Aqua.
2: È un'opera sulla paura. Penso che per la biblioteca è la paura che i libri, la nostra storia della nostra civilizzazione, poi partire con l'acqua, ma questa onda anche parla dell'onda di un diluvio che sta già passando nel mondo, l'abbiamo visto con il Nepal, il Tibet.
1: Minaccia e risorsa allo stesso tempo per una riflessione sull'acqua espongono insieme tre creativi contemporanei, oltre a J.R., il tipografo americano Bill Moran e lo chef Fulvio Pierangelini.
3: L'anno scorso facemmo un trio eccezionale perché c'era Christiana Williams, c'era Giovanotti e c'era Maria Grazia Chiuri. E fu un esperimento che è riuscito così bene che ci siamo detti che volevamo continuare.
1: E così, accanto al celebre trattato sui pesci di Ippolito Salviani, dai caratteri tipografici nascono i Letter Fishes di Moran e fra i volumi sono esposti i racconti di Pierangelini, perché le ricette non sono solo un insieme di ingredienti.
4: Credo che sia più una questione di affetto, una questione di riconoscere la materia, una questione di rispetto, perché ogni volta che cuciniamo, mangiamo, c'è qualcosa che si sacrifica per noi, un atto sociale.
1: Aqua è il primo di cinque appuntamenti sugli elementi naturali, specchio dei timori e delle speranze dell'umanità.
3: È un periodo di grandi paure, ma le paure ci sono, accompagnano l'umanità perché gli uomini hanno paura. Ma è un periodo in cui c'è anche un uso strumentale delle paure. Persone, forze politiche utilizzano la paura per controllare e dirigere. E la libertà rispetto a quello la ottieni solo se le conosci, le paure, se le affronti.
1: Inaugurare la mostra nel giorno del suo 71esimo compleanno è stato Papa Leone XIV.
5: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Per la prima volta in visita alla Biblioteca Vaticana, il Pontefice ha annunciato che sarà finalmente ampliata, un nuovo edificio, primo importante intervento architettonico in Vaticano dai tempi dell'Aula Paolo VI.
3: Le persone che ci guardano da fuori hanno un'idea della biblioteca come qualcosa di molto fermo. Invece una biblioteca cresce, ci sono i regali che il Papa ci manda, i libri che riceve lui, ci sono quelli che compriamo come biblioteca e ci sono le collezioni che molti collezionisti ci regalano e ci lasciano. E noi erano ormai 4 anni che non sapevamo più dove mettere le cose, quindi si tratta di avere finalmente la possibilità di guardare al futuro.
0: Un cast stellare per il film The Invite. Una cena, due coppie vicine di casa, due modi diversi di vivere la vita. Protagonisti Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde e Seth Rogen.
6: Joe, ti ricordi di Penelope?
7: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
8: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
9: I think that it all comes down to communication.
10: Penso che nelle relazioni sia fondamentale la comunicazione e sia importante essere autenticamente se stessi. A volte nei rapporti finiamo per assumere dei ruoli, invece di fermarci davvero a capire chi siamo in ogni fase della nostra vita, sentendoci liberi di presentarci nuovamente ai nostri partner.
9: Feeling free to reintroduce ourselves to our partners.
10: C'è ancora questa sensazione che il cambiamento equivalga ad un tradimento. Ma se riuscissimo ad avvicinarci un po' di più all'accettazione del cambiamento, sia in noi stessi sia negli altri, penso che le relazioni avrebbero maggiori possibilità di funzionare.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
12: I like Seth's line in the film
11: when he says...
12: Mi piace una frase che Seth dice nel film alla sua compagna. Le cose che non fai, non le fai perché non le fai. Intendendo, non sono io a impedirti di farle. E penso che in fondo quello che succede, talvolta in modo quasi perverso, è dare la responsabilità al partner delle proprie mancanze.
13: Come funziona? Cioè, come si viene invitati? Oppure siete voi a invitare? E ci sono
14: criteri,
13: e si
14: esatto.
13: Può fare qualsiasi cosa con chiunque.
14: Abbiamo dei menu.
12: È come se l'altra persona fosse lì e ti desse una spinta, ti facesse stare meglio.
14: Hai della tequila?
12: Poi, in modo strano, iniziassi ad attribuire tutto ciò che non stai facendo per te stesso, tutti i modi in cui non ti prendi cura di te, all'effetto che l'altra persona ha su di te.
14: Ci avete messo un po' ad aprire la porta. E sembrava che steste litigando.
15: Non è finito.
14: No, sono solo sincero. Eravamo sulla porta prima di suonare e vi abbiamo sentito litigare.
13: Oh, stavamo parlando.
14: Stavamo litigando,
15: sì.
10: Adoro una frase che Penelope dice nel film. Le persone dimenticano di meritare di più e vivono di briciole. E penso che sia qualcosa in cui molti possono riconoscersi. Il film ti dice, renditi disponibile alla vita, pretendi di più dalla vita.
14: Lo ero. Non ci credo.
10: Abbi standard più elevati per te stesso. Non puoi dare la colpa a qualcun altro della tua infelicità. Queste erano tutte idee che la trama di questo film invitava in qualche modo ad esplorare. The Indict è un adattamento del film spagnolo Sentimental. Ma ce ne sono diverse versioni, in molte lingue, compreso l'italiano.
13: Vino?
14: Il vino va benissimo.
13: Vino.
14: Sì. Vino. Abbiamo del vino?
10: C'è una domanda universale su cosa succede quando una coppia infelice e un'altra coppia infelice si ritrovano intrappolate insieme e su cosa accade quando inizi davvero a mettere in discussione la tua relazione sotto gli occhi di altre persone. Ma ogni versione rivela anche qualcosa di molto specifico della cultura in cui è stata realizzata. E nella nostra versione emergono anche elementi legati alle idee portate da questi attori.
0: Arriva per la prima volta in Italia, all'Opera di Roma, la raffinata regia di Klaus Gut delle Nozze di Figaro di Mozart. Successo alla prima, come ci racconta Fabio Cappelli.
16: Tutti noi conosciamo bene questa situazione. Programmiamo di fare una cosa e poi, all'improvviso, ne facciamo un'altra. A noi esseri umani piace considerarci razionali e logici, ma in realtà, soprattutto quando entrano in gioco le emozioni, è facilissimo distrarsi e lasciarsi andare in una direzione diversa da quella che avevamo in mente.
17: La potenza è quella di Eros, che nella regia di Klaus Gut delle Nozze di Figaro di Mozart è un personaggio a parte, spesso in scena. Una produzione ormai classica che arriva per la prima volta in Italia al Teatro dell'Opera di Roma. Nel cast spiccano Erwin Schrott nel ruolo di Figaro e Martina Russomanno in quello di Susanna.
18: L'apparente semplicità di Mozart, no? Che appunto sembra così, sembrano delle melodie così semplici, no? Che magari si possono dare a uno studente alle prime armi, proprio perché orecchiabili, facili da ricordare. Ma in realtà è proprio questa semplicità che trovo che ci renda nudi. Cioè noi siamo letteralmente nudi, c'è un'intonazione che se non è perfetta si nota immediatamente, ci deve essere il sostegno del fiato, altrimenti tutto sembra, cioè inizia a suonare difficile, cosa che invece non è così che deve essere. Se si pensa a Mozart come un inizio si sbaglia, perché credo piuttosto che sia un arrivo. Da quello che ho capito, ecco, Gut vuole la magia, cioè ricerca dei momenti magici, no? Ci sono spesso dei momenti in cui appunto l'angelo ci passa degli oggetti e noi ci ritroviamo con questi oggetti in mano nella realtà, no? Quindi lui la cerca spesso, trovo. Sicuramente le due aree di Cherubino sono momenti dove si può entrare in questa magia a fondo, ma anche la mia aria, l'area di Susanna, quella del quarto atto, perché insomma trovo che sia veramente bella questa immagine di lei quasi a rallenti, quest'angelo che ci fa volare, cioè come se per un momento il tempo si fermasse e noi possiamo, no, entrare in questa magia.

0: dirige Emmanuel Tieknavorian, vincitore del premio Abbiati della critica nel 2025.
1: There is this incredible Armenian saying.
2: C'è un bellissimo detto armeno: non amare perché esiste l'odio e non odiare perché esiste l'amore. E lo stesso vale per le nozze di Figaro. Non ridere perché un attimo dopo potresti piangere, ma non piangere perché un attimo dopo potresti ridere. È un qualcosa di straordinario nelle nozze di Figaro, il rapporto tra questi sentimenti estremi.
0: Alla prima, applausi per tutti.
3: Giusy Ferreri, una delle voci più interessanti della musica italiana, svela il suo lato più dark come scrittrice di gialli nel noir punk gotico dal titolo Le voci interrotte. L'intervista di Laura Longo.
4: Ferreri, scrittrice, avevamo già letto un biopic, adesso invece la troviamo in un'altra veste, è una veste da giallista con le voci interrotte. Un noir, dalle molte sfumature, come mai questa avventura?
5: Ho sempre avuto dentro di me la vena, proprio da quando ero ragazzina, di raccontare, e devo dire che in quest'ottica di sfumature noir è una cosa che mi viene bene come fantasia, come creatività.
4: Tutto inizia attorno a una statua, che è quella di Minerva, che poi diventa una persona.
5: Proprio perché proprio la dea Minerva è legata a questa idea di preservare l'arte, la creatività, questa storia un po' tra arte e intelligenza artificiale. Mi piaceva proprio che ci fosse lei come figura per portare avanti questo tipo di approccio che oggi noi vediamo un po' tramutato, se non che appunto per inseguire la modernità e l'attualità, che però non sappiamo dov'è che ci porteranno. Ho voluto anche un po' ironizzare delle piccole sfumature della mia personalità, di quelle che sono le paure appunto di quello che non sappiamo dove andremo a finire con questo nuovo approccio tecnologico.
4: È una scrittura potente, un po' simile alla voce?
5: Sì, diciamo che è riconoscibile.
4: Ci sono vari personaggi, varie sfaccettature che sembrano essere un po' parte di Giusy.
5: Le ho mescolate un po' su vari personaggi. E ho cercato di dipingerli dove anche laddove ci sono delle personalità totalmente lontane dal mio approccio di vita, ho voluto però, mi serviva in quel momento, aggiungere degli ingredienti che non certo quel modo un po' mi rappresentasse. Sono persa
4: nei tuoi occhi. Se le voci interrotte fosse un brano di un album, che brano sarebbe?
5: Urca. Se le voci interrotte. Allora, c'è da dire che effettivamente il progetto Bloom mi ha ispirato tantissimo in questo. In quel periodo stavo già dando vita a queste fantasticherie e storie di Minerva. Per quanto è il significato poi del libro di per sé, come dico anche nella nota iniziale dedicata a tutte le voci del mondo, è inteso un po' tutte le voci del mondo, non solo le voci artistiche, ma proprio le voci di qualsiasi essere umano che ha voglia di prendere comunque posizione.
4: E invece nel Giusy cantante?
5: Giusy cantante si va avanti, continuo sulle due strade, sia da solista più pop, e per cui continua anche il mio desiderio di riversare la mia scrittura non tanto più sul percorso pop personale, ma invece sull'altro, diciamo, progetto più alternativa, dove la mia scrittura è più libera e riesco ad essere con maggiore facilità me stessa. Siamo momenti perfetti.
3: Festa del libro e della libertà. A Pordenone Legge, Ascanio Celestini presenta il suo Pasolini, una vita, anzi due. L'intervista di Carlotta Macerollo.
6: Il mio interesse per la scrittura è legato soprattutto all'antropologia, quindi alla possibilità di scrivere cercando le parole nelle parole degli altri. E per Paolo Pasolini è sempre stato così. Spesso leggiamo il poeta friulano, ma lui non era friulano, insomma, però ha scritto in friulano, perché quella lingua parlata, nel caso specifico era uno che viveva davanti a casa sua, insomma, che lui non parlava, che a un certo punto inventa anche, è la lingua dell'altro, di qualcun altro, e quindi comincia a scrivere con quelle parole lì. E quando arriva a Roma, anche, insomma, lui non parlava romano, però pure lì scrive con le parole degli altri. Il cinema stesso è stato un modo per scrivere con parole che non sono le sue, con gli oggetti, le cose, le case, le chiese. E poi in particolare questo libro, adesso, insomma, dopo un po' di anni che lavoro, perché, come dire, un po' mi ero anche scocciato di sentire Pasolini citato talmente tanto che adesso abbiamo un Pasolini che non esiste.
7: Lasciami perdere, Pino.
8: Fin dalle prime pagine lei introduce l'idea che ci siano due Pasolini. Ci spieghi meglio.
6: Pasolini, quello vero, che è morto, che è stato ammazzato il 2 novembre del 75. Lì scrivo il Pasolini che ha cominciato a vivere dopo che è stato ammazzato il primo. Il secondo Pasolini è quello, diciamo, più vivo che mai, perché è quello citato tanto. Ma non sono le parole di Pasolini, insomma, sono quelle che gli abbiamo fatto dire, tipo Pasolini è stato espulso dal Partito Comunista, Pasolini era di destra, conservatore, Pasolini e stava dalla parte della polizia. Ecco, tutte queste sono quelle che a Roma si dicono fregnacce, insomma.
9: A me non mi si troverà mai senza piani di nozze o d'altre cose del genere.
6: Diventa così tanto citato quello che lui non ha mai detto, che viene il dubbio, diciamo così, che venga citato in quella maniera, che venga inventato così tanto perché politicamente fa comodo. Quindi nel libro io racconto Pasolini, ma racconto anche quello che succede da quando è nato a quando è stato ammazzato, dal 22, dalla marcia su Roma fino a metà degli anni 70.
8: Lei è convinto che si può capire bene Pasolini soltanto restituendo il mondo che lui viveva e anche leggendo le opere e guardando i suoi film?
6: Noi vediamo un Pasolini che parla di Sabaudia sulla riva del mare, fa una corsetta sulla sabbia. Persino quello deve essere contestualizzato perché era un bellissimo lavoro prodotto dalla RAI che si chiama La forma della città, che non è un documentario di Pasolini, ma di Brunatto, dove però Pasolini racconta come lui vede la città.
10: Una città ridicola, fascista, improbabilmente ci sembra così incantevole.
6: In quel caso, per esempio, lui ci dice qualcosa anche sul fascismo e lì, per esempio, si dice che un certo fascismo sì, non c'è più, che è quello che tutto sommato è stato più irrilevante per la cultura, cioè per quello che ci abbiamo nella testa, per come vediamo il mondo, ma c'è un altro fascismo che da un certo punto di vista è peggiore del primo perché è più tossico, insomma, perché ci arriva dentro senza che ce ne accorgiamo, che è il fascismo del capitalismo, della società dei consumi, che finiremo con una guerra o finiremo con la distruzione del pianeta attraverso, non so, l'inquinamento e via discorrendo. Correndo, sempre responsabilità del capitalismo è.
3: Dopo aver girato il Sud Italia in bicicletta di tappa in tappa, si è chiuso con una doppia data al Circo Massimo il Giova Summer Party. Lorenzo Giovanotti compirà 60 anni il 27 settembre ed è in arrivo un film che racconta la sua vita. L'intervista di Alessandra Sacchetta.
11: Io ho proprio iniziato, la radio dove lavoravo si chiamava Radio Jolly, era una radio locale romana, qui, proprio a due passi, quindi ci venivo tutti i pomeriggi, dopo la scuola facevo ancora il liceo e venivo a fare il mio programma e quindi è iniziato qua. Il Circo Massimo è sicuramente un traguardo importantissimo, però è tutto l'insieme. Io in questo momento, no, che sto per compiere 60 anni, non riesco a definire per punti la mia storia, è tutto un insieme che si mischia, per cui è vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica, poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta, a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. E questa cosa qui fa parte proprio di tutto una nuvola di emozioni che sono la mia vita. È un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini da bambino. Il raduno di chi è cresciuto con la mia musica e di chi continua a crescere con la mia musica, perché poi la mia musica non è una roba del passato, la mia musica è tutta nel futuro. Pare che di questi
7: tempi. Hai chiuso il Java Summer Tour in bicicletta con una sorta di pellegrinaggio su due ruote nei luoghi che preferisci della tua città. Cosa ami di più di Roma?
11: I luoghi miei del cuore sono dove ho iniziato a fare musica, sono dove ho fatto le scuole. Questa è scuola mia, ho fatto il liceo io. È bellissima questa scuola, eh? Questa è proprio scuola mia, questi sono stati anni bellissimi per me. Io ho un'esperienza, per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto quella del liceo. Quindi sono tornato lì e poi la parrocchia dove andavo a giocare a biliardino malissimo. E poi i dintorni di casa, San Pietro, il Vaticano, la bellezza di questa Roma che mi ha sempre catturato, ma sempre proprio imprigionato nella sua bellezza Roma. Per me Roma è il barocco di Bernini. Per me la mia Roma non è quella dell'impero, quella dei fori, delle rovine. Per me la mia Roma è quella proprio del barocco, il barocco romano. Quindi Borromini, Bernini, quella pazzia, quel caos meraviglioso, pieno di dettagli, pieno di esoterismo mischiato con la trascendenza, i vicoli che si aprono nelle grandi piazze, Piazza San Pietro, il genio proprio del tardo Rinascimento, di Raffaello, di Michelangelo.
12: Una storia incredibile, una storia unica, Jovanotti!
7: A novembre arriva al cinema il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, ed ha iniziato lo spettacolo del Jova Summer Party con un cortometraggio scritto e girato da te. Che rapporto c'è tra le due pellicole?
11: Sia nel filmato iniziale che proiettiamo all'inizio del concerto, sia nel film che uscirà, nel docufilm che uscirà a novembre, il protagonista in fondo è un bambino. Il protagonista è un ragazzino. È un ragazzino che è il ragazzino che mi porto dentro, che è il bambino che mi porto dentro, che è ancora vivo, ancora scalpita, è ancora molto curioso e è ancora, è sempre lì, io ce l'ho dentro, ci parlo tutti i giorni, ci parlo, lo conosco, lo continuo a scoprire, ci confrontiamo e quindi è quello il protagonista, è il protagonista del concerto e del film. E io spero di portarmelo dentro per sempre, per tutta la mia vita qui sulla terra, diciamo, umana, tutta la mia forma umana, in questo corpo. Perché quel bambino lì è quello che nutre le mie canzoni, lo sguardo, è quello che se ne frega anche, no? Dei giudizi. Perché i bambini se ne fregano, i bambini si divertono, i bambini sono geniali.
13: Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle.
11: È la strada che mi piace, a me piace la strada, mi piace stare in strada. E la strada per me è sempre una terapia, una scoperta. Ricordo un giorno parlai con Tiziano Terzani proprio negli ultimi giorni della sua vita e lui mi disse: io in tutta la mia vita, ogni volta che avevo bisogno di ritrovarmi, mi dovevo perdere. E andavo via, e andavo in strada, la strada, mi mettevo in strada, quindi andavo in India piuttosto che in Oriente o che ne so. E io sentivo molto vicino a me questa cosa. Io quando mi perdo non mi chiudo, mi apro. Quando voglio ritrovarmi mi butto in mezzo al casino, in mezzo al caos, e soprattutto la strada. A me piace proprio la strada, la prospettiva, vedere la strada che va avanti. La strada mi dà questo senso di, di, di procedere, no? Questa voglia di andare avanti, di scoprire che ci sarà dopo la prossima curva. E in questo senso la bicicletta è il mezzo ideale. È il mezzo ideale perché è lento, perché è tranquillo, perché poi ti tiene in forma, per cui a me piace stare bene, mi piace proprio, cioè è una cosa che cerco, ci sto attento, perché proprio mi piace stare bene, cioè preferisco stare bene che stare male.
3: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
14: Non siamo in guerra con l'Italia, dicono gli Houthi, dopo aver colpito un caccia in una base in Arabia Saudita, intanto rivendicano attacchi a obiettivi sensibili di Riyadh come gli impianti petroliferi. La commissaria Callas dà ragione al ministro Crosetto, chiede agli stati membri di rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso. Accesso negato alla Casa Bianca sabato mattina ai giornalisti di CNN, MS Now e politico accusati da Trump di aver diffuso notizie false, decisione definita incostituzionale dalle testate. Il ministro Valditara annuncia di voler premiare lo studente di origini congolesi che ha salvato la professoressa aggredita da un altro alunno di 13 anni. Finiscono in procura le ronde di Rozzano nel Milanese e si indaga anche sull'ipotesi di odio razziale dopo che nei giorni scorsi sono stati aggrediti due nordafricani. Finisce 2-2 la sfida in vetta alla classifica della Serie A tra Roma e Inter. La Lazio vince fuori casa contro il Venezia 2-0. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale. Non siamo in guerra con l'Italia, ma i jet di Roma sostengono l'Arabia Saudita, dichiarano gli Houthi dopo aver colpito un caccia italiano nella base saudita di Taif. Nelle ultime ore poi i ribelli yemeniti hanno lanciato missili nell'area dell'aeroporto di Riyadh. Dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
15: Alcuni depositi di carburante della Aramco, vicino all'aeroporto di Riyadh, sono bruciati per ore dopo un nuovo attacco degli Houthi su diverse città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo ha provocato per ore ritardi e cancellazioni di voli. Le altre città, svegliate nella notte dalle sirene, sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sono riusciti a bucare le difese aeree. Finora, però, le autorità saudite non commentano e non danno bilanci ufficiali né di danni né di possibili vittime. In Yemen si continua a combattere. Negli ultimi 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el-Mandeb, tuttora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto alla DN Kronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare l'escalation, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli.
14: Il Mar Rosso è un'area strategica per l'Italia, ha precisato il ministro della Difesa Crosetto, che ha sollecitato Bruxelles a procedere a un rafforzamento della missione Aspides a tutela